0: Medico una vicino sorta generale. Diciamo di percorso che possa seguire anche i cronici.
1: Esatto, questo è un, okay. È un qualche cosa che stiamo sempre più spesso portando in atto. Chiaramente okay. C'è ancora un po' di sofferenza in questo.
0: Le faccio un'altra domanda prima di entrare poi nel merito della riforma che riguarda i soldi. Sappiamo che ogni assessore che è passato dalla sanità, che è quello che poi insomma cuba la maggioranza dei soldi in Regione Liguria, quando va a Roma deve battere molto i pugni sul tavolo per avere più soldi, e mi sembra che insomma la richiesta anche quest'anno sia così per lei, no? Perché abbiamo bisogno di più soldi? Perché abbiamo questa riforma e la dobbiamo far quadrare? Perché se no non riusciamo a metterla insieme? Oppure perché siamo così longevi?
1: Allora, il tema è un tema che è legato alla peculiarità della nostra regione. La nostra regione, giustamente come lei ha detto, è una regione di longevità, e la longevità chiaramente ha un costo che è derivato dal fatto che la popolazione longeva è comunque una popolazione fragile, che è una popolazione in salute, ma che ha una salute che chiaramente è un po' più precaria rispetto al ventenne, al trentenne, che obiettivamente consuma meno, tra virgolette, salute. Quindi questo necessita di maggiori finanziamenti, ed è quello che noi stiamo a più riprese, io, il dottor Bordon, quando andiamo in Commissione Salute, ci andremo a fine mese, il 29 di settembre, proprio per pretendere...
0: Quanto chiederete di più?
1: Tanto.
0: Tanto quanto?
1: Tanto. Adesso quanto è un qualcosa che diciamo esula un attimino dal
0: se no poi i suoi colleghi ascoltano, leggono e
1: non dobbiamo scoprire le carte. Però il tema dell'invecchiamento è un tema che certamente è di primaria importanza.
0: Ma senta, se questi soldi in più non ce li danno, la riforma e la sanità ligure ce la fa lo stesso? No.
1: Dobbiamo sì che ce la fa lo stesso, ce l'abbiamo sempre... No, allora, questo è un altro tema. Ce l'abbiamo sempre fatta e continueremo a farcela, prima di tutto. Il tema dei privati in Regione Liguria è minimale, nel senso che per quanto venga detto anche dalle opposizioni che noi stiamo svendendo la sanità pubblica ai privati, questo non è vero. Non è vero, ma è un dato di fatto, è una realtà. Basti pensare per esempio che, contrariamente ad altre regioni, gli ospedali privati di fatto ce n'è uno. Il privato accreditato ci dà una grande mano, questo è vero, e lo ringrazio, perché comunque lavora per nome e per conto del sistema sanitario regionale, ma non è da demonizzare, anzi è un aiuto fondamentale.
0: Certo. Entriamo un po' di più nella riforma, però le facciamo parlare prima la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana. Intanto dobbiamo salutare la direttrice generale Calamai, che insomma ha avuto un po' di febbre, quindi insomma non poteva essere con noi questa sera. Marta Caltabellotta è la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che sicuramente insieme all'ATS sono le due grandi novità della riforma. Lei è stata direttore sanitario, direttrice sanitaria territoriale dell'ospedale Villa Scassi, quindi un'esperienza di ospedali, territorio, un po' più piccoli. Che cosa significa oggi gestire l'organizzazione sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che mette insieme anche un IRCCS come il Policlinico San Martino, ma anche ospedali con caratteristiche particolari, anche mi viene in mente il Ponente?
2: L'aver avuto esperienze, le esperienze precedenti mi hanno dato un bagaglio importante e utile, soprattutto in questa nuova azienda. Lavorare al Villa Scassi significa lavorare in un ospedale fortemente integrato sul territorio, molto radicato ma contemporaneamente integrato nella rete ospedaliera e nella rete dell'emergenza. Gestire un'azienda territoriale come la ex ASL 3 significa avere uno sguardo diverso su tutta una porzione importante di regione. Poi la ex ASL 3 era praticamente metà della regione Liguria. Questo mi consente adesso di avere ugualmente la possibilità

0: è la capacità di vedere da due punti di vista diversi, perché da un lato abbiamo la necessità di programmare l'attività di questi ospedali a lungo termine, dall'altro abbiamo anche la capacità di cogliere le differenze fra gli ospedali e di valorizzarne quando è necessario. Cioè l'azienda ospedaliera metropolitana si compone, diciamo, di due anime: di un policlinico che ha un compito importante regionale, anche sovraregionale, legato alla ricerca, alla CCS, e ha al contempo due ospedali di diverse dimensioni posizionati nel ponente genovese, quindi in un ambito che ha delle sue peculiarità, dove è più necessario essere presenti. E noi non dobbiamo cancellare questo tipo di particolarità di questi due ospedali, anzi la loro vocazione territoriale deve restare, perché sono parte integrante della risposta che la sanità dà a quei cittadini in quegli ambiti. Al contempo dobbiamo, da un certo punto di vista, ci sono cose da uniformare: uniformare gli indicatori, uniformare il modo di verificare, diciamo, gli standard di misurazione. Ci possono essere cose da accentrare, tutto ciò che è legato alle prestazioni legate a volumi o a tecnologie è importante che siano accentrati, ma ci sono anche cose che devono restare calate nel territorio, perché solo quegli ospedali con quella vocazione sono in grado di dare quel tipo di risposta.
1: Lei mi ha dato un assist sul territorio, perché, e così vado a salutare anche Marco da Monteprioli, che è il direttore generale ATS Liguria, perché io da anni e anni mi occupo di sanità e sento parlare di questa integrazione con l'ospedale, il territorio, questo territorio che deve fare di più, ce la facciamo, non ce la facciamo, dall'ospedale dobbiamo spostare al territorio, e sappiamo che quello ligure è molto complesso. E allora, accorpare la governance significa davvero migliorare i servizi, oppure la percezione che i cittadini hanno avuto, e anche alcuni sanitari, è quello di allontanare le decisioni dai territori?
2: No, assolutamente no. Anzi, io, come ho detto più volte e come continuo a credere, uno dei punti di forza della nostra riforma è quello che si è voluto mantenere un presidio sul territorio. Al contrario di altre riforme che abbiamo studiato, che abbiamo visto in Italia, in regioni che possono essere anche dimensionalmente simili alla nostra, dove si è accentrato tutto in un'unica sede, la nostra riforma prevede comunque nella figura dei direttori d'area, nella presenza delle aree sociosanitarie locali, un forte presidio del territorio che deve andare di pari passo con l'unificazione dei processi, che invece è un compito preciso che dobbiamo fare a livello centrale. Da questo punto di vista credo quindi che il poter avere una divisione tra quelli che sono i compiti di programmazione strategica, di revisione dei processi, di impegno delle risorse, quantificazione, insomma tutto quello che riguarda la gestione di un'azienda, da quello che è la gestione invece negli ex territori, chiamiamoli nelle ex ASL, abbia la possibilità di rappresentare veramente un trade union tra quello che può essere il compito che noi svolgiamo a Genova, diciamo in stretta collaborazione chiaramente col Dipartimento, con l'assessorato, e quello che invece viene gestito sul territorio.
1: Allora, il suo piano operativo, poi arrivo, poi magari mi risponde lei, assessore, diciamo al posto della Calamai, non ha fatto arrabbiare così tanto quanto il piano operativo aziendale, quanto il POA della OM, però qualche mal di pancia l'ha provocato, l'ha creato. Allora, i casi sono due: perché voi medici, diciamo così, diciamo i medici sono inamovibili, e quando hanno il loro giardino, il loro orticello, non puoi toccarli, e quando vai un po' così crei mal di pancia, oppure perché i medici hanno sentito questa riforma calata dall'alto e questo piano non condiviso abbastanza? Tanto se mi dà un po' due o tre dati, numeri, un po' di risparmi. qualcosa
2: ma,
1: si
2: ecco,
1: vede.
2: Ecco, non voglio però stabilire
1: non
2: un
1: mi
2: concetto.
1: Dica anche lei Bucci no, non ci ha chiesto.

0: Posso di fare risparmi, no, perché va bene che non ve l'ha chiesto.
1: Assolutamente,
0: però.
1: Voglio essere chiaro su un concetto. Non si parla di risparmio, ma si parla di impiego efficiente. E sono due cose ben diverse, perché nel momento in cui c'è l'obiettivo di risparmiare 100 milioni di euro, vuol dire tagliare 100 milioni di euro di servizi. Quando invece c'è il concetto, che è il concetto che è la base della nostra riforma, di riuscire a impiegare meglio quei 100 milioni, allora vuol dire dare più servizi ai cittadini. Guardi, io faccio solo questo paragone, poi arrivo un attimo al POA. 32 case della comunità sono state attivate, hanno fatto più di 60.000 CAS in 6 mesi, e quindi questa è una risposta che può essere migliorata, può andare meglio, può andare peggio, ma è stata presidiata e sta rappresentando un nuovo, anzi vedo il dottor Carraro, che è il nostro rappresentante di medicina generale, che ringrazio per l'impegno, perché grazie anche alla loro collaborazione queste case della comunità hanno rappresentato una risposta.
0: Non sono scatole vuote.
1: Ma assolutamente. Io il primo indicatore di efficienza della casa di comunità è quando c'è stata la prima lamentela perché un cittadino ha aspettato più di un'ora di essere visitato. Vuol dire che la casa di comunità in quel momento aveva l'accesso, aveva la possibilità di dare una risposta ai nostri servizi. Per quanto riguarda il POA, credo che qualsiasi tipo di riforma crei delle persone, dei contenti e degli scontenti, ecco, delle persone che sono favorevoli e delle persone che non sono favorevoli. Non c'è l'intenzione di diminuire i servizi sul territorio, quindi l'intenzione è quella di potenziare i servizi sul territorio. Non abbiamo poi un taglio lineare delle strutture, ecco, come si potrebbe pensare, bensì una razionalizzazione su alcuni processi che possono essere quelli dei servizi di supporto, quelli dei servizi tecnico-amministrativi, che assolutamente in una riforma come la nostra ci stanno, ma riorganizzando quello che c'è già. Poi è chiaro, guardi, io ho assistito in questi 2 mesi di gestazione del nostro piano di organizzazione a mille critiche, a mille considerazioni, però quello che voglio dire è che l'intenzione è quella di valorizzare le migliori pratiche, valorizzare il lavoro dei nostri professionisti. Oltretutto in ATS ci sono 13.000 professionisti tra medici, infermieri, tecnici.
0: Quindi li tranquillizziamo.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Poi, anche quelli, ripeto, un po' più piccolini che si sentono un po'.
1: Ma il cambiamento è il cambiamento.
0: Vabbè.
1: Il cambiamento può essere anche assolutamente favorevole, ma
0: certo.
1: Abbiamo l'impressione di uscire dalla nostra comfort zone.
0: Soddisfatto del POA, lei?
1: Io sì, assolutamente sì.
0: Allora, invece, per quanto riguarda il POA dell'OM, assessore, quello sì ha fatto venire un po' tanti mal di pancia quest'estate, non mi dica di no, perché è vero. Soprattutto con gli universitari, a che punto siamo e
2: dunque,
0: quando la roadmap, diciamo?
2: Allora, il POA, dunque, mentre il POA di ATSL è stato un POA ed è un POA nel complesso conservativo, e guardate che
0: ha giocato facile Prioli, è andato sul conservativo.
2: No, ma è la verità.
0: La calamaia, la donna.
2: È la verità, perché non abbiamo tagliato praticamente nulla e non volevamo tagliare nulla per quanto riguarda, diciamo, le strutture sanitarie.
0: Per AOM?
2: Per AOM invece è stato un po' che è implementato, nel senso che le strutture, le unità
0: strutture
2: operative complesse sono nettamente aumentate, le complesse, le dipartimentali. Poi certamente è innegabile che qualche mal di pancia c'è sempre, c'è stato una serena discussione, tenete conto che io sono dipendente dell'università, per cui se c'è una cosa che mi sta a cuore è l'Università di Genova, ma ad oggi il tutto si è tranquillizzato, ci siamo chiariti, il rettore, professor Antonio Uccelli, che subentrerà al 1 novembre.
0: Ed è per questo che non è qui con noi stasera, perché ovviamente.
2: No, certo. Infatti, non, anzi, lo,
0: ci
2: so,
0: rivedremo alla
2: lo
0: prossima.
2: Saluto,
0: lo
2: saluto
0: tutti, ma ci rivedremo alla prossima.
2: E dal 1 novembre chiaramente debutterà ufficialmente come rettore dell'Università di Genova.
0: E la metterla sta firma o no sul POA?
2: E la mette, sì, sì, certo.
0: La mette? Così com'è?
2: Chiaramente loro hanno fatto delle richieste.
0: Ma guardi un po', ma voi dicono che sono cattiva.
2: Ma no, ma loro hanno fatto delle richieste che noi sostanzialmente abbiamo accolto quasi completamente. E come sempre, come in tutte le cose, si trova sempre un punto d'incontro, che è l'obiettivo.

0: o finale di ogni accordo.
1: Una modifica di questo POA me la dice che si è trovata? No.
0: Una modifica di questo POA gliela dirò settimana prossima quando, quando si concluderà. Adesso sono soltanto...
1: È ancora prematuro.
0: Non c'è nessuna
1: quando
0: timore.
1: Arriviamo dovremo quindi aspettare, diciamo, che entri, diciamo, il nuovo rettore Uccelli e quindi se ne parla a novembre.
0: No, assolutamente no. Il POA di San Martino, che è già stato formalmente deliberato dal, scusate, non di San Martino, dell'azienda ospedaliera metropolitana, che è stato formalmente deliberato all'interno dell'azienda, adesso recepirà le modifiche che l'Università di Genova ha proposto, verrà rideliberato all'interno dell'azienda ospedaliera metropolitana e poi verrà portato in giunta per l'ultima approvazione.
1: Quando?
0: 10 giorni, 15 giorni? Ed è fatta. E lo stesso vale per la TSL, eh?
1: Sì, vabbè, ma Prioli abbiamo capito che tanto è facile, pochi mal di pancia.
0: Non lo so, appena. Non so
1: appena
0: dei due.
1: Appena. Però c'è in questa riforma una domanda su tutte, e cioè noi sappiamo che ci sono pochi infermieri, pochi medici, sono professioni che sono attrattive, non sono attrattive, sono pagate troppo poco, dovrebbero essere pagate di più. E allora faccio questa domanda sia ad Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Genova, che poi a Carmelo Gagliano, vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'OPI di Genova. C'è una difficoltà aggiuntiva a questa riforma portata dalla carenza dei medici e poi degli infermieri? E come stiamo andando noi? Oppure invece ci piangiamo sempre addosso e stiamo andando meglio degli altri?
2: Sì, parto da quest'ultima considerazione che mi fa particolarmente piacere, perché quando si sente parlare di riforme di qualsiasi natura esse siano, credo che serva un po' di entusiasmo, perché se parliamo sempre in termini negativi, di speriamo di farcela, se no le cose andranno male, come faremo, ecco, una riforma fa fatica, ecco, quindi spero che diciamo possa nascere anche un po' di entusiasmo in un momento di cambiamento, perché l'entusiasmo poi trascina quelli che sono anche i risultati. Per quanto riguarda la situazione medici e infermieri è profondamente diversa, lascerò ovviamente a parlare di infermieri e l'amico Carmelo Gagliano, che sono pochi, ma lo posso già anticipare, perché sono in termini assoluti sono pochi gli infermieri ed è un problema serissimo della nostra sanità. I medici non sono niente affatto pochi in termini assoluti, ma abbiamo pochi specialisti di alcune discipline e questo crea un problema al sistema.
1: Quelli che non possono lavorare nel privato. Ma lo dico io, non lo dice lei.
2: Non è un tema pubblico-privato, è un tema di mettere gli operatori nelle condizioni di lavorare bene, di dare il meglio di loro stessi. E prima abbiamo sentito parlare di lamentele relativamente a perdite di posizioni apicali, di poltrone. Io non credo che questo leitmotiv del medico che insegue lo stipendione o per forza deve diventare direttore, io credo che se noi mettessimo i nostri medici nelle condizioni di lavorare bene, ci sarebbe un sentimento positivo che farebbe sì che molti di più rimarrebbero nel sistema e molti ritornerebbero nel sistema. Quindi io credo che il ragionamento da fare in una fase di cambiamento quale quella che stiamo vivendo è di portare entusiasmo, positività, creare le condizioni perché gli operatori possano lavorare meglio e soprattutto, mi permetto di dire, riportare i cittadini dalla nostra parte, perché finché si crea un dualismo per cui medico e paziente non sono più alleati come dovrebbero essere da naturale, diciamo, connotazione, ma sono due antagonisti, perché il paziente che non trova nel sistema delle risposte si scatena contro il medico come se il medico fosse il responsabile della situazione, allora il sistema non andrà mai bene qualsiasi riforma facciamo. Quindi cerchiamo di far capire ai cittadini che siamo dalla stessa parte, cerchiamo di far sentire la voce dei professionisti alla politica, portiamo le idee, gli ordini in questi possono e devono giocare un ruolo decisivo, che è quello di portare le istanze dei professionisti all'attenzione politica. Abbiamo la fortuna, perché confrontandomi in altre situazioni italiane, poche in realtà hanno questa fortuna di avere un assessore che è un collega, che è un amico, che risponde sempre a qualsiasi istanza. È stato creato un organismo che è il Consiglio Superiore di Sanità, all'interno del quale 30 professionisti e tutti gli ordini professionali, tutte le professioni sanitarie sono coinvolti, una volta al mese c'è un tavolo di confronto dove noi ordini portiamo le nostre idee, poi certo politicamente potranno essere sposate o non sposate, però intanto

fatto la politica ogni mese ascolta la nostra voce, la voce degli operatori, credo che questo sia un qualcosa di positivo, cerchiamo di valorizzarlo e soprattutto, mi lasci dire un'altra cosa, io mi auguro davvero che se vogliamo che il sistema sanitario nazionale diciamo riprenda la sua corsa verso una crescita e verso il soddisfacimento di quelli che sono i bisogni di salute della popolazione, usciamo dalle

0: è di tutti, parliamo la stessa lingua, non dobbiamo avere persone che remano contro, ma solo persone che remano a favore. Se riuscissimo a fare questo switch, questo cambio culturale, senza sentire differenze, il pubblico, il privato, cos'è pubblico e cos'è privato? È pubblico quando una prestazione sanitaria viene erogata gratuitamente al cittadino che diversamente non avrebbe accesso.
1: Quindi a me, se mi fanno la TAC, che me la faccia uno, me la faccia l'altro, al cittadino non interessa niente.
0: Esatto,
1: basta che
0: quella è tutta sanità pubblica. Se è gratuita è tutta sanità pubblica. Quindi usciamo da queste logiche divisive. Cerchiamo di guardare al futuro con ottimismo, i cittadini siano dalla nostra parte, la politica sia compatta, perché se la politica è compatta e anche i nostri parlamentari di destra e di sinistra vanno a Roma a discutere del fatto che una regione dove c'è un così alto tasso di anziani necessita nella ripartizione della conferenza Stato-Regioni un finanziamento più elevato, perché è giusto che sia così, credo che ne beneficeranno tutti, piuttosto che se andiamo a discutere del fatto che una delle eccellenze della nostra realtà ligure, che è il Gaslini, che cuba la mobilità attiva prevalente della nostra regione, quindi dovrebbe essere fonte di ricchezza, si trova invece a eseguire una prestazione in più magari per altre regioni e il DRG non copre neanche il costo della prestazione, quindi diventa un qualcosa che va in negativo, capite bene che il sistema non funziona. Quindi cerchiamo di portare ottimismo, compattezza, e io sono fiducioso. Se si farà questo percorso, e la Liguria può essere la prima a farlo, vedremo dei risultati positivi per tutti, cittadini, operatori.
1: Speriamo, anche perché sennò, insomma, non è che il futuro sia così roseo.
0: Ottimismo.
1: No, vabbè, ottimismo va bene, ma anche realismo. Allora, grazie consigliere Gagliano. Come siamo messi con gli infermieri? Mi sembra bene rispetto alla, diciamo così, un po' alla media nazionale, però comunque una grande carenza.
2: Sì. Riflettevo su come un po' sintetizzare questo momento, e mi veniva in mente quando si è ipercritici con se stessi e all'esterno si viene percepiti invece con le persone tranquille che stanno bene, serene. Perché dico questo? Perché la Liguria sta dando un'immagine che avvicina i giovani alla professione di infermiere. L'immagine viene fuori da intanto un'offerta formativa importante, perché in Liguria per gli infermieri abbiamo tutto il ciclo di formazione accademica completa, abbiamo iniziato con l'assessore l'interlocuzione anche per differenziare quello che è la filiera del prossimo futuro, che vede anche la figura dell'assistente infermiere entrare nelle nostre strutture, il laureato magistrale a indirizzo clinico specializzato per le aree che sono delle cure primarie per il territorio, delle cure neonatologiche e il prossimo anno accademico per l'area dell'emergenza urgenza. Quindi questo fenomeno sta attirando i giovani. Noi per il secondo anno di fila siamo lievemente ottimisti, perché siamo riusciti.
1: Ottimista, se no buon signore.
2: Perché poi c'è un altro elemento che io mi sento di dire qui in questo consesso veramente prezioso e autorevole. Quindi da una parte stiamo dando un'immagine importante, i giovani si avvicinano, ma stiamo perdendo un 15-20% di giovani che venivano in Liguria dalle altre regioni.
1: Perché?
2: Quindi questo perché accade? Perché se noi riuscissimo a far venire storicamente le regioni vicine come la Toscana, l'Emilia, il Piemonte, venivano a formarsi a Genova, perché non stanno più venendo? E se riuscissimo a riprendere questo trend, avremmo veramente un botto di iscritti al corso di laurea. Perché costa caro vivere fuori casa.
1: Costa. Quindi l'affitto.
2: È importante che questo tema venga messo sul tavolo e si trovino delle soluzioni. L'altro elemento importante invece, nella necessità di valorizzare questi giovani che investono nella formazione, e con l'assessore abbiamo parlato, ci saranno concorsi ogni anno per infermiere, perché il turnover dei pensionamenti per i prossimi 2-3 anni dovranno essere coperti con i neolaureati, ma nello stesso tempo si sta creando un fenomeno che è veramente emozionante. Stiamo unendo.

0: dividendo le generazioni. Sì, Tiziana, perché questa riforma sanitaria ha aperto in maniera importante il territorio ai colleghi che con tanti anni di esperienza lo stanno popolando e arricchendolo. Per coprire i posti vacanti stiamo assumendo i giovani e si sta abbassando l'età media dei colleghi infermieri nelle strutture ospedaliere. Allora, questo è un trend che noi auspichiamo possa essere ancora mantenuto e incentivato con che cosa? Le assunzioni ogni anno e la valorizzazione della formazione accademica, perché questo è il futuro per garantire la retention degli infermieri, vale a dire fare in modo, parlando in italiano, sì, che non siano i nostri infermieri costretti ad andare a lavorare in altre regioni o all'estero, sì, perché se un giovane oggi può studiare, può essere riconosciuto nella sua competenza dal punto di vista retributivo, e anche qui ottimismo, come dice il professor Bonsignore, sì, significa che io da tanti anni non vedevo un rinnovo contrattuale che ha anticipato addirittura i tempi. E si sta già parlando del prossimo futuro. Allora, se noi paghiamo bene gli infermieri, li facciamo studiare e nella commistione delle competenze riusciamo a farli lavorare insieme, questo è un mix che io chiedo alle istituzioni il dovere di continuare a mantenerlo per i prossimi anni, perché diversamente sarà complicato mantenere questo servizio
1: non solo dentro gli ospedali ma anche dentro le case della comunità. Flash, quindi rispondiamo con un concorso per infermieri all'anno, di cui uno entro la fine dell'anno?
2: Sì, noi dobbiamo intercettare
1: 30 secondi,
2: dobbiamo intercettare i nuovi laureati. Per farlo stiamo pianificando di fare un concorso a partire dal 1° dicembre, perché i laureati in scienze infermieristiche si laureano il 30 di novembre, per cui se noi, e con questo lo abbiamo pianificato sia con la TSL che col presidente dell'Ordine degli Infermieri Carmelo Gagliano, in questo modo riusciamo a intercettare nuovi. Non solo, ma parallelamente faremo anche un bando di mobilità e una manifestazione di interesse. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi vogliamo avere l'idea di dove gli infermieri vogliono andare a lavorare. Questa è la cosa importante.
1: E questo torna, vedi sopra.
2: In modo tale da avere una mappa geografica di dove sono le zone più gettonate e quelle meno gettonate. Uh-huh. Questo ci aiuta per capire il fabbisogno e per cercare di riorganizzarlo.
1: Gli ultimi 30 secondi sono sullo stato di agitazione dei medici, la dirigenza, una fumata nera con un incontro che c'è stato in prefettura. Che cos'è che non siete riusciti a far passare, a far comprendere? C'è stato qualcosa di sbagliato nella comunicazione o anche qui, diciamo, invece c'è ottimismo e spera, insomma, di risolverla?
2: No, ma allora io sono per definizione ottimista, altrimenti non avrei fatto l'assessore.
1: Sicuro.
2: E proprio stasera qui ospite c'è un rappresentante di ANAO, il dottor Beltrame.
1: Eccolo,
2: che eravamo compagni di corso e che ci siamo rivisti al tavolo di raffreddamento. Adesso ci siamo rivisti qua. È chiaro che ognuno deve fare la sua parte, ognuno ha la sua posizione. È giusto che i sindacati della dirigenza medica battono i pugni sul tavolo per le loro rimostranze. Noi cerchiamo in qualche modo, io da medico soprattutto, cerco di essere sempre, di avvicinarmi sempre alle loro posizioni. Riusciremo sicuramente ad arrivare ad un accordo, come sì, questo è sicuro, e come è già successo in passato, anche questa volta riusciremo a accontentare tutte le categorie.
1: Grazie, grazie Assessore. L'ultima domanda per Bordon: quando ha disegnato, diciamo, questa riforma, qual è l'indicatore, il punto che si è stampato nel cervello per dire se riusciremo a raggiungere questo, allora sì, avremo fatto gol?
3: Direi che sono sostanzialmente tre, perché noi abbiamo riorganizzato sia l'offerta degli ospedali metropolitani.
1: Microfono.
2: Sia il territorio. Quindi i tre sono, per quanto riguarda il dato complessivo, la diminuzione della fuga passiva, cioè il fatto che cittadini

0: Uiguri ricorrono a strutture sanitarie magari per patologie non particolarmente complesse, quindi questo è un elemento su cui noi dobbiamo investire per dare quell'offerta, e il modello organizzativo dal mio punto di vista rende appieno questa potenzialità. Il secondo, sempre diciamo sulla parte ospedaliera, è relativamente all'ordine che dobbiamo fare sul sistema dei boarding del pronto soccorso. Devo dire che da questo punto di vista dei dati molto incoraggianti sono già venuti. La scorsa settimana il San Martino per 2 giorni consecutivi ha rispettato appieno quello che sarebbe un dettame organizzativo, cioè nessuna persona attende, se ha necessità di un ricovero, oltre le 8 ore, e per 2 giorni consecutivi la scorsa settimana
1: si è tenuta una notizia all'ultimo. Bravo!
0: Una notizia, non bravo io, bravo gli operatori. Terzo elemento, per quanto riguarda il territorio, la maggior presa in carico dei cittadini. Per presa in carico significa sia risposte rispetto alla specialistica ambulatoriale, ne abbiamo parlato prima, sia potenziamento dei servizi sul territorio, avendo una popolazione più anziana di altri, noi aumentare il numero degli seguiti a domicilio. Anche questo mi sento di dire con ottimismo misurato rispetto alle azioni che abbiamo fatto, ma ottimismo sicuro, perché noi abbiamo intrapreso una riorganizzazione che difende il sistema, lo rafforza, perché quella di prima avrebbe peggiorato tutti questi 3 indicatori.
1: Ottimismo misurato, anche lei Bordone mi sta diventando un vero genovese, un vero ligure.
0: Io sono...
1: Sì, è vero, è giusto.
0: Le assicuro che questa riforma...
1: Ma era un complimento.
0: No, la ringrazio, ma questa riforma non è... Il complimento va al sistema che, devo dire, con entusiasmo, al di là delle normali critiche, crede che la strada del cambiamento è doverosa e necessaria.
1: Grazie a Bordone, a Prioli, a Gagliano, a Bonsignore, a Caltabellotta e all'assessore Nicolò. Abbiamo cercato di spiegare un po' quello che è successo in questi 9 mesi. C'è ancora sicuramente molto da fare, ci saranno ancora tanti tavoli, tante persone insomma da mettere insieme, e poi è evidente che quando si fa una riforma così grande ci possono essere delle cose che partono in un modo e poi vengono modificate proprio magari grazie all'ascolto e agli incontri. Grazie a voi e a voi che ci avete ascoltato. Sanità pubblica e sanità privata, ma che cos'è il privato convenzionato? C'è questa lotta oppure in realtà vanno a braccetto ed è proprio per questo che i servizi vengono erogati per esempio nel nostro territorio? È vero che il privato è così tanto in aumento ed è così presente oppure no? E poi gli ospedali del futuro che si stanno costruendo in Liguria, di questo e di molti altri argomenti parliamo con Giacomo Giampedrone, che è assessore regionale con delega all'edilizia ospedaliera, Renato Botti, che è direttore generale delle Gaslini, con Giuseppe Castello, che è presidente ordine Federfarma Genova e vicepresidente Federfarma Liguria, con Federico Patrone, che è presidente Confindustria Sanità Genova, con Luca Pallavicini, che è presidente nazionale Conf Salute Healthcare, e con Andrea Carraro, che è segretario FIMG Liguria. Allora, abbiamo un po' discusso, no, della riforma, del modello, poi però bisogna affrontare le realtà quotidiane. Per affrontare però le realtà quotidiane mi piace partire in realtà dal futuro e allora dagli ospedali che ci saranno. A che punto siamo, assessore? Ci aiuta a scattare un po' una fotografia?
2: Intanto buonasera a tutti, e che cosa stiamo facendo in Liguria, perché è importante capire perché io sono qua, nel senso che faccio un altro mestiere, non certo la sanità, che è un mestiere molto importante per i nostri liguri, ma a un certo punto il presidente Bucci ha deciso che un pezzo di infrastrutture della nostra struttura regionale avrebbe dovuto occuparsi della costruzione degli ospedali, che sono i nuovi plessi ospedalieri su cui ovviamente stiamo lavorando. Quindi cosa accade? La sanità lavora, fa le progettualità, decide quali sono le situazioni ovviamente da aggredire a livello territoriale, e noi costruiamo quello che poi ovviamente diventerà, nel caso della Spezia, il nuovo Ferrettino, nel caso di Pietraligure il nuovo Santa Corona, piuttosto che ovviamente Galliera, Erzelli o Presso Unico del Ponente. C'è una particolarità: noi negli ultimi

0: I 2 anni abbiamo aperto il cantiere del Ferrettino, il 12 ottobre saremo con il presidente, con l'assessore Nicolò, a fare un punto di cantiere. Abbiamo una data che è quella di gennaio 28 per l'inizio della consegna dell'opera, inizio della consegna per il nostro lavoro che è strutturale, significa poi ovviamente passare la palla alla sanità che dovrà allestire quell'ospedale, garantire lo switch off del plesso attuale e lo switch on evidentemente del nuovo plesso ospedaliero del Ferrettino, ma con una grande capacità di azione che penso ha trovato una sinergia fra infrastrutture e sanità che non esiste in nessun'altra parte d'Italia. E se stiamo facendo opere che sono ferme da 40 anni, io penso che il risultato inizia a essere discretamente positivo. La differenza fra il Ferrettino, che è un PPP, e chi dice che PPP, partenariato pubblico-privato, per chi ovviamente ecco, è meno addentro alle capacità, diciamo così, del codice degli appalti, è privatizzare la sanità, dice una balla colossale. Lo dobbiamo dire, perché il PPP è semplicemente una partnership pubblico-privato nel quale si costruisce un ospedale pubblico e un pezzo di gestione, non di tipo sanitario ma di tipo tecnico, di quell'ospedale che verrà condotto per 10-20 anni viene gestito dal privato attraverso un canone. Ma questo ci aiuta, perché avere tutti i soldi subito per costruire un nuovo ospedale per una sanità o per una regione sarebbe evidentemente impossibile. Il Santa Corona invece è un appalto classico, quindi non è vero che noi andiamo solo sui PPP, andiamo sui PPP dove la strategia regionale della sanità e del presidente Bucci ha deciso di perseguire quella strada, ma facciamo anche appalti classici. Abbiamo deciso a un certo punto di reperire tutte le risorse in ambito sanitario che erano necessarie per bandire il nuovo Santa Corona. Abbiamo individuato i progettisti, stiamo lavorando al PFTE, quel PFTE che arriverà nei primi mesi di gennaio, del 2027, fra gennaio e marzo direi, sarà il PPP, il PFTE che metteremo in gara per andare ad aprire il cantiere. Io penso che sia un bel modo di lavorare, parlare chiaro ai cittadini. Abbiamo un percorso invece di altri partenariati pubblici privati che hanno una scadenza come chiamata al 15 novembre e io non posso sapere che cosa accadrà ovviamente nelle domande che sono assolutamente segreto. Ma dalle interlocuzioni che abbiamo avuto,
1: per esempio
0: Erzelli piuttosto che Taggia, piuttosto che Galliera, dalle interlocuzioni che abbiamo avuto con il direttore Priori, con l'assessore Nicolò, anche grazie all'esperienza del Gaslini e del Ferrettino, che sono due realtà italiane, guardate che non sono tanti i PPP che si stanno costruendo nel nostro paese, e avere un'eccellenza come il Gaslini e una partita storica come quella del Ferrettino, già con i cantieri aperti e figli di partenariati pubblici privati costruiti tutti sul nostro territorio, io penso che porti la Liguria oggi a essere al centro di un grande dibattito nazionale, che è quello ovviamente di quanto questo paese vuole investire su questo schema di contratto o quanto evidentemente invece investire con appalti classici.
1: Mi dica in 20 secondi se lei da spezzino si sarebbe mai immaginato di vedere già questi piani, diciamo, che stiamo anche vedendo e che abbiamo visto del Ferrettino dopo tutto quello che era accaduto. Me lo dica solo in 15 secondi.
0: No, ovviamente me lo sono immaginato perché mi sono anche preso la responsabilità, però credo anche che sia figlio di un percorso che abbiamo voluto costruire con grande tenacia. 40 anni non si recuperano senza volontà e quindi la volontà è molto importante.
1: Grazie, assessore Gianpedrone. Direttore Botti, il suo, diciamo, il nuovo Gaslini è quello sicuramente più avanti, mi sembra. Poi, insomma, dietro sta arrivando il Ferrettino, però anche nelle immagini che sono proprio delle scorse ore si vede questo grande lavoro che è stato fatto, senza dimenticare che l'ospedale sta andando avanti, quindi sia per i pazienti che per i medici e gli infermieri. E allora come sta andando? Perché so che è veramente il suo cucciolo questo, quindi insomma ne parla con molto orgoglio tutte le volte che ne parliamo insieme, però insomma qua sta andando bene.
2: Sì, sta andando bene, buonasera a tutti. È il cucciolo di tutto il Gaslini, stiamo riscrivendo la storia del Gaslini di circa dopo 88 anni della sua storia. È un posto straordinario che era costruito a padiglioni, quindi con logiche di un secolo fa, e quindi l'idea, il coraggio, devo dire, che abbiamo avuto insieme al Consiglio di Amministrazione di affrontare questa nuova iniziativa, al momento insomma le

0: cose sembrano premiarci. Effettivamente abbiamo firmato il contratto nel 23 e a fine del 27 noi avremo il primo grosso padiglione, che poi è il vera, la vera novità. Riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature e tutti i trasferimenti. Quindi credo che sia un tempo per una pubblica amministrazione davvero, davvero importante.
1: E cosa ci sarà lì dentro? Quel monoblocco, non so se adesso abbiamo cambiato il nome, ma
0: no, sarà il cuore del nuovo ospedale, perché ci sarà tutto quello che chiamiamo la piattaforma ad alta complessità. Mm-hmm. Quindi ci sarà il pronto soccorso, terapia intensive, tutte le chirurgie specialistiche, le chirurgie e tutte la parte tecnologica. Quindi calcolate che oggi, per capire la nostra complessità, noi abbiamo due blocchi operatori in padiglioni diversi su quattro piani complessivamente. Avremo un unico piano complanare dove avremo tutte le sale operatorie. Quindi capite che questo, a beneficio degli operatori, a beneficio dell'utente, tutti i percorsi, sarà un qualcosa di effettivamente straordinario. E qui, come diceva l'assessore Giampedrone, sicuramente non posso che ribadire l'importanza dello strumento contrattuale che abbiamo adottato, perché il partenariato è stato anche questa una sfida, ma è un modo, secondo me, molto importante per affrontare questo grande cambiamento e costringere anche noi amministratori a lavorare in un modo diverso, perché il partenariato lo fai solo se hai una squadra in grado di gestire un rapporto con il partner e di essere un adeguato committente. Questo ti costringe a salire di livello. È stata una bellissima sfida, è tuttora una bellissima sfida.
1: Dopo quel padiglione, quindi dopo l'apertura a fine 27, come si va avanti?
0: Si va avanti con le fasi che abbiamo chiamato 2, 3, 4, ovvero sia la ristrutturazione degli altri padiglioni esistenti, che saranno il padiglione a media intensità e a bassa intensità, e poi il padiglione della ricerca. Quindi a fine 2030 avremmo completamente rivisto il Gaslini e cercato di costruire quello che è l'obiettivo, una vera e propria città della salute per i bambini. L'altra cosa interessante, si libereranno dei padiglioni, torno al tema che dicevamo prima, anche di creare degli spazi sia di integrazione col territorio e anche di favorire l'attrattività verso gli studenti, perché ad esempio uno dei progetti è di fare un grande studentato presso uno dei padiglioni del Gaslini.
1: Federico Patrone, presidente Confindustria Sanità Genova, allora intanto da lei vorrei un dato. Prima si diceva con l'assessore, a differenza di quello che si dice, il privato in Liguria non è così, diciamo così, ampio come in altre regioni. A che punto della classifica siamo? So che forse lei non vorrebbe dirlo, però dal suo punto di vista, però.
2: Vabbè, buonasera a tutti. Facciamo una premessa: è arrivata una riforma, adesso la mettiamo a terra. I numeri su cui ragioniamo, Tiziana, sono i numeri però un po' vecchiotti, perché purtroppo in sanità non siamo così rapidi a darli, e quindi io mi devo basare sui numeri che avevo. Uh-huh. E i numeri che avevo ci dicono, ma lo dice anche la Regione Liguria stessa, nelle prestazioni ospedaliere il privato accreditato in Regione Liguria produce il 6,7%. In altre regioni ha una produzione pari al 30%. 6,7 non significa 6,7% di risorse, lo sa bene l'assessore. Per quel che riguarda le risorse, cioè quei famosi 3 miliardi e mezzo che arrivano, e speriamo di più grazie alla contrattazione che faremo, dal sistema sanitario, dal fondo nazionale, noi del privato accreditato ne consumiamo circa il 12%. Ed è un numero molto basso, e l'assessore lo sa. Ora, è evidente che questa riforma, e mi permetto di dire, c'è ancora un piano socio-sanitario integrato che lo stiamo per approvare in Consiglio regionale, che dà delle prospettive di complementarietà del privato in funzione del bisogno che hanno i cittadini liguri, che ci fa pensare che ci possa essere qualcosa di importante che possiamo fare anche noi. È indubbio che in questo momento siamo nella parte bassissima della classifica, e insomma, tra le regioni del nord sicuramente

0: nei bassi fondi, mettiamola così. È responsabilità forse anche nostra, perché poi dobbiamo farci un'analisi di coscienza e dire se siamo riusciti a anticipare quello che erano i bisogni del cittadino ligure e a investire nel modo giusto.
1: Ma patrone, non è che invece noi come regione Liguria non siamo così attrattivi come per esempio la Lombardia, come l'Emilia, come il Veneto per il privato, per diciamo così il budget per le assicurazioni, ed è anche uno dei motivi per cui tanti professionisti poi se ne vanno a operare in Piemonte, in Lombardia, perché qui non ci sono abbastanza cliniche private?
0: Allora, la risposta è sì, però sono due piani differenti, perché se andiamo a vedere il dato della spesa pro capite che abbiamo registrato del cittadino ligure,
1: sì,
0: ultimo dato dice 825 euro a persona ed è un dato superiore alla media nazionale. Se lo moltiplichiamo per il 1,5 milioni di abitanti che siamo, viene spannometricamente che c'è 1,250 miliardi che ogni anno il privato prende, cioè vede incassati dal risparmio delle famiglie.
1: Quindi ci sarebbe mercato, lei
0: attenzione,
1: dice.
0: No, poi andiamo a vedere, purtroppo non c'è una statistica che ci dice questo 1,250 miliardi dove è stato speso. Allora ci dobbiamo rifare all'Istat tessera sanitaria, quindi però un dato nazionale, quindi 45 miliardi, che ci dice circa, malcontati, il 28% viene speso nei farmaci dalle nostre farmacie, e se applico quindi questa percentuale al 1,250 miliardi c'è un giro d'affari di 380 milioni. C'è una fetta pari al 22% che viene spesa invece per i professionisti sanitari, okay, per le visite, e poi ci siamo noi del privato, che siamo sia privato accreditato che privato pocket, che se applichiamo quelle percentuali abbiamo un 450 milioni. Ora, quindi l'esistenza di un privato che, mi lasci dire, funziona nella regione Liguria c'è. Diverso è il discorso se andiamo a vedere quanto del privato convenzionato in ambito di prestazioni ospedaliere noi stiamo andando a produrre. Lì il dato è molto basso. Mi collego però alle posizioni dette dall'assessore Gianpedrone. Costruire ospedali è sicuramente per noi di Confindustria un'operazione immobiliare, non è un'operazione sanitaria. Diventa un'operazione sanitaria quando ci metto i contenuti, il medico, l'infermiere, tutte le prestazioni che andiamo a fare. Ecco, su questo aspetto, ma ci lavoreremo insieme all'assessore nei prossimi anni, sicuramente dobbiamo comprendere che c'è bisogno di infrastrutture, c'è bisogno però anche di andare a vedere che cosa facciamo nelle diverse realtà che andiamo a costruire e come noi del privato possiamo in qualche maniera lottare insieme alla regione su questa mobilità passiva. Mobilità passiva che sappiamo ha avuto dei numeri a consuntivo importanti, perché siamo sui 150 milioni di fuga di pazienti. A me mette rabbia pensare, sebbene vanno in attività del privato convenzionato, però che si vada in luoghi anche ostici per noi liguri da raggiungere, perché abbiamo i Giovi e abbiamo il Turchino da fare, eppure ci sono ottantenni che, accompagnati dal loro figlio di 55 anni, valicano, vanno, e il costo complessivo per la regione Liguria non è solo il costo della prestazione pagata alla struttura esterna, ma è il costo di un figlio che non ha potuto produrre per due giorni, un costo di prestazioni che siamo dovuti andare a chiedere per rimanere nell'albergo e rimanere vicino alla nostra mamma.
1: E allora che cosa si può fare? Perché la regione ci ha messo un po' di soldi, però...
0: Si può fare quello che stiamo facendo, mettere a terra questa riforma, iniziare quei tavoli di confronto che il piano socio-sanitario regionale ha previsto, e noi dalla nostra parte dire siamo in grado di produrre X, quel produrre X è a te necessario o riesci con le tue attività prodotte dal pubblico a soddisfare tutta la domanda? A oggi dico, vedendo liste di attesa e mobilità passiva, dubito che possa esserci una capacità

0: Da cittadino vorrei, ma dubito da, chiamiamolo esperto del settore, che il sistema del servizio pubblico riesca a soddisfare pienamente tutto questo.
1: Quindi se oggi il privato accreditato, il privato convenzionato smettesse improvvisamente, puff, domani, non aiutasse più la sanità regionale, vuol dire che tantissime prestazioni e servizi, che cosa succederebbe?
0: Succede che non lo facciamo. Succede innanzitutto che non lo facciamo. Succede una situazione drammatica per il socio sanitario, ma magari ne parlerà il mio collega, perché al contrario dell'attività ospedaliera, l'attività sociosanitaria è coperta con numeri importanti dal privato accreditato convenzionato. Per quanto riguarda invece le attività ospedaliere della diagnostica specialistica, noi non molliamo certamente la presa, perché abbiamo una nostra capacità produttiva che ai cittadini piace, perché se abbiamo anche numeri così alti del privato pocket significa che siamo bravi.
1: Anche qui ci sarebbe da aprire un capitolo, perché io sono convinta che a casa, anche se sono anni che lo diciamo, far capire qual è la differenza fra il privato accreditato e convenzionato e il pocket, l'out of pocket, lo chiami un po' come vuole, cioè io tiro fuori e decido di andare a pagare quella visita così, da privato, e qui ce n'è di comunicazione da fare, padrone, lo sa.
0: Sì, noi, anzi io invidio le farmacie.
1: Adesso arriviamo dalle farmacie a capire poi che cosa hanno fatto.
0: Le invidio perché io devo dire,
1: lo fa una consulenza,
0: mi sento sempre in quella condizione per la quale mi devo vergognare dell'ambito profit che chiaramente effettuiamo quando vai nei farmaci in generale, non parlo delle farmacie, che è cura, che è medicina, ecco, improvvisamente per il cittadino lì
1: non si punta più lì. Si fa dare le ripetizioni da Castello, adesso arriviamo. grazie padrone. Luca Pallavicini, la riforma punta a, diciamo, spostare dall'ospedale e il baricentro e andare sul territorio. Le RSA, il socio sanitario, come entra dentro questa riforma? Sono parte integrante? Rischiano di rimanere ai margini, mentre, ne abbiamo parlato tante volte insieme, il bisogno aumenta, la richiesta aumenta nella nostra regione?
2: Intanto buonasera a tutti. Io credo che aumenti sicuramente la richiesta e il bisogno, però io non mi legherei tanto ai numeri, perché quando parliamo di numeri poi a casa fanno fatica a capire cosa sta succedendo. Io mi limiterei a dire il valore delle strutture sociosanitarie, sia pubbliche che private, su una terra come la Liguria, dove ci sono tantissimi anziani. Io quindi direi solo questo, direi se a una persona di 70 anni, io ho quasi 70 anni, se mi offrissero 10 anni di vita o 1 milione di euro, preferirei i 10 anni di vita sana.
1: Più vicino al microfono.
2: Questa vita che mi è stata garantita da tutti gli operatori, sia medici, infermieri, farmacisti e via discorrendo. Credo che dovremmo ritornare un po' ad Alessandro Bonsignore, professore, perché parlava
1: dell'ottimismo,
2: perché io credo che questa regione avrebbe potuto fare due cose: o tirare a campare, che poteva essere una soluzione, tirare a campare, non prendersi nessun rischio, invece ha messo intorno a dei tavoli, voglio dire, dei professionisti, delle persone che hanno lavorato in Liguria, che hanno lavorato anche in altre regioni, e si sono messi a lavorare per cercare di trovare una soluzione. E questa soluzione poi, che possa andare bene o non possa andare male, questo lo vedremo, mi sembra tutto sommato che in questo momento stia andando bene, e credo che questo percorso debba essere un percorso da alimentare. Poi che lo facciamo noi come privati accreditati, perché chiaramente, voglio dire, la contabilità del sistema sanitario è complicata, i palazzi non li possono costruire, non possono fare tante belle cose. Noi magari riusciamo a investire anche un po' sull'immobile, riusciamo a fare dei servizi, e nel lungo periodo, in 30 anni, riusciamo a dare dei servizi che sono remunerati al pari del pubblico. Quindi secondo me l'altra cosa che va detta ai cittadini: guardate che se andate in una struttura privata accreditata, convenzionata o contrattualizzata, credo che sia più adeguato dire contrattualizzata, non spendete nulla, ma la struttura non guadagna sulla vostra prestazione, perché quella prestazione la regione la paga tanto al Gaslini, la paga tanto all'ospedale Galliera, la paga tanto in tutte quelle strutture che magari sono rette da fondazioni, ma che sono di fatto delle strutture private accreditate, convenzionate. Quindi credo che questo, diciamo, cercare di trovare delle barriere, e quando leggo, a volte scrivo qualcosa su Repubblica, su Secolo, anche un po' su Facebook, trovo una
1: poco serie... sul primo canale perché non ne ha

0: Voglia.
1: Ma no, mi ma piace no, più non, la carta stampata, non me lo chiedete, eh? Non me lo chiedete, non lo faccio.
0: Ma altro. Guardi che le cresce il naso, va là vicini, va avanti, quindi, andiamo però, avanti, che sei in ritardo.
1: Dire, ci sono sempre quelle 20-30 persone che mi scrivono in privato dicendo: guarda, ti stai lucrando, guadagni, fai, sono una merda, discorrendo. No. Lo dico, ma certo che lo dico, perché non è possibile che noi ci rimettiamo sempre, voglio dire, la nostra credibilità quando ci siamo. Stiamo lavorando tantissimi anni e io credo che questo vada riconosciuto a tutti. Poi ci sono dei passaggi particolari, ci sono persone che cambiano, direttori generali di ASL, direttori
0: generali
1: di Liguria Salute. Credo che queste persone vadano in qualche modo in questo momento premiate, perché si sono presi il bagaglio di dover portare a casa una riforma e doverla fare, perché Bucci poi le chiede queste cose, lo capisco benissimo che le chiede, e quindi qualcuno se l'ha assunta questa responsabilità. Allora lasciamo e concludo lavorare, voglio dire, le persone che devono lavorare per risolvere queste problematiche. Io credo che il futuro della sanità in Liguria sarà sicuramente migliore, i cittadini potranno tranquillamente rivolgersi ai medici così come si rivolgevano ai medici 40 anni fa, e di trovare quei percorsi di cura, del prendersi cura, che è una cosa completamente diversa da curare una patologia.
0: Grazie Pallavicini. Carraro, segretario FIMG Liguria. Allora, a giugno è saltata la riforma che voleva fare il ministro Schillaci sulla medicina di famiglia. Voi siete sempre un po' il capro espiatorio, no? Quando c'è qualcosa che non va in sanità si dice: ma il medico di famiglia non funziona, non va, non si trova. Voi da una parte dite: noi siamo diventati dei burocrati dietro a un computer. Dall'altra parte i cittadini chiamano Primo Canale e dicono: ma lo sapete che il mio medico non mi risponde oppure mi dà l'appuntamento dopo 2 settimane? In mezzo ci sono le case della comunità, e allora come si riesce a trovare la quadra? Chi è che ha ragione? Come nella politica, che i dati sono gli stessi e tutti hanno ragione oppure no?
2: Buonasera.
0: Perché così? Sono stata troppo diretta?
2: No, assolutamente.
0: Poteva andare giù più pesante.
2: No. Allora, noi stiamo vivendo un momento estremamente difficile. Il nostro comparto è probabilmente il comparto, assieme ai medici e pronto soccorso, più in difficoltà. E questo qualcosa vorrà dire, perché a me hanno insegnato che un lavoro lo giudichi dalla remunerazione e dalla qualità. Se non vuol fare nessuno, vuol dire che sto lavoro qualche problema ce l'ha, perché se i giovani studenti del sesto anno fanno un mese nel mio studio e quando gli chiedo: dai, perché non ho visto che sei in gamba, dai, non ci penseresti di venire a lavorare con noi? E ti guardano e ti dicono: no, troppo. Una parola sola, troppo. Oppure un altro mi ha detto un'altra parola sola: complicato. Quindi siamo in un momento difficile perché siamo sempre meno. I pazienti, se
0: quanti
2: noi...
0: ne mancano in Liguria, Carraro?
2: Allora, i numeri adesso non sono preparato, non ve li posso dire.
0: Siamo, perché poi i baby boomer adesso vanno tutti in pensione, quindi...
2: Siamo in un momento difficile perché la metà dei medici della Liguria, che sono 940, ha un'età abbondantemente over 60 anni, spostata più verso 65.
0: E quindi
2: i prossimi 4 anni saranno molto duri. Cosa succede quando i medici di famiglia vanno in pensione e non arrivano i ricambi? Che i pazienti si ridistribuiscono. Quindi i medici di famiglia della mia generazione, che hanno iniziato, che erano abituati a lavorare con 1000 pazienti, ora lavorano con 1500, 1600, 1700, 1800. Avete idea cosa vuol dire avere tutti i giorni 1800 pazienti? Avevamo fatto una stima qualche tempo fa per cui un medico di famiglia massimalista, quello intorno a 1500, viaggia tra i 100 e 150 contatti al giorno. Cioè, con contatti non dico che visita 150 persone, sennò sarei ridicolo. Intendo dire che tra una ricetta che ha fatto, un sms che ha inviato, una visita che ha fatto, una mail, ed è un dato approssimato per difetto, perché come l'abbiamo calcolato? Sulla base dell'apertura della cartella clinica del paziente, che è l'unico dato che riusciamo a individuare. Ma tutti quelli a cui ho risposto per strada prima di arrivare in studio non entrano in quel calcolo, quindi approssimato per difetto. Il Covid ci ha lasciato un'eredità durissima, che è stata quella dell'aumento dei contatti indiretti. Guardate che il medico italiano è l'unico medico di medicina generale europeo che viene contattato direttamente dal paziente. vi sfido a sentire Inghilterra, Germania, Francia, chi volete, e chiedete,
0: sì, sì, è vero, è vero.
2: Tu riesci a parlare col tuo medico? Ti diranno tutti di no.
0: Perché non esiste neanche questa figura del medico
2: siamo
0: di
2: nati,
0: famiglia,
2: come siamo nati storicamente con un certo modello che ci metteva in diretta.

0: Diretto contatto col paziente, lo siamo ancora, ma il sistema è andato in tilt.
1: Quindi che cosa si può fare? Quali sono le vostre richieste?
0: Aggiungo solo una cosa, l'avete citate tante volte le case della comunità oggi.
1: Hanno fatto anche dei complimenti, ha sentito?
0: No, ma stiamo lavorando e continuiamo a lavorare col direttore Prioli, con l'assessore. Volevo segnalare un'altra cosa, la nostra entrata nella casa della comunità non ha voluto dire ti tolgo pazienti per andare a avere tempo lì. Cioè abbiamo preso il medico che ha 1500-1600 e gli abbiamo detto vatti a fare anche 6-8 ore alla settimana lì dentro. Quindi,
1: però avete esperienza, quelli della vostra età,
0: intendo dire,
1: fanno,
0: certo, però si è aggiunto un lavoro che per molti colleghi è diventato complicato.
1: Però ce l'avete fatta, questo è importante
0: fatta.
1: Per tutta
0: ce l'abbiamo
1: la cittadina.
0: Fatta, ce la stiamo facendo.
1: Qual è la richiesta per voi?
0: Sicuramente il burnout che ci colpisce è quello della burocrazia. Non ne usciamo. L'ultima tegolona che ci è arrivata un anno fa, poco più, dal Ministero, è quando si sono inventati di chiudere la scadenza della ricetta a 6 mesi. Questo ci ha distrutto. Tu consegnavi al paziente una richiesta di visita e questo aveva tempo di gestirsela nel tempo. Ora dopo 6 mesi è scaduta. Che l'abbia fatto un medico dell'ospedale,
1: sì,
0: un medico della ASL o che l'abbia fatto io. Lei da chi crede che vada al paziente a farsi rifare la ricetta?
1: Se ne risponde da lei. Grazie.
0: Quindi questa è stata l'ultima tema.
1: Poi mi dicono che sono troppo cattiva con voi.
0: Questa è stata l'ultima tema.
1: Allora, poi magari ci risentiamo per i dati, perché insomma so che ne parliamo sempre, ma Castello, allora, lei deve dare ripetizione a Patrone, ma soprattutto come le farmacie stanno aiutando e possono aiutare il sistema in una regione così difficile dal punto di vista orografico con la farmacia dei servizi?
2: Sì. La farmacia ligure ha una,
1: pochino più vicino.
2: Ha una distribuzione sul territorio importantissima. Parlo di dati. Consideri che sulla Liguria abbiamo una farmacia ogni 2.400 abitanti, quando la media europea italiana è 2.008, europea 3.002. Quindi vuol dire che abbiamo una capillarità anche nei paesi più difficili da raggiungere. Mi viene in mente colleghi di Fontanigorda, parlavo prima di Rossiglione, non ricordo più con chi. Quindi noi abbiamo proprio la distribuzione sul territorio, siamo la capillarità sulla strada. Quindi fortunatamente nel 2009 è uscita questa norma sulla farmacia dei servizi, che poi ha avuto dei finanziamenti a livello nazionale. Quest'anno c'è stato un finanziamento di stabilizzazione della farmacia dei servizi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire avere dei finanziamenti dedicati per poter dare dei servizi che già nella sperimentazione avevamo provato con ottimi risultati. Un dato, per esempio, telecardiologia, quindi vuol dire ECG,
1: sì,
2: oltre pressorio e oltre cardiaco, in 3 anni ne abbiamo fatti circa 40.000.
1: Che quindi veramente abbiamo tolti da quelle liste d'attesa.
2: Assolutamente, perché sono stati fatti ovviamente con sotto ricetta,
1: certo,
2: medico,
1: certo,
2: appunto,
1: però
2: di famiglia. Comunque abbiamo fatto una sperimentazione a dicembre degli OCT in farmacia,
1: sì,
2: con veramente un ottimo risultato. Abbiamo fatto nel giro di un mese e mezzo, perché poi ci siamo un po' fermati, più di 3.000 esami OCT in 9 farmacie. Questo per dire, bene, noi abbiamo un ruolo anche attivo nell'arruolamento della persona, laddove c'è bisogno di arruolare la persona. Altro esempio, per esempio, è iniziata lo screening in ASL 3 e in ASL 5, anche quello del colloretto.
1: Sì. E sappiamo quanto voi siate stati fondamentali, perché spesso proprio dover andare nel posto, in quell'ambulatorio, invece poter andare a ritirare, consegnare sotto casa una farmacia, ha sicuramente
2: tutte
1: aumentato.
2: Tutte le farmacie hanno aderito,
1: esatto.
2: Quindi abbiamo un'ampiezza di orario che non è ovviamente paragonabile a quella che può essere una struttura
1: e
2: pubblica.
1: E anche la vicinanza a casa.

0: e anche la vicinanza. Quindi chiaramente, oltre al ruolo che l'ho detto prima di arruolamento, abbiamo anche questo ruolo proprio di vicinanza, e chiaramente c'è stato un aumento di uno screening che è importantissimo. Altra cosa, di nuovo parlo di dati, grazie proprio alla sperimentazione della farmacia dei servizi abbiamo iniziato già nel 2021, e vorrei dire che Regione Liguria è stata la prima a livello italiano a voler provare nella vaccinazione in farmacia. Abbiamo iniziato ovviamente nel 2021 col Covid, e poi abbiamo proseguito oltre al Covid anche nella vaccinazione antinfluenzale. Nel 2025, campagna 25-26, c'è stato un aumento di vaccinazioni in farmacia di più del 20%. Questo vuol dire che c'è un gradimento da parte della popolazione, ma più che altro una comodità da parte della popolazione.
1: Quindi direi, la faccio io la sintesi per lei, che siamo un po' in ritardo, che oggi la sanità regionale non potrebbe fare a meno dei servizi che voi come farmacia dei servizi fate a meno, perché sennò ci ingolferemo ancora di più. Patrone dice di sì, si conferma. Grazie, l'assessore lo fa così, sì, che lo fa anche l'assessore. Grazie Castello, grazie a Botti, grazie a Gian Pedrone, a Patrone, Pallavicini e Carrara. Riforma, sanità pubblica, privata, ospedali del futuro, ma qual è la medicina del futuro? Ed è già una medicina che c'è in Liguria? Ne parliamo con Riccardo Battaglini, che è direttore business e servizi Liguria Digitale, Daniele Roberto Giacobbe, professore associato dell'Università di Genova e clinica delle malattie infettive della OM San Martino, IRCCS, Matteo Lambertini, professore associato UNIGE, direttore dell'unità operativa direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera, e Stefano Volpi, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Parto da lei, Battaglini, perché da una parte Salute Simplex, dall'altro il PS Tracker sono il presente, diciamo, no, della sanità digitale, lo abbiamo raccontato tante volte anche a Primo Canale. Qual è il prossimo passo?
2: Intanto grazie, sì, questo ne abbiamo parlato effettivamente tanto. Devo dire che però ci continuano a dare tante soddisfazioni questi sistemi molto usati dai cittadini e sui quali abbiamo ottimi feedback. Qual è il futuro? Il futuro, si parla di medicina di precisione, no? È un tema che si discute molto in ambito medico, e in realtà noi cominciamo a parlare di servizi di precisione, nel senso che i servizi ECT devono seguire questa logica, cioè ci aspettiamo di poter dare alla singola persona il servizio giusto nel momento in cui ne ha bisogno, cioè riuscire a costruire un sistema meno rigido, sempre più adattivo, sempre che sfrutti meglio le tecnologie di ultima generazione, per fare in modo che il paziente abbia sempre meno, l'assistito abbia sempre meno la necessità di cercare il servizio, ma di trovarselo sempre attorno. Questo perché riteniamo che il tempo del paziente sia di per sé stesso parte della cura, e quindi la nostra missione digitale deve essere proprio quella di ridurre i tempi morti e fare in modo che l'informazione, piuttosto che l'accesso al servizio, sia sempre disponibile, possibilmente da un unico punto e nella tasca, si dice oggi, di ogni singolo cittadino, visto che oramai tutti gli servizi usano tipicamente lo smartphone come sistema di accesso.
1: La telemedicina come funziona? Cioè è già una realtà, ma potrebbe effettivamente cambiare il futuro del modo di seguire il paziente in una regione un po' complicata come la nostra, geograficamente parlando?
2: Allora, assolutamente sì, è già una realtà. La Liguria è stata tra le prime regioni italiane a raggiungere i target del PNRR per i pazienti assistiti tramite sistemi di telemedicina diversi, che possono essere teleconsulto, televisita o comunque tutti i sistemi di remotizzazione di questo genere di supporto. Potrà cambiare, ma non lo potrà fare da sola, dovrà essere un anello di una catena che è fatta di tutto il personale che opera nelle strutture sanitarie, dell'introduzione delle case di comunità, della disponibilità dei singoli operatori, del fatto che si riesca effettivamente a fare rete attorno al paziente e ai suoi bisogni. Come lo potrà fare? Lo potrà fare cercando di aiutare anche ad anticipare quelle che sono le possibili esigenze, i possibili segnali.

0: che derivano dagli strumenti di anche di telemonitoraggio, per far sì che il cittadino possa non trovarsi sempre meno in condizioni di emergenza. Vedete, oggi sono stati 30.000 i target PNRR raggiunti, i pazienti raggiunti come target PNRR, sembrano tanti perché abbiamo addirittura raddoppiato il target che avevamo come obiettivo nazionale, come Liguria, però se pensate alla popolazione ligure sono ancora pochi. E adesso addirittura quando parliamo di telemedicina a queste nuove tecnologie, vedete, associamo sempre queste parole moderne, tele, nuove, 2.0.
1: Ecco. Non abbiamo ancora sentito nulla,
0: no.
1: Vediamo adesso cosa...
0: Però vedrete che si tenderà a dire questo, in realtà quello che ci aspettiamo, quindi non solo che ne sia parte di questo cambiamento, ma che addirittura diventi la normalità, quindi ci aspettiamo che fra qualche anno si parli di nuovo semplicemente di medicina, cioè che avrà dentro tutte queste tecnologie nella quotidianità.
1: Grazie, grazie Battaglini. Daniele Roberto Giacobbe, possiamo davvero arrivare ad una medicina nel futuro capace di prevedere le infezioni per quello che ovviamente riguarda il suo ambito, scegliere prima la terapia, l'antibiotico giusto, un antibiotico più adatto, grazie all'intelligenza artificiale?
2: Buonasera a tutti. Sì, direi di sì, anche perché oramai ci sono queste capacità di calcolo che aumentano in modo vertiginoso negli ultimi anni. Non c'è mai stata una rivoluzione così veloce, quindi direi che è abbastanza inevitabile che si lavori per implementarle. Certamente non è così semplice come sembra, perché sono dei sistemi probabilistici, lo vedete con tutti quei sistemi che utilizzate tutti i giorni per chiedere delle risposte molto precise su ogni cosa. Ma se le chiedete una volta vi dà una risposta, la seconda volta ve ne dà un'altra diversa, la stessa domanda, che magari va bene lo stesso, la terza va bene, la quarta va bene, la quinta, la sesta va bene, la seicentesima volta è una risposta sbagliata. Certo che se quella risposta ti cura ed è sbagliata, io sono quel seicentesimo paziente, per dirle in modo elegante, sono molto arrabbiato.
1: E quindi... Ma il vostro progetto, il suo, diciamo, progetto che è già oggi medicina del futuro a, certo, San Martino, qual è?
2: Noi stiamo lavorando proprio su queste cose, sul fatto di riuscire a evitare che ci sia quella seicentesima volta. Noi ci lavoriamo nel riconoscere l'insorgenza di infezione precocemente, nella scelta dell'antibiotico giusto per un determinato paziente, quindi stiamo proprio lavorando sul cercare di evitare quel seicentesimo paziente, perché se a quel punto si potrà evitare una situazione che è sfavorevole per la cura del paziente, il medico potrà essere aiutato nella scelta della terapia, nel prevenire un'infezione. E un'obiezione che viene sempre fatta in questi casi è certo, ma il medico deve decidere lui, quindi arriva il suggerimento dell'intelligenza artificiale, che questo è vero perché è un supporto, non ci deve sostituire. Però l'intelligenza artificiale, le stesse tecniche, non è che vanno solo sulla decisione ultima specialistica, ad esempio la prescrizione antibiotica in un paziente grave. Magari ti aiuta anche, come diceva Monsignore prima, a mettere a proprio agio lo specialista, il professionista. Pensate che un infettivologo, io vedo ovviamente il mio campo, ma vale per altre specialità, magari c'è un paziente grave in cui bisogna decidere una terapia antibiotica in un minuto e anche in meno, però quel paziente magari non l'hai visto prima e c'è una documentazione lunghissima che devi andare a vedere per recuperare quei dati che ti servono. Certo che se l'intelligenza artificiale ti aiuta a recuperarli molto velocemente, tu fai proprio la tua cosa specialistica con più tempo, però quella cosa dell'errore alla seicentesima volta la fa anche lì. Se ti fa un riassunto e non ti dice una cosa fondamentale, il danno è lo stesso. Quindi noi stiamo lavorando molto su queste cose qua.
1: Grazie, grazie Giacobbe. Abbiamo parlato di una medicina finora che diventa sempre più capace di diagnosticare, sempre più capace di curare. Ma se invece la vera rivoluzione arrivasse prima della malattia, attraverso la prevenzione, lo abbiamo chiesto a Walter Longo, che è tornato negli Stati Uniti, non poteva essere con noi in diretta questa sera. Lui è professore di biogerontologia, direttore dell'Istituto di Longevità della University of Southern California, genovese, è finito il guru della longevità, e Genova potrebbe avere un ruolo di primo piano. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
3: Il sistema sanitario sta diventando sempre più costoso.

0: Adesso negli Stati Uniti la sanità costa agli americani quasi il 20% del PIL, l'Italia, i costi sanitari in Italia stanno aumentando, abbiamo un tasso di sovrappeso e obesità nei bambini tra i più alti d'Europa, il sovrappeso addirittura sta diventando ai livelli di quello degli americani, e quindi chiaramente non si può più aspettare che una persona sia malata per poi intervenire con interventi molto costosi. Bisogna prevenire, ma non bisogna prevenire le malattie una alla volta, ma farlo focalizzandoci sulla longevità sana. E quindi recentemente negli Stati Uniti c'è stata una survey di 63 esperti, tra cui molti medici, nutrizionisti, psicologi, eccetera, e gli è stato chiesto: ma qual è il modo migliore per vivere a lungo? E il 90% hanno selezionato sia la nutrizione che l'esercizio fisico come i metodi migliori per vivere a lungo. Quindi si parla tantissimo di GLP-1 e tanti farmaci, ma in effetti un gruppo che includeva tantissimi medici ha detto che questo non è il modo di vivere più a lungo sani. Adesso a Genova stiamo per partire, grazie alla regione, ma grazie anche alla Fondazione Exacto, stiamo per partire con una clinica che proprio vedrà medici e nutrizionisti e speriamo eventualmente psicologi e diciamo specialisti dell'esercizio fisico uniti per tenere diciamo le persone a distanza dall'ospedale. E quindi speriamo riusciremo ad aprire a breve, e speriamo anche di avere delle convenzioni proprio per la prevenzione. Non si può solo pagare per i costi delle cure, ma bisogna anche iniziare ad avere convenzioni che permettono a una persona, per esempio, di tornare al peso normale, ma anche di intervenire dal punto di vista di fattori di rischio di malattie cardiometaboliche, fattori di rischio del cancro, fattori di rischio delle malattie neurodegenerative. Quindi questo è lo scopo di questa clinica della mia fondazione, in collaborazione con la Fondazione Exacto e in collaborazione, speriamo, con il supporto della Regione Liguria. Grazie.
1: E vedremo insomma se il supporto della Regione Liguria arriverà. Matteo Lambertini, professore associato all'Università di Genova, direttore dell'unità operativa direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera. Lei ha iniziato a lavorare con la professoressa Lucia Del Mastro. Le sue ricerche, i suoi studi hanno cambiato proprio quelle che sono le regole, diciamo così, le linee guida internazionali per quanto riguarda il tumore al seno nelle giovani donne, la preservazione della fertilità. La prima domanda che le faccio è secca, cioè lei è stato all'estero, però ha deciso di tornare e di lavorare qui. Matto, folle, ottimista, citando Monsignore, poi arriviamo al suo studio, insomma.
2: Esatto, buonasera a tutti, sicuramente ottimista, come diceva il professor Monsignore. Diciamo, in questa decisione ovviamente ci sono motivazioni sia personali che professionali. Personali, mia moglie sicuramente potrebbe dare più dettagli su questi aspetti. Direi uno molto semplice, anche guardare fuori da queste vetrate. Un altro motivo ovviamente molto valido. Dal punto di vista professionale direi che su tutte le tre componenti che fanno il mio lavoro, che sono la mia passione, cioè l'assistenza, l'educazione e la ricerca, nel nostro paese, in particolare nella nostra realtà regionale, siamo diciamo messi molto molto bene. Posso fare esempi sulla mia specialità, che certo, è l'oncologia medica. L'assistenza, il sistema sanitario, ne abbiamo parlato prima, alcune criticità che abbiamo discusso anche nella sessione precedente, però è un sistema che ci permette, per esempio nel nostro ambito, di avere molto velocemente a disposizione farmaci innovativi, test innovativi, e questo lo vediamo dai lavori che di epidemiologia oncologica, quando vediamo quella che è la prognosi delle malattie oncologiche, vediamo come l'Italia si classifica molto bene, molto meglio di tanti altri paesi che magari consideriamo anche più avanzati, e questo è grazie al nostro sistema sanitario che dà accesso a tutti a queste cure in maniera veloce. Per quanto riguarda l'educazione, anche la nostra università, io ho beneficiato dell'Università degli Studi di Genova, sia come studente di medicina come specializzante.

mondo. L'educazione che diamo oggi col sistema universitario italiano è un'educazione di altissimo livello. Ho conosciuto tanti colleghi italiani in giro per il mondo che vengono corteggiati all'estero proprio grazie a questa educazione che diamo, e quindi la possibilità di dare anche qualcosa indietro e poter lavorare in questo sistema ovviamente è un onore, un privilegio. E l'ultimo, la ricerca di cui ha parlato, che possiamo fare ad altissimo livello nel nostro paese, in tutti i nostri vari corsi internazionali, gli italiani

0: Scorsi, la ricerca che porta avanti, ce la racconta brevemente?
1: Sì, la
0: diciamo ovviamente sì. Con la professoressa Del Mastro, ma...
1: Sì, in questo ambito, in particolare nel trattamento del tumore mammario, con un focus speciale sul trattamento nelle donne giovani, è da sempre una linea di ricerca molto forte nella nostra regione, nella nostra città di Genova. E tra le varie avanzamenti che abbiamo portato in questi anni, i due principali sono il tema della preservazione della fertilità, quindi dare la possibilità a chi deve fare un percorso di chemioterapia in età giovane di avere un piano B se non riuscisse spontaneamente ad avere una gravidanza al termine delle cure oncologiche, di poter aumentare le probabilità di avere una gravidanza in futuro. E il secondo argomento importante è che abbiamo sfatato un tabù che nell'oncologia è stato per molti anni una credenza che avevamo come oncologi, quella del fatto che la gravidanza dopo una diagnosi di un tumore mammario, essendo il tumore mammario un tumore molto sensibile agli ormoni, e quindi la gravidanza potesse essere pericolosa, potesse aumentare il rischio di recidiva, quindi il rischio che il tumore potesse tornare e possa tornare. In realtà con diversi studi abbiamo dimostrato che questo non è vero, che ovviamente dopo una cura corretta, un periodo di osservazione corretto dopo la cura, avere una gravidanza è assolutamente sicuro e non dobbiamo più controindicarlo come facevamo fino alcuni anni fa.
0: Quindi nel suo caso mi verrebbe da dire, per fare la sintesi, che la medicina nel futuro significa non solo curare, far sopravvivere, guarire una persona, ma anche pensare a quello che questa persona potrà fare nel futuro, nella speranza del futuro.
1: Assolutamente sì, l'oncologia oggi non è solamente curare il tumore, ma occuparsi anche di tutti quelli che sono gli aspetti al di là della cura del tumore, e questo della maternità ovviamente è un aspetto importantissimo per tanti pazienti giovani.
0: Grazie Lambertini. Stefano Volpe, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Lei ha lavorato, mi sembra, 3 anni ad Harvard, poi è andato ad aprire un laboratorio a Losanna, poi ha deciso di venire ai Gaslini. Anche qui, prima gliela faccio anche a lei, secca la domanda: impazzito, si era stufato, è un grande ottimista?
2: No, tanto buonasera, mi ritrovo molto in quello che ha detto il collega. Sicuramente sono un grande ottimista, al di là della versione, insomma, dell'ottimismo di Monsignore. No, sono dei percorsi che si fanno, dei percorsi di vita. L'andare all'estero per me non è che l'estero sia tutto uguale, di solito è un'occasione per andare in un posto che ha senso. Ha senso se uno è un medico, un ricercatore, vuol dire che si cerca di andare dove si può imparare, si può fare quello che piace e si hanno delle opportunità. Quindi l'utilità di muoversi, nel mio caso, ma spesso è quello di poter andare dove si riesce a fare questo tipo di percorso. Questo tipo di percorso può voler dire anche che poi insomma si possa rientrare e la parte successiva farla qui in Italia e in Liguria. Io sono di Genova, ho fatto pediatria e quindi non è tanto difficile capire come possa essere un obiettivo raggiungere un posto di lavoro al Gaslini. Quindi questo qui è abbastanza semplice, la motivazione, al di là del fatto che condivido pienamente il fatto che vivere in Liguria, vivere a Genova, vivere in Italia, riuscire ad avere questa qualità di vita non è facilissimo all'estero, indipendentemente da quello che può essere, insomma, possono essere le opportunità che si hanno.
0: Senta, Volpi, dove sta andando la medicina del futuro? Cioè, dobbiamo aspettarci nel futuro sempre più pazienti curati su misura, sulla base del loro DNA, del loro sistema immunitario? Potremmo dire prima se un paziente si ammalerà?
2: Ma di fatto questo è già abbastanza una realtà, nel senso che sono anni che al Gaslini si rivolgono bambini, famiglie, pazienti che molto spesso hanno delle forme più severe di malattie rispetto a, insomma, altri bambini, altri pazienti, altre famiglie, hanno una storia di difficoltà, risposte più difficili ai farmaci, a terapia standard. Il trovare quali sono le cause di queste malattie più severe è stata un po' la rivoluzione degli ultimi 10 anni, 10-15 anni, grazie alla genetica, fondamentalmente grazie all'interazione che in un istituto come il Gaslini, e che non è così comune ritrovarlo poi in altri istituti in Italia, all'estero, c'è una grossa interazione tra i laboratori di ricerca che questi test genetici magari li hanno sviluppati, poi passano alla clinica, i test per capire quali sono i meccanismi che causano una malattia più severa rispetto agli altri vengono sviluppati, poi passano a quello che è la routine clinica, e quello che questa è la storia degli ultimi 10 anni. Quello che sta succedendo adesso è cercare di portare anche questo alla cura, alla terapia, quindi succede in diversi istituti, in

0: Italia, devo dire, che sono abbastanza alla frontiera anche di questo in Europa e nel mondo, e i progetti di ricerca, insomma, più attuali, più alla frontiera, che stiamo cercando di portare avanti, sono quelli di dove c'è una malattia con una causa genetica che si riesce a capire, uno, descriverla se non è nota, e due, andare a vedere se è possibile correggerla. Se pensa a una malattia genetica come un libro, e in questo libro spesso basta una singola lettera di una singola pagina per avere delle problematiche che sono anche grosse, uno, andarla a trovare questa singola lettera che è mutata, è una sfida che è la quotidianità, diciamo, grazie alla genetica del Gasline e tutti i gruppi che l'hanno sviluppato, uh-huh. E due, andare a vedere se si è in grado questa lettera di correggerla, di riportarla a quello che era prima. Beh, questa è l'altra sfida che è già realtà per alcune specialità del Gasline, come le malattie neuromuscolari. L'esempio credo più calzante è quello che va dallo screening neonatale. Esiste uno screening che è offerto a tutti i bambini in Liguria, uh-huh. E in Liguria da 5 anni è offerto uno screening, uh-huh. Per due problematiche, due malattie, che sono immunodeficienze e l'atrofia muscolare spinale. Per l'atrofia muscolare spinale questo permette di fare una diagnosi a pochi giorni di vita, uh-huh. E prima che i sintomi ci siano, quindi prevenire quello che dicevamo prima, l'insorgenza di sintomi. E per queste malattie esiste una cura, che sono la terapia genica, che viene effettuata al Gasline e che ha radicalmente cambiato la storia di vita di questi bambini e di queste famiglie. Quindi questa è un po' la sfida, l'attualità in realtà, uh-huh. E la sfida poi per riuscire, insomma, a portare avanti, a far progredire queste offerte di diagnosi e di terapia.
1: Ecco perché il titolo è La medicina del futuro oggi. Grazie intanto perché siete stati molto bravi a far comprendere ai nostri telespettatori quella che è la vostra ricerca. Non volevamo entrare, diciamo, nel dettaglio, perché ovviamente sennò ci saremmo persi io per prima, ma questi ospiti servivano per farvi capire come veramente si faccia ricerca, ci siano dei progetti, si stia cercando di andare avanti, anche se troppe poche volte se ne parla. Chissà, magari, insomma, possiamo parlare noi molto di più anche con voi. Grazie a Giacobbe, grazie a Battaglini, grazie a Volpi e a Lambertini, grazie a voi che ci avete seguito in questa lunga maratona sanitaria, grazie a Filippo Rossi, a Edoardo Rossi, ad Alessio Calcinelli, Andrea Beneggiamo, a Gianluca Messina e a Vittorio Fazio. Arrivederci.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana vi portiamo alla scoperta dell'autunno appena iniziato nella nostra regione. Lo faremo raccontandovi di dolci tipici dell'Imperiese, mentre saremo a Genova in un bellissimo laboratorio artistico in cui impareremo a lavorare la ceramica e poi passeggeremo in bicicletta. E proprio dalla passeggiata in bicicletta iniziamo questa puntata. Siamo nei canali lunensi, siamo tra Sarzana e Santo Stefano Magra, dunque nella provincia della Spezia, quasi al confine con la Toscana. Qui, tra dighe, piccoli passaggi e una natura rigogliosa, vi proponiamo una gita in bici adatta a tutta la famiglia.
1: Un viaggio in Liguria itinerante per questa puntata nello Spezzino, nello specifico ci troviamo a Sarzana, andremo alla scoperta del canale lunense dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista tecnico, una proposta del parco Monte Marcello Magra Evara insieme appunto al consorzio del canale lunense. Federica, cosa andremo a scoprire in questa mattinata? Tra l'altro in movimento.
2: Sì, siamo pronti a partire per una biciclettata lungo le sponde del canale lunense. Partiremo dalla sede del parco e del canale a Sarzana e andremo lungo il canale appunto sulla pista ciclopedonale verso Santo Stefano Magra.

0: Saremo accompagnati in questa mattinata da un tecnico del canale Lunense che ci racconterà la parte più tecnica del canale e insieme alle mie colleghe biologhe che invece ci racconteranno la parte naturalistica ambientale di questa zona, molto importante per noi.
1: Ecco, una proposta che rientra poi nel calendario del parco, le attività sono diverse, sono tante, questa appunto coniuga un po' la voglia di fare sport magari in questa stagione in cui iniziamo già dopo il caldo estivo a realizzare appunto delle passeggiate, delle camminate, delle pedalate e poi la voglia di scoprire il territorio, di guardarlo anche da vicino, però non è l'unica attività che il parco propone.
0: No, l'evento di questa mattina rientra in un progetto regionale sulla territorializzazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile e però fa parte poi di una serie di attività che il parco mette in campo tutto l'anno. Noi abbiamo un fitto programma di escursioni che copre quasi tutto l'anno solare, adesso il prossimo appuntamento è proprio domenica prossima, fianco a un programma anche di educazione ambientale gratuito. Tutte queste informazioni le potete trovare sul nostro sito web www.parcomagra.it e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter.
1: Tra l'altro possiamo dirlo, la pedalata non sarà particolarmente faticosa, in parte perché comunque la configurazione del territorio è pianeggiante, poi perché c'è la pedalata assistita, quindi comunque adatta un po' a tutti.
0: Sì, abbiamo pensato alla bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile per dare un ulteriore tocco di importanza e di sostenibilità a proprio questo evento che appunto unisce un po' di parte tecnica, un po' di movimento e un po' di natura tutti insieme per una mattinata diversa. Adesso che il caldo un po' ci ha dato tregua, andiamo all'avventura così questa mattina.
1: E allora anche noi ci prepariamo, ci mettiamo in sella e andiamo alla scoperta del canale Lunense.
2: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale Lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territorio agricolo. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalistico.
3: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale Lunense e diciamo che si tratta di un'opera antropica che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magra e Vara che sono qui vicino. Continuiamo la pedalata, a dopo.
2: Ci troviamo ora nella parte che noi definiamo il girone morto. È una parte del canale nel quale il percorso è cambiato dall'origine ad oggi. Siamo passati sul vecchio percorso del canale che correva seguendo la collina, che nel tempo è stato rettificato da una condotta sifonata, ovvero da tubi che scendono da questo punto e poi riemergono dall'altra parte della collina. Un intervento fatto a seguito di cedimenti della struttura del vecchio canale che hanno reso necessario fare un'opera di questo tipo. In questo punto c'è un'opera d'arte eseguita nei primi anni 2000, quando è stato riammodernato il canale. È uno dei nostri sgrigliatori, cosiddetti sgrigliatori, ce ne sono 15 su tutta l'asta, e sostanzialmente servono a raccogliere e diciamo a veicolare la vegetazione o comunque ogni residuo che cade nel canale. Questa struttura fa sì che la condotta rimanga in perfetta funzionalità idraulica, cosa importante, altrimenti i depositi nella condotta si accumulerebbero, alla fine non sarebbe più funzionale. E quindi questa è una parte cruciale della gestione del canale Lunense, dell'asta irriga.
3: Ci troviamo in una zona fortunata perché il bacino imbrifero del Magra è un ottimo bacino, ricco d'acqua, abbiamo i fiumi Magra, Vara, prendiamo l'acqua dalle falde freatiche del fiume Magra, però bisogna sempre avere rispetto di questa risorsa perché

0: appunto siamo in una zona fortunata e tutto, però comunque si fa anche presto diciamo a rovinare questa importante risorsa. Quindi il nostro lavoro di CEA è proprio anche di sensibilizzare sull'importanza della risorsa, soprattutto con i ragazzi, i giovani. Infatti lavoriamo nelle scuole, anzi una prima parte di questo progetto è stata proprio rivolta alle scuole e ai ragazzi per sensibilizzarli proprio su questa risorsa.
1: Ci ha atteso senza bicicletta qui nella sede del Canale Lunense e del Parco di Montemarcello Magra e Vara, Corrado Cozzani, direttore del canale. Spieghiamo ai nostri telespettatori, perché abbiamo visto dal punto di vista naturalistico un paesaggio veramente di pace, di tranquillità, di bellezza, anche di sport e relax, ma ha una funzione dal punto di vista agricolo e anche dal punto di vista del controllo del territorio molto molto importante.
2: Sì, il Canale Lunense, diciamo, è un'infrastruttura ormai che ha più di 100 anni, che da più oltre 100 anni ha garantito l'irrigazione di tutta quella che è la Val di Magra. In questi ultimi anni l'importanza del Canale Lunense si sta ulteriormente valorizzando anche in funzione e ragione di quelli che sono i cambiamenti climatici, che stanno determinando sempre più frequenti crisi idriche, crisi siccitose, che in realtà nei nostri territori hanno un impatto sempre minore proprio grazie alla presenza del Canale Lunense. Perché? Perché questo garantisce l'approvvigionamento irriguo sfruttando, diciamo, acqua diversa da quella che è l'acqua potabile. Io tendo molto a distinguere quelli che sono i diversi usi delle acque, cercando di capire, di garantire a ciascun uso un'acqua diversa. Questo ci permette di non entrare, tra virgolette, in conflitto con i gestori dell'acqua potabile e di avere anche un occhio e un'ottica diversa nei confronti dell'utilizzo stessa di quella che è l'acqua irrigua. Come dicevo, il canale è un'infrastruttura presente qua nel nostro territorio da più di 100 anni, nasce in Toscana in realtà, perché la presa è a Caprigliola, attraversa 11 comuni, attraversa Val di Magra per poi andare a sfociare sul Parmignola, quindi restituire l'acqua sempre in territorio toscano. Attraversa, dicevo, tutta la parte, diciamo, della Val di Magra, e attraverso la Val di Magra attraversa anche il comune di Fosinovo, quindi altro punto in cui, diciamo, intercettiamo la regione toscana. Per questo siamo classificati come consorzio interregionale. È lungo circa 26 km, con una rete, diciamo, si diramma per circa 150 km in linea a scorrimento, e ultimamente stiamo aumentando quella che è la parte, diciamo, di linea a pressione, quindi linee che sono poi intubate e che garantiscono un minor, diciamo, tra virgolette, spreco dell'acqua e contemporaneamente una maggiore efficienza, questa è la cosa più importante, dei sistemi di irrigazione, visto anche in ragione del fatto che ormai l'agricoltura richiede sistemi e metodi di irrigazione sempre più efficienti e moderni.
1: Ecco, quindi la piana della Val di Magra si ritrova questa opportunità, questo valore che gli conferisce anche fertilità, possiamo dire, anche in un momento in cui la risorsa idrica diventa importante. Abbiamo sentito i viticoltori delle Cinque Terre che hanno necessità per esempio dell'acquedotto irriguo e chiedono già di avere sensibilità, di non irrigare magari gli orti, i giardini, ma scegliere piuttosto il vigneto. Qui non avviene questo, non bisogna scegliere, ma forse bisogna continuare a mantenere e realizzare opere. Questa è un po' la vostra sfida.
2: Esatto, infatti in questo momento qua noi, grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura, stiamo, diciamo, rifacendo e quindi efficientando tutta la linea irrigua attraverso la piana di Marinella. Questo poi alla fine ha consentito a un grosso imprenditore, diciamo, del Ponente Ligure, dove invece il problema, diciamo, dell'irrigazione è molto più sentito e molto più forte, di venire a impiantare qua probabilmente quello che è uno dei più grossi uliveti che ci saranno in Liguria, quindi nella piana di Marinella. Questo permette sicuramente la presenza del Canale Lunense e il mantenimento del canale, ma l'efficientamento che stiamo facendo della rete sta permettendo di instaurarsi di diverse aziende agricole moderne e che guardano al futuro dell'agricoltura, questo sicuro.
1: E questo è un aspetto determinante, rilevante, prioritario. Poi c'è l'aspetto un po' come quello che abbiamo in qualche modo affrontato oggi, quello proprio del percorso che è adatto a tutti. Oggi avevamo anche la pedalata assistita. Questo percorso invece si realizza da Luni a

0: Santo Stefano, insomma, percorso adatto a chi vuole fare un'escursione anche magari nel weekend o anche un po' di allenamento quotidiano.
1: Sì, è un percorso che era stato a suo tempo fatto dalla provincia della Spezia, in parte oggi è stato, diciamo, già da Sarzana sino a Castelnuovo Magra è diventato ciclovia tirrenica, quindi adesso grazie ai finanziamenti europei, l'intervento della regione è stato tutto quanto adeguato a quelli che sono allargato, reso sicuramente più maggiormente fruibile. È un bellissimo percorso, tra l'altro è stato presentato sia attraverso l'ENIT a diverse fiere, è stato classificato tra il Corriere della Sera tra i percorsi più belli da fare con le biciclette. È bello, io invito tutti quanti ad andarlo a fare. Per noi, tra l'altro, che stiamo in gran parte ottenendo da parte dei comuni la manutenzione, è molto importante, cioè noi ci teniamo parecchio perché è lungo il canale, ci permette a noi di controllare il canale, ma allo stesso tempo va a valorizzare sia il nostro canale che tutto il territorio che nasce intorno al canale Lunense.
0: Allora, direttore, noi ne abbiamo fatto una parte, ci lasciamo con un prossimo viaggio in Liguria con la promessa di fare l'altra parte e magari anche proprio di farla
1: in bicicletta, tutta quanta.
0: In bicicletta.
1: Sì, spero di esserci anch'io la prossima volta.
0: Esatto.

0: Lasciamo la provincia della Spezia al confine con la Toscana per andare dall'altra parte della Liguria, in provincia di Imperia. Siamo a Pietrabruna. Qui scopriamo in un laboratorio artigianale la ricetta della stroscia, un dolce tipico molto molto semplice, con le mani di una cuoca d'eccezione, con la nostra Alessandra Boero. L'ingrediente principe di questa ricetta è l'olio extravergine di oliva della zona, naturalmente.
1: Io mi trovo in un laboratorio, anzi l'unico, di Pietrabruna, e mia compagnia Barbara Vatteone, perché siamo arrivati fino a Pietrabruna per scoprire i segreti della stroscia, il dolce tipico. E adesso, Barbara, cosa farai tu? La cucinerai?
2: La cucinerò, vi farò vedere come si fa la stroscia.
1: Ha già detto che non dirà assolutamente le dosi.
2: Le dosi, dico solo gli ingredienti e poi proverete voi a casa.
1: Perché rischi l'esilio, quanto pare.
2: Sì, esatto, esatto. Non è una ricetta che si dà così alla leggera.
1: Quindi
2: ecco,
1: noi siamo pronte a partire. La mia è semplicemente una vetrina e basta, perché io non farò nulla, farà tutto.
2: Beh, insomma, una mano me la darai, no?
1: E sì, io guardandoti.
2: No, perché?
1: Si parte?
2: Si parte, via. Allora, si inizia con la farina, naturalmente. Intanto la stroscia è fatta di pochi ingredienti: farina, zucchero, olio, che è l'ingrediente principale naturalmente, un goccino di lievito e una spolveratina di lievito e un po' di vermouth. Allora iniziamo con farina, la buttiamo sul banco, ok? Quindi prima tutti gli ingredienti secchi, quindi la farina, lo zucchero, un goccino di lievito e poi si va a impastare il secco, no? Quindi si amalgama bene, si tira su bene, così è perfetto. E poi andiamo a fare quella che è la famosa fontanella. Voilà.
1: L'ho letta anche quella, la so fare anch'io.
2: Ah, brava. Ci va un po' anche a imparare quella, perché poi l'olio scappa. Quindi bisogna fare
1: la BC.
2: È la BC. Ok, perfetto. Voilà. Questa è la famosa fontanella.
1: E hai detto che non direi mai le dosi. Io non
2: no,
1: te
2: le dosi no. Purtroppo non le posso dire. Proverete voi a casa, che insomma comunque ognuno...
1: No, cubù, quanto basta.
2: Quanto basta, cubù. Esatto.
1: Allora, tra l'altro, Barbara, nel frattempo tu fai pure tranquillamente, io non ti disturbo, sì. Vai avanti, quindi olio. E ha una storia la stroscia. La stroscia intanto è solo vostra, nonostante venga fatta anche altrove, ma è vostra. Ha ottenuto anche la Deco.
2: Esatto, allora ha ottenuto la Deco, quindi garantisce essere prodotto chiaramente del territorio di Pietrabruna. Ha una storia antica, perché in realtà la stroscia si chiamava focaccia pasta d'olio. E poi un giorno un signore è venuto qui a una festa, no? La festa del patronale, che è, per esempio, oggi è festa patronale. E

0: è venuto a una festa e ha provato questa stroscia, ha detto asse stroscia in dialetto,
1: si rompe,
0: e quindi stroscia. Si rompe vuol dire si rompe, e così da lì è nato poi il nome stroscia, ma in realtà il nome originario è focaccia pasta d'olio, proprio perché poi dopo, come vi faremo vedere, ha proprio l'aspetto di una focaccia. Mi interrompo un attimo perché vi devo far vedere ancora questo. Metto un goccio di vermouth dentro all'olio. Okay. Importante, scusate. Condiamo l'olio con un po' di vermouth e continuiamo ad aggiungerlo alla nostra stroscia. Poi piano piano si deve raccogliere, far raccogliere alla farina tutto l'olio.
1: Ecco, poi un'altra cosa, Barbara, abbiamo visto che tu fai anche delle varianti.
0: Esatto.
1: La stroscia, ad esempio, con il limone, che non è proprio la tradizionale, ma tu hai detto d'estate fa caldo, un po' di limone,
0: esatto,
1: fa piacere.
0: Beh, rinfresca, smorza un po' il gusto dell'olio per i palati a cui risulta un po' importante come gusto, no? Perché comunque è olio extravergine di oliva taggiasca il nostro olio. Quindi l'olio per la stroscia. E è un dolce versatile, perché in realtà puoi metterci anche altri ingredienti freschi, le ho fatte per esempio con l'arancio, le ho fatte con l'acqua di fiori d'arancio, l'ho fatta con tante altre cose.
1: Ecco, ti interrompo da ignorante in materia, vedo che non stai, diciamo, impastando in maniera importante, più una carezza, mi sembra.
0: Esatto, perché devi far assorbire la farina deve assorbire tutto l'olio. In realtà la stroscia non viene impastata, viene poi sciancà, si dice in dialetto, cioè, esatto, che vuol dire strappata, perché deve raccogliere bene tutti gli ingredienti che tu metti. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa vuol dire.
1: Noi siamo qua sul pezzo, Barbara, poi dobbiamo capire. Tra l'altro, una cosa che mi ha incuriosito è che in paese, quindi nella culla della stroscia, siete rimaste in due a farla.
0: Esatto.
1: Tutto il resto sono copioni.
0: Esatto, sono tutti copioni. Esatto. No, vabbè, la stroscia è appunto un dolce semplice, però effettivamente...
1: veramente semplice, che tutti la vogliono fare.
0: Che tutti la vogliono fare, poi dicono, ma io ho provato a farla, però non mi è venuta proprio così, però... Ma insomma, provate, vedrete che insomma, ecco. Ok, allora, questa è la consistenza che poi deve avere la nostra stroscia, e quello che vi dicevo prima è, appunto, si strappa. Adesso io raccolgo ancora un attimo questa farina, velocemente, così, ok, e poi la stroscia si strappa.
1: Questo
0: così.
1: È un dolce che nasce comunque per le famiglie, giusto? Il dolcino,
0: esatto,
1: magari della domenica, nei pranzi,
0: dolce,
1: un po' più...
0: Esatto, siccome ha una lunga durata, è il dolce che nasceva nel periodo di festa. Tutti facevano la stroscia. Allora, siccome nessuno aveva il forno in casa, c'era un forno nel paese, allora le donne mettevano le loro strosce nelle teglie, e per distinguerle mettevano, per esempio, che non so, chi metteva un confetto, chi metteva una nocciola,
1: che vai a scambiare,
0: perché no, la mia quindi e poi portavano tutte queste teglie al forno, il forno le cuoceva e poi venivano usate per la festa. Intanto si svuotano i cilindri dell'olio per fare posto all'olio nuovo. Questo è anche un altro motivo, diciamo, pratico del dolce. E questo è quello che, insomma, e questa è la storia.
1: Quanto
0: di questa
1: dura, Barbara, la stroscia?
0: Allora, la storia dura 6 mesi. In realtà sì, ha una durata lunga. Poi vabbè, noi mettiamo un pochino meno, anche perché, ok, un conto è 6 mesi mangiata a casa, però poi l'olio effettivamente un po' perde, no? Ci mancherebbe,
1: certo,
0: per quanto siano confezionate tutto. Quindi insomma, noi commercialmente le mettiamo,
1: certo,
0: 4 mesi comunque.
1: Okay. Ora
0: questa si strappa,
1: okay. Era quello che volevi.
0: Questo è esatto, quello che volevo farvi vedere. In realtà il movimento è questo, ok? Col pollicione si strappa. Bene, allora, Alessandra, adesso tu mi aiuti? Quindi, mi aiuti a farle, farle tutte.
1: Lo shatsu.
0: Esatto. Aspetta che mi metto un po' di stroscia anch'io qui. Vai, allora. Così, col pollicione. Fai scivolare un po' così. Bravissimo.

0: fai scivolare un po' così.
1: E infatti vedi che ho fatto il buco.
0: Un occhietto, senza schiacciare troppo, poi allarghi un po', sempre accarezzandola.
1: Infatti, ma io non capisco perché te hai piccoletti, io c'ho.
0: Perché io ne ho fatte qualcuna rispetto a quella che hai fatto tu. Ma sei bravissima, guarda. E poi schiacci.
1: Aspetta, fammi partire tutta la teglia adesso.
0: Perfetto, bravo. Guarda che meraviglia.
1: Certo. Eh? Con che scioltezza. Naturale.
0: Bravissima, guarda qua. Brava, adesso schiacci un pochino, fai i famosi buchetti dove poi ci andremo a mettere un pochino spolverata di zucchero ancora. Perfetta, la stroscia più bella che io abbia mai visto.
1: Sì, non ha forma.
0: Beh, la stroscia non deve essere bella, dicevamo appunto. Prego.
1: È un insulto.
0: Un po' di zucchero, bravissima. Lì a piacere.
1: Che mi raccontavi che l'hanno fatta anche i bambini e non oso immaginare le opere d'arte confrontate.
0: Esatto.
1: Io la faccio dietetica.
0: Molto bene. Molto bene, perfetto. Inforniamo. Prego.
1: Forna.
0: Prego.
1: Prego. La mia sta al centro così.
0: Esatto.
1: Non col fare tu la mente. Bene, okay. Barbara.
0: Bene.
1: Grazie.
0: Questo è quanto. Chiudiamo.
1: E accendiamo.
0: E accendiamo.
1: Sembra il carosello quando ci spostiamo.
0: Bene, allora le strosce sono finite, hanno finito di cuocere la loro cottura, tiriamo fuori quella di Alessandra. Guarda lì che bella! Diventerai una mastro pasticcere, certo, fantastica. Sì. Ecco, questa è la nostra stroscia.

0: Liguria, terra di artigianato, e allora perché non scoprirlo in questo mese di settembre che sta finendo e poi nei primi giorni dell'autunno? Con Elisabetta Biancalani siamo andati questa settimana nel centro storico di Genova a vedere un laboratorio, quella di un'artigiana che si chiama Ilaria e ci ha svelato i segreti della ceramica.
1: Viaggio in Liguria ci porta, per quanto mi riguarda, in questa puntata attraverso quelli che sono mestieri tradizionali che vengono portati avanti anche da volti giovani come quello di Ilaria. Ciao Ilaria.
2: Ciao, buongiorno.
1: Mi trovo nel suo laboratorio di ceramica che si trova nel centro storico, in una zona Vico dei Garibaldi, dove peraltro ci sono molti altri artigiani. Quindi in questa puntata Ilaria ci porti alla scoperta dell'universo della ceramica.
2: Sì.
1: Iniziamo subito a mettere le mani in pasta, partendo dall'ingrediente, posso definirlo ingrediente fondamentale.
2: L'ingrediente
1: che è
2: principale e principe assolutamente, questa è l'argilla, anzi è una delle argille, perché in realtà tante quante regioni ci sono nel mondo, tante quante argille ci sono.
1: Ah, sì?
2: Eh sì, perché l'argilla comunque è un materiale naturale che si trova nel suolo, ecco, in determinate condizioni, e quindi ogni luogo ha la sua argilla.
1: Quindi arriva da rocce, giusto?
2: Sì, esatto, diciamo dalla disgregazione di certe rocce che si chiamano feldspati, e che vengono poi dilavati nei fiumi e si trovano infatti nelle anse dei fiumi oppure in cave, in varie zone, e laddove si trova argilla nasce una città della ceramica tendenzialmente.
1: Lo sai che quest'estate sono andata in vacanza in Sicilia?
2: Sì.
1: E in una spiaggia c'erano delle rocce bianche da cui si poteva, grattando con l'acqua di mare, prendere l'argilla. Le persone si facevano anche dei fanghi.
2: Ah, ok. Mia
1: figlia ha costruito un barattolino mettendola ad asciugare al sole, quindi forse
2: perfetto.
1: Anche quello è un esempio. Mi sembra bella consistente questa, ti fai i muscoli.
2: Sì.
1: Da dove proviene?
2: Allora, questa qua attualmente io me la faccio arrivare tendenzialmente dalla Toscana.
1: Ok.
2: Perché lì insomma ci sono delle industrie che si occupano di lavorarla e purificarla. Però in effetti anche qua da noi in Liguria la tradizione ceramica è importante e imponente,

0: Infatti, non a caso, la tradizione nostra, nostrana, è prevalentemente nella zona savonese, albisolese, sì, perché lì si trovavano delle cave di argilla.
1: Adesso non ce n'è più?
0: Praticamente, da che ne so io, è praticamente esaurita. Poi non so se c'è qualcuno che riesce a ricavarne ancora un po' qua e là.
1: Andremo a scoprirlo. Ma ti arriva in quale formato l'argilla? Cioè, ti arriva la polvere e poi tu metti l'acqua oppure ti arriva già...
0: Allora, no, in questo caso no. Mi arriva, cioè, si potrebbe anche fare così, ma sarebbe un po' complicato. mi arriva invece in grossi panetti, come questo qua, ad esempio.
1: Ah, che bello!
0: Questa è un po' più chiara, sarà un po' del tipo di quella che ha usato tua figlia per fare il vasetto.
1: Che bella,
0: questa,
1: morbida!
0: Questa qua da cotta sarà bianca.
1: Ah, sarà bianca? Sì. Quanto pesa questo panetto?
0: Questo qua 25 kg.
1: Mamma mia!
0: Eh sì, è un lavoro da farsi i muscoli proprio.
1: Ma infatti vedo che hai il fiatone come se avessi fatto una corsa, a forza di impastare. Quindi tu la prendi da lì, sì, la metti qua e inizi a lavorarla.
0: Esatto.
1: Per quanto la devi lavorare?
0: Allora, la impasto... fino a che sento che è regolare, soprattutto vedo che non ci sono bollicine, possibili bollicine, okay, d'aria, perché è quello che renderebbe critica la lavorazione.
1: Ok, quindi l'aria è il primo nemico, la bollicina d'aria.
0: Esatto, esatto.
1: E quanto può durare questo impasto, diciamo?
0: Qualche minuto, okay, diciamo, dipende dalla quantità, dipende da quanto era pura l'argilla, appunto. Cioè
1: Ne rendi conto se è una bella,
0: sì,
1: argilla?
0: Sì, cioè me ne rendo conto, ma soprattutto vedo e sento con le mani se ci sono delle zone più dure o, okay, più morbide, però è sempre possibile, insomma, lavorandola, arrivare ad avere un buon impasto, ecco, che sia della durezza giusta.
1: Ok. Qual è il passaggio successivo quando vuoi produrre qualcosa?
0: Allora, adesso, diciamo, in realtà per fare ceramica ci sono tantissime possibili tecniche di modellazione, ma quella che io preferisco è il tornio.
1: Ok.
0: Che è quella che è anche molto spettacolare da vedere, secondo me, molto carino. Il tornio è la classica ruota che gira, per intenderci. Adesso io qua il panetto che ho preparato, che ho impastato, lo sto rendendo più liscio,
1: sì,
0: pronto per essere lavorato al tornio. E
1: sembra proprio un po' il pongo di quando si...
0: Sì, vabbè, sì, esatto.
1: Bellissimo.
0: E ora che è più regolare...
1: Sì, tu hai capito che prendo. È il momento giusto.
0: Esatto, esatto. La prendo e mi sposto sul tornio. Che
1: cosa vuoi farci vedere che fai?
0: Facciamo un vaso, facciamo, sì, una cosa così.
1: Sì.
0: Un'anfora magari.
1: Va bene. Allora, lì c'è il pedale, giusto?
0: Esatto, allora questo è solo un appoggio, invece questo è il pedale.
1: Ok, quindi con quello lì tu regoli la velocità del tornio.
0: Esatto, che è elettronico, invece, perché una volta il tornio aveva sempre questa forma, però invece che il pedale ovviamente aveva un'altra ruota che il ceramista azionava dandoci dei calci.
1: Quindi non poteva mai fermare il piede.
0: Esatto, cioè oddio, lei comunque ruotava abbastanza,
1: sì,
0: liberamente.
1: Si dava un po' di spinta, ecco.
0: Esatto, però comunque sì, era un lavoro con tutto il corpo veramente, ma tuttora è così.
1: Perfetto.
0: Allora ci metto un pochino d'acqua, non tanta.
1: Acqua normale.
0: Sì, sì, esatto. Ne tolgo un pochino perché me ne è andata un po' troppo, ecco.
1: Ok, straccetto, questi sono, iniziamo anche a conoscere i tuoi strumenti,
0: esatto,
1: di lavoro.
0: Che sono strumenti alla fine anche molto semplici, volendo.
1: Allora, quanto pesa più o meno questo?
0: Questa sarà 5 kg più o meno.
1: Ok.
0: Così a occhio. Sbatto, rumore.
1: Bang,
0: okay,
1: bello, questo è il rumore che tanto, si sente allora quando,
0: esatto, tanto rumore,
1: si produce.
0: Tanto male non gliene faccio.
1: Ok, qualche manata.
0: Qualche manatina, così sono bella tranquilla, che sia bella un po' regolare come forma, ma soprattutto che sia bella appiccicata al tornio.
1: Che sia bella assestata.
0: E una volta che lo faccio partire, bagno, mi bagno bene anche le mani. Assumo, diciamo, una posizione un po' bloccata con le braccia.
1: Quindi il braccio sinistro è quello che forse fa
0: proprio
1: più fatica, lo attacchi,
0: esatto,
1: al gomito,
0: esatto,
1: il gomito lo attacchi, diciamo, al fianco.
0: È bravissima, è come se il braccio fosse un bastone.
1: Mamma mia.
0: Spingo con questa parte qua in avanti.
1: Ma hai dei dolori tu poi, immagino, cioè dopo tanti anni che si fanno questi lavori.
0: Insomma, un po', diciamo che un po' si patisce, ecco, quello sicuramente, i tendini, ecco.
1: I tendini? E adesso metti un po' d'acqua,
0: esatto,
1: e con l'altra mano stai dando la forma?
0: Con l'altra mano la sto controllando invece dall'alto verso il basso, laddove qui vado contro la forza centrifuga,
1: sì,
0: qua invece vado dall'alto verso il basso per, come dire, schiacciarla e controllarla da tutte le parti. In questo modo qua siamo passati da una montagnola di argilla un po' irregolare a una forma più carina, no? Più giusta.
1: Sì. con la spugnetta. Si sta un po' espandendo anche sulla base del tornio.
0: Sì, si era un po' espansa, infatti io da

0: con la spugna l'ho un po' riportata alla base.
1: Allora, fa vedere come hai fatto.
0: Ho preso la spugna e l'ho schiacciata qua, okay, verso la base.
1: Mamma mia.
0: Per riportare in dentro questa zona qua.
1: Pazzesco. Praticamente ogni tuo movimento delle dita o delle mani poi si riflette su quella che è la forma.
0: Esatto.
1: Vedo che le mani ti si stanno sporcando, ovviamente, e tu sai già ovviamente la forma che vuoi dare a questo,
0: esatto,
1: vaso.
0: Esatto. Adesso io faccio un po' di impastamento sul tornio, ovvero la faccio un po' prima abbassare, premendo di più con la mano destra.
1: Sì, quella sopra.
0: Esatto.
1: Diventa più una cupola.
0: Esatto. E poi di nuovo con la sinistra, con quella di lato, la spingo di nuovo su.
1: È molto, diciamo che risponde ai tuoi ordini in modo...
0: Sì, è una questione di controllo che bisogna riuscire a... Cioè, bisogna riuscire a imparare come muoversi abbastanza in maniera, come dire, lenta e controllata, in modo che l'argilla vada dove vogliamo noi e non viceversa. E da qua la facciamo abbassare.
1: L'hai prima alzata.
0: E ora la sto riabbassando. Cioè,
1: perché? Perché hai dato una spessura.
0: Allora, perché così intanto mi sono assicurata che fosse veramente ben impastata, perché prima magari l'ho fatta a mano, quindi
1: sì,
0: ecco, così volevo essere proprio ben sicura che non ci fossero parti troppo irregolari. E di solito comunque quando c'è una quantità abbastanza importante, come in questo caso, mi piace farlo perché mi aiuta comunque a centrare meglio.
1: Uh-huh.
0: E la centratura è ovviamente questa prima fase in cui cerco di ottenere una massa dalla forma regolare, mettiamola così.
1: Ok. Poi noi vedremo alla fine la forma che tu volevi dare, perché
0: esatto,
1: per noi profani è impossibile adesso capirlo, perché stai cambiando tante forme diverse.
0: Esatto.
1: Ricordi quel film, Ilaria?
0: Eh beh, sì, ma te lo dico sempre.
1: Come si chiamava?
0: Ghost, ovviamente.
1: Ghost, quanti innamorati se lo sono guardati insieme, compresa
0: sì,
1: io.
0: Sì, assolutamente. Infatti ogni volta che la gente mi chiede cosa faccio di lavoro, dico... Do quello lì come riferimento.
1: Chi era l'attrice?
0: Allora, Demi Moore.
1: Demi Moore, e lui era...
0: Patrick Swayze.
1: Patrick Swayze, tu lo ricordi perfettamente.
0: Ma senza alcun dubbio proprio.
1: Perché è come accarezzare un po' una pelle?
0: Sì.
1: È una strana sensazione.
0: Sì, sì,
1: immagino.
0: Cioè comunque teniamo presente che comunque alla fin fine è fango, ok? Quindi sì, è morbida. Ma
1: è liscia, bella liscia.
0: È liscia, sì, è liscia, ma vedete come lascia comunque.
1: Hai le mani liscissime, secondo me, vero? O no?
0: Allora,
1: perché
0: sì,
1: dicono
0: no,
1: che l'argilla serva per anche beneficio alla pelle, purezza.
0: Allora, sì, per la purezza, ma da purezza alle pelli impure, perché comunque essendo astringente, diciamo, si tira dietro, come dire, l'umidità in eccesso della
1: okay,
0: pelle.
1: Ecco.
0: Quindi va benissimo per le pelli impure, ma non tanto per le pelli secche.
1: Ok, e tu come sei?
0: Ma io non lo so più.
1: Io sono convinta che tu abbia la pelle bella, bella liscia. Adesso stai facendo un buco.
0: Esatto, sono andata in fondo, quasi in fondo.
1: Hai infilato la mano dentro.
0: Esatto. Ho praticato questo buco che adesso mi serve per impostare il vaso.
1: Ok, perché ovviamente essendo un vaso deve essere bucato come qualsiasi contenitore.
0: Esatto.
1: Spugnetta
0: esatto.
1: Perché?
0: Spugnetta perché adesso voglio compattare il fondo, voglio che sia più liscio possibile e tra l'altro schiacciandolo un pochino con la spugnetta lo compatto, ovvero lo rendo più duro.
1: Che errore potresti fare adesso?
0: Allora, ce ne sono per così.
1: tanti.
0: Tantissimi. Un errore che potrei fare sarebbe quello di aver bucato magari troppo in basso.
1: Sì,
0: e
1: troppo sottile.
0: Esatto, esatto. Però anche lì si potrebbe comunque rimediare, sì, aggiungendo del materiale. Potrei perdere la centratura.
1: Uh-huh. Allora, ci fermiamo un secondo per poi proseguire e vedere come si va avanti.

Avete visto con Elisabetta Biancalani e la nostra artigiana Ilaria come nasce un vaso di terracotta, e adesso ci occupiamo invece di vedere come si smalta, facendo anche delle

0: decorazioni a mano, come vedete alle mie spalle, quella bella scritta Primo Canale dedicata a noi e a Viaggio in Liguria.
1: Gli strumenti per produrre oggetti in ceramica artigianalmente in questo nostro viaggio in Liguria che ci ha portato nel centro storico di Genova, nel laboratorio di Ilaria. Ilaria, mentre attendiamo di vedere la forma definitiva che avrà il vaso che hai iniziato a produrre con il tuo tornio, cambiamo un attimo genere di lavoro. Cosa ci mostri?
2: Facciamo quello che sarà quasi l'ultimo passaggio a questo punto,
1: sì?
2: Perché abbiamo visto l'inizio, facciamo la fine.
1: Esatto.
2: E vediamo come si decora.
1: Come
2: col metodo più tradizionale, ovvero okay. La maiolica.
1: La maiolica.
2: Esatto. Io per esempio adesso ho questa mattonella che è della stessa argilla del vaso che stavamo facendo prima.
1: Quindi quel vaso riasciutto diventerebbe di questo colore.
2: Asciutto e cotto soprattutto.
1: Cotto nel forno, poi
2: esatto.
1: Mi spiegherai bene.
2: Esatto.
1: Ecco, come si fa a smaltare?
2: Allora, prendo la mattonella, anzi me la tengo un attimo in disparte, miscelo lo smalto, che è questa sostanza, diciamo, bianca.
1: Come ti arriva quella?
2: Questa sì, una polvere.
1: È una polvere, tu la mischi con la quantità d'acqua che tu sai essere necessaria.
2: Esatto, siamo più o meno quasi la stessa quantità di acqua, in questo caso un pochino meno.
1: Te la tieni dentro questo contenitore, esatto. Qua sotto il tuo tavolo, pronta ad utilizzarla quando è necessario.
2: Esatto.
1: È sempre bianca, puoi dare altri colori ovviamente.
2: Ci sono tantissimi altri colori, questa qua è proprio come dire la versione più classica in assoluto, ecco, il bianco lucido.
1: Che bello il rumore, mi piacciono anche i rumori.
2: Sì, perché è come se fosse una pala.
1: Sì.
2: Perché devo miscelare bene, perché sennò la polvere rimane sotto.
1: Insomma, un po' come quando si fa acqua e farina, che non bisogna fare i grumi, bisogna
2: esatto.
1: Che sia ben.
2: Come la farina di ceci per la farina.
1: Ok.
2: Una roba così.
1: Ed ecco qua questo lento movimento.
2: Esatto.
1: Perché hai iniziato a fare questo lavoro?
2: Perché l'ho trovato una bellissima via di unione fra diciamo le ambizioni artistiche e la pratica di un lavoro artigianale,
1: sì.
2: Manuale, no? Perché veramente è un tipo di lavoro che ti ruba l'anima. Perché
1: ci stai bene nel tuo laboratorio, insomma,
2: sì,
1: ti piace.
2: Sì.
1: Allora, hai preso una specie di
2: un contenitorino
1: di plastica.
2: Prendo la mattonella e verso lo smalto di sopra. Lascio che si accumuli un pochino perché devo trovare comunque la quantità giusta. E così più o meno ci siamo.
1: Non mi direi che resta attaccato così?
2: Sì, vedrai che adesso, adesso è lo vedi che è bagnato,
1: sì.
2: Però se ci fai caso, sugli angoli comincia ad asciugarsi.
1: Ma è incredibile. Questo è solo perché ha contatto con l'argilla?
2: Esatto, perché comunque il pezzo rosso, diciamo, che
1: sì.
2: Avete visto, che si chiama biscotto,
1: uh-huh.
2: È poroso.
1: Okay.
2: Cioè l'argilla, una volta cotta, ha perso la sua qualità, diciamo, fangosa, mettiamola così, ed è rimasto quella durezza tipica della terracotta. È terracotta.
1: Esatto, cioè l'argilla cotta si chiama terracotta.
2: Esatto.
1: Ok.
2: Esatto. Ed essendo porosa, permette... come dire, la sobbiamento dello smalto, ma nel senso che, visto che abbiamo detto che lo smalto è una polvere sciolta in acqua, il biscotto di terracotta, la terracotta assorbe l'acqua e si tira dietro lo strato polveroso, mettiamola uh-huh. così, e quella che era polvere pian piano si è depositata sulla superficie.
1: Oh, è vero, non è quasi più lucida.
2: Esatto, ora è asciutta e adesso con attenzione la controllo sotto. Ecco, vedete questa roba bianca, questa parte bianca che è rimasta sotto la devo togliere
1: perché se la ricopri si vede lo scalino.
2: No, più che altro perché si attacca al forno.
1: Ah.
2: se lo lasciassi così questa parte qua, perché gli smalti della ceramica alla fine sono in soldoni, sono vetro, per cui in forno fondono veramente
1: uh-huh.
2: e quindi si attaccherebbe completamente al forno e rovinerei una e l'altra cosa.
1: E adesso voglio vedere allora come te la cavi, come si gratta, insomma.
2: Allora, se voglio essere proprio repessina, come mi diceva la mia maestra, prendo... Aspetta, ho perso...
1: Che strumento Vabbè. Cerchi?
2: No, cercavo la vaschettina di prima, ma... Ah, ecco, l'ho
1: lasciata. L'hai lasciata dentro.
2: Per essere proprio repessina, io prendo una stecca d'acciaio e dato via l'eccesso, poi ogni tanto ovviamente lo smalto va va un po' setacciato, no? Perché sennò ci rimangono tutte le...
1: Certo.

0: Certo,
1: le bricioline.
0: Va bene,
1: così.
0: Avrà solo il davanti o anche il dietro buono?
1: Buono in che senso?
0: Cioè, tipo, verrà una cosa come queste qua, non posso girarle?
1: Sì, sì, certo, certo.
0: Quindi se le giri, ecco, la parte dietro ovviamente non è
1: la esatto,
0: patata,
1: esatto, esatto.
0: Perché non importa che lo sia.
1: Esatto, esatto, non importa perché comunque andrà comunque a parete, andrà...
0: La pulisci?
1: Esatto, come una spugnetta, tolgo l'eccesso di smalto. E sì, il retro chiaramente andrà poi appiccicato a una parete con del cemento. Con
0: sì,
1: del...
0: sì, certo, sono quindi... ad esempio i numerini oppure qualsiasi esatto. altra cosa.
1: Esatto.
0: Ma adesso se tu ci metti il dito sopra ci rimane il segno del dito?
1: Allora, adesso no, perché comunque si è asciugata abbastanza.
0: In pochissimi, cioè in tempo reale. Che forte. Però non è ancora lucida, poi sono curiosa di sapere come fa a diventare lucida come questi. E soprattutto, sei tu che le decori a mano?
1: Sì, certo, certo. Le decoro, mi posso fare una traccia a matita e sì. poi con i pennelli vado con i colori.
0: Ok. Facciamo un esempio ora senza sì. startela magari a sporcare. Devi prendere qualcosa,
1: sì.
0: ok, ti lascio il tempo. Recuperati tutti gli arnesi del mestiere, da dove si parte?
1: Allora, possiamo cominciare facendo uno schizzo, diciamo, sì. a matita direttamente sullo smalto ancora crudo.
0: Sì.
1: Perché tanto la matita poi brucerà via senza lasciare traccia. Io per fare. Adesso voglio fare una scritta, per cui sì. mi serve avere una bella riga precisa per sapere come scrivere. Per fare una riga dritta, tengo il mignolino appoggiato qua sull'angolo, sul lato.
0: Sì.
1: Prendo la misura.
0: Che forte.
1: Tiro indietro.
0: I segreti del mestiere, A sì. volte sembrano anche...
1: Scriviamo sì. un primo canale.
0: Ah, grazie. Ovviamente si nasce artisti, no? Quando c'è anche... scrivere bene, che sembra una cosa banale, ma non lo è per molte persone, saper disegnare, spesso uscite dall'artistico voi.
1: Sì, sì, devo dire che sulla scrittura, la mia scrittura normale, le galline sono meglio, ecco, mettiamola così.
0: Non dire così.
1: Però sì, diciamo che quando si fa per lavoro si cerca di fare qualcosa di carino, ecco. Ecco, per esempio qua la C l'ho fatta un po' troppo avanti, ecco.
0: Tanto qua è ancora una traccia.
1: Esatto.
0: Allora,
1: adesso io prendo questo colore qua che uno potrà dire, ma come mai lo facciamo lilla questa scritta? E invece no, perché questo non è lilla, bensì è un colore a base di cobalto e quindi con la cottura diventerà blu.
0: Ah, che bello! Sono polveri proprio,
1: questi
0: polveri
1: sì.
0: di colore come cobalto.
1: Sì, sì, questi qua sono proprio, esatto, questi qua sono proprio dei colori in polvere, sempre minerali, perché in ceramica tutto quello che si usa alla fine è a base minerale.
0: Uh-huh. Quindi roba naturale.
1: Sì, sì, diciamo così, certo. È chimica, ma è chimica...
0: della natura.
1: Esatto, assolutamente sì.
0: E la schiacci?
1: Lo schiaccio un pochino, sì, perché così, diciamo, questi grumetti... tanto li mando via, ecco.
0: Uh-huh.
1: E adesso comincio a scioglierlo. Prendo un pennellino, acqua pulita.
0: E qua la tua abilità sa quanta acqua mettere per
1: esatto.
0: fare la quantità giusta, la densità giusta.
1: Esatto.
0: Diventa come una tempera in un certo senso?
1: Sì, diciamo visivamente assomiglia un po' di più a un acquerello,
0: okay,
1: ecco.
0: Vero.
1: E anche proprio come concetto di come si dipinge, diciamo il classico discorso di cominciare dalle tinte più chiare e arrivare poi a quelle più scure, c'entra un po' di più con l'acquerello piuttosto che con la tempera.
0: Tu potresti mischiare anche diversi colori,
1: certo,
0: perché erano dei colori
1: sì.
0: nuovi, no?
1: Sì,
0: non sono
1: sì,
0: polveri
1: sì, sì,
0: che
1: sì,
0: non
1: sì.
0: sono compatibili l'una con l'altra.
1: Esatto, esatto. È chiaro. Visto che comunque, come abbiamo detto, questo da viola diventerà blu, anche gli altri
0: sì.
1: colori, chi più chi meno, un po' si trasformano, quindi miscelare troppo i colori in ceramica va fatto con cautela, nel senso con un po' di cognizione di causa, ecco. Adesso mi sono fatta, come vedete, una zona un po' più densa
0: uh-huh.
1: e questa un po' più diluita.
0: Esatto.
1: Per cui ho, diciamo, la libertà di scegliere, mano a mano che lavorerò, di scegliere quello che il colore con cui mi trovo meglio. Ora prendo questo pennellino che è poverino sfigatissimo perché mi si è rotto, però è eccellente per le scritte.
0: Vabbè, poi voi artisti avete sempre i vostri strumenti preferiti,
1: proprio,
0: non
1: esatto.
0: li tradite mai anche.
1: Esatto, esatto. Carico bene bene il pennello, tolgo l'eccesso di colore e comincio a ricalcare quello che ho fatto.
0: E sotto non rimarrà il segno della matita?
1: No, perché brucia via.
0: Ma nella cottura o con il colore che stai dando sopra?
1: Con la cottura.
0: Ah, ok.

0: perché comunque ricordiamoci che in ceramica, allora, la prima cottura, diciamo quella dove si passa dall'argilla cruda al cotto, quindi al biscotto o alla terracotta che dir si voglia, è a 980 gradi.
1: Ok.
0: Mentre la seconda cottura, un po' più bassa, di solito si fa sui 920-940.
1: Quanto dura la cottura?
0: Allora, dipende da come si imposta il forno, però più o meno diciamo 8-10 ore per la sola salita della temperatura. Dopodiché si deve raffreddare. E per intenderci, io se in forno adesso, in questo momento, riapro il forno dopo domani.
1: Mamma mia!
0: Sì.
1: Che bello, che precisione! Non trema la mano. Ed ecco che siamo quasi alla fine della parola primo canale, alla L e poi alla E. Io sono curiosissima di vedere come fai a farla diventare lucida.
0: Questo ci vorrà un po' di tempo, perché comunque...
1: Ma me lo puoi anche dire, ecco, se sono procedure lunghe.
0: Sì, esatto, nel senso che ci vorrà la cottura, quindi...
1: Ah, nella cottura diventa, esatto, liscia, ma non ci devi mettere nulla sopra?
0: No, c'è chi ci mette, con l'aerografo ci mette un po' di, diciamo, smalto trasparente sopra, ma non è così necessario, secondo me. Perché comunque lo smalto stesso con la cottura diventerà lucido, e vetrificando praticamente si tirerà dietro il colore e diventerà un tutt'uno, come in questo caso, per intenderci.
1: E in quel caso lì l'hai bucata prima, ovviamente?
0: Sì, in questo caso sì. Si può fare anche dopo col trapano, però insomma è un po'...
1: E si fa col trapano.
0: È un po' rischioso, però sì, si può fare.
1: E qua andrà avanti così, tu puoi fare le decorazioni che vuoi, i fiori che vuoi, dopodiché la metti nel forno.
0: La metto nel forno insieme a tante altre cose, così è bello pieno.
1: Sì.
0: Chiudo il forno, faccio partire il mio programma che ho impostato, e facciamo finta che se lo faccio partire adesso, riapro il forno dopo domani, perché
1: mamma
0: comunque
1: mia,
0: ci vuole
1: energivoro?
0: Abbastanza.
1: Quindi la bolletta sarà una bolletta
0: abbastanza importante, sì, ma conta che comunque io l'infornata la faccio un paio di volte alla settimana, ecco, okay, non di più, ecco, quindi...
1: Sono curiosa di chiederti quali sono gli oggetti fatti a mano in ceramica che il mercato richiede di più.
0: Allora, io ti direi senz'altro le targhette, cioè per quello che mi riguarda, queste targhette, diciamo, con i numeri civici o con i nomi di famiglia, le targhe, insomma, con i nomi delle ville, queste cose qua, ma anche tantissimi piatti per le ricorrenze, tipo per i battesimi, per il piatto nascita con, diciamo, i dati del bambino che nasce.
1: Che forte! Comunque il mercato è vivo?
0: Vive insieme a noi. sì, abbastanza, diciamo, chiaro, non si fanno milioni, però diciamo la richiesta c'è, anche perché veramente sono tutte opere che o si fanno fare da una persona vera,
1: se no così non ci sono le fabbriche che le fanno in serie, ecco, ovviamente,
0: esatto,
1: con delle scritte apposta,
0: esatto, cioè in serie, chiaro, trovi sicuramente, che ne so, la mattonellina con il numero già scritto, però poi ti devi comporre il numero con il numero giusto, la decorazione, cioè è un po' diverso, ecco, è proprio un altro... chi ha piacere di avere una cosa proprio speciale,
1: certo,
0: viene da un artigiano.
1: Ma qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione fare? Vedo anche addirittura un stato, che meraviglia, brava.
0: Allora sì, lei è, poverina, adesso l'abbiamo messa lì vicino alla tendina, ma era un'opera che si chiama, cioè è un'opera che si chiama La lupa si rialza, che avevo realizzato per una mostra fatta insieme ai ceramisti d'Albissola, in omaggio ad Arturo Martini. Una delle sue opere più famose era La lupa ferita, dove questa donna, diciamo, ferita alle spalle come un animale, urla di dolore, e allora io l'ho voluta fare che invece si rialza, si toglie, perché avrebbe anche una freccia che si è rotta, e si ribella,
1: toglie, ecco, la freccia,
0: esatto, quindi pur nel dolore si ribella, ecco.
1: Che bello. Va bene, io direi che il nostro tempo è finito e io stavo andando a caccia. Bellissimi anche, secondo me, così grezzi, non so
0: Sì, sono belli. Ora, tante di queste opere qua in realtà sono di persone o che sono miei corsisti oppure persone che mi portano a cuocere le cose. Quindi, diciamo, non mi posso prendere il merito di tutto.
1: Bene, Ilaria, il vaso più o meno prenderà la forma che tu vuoi,
0: esatto,
1: è più o meno simile a questo qua,
0: esatto,
1: che vediamo,
0: la forma,
1: su questo scaffale.
0: La forma
1: però
0: è quella,
1: ci hai fatto vedere, insomma, come si lavora, e ci vuole tanta, tanta pazienza.

0: Tanta pazienza, tanta
1: meticolosità,
0: tecnica e, come dire, conoscenza anche, e anche tanta accettazione degli errori, perché in ceramica è una delle cose che capitano più spesso. Sì,
1: vabbè, un insegnamento per la vita.
0: Proprio
1: in generale, allora, grazie per la targhetta che poi vedremo uscita dal forno e per questa puntata di Viaggio in Liguria da me.
2: Tante suggestioni per questo autunno in salsa ligure, l'artigianato.

0: Dal 1 gennaio 2026 è scattata la riforma della sanità in Liguria, una riforma che significa una nuova fase, nuove aziende, cambia il rapporto tra ospedali, territorio, cittadini. Dopo 9 mesi abbiamo deciso di partire con Terrazza Sanità proprio da qui. Che cosa è cambiato? È cambiato qualcosa la percezione del cittadino, di chi va per esempio in ospedale, di chi deve prenotare una visita, di chi ha un parente, un anziano fragile a casa? Qualcosa è cambiato? E allora partiamo da qui, vado a salutare l'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò. Il presidente Bucci aveva detto così, aveva detto che ci sarebbe voluto sostanzialmente un anno per andare a regime, che dopo 6 mesi avremmo già visto qualche cambiamento. Ad oggi, a fine settembre, che cosa possiamo già vedere di questa riforma? Che cosa può vedere già il cittadino?
1: Beh, intanto buonasera a tutti, ma certamente siamo nel pieno della transizione. Voi pensate che aver unificato le 5 aziende sanitarie non è roba da poco, un sistema che durava da ormai più di 30 anni, quasi 40 anni e che viveva su una quintuplicazione, chiaramente è stata un'impresa importante che ha portato in pochi mesi a degli effetti importanti. Il primo credo che siano le case della comunità. È vero che c'erano già prima, è vero che erano già in pianificazione, ma io sono convinto che se non ci fosse stata la riforma, se non ci fosse stata l'unificazione della, in un'unica azienda tutta la salute Liguria, oggi non avremmo avuto, non avremmo potuto avere 32 case della comunità e 11 ospedali della comunità che sono stati praticamente inaugurati quasi contemporaneamente a fine marzo e che oggi sono funzionanti a pieno regime. Questa credo che sia uno degli effetti positivi e benefici della riforma. L'altro effetto sicuramente è stato una unificazione dei processi, era questo anche l'obiettivo. La quintuplicazione delle aziende sanitarie inevitabilmente portava ad una quintuplicazione di tutti i processi organizzativi, dei flussi, delle sale operatorie, dei posti letto, delle liste. Oggi la gestione unificata consente di omogenizzare la gestione dell'offerta sanitaria su tutto il territorio ligure, in modo tale che quello che il paziente di Spezia può ricevere una prestazione sanitaria omogenea rispetto a un paziente che vive dall'altra parte della regione o all'interno piuttosto che nelle zone costiere.
0: Arrivo da lei tra poco, perché a Paolo Bordoni, direttore generale del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali della Regione Liguria, volevo chiedere questo. Lei sostanzialmente è quello che l'ha disegnata tecnicamente questa riforma, non mi faccio così perché è vero. Allora, effettivamente il cittadino che cosa vede come cambiamento e soprattutto la sanità più centralizzata, perché funziona meglio? Perché il cittadino non so se l'ha ancora capito così bene.
2: Beh, innanzitutto questa è una riforma molto politica. Io insieme ai miei collaboratori ho dato un aiuto all'amministrazione, alla giunta, nel guidargli una lettura. Come diceva l'assessore adesso, c'era la consapevolezza che 5 aziende territoriali, alcune con dimensioni molto piccole, custodivano al proprio interno delle ottime pratiche cliniche, ma si faceva fatica ad esportarle lungo il territorio regionale. Quindi la lettura e la guida alla lettura

0: struttura ha evidenziato buone pratiche, difficoltà di trasversalizzazione di questi percorsi. Noi abbiamo cercato di garantire come obiettivi della riforma due punti: la garanzia della prossimità con l'attivazione imminente che poi è avvenuta delle case della comunità, che sono delle piattaforme di servizi posizionate in maniera strategica lungo tutto l'asse del territorio ligure, sono 32 con un ruolo hub and spoke, con dei ruoli quindi definiti, ma da dove partono dei servizi, non solo un luogo che accoglie servizi.
1: Scusi, non voglio interrompere, ma hub and spoke, non potevamo parlare italiano per i nostri cittadini? Vabbè,
0: allora l'hub sarebbe il centro, una casa, una comunità che ha servizi attivi sulle 24 ore, dove c'è sempre la presenza di un medico, e nelle nostre c'è sempre H24, di notte c'è la continuità assistenziale, durante il giorno può trovare il medico di medicina generale, mentre quelli definiti SPOC sono strutture aperte sulle 12 ore. Allora, con questa ricchezza di offerta territoriale aggiuntiva abbiamo voluto garantire questa prossimità, diciamola strutturata. Nello stesso tempo però è importante un accentramento dei servizi chiamati di back office, quindi una parte amministrativa, e dal punto di vista sanitario invece ragionare insieme ai professionisti, e questo è stato fatto, per accentrare quelle cose di livello più alto che nell'interesse della comunità devono essere fatti in posti ben definiti con ruoli e responsabilità chiari.
1: Assessore, sono usciti i dati a Genas sulle liste d'attesa dei primi 6 mesi, ora insomma tra pochissimo usciranno gli altri. Stiamo andando meglio, stiamo migliorando, ci sono più prestazioni, ma l'appropriatezza è ancora un po' così difficile da far comprendere. A che punto siamo? Perché questo è sicuramente un tasto dolente non solo per la sanità ligure, ma per la sanità nazionale.
2: Ma sicuramente i miglioramenti ci sono stati. Io vi do un dato che credo sia esemplificativo. Il confronto tra il primo semestre 2025 e il primo semestre 2026 per quanto riguarda la diagnostica strumentale, quindi parliamo di TAC, risonanze e mammografie, ha registrato un aumento nel primo semestre 2026 di 15.000 prestazioni. Questo credo che sia un dato significativo, segno che il sistema, quando vuole funzionare, è in grado di funzionare molto bene, e in questo i nostri medici direi che sono, se organizzati, se gestiti nel modo giusto, rispondono molto bene, e di questo li devo ringraziare, loro e tutti gli operatori sanitari, perché stanno veramente rispondendo a tutte le richieste che noi li stiamo facendo. Ci avviciniamo per la classe di priorità B, quello per quanto riguarda le visite che devono essere date entro 10 giorni, ci avviciniamo ormai costantemente al 90%, cioè di persone che riescono a prendere una classe B, quindi l'appuntamento entro i 10 giorni. E poi abbiamo messo in campo il percorso di tutela, il gruppo operativo percorso di tutela, il GOPT. Cosa vuol dire questo? Questo è una cosa che dal punto di vista della comunicazione, ne approfitto qualche secondo per spiegarlo, perché è giusto che tutti i cittadini lo sappiano. Nel momento in cui il cittadino che prenota sulla piattaforma digitale o dal farmacista, che sono le due principali, non riesce a trovare l'appuntamento nel tempo prestabilito, in automatico, senza che sia il cittadino che debba telefonare al numero verde, compare un messaggio o il farmacista stesso propone, dice: guarda, l'appuntamento è oltre i 10 giorni, oppure non c'è, lo accetti oltre i 10 giorni, o se non c'è, vuoi che lo mettiamo nel percorso di tutela? Automaticamente viene reindirizzato e nel giro di pochi giorni il sistema trova il posto. Ad oggi sono stati gestiti circa 30.000 persone in questo modo, per cui
1: cioè
2: credo
1: un
2: che...
1: anno, sì, più o meno. Però se è vero che state facendo bene sulle B, è anche vero che il cittadino sulle altre ha delle serie difficoltà, anche e soprattutto su alcune specialità, la sua, dermatologia, allergologia. Su questo che cosa si può fare ancora di più? Lei mi dirà, le ho già detto che abbiamo fatto così tanto per il Brevis,
2: no.
1: Però...
2: Ha ragione. Allora, sulla dermatologia e sull'oculistica, che sono obiettivamente le prestazioni ambulatoriali più critiche, abbiamo migliorato.

0: Molto, perché sia i dermatologi che gli oculisti, che voglio ringraziare entrambi perché sono dite che sono in conflitto di interesse, hanno messo in campo veramente un aumento dei numeri dei posti e delle agende, quindi questo è un dato di fatto. Il tema delle altre classi priorità, quelle D entro 30 giorni e quelle P entro 120 giorni, è un tema che noi dobbiamo affrontare e che stiamo affrontando per quanto riguarda la presa in carico, perché la classe priorità P, che è quella che oggi forse soffre un pochettino di più, perché stiamo dando precedenza a quelle prioritarie entro 10 giorni, sono quelle classi di priorità che invece dovrebbero essere la presa in carico, quindi non più prime visite, ma la presa in carico. Il paziente viene la prima volta, lo vedo e poi, se sta bene, se non ha problemi, lo congedo e basta. Se invece ha bisogno di ulteriori accertamenti, allora sono io che lo prenoto e lo prendo in cura e non lo rimando dal medico.
1: Per una sorta, diciamo, di percorso che possa seguire anche i cronici.
0: Esatto, questo è un qualche cosa che stiamo sempre più spesso portando in atto. Chiaramente c'è ancora un po' di sofferenza in questo.
1: Le faccio un'altra domanda prima di entrare poi nel merito della riforma che riguarda i soldi. Sappiamo che ogni assessore che è passato dalla sanità, che è quello che poi insomma cuba la maggioranza dei soldi in Regione Liguria, quando va a Roma deve battere molto i pugni sul tavolo per avere più soldi, e mi sembra che insomma la richiesta anche quest'anno sia così per lei, no? Perché abbiamo bisogno di più soldi? Perché abbiamo questa riforma e la dobbiamo far quadrare? Perché se no non riusciamo a metterla insieme? Oppure perché siamo così longevi?
0: Allora, il tema è un tema che è legato alla peculiarità della nostra regione. La nostra regione, giustamente come lei ha detto, è una regione di longevità, e la longevità chiaramente ha un costo che è derivato dal fatto che la popolazione longeva è comunque una popolazione fragile, che è una popolazione in salute, ma che ha una salute che chiaramente è un po' più precaria rispetto al ventenne, al trentenne, che obiettivamente consuma meno, tra virgolette, salute. Quindi questo necessita di maggiori finanziamenti, ed è quello che noi stiamo a più riprese, io, il dottor Bordon, quando andiamo in Commissione Salute, ci andremo a fine mese, il 29 di settembre, proprio per pretendere.
1: Quanto chiederete di più?
0: Tanto.
1: Tanto quanto?
0: Tanto. Adesso quanto è un qualcosa che, diciamo, esula un attimino dal.
1: Che sennò poi i suoi colleghi ascoltano, leggono e sennò
0: non dobbiamo scoprire le carte. Però il tema dell'invecchiamento è un tema che certamente è di primaria importanza.
1: Ma senta, se questi soldi in più non ce li danno, la riforma e la sanità ligure ce la fa lo stesso? No.
0: Sì che ce la fa lo stesso, ce l'abbiamo sempre. No, allora, questo è un altro tema. Ce l'abbiamo sempre fatta e continueremo a farcela, prima di tutto. Il tema dei privati in Regione Liguria è minimale. Nel senso che per quanto venga detto anche dalle opposizioni che noi stiamo svendendo la sanità pubblica ai privati, questo non è vero. Non è vero, ma è un dato di fatto, è una realtà. Basti pensare per esempio che, contrariamente ad altre regioni, gli ospedali privati di fatto ce n'è uno. Il privato accreditato ci dà una grande mano, questo è vero e lo ringrazio, perché comunque lavora per nome e per conto del sistema sanitario regionale, ma non è da demonizzare, anzi è un aiuto fondamentale.
1: Certo. Entriamo un po' di più nella riforma, però le facciamo parlare prima la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana. Intanto dobbiamo salutare la direttrice generale Calamai, che insomma ha avuto un po' di febbre, quindi insomma non poteva essere con noi questa sera. Marta Caltabellotta è la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che sicuramente insieme all'ATS sono le due grandi novità della riforma. Lei è stata direttore sanitario e direttrice sanitaria territoriale dell'ospedale Villa Scassi, quindi un'esperienza di ospedali, territorio, un po' più piccoli. Che cosa significa oggi gestire l'organizzazione sanitaria? Sanità

0: area dell'azienda ospedaliera metropolitana, che mette insieme anche un IRCCS come il Policlinico San Martino, ma anche ospedali con caratteristiche particolari, anche mi viene in mente il Ponente.
1: Beh, l'aver avuto le esperienze precedenti mi hanno dato un bagaglio importante e utile, soprattutto in questa nuova azienda. Lavorare al Villa Scassi significa lavorare in un ospedale fortemente integrato sul territorio, molto radicato ma contemporaneamente integrato nella rete ospedaliera e nella rete dell'emergenza. Gestire un'azienda territoriale come la ex ASL 3 significa avere uno sguardo diverso su tutta una porzione importante di regione, poi la ex ASL 3 era praticamente metà della regione Liguria. Questo mi consente adesso di avere ugualmente la possibilità e la capacità di vedere da due punti di vista diversi. Perché da un lato abbiamo la necessità di programmare l'attività di questi ospedali a lungo termine, dall'altro abbiamo anche la capacità di cogliere le differenze fra gli ospedali e di valorizzarne quando è necessario. Cioè l'azienda ospedaliera metropolitana si compone, diciamo, di due anime, di un policlinico che ha un compito importante regionale e anche sovraregionale, legato alla ricerca, alla CCS, e ha col tempo due ospedali di diverse dimensioni posizionati nel Ponente genovese, quindi in un ambito che ha delle sue peculiarità, dove è più necessario essere presenti. E noi non dobbiamo cancellare questo tipo di particolarità di questi due ospedali, anzi la loro vocazione territoriale deve restare, perché sono parte integrante della risposta che la sanità dà a quei cittadini in quegli ambiti. Al contempo dobbiamo, da un certo punto di vista, ci sono cose da uniformare gli indicatori, uniformare il modo di verificare, diciamo, gli standard di misurazione. Ci possono essere cose da accentrare, tutto ciò che è legato alle prestazioni legate a volumi o a tecnologie è importante che siano accentrati, ma ci sono anche cose che devono restare calate nel territorio, perché solo quegli ospedali con quella vocazione sono in grado di dare quel tipo di risposta.
0: Lei mi ha dato un assist sul territorio, perché, e così vado a salutare anche Marco Ramonte Prioli, che è il direttore generale ATS Liguria, perché io da anni e anni mi occupo di sanità e sento parlare di questa integrazione con l'ospedale, il territorio, questo territorio che deve fare di più, ce la facciamo, non ce la facciamo, dall'ospedale dobbiamo spostare al territorio, e sappiamo che quello ligure è molto complesso. E allora, accorpare la governance significa davvero migliorare i servizi, oppure la percezione che i cittadini hanno avuto, e anche alcuni sanitari, è quello di allontanare le decisioni dai territori?
2: No, assolutamente no. Anzi, io come ho detto più volte e come continuo a credere, uno dei punti di forza della nostra riforma è quello che si è voluto mantenere un presidio sul territorio. Al contrario di altre riforme che abbiamo studiato, che abbiamo visto in Italia, in regioni che possono essere anche dimensionalmente simili alla nostra, dove si è accentrato tutto in un'unica sede, la nostra riforma prevede comunque nella figura dei direttori d'area, nella presenza delle aree sociosanitarie locali, un forte presidio del territorio che deve andare di pari passo con l'unificazione dei processi, che invece è un compito preciso che dobbiamo fare a livello centrale. Da questo punto di vista credo quindi che il poter avere una divisione tra quelli che sono i compiti di programmazione strategica, di revisione dei processi, di impegno delle risorse, quantificazione, insomma tutto quello che riguarda la gestione di un'azienda, da quello che è la gestione invece negli ex territori, chiamiamoli nelle ex ASL, abbia la possibilità di rappresentare veramente un trade union union tra quello che può essere il compito

0: che noi svolgiamo a Genova, diciamo in stretta collaborazione chiaramente col Dipartimento, con l'assessorato, e quello che invece viene gestito sul territorio.
1: Allora, il suo piano operativo, poi magari mi risponde lei, assessore, diciamo al posto della Calamai, non ha fatto arrabbiare così tanto quanto il piano operativo aziendale, quanto il POA della OM, però qualche mal di pancia l'ha provocato, l'ha creato. Allora, i casi sono due. Perché voi medici, i medici sono inamovibili e quando hanno il loro giardino e il loro orticello non puoi toccarli e quando vai un po' così crei mal di pancia? Oppure perché i medici hanno sentito questa riforma calata dall'alto e questo piano non condiviso abbastanza? Tanto se mi dà un po' due o tre dati, numeri, un po' di risparmi, qualcosa
0: ma,
1: si
0: ecco,
1: vede.
0: Ecco, non voglio però stabilire
1: non
0: un
1: mi
0: concetto.
1: Dica anche lei, Bucci no, non ci ha chiesto no. di fare risparmi,
0: no,
1: perché va bene che non ve l'ha chiesto.
0: Assolutamente,
1: però.
0: Voglio essere chiaro su un concetto. Non si parla di risparmi, ma si parla di impiego efficiente. E sono due cose ben diverse, perché nel momento in cui c'è l'obiettivo di risparmiare 100 milioni di euro, vuol dire tagliare 100 milioni di euro di servizi. Quando invece c'è il concetto, che è il concetto che è la base della nostra riforma, di riuscire a impiegare meglio quei 100 milioni, allora vuol dire dare più servizi ai cittadini. Guardi, io faccio solo questo paragone, poi arrivo un attimo al POA. 32 case della comunità sono state attivate, hanno fatto più di 60.000 accessi in 6 mesi, e quindi questa è una risposta che può essere migliorata, può andare meglio, può andare peggio, ma è stata presidiata. È stata presidiata e sta rappresentando un nuovo, anzi vedo il dottor Carraro, che è il nostro rappresentante di medicina generale, che ringrazio per l'impegno, perché grazie anche alla loro collaborazione queste case della comunità hanno rappresentato una
1: non
0: risposta.
1: Non sono scatole vuote.
0: Ma assolutamente. Io il primo indicatore di efficienza della casa di comunità è quando c'è stata la prima lamentela perché un cittadino ha aspettato più di un'ora di essere visitato. Vuol dire che la casa di comunità in quel momento aveva l'accesso, aveva la possibilità di dare una risposta ai nostri servizi. Per quanto riguarda il POA, io credo che qualsiasi tipo di riforma crei delle persone, dei contenti e degli scontenti, ecco, delle persone che sono favorevoli e delle persone che non sono favorevoli. Non c'è l'intenzione di diminuire i servizi sul territorio, quindi l'intenzione è quella di potenziare i servizi sul territorio. Non abbiamo poi un taglio lineare delle strutture, ecco, come si potrebbe pensare, bensì una razionalizzazione su alcuni processi che possono essere quelli dei servizi di supporto, quelli dei servizi tecnico-amministrativi, che assolutamente in una riforma come la nostra ci stanno, ma riorganizzando quello che c'è già. Poi è chiaro, guardi, io ho assistito in questi 2 mesi di gestazione del nostro piano di organizzazione a mille critiche, a mille considerazioni, però quello che voglio dire è che l'intenzione è quella di valorizzare le migliori pratiche, valorizzare il lavoro dei nostri professionisti. Oltretutto in ATS ci sono 13.000 professionisti tra medici, infermieri, tecnici.
1: Quindi li tranquillizziamo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Poi, anche ripeto, quelli un po' più piccolini che si sentono un po'.
0: Ma il cambiamento è il cambiamento.
1: Vabbè.
0: Il cambiamento può essere anche assolutamente favorevole, ma
1: certo.
0: Abbiamo l'impressione di uscire dalla nostra comfort zone. Io credo che.
1: Soddisfatto del POA, lei?
0: Io sì, assolutamente sì.
1: Allora, invece, per quanto riguarda il POA dell'OM, assessore, quello sì ha fatto venire un po' tanti mal di pancia quest'estate, non mi dica di no, perché è vero. Soprattutto quelli universitari, a che punto siamo e
2: dunque,
1: quando la roadmap, diciamo?
2: Allora, il POA, dunque, mentre il POA di ATSL è stato un POA ed è un POA nel complesso conservativo, e guardate che
1: per... ha giocato facile Prioli, è andato sul conservativo.
2: No, ma è la verità.
1: La Calamai alla donna.
2: È la verità, perché non abbiamo tagliato praticamente nulla e non volevamo tagliare nulla per quanto riguarda, diciamo, le strutture sanitarie.
1: Per AOM?
2: Per AOM invece è stato un po' che è implementato, nel senso che le strutture, le unità
1: strutture
2: operative complesse sono nettamente aumentate, le complesse, le dipartimentali. Poi certamente è innegabile che qualche mal di pancia c'è sempre, c'è stato una

0: serena discussione, ma serena, tenete conto che io sono dipendente dell'università, per cui se c'è una cosa che mi sta a cuore è l'Università di Genova, ma ad oggi il tutto si è tranquillizzato, ci siamo chiariti, il rettore, professor Antonio Uccelli, che subentrerà al 1° novembre.
1: Ed è per questo che non è qui con noi stasera, perché ovviamente...
0: No, certo. Infatti non è, anzi lo
1: ci rivedremo alla
0: lo saluto,
1: prossima,
0: lo saluto
1: tutti, ma ci rivedremo alla prossima.
0: E dal 1° novembre chiaramente debutterà ufficialmente come rettore dell'Università di Genova.
1: E la metterla sta firma o no sul POA?
0: E la mette, sì, certo.
1: La mette? Così com'è?
0: Beh, chiaramente loro hanno fatto delle richieste.
1: Ma guardi un po', ma voi dicono che sono cattiva.
0: Ma no, ma loro hanno fatto delle richieste che noi sostanzialmente abbiamo accolto quasi completamente.
1: Oh.
0: E come sempre, come in tutte le cose, si trova sempre un punto d'incontro, che è l'obiettivo finale di ogni accordo.
1: Una modifica di questo po' me la dice? Che si è trovata? No.
0: Una modifica, questo po' gliela dirò settimana prossima quando si concluderà. Adesso sono soltanto...
1: È ancora prematuro.
0: Non c'è nessun
1: quando
0: timore.
1: Arriviamo, dovremo quindi aspettare, diciamo, che entri, diciamo, il nuovo rettore Uccelli, e quindi se ne parla a novembre.
0: No, assolutamente no. Il POA di San Martino, che è già stato formalmente deliberato non di San Martino, dell'azienda ospedaliera metropolitana, che è stato formalmente deliberato all'interno dell'azienda, adesso recepirà le modifiche che l'Università di Genova ha proposto, verrà rideliberato all'interno dell'azienda ospedaliera metropolitana e poi verrà portato in giunta per l'ultima approvazione.
1: Quando?
0: 10 giorni, 15 giorni? Ed è fatta. E lo stesso vale per la TSL, eh?
1: Sì, vabbè, ma a priori abbiamo capito che tanto è facile, pochi mal di pancia.
0: Non lo so, non so dei due.
1: Appena. Però c'è in questa riforma una domanda su tutte, e cioè noi sappiamo che ci sono pochi infermieri, pochi medici, sono professioni che sono attrattive, non sono attrattive, sono pagate troppo poco, dovrebbero essere pagate di più. E allora faccio questa domanda sia ad Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Genova, che poi a Carmelo Gagliano, vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'OPI di Genova. C'è una difficoltà aggiuntiva a questa riforma portata dalla carenza dei medici e poi degli infermieri? E come stiamo andando noi? Oppure invece ci piangiamo sempre addosso e stiamo andando meglio degli altri?
2: Sì, parto da quest'ultima considerazione che mi fa particolarmente piacere, perché quando si sente parlare di riforme di qualsiasi natura esse siano, credo che serva un po' di entusiasmo, perché se parliamo sempre in termini negativi, di speriamo di farcela, se no le cose andranno male, come faremo, ecco, una riforma fa fatica, ecco, quindi spero che possa nascere anche un po' di entusiasmo in un momento di cambiamento, perché l'entusiasmo poi trascina quelli che sono anche i risultati. Per quanto riguarda la situazione medici e infermieri è profondamente diversa, lascerò ovviamente a parlare di infermieri e l'amico Carmelo Gagliano, che sono pochi, ma lo posso già anticipare, perché sono in termini assoluti sono pochi gli infermieri ed è un problema serissimo della nostra sanità. I medici non sono niente affatto pochi in termini assoluti, ma abbiamo pochi specialisti di alcune discipline e questo crea un problema al sistema.
1: Quelli che non possono lavorare nel privato. Ma lo dico io, non lo dice lei.
2: Non è un tema pubblico-privato, è un tema di mettere gli operatori nelle condizioni di lavorare bene, di dare il meglio di loro stessi. E prima abbiamo sentito parlare di lamentele relativamente a perdite di posizioni apicali, di poltrone. Io non credo che questo leitmotiv del medico che insegue lo stipendione o per forza deve diventare direttore, io credo che se noi mettessimo i nostri medici nelle condizioni di lavorare bene, ci sarebbe un sentimento positivo che farebbe sì che molti di più rimarrebbero nel sistema e molti ritornerebbero nel sistema. Quindi io credo che il ragionamento da fare in una fase di cambiamento quale quella che stiamo vivendo è di portare entusiasmo, positività, creare le condizioni perché gli operatori possano lavorare meglio e soprattutto, mi permetto di dire, riportare i cittadini dalla nostra parte, perché finché si crea un dualismo per cui medico e paziente non sono più alleati come dovrebbero essere

0: da naturale, diciamo, certo, connotazione, ma sono due antagonisti, perché il paziente che non trova nel sistema delle risposte si scatena contro il medico come se il medico fosse il responsabile della situazione, allora il sistema non andrà mai bene qualsiasi riforma facciamo. Quindi cerchiamo di far capire ai cittadini che siamo dalla stessa parte, cerchiamo di far sentire la voce dei professionisti alla politica, portiamo le idee, gli ordini in questi possono e devono giocare un ruolo decisivo, che è quello di portare le istanze dei professionisti all'attenzione politica. Abbiamo la fortuna, perché confrontandomi in altre situazioni italiane, poche in realtà hanno questa fortuna di avere un assessore che è un collega, che è un amico, che risponde sempre a qualsiasi istanza. È stato creato un organismo che è il Consiglio Superiore di Sanità, all'interno del quale 30 professionisti e tutti gli ordini professionali, tutte le professioni sanitarie sono coinvolti. Una volta al mese c'è un tavolo di confronto dove noi ordini portiamo le nostre idee, poi certo politicamente potranno essere sposate o non sposate, però intanto la politica ogni mese ascolta la nostra voce, la voce degli operatori. Credo che questo sia un qualcosa di positivo, cerchiamo di valorizzarlo. E soprattutto, mi lasci dire un'altra cosa, io mi auguro davvero che, se vogliamo che il sistema sanitario nazionale diciamo riprenda la sua corsa verso una crescita e verso il soddisfacimento di quelli che sono i bisogni di salute della popolazione, usciamo dalle logiche politiche di maggioranza, di opposizione. La salute non è di destra, non è di sinistra, la salute è di tutti, parliamo la stessa lingua, non dobbiamo avere persone che remano contro, ma solo persone che remano a favore. Se riuscissimo a fare questo switch, questo cambio culturale, senza sentire differenze, il pubblico, il privato, cos'è pubblico e cos'è privato? È pubblico quando una prestazione sanitaria viene erogata gratuitamente al cittadino che diversamente non avrebbe accesso.
1: Quindi a me, se mi fanno la TAC, che me la faccia uno, me la faccia l'altro, al cittadino non interessa niente.
0: Esatto,
1: basta che
0: quella è tutta sanità pubblica. Se è gratuita è tutta sanità pubblica. Quindi usciamo da queste logiche divisive, cerchiamo di guardare al futuro con ottimismo, i cittadini siano dalla nostra parte, la politica sia compatta, perché se la politica è compatta e anche i nostri parlamentari di destra e di sinistra vanno a Roma a discutere del fatto che una regione dove c'è un così alto tasso di anziani necessita, nella ripartizione della conferenza Stato-Regioni, un finanziamento più elevato, perché è giusto che sia così, credo che ne beneficeranno tutti, piuttosto che se andiamo a discutere del fatto che una delle eccellenze della nostra realtà ligure, che è il Gaslini, che cuba la mobilità attiva prevalente della nostra regione, quindi dovrebbe essere fonte di ricchezza, si trova invece a eseguire una prestazione in più magari per altre regioni, e il DRG non copre neanche il costo della prestazione, quindi diventa un qualcosa che va in negativo, capite bene che il sistema non funziona. Quindi cerchiamo di portare ottimismo, compattezza, e io sono fiducioso. Se si farà questo percorso, e la Liguria può essere la prima a farlo, vedremo dei risultati positivi per tutti, cittadini, operatori.
1: Speriamo, anche perché sennò, insomma, non è che il futuro sia così roseo. Ottica,
0: ottimismo.
1: No, vabbè, ottimismo va bene, ma anche realismo. Allora, grazie consigliere Gagliano. Come siamo messi con gli infermieri? Mi sembra bene rispetto alla, diciamo così, un po' alla media nazionale, però comunque una grande carenza.
2: Sì. Riflettevo su come un po' sintetizzare questo momento, e mi veniva in mente quando si è ipercritici con se stessi e all'esterno si viene percepiti invece con le persone tranquille che stanno bene, serene. Perché dico questo? Perché la Liguria sta dando un'immagine che avvicina i giovani alla professione di infermiere. L'immagine viene fuori da intanto un'offerta formativa importante, perché in Liguria per gli infermieri abbiamo tutto il ciclo di formazione accademica completa, abbiamo iniziato con l'assessore l'interlocuzione anche per differenziare quello che è la filiera del prossimo futuro, che vede anche la figura dell'assistente infermiere entrare nelle nostre strutture, il laureato magistrale a indirizzo clinico specializzato per le aree che sono delle cure primarie per il territorio, delle cure neonatologiche e il prossimo anno accademico per l'area dell'emergenza urgenza. Quindi questo fenomeno sta attirando i giovani. Noi per il secondo anno di fila siamo lievemente ottimisti, perché siamo riusciti.
1: Ottimista, se no buon signore.
2: Perché poi c'è un altro elemento che io mi sento di dire qui.

0: in questo consesso veramente prezioso e autorevole. Quindi da una parte stiamo dando un'immagine importante, i giovani si avvicinano, ma stiamo perdendo un 15-20% di giovani che venivano in Liguria dalle altre regioni. Perché? Quindi questo perché accade? Perché se noi riuscissimo a far venire storicamente le regioni vicine come la Toscana, l'Emilia, il Piemonte, venivano a formarsi a Genova, perché non stanno più venendo? E se riuscissimo a riprendere questo trend avremmo veramente un botto di iscritti al corso di laurea. Perché costa caro vivere fuori casa.
1: Costa. Quindi l'affitto.
0: È importante che questo tema venga messo sul tavolo e si trovino delle soluzioni. L'altro elemento importante invece nella necessità di valorizzare questi giovani che investono nella formazione e con l'assessore abbiamo parlato, ci saranno concorsi ogni anno per infermiere perché il turnover dei pensionamenti per i prossimi 2-3 anni dovranno essere coperti con i neolaureati, ma nello stesso tempo si sta creando un fenomeno che è veramente emozionante. Stiamo unendo le generazioni. Sì, Tiziana, perché questa riforma sanitaria ha aperto in maniera importante il territorio ai colleghi che con tanti anni di esperienza lo stanno popolando e arricchendolo. Per coprire i posti vacanti stiamo assumendo i giovani e si sta abbassando l'età media dei colleghi infermieri nelle strutture ospedaliere. Allora, questo è un trend che noi auspichiamo possa essere ancora mantenuto e incentivato con che cosa? Le assunzioni ogni anno e la valorizzazione della formazione accademica, perché questo è il futuro per garantire la retention degli infermieri, vale a dire fare in modo, parlando in italiano, sì, che non siano i nostri infermieri costretti ad andare a lavorare in altre regioni o all'estero, sì, perché se un giovane oggi può studiare, può essere riconosciuto nella sua competenza dal punto di vista retributivo, e anche qui ottimismo, come dice il professor Bonsignore, sì, significa che io da tanti anni non vedevo un rinnovo contrattuale che ha anticipato addirittura i tempi. E si sta già parlando del prossimo futuro. Allora, se noi paghiamo bene gli infermieri, li facciamo studiare e nella commistione delle competenze riusciamo a farli lavorare insieme, questo è un mix che io chiedo alle istituzioni il dovere di continuare a mantenerlo per i prossimi anni, perché diversamente sarà complicato mantenere questo servizio
1: non solo dentro gli ospedali ma anche dentro le case della comunità. Flash, quindi rispondiamo con un concorso per infermieri all'anno, di cui uno entro la fine dell'anno?
2: Sì, noi dobbiamo intercettare
1: 30 secondi.
2: Dobbiamo intercettare i nuovi laureati. Per farlo stiamo pianificando di fare un concorso a partire dal 1° dicembre, perché i laureati in scienze infermieristiche si laureano il 30 di novembre. Per cui se noi, e con questo lo abbiamo pianificato sia con la TSL che col presidente dell'Ordine degli Infermieri Carmelo Gagliano, in questo modo riusciamo a intercettare nuovi, non solo, ma parallelamente faremo anche un bando di mobilità e una manifestazione di interesse. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi vogliamo avere l'idea di dove gli infermieri vogliono andare a lavorare. Questa è la cosa importante.
1: E qui si torna, vedi sopra.
2: In modo tale da avere una mappa geografica di dove sono le zone più gettonate e quelle meno gettonate. Uh-huh. Questo ci aiuta per capire il fabbisogno e per cercare di riorganizzarlo.
1: Gli ultimi 30 secondi sono sullo stato di agitazione dei medici, la dirigenza, una fumata nera con un incontro che c'è stato in prefettura. Che cos'è che non siete riusciti a far passare, a far comprendere? C'è stato qualcosa di sbagliato nella comunicazione o anche qui, diciamo, invece c'è ottimismo e spera, insomma, di risolverla?
2: No, ma allora io sono per definizione ottimista, altrimenti non avrei fatto l'assessore.
1: Sareste qua per la salita.

0: non avrei fatto l'assessore. E proprio stasera qui ospite c'è un rappresentante di ANAO, il dottor Beltrame.
1: Eccolo.
0: Che eravamo compagni di corso e che ci siamo rivisti al tavolo di raffreddamento. Adesso ci siamo rivisti qua. È chiaro che ognuno deve fare la sua parte, ognuno ha la sua posizione. È giusto che i sindacati della dirigenza medica battono i pugni sul tavolo per le loro rimostranze. Noi cerchiamo in qualche modo, io da medico soprattutto, cerco di essere sempre, di avvicinarmi sempre alle loro posizioni. Riusciremo sicuramente ad arrivare ad un accordo, come sì, questo è sicuro, e come è già successo in passato, anche questa volta riusciremo a accontentare tutte le categorie.
1: Grazie, grazie assessore. L'ultima domanda per Bordon: quando ha disegnato, diciamo, questa riforma, qual è l'indicatore, il punto che si è stampato nel cervello per dire: se riusciremo a raggiungere questo, allora sì, avremo fatto gol?
2: Direi che sono sostanzialmente tre, perché noi abbiamo riorganizzato sia l'offerta degli ospedali metropolitani,
1: microfono,
2: sia il territorio. Quindi tre sono, per quanto riguarda il dato complessivo, la diminuzione della fuga passiva, cioè il fatto che cittadini liguri ricorrono a strutture sanitarie magari per patologie non particolarmente complesse. Quindi questo è un elemento su cui noi dobbiamo investire per dare quell'offerta, e il modello organizzativo dal mio punto di vista rende appieno questa potenzialità. Il secondo, sempre diciamo sulla parte ospedaliera, è relativamente all'ordine che dobbiamo fare sul sistema dei boarding del pronto soccorso. Devo dire che da questo punto di vista dei dati molto incoraggianti sono già venuti. La scorsa settimana il San Martino per due giorni consecutivi ha rispettato appieno quello che sarebbe un dettame organizzativo, cioè nessuna persona attende, se ha necessità di un ricovero, oltre le 8 ore, e per due giorni consecutivi la scorsa settimana.
1: Si è tenuta la notizia all'ultimo. Bravo!
2: Una notizia, non bravo io, bravo gli operatori. Terzo elemento, per quanto riguarda il territorio, la maggior presa in carico dei cittadini. Per presa in carico significa sia risposte rispetto alla specialistica ambulatoriale, ne abbiamo parlato prima, sia potenziamento dei servizi sul territorio, avendo una popolazione più anziana di altri, noi aumentare il numero degli seguiti a domicilio. Anche questo mi sento di dire con ottimismo misurato rispetto alle azioni che abbiamo fatto, ma ottimismo sicuro, perché noi abbiamo intrapreso una riorganizzazione che difende il sistema, lo rafforza, perché quella di prima avrebbe peggiorato tutti questi tre indicatori.
1: Ottimismo misurato, anche lei Bordon mi sta diventando un vero genovese, un vero ligure.
2: Io sono...
1: Sì, è vero, è giusto.
2: Le assicuro che questa riforma...
1: Ma era un complimento.
2: No, la ringrazio, ma questa riforma non è... Il complimento va al sistema, che devo dire con entusiasmo, al di là delle normali critiche, crede che la strada del cambiamento è doverosa e necessaria.
1: Grazie, grazie a Bordon, a Prioli, a Gagliano, a Bonsignore, a Caltabellotta e all'assessore Nicolò. Abbiamo cercato di spiegare un po' quello che è successo in questi 9 mesi, c'è ancora sicuramente molto da fare, ci saranno ancora tanti tavoli, tante persone insomma da mettere insieme, e poi è evidente che quando si fa una riforma così grande ci possono essere delle cose che partono in un modo e poi vengono modificate proprio magari grazie all'ascolto e agli incontri. Grazie a voi e a voi che ci avete ascoltato. Sanità pubblica e sanità privata, ma che cos'è il privato convenzionato? C'è questa lotta oppure in realtà vanno a braccetto ed è proprio per questo che i servizi vengono erogati per esempio nel nostro territorio? È vero che il privato è così tanto in aumento ed è così presente oppure no? E poi gli ospedali del futuro che si stanno costruendo in Liguria, di questo e di molti altri argomenti parliamo con Giacomo Giampedrone, che è assessore regionale con delega all'edilizia ospedaliera, Renato

0: Botti, che è direttore generale delle Gaslini, con Giuseppe Castello, che è presidente ordine Federfarma Genova e vicepresidente Federfarma Liguria, con Federico Patrone, che è presidente Confindustria Sanità Genova, con Luca Pallavicini, che è presidente nazionale Conf Salute Healthcare, e con Andrea Carraro, che è segretario FIMG Liguria. Allora, abbiamo un po' discusso, no, della riforma, del modello, poi però bisogna affrontare le realtà quotidiane. Per affrontare però le realtà quotidiane mi piace partire in realtà dal futuro, e allora dagli ospedali che ci saranno. A che punto siamo, Assessore? Ci aiuta a scattare un po' una fotografia?
1: Intanto buonasera a tutti, e che cosa stiamo facendo in Liguria, perché è importante capire perché io sono qua, nel senso che faccio un altro mestiere, non certo la sanità, che è un mestiere molto importante per i nostri liguri, ma a un certo punto il presidente Bucci ha deciso che un pezzo di infrastrutture della nostra struttura regionale avrebbe dovuto occuparsi della costruzione degli ospedali, che sono i nuovi plessi ospedalieri su cui ovviamente stiamo lavorando. Quindi cosa accade? La sanità lavora, fa le progettualità, decide quali sono le situazioni ovviamente da aggredire a livello territoriale, e noi costruiamo quello che poi ovviamente diventerà, nel caso della Spezia, il nuovo Ferrettino, nel caso di Pietraligure il nuovo Santa Corona, piuttosto che ovviamente Galliera, Erzelli o Presso Unico del Ponente. C'è una particolarità: noi negli ultimi due anni abbiamo aperto il cantiere del Ferrettino, il 12 ottobre saremo con il presidente, con l'assessore Nicolò, a fare un punto di cantiere. Abbiamo una data, che è quella di gennaio 28, per l'inizio della consegna dell'opera. Inizio della consegna per il nostro lavoro, che è strutturale, significa poi ovviamente passare la palla alla sanità, che dovrà allestire quell'ospedale, garantire lo switch off del plesso attuale e lo switch on evidentemente del nuovo plesso ospedaliero del Ferrettino, ma con una grande capacità di azione che penso ha trovato una sinergia fra infrastrutture e sanità che non esiste in nessun'altra parte d'Italia. E se stiamo facendo opere che sono ferme da 40 anni, io penso che il risultato inizia a essere discretamente positivo. La differenza fra il Ferrettino, che è un PPP, e chi dice che il PPP, partenariato pubblico-privato, per chi ovviamente è meno addentro alle capacità, diciamo così, del codice degli appalti, è privatizzare la sanità, dice una balla colossale, e lo dobbiamo dire, perché il PPP è semplicemente una partnership pubblico-privato nel quale si costruisce un ospedale pubblico e un pezzo di gestione, non di tipo sanitario ma di tipo tecnico, di quell'ospedale che verrà condotto per 10-20 anni viene gestito dal privato attraverso un canone. Ma questo ci aiuta, perché avere tutti i soldi subito per costruire un nuovo ospedale per una sanità o per una regione sarebbe evidentemente impossibile. Il Santa Corona invece è un appalto classico, quindi non è vero che noi andiamo solo sui PPP, andiamo sui PPP dove la strategia regionale della sanità e del presidente Bucci ha deciso di perseguire quella strada, ma facciamo anche appalti classici. Abbiamo deciso a un certo punto di reperire tutte le risorse in ambito sanitario che erano necessarie per bandire il nuovo Santa Corona. Abbiamo individuato i progettisti, stiamo lavorando al PFTE, quel PFTE che arriverà nei primi mesi di gennaio, del 2027, fra gennaio e marzo direi, sarà il PPP, il PFTE che metteremo in gara per andare ad aprire il cantiere. Io penso che sia un bel modo di lavorare, parlare chiaro ai cittadini. Abbiamo un percorso invece di altri partenariati pubblici privati che hanno una scadenza come chiamata al 15 novembre, e io non posso sapere che cosa accadrà ovviamente nelle domande, che sono assolutamente segrete, ma dalle interlocuzioni che abbiamo avuto,
0: per esempio
1: Erzelli piuttosto che Taggia, piuttosto che Galliera, dalle interlocuzioni che abbiamo avuto con il direttore Priori, con l'assessore Nicolò, anche grazie all'esperienza del Gaslini e del Ferrettino, che sono due realtà italiane. Guardate che non sono tanto i PPP che si stanno costruendo nel nostro paese, e avere un'eccellenza come il Gaslini e una partita storica come quella del Ferrettino, già con i cantieri aperti e figli di partenariati pubblici privati costruiti tutti sul nostro territorio, io penso che porti la Liguria oggi a essere al centro di un grande dibattito nazionale, che è quello ovviamente di quanto questo paese vuole investire su questo schema di contratto, o quanto evidentemente invece investire con appalti classici.
0: Mi dica in 20 secondi se lei l'aspetta.

0: ragazzino si sarebbe mai immaginato di vedere già questi piani, diciamo, che stiamo anche vedendo e che abbiamo visto del Felettino dopo tutto quello che era accaduto? Lo dica solo in 15 secondi.
1: No, ovviamente me lo sono immaginato perché mi sono anche preso la responsabilità, però credo anche che sia figo di un percorso che abbiamo voluto costruire con grande tenacia. 40 anni non si recuperano senza volontà e quindi la volontà è molto importante.
0: Grazie, assessore Gianpedrone. Direttore Botti, il suo, diciamo, il nuovo Gaslini è quello sicuramente più avanti, mi sembra. Poi, insomma, dietro sta arrivando il Felettino, però anche nelle immagini che sono proprio delle scorse ore si vede questo grande lavoro che è stato fatto, senza dimenticare che l'ospedale sta andando avanti, quindi sia per i pazienti che per i medici e gli infermieri. E allora come sta andando? Perché so che è veramente il suo cucciolo questo, quindi insomma ne parla con molto orgoglio tutte le volte che ne parliamo insieme, però insomma qua sta andando bene.
2: Sì, sta andando bene, buonasera a tutti. È il cucciolo di tutto il Gaslini, stiamo riscrivendo la storia del Gaslini di circa dopo 88 anni della sua storia. È un posto straordinario che era costruito a padiglioni, quindi con logiche di un secolo fa, e quindi l'idea, il coraggio, devo dire, che abbiamo avuto insieme al Consiglio di Amministrazione di affrontare questa nuova iniziativa, al momento insomma le cose sembrano premiarci. Effettivamente abbiamo firmato il contratto nel 23 e a fine del 27 noi avremo il primo grosso padiglione, che poi è la vera novità. Riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature e tutti i trasferimenti, quindi credo che sia un tempo per una pubblica amministrazione davvero davvero importante.
0: E cosa ci sarà lì dentro, quel monoblocco? Non so se adesso abbiamo cambiato il nome, ma
2: no, sarà il cuore del nuovo ospedale, perché ci sarà tutto quello che chiamiamo la piattaforma ad alta complessità. Mm-hmm. Quindi ci sarà il pronto soccorso, terapia intensive, tutte le chirurgie specialistiche, le chirurgie e tutte la parte tecnologica. Quindi calcolate che oggi, per capire la nostra complessità, noi abbiamo due blocchi operatori in padiglioni diversi su quattro piani complessivamente. Avremo un unico piano complanare dove avremo tutte le sale operatorie, quindi capite che questo, a beneficio degli operatori, a beneficio dell'utente, tutti i percorsi, sarà un qualcosa di effettivamente straordinario. E qui, come diceva l'assessore Gianpedrone, sicuramente non posso che ribadire l'importanza dello strumento contrattuale che abbiamo adottato, perché il partenariato è stato anche questa una sfida, ma è un modo secondo me molto importante per affrontare questo grande cambiamento e costringere anche noi amministratori a lavorare in un modo diverso, perché il partenariato lo fai solo se hai una squadra in grado di gestire un rapporto con il partner e di essere un adeguato committente. Questo ti costringe a salire di livello. È stata una bellissima sfida, è tuttora una bellissima sfida.
0: Dopo quel padiglione, quindi dopo l'apertura a fine 27, come si va avanti?
2: Si va avanti con le fasi che abbiamo chiamato 2, 3, 4, ovvero sia la ristrutturazione degli altri padiglioni esistenti, che saranno il padiglione a media intensità e a bassa intensità, e poi il padiglione della ricerca. Quindi a fine 2030 avremmo completamente rivisto il Gaslini e cercato di costruire quello che è l'obiettivo, una vera e propria città della salute per i bambini. L'altra cosa interessante, si libereranno dei padiglioni, torno al tema che dicevamo prima, anche di creare degli spazi sia di integrazione col territorio e anche di favorire l'attrattività verso gli studenti, perché ad esempio uno dei progetti è di fare un grande studentato presso uno dei padiglioni del Gaslini.
0: Federico Patrone, presidente Confindustria Sanità Genova. Allora, intanto da lei vorrei un dato. Prima si diceva con l'assessore, a differenza di quello che si dice, il privato in Liguria non è così, diciamo così, ampio come in altre regioni. A che punto della classifica siamo? So che forse lei non vorrebbe dirlo, però dal suo punto di vista, però.
3: Vabbè, buonasera a tutti. Facciamo una premessa: è arrivata una riforma, adesso la mettiamo a terra. I numeri su cui ragioniamo, Tiziana, sono i numeri però un po' vecchiotti, perché purtroppo in sanità non siamo così rapidi a darli.

0: e quindi io mi devo basare sui numeri che avevo. Uh-huh. E i numeri che avevo ci dicono, ma lo dice anche la Regione Liguria stessa, nelle prestazioni ospedaliere il privato accreditato in Regione Liguria produce il 6,7%. In altre regioni ha una produzione pari al 30%. 6,7 non significa 6,7% di risorse, lo sa bene l'assessore. Per quel che riguarda le risorse, cioè quei famosi 3 miliardi e mezzo che arrivano, e speriamo di più grazie alla contrattazione che faremo, dal sistema sanitario, dal fondo nazionale, noi del privato accreditato ne consumiamo circa il 12%. Ed è un numero molto basso e l'assessore lo sa. Ora, è evidente che questa riforma, e mi permetto di dire, c'è ancora un piano socio-sanitario integrato che lo stiamo per approvare in Consiglio regionale, che dà delle prospettive di complementarietà del privato in funzione del bisogno che hanno i cittadini liguri, che ci fa pensare che ci possa essere qualcosa di importante che possiamo fare anche noi. È indubbio che in questo momento siamo nella parte bassissima della classifica, e insomma, tra le regioni del nord sicuramente nei bassi fondi, mettiamola così. È responsabilità forse anche nostra, perché poi dobbiamo farci un'analisi di coscienza e dire se siamo riusciti a anticipare quello che erano i bisogni del cittadino ligure e a investire nel modo giusto.
1: Ma patrone, non è che invece noi come Regione Liguria non siamo così attrattivi come per esempio la Lombardia, come l'Emilia, come il Veneto per il privato, per diciamo così il budget per le assicurazioni, ed è anche uno dei motivi per cui tanti professionisti poi se ne vanno a operare in Piemonte, in Lombardia, perché qui non ci sono abbastanza cliniche private?
0: Allora, la risposta è sì, però sono due piani differenti, perché se andiamo a vedere il dato della spesa pro capite che abbiamo registrato del cittadino ligure, ultimo dato dice 825 euro a persona, ed è un dato superiore alla media nazionale. Se lo moltiplichiamo per il 1,5 milioni di abitanti che siamo, viene spannometricamente che c'è 1,250 miliardi che ogni anno il privato prende, cioè vede incassati dal risparmio delle famiglie.
1: Quindi ci sarebbe mercato, lei
0: attenzione,
1: dice.
0: No, poi andiamo a vedere, purtroppo non c'è una statistica che ci dice questo 1,250 miliardi dove è stato speso. Allora ci dobbiamo rifare all'Istat tessera sanitaria, quindi però un dato nazionale, quindi 45 miliardi, che ci dice circa, malcontati, il 28% viene speso nei farmaci dalle nostre farmacie, e se applico quindi questa percentuale al 1,250 miliardi c'è un giro d'affari di 380 milioni. C'è una fetta pari al 22% che viene spesa invece per i professionisti sanitari, per le visite, e poi ci siamo noi del privato, che siamo sia privato accreditato che privato pocket, che se applichiamo quelle percentuali abbiamo un 450 milioni. Ora, quindi l'esistenza di un privato che, mi lasci dire, funziona nella Regione Liguria c'è. Diverso è il discorso se andiamo a vedere quanto del privato convenzionato in ambito di prestazioni ospedaliere noi stiamo andando a produrre. Lì il dato è molto basso. Mi collego però alle posizioni dette dall'assessore Gianpedrone. Costruire ospedali è sicuramente per noi di Confindustria un'operazione immobiliare, non è un'operazione sanitaria. Diventa un'operazione sanitaria quando ci metto i contenuti, il medico, l'infermiere, tutte le prestazioni che andiamo a fare. Ecco, su questo aspetto, ma ci lavoreremo insieme all'assessore nei prossimi anni, sicuramente dobbiamo comprendere che c'è bisogno di infrastrutture, c'è bisogno però anche di andare a vedere che cosa facciamo nelle diverse realtà che andiamo a costruire e come noi del privato possiamo in qualche maniera lottare insieme alla Regione su questa mobilità passiva. Mobilità passiva che sappiamo ha avuto dei numeri a consuntivo importanti.

tanti, perché siamo sui 150 milioni di fuga di pazienti. A me mette rabbia pensare, sebbene vanno in attività del privato convenzionato, però che si vada in luoghi anche ostici per noi liguri da raggiungere, perché abbiamo i Giovi e abbiamo il Turchino da fare, eppure ci sono ottantenni che, accompagnati dal loro figlio di 55 anni,

0: esterna, ma è il costo di un figlio che non ha potuto produrre per due giorni, un costo di prestazioni che siamo dovuti andare a chiedere per rimanere nell'albergo e rimanere vicino alla nostra mamma.
1: E allora che cosa si può fare? Perché la regione ci ha messo un po' di soldi, però...
0: Si può fare quello che stiamo facendo, mettere a terra questa riforma, iniziare quei tavoli di confronto che il piano socio-sanitario regionale ha previsto e noi dalla nostra parte dire siamo in grado di produrre X, quel produrre X è a te necessario o riesci con le tue attività prodotte dal pubblico a soddisfare tutta la domanda? A oggi dico, vedendo liste di attesa e mobilità passiva, dubito che possa esserci una capacità, da cittadino vorrei, ma dubito da, chiamiamolo esperto del settore, che il sistema del servizio pubblico riesca a soddisfare pienamente tutto questo.
1: Quindi se oggi il privato accreditato, il privato convenzionato smettesse improvvisamente, domani, non aiutasse più la sanità regionale, vuol dire che tantissime prestazioni e servizi, che cosa succederebbe?
0: Succede che non lo facciamo. Succede innanzitutto che non lo facciamo. Succede una situazione drammatica per il socio sanitario, ma magari ne parlerà il mio collega, perché al contrario dell'attività ospedaliera, l'attività sociosanitaria è coperta con numeri importanti dal privato accreditato convenzionato. Per quanto riguarda invece le attività ospedaliere della diagnostica specialistica, noi non molliamo certamente la presa, perché abbiamo una nostra capacità produttiva che ai cittadini piace, perché se abbiamo anche numeri così alti del privato pocket significa che siamo bravi.
1: Anche qui ci sarebbe da aprire un capitolo, perché io sono convinta che a casa, anche se sono anni che lo diciamo, far capire qual è la differenza fra il privato accreditato e convenzionato e il pocket, l'out of pocket, lo chiami un po' come vuole, cioè io tiro fuori e decido di andare a pagare quella visita così, da privato, e qui ce n'è di comunicazione da fare, padrone, lo sa.
0: Sì, noi, anzi io invidio le farmacie.
1: Adesso arriviamo dalle farmacie a capire
0: le invidio, perché io devo dire,
1: fa una consulenza,
0: mi sento sempre in quella condizione per la quale mi devo vergognare dell'ambito profit che chiaramente effettuiamo quando vai nei farmaci, in generale non parlo delle farmacie, che è cura, che è medicina, ecco, improvvisamente per il cittadino lì
1: grazie padrone. Luca Pallavicini, la riforma punta a spostare dall'ospedale e il baricentro e andare sul territorio. Le RSA, il socio sanitario, come entra dentro questa riforma? Sono parte integrante? Rischiano di rimanere ai margini, mentre, ne abbiamo parlato tante volte insieme, il bisogno aumenta, la richiesta aumenta nella nostra regione?
2: Intanto buonasera a tutti. Io credo che aumenti sicuramente la richiesta e il bisogno, però io non mi legherei tanto ai numeri, perché quando parliamo di numeri poi a casa fanno fatica a capire cosa sta succedendo. Io mi limiterei a dire il valore delle strutture sociosanitarie, sia pubbliche che private, su una terra come la Liguria, dove ci sono tantissimi anziani. Io quindi direi solo questo, direi se a una persona di 70 anni, io ho quasi 70 anni, se mi offrissero 10 anni di vita o 1 milione di euro, preferirei i 10 anni di vita sana.
1: Più vicino al microfono.
2: Questa vita che mi è stata garantita da tutti gli operatori, sia medici, infermieri, farmacisti e via discorrendo. Credo che dovremmo ritornare un po' ad Alessandro Bonsignore, professore, perché parlava dell'ottimismo, perché io credo che questa regione avrebbe potuto fare due cose: o tirare a campare, che poteva essere una soluzione, tirare a campare, non prendersi nessun rischio, invece ha messo intorno a dei tavoli, voglio dire, dei professionisti, delle persone che hanno lavorato in Liguria, che hanno lavorato anche in altre regioni, e si sono messi a lavorare per cercare di trovare una soluzione. E questa soluzione poi, che possa andare bene o non possa andare male, questo lo vedremo, mi sembra tutto sommato che in questo momento stia andando bene, e credo che questo percorso debba essere un percorso da alimentare. Poi che lo facciamo noi come privati accreditati, perché chiaramente, voglio dire, la contabilità del sistema sanitario è complicata, i palazzi non li possono costruire,

0: non possono fare tante belle cose. Noi magari riusciamo a investire anche un po' sull'immobile, riusciamo a fare dei servizi e nel lungo periodo, in 30 anni, riusciamo a dare dei servizi che sono remunerati al pari del pubblico. Quindi secondo me l'altra cosa che va detta ai cittadini: guardate che se andate in una struttura privata accreditata, convenzionata o contrattualizzata, credo che sia più adeguato dire contrattualizzata, non spendete nulla, ma la struttura non guadagna sulla vostra prestazione, perché quella prestazione la regione la paga tanto al Gaslini, la paga tanto all'ospedale Galliera, la paga tanto in tutte quelle strutture che magari sono rette da fondazioni, ma che sono di fatto delle strutture private accreditate, convenzionate. Quindi credo che questo, diciamo, cercare di trovare delle barriere, e quando leggo, a volte scrivo qualcosa su Repubblica, su Secolo, anche un po' su Facebook, trovo su una
1: poco serie... sul primo canale perché non ha voglia.
0: Ma no,
1: mi
0: ma
1: piace
0: no,
1: più la
0: non
1: carta
0: me,
1: stampata,
0: non me lo chiedete,
1: eh?
0: Non me lo chiedete, non lo faccio.
1: Ma allora, guardi che le cresce il naso, va là vicini, va là avanti,
0: quindi,
1: andiamo
0: però,
1: avanti che siamo in ritardo.
0: Dire, ci sono sempre quelle 20-30 persone che mi scrivono in privato dicendo: guarda, tu
1: ha
0: stai
1: ragione.
0: Lucrando, guadagni, fai, sono merda, di discorrendo.
1: No.
0: Lo dico, ma certo che lo dico, perché non è possibile che noi ci rimettiamo sempre, voglio dire, la nostra credibilità quando ci siamo... Stiamo lavorando tantissimi anni e io credo che questo vada riconosciuto a tutti. Poi ci sono dei passaggi particolari, ci sono persone che cambiano, direttori generali di ASL, direttori generali di Liguria Salute. Credo che queste persone vadano in qualche modo in questo momento premiate, perché si sono presi il bagaglio di dover portare a casa una riforma e doverla fare, perché Bucci poi le chiede queste cose, lo capisco benissimo che le chiede, e quindi qualcuno se l'ha assunta questa responsabilità. Allora lasciamo, e concludo, lavorare, voglio dire, le persone che devono lavorare per risolvere queste problematiche. Io credo che il futuro della sanità in Liguria sarà sicuramente migliore, i cittadini potranno tranquillamente rivolgersi ai medici così come si rivolgevano ai medici 40 anni fa, e di trovare quei percorsi di cura, del prendersi cura, che è una cosa completamente diversa da curare una patologia.
1: Grazie Pallavicini. Carraro, segretario FIMG Liguria. Allora, a giugno è saltata la riforma che voleva fare il ministro Schillaci sulla medicina di famiglia. Voi siete sempre un po' il capro espiatorio, no? Quando c'è qualcosa che non va in sanità si dice: ma il medico di famiglia non funziona, non va, non si trova. Voi da una parte dite: noi siamo diventati dei burocrati dietro a un computer. Dall'altra parte i cittadini chiamano Primo Canale e dicono: ma lo sapete che il mio medico non mi risponde oppure mi dà l'appuntamento dopo 2 settimane? In mezzo ci sono le case della comunità, e allora come si riesce a trovare la quadra? Chi è che ha ragione? Come nella politica, che i dati sono gli stessi e tutti hanno ragione, oppure no?
2: Buonasera.
1: Perché così sono stata troppo diretta?
2: No, assolutamente.
1: Poteva andare giù più pesante.
2: No. Allora, noi stiamo vivendo un momento estremamente difficile. Il nostro comparto è probabilmente il comparto, assieme ai medici e pronto soccorso, più in difficoltà. E questo qualcosa vorrà dire, perché a me hanno insegnato che un lavoro lo giudichi dalla remunerazione e dalla qualità. Se non vuol fare nessuno, vuol dire che sto lavoro qualche problema ce l'ha, perché se i giovani studenti del sesto anno fanno un mese nel mio studio e quando gli chiedo: dai, perché non ho visto che sei in gamba, dai, non ci penseresti di venire a lavorare con noi? E ti guardano e ti dicono: no, troppo. Una parola sola, troppo. Oppure un altro mi ha detto un'altra parola sola: complicato. Quindi siamo in un momento difficile perché siamo sempre meno. I pazienti, se
1: quanti
2: noi...
1: ne mancano in Liguria, Carraro?
2: Allora, i numeri adesso non sono preparato, non li posso dire.
1: Siamo, perché poi i baby boomer adesso vanno tutti in pensione, quindi...
2: Siamo in un momento difficile perché la metà dei medici della Liguria, che sono 940, ha un'età abbondantemente over 60 anni, spostata più verso 65.
1: E quindi
2: prossimi 4 anni saranno molto duri. Cosa succede quando i medici di famiglia vanno in pensione e non arrivano i ricambi? Che i pazienti si ridistribuiscono. Quindi i medici di famiglia della mia generazione, che hanno iniziato, che erano abituati a lavorare con 1000 pazienti, ora lavorano con 1500, 1600, 1700, 1800. Avete idea cosa vuol dire avere tutti i giorni 1800 pazienti? Avevamo fatto una stima qualche tempo fa per cui un medico di famiglia massimalista, quello intorno a 1500, viaggia tra i 100 e i 150 contatti al giorno.

0: Contatti, non dico che visita 150 persone, se no sarei ridicolo. Intendo dire che tra una ricetta che ha fatto, un sms che ha inviato, una visita che ha fatto, una mail, ed è un dato approssimato per difetto, perché come l'abbiamo calcolato? Sulla base dell'apertura della cartella clinica del paziente, che è l'unico dato che riusciamo a individuare. Ma tutti quelli a cui ho risposto per strada prima di arrivare in studio non entrano in quel calcolo, quindi approssimato per difetto. Il Covid ci ha lasciato un'eredità durissima, che è stata quella dell'aumento dei contatti indiretti. Guardate che il medico italiano è l'unico medico di medicina generale europeo che viene contattato direttamente dal paziente. Vi sfido a sentire Inghilterra, Germania, Francia, chi volete, e chiedete,
1: sì, è vero.
0: Tu riesci a parlare col tuo medico? Ti diranno tutti di no.
1: Perché non esiste neanche questa figura del medico
0: Siamo nati storicamente con un certo modello che ci metteva in diretto contatto col paziente, lo siamo ancora, ma il sistema è andato in tilt.
1: Quindi che cosa si può fare? Quali sono le vostre richieste?
0: Aggiungo solo una cosa, l'avete citate tante volte le case della comunità oggi.
1: Hanno fatto anche dei complimenti, ho sentito.
0: Ma stiamo lavorando e continuiamo a lavorare col direttore Prioli, con l'assessore. Volevo segnalare un'altra cosa: la nostra entrata nella casa della comunità non ha voluto dire ti tolgo pazienti per andare a avere tempo lì. Cioè abbiamo preso il medico che ha 1500 e 1600, gli abbiamo detto vatti a fare anche 6-8 ore alla settimana lì dentro. Quindi,
1: però avete esperienza, quelli della vostra età,
0: intendo dire, certo, però si è aggiunto un lavoro che per molti colleghi è diventato complicato.
1: Però ce l'avete fatta, questo è importante per tutta la cittadina.
0: Ce l'abbiamo fatta, ce la stiamo facendo.
1: Qual è la richiesta per voi?
0: Sicuramente il burnout che ci colpisce è quello della burocrazia. Cioè non ne usciamo. L'ultima tegolona che ci è arrivata un anno fa, poco più, dal Ministero, è quando si sono inventati di chiudere la scadenza della ricetta a 6 mesi. Questo ci ha distrutto. Tu consegnavi al paziente una richiesta di visita e questo aveva tempo di gestirsela nel tempo. Ora dopo 6 mesi è scaduta. Che l'abbia fatto un medico dell'ospedale, un medico della ASL o che l'abbia fatto io. Lei da chi crede che vada al paziente a farsi rifare la ricetta?
1: Se ne risponde da lei. Grazie.
0: Quindi questa è stata l'ultima tema.
1: Poi mi dicono che sono troppo cattiva con voi.
0: Questa è stata l'ultima tema.
1: Allora, poi magari ci risentiamo per i dati, perché insomma so che ne parliamo sempre, ma Castello, allora lei deve dare ripetizione a Patrone, ma soprattutto come le farmacie stanno aiutando e possono aiutare il sistema in una regione così difficile dal punto di vista orografico con la farmacia dei servizi?
2: Sì. La farmacia ligure ha una distribuzione sul territorio importantissimo. Parlo di dati. Consideri che sulla Liguria abbiamo una farmacia ogni 2400 abitanti, quando la media europea italiana è 2008, europea 3002. Quindi vuol dire che abbiamo una capillarità anche nei paesi più difficili da raggiungere. Mi viene in mente colleghi di Fontanigorda, parlavo prima di Rossiglione, non ricordo più con chi. Quindi noi abbiamo proprio la distribuzione sul territorio, siamo la capillarità sulla strada. Quindi fortunatamente nel 2009 è uscita questa norma sulla farmacia dei servizi, che poi ha avuto dei finanziamenti a livello nazionale. Quest'anno c'è stato un finanziamento di stabilizzazione della farmacia dei servizi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire avere dei finanziamenti dedicati per poter dare dei servizi che già nella sperimentazione avevamo provato con ottimi risultati. Un dato, per esempio, telecardiologia, quindi vuol dire ECG, oltre pressorio e oltre cardiaco, in 3 anni ne abbiamo fatti circa 40.000.
1: Che quindi veramente li abbiamo tolti da quelle liste d'attesa?
2: Assolutamente, perché sono stati fatti ovviamente con sotto ricetta del medico appunto di famiglia. E comunque abbiamo fatto una sperimentazione a dicembre degli OCT in farmacia, con veramente un ottimo risultato. Abbiamo fatto nel giro di un mese e mezzo, perché poi ci siamo un po' fermati.

0: stati più di 3.000 esami OCT in 9 farmacie. Questo per dire, bene, noi abbiamo un ruolo anche attivo nell'arruolamento della persona, laddove c'è bisogno di arruolare la persona. Altro esempio, per esempio, è iniziata lo screening in ASL 3 e in ASL 5, anche quello della, del colloretto.
1: Sì. La... E sappiamo quanto voi siete stati fondamentali, perché spesso proprio dover andare nel posto, in quell'ambulatorio, invece poter andare a ritirare, consegnare sotto casa una farmacia, ha sicuramente
0: tutte
1: aumentato.
0: Tutte le farmacie hanno aderito, esatto. Quindi abbiamo un'ampiezza di orario che non è ovviamente paragonabile a quella che può essere la struttura pubblica.
1: E anche la vicinanza a casa.
0: E anche la vicinanza. Quindi chiaramente, oltre al ruolo, che l'ho detto prima, di arruolamento, abbiamo anche questo ruolo proprio di vicinanza, e chiaramente c'è stato un aumento di uno screening che è importantissimo. Altra cosa, di nuovo parlo di dati, grazie proprio alla sperimentazione della farmacia dei servizi abbiamo iniziato già nel 2021, e vorrei dire che Regione Liguria è stata la prima a livello italiano a voler provare nella vaccinazione in farmacia. Abbiamo iniziato ovviamente nel 2021 col Covid, e poi abbiamo proseguito oltre al Covid anche nella vaccinazione antinfluenzale. Nel 2025, campagna 25-26, c'è stato un aumento di vaccinazioni in farmacia di più del 20%. Questo vuol dire che c'è un gradimento da parte della popolazione, ma più che altro una comodità da parte della popolazione.
1: Quindi direi, la faccio io la sintesi per lei, che siamo un po' in ritardo, che oggi la sanità regionale non potrebbe fare a meno dei servizi che voi come farmacia dei servizi fate a meno, perché sennò... ci ingolferemo ancora di più. Patrone dice di sì, si conferma. Grazie, l'assessore lo fa così, sì, che lo fa anche l'assessore. Grazie Castello, grazie Botti, grazie a Gian Pedrone, a Patrone, Pallavicini e Carraro. Riforma, sanità pubblica, privata, ospedali del futuro, ma qual è la medicina del futuro? Ed è già una medicina che c'è in Liguria? Ne parliamo con Riccardo Battaglini, che è direttore business e servizi Liguria Digitale, Daniele Roberto Giacobbe, professore associato dell'Università di Genova e clinica delle malattie infettive della OM San Martino, IRCCS, Matteo Lambertini, professore associato UNIGE, direttore dell'unità operativa direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera, e Stefano Volpi, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Parto da lei, Battaglini, perché da una parte Salute Simplex, dall'altro il PS Tracker sono il presente, diciamo, no, della sanità digitale, lo abbiamo raccontato tante volte anche a Primo Canale. Qual è il prossimo passo?
2: Beh, intanto grazie, sì, questo ne abbiamo parlato effettivamente tanto, devo dire che però ci continuano a dare tante soddisfazioni questi sistemi molto usati dai cittadini e sui quali abbiamo ottimi feedback. Qual è il futuro? Il futuro, si parla di medicina di precisione, no? È un tema che si discute molto in ambito medico, e in realtà noi cominciamo a parlare di servizi di precisione, nel senso che i servizi ECT devono seguire questa logica, cioè ci aspettiamo di poter dare alla singola persona il servizio giusto nel momento in cui ne ha bisogno, cioè riuscire a costruire un sistema meno rigido, sempre più adattivo, sempre che sfrutti meglio le tecnologie di ultima generazione, per fare in modo che il paziente abbia sempre meno, l'assistito abbia sempre meno la necessità di cercare il servizio, ma di trovarselo sempre attorno. Questo perché riteniamo che il tempo del paziente sia di per sé stesso parte della cura, e quindi la nostra missione digitale deve essere proprio quella di ridurre i tempi morti e fare in modo che l'informazione, piuttosto che l'accesso al servizio, sia sempre disponibile, possibilmente da un unico punto e nella tasca, si dice oggi, di ogni singolo cittadino, visto che oramai tutti gli servizi usano tipicamente lo smartphone come sistema di accesso.
1: La telemedicina come funziona? Cioè, è già

0: una realtà, ma potrebbe effettivamente cambiare il futuro del modo di seguire il paziente in una regione un po' complicata come la nostra, geograficamente parlando?
1: Allora, assolutamente sì, è già una realtà. La Liguria è stata tra le prime regioni italiane a raggiungere i target del PNRR per i pazienti assistiti tramite sistemi di telemedicina diversi, che possono essere teleconsulto, televisita o comunque tutti i sistemi di remotizzazione di questo genere di supporto. Potrà cambiare, ma non lo potrà fare da sola, dovrà essere un anello di una catena che è fatta di tutto il personale che opera nelle strutture sanitarie, dell'introduzione delle case di comunità, della disponibilità dei singoli operatori, del fatto che si riesca effettivamente a fare rete attorno al paziente e ai suoi bisogni. Come lo potrà fare? Lo potrà fare cercando di aiutare anche ad anticipare quelle che sono le possibili esigenze, i possibili segnali che derivano dagli strumenti di anche di telemonitoraggio, per far sì che il cittadino possa non trovarsi sempre meno in condizioni di emergenza. Vedete, oggi sono stati 30.000 i target PNRR raggiunti, i pazienti raggiunti come target PNRR. Sembrano tanti perché abbiamo addirittura raddoppiato il target che avevamo come obiettivo nazionale, come Liguria, però se pensate alla popolazione ligure sono ancora pochi. E adesso addirittura quando parliamo di telemedicina a queste nuove tecnologie, vedete, associamo sempre queste parole moderne, tele, nuove, 2.0,
0: Non abbiamo
1: ecco,
0: ancora sentito nulla, vediamo
1: no,
0: adesso cosa.
1: però vedrete che si tenderà a dire questo, in realtà quello che ci aspettiamo, quindi non solo che ne sia parte di questo cambiamento, ma che addirittura diventi la normalità, quindi ci aspettiamo che fra qualche anno si parli di nuovo semplicemente di medicina, cioè che avrà dentro tutte queste tecnologie nella quotidianità.
0: Grazie, grazie Battaglini. Daniele Roberto Giacobbe, possiamo davvero arrivare ad una medicina nel futuro capace di prevedere le infezioni per quello che ovviamente riguarda il suo ambito, scegliere prima la terapia, l'antibiotico giusto, un antibiotico più adatto, grazie all'intelligenza artificiale?
2: Buonasera a tutti. Sì, direi di sì, anche perché oramai ci sono queste capacità di calcolo che aumentano in modo vertiginoso negli ultimi anni. Non c'è mai stata una rivoluzione così veloce, quindi direi che è abbastanza inevitabile che si lavori per implementarle. Certamente non è così semplice come sembra, perché sono dei sistemi probabilistici. Lo vedete con tutti quei sistemi che utilizzate tutti i giorni per chiedere delle risposte molto precise su ogni cosa, ma se le chiedete una volta vi dà una risposta, la seconda volta ve ne dà un'altra diversa, la stessa domanda, che magari va bene lo stesso, la terza va bene, la quarta va bene, la quinta, la sesta va bene, la seicentesima volta è una risposta sbagliata. Certo che se quella risposta ti cura ed è sbagliata, io sono quel seicentesimo paziente, per dirle in modo elegante, sono molto arrabbiato. Ecco. E
0: Ma il
2: quindi.
0: vostro progetto, il suo, diciamo, progetto che è già oggi medicina del futuro a San
2: Certo.
0: Martino, qual è?
2: Noi stiamo lavorando proprio su queste cose, sul fatto di riuscire a evitare che ci sia quella seicentesima volta. Noi ci lavoriamo nel riconoscere l'insorgenza di infezione precocemente, nella scelta dell'antibiotico giusto per un determinato paziente. Quindi stiamo proprio lavorando sul cercare di evitare quel seicentesimo paziente, perché se a quel punto si potrà evitare una situazione che è sfavorevole per la cura del paziente, il medico potrà essere aiutato nella scelta della terapia, nel prevenire un'infezione. Un'obiezione che viene sempre fatta in questi casi è certo, ma il medico deve decidere lui. Quindi arriva il suggerimento dell'intelligenza artificiale che questo è vero perché è un supporto, non ci deve sostituire. Però l'intelligenza artificiale, le stesse tecniche, non è che vanno solo sulla decisione ultima specialistica, ad esempio la prescrizione antibiotica in un paziente grave. Magari ti aiuta anche, come diceva Monsignore prima, a mettere a proprio agio lo specialista, il professionista. Pensate che un infettivologo, io vedo ovviamente il mio campo, ma vale per altre specialità. Magari c'è un paziente grave in cui bisogna decidere una terapia antibiotica in un minuto e anche in meno. Però quel paziente magari non l'hai visto prima e c'è una documentazione lunghissima che devi andare a vedere per recuperare quei dati che ti servono. Certo che se l'intelligenza artificiale ti aiuta a recuperarli molto velocemente, tu fai proprio la tua cosa specialistica con più tempo. Però quella cosa dell'errore alla seicentesima volta la fa anche lì. Se ti fa un riassunto e non ti dice una cosa

0: fondamentale e il danno è lo stesso. Quindi noi stiamo lavorando molto su queste cose qua.
1: Grazie, grazie Giacobbe. Abbiamo parlato di una medicina finora che diventa sempre più capace di diagnosticare, sempre più capace di curare. Ma se invece la vera rivoluzione arrivasse prima della malattia, attraverso la prevenzione, lo abbiamo chiesto a Walter Longo, che è tornato negli Stati Uniti, non poteva essere con noi in diretta questa sera. Lui è professore di biogerontologia, direttore dell'Istituto di Longevità della University Southern California, genovese, è definito il guru della longevità, e Genova potrebbe avere un ruolo di primo piano. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
2: Il sistema sanitario sta diventando sempre più costoso. Adesso negli Stati Uniti la sanità costa agli americani quasi il 20% del PIL. L'Italia, i costi sanitari in Italia stanno aumentando. Abbiamo un tasso di sovrappeso e obesità nei bambini tra i più alti d'Europa. Il sovrappeso addirittura sta diventando ai livelli di quello degli americani. E quindi chiaramente non si può più aspettare che una persona sia malata per poi intervenire con interventi molto costosi. Bisogna prevenire, ma non bisogna prevenire le malattie una alla volta, ma farlo focalizzandoci sulla longevità sana. E quindi recentemente negli Stati Uniti c'è stata una survey di 63 esperti, tra cui molti medici, nutrizionisti, psicologi, eccetera, e gli è stato chiesto: ma qual è il modo migliore per vivere a lungo? E il 90% hanno selezionato sia la nutrizione che l'esercizio fisico come i metodi migliori per vivere a lungo. Quindi si parla tantissimo di GLP-1 e tanti farmaci, ma in effetti un gruppo che includeva tantissimi medici ha detto: questo non è il modo di vivere più a lungo sani. Adesso a Genova stiamo per partire, grazie alla regione, ma grazie anche alla Fondazione Exacto, stiamo per partire con una clinica che proprio vedrà medici e nutrizionisti e speriamo eventualmente psicologi e diciamo specialisti dell'esercizio fisico uniti per tenere diciamo le persone a distanza dall'ospedale. E quindi speriamo riusciremo ad aprire a breve, e speriamo anche di avere delle convenzioni proprio per la prevenzione. Non si può solo pagare per i costi delle cure, ma bisogna anche iniziare ad avere convenzioni che permettono a una persona, per esempio, di tornare al peso normale, ma anche di intervenire dal punto di vista di fattori di rischio di malattie cardiometaboliche, fattori di rischio del cancro, fattori di rischio delle malattie neurodegenerative. Quindi questo è lo scopo di questa clinica della mia fondazione, in collaborazione con la Fondazione Exacto e in collaborazione, speriamo, con il supporto della Regione Liguria. Grazie.
1: E vedremo insomma se il supporto della Regione Liguria arriverà. Matteo Lambertini, professore associato all'Università di Genova, direttore dell'unità operativa direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera. Lei ha iniziato a lavorare con la professoressa Lucia Del Mastro. Le sue ricerche, i suoi studi hanno cambiato proprio quelle che sono le regole, diciamo così, le linee guida internazionali per quanto riguarda il tumore al seno nelle giovani donne, la preservazione della fertilità. La prima domanda che le faccio è secca, cioè lei è stato all'estero, però ha deciso di tornare e di lavorare qui. Matto, folle, ottimista, citando Monsignore, poi arriviamo al suo studio, insomma.
3: Esatto, buonasera a tutti, sicuramente ottimista, come diceva il professor Monsignore. Diciamo, in questa decisione ovviamente ci sono motivazioni sia personali che professionali. Personali, mia moglie sicuramente potrebbe dare più dettagli su questi aspetti. Direi uno molto semplice, anche guardare fuori da queste vetrate. Un altro motivo ovviamente molto valido. Dal punto di vista professionale, direi che su tutte le tre componenti

0: che fanno il mio lavoro, che sono la mia passione, cioè l'assistenza, l'educazione e la ricerca. Nel nostro paese, in particolare nella nostra realtà regionale, siamo, diciamo, messi molto molto bene. Posso fare esempi sulla mia specialità, che è l'oncologia medica. L'assistenza, il sistema sanitario, ne abbiamo parlato prima, alcune criticità che abbiamo discusso anche nella sessione precedente, però è un sistema che ci permette, per esempio nel nostro ambito, di avere molto velocemente a disposizione farmaci innovativi, test innovativi, e questo lo vediamo dai lavori che di epidemiologia oncologica, quando vediamo quella che è la prognosi delle malattie oncologiche, vediamo come l'Italia si classifica molto bene, molto meglio di tanti altri paesi che magari consideriamo anche più avanzati. Questo è grazie al nostro sistema sanitario, che dà accesso a tutti a queste cure in maniera veloce. Per quanto riguarda l'educazione, anche la nostra università, io ho beneficiato dell'Università degli Studi di Genova, sia come studente di medicina come specializzando. L'educazione che diamo oggi col sistema universitario italiano è un'educazione di altissimo livello. Ho conosciuto tanti colleghi italiani in giro per il mondo che vengono corteggiati all'estero proprio grazie a questa educazione che diamo, e quindi la possibilità di dare anche qualcosa indietro e poter lavorare in questo sistema ovviamente è un onore, un privilegio. E l'ultimo, la ricerca di cui ha parlato, che possiamo fare ad altissimo livello nel nostro paese. In tutti i nostri vari corsi internazionali gli italiani sono tra gli stranieri che presentano più lavori, a dimostrazione di quella che è l'attività appunto della nostra ricerca.
1: Beh, lei insomma ha ricevuto anche un premio internazionale molto ambito negli anni scorsi. La ricerca che porta avanti, ce la racconta brevemente?
0: Sì,
1: ovviamente con la professoressa Del Mastro, ma...
0: Sì, in questo ambito, in particolare nel trattamento del tumore mammario, con un focus speciale sul trattamento nelle donne giovani, è da sempre una linea di ricerca molto forte nella nostra regione, nella nostra città di Genova. E tra le varie, diciamo, avanzamenti che abbiamo portato in questi anni, diciamo, i due principali sono il tema della preservazione della fertilità, quindi dare la possibilità a chi deve fare un percorso di chemioterapia in età giovane di avere un piano B se non riuscisse spontaneamente ad avere una gravidanza al termine delle cure oncologiche, di poter diciamo aumentare le probabilità di avere una gravidanza in futuro. E il secondo argomento importante, che abbiamo sfatato un tabù che nell'oncologia è stato, diciamo, per molti anni una credenza che avevamo come oncologi, quella del fatto che la gravidanza dopo una diagnosi di un tumore mammario, essendo il tumore mammario un tumore molto sensibile agli ormoni, e quindi la gravidanza potesse essere pericolosa, potesse aumentare il rischio di recidiva, quindi il rischio che il tumore potesse tornare e possa tornare. In realtà con diversi studi abbiamo dimostrato che questo non è vero, che ovviamente dopo una cura corretta, un periodo di osservazione corretto dopo la cura, avere una gravidanza è assolutamente sicuro e non dobbiamo più controindicarlo come facevamo fino ad alcuni anni fa.
1: Quindi nel suo caso mi verrebbe da dire, per fare la sintesi, che la medicina del futuro significa non solo curare, far sopravvivere, guarire una persona, ma anche pensare a quello che questa persona potrà fare nel futuro, nella speranza del futuro.
0: Assolutamente sì, l'oncologia oggi non è solamente curare il tumore, ma occuparsi anche di tutti quelli che sono gli aspetti al di là della cura del tumore, e questo della maternità ovviamente è un aspetto importantissimo per tanti pazienti giovani.
1: Grazie Lambertini. Stefano Volpe, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Lei ha lavorato, mi sembra, 3 anni ad Harvard, poi è andato ad aprire un laboratorio a Losanna, poi ha deciso di venire a Gaslini. Anche qui, prima gliela faccio anche a lei, secca la domanda: impazzito, si era stufato, è un grande ottimista?
2: No, tanto buonasera, mi ritrovo molto in quello che ha detto il collega. Sicuramente sono un grande ottimista, al di là della versione, insomma, dell'ottimismo di Monsignore. No, sono dei percorsi che si fanno, dei percorsi di vita. L'andare all'estero per me, non è che l'estero sia tutto uguale, di solito è un'occasione per andare in un posto che ha senso. Ha senso se uno è un medico, un ricercatore, vuol dire che si cerca di andare dove si può imparare, si può fare quello che piace e si hanno delle opportunità. Quindi l'utilità di muoversi nel mio

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana vi portiamo alla scoperta dell'autunno appena iniziato nella nostra regione. Lo faremo raccontandovi di dolci tipici dell'Imperiese, mentre saremo a Genova in un bellissimo laboratorio artistico in cui impareremo a lavorare la ceramica e poi passeggeremo in bicicletta. E proprio dalla passeggiata in bicicletta iniziamo questa puntata. Siamo nei canali lunensi, siamo tra Sarzana e Santo Stefano Magra, dunque nella provincia della Spezia, quasi al confine con la Toscana. Qui, tra dighe, piccoli passaggi e una natura rigogliosa, vi proponiamo una gita in bici adatta a tutta la famiglia.
1: Un viaggio in Liguria itinerante per questa puntata nello Spezzino, nello specifico ci troviamo a Sarzana, andremo alla scoperta del canale lunense dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista tecnico, una proposta del parco Monte Marcello Magra Evara insieme appunto al consorzio del canale lunense. Federica, cosa andremo a scoprire in questa mattinata? Tra l'altro in movimento.
2: Sì, siamo pronti a partire per una biciclettata lungo le sponde del canale lunense. Partiremo dalla sede del parco e del canale a Sarzana e andremo lungo il canale appunto sulla pista ciclopedonale verso Santo Stefano Magra. Saremo accompagnati in questa mattinata da un tecnico del canale lunense che ci racconterà la parte più tecnica del canale e insieme alle mie colleghe biologhe che invece ci racconteranno la parte naturalistica ambientale di questa zona molto importante per noi.
1: Ecco, una proposta che rientra poi nel calendario del parco, le attività sono diverse, sono tante, questa appunto coniuga un po' la voglia di fare sport magari in questa stagione in cui iniziamo già dopo il caldo estivo a realizzare appunto delle passeggiate, delle camminate, delle pedalate e poi la voglia di scoprire il territorio, di guardarlo anche da vicino, però non è l'unica attività che il parco propone.
2: No, l'evento di questa mattina rientra in un progetto regionale sulla territorializzazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile e però fa parte poi di una serie di attività che il parco mette in campo tutto l'anno. Noi abbiamo un fitto programma di escursioni che copre quasi tutto l'anno solare, adesso il prossimo appuntamento è proprio domenica prossima, fianco a un programma anche di educazione ambientale gratuito. Tutte queste informazioni le potete trovare sul nostro sito web www.parcomagra.it e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter.
1: Tra l'altro possiamo dirlo, la pedalata non sarà particolarmente faticosa, in parte perché comunque la configurazione del territorio è pianeggiante, poi perché c'è la pedalata assistita, quindi comunque adatta un po' a tutti.
2: Sì, abbiamo pensato alla bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile per dare un ulteriore tocco di importanza e di sostenibilità a proprio questo evento che appunto unisce un po' di parte tecnica, un po' di movimento e un po' di natura tutti insieme per una mattinata diversa. Adesso che il caldo un po' ci ha dato tregua, andiamo all'avventura così questa mattina.
1: E allora anche noi ci prepariamo, ci mettiamo in sella e andiamo alla scoperta del canale lunense.
3: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territori agricoli. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalista.
4: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale lunense e diciamo che si tratta di un'opera antropica che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici, lungo le sponde e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magra e Vara che sono qui vicino. Continuiamo la pedalata

0: A dopo.
1: Ci troviamo ora nella parte che noi definiamo il girone morto. È una parte del canale nel quale il percorso è cambiato dall'origine ad oggi. Siamo passati sul vecchio percorso del canale che correva seguendo la collina, che nel tempo è stato rettificato da una condotta sifonata, ovvero da tubi che scendono da questo punto e poi riemergono dall'altra parte della collina. Un intervento fatto a seguito di cedimenti della struttura del vecchio canale che hanno reso necessario fare un'opera di questo tipo. In questo punto c'è un'opera d'arte eseguita nei primi anni 2000, quando è stato riammodernato il canale. È uno dei nostri sgrigliatori, i cosiddetti sgrigliatori, ce ne sono 15 su tutta l'asta, e sostanzialmente servono a raccogliere e, diciamo, a veicolare la vegetazione o comunque ogni residuo che cade nel canale. Questa struttura fa sì che la condotta rimanga in perfetta funzionalità idraulica, cosa importante, altrimenti i depositi nella condotta si accumulerebbero, alla fine non sarebbe più funzionale. E quindi questa è una parte cruciale della gestione del canale Brunense, dell'asta irriga.
0: Ci troviamo in una zona fortunata perché il bacino imbrifero del Magra è un ottimo bacino, ricco d'acqua, abbiamo i fiumi Magra, Vara, prendiamo l'acqua dalle falde freatiche del fiume Magra, però bisogna sempre avere rispetto di questa risorsa, perché appunto siamo in una zona fortunata e tutto, però comunque si fa anche presto diciamo a rovinare questa importante risorsa. Quindi il nostro lavoro di CEA è proprio anche di sensibilizzare sull'importanza della risorsa, soprattutto con i ragazzi, i giovani. Infatti lavoriamo nelle scuole, anzi una prima parte di questo progetto è stata proprio rivolta alle scuole e ai ragazzi, per sensibilizzarli proprio su questa risorsa.
2: Ci ha atteso senza bicicletta qui nella sede del canale Lunense e del parco di Montemarcello Magra e Vara, Corrado Cossani, direttore del canale. Spieghiamo ai nostri telespettatori, perché abbiamo visto dal punto di vista naturalistico un paesaggio veramente di pace, di tranquillità, di bellezza, anche di sport e relax, ma ha una funzione dal punto di vista agricolo e anche dal punto di vista del controllo del territorio molto molto importante.
3: Sì, il canale Lunense, diciamo, è un'infrastruttura ormai che ha più di 100 anni e che da più oltre 100 anni ha garantito l'irrigazione di tutta quella che è la Val di Magra. In questi ultimi anni l'importanza del canale Lunense si sta ulteriormente valorizzando anche in funzione e ragione di quelli che sono i cambiamenti climatici, che stanno determinando sempre più frequenti crisi idriche, crisi siccitose, che in realtà nei nostri territori hanno un impatto sempre minore proprio grazie alla presenza del canale Lunense. Perché? Perché questo garantisce l'approvvigionamento irriguo sfruttando, diciamo, acqua diversa da quella che è l'acqua potabile. Io tendo molto a distinguere quelli che sono i diversi usi delle acque, cercando di capire, di garantire a ciascun uso un'acqua diversa. Questo ci permette di non entrare, tra virgolette, in conflitto con i gestori dell'acqua potabile, e di avere anche un occhio e un'ottica diversa nei confronti dell'utilizzo stessa di quella che è l'acqua irrigua. Come dicevo, il canale è un'infrastruttura presente qua nel nostro territorio da più di 100 anni, nasce in Toscana in realtà, perché la presa è a Caprigliola, attraversa 11 comuni, attraversa Val di Magra per poi andare a sfociare sul Parmignola, quindi restituire l'acqua sempre in territorio toscano. Attraversa, dicevo, tutta la parte, diciamo, della Val di Magra, e attraversa la Val di Magra attraversa anche il comune di Fosinovo, quindi altro punto in cui, diciamo, intercettiamo la regione toscana. Per questo siamo classificati come consorzio interregionali. È lungo circa 26 km, con una rete, diciamo, si dirama per circa 150 km in linea a scorrimento, e ultimamente stiamo aumentando quella che è la parte, diciamo, di linea a pressione, quindi linee che sono poi intubate e che garantiscono un minor, diciamo, tra virgolette, spreco dell'acqua e contemporaneamente una maggiore efficienza, questa è la cosa più importante, dei sistemi di irrigazione, visto anche in ragione del fatto che ormai l'agricoltura richiede sistemi e metodi di irrigazione sempre più efficienti e moderni.
2: Ecco, quindi la piana della Val di Magra si ritrova

0: questa opportunità, questo valore che gli conferisce anche fertilità, possiamo dire, anche in un momento in cui la risorsa idrica diventa importante. Abbiamo sentito i viticoltori delle Cinque Terre che hanno necessità per esempio dell'acquedotto irriguo e chiedono già di avere sensibilità, di non irrigare magari gli orti, i giardini, ma scegliere piuttosto il vigneto. Qui non avviene questo, non bisogna scegliere, ma forse bisogna continuare a mantenere e realizzare opere. Questa è un po' la vostra sfida.
1: Esatto, infatti in questo momento qua noi, grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura, stiamo rifacendo e quindi efficientando tutta la linea irrigua attraverso la piana di Marinella. Questo poi alla fine ha consentito a imprenditore, a uno grosso imprenditore del Ponente Ligure, dove invece il problema dell'irrigazione è molto più sentito e molto più forte, di venire a impiantare qua probabilmente quello che è uno dei più grossi uliveti che ci saranno in Liguria, quindi nella piana di Marinella. Questo permette sicuramente la presenza del canale Unensa e il mantenimento del canale, ma l'efficientamento che stiamo facendo della rete sta permettendo di instaurarsi di diverse aziende agricole moderne e che guardano al futuro dell'agricoltura, questo sicuro.
0: E questo è un aspetto determinante, rilevante, prioritario. Poi c'è l'aspetto un po' come quello che abbiamo in qualche modo affrontato oggi, quello proprio del percorso che è adatto a tutti. Oggi avevamo anche la pedalata assistita. Questo percorso invece si realizza da Luni a Santo Stefano, insomma percorso adatto a chi vuole fare un'escursione anche magari nel weekend o anche un po' di allenamento quotidiano.
1: Sì, è un percorso che era stato a suo tempo fatto dalla provincia della Spezia, in parte oggi è stato già da Sarzana sino a Castelnuovo Magra, è diventato ciclovia tirrenica, quindi adesso grazie ai finanziamenti europei l'intervento della regione è stato tutto quanto adeguato a quelli che sono allargato, reso sicuramente più maggiormente fruibile. È un bellissimo percorso, tra l'altro è stato presentato sia attraverso l'ENIT a diverse fiere, è stato classificato tra il Corriere della Sera tra i percorsi più belli da fare con le biciclette. È bello, io invito tutti quanti ad andarlo a fare. Per noi, tra l'altro, che stiamo in gran parte ottenendo da parte dei comuni la manutenzione, molto importante, noi ci teniamo parecchio perché lungo il canale ci permette a noi di controllare il canale, ma allo stesso tempo va a valorizzare sia il nostro canale che tutto il territorio che nasce intorno al canale Unense.
0: Allora direttore, noi ne abbiamo fatto una parte, ci lasciamo con un prossimo viaggio in Liguria con la promessa di fare l'altra parte e magari anche proprio di farla
1: in bicicletta, tutta quanta,
0: bicicletta.
1: Sì, spero di esserci anch'io la prossima volta.
0: Esatto.

0: Lasciamo la provincia della Spezia al confine con la Toscana per andare dall'altra parte della Liguria, in provincia di Imperia. Siamo a Pietrabruna. Qui scopriamo in un laboratorio artigianale la ricetta della stroscia, un dolce tipico molto molto semplice, con le mani di una cuoca d'eccezione, con la nostra Alessandra Boero. L'ingrediente principe di questa ricetta è l'olio extravergine di oliva della zona, naturalmente.
1: Io mi trovo in un laboratorio, anzi l'unico, di Pietrabruna, e mia compagnia Barbara Vatteone, perché siamo arrivati fino a Pietrabruna per scoprire i segreti della stroscia, il dolce tipico. E adesso, Barbara, cosa farai tu? La cucinerai?
2: La cucinerò, vi farò vedere come si fa la stroscia.
1: Ha già detto che non dirà assolutamente le dosi.
2: Le dosi, dico solo gli ingredienti e poi proverete voi a casa.
1: Perché rischi migliore. L'esilio, quanto pare.
2: Sì, esatto, esatto. Non è una ricetta che si dà così alla leggera.
1: Quindi
2: ecco,
1: noi siamo pronte a partire. La mia è semplicemente una vetrina e basta, perché io non farò nulla, farà tutto.
2: Beh, insomma, una mano me la darai, no?
1: E sì, io guardandoti.
2: No, perché?
1: Si parte?
2: Si parte, via. Allora, si inizia con la farina, naturalmente. Intanto la stroscia è fatta di pochi ingredienti: farina, zucchero, olio, che è l'ingrediente principale naturalmente, un goccino di lievito e una spolveratina di lievito e un po' di vermouth. Allora iniziamo con farina, la buttiamo sul banco, ok? Quindi prima tutti gli ingredienti secchi, quindi la farina, lo zucchero.

0: un goccino di lievito e poi si va a impastare il secco, no? Quindi si amalgama bene, si tira su bene, così è perfetto. E poi andiamo a fare quella che è la famosa fontanella. Voilà.
1: L'ho letta anche quella, la so fare anch'io.
0: Ah, brava. Ci va un po' anche a imparare quella, perché poi l'olio scappa. Quindi
2: no,
0: bisogna
2: fare la BC,
0: è la BC. Ok, perfetto. Voilà. Questa è la famosa fontanella.
1: E hai detto che non direi mai le dosi. Io non
0: no,
1: te
0: le dosi
1: no.
0: Purtroppo non le posso dire. Proverete voi a casa, che insomma comunque ognuno...
2: No, cubù, quanto basta.
0: Quanto basta, cubù. Esatto.
1: Allora, tra l'altro, Barbara, nel frattempo tu fai pure tranquillamente, io non ti disturbo, sì. Vai avanti, quindi olio. E ha una storia la stroscia intanto è solo vostra, nonostante venga fatta anche altrove, ma è vostra. Ha ottenuto anche la Deco.
0: Esatto, allora ha ottenuto la Deco, quindi garantisce essere prodotto chiaramente del territorio di Pietrabruna. Ha una storia antica, perché in realtà la stroscia si chiamava focaccia pasta d'olio. E poi un giorno un signore è venuto qui a una festa, no? La festa del patronale, che è per esempio oggi è festa patronale, è venuto a una festa e ha provato questa stroscia, ha detto asse stroscia in dialetto,
2: si rompe,
0: e quindi stroscia. Si rompe, vuol dire si rompe, e così da lì è nato poi il nome stroscia, ma in realtà il nome originario è focaccia pasta d'olio, proprio perché poi dopo, come vi faremo vedere, ha proprio l'aspetto di una focaccia. Mi interrompo un attimo perché vi devo far vedere ancora questo. Metto un goccio di vermut dentro all'olio.
2: Okay.
0: Importante, scusate. Condiamo l'olio con un po' di vermut e continuiamo ad aggiungerlo alla nostra stroscia. Poi piano piano si deve raccogliere, far raccogliere alla farina tutto l'olio.
1: Ecco, poi un'altra cosa, Barbara, abbiamo visto che tu fai anche delle varianti.
0: Esatto.
1: La stroscia, ad esempio, con il limone, che non è proprio la tradizionale, ma tu hai detto d'estate fa caldo, un po' di limone,
0: esatto,
1: fa piacere.
0: Rinfresca, smorza un po' il gusto dell'olio per i palati a cui risulta un po' importante come gusto, no? Perché comunque è olio extravergine di oliva taggiasca il nostro olio. Quindi l'olio per la stroscia è un dolce versatile, perché in realtà puoi metterci anche altri ingredienti freschi, lo fate per esempio con l'arancio, lo fate con l'acqua di fiori d'arancio, lo fatta con tante altre cose.
1: Ecco, ti interrompo da ignorante in materia, vedo che non stai, diciamo, impastando in maniera importante, più una carezza mi sembra.
0: Esatto, perché devi far assorbire la farina deve assorbire tutto l'olio. In realtà la stroscia non viene impastata, viene poi sciancà, si dice in dialetto, cioè, esatto, che vuol dire strappata, perché deve raccogliere bene tutti gli ingredienti che tu metti. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa vuol dire.
1: Noi siamo qua sul pezzo, Barbara, poi dobbiamo capire. Tra l'altro, una cosa che mi ha incuriosito è che in paese, quindi nella culla della stroscia, siete rimaste in due a farla.
0: Esatto.
1: Tutto il resto sono copioni.
0: Esatto, sono tutti copioni. Esatto. No, vabbè, la stroscia è appunto un dolce semplice, però effettivamente...
2: veramente semplice, che tutti la vogliono fare.
0: Che tutti la vogliono fare, poi dicono, ma io ho provato a farla, però non mi è venuta proprio così, però... Ma insomma, provate, vedrete che insomma, ecco. Ok, allora questa è la consistenza che poi deve avere la nostra stroscia, e quello che vi dicevo prima è appunto si strappa. Adesso io raccolgo ancora un attimo questa farina velocemente, così, ok, e poi la stroscia si strappa.
1: Questo
0: così.
1: È un dolce che nasce comunque per le famiglie, giusto? Il dolcino,
0: esatto.
1: Magari della domenica, nei pranzi,
0: dolce,
1: un po' più.
0: Esatto, siccome ha una lunga durata, è il dolce che nasceva nel periodo di festa. Tutti facevano la stroscia. Allora, siccome nessuno aveva il forno in casa, c'era un fuoco.

0: giorno nel paese. Allora le donne mettevano le loro strosce nelle teglie e per distinguerle mettevano, per esempio, che non so, chi metteva un confetto, chi metteva una nocciola,
1: che vuoi a scambiare,
0: perché no, la mia è la mia. quindi e poi portavano tutte queste teglie al forno, il forno le cuoceva e poi venivano usate per la festa. Intanto si svuotano i cilindri dell'olio per fare posto all'olio nuovo. Questo è anche un altro motivo, diciamo, pratico del dolce. E questo è quello che, insomma, e questa è la storia.
1: Quanto
0: di
1: dura,
0: questa
1: Barbara, la stroscia?
0: Allora, la storia dura 6 mesi. In realtà sì, ha una durata lunga. Poi vabbè, noi mettiamo un pochino meno, anche perché, ok, un conto è 6 mesi mangiata a casa, però poi l'olio effettivamente un po' perde, no? Ci mancherebbe, certo, per quanto siano confezionate tutto. Quindi insomma, noi commercialmente le mettiamo 4 mesi comunque.
1: Okay. Ora questa si strappa,
2: okay? Era quello che volevi.
0: Questo è quello, esatto, quello che volevo farvi vedere. In realtà il movimento è questo. Ok, col pollicione si strappa.
1: Bene, allora Alessandra, adesso tu mi aiuti. Mi aiuti a farle, a farle tutte. Esatto. Aspetta che mi metto un po' di strosce anch'io qui. Vai. Allora, così col pollicione. Fai scivolare un po' così. Bravissima, poi da Jerry. Fai scivolare un po' così.
2: E infatti vedi che ho fatto il buco.
1: Occhietto, okay, senza schiacciare troppo, poi allarghi un po', sempre accarezzandola.
2: Infatti, ma io non capisco perché te i piccoletti io c'ho.
1: Perché io ne ho fatte qualcuna rispetto a quella che hai fatto tu. Ma sei bravissima, guarda. E poi schiacci.
2: Aspetta, fammi partire tutta la teglia adesso.
1: Perfetto, bravo. Guarda che meraviglia.
2: Mi è certo. Con che soltezza.
1: Naturale, bravissima, guarda qua. Brava, adesso schiacci un pochino, fai i famosi buchetti dove poi ci andremo a mettere un pochino spolverata di zucchero ancora. Perfetta, la stroscia più bella che io abbia mai visto.
2: Non la forma.
1: Ma la stroscia non deve essere bella, dicevamo appunto. Prego,
2: è un insulto.
1: Un po' di zucchero, bravissima. Lì a piacere.
2: Che mi raccontavi che l'hanno fatto anche i bambini e non osi immaginare, esatto, le opere d'arte e confronto.
1: Esatto.
2: Io la faccio dietetica.
1: Molto bene. Molto bene, perfetto. Inforniamo. Prego.
2: Forna.
1: Prego.
2: Prego. La mia sta al centro così.
1: Esatto.
2: Non col faturamento. Bene, okay. Barbara.
1: Bene.
2: Grazie.
1: Questo è quanto. Chiudiamo.
2: E accendiamo.
1: E accendiamo.
2: Sembra il carosello quando ci spostiamo.
1: Bene, allora le strosce sono finite, hanno finito di cuocere la loro cottura. Tiriamo fuori quella di Alessandra. Guarda lì che bella! Diventerai una mastro pasticcere, certo, fantastica. Sì. Ecco, questa è la nostra stroscia.

0: Liguria, terra di artigianato, e allora perché non scoprirlo in questo mese di settembre che sta finendo e poi nei primi giorni dell'autunno? Con Elisabetta Biancalani siamo andati questa settimana nel centro storico di Genova a vedere un laboratorio, quella di un'artigiana che si chiama Ilaria e ci ha svelato i segreti della ceramica.
1: Viaggio in Liguria ci porta, per quanto mi riguarda, in questa puntata attraverso quelli che sono mestieri tradizionali che vengono portati avanti anche da volti giovani come quello di Ilaria. Ciao Ilaria.
2: Ciao, buongiorno.
1: Mi trovo nel suo laboratorio di ceramica che si trova nel centro storico, in una zona Vico dei Garibaldi, dove peraltro ci sono molti altri artigiani. Quindi in questa puntata Ilaria ci porti alla scoperta dell'universo.

0: universo della ceramica.
1: Sì.
0: Iniziamo subito a mettere le mani in pasta, partendo dall'ingrediente, posso definirlo ingrediente fondamentale,
1: che è
0: l'ingrediente
1: principale e principe assolutamente. Questa è l'argilla, anzi è una delle argille, perché in realtà tante quante regioni ci sono nel mondo, tante quante argille ci sono.
0: Ah, sì?
1: Eh sì, perché l'argilla comunque è un materiale naturale che si trova nel suolo, ecco.

0: certe rocce che si chiamano feldspati, che vengono poi dilavati nei fiumi e si trovano infatti nelle anse dei fiumi oppure in cave, in varie zone. E laddove si trova Gilla nasce una città della ceramica tendenzialmente.
1: Lo sai che quest'estate sono andata in vacanza in Sicilia?
0: Sì.
1: E in una spiaggia c'erano delle rocce bianche da cui si poteva, grattando con l'acqua di mare, prendere l'argilla. Le persone si facevano anche dei fanghi.
0: Ah, ok. Mia
1: figlia ha costruito un barattolino mettendola ad asciugare al sole, quindi forse anche quello è un esempio. Mi sembra bella consistente questa, ti fai i muscoli. Da dove proviene?
0: Allora, questa qua attualmente io me la faccio arrivare tendenzialmente dalla Toscana.
1: Ok.
0: Perché lì insomma ci sono delle industrie che si occupano di lavorarla e purificarla. Però in effetti anche qua da noi in Liguria la tradizione ceramica è importante e imponente, e infatti non a caso la tradizione nostrana è prevalentemente nella zona savonese, albissolese, perché lì si trovavano delle cave di argilla.
1: Adesso non ce n'è più?
0: Praticamente, da che ne so io, è praticamente esaurita. Poi non so se c'è qualcuno che riesce a ricavarne ancora un po' qua e là.
1: Andremo a scoprirlo. Ma ti arriva in quale formato l'argilla? Cioè ti arriva la polvere e poi tu metti l'acqua oppure ti arriva già...
0: Allora no, in questo caso no, mi arriva, cioè si potrebbe anche fare così ma sarebbe un po' complicato. mi arriva invece in grossi panetti, come questo qua ad esempio.
1: Ah, che bello!
0: Questa è un po' più chiara, sarà un po' del tipo di quella che ha usato tua figlia per fare il vasetto.
2: Che bella, questa, morbida!
0: Questa qua da cotta sarà bianca.
2: Ah, sarà bianca? Quanto pesa questo panetto?
0: Questo qua 25 kg.
1: Mamma mia!
0: Sì, è un lavoro da farsi i muscoli proprio.
1: Ma infatti vedo che hai il fiatone come se avessi fatto una corsa a forza di impastare. Quindi tu la prendi da lì, la metti qua e inizi a lavorarla.
0: Esatto.
1: Per quanto la devi lavorare?
0: Allora, la impasto fino a che sento che è regolare, soprattutto vedo che non ci sono possibili bollicine d'aria, perché è quello che renderebbe critica la lavorazione.
1: Ok, quindi l'aria è il primo nemico, la bollicina d'aria.
0: Esatto.
1: E quanto può durare questo impasto, diciamo?
0: Qualche minuto, diciamo, dipende dalla quantità, dipende da quanto era pura l'argilla, appunto. Cioè
1: Ne rendi conto se è una bella argilla?
0: Sì, cioè me ne rendo conto, ma soprattutto vedo e sento con le mani se ci sono delle zone più dure o più morbide, però è sempre possibile, insomma, lavorandola, arrivare ad avere un buon impasto, ecco, che sia della durezza giusta.
1: Ok. Qual è il passaggio successivo quando vuoi produrre qualcosa?
0: Allora, adesso, diciamo, in realtà per fare ceramica ci sono tantissime possibili tecniche di modellazione, ma quella che io preferisco è il tornio.
1: Ok.
0: Che è quella che è anche molto spettacolare da vedere, secondo me, molto carino. Il tornio è la classica ruota che gira, per intenderci. Adesso io qua il panetto che ho preparato, che ho impastato, lo sto rendendo più liscio e pronto per essere lavorato al tornio. E
1: sembra proprio un po' il pongo di quando si...
0: Sì, esatto.
1: Bellissimo.
0: E ora che è più regolare...
1: Sì, tu hai capito che è il momento giusto.
0: Esatto. La prendo e mi sposto sul tornio. Che
1: cosa vuoi farci vedere che fai?
0: Facciamo un vaso, facciamo qualcosa così.
1: Sì.
0: Un'anfora magari.
1: Va bene. Allora, lì c'è un pedale, giusto?
0: Esatto, allora questo è solo un appoggio, invece questo è il pedale.
1: Ok, quindi con quello lì tu regoli la velocità del tornio.
0: Esatto, che è elettronico, invece, perché una volta il tornio aveva sempre questa forma, però invece che il pedale ovviamente aveva un'altra ruota che il ceramista azionava dandoci dei calci.
1: Quindi non poteva mai fermare il piede.
0: Esatto, cioè oddio, lei comunque ruotava abbastanza liberamente.
1: Sì, si dava un po' di spinta, ecco.
0: Esatto, però comunque sì, era un lavoro con tutto il corpo veramente, ma tuttora è così.
1: Perfetto.
0: Allora ci metto un pochino d'acqua, non tanta.
1: Acqua normale?
0: Sì, esatto. Ne tolgo un pochino perché me n'è andata un po' troppa, ecco.
1: Ok, straccetto, questi sono, iniziamo anche a conoscere i tuoi strumenti di lavoro.
0: Esatto, che sono strumenti alla fine anche molto semplici, volendo.
1: Allora, quanto pesa più o meno questo?
0: Questa sarà 5 kg più o meno.
1: Ok.
0: Così a occhio. Sbatto, rumore.
1: Bang. Ok. Bello. Questo è il rumore che si sente allora quando
0: tanto rumore,
1: si produce.
0: Tanto male non gliene faccio.
1: Ok. Qualche manata.
0: Qualche manatina, così sono bella tranquilla, che sia bella un po' regolare come forma, ma soprattutto che sia bella appiccicata al tornio.
1: Che sia bella assestata.
0: E una volta che lo faccio partire, mi bagno bene anche le mani. Assumo, diciamo, una posizione un po' bloccata con le braccia.

0: quindi il braccio sinistro è quello che forse fa più fatica, lo attacchi
1: al gomito.
0: Il gomito lo attacchi, diciamo, al fianco.
1: È bravissima, è come se il braccio fosse un bastone.
0: Mamma mia.
1: Spingo con questa parte qua in avanti.
0: Ma hai dei dolori tu poi, immagino, cioè dopo tanti anni che si fanno questi lavori.
1: Insomma, un po', diciamo che un po' si patisce, ecco, quello sicuramente, i tendini, ecco.
0: I tendini? E adesso metti un po' d'acqua,
1: esatto.
0: E con l'altra mano stai dando la forma?
1: Con l'altra mano la sto controllando invece dall'alto verso il basso, laddove qui vado contro la forza centrifuga.
0: Sì.
1: Qua invece vado dall'alto verso il basso per, come dire, schiacciarla e controllarla da tutte le parti. In questo modo qua siamo passati da una montagnola di argilla un po' irregolare a una forma più carina, no? Più giusta.
0: Sì. Con la spugnetta. Sta un po' espandendo anche sulla base del tornio.
1: Sì, si era un po' espansa, infatti io adesso con la spugna l'ho un po' riportata alla base.
0: Allora, fa vedere come hai fatto.
1: Ho preso la spugna e l'ho schiacciata qua,
0: okay,
1: verso la base.
0: Mamma mia!
1: Per riportare in dentro questa zona qua.
0: Pazzesco! Praticamente ogni tuo movimento delle dita o delle mani poi si riflette su quella che è la forma.
1: Esatto.
0: Vedo che le mani ti si stanno sporcando, ovviamente, e tu sai già, ovviamente, la forma che vuoi dare a questo
1: esatto,
0: vaso.
1: Esatto. Adesso io faccio un po' di impastamento sul tornio, ovvero la faccio un po' prima abbassare, premendo di più con la mano destra.
0: Sì, quella sopra.
1: Esatto.
0: Diventa più una cupola.
1: Esatto. E poi di nuovo con la sinistra, con quella di lato, la spingo di nuovo su.
0: È molto, diciamo che risponde ai tuoi ordini in modo...
1: Sì, è una questione di controllo che bisogna riuscire a... Cioè, bisogna riuscire a imparare come muoversi abbastanza in maniera, come dire, lenta e controllata, in modo che l'argilla vada dove vogliamo noi e non viceversa. E da qua la facciamo abbassare.
0: L'hai prima alzata.
1: E ora la sto riabbassando. Cioè,
0: perché hai dato una spessura?
1: Allora, perché così intanto mi sono assicurata che fosse veramente ben impastata, perché prima magari l'ho fatta a mano, quindi
0: sì,
1: ecco, così volevo essere proprio ben sicura che non ci fossero parti troppo irregolari. E di solito comunque quando c'è una quantità abbastanza importante, come in questo caso, mi piace farlo perché mi aiuta comunque a centrare meglio.
0: Uh-huh.
1: E la centratura è ovviamente questa prima fase in cui cerco di ottenere una massa dalla forma regolare, mettiamola così.
0: Ok. Poi noi vedremo alla fine la forma che tu volevi dare, perché
1: esatto,
0: per noi profani è impossibile adesso capirlo, perché stai cambiando tante forme diverse.
1: Esatto.
0: Ricordi quel film, Ilaria?
1: Infatti lo dico sempre.
0: Come si chiamava?
1: Ghost, ovviamente.
0: Ghost, quanti innamorati se lo sono guardati insieme, compresa
1: sì,
0: io.
1: Sì, assolutamente. Infatti ogni volta che la gente mi chiede cosa faccio di lavoro, dico... Do quello lì come riferimento.
0: Chi era l'attrice?
1: Allora, Demi Moore.
0: Demi Moore, e lui era...
1: Patrick Swayze.
0: Patrick Swayze, tu lo ricordi perfettamente.
1: Ma senza alcun dubbio proprio.
0: Perché è come accarezzare un po' una pelle?
1: Sì.
0: È una strana sensazione.
1: Sì, sì, cioè comunque teniamo presente che comunque alla fin fine è fango, ok? Quindi sì, è morbida. Ma
0: è liscia, bella liscia.
1: È liscia, sì, è liscia, ma vedete come lascia comunque.
0: Bello. Hai le mani liscissime, secondo me, vero? O no?
1: Allora,
0: perché
1: sì,
0: dicono
1: no,
0: che l'argilla serva per anche beneficio alla pelle, purezza.
1: Allora, sì, per la purezza, ma da purezza alle pelli impure, perché comunque essendo astringente, diciamo, si tira dietro, come dire, l'umidità in eccesso della pelle.
0: Okay.
1: Quindi va benissimo per le pelli impure, ma non tanto per le pelli secche.
0: Ok, e tu come sei?
1: Ma io non lo so più.
0: Io sono convinta che tu abbia la pelle bella, bella liscia. Adesso stai facendo un buco.
1: Esatto, sono andata in fondo, quasi in fondo.
0: Hai infilato la mano dentro.
1: Esatto. Ho praticato questo buco che adesso mi serve per impostare il vaso.
0: Ok, perché ovviamente essendo un vaso deve essere bucato come qualsiasi contenitore.
1: Esatto.
0: Spugnetta perché?
1: Spugnetta perché adesso voglio compattare il fondo, voglio che sia più liscio possibile e fra l'altro schiacciandolo un pochino con la spugnetta lo compatto, ovvero lo rendo più duro.
0: Che errore potresti fare?

0: fare adesso?
1: Allora, ce ne sono per così
0: tanti.
1: Tantissimi. Un errore che potrei fare sarebbe quello di aver bucato magari troppo in basso.
0: Sì, e aver... è troppo sottile.
1: Esatto. Però anche lì si potrebbe comunque rimediare, sì, aggiungendo del materiale. Potrei perdere la centratura. Mm-hmm.
0: Allora, ci fermiamo un secondo per poi proseguire e vedere come si va avanti.

0: Avete visto con Elisabetta Biancalani e la nostra artigiana Ilaria come nasce un vaso di terracotta, e adesso ci occupiamo invece di vedere come si smalta, facendo anche delle decorazioni a mano, come vedete alle mie spalle quella bella scritta Primo Canale dedicata a noi e a Viaggio in Liguria.
1: Gli strumenti per produrre oggetti in ceramica artigianalmente in questo nostro viaggio in Liguria che ci ha portato nel centro storico di Genova, nel laboratorio di Ilaria. Ilaria, mentre attendiamo di vedere la forma definitiva che avrà il vaso che hai iniziato a produrre con il tuo tornio, cambiamo un attimo genere di lavoro. Cosa ci mostri?
2: Facciamo quello che sarà quasi l'ultimo passaggio a questo punto,
1: sì?
2: Perché abbiamo visto l'inizio, facciamo la fine.
1: Esatto.
2: E vediamo come si decora.
1: Come si
2: nella
1: decora?
2: Col metodo più tradizionale, ovvero okay. La maiolica.
1: La maiolica.
2: Esatto. Io per esempio adesso ho questa mattonella che è della stessa argilla del vaso che stavamo facendo prima.
1: Quindi quel vaso lì asciutto diventerebbe di questo colore?
2: Asciutto e cotto soprattutto.
1: E cotto nel forno, poi
2: esatto.
1: Mi spiegherai bene.
2: Esatto, esatto.
1: Ecco, come si fa a smaltare?
2: Allora, prendo la mattonella, anzi me la tengo un attimo
1: sì.
2: In disparte, mi scelgo lo smalto, che è questa sostanza, diciamo, bianca.
1: Come ti arriva quella?
2: Questa sì, una polvere.
1: È una polvere, tu la sì. Mischi con la quantità d'acqua che tu sai essere necessaria.
2: Esatto, esatto, siamo più o meno quasi la stessa quantità di acqua, in questo caso un pochino meno.
1: Te la tieni dentro questo contenitore,
2: esatto.
1: Qua sotto il tuo tavolo, pronta ad utilizzarla quando è necessario.
2: Esatto.
1: È sempre bianca, puoi dare altri colori ovviamente.
2: Ci sono tantissimi altri colori, questa qua è proprio come dire la versione più classica in assoluto, ecco, il bianco lucido.
1: Che bello il rumore, mi piacciono anche i rumori.
2: Eh sì, perché è come se fosse, qua è come se fosse una pala.
1: Sì.
2: Perché devo miscelare bene, perché sennò la polvere rimane sotto.
1: Insomma, un po' come quando si fa acqua e farina, che non bisogna fare i grumi, bisogna
2: esatto.
1: Che sia ben.
2: Come la farina di ceci per la farina.
1: Ok, ok.
2: Una roba così.
1: Ed ecco qua questo lento movimento.
2: Esatto.
1: Perché hai iniziato a fare questo lavoro?
2: Perché l'ho trovato una bellissima via di unione fra diciamo le ambizioni artistiche e la pratica di un lavoro artigianale,
1: sì.
2: Manuale, no? E perché veramente è un tipo di lavoro che ti ruba l'anima. Perché
1: ci stai bene nel tuo laboratorio, insomma,
2: sì,
1: ti piace.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Allora, hai preso una specie di
2: sì, un contenitore qualunque,
1: contenitorino ecco. Di plastica.
2: Prendo la mattonella e verso lo smalto di sopra. Lascio che si accumuli un pochino perché ecco, perché devo trovare comunque la quantità giusta. Così più o meno ci siamo.
1: Non mi direi che resta attaccato così?
2: Sì, sì, vedrai che adesso
1: sì.
2: Adesso lo vedi che è bagnato,
1: sì.
2: Però se ci fai caso sugli angoli comincia ad asciugarsi.
1: Ma è incredibile, questo è solo perché ha contatto con l'argilla?
2: Esatto, perché comunque il pezzo rosso, diciamo, che
1: sì.
2: Avete visto che si chiama biscotto,
1: uh-huh.
2: È poroso.
1: Okay.
2: Cioè è l'argilla, una volta cotta, ha perso la sua qualità, diciamo, fangosa, mettiamola così, ed è rimasto quella durezza tipica della terracotta, è terracotta.
1: Esatto, cioè l'argilla cotta si chiama terracotta.
2: Esatto,
1: okay.
2: Esatto. Esatto. Ed essendo porosa permette... come dire, la sobrietà dello smalto, ma nel senso che, visto che abbiamo detto che lo smalto è una polvere sciolta in acqua, il biscotto di terracotta assorbe l'acqua e si tira dietro lo strato polveroso, mettiamola uh-huh. Così, e quella che era polvere pian piano si è depositata
1: che
2: sulla superficie,
1: è vero, non è quasi più lucida.
2: Esatto, ora è asciutta e adesso con attenzione la controllo sotto, ecco, vedete questa roba bianca, questa parte bianca che è rimasta sotto la devo togliere.

0: togliere.
1: Perché se la ricopri si vede lo scalino?
0: No, più che altro perché si attacca al forno. Se lo lascio così, se lo lasciassi così, questa parte qua, perché gli smalti della ceramica alla fine sono, in soldoni sono vetro, per cui in forno fondono veramente. Mm-hmm. E quindi si attaccherebbe completamente al forno e rovinerei una e l'altra cosa.
1: E adesso voglio vedere allora come te la cavi, come si gratta, insomma.
0: Allora, posso. Allora, se voglio essere proprio repessina, come mi diceva la mia maestra, prendo... Aspetta, che ho perso...
1: Che strumento cerchi?
0: No, cercavo la vaschettina di prima, ma... Ah, ecco, l'ho lasciata,
1: l'hai lasciata dentro.
0: Per essere proprio repessina, io prendo una stecca d'acciaio e dato via l'eccesso. Poi ogni tanto ovviamente lo smalto va un po' setacciato, no? Perché sennò ci rimangono tutte le...
1: Certo,
0: tutte le bricioline.
1: Va bene.
0: Così.
1: Avrà solo il davanti o anche il dietro buono?
0: Buono in che senso?
1: Cioè tipo verrà una cosa come queste qua, no? Posso girarle?
0: Sì, certo.
1: Quindi se le giri, ecco, la parte dietro ovviamente non è
0: esatto.
1: Non importa che lo sia.
0: Esatto, non importa perché comunque andrà comunque a parete.
1: La pulisci.
0: Esatto, come una spugnetta, tolgo l'eccesso di smalto. E sì, il retro chiaramente andrà poi appiccicato a una parete con del cemento.
1: Certo, sono quindi... ad esempio i numerini oppure qualsiasi altra cosa.
0: Esatto.
1: Ma adesso se tu ci metti il dito sopra ci rimane il segno del dito?
0: Allora, adesso no, perché comunque si è asciugata abbastanza.
1: In pochissimi, cioè in tempo reale. Che forte. Però non è ancora lucida, poi sono curiosa di sapere come fa a diventare lucida come questi e soprattutto sei tu che le decori a mano?
0: Sì, certo. Le decoro, posso fare una traccia a matita e sì. Poi con i pennelli vado con i colori.
1: Ok, facciamo un esempio ora senza sì. Startela magari a sporcare. Devi prendere qualcosa,
0: sì.
1: Ok, ti lascio il tempo. Recuperate tutti gli arnesi del mestiere, da dove si parte?
0: Allora, possiamo cominciare facendo uno schizzo, diciamo, sì. A matita, direttamente sullo smalto ancora crudo.
1: Sì.
0: Perché tanto la matita poi brucerà via senza lasciare traccia. E io adesso voglio fare una scritta, per cui sì. Mi serve avere una bella riga precisa per sapere come scrivere. Per fare una riga dritta, tengo il mignolino appoggiato qua sull'angolo, sul lato.
1: Sì.
0: Prendo la misura.
1: Che forte.
0: Tiro indietro.
1: I segreti del mestiere, a volte sì. Sembrano anche...
0: Scriviamo sì. Un primo canale.
1: Ah, grazie. Ovviamente si nasce artisti, no? Quando c'è anche scrivere bene, che sembra una cosa banale, ma non lo è per molte persone, saper disegnare. Spesso uscite dall'artistico, voi.
0: Sì, devo dire che sulla scrittura, la mia scrittura normale, le galline sono meglio, ecco, mettiamola così.
1: Non dire così.
0: Però sì, diciamo che... Quando si fa per lavoro si cerca di fare qualcosa di carino, ecco. Ecco, per esempio qua la C l'ho fatta un po' troppo avanti, ecco. Diciamo così.
1: Tanto qua è ancora una traccia.
0: Esatto.
1: Allora,
0: adesso io prendo questo colore qua che uno potrà dire, ma come mai lo facciamo lilla questa scritta? E invece no, perché questo non è lilla, bensì è un colore a base di cobalto e quindi con la cottura diventerà blu.
1: Ah, che bello! Sono polveri proprio.
0: Questi sì.
1: Polveri di colore come cobalto.
0: Sì, questi qua sono proprio. Esatto, questi qua sono proprio dei colori in polvere, sempre minerali, perché in ceramica tutto quello che si usa alla fine è a base minerale.
1: Uh-huh. Quindi roba naturale.
0: Sì, diciamo così, certo. È chimica, ma è chimica.
1: Della natura.
0: Esatto, assolutamente sì.
1: E la schiacci?
0: Lo schiaccio un pochino, sì, perché così diciamo questi grumetti. Tanto li mando via, ecco.
1: Uh-huh.
0: E adesso comincio a scioglierlo. Prendo un pennellino, acqua pulita.
1: E qua la tua abilità sa quanta acqua mettere per fare la quantità giusta, la densità giusta.
0: Esatto.
1: Diventa come una tempera in un certo senso?
0: Sì, diciamo visivamente assomiglia un po' di più a un acquerello,
1: okay,
0: ecco.
1: Vero.
0: E anche proprio come concetto di come si dipinge, diciamo il classico discorso di cominciare dalle tinte più chiare e arrivare poi a quelle più scure, c'entra un po' di più con l'acquerello piuttosto che con la tempera.
1: Tu potresti mischiare anche diversi colori,
0: certo,
1: perché erano dei colori
0: sì.
1: nuovi, no?
0: Sì,
1: non sono polveri
0: sì,
1: che non sono compatibili l'una con l'altra.
0: Esatto. È chiaro, visto che comunque, come abbiamo detto, questo diventa

0: viola diventerà blu, anche gli altri colori, chi più chi meno, un po' si trasformano, quindi miscelare troppo i colori in ceramica va fatto con cautela, nel senso con un po' di cognizione di causa, ecco. Adesso mi sono fatta, come vedete, una zona un po' più densa e questa un po' più diluita.
1: Esatto.
0: Per cui ho, diciamo, la libertà di scegliere, mano a mano che lavorerò, di scegliere quello che il colore con cui mi trovo meglio. Ora prendo questo pennellino che è, poverino, sfigatissimo perché mi si è rotto, però è eccellente per le scritte.
1: Vabbè, poi voi artisti avete sempre i vostri strumenti preferiti, proprio, non li tradite mai anche.
0: Esatto, esatto. Carico bene bene il pennello, tolgo l'eccesso di colore e comincio a ricalcare quello che ho fatto.
1: E sotto non rimarrà il segno della matita?
0: No, perché brucia via.
1: Ma nella cottura o con il colore che stai dando sopra?
0: Con la cottura.
1: Ah, ok.
0: Perché comunque ricordiamoci che in ceramica, allora, la prima cottura, diciamo quella dove si passa dall'argilla cruda al cotto, quindi al biscotto o alla terracotta, che dir si voglia, è a 980 gradi.
1: Ok.
0: Mentre la seconda cottura, un po' più bassa, di solito si fa sui 920-940.
1: Quanto dura la cottura?
0: Allora, dipende da come si imposta il forno, però più o meno, diciamo, 8-10 ore per la sola salita della temperatura. Dopodiché si deve raffreddare, e per intenderci, io se in forno adesso, in questo momento, riapro il forno dopo domani.
1: Mamma mia!
0: Sì.
1: Che bello, che precisione! Non trema la mano. Ed ecco che siamo quasi alla fine della parola primo canale, alla L e poi alla E. Io sono curiosissima di vedere come fai a farla diventare lucida.
0: Questo ci vorrà un po' di tempo, perché comunque...
1: Ma me lo puoi anche dire, ecco, se sono procedure lunghe.
0: Eh sì, esatto, nel senso che ci vorrà la cottura, quindi...
1: Ah, nella cottura diventa, esatto, liscia, ma non ci devi mettere nulla sopra?
0: No, c'è chi ci mette con l'aerografo, ci mette un po' di, diciamo, smalto trasparente sopra, ma non è così necessario, secondo me. Perché comunque lo smalto stesso con la cottura diventerà lucido e vetrificando praticamente si tirerà dietro il colore e diventerà un tutt'uno, come in questo caso, per intenderci.
1: E in quel caso lì l'hai bucata prima, ovviamente?
0: Sì, in questo caso sì. Si può fare anche dopo col trapano, però insomma è un po'...
1: E si fa col trapano.
0: È un po' rischioso, però sì, si può fare.
1: E qua andrà avanti così, tu puoi fare le decorazioni che vuoi, i fiori che vuoi, dopodiché la metti nel forno.
0: La metto nel forno insieme a tante altre cose, così è bello pieno.
1: Sì.
0: Chiudo il forno, faccio partire il mio programma che ho impostato e facciamo finta che se lo faccio partire adesso, riapro il forno dopo domani, perché
1: mamma
0: comunque
1: mia,
0: ci vuole
1: energivoro?
0: Abbastanza.
1: Quindi la bolletta sarà una bolletta
0: abbastanza importante, sì, ma conta che comunque io l'infornata la faccio un paio di volte alla settimana, ecco, okay, non di più, ecco, quindi...
1: Sono curiosa di chiederti quali sono gli oggetti fatti a mano in ceramica che il mercato richiede di più.
0: Allora, io ti direi senz'altro le targhette, cioè per quello che mi riguarda, queste targhette, diciamo, con i numeri civici o con i nomi di famiglia, le targhe, insomma, con i nomi delle ville, queste cose qua. Ma anche tantissimi piatti per le ricorrenze, tipo per i battesimi, per il piatto nascita con, diciamo, i dati del bambino che nasce.
1: Che forte! Comunque il mercato è vivo?
0: Vive insieme a noi. sì, abbastanza, diciamo, chiaro, non si fanno milioni, però diciamo la richiesta c'è, anche perché veramente sono tutte opere che o si fanno fare da una persona vera.
1: Se no, così non ci sono le fabbriche che le fanno in serie, ecco, ovviamente,
0: esatto,
1: con delle
0: scritte
1: apposta.
0: Esatto, cioè in serie, chiaro, trovi sicuramente, che ne so, la mattonellina con il numero già scritto, però poi ti devi comporre il numero con il numero giusto, la decorazione, cioè, è un po' diverso, ecco, è proprio un altro... Chi ha piacere di avere una cosa proprio speciale,
1: certo,
0: viene da un artigiano.
1: Ma qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione fare? Vedo anche addirittura una statua, che meraviglia,
0: sì,
1: brava.
0: Sì. Allora, sì, lei è, poverina, adesso l'abbiamo messa lì vicino alla tendina, ma era un'opera che si chiama, cioè è un'opera che si chiama La lupa si rialza, che avevo realizzato per una mostra fatta insieme ai ceramisti d'Albissola, in omaggio ad Arturo Martini. Una delle sue opere più famose era La lupa ferita, dove

0: questa donna, diciamo, ferita alle spalle come un animale, urla di dolore, e allora io l'ho voluta fare che invece si rialza, si toglie, perché avrebbe anche una freccia, e si ribella,
1: toglie, ecco, la freccia,
0: esatto, quindi ribella. Pur nel dolore si ribella, ecco.
1: Che bello. Va bene, io direi che il nostro tempo è finito e io stavo andando a caccia. Bellissimi anche, secondo me, così grezzi, non so.
0: Sì,
1: se...
0: sì, sono belli. Ora, questi tanti di queste opere qua in realtà sono di persone o che sono miei corsisti oppure persone che mi portano a cuocere le cose. Quindi, diciamo, non mi posso prendere il merito di tutto.
1: Bene, sì. Ilaria, il vaso più o meno prenderà la forma che
0: esatto,
1: tu vuoi,
0: esatto. È
1: più o meno simile a questo qua,
0: esatto,
1: che vediamo,
0: sì, forma,
1: su questo scaffale.
0: La forma è quella, sì,
1: hai,
0: sì, sì.
1: Ci hai fatto vedere, insomma, come si lavora e ci vuole tanta, tanta pazienza.
0: Tanta pazienza, tanta
1: meticolosità,
0: tecnica e, come dire, conoscenza anche. E anche tanta accettazione degli errori, perché in ceramica è una delle cose che capitano più spesso. Sì.
1: Vabbè, un insegnamento per la vita.
0: Proprio assolutamente.
1: In generale, allora, grazie per la targhetta che poi vedremo uscita dal forno e per questa puntata di Viaggio in Liguria da me.
2: Tante suggestioni per questo autunno in salsa ligure, l'artigianato, la cucina e anche le passeggiate. L'appuntamento è alla prossima settimana.

0: Signore e signori, ben ritrovati, grande appuntamento su Primo Canale, facciamo la storia, ricordiamo la storia, disegniamo la storia, la rappresentiamo, magari parliamo, ci proiettiamo anche nel futuro con chi la storia l'ha vissuta con noi, per voi, tante tante volte, in tanti tanti momenti televisivi. Ritorna con noi Vittorio Sirianni. Vittorio, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Hai capito, ti
1: buongiorno.
0: Riconosci in questa presentazione.
1: Sì, certo, sempre gentile, ma non esagerare.
0: Eclatante, eclatante. No,
1: avevo, insomma, ci siamo persi con questo così cose dell'arcobaleno giallo. Insomma, queste, siamo stati bloccati da questa. Oggi sì, invece è una bellissima giornata.
0: Ritorniamo.
1: Va bene, torniamo a raccontare
0: allora
1: un po'.
0: Sì, dunque io ti faccio, parto dalla domanda che tutta l'Italia si fa, no? E che tutta l'Italia avrebbe voluto fare giornalisticamente, l'ha fatta Vannacci. Ho detto, ma le donne. Tu che sei, insomma, un uomo di spettacolo, un uomo di mondo, ma è normale chiedere, se chiedessero a te, come si può chiedere ad una persona, le donne le preferisci con le gonne corte, lunghe? Cosa cioè, non cosa ormai risponderesti? La domanda in sé, ma se lo chiedi a Vannacci.
1: No, ma ti devo dire che cioè, il pensiero di questa battuta oggi fa veramente rompe ogni schema e dà anche fastidio da una parte. Però io mi ricollego a altre battute di questo tipo simpatiche che le facevano i politici ai nostri tempi, che c'erano, ma allora in un clima molto

0: molto più condivisibile, rilassato. Molto più rilassato, molto più anche con quel pizzico di ironia che ha caratterizzato i nostri anni migliori. Ecco, io ricordo, noi abbiamo avuto un grandissimo parlamentare che era Alfredo Biondi, sì. Te lo ricordi? Biondi era un uomo dalle battute feroci, ma erano simpatiche, le faceva e ci si divertiva, ci faceva un sorriso e poi si andava oltre. Oggi, di fronte a una battuta che secondo me non è neanche brutta, la battuta sì. di Vannacci, sì. cioè vi presa da
1: sì,
0: se ti piace, se io ti chiedo, se siamo fra amici ti chiedo, scusa, tu preferisci una gonna lunga, ma io senza gonna sarebbe meglio, cioè è una battuta che ieri la travisavi e poi andavi avanti, diceva che diverte. Oggi è diventata una discussione politica, cioè questo, io veramente che vivo da 90 anni in questo clima mi sento un po' spiazzato, perché il pensiero che oggi, con tutti i problemi eccetera, un ministro dica poi l'ha fatto Tajani in questo modo, no? Ha detto ma io preferirei, cioè è ancora il vecchio clima patriarcale, il papà,
1: ma
0: che vuole,
1: scusami, tu ricorderai il caro grande Massimo Catalano, le sì, massime l'amore, sì, sì, molto meglio sì. sposare una donna bella e ricca sì. anziché una donna brutta e povera.
0: E povera,
1: lo stesso vale per l'uomo,
0: sì, certo.
1: cioè non è che allora, sarà mai no? allora, cioè, al figlio cosa auguri di sposare sì. tu che hai un figlio,
0: ma no, sposi,
1: cosa gli auguri?
0: Cioè, intanto il figlio, vorrei vedere come ha reagito il figlio di Tajani, insomma farò io un po' quello che voglio, però poi insomma il discorso si è allargato,
1: figlio, sì, guarda, figlio mio.
0: Il femminile, la gonna, cioè la donna è libera di fare quello che vuole, può esserci una bellissima donna con la gonna minigonna, può esserci una donna con le palandrane che invece si muove verso altri orizzonti, però ormai tutto è in questo momento, è tutto portato a questo momento di scontro divisivo,
1: scontro.
0: Un po' di
1: guerra,
0: ecco,
1: guerra,
0: si arriva a questi punti,
1: telefonata, pronto?
0: La notizia del nucleare,
2: pronto?
1: Buongiorno,
0: pronto. Buongiorno.
2: Salve.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Sono Lorenzo dal chat, come al solito.
1: Sì, Lorenzo.
2: Ormai.
1: Dimmi, Lorenzo.
2: Sono un po' in disappunto su una cosa. Ora, te ti stimo, e stimo Siriani anzitutto, perché io ero bambino quando lui era primo canale.
1: Adesso sei un uomo.
2: Ho 53 anni.
0: Bene, bene.
1: Sei giovane.
2: L'unica cosa che volevo richiamare a prima è del fatto della Berlinguer.
1: Sì.
2: Perché a me è sempre piaciuta.
1: Certo.
2: Anche con Mauro Corona soprattutto, perché è un bel connubio.
1: Sì, un bel sipario.
2: Io l'ho sempre trovato speciale. Ora, il discorso è questo, che tutti quelli che erano sulla Rai sono andati in Mediaset.
1: Come mai non il contrario? È strano, no?
2: E tutti quelli che erano in Mediaset sono andati alla Rai. Quindi c'è stato un cambio completo di...
1: Ma Monteleone dalle Iene è andato alla Rai, ma altri non mi risulta.
2: Ma c'è Pino Insegno e
1: Insegno alla Rai, Rai.
2: Poi, dalla Rai se ne sono andati via Fabio Fazio
1: Per guadagnare di più, perché secondo te?
2: Non so se è per guadagnare di più o
1: penso,
2: perché...
1: di sì, penso di sì. Fidati.
0: Ieri Fabio Fazio era in Rai con Carlo Conti, insomma, come ospite.
1: Va, per meno di 6 milioni all'anno non si muove.
0: Ma insomma.
1: Cioè, siamo tutti compagni, abbiamo tutti il cuore a sinistra, ci mancherebbe altro, anche all'estrema sinistra, ma il cuore è un conto, la banca è un'altra, no?
0: Certo.
1: No, va benissimo, cioè voglio dire, se seguite Bianchina, ma va benissimo, non stiamo dicendo nulla di particolare, chi piace e chi non piace, ho cercato di spiegarvi perché a mio avviso sarebbe molto meglio se il suo ruolo fosse un po' diverso, tutto qua, ma parlo, ripeto, per me, l'ho guardata, la vedo, quindi tranquillo, sono tranquillo e sereno.
0: È molto brava a coordinare, è molto brava a calmare,
1: sì, a strillare,
0: molto brava, molto
1: brava. Va bene, poi vuoi parlare del nucleare, ma no?
0: No, noi viviamo in questo momento in cui si parla dell'arrivo del nucleare,
1: esatto.
0: Si parla di adesso poi di 33. Situazioni elettorali, di bambini, di questa divisione fra bambini terribile, eccetera, e poi si finisce a parlare delle gonne corte e delle gonne lunghe. È un periodo veramente incredibile, straordinario, fantascientifico, io lo trovo.

0: Mi trovo qui in questo scenario che da una parte insomma mi diverte anche un po', ma dall'altra mi preoccupa anche un
1: po'. Ti preoccupa un po' perché non. Ok, telefonata, pronto, buongiorno.
2: Sono Lucia.
1: Ancora, Lucia.
2: Sì, perché voglio dire una cosa.
1: Veloce.
2: Allora, una volta Siriani se lo ricorderà, appunto si diceva non piacciono le bionde ma sposano le nere.
1: L'ho detto io ieri.
2: Però voglio dire, oggi sì, Tajani ha sbagliato a parlare, tutto quello che vuoi, però le donne, alcune fanno veramente pietà, per non dire, ecco, come si vestono, come si presentano, come dicono di amare quando invece gli piace il portafoglio, cioè voglio dire, non è che sono, insomma,
1: la maggioranza
2: guardano molto alla sostanza. Io vorrei sapere se ai tempi suoi, forse un po' di più, io un po' più giovane, ma è vero, esisteva l'amore, forse è vero, perché forse non c'era questo tutto subito, eccetera.
1: Okay.
2: E quindi secondo me è stata una battuta infelice come quella di De Laurentiis che dice cosa ne pensi della slang, è inguardabile.
1: Ma vabbè, cioè, lascia lì, cioè parliamo di De Laurentiis, che stiamo parlando di Dante Alighieri. Allora, ai tuoi tempi esisteva l'amore, oppure bella ragazza attratta da. Tu parli di boyfriend, no? Come si chiama, Latin lover. Certo, arrivavi con la Maserati, con l'Alfa Romeo, era facile caricare qualche ragazza lì.
0: Quelle erano un po' le frange della società.
1: C'erano
0: aree, gli spettacoli avevano le loro caratteristiche.
1: Sì, il loro modo di vivere.
0: Però io credo che fondamentalmente la determinazione una donna è fondamentale in una donna. La donna deve decidere cosa fare. Come vestirsi, come comportarsi, come raffrontarsi, è una assoluta determinazione che deve essere caratteristica fondamentale della donna. Poi le donne particolari, gonne, meno gonne, ci sono sempre state. Oggi ovviamente con tutti questi mezzi, soprattutto i social, che sono la cloaca della nuova società, si arriva a queste forme, pazienza, è un mondo, è una società sicuramente un po' distorta, ma
1: insomma,
0: che la donna debba essere libera di risolvere tutto dal vestito al suo corpo mi sembra fondamentale.
1: Ok, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno Siriani, sono un suo vecchio amico di Genova, io lei la prigiona.
0: Perbacco.
3: Dissi Adamo. Vabbè, se dopo volevo chiedere una cosa solo, ma mi sta su verità, Io sono un genuano di quelli un po' arrabbiatissimi.
0: Sì.
3: Ma secondo me,
0: sì,
3: De Rossi e Sharaw e quell'altro lì che ha mandato via dalla nazionale, ma li manderebbe via a gratis subito prima della Fiorentina o li terrebbe ancora? Ma De Rossi deve andare via, perché se no andiamo veramente in Serie B quest'anno. Andiamo in Serie B, ragazzi.
0: Parla di De Rossi lei?
1: Sì. Allora, tocca a te adesso, Vittorio.
0: Ma De Rossi
1: si trova tre quarti d'ora.
0: Ma insomma, noi.
1: Ma l'avevano chiesto in nazionale, De Rossi. Com'è questa storia qua?
0: No, ma
1: era papabile per la nazionale, adesso fa schifo.
0: Il calcio, te l'ho detto, per me è il famoso fenomeno paranormale. Allora, la situazione del Genoa è questa: che è arrivata a questa situazione, un punto dopo 5-6 partite, cioè è una società che tu dici, ma di chi è la colpa? Tu sai che in queste situazioni la colpa è di tutti e quindi di nessuno. Per cui ogni elemento del fatto calcio rosso-blu ha le sue responsabilità, alle quali però è molto difficile contrapporre delle alternative. Allora puoi verificare delle cose, ognuno di noi dice le sue, la società ha sbagliato secondo me, o comunque è stata poco vigente nel fare una campagna acquisti limitata, ha portato 4-5 giocatori che sono assolutamente ancora impreparati, dovranno

0: adattarsi, sono arrivati all'ultimo momento, quindi errore può essere una delle cause. De Rossi è arrivato, mi ricordo, l'anno scorso nel momento di quest'anno, cioè è arrivato lui e le cose sono andate benissimo, e prima di lui Gilardino era nella situazione che è oggi De Rossi, Vieira era nella situazione in cui è oggi De Rossi, quindi in questo momento anche qui De Rossi deve pensare, deve fare una specie di esame di coscienza. Lui tempo fa disse con molta onestà: ragazzi, sapete come sono gli allenatori, se a noi alla 10ª giornata siamo in una situazione delicata o difficile, anche l'allenatore dovrà prendere le sue misure. Quindi a questo punto, secondo me, De Rossi aveva due strade: o con la sua onestà intellettuale che gli riconosciamo poteva dire: sentite, io non ce la faccio più, sono 6 giornate con un punto, effettivamente non sono riuscito in questo momento a ricostruire la squadra e quindi me ne potrei, insomma, vi lascio. Invece ha deciso di rimanere, quindi questo può essere un fatto, almeno dal punto di vista umano, mera morale, di cose importante. Se ha deciso di restare vuol dire che pensa di poter fare qualcosa. Infine i giocatori, allora, se tu pensi che l'anno scorso la grande forza del Genoa era la difesa, oggi questa difesa sembra crollata. Allora, perché? Per chi è colpa di De Rossi, è colpa dei giocatori? È un altro dei fenomeni ai quali è molto difficile rispondere. La campagna acquisti non ha coperto i ruoli necessari, cioè l'uomo di centrocampo, l'illuminante, il Marinoschi quando stava bene, il vecchio Badeli, Strootman, eccetera, e quindi la situazione almeno di ricostruzione della squadra, quindi tutti questi elementi portano a questa situazione, dalla quale è difficile uscire. Bisogna sperare che ci sia un recupero dei vecchi, del vecchio gruppo, che ritorni ad essere la solidità difensiva di una volta, dell'anno scorso, che i nuovi arrivati incomincino veramente a prepararci, a far capire chi sono. L'unico colpo sicuro è Osmojić, cioè il centravanti, che uno ha dimostrato di essere una grande punta. Quindi questa è una situazione, non bisogna secondo me mai né troppo trionfalizzare la situazione né troppo drammatizzarla. Questa è una caratteristica dei tifosi rossoblù, i quali da parte loro sicuramente hanno mille ragioni e la speranza che anche loro non si arrabbino purtroppo. Ecco.
1: Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sono Carmen.
1: Carmen, buongiorno.
2: Volevo toccare tre punti.
1: Dai, tocchiamo, se dobbiamo toccarli, tocchiamoli.
2: Ok, allora il primo è di quel ragazzo che è caduto, diciamo, dalle imbarcature.
1: Sì.
2: Io da casa mia facevano dei lavori quest'estate scorso qui in un palazzo sul terrazzo, avevano tutte le attrezzature, tutte le sicurezze possibili. Allora si sono tolti i bocchettoni dalla cintura che avevano, si sono staccati per andare a ristrutturare il bordo del terrazzo e io dalla finestra avevo i brividi a guardarli. Ora, queste persone, mi è stato anche detto da un ragazzo, sì, mi ha detto di mettere delle sicurezze, però io non li metto perché sono troppo pesanti e non riesco a lavorare, allora me le tolgono, non me ne frega niente, proprio adesso, appunto, proprio da un ragazzo che lavorava nell'edilizia. Ora io dico, la colpa non è mai dell'imprenditore che ha preso l'appalto, ma la colpa è anche loro. Oltretutto questi qua che facevano sul terrazzo non erano nemmeno ragazzini, erano persone che avevano i suoi 50 anni, 60. Voglio dire che c'è un benefreghismo, le multe bisognerebbe darle anche agli operai, non solo ai datori di lavoro.
1: Ok, vediamo il secondo punto.
2: Devono rispettare le regole. Primo. Capito. Secondo, la bianchina io cambio canale in continuazione perché mi fa venire 5 minuti, proprio non la sopporto. Non la sopporto perché è una caffona, una maleducata. Sarà placata, ma quando con chi vuole lei, quando c'è quelli di sinistra, tutta dolce, non li interrompe. Vabbè. Quando vanno per parlare quelli di destra, incomincia a parlare che non si riesce a capire cosa dice.
1: Ok, poi, l'Annunziata era peggio, comunque, la Lucia Annunziata era peggio. Il terzo punto?
2: Invece Vannacci. A me Vannacci mi fa tanto ridere, sinceramente, perché un personaggio così, io penso che nel mondo della politica non l'abbiamo mai avuto.

0: tanto. No. Il fatto della gonna che ci criticano addietro, ma allora io vorrei vedere quanti uomini vorrebbero vedere la donna con la gonna oppure nuda.
1: Certo.
0: Me lo devono dire, iniziando dai politici.
1: Certo.
0: Iniziando che sono dei zozzoni, perché lo sappiamo, perché ci sono poi queste ragazze che parlano e insomma.
2: Vabbè, il mondo probabilmente da sempre è andato avanti anche su certe dinamiche che poi sono sempre quelle che non sono né di destra né di sinistra, no? Ma vale anche, penso, non so, una donna quando vede un bell'uomo, ma bello. Cosa, tu sei un uomo però, Vittorio, non sei una donna, no?
3: Sì, ma
2: cioè,
3: non
2: nel senso, quando
3: ma,
2: vede...
3: ma non sono bello.
2: No, sei molto, cioè, sei bello, cioè, bello, hai dei tratti invidiabili.
3: No, ma
2: una
3: voglia...
2: ma se una donna vede, perché noi pensiamo sempre alla donna come oggetto. Una donna potrà anche vedere un uomo come oggetto, quando vede, io, mi viene in mente Clooney,
3: non devi mai dire.
2: Beh, ma secondo te lo vede sognando di andare mano per la mano verso il tramonto su una spiaggia di Albisola?
3: Sì, ma la donna è il segno della bellezza, non si chiama o donna oggetto, è un donna semmai soggetto. E poi io non capisco perché una donna non possa mettere a disposizione quelle che sono, che ritiene siano le sue caratteristiche migliori. Cioè noi uomini, se l'uomo bello va a fare il mister bello perché vuole cosa, se è uno intelligente vuol mettere a disposizione l'intelligenza, la donna può a volte decidere di avere, che è una delle caratteristiche fondamentali, il suo corpo. E allora se una donna vuole far vedere il suo corpo, ovviamente nei limiti della decenza, della correttezza, eccetera, perché non deve far vedere una delle cose belle della sua personalità? Non lo capisco.
2: Però vedi, si è donna, recentemente, dico, spogliata in uno spot, una ragazza, una sportiva, bellissima, però è stata criticata dalle sue stesse compagne, cioè, guarda quella, vista... ti sembra normale che, cioè un pasticcio, non se ne viene fuori.
3: Ma il concetto di normalità ormai è venuto, viene rifiutato da chi è il famoso patriarcato. Cioè, voglio dire, questi uomini, questo patriarcato pretende, come il discorso di Tajani, dai, cioè dire che lui vuole una donna per bene, poi cosa vuol dire per bene, con la gonna lunga, come se la gonna lunga dovesse,
2: vuol dire
3: dovesse
2: che...
3: dimostrare la purezza, non so che
2: magari
3: cosa, magari è una, cioè, è una che insomma ama,
2: una tremenda,
3: ama,
2: la gonna lunga,
3: no, perché poi, perché invece Tajani ha detto che anche quelle con le gonne corte, insomma, intanto questa... potrebbero fare un cornetto, capisci?
2: Sì,
3: quindi
2: fatto,
3: diciamo a questi, cioè è questo il punto che riguarda un po' la nostra strategia societaria legata all'uomo e alla donna.
2: Non
3: però
2: se ne
3: io
2: fuori.
3: Ritengo che veramente le donne devono essere libere di fare e di scegliere la loro vita in tutti i settori, sempre tutto nell'ambito della legge, nell'ambito di commettere reati,
2: gusto,
3: eccetera,
2: dai,
3: eccetera. Ma poi, se la donna mette a disposizione
2: liberi
3: le cose più
2: tutti
3: belle che ha, lo faccia,
2: liberi tutti,
3: se vuole farlo, però ha anche la capacità, la possibilità di non farlo,
2: cioè, che poi è lei che sceglie, cioè noi come dei farfalloni giriamo intorno, no? Poi è lei che dice no, tu no,
3: ma certo,
2: tu.
3: Ma certo,
2: giusto?
3: Ma certo.
2: Pronto, buongiorno.
4: Guarda,
2: prego, forza Vittorio, fuggi, è uno tremendo,
3: buongiorno,
2: ti mette in croce.
4: No, Siriani, complimenti, perché lo conosco da tanti anni e lo considero moderato sul cinema, è veramente un grande giornalista. E volevo chiedergli una cosa, vista la telefonata di prima, che mi viene da ridere, cosa ne penso dei 400 morti di quest'anno in 6 mesi? Vi saluto e una buona giornata, forza Siriani.
3: Non ho capito.
2: 400 morti? Dove sono morti? 400 morti in 6 mesi, ma i morti sul lavoro? Vi dirò che, allora, la prendo dalla notizia più vicina, che comunque stanno diminuendo e ci mancherebbe altro, ne muoiono 3 al giorno.
3: I morti sul lavoro?
2: Sì. Però per esempio il povero ragazzo di Roma era un ragazzo italiano che stava facendo un lavoro che domani si dirà che lo straniero viene a fare quel lavoro che noi non vogliamo fare, e parte la solito ritornello. Ragazzi, 23 anni, la cosa che mi ha incuriosito, l'ho detto prima, mi ha colpito, che è successo quello che è successo. Il ministro Giuli è stato avvisato, stava andando a dormire,
3: chiuso,
2: immagina il pigiama di Giuli, no? La

0: camicia da notte di Giulia, sì, la puoi immaginare, sì, però ha chiamato la scorta e allora con la scorta è andato al Colosseo, perché la scorta deve proteggere il ministro, non chi lavora, hai capito?
1: Certo.
0: Chiuso. Continua Vittorio.
1: No, ma poi sai, io
0: la mia
1: sono,
0: è una satira,
1: non sono un grande esperto, cioè non conosco, però a me sembra che ci siano dei punti di fondo su questi appalti e su queste morti. Io credo che ci sia un po' di ragione da tutte le parti, però io credo che la cosa fondamentale sia il cosiddetto subappalto. Cioè gli imprenditori, questo subappalto determina molte situazioni, perché non regolarizza sempre.
0: Okay. Scusa Vittorio.
1: Però non voglio entrare in questo problema.
0: Allora,
1: perché...
0: L'altra cosa, mi asciuga, dice, muore un ragazzo, andiamo a vedere il subappalto. Andiamo a vedere, Carlo, il subappalto guardatelo prima. Cosa c'è? Cioè, voglio dire, qual è il nesso? Vai a vedere il subappalto. Ma l'avrete visto prima, Giuli? Ministeri, il subappalto. Cioè, non è una roba, una cosa mostruosa. C'è un appalto.
1: Però ci sono, adesso io...
0: E il subappalto, e quindi...
1: Non sono un esperto, ma mi dicono spesso che il subappalto non avviene attraverso il bando.
0: Cioè,
1: quindi questo è pericoloso.
0: Ma... Allora chiederai prima alle ditte di intervenire, quando intervengono, prima
1: però
0: di vedere il subappalto, che lo guardi dopo quando uno
1: questo.
0: Muore. Se non muore nessuno va bene, se muore vado a vedere il subappalto, ma guardiamolo prima. TG 55? No. Ah, ok. Allora ci fermiamo qualche secondo, però.
1: Poco,
0: non c'è emergenza, non ci sono. Io già immaginavo un TG,
1: non
0: c'è
1: nessuna
0: emergenza.
1: Va bene.
0: Brevissima pausa, però, amici, è così. Se quel povero ragazzo non fosse, è il subappalto. Però, siccome è mancato, allora andiamo di corso. Ma guardiamolo prima il subappalto. Se poi non muore, santo cielo, meglio, no? A tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: È il momento non della Marcord, Rewind o Rewind, no? Rivediamoli insieme, perché tu hai un album fotografico molto ricco.
1: No, ma mi incuriosiva, visto che abbiamo parlato sempre di moda, cioè di gonne lunghe, di gonne corte, insomma della moda, delle donne che possono andare, a proposito di eleganza, insomma, sì. A me veniva in mente, perché per esempio c'è una certa, come si può dire, attacco anche alla nostra, al nostro sindaco, cioè alla Salis, perché è molto elegante, molto bene, per dire... che le istituzioni meritano anche una certa, come si può dire, buon gusto, eleganza. Io volevo, perché me l'hanno segnalato, farvi vedere cos'erano soprattutto gli uomini e le donne delle istituzioni di quegli anni 60, 70, 40, e mi hanno mandato una foto di quello che è stato il primo sindaco di Genova, cioè Adamoli.
0: Eccolo qua, vedi?
1: Allora, abbiamo portato la foto, però se la vediamo intera, se riusciamo
0: a
1: saltarla, va bene, vedete, è una perfetta eleganza, sembra un uomo da passerella, giacca a doppio petto, vestito intero, cravatta, giusto sorriso, pettinatura adeguata, cioè era un personaggio che doveva rappresentare, e questa era una veramente eleganza di allora, così come elegante era l'altro sindaco, che adesso non lo immagino, ma era Pertusio, anche lui persona elegantissima, con la bombetta addirittura, ed erano persone che credevano veramente anche alla eleganza, all'eleganza, alla sobrietà, cosa che... dico, anche una donna con la gonna non tanto lunga può esserlo, no? Quindi

0: volevo fare questo ricordo.
1: Qui abbiamo altri due soggetti, Vittorio.
0: Poi, no, questo allora è un altro discorso, perché qui rientriamo nel mondo giornalistico.
1: Ah, perché lo facciamo anche dopo.
0: Lo facciamo dopo. Però intanto volevo, va bene, lo facciamo dopo. Perché mi interessava, siccome oggi veramente la classe giornalistica è attaccata duramente, un po' in tutti i sensi, perché anche essa riesce a non avere quella certa obiettività, si dice eccetera, poi c'è questo divisismo, giornali di qua, giornali di là, titoli spaventosi, e io volevo veramente ricordare quelli che erano un po' i momenti belli degli anni 70-60 del nostro giornalismo genovese, che era un giornalismo molto, molto attivo ma anche molto solidale. Io poi vi farò vedere una foto in cui ci sono 10-20 giornalisti di tutte le testate.
1: Eccoli spesso... qua, guarda un po', accosciato in piedi.
0: Ecco, vedete, ci sono
1: col cappotto, era inverno, con l'Oden, guarda.
0: Beh, insomma, è un gruppo di giornalisti di tutte le testate di allora che si erano, ogni tanto ci si riuniva. Allora pensate, c'era addirittura la sala stampa in Piazza De Ferrari, c'erano convegni, c'erano incontri. Vedete, adesso io ne ricordo qualcuno, tanto vedete il primo a destra con i baffi è Aldo Repetto, che fu presidente dell'ANSA, poi vicino c'era un grande operatore. Poi vicino a lui c'è, lo ricordate, Alfredo Barone, che era capo cronista del Lavoro, e accanto c'è Di Benedetto, che è stato uno dei grandi giornalisti partiti da Genova, che poi è diventato direttore dell'Espresso e quindi un uomo di grande valore. E poi ancora Miano era un cronista di Nera, bravissimo, che correva dalla mattina alla sera al Palazzo di Giustizia, e più avanti Cesare Rosso, dietro Bragone, e ancora dietro, ancora vedete, c'è anche la Provenzali là in fondo, e poi Di Salvo sulla altra destra, e poi vedete in fondo il volto di una donna che è una brava giornalista del Lavoro, adesso mi sfugge il nome, volevo ricordarla perché mi ha fatto impressione che anche allora tutti uomini, con una piccola donna là dietro, quindi c'era ancora, non vorrei sbagliare, vorrei farmi un patriarcato giornalistico, insomma, ecco. Però questa era una foto che dimostra come allora il mondo, lo scenario, il gruppo giornalisti genovesi era un bel gruppo dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umano, psicologico, cioè c'era la rivalità, c'era lo scoop che ognuno aveva, però c'era anche un grande senso di solidarietà fra tutti noi. Mi faceva piacere ricordarlo. Ecco, invece, questa foto dei due che vi ho fatto vedere, qui rientriamo.
1: Aspetta che arriva.
0: Se non so se arriva i due con la. No, ecco, questi sì. Questi sono i due, erano i capi dei servizi sportivi, sulla sinistra Ernesto Chiossone e sulla destra Aldo Merlo. Allora, qui entriamo nel mondo dello sport, e Genova aveva quattro grandi capi sportivi che gestivano tutto il mondo, tutto il loro mondo sportivo di collaboratori. Ernesto Chiossone era capo dei servizi sportivi del Secolo, Aldo Merlo si occupava del mercantile, poi c'erano due corrispondenti importanti, Luigi Caserta per Tutto Sport e per la Gazzetta dello Sport c'era appunto Aldo Merlo. E quindi c'erano questi quattro, e poi c'era un altro grande,
1: una cupola era
0: una cupola, quell'altro grande boss si chiamava Renzo Bidone, che era il corrispondente del Corriere dello Sport. Ecco, questi quattro uomini, bravi, eccellenti giornalisti, organizzatori perfetti, però dominavano e quindi gestivano tutto il mondo
1: dei padrini. Qui sei tu, no? Dietro le spalle.
0: Questo è
1: uno alla destra della foto, sei tu.
0: Alla destra sono io, e questo con gli occhiali è stato uno dei grandi giornalisti di pallanuoto dell'epoca, che era Sandro Castellano. Lo ricordo perché nei giorni scorsi c'è stata una bellissima manifestazione a Recco, organizzata dal Panathlon del Golfo Paradiso, nel ricordo del presidente, grande presidente della Prorecco, che era Antonio Ferro. Ferro era presidente della Prorecco dal 65 al 75, e quindi ricordando Ferro si

ricordava il mondo della pallanuoto di allora, i primi scudetti della Prorecco e soprattutto i giornalisti che facevano grande pallanuoto. Castellano era uno dei nomi top del giornalismo pallanuotistico insieme a Pier Lorenzo Stagno, che era invece il responsabile.

0: anni. Io nel 1966 sono stato assunto come laureato da Little Cider e lui faceva parte dell'ufficio personale selezione, se lo ricorderà ancora, 1900, quindi lo saluto in maniera molto affettuosa.
1: Certo, beh, perché lo selezionò, quindi, no, ma, lo selezionasti Vittorio?
2: Sì, come andò?
0: Ah, no, ma in assoluto sono stato 12 anni a Cormigliano.
2: Ah, vedi, quindi, andato, quindi lo ritengo. Prego, prego.
0: La rifarei quell'esperienza tutta dalla alla zeta, meno gli ultimi 2 anni. Poi sono andato in direzione, dopo 12 anni di Cormigliano, sono diventato dirigente, poi ho approfittato di una finestra di prepensionamento e l'ho preso dopo, perché la situazione già con Gambardella non era più quella dei tempi nostri. Siriani si ricorderà che c'era il dottor Noce e il dottor Tamina, lui era gli iscritti e l'orale c'era Noce e Gramigna. Quindi lo ricordo con tanta simpatia, Siriana.
2: La ricordo, ma ricordo, io mi fa piacere che l'avevo ritenuta idoneo, quindi le ho dato la possibilità di avere una buona carriera. Questo mi fa molto piacere. Ma allora avevamo Little Cider, era una zona, azienda molto forte, e l'acciaio in generale era quello che ha salvato Genova, perché allora la siderurgia e i grandi impianti siderurgici nella città, l'industria nella città dava veramente del lavoro a tutto, l'indotto sulla città da parte degli stabilimenti siderurgici era un indotto straordinario. Allora Genova viveva anche sull'industria, tant'è vero che quando è finita questa industria Genova è caduta un po' nel dimenticatoio, non si è ancora capito bene quale sia l'immagine vera della nuova città. E quindi io il dottor Noce lo ricordo perché è stato anche il City un dirigente del comune accanto al sindaco di allora. Era un momento in cui l'industria faceva anche cultura, perché c'erano incontri culturali, riviste, mostre con personaggi importanti. Insomma, era una Genova che culturalmente era rinata da questo punto di vista.
1: Bene, comunque, tu eri mai, non eri severo, Vittorio, no?
2: Come?
1: Non eri severo, tu dovevi...
2: Ma non era un problema di severo, era un problema che allora si selezionava con tutta una serie di...
1: Vedi, questa è la Fondazione Ansaldo, con allora era Little Cider.
2: Ma insomma, allora c'era Little Cider, c'era l'Ansaldo, c'era poi i cantieri, c'era insomma una Genova industrialmente lanciatissima, c'erano le navi, c'erano già i primi segni di innovazione, c'era un mondo di lavoro che determinava anche una certa stabilità di vita di tutta la città di Genova. Ecco. Poi purtroppo le cose sono andate come sono andate. La scomparsa dell'industria, secondo me, e questa è una mia idea, non so se sia giusta, ma se non c'è industria non c'è lavoro. Questa è la mia tesi. Tant'è vero che Genova, dopo il periodo industriale, onestamente, che città è sempre stata e ancora adesso incomincia a rinascere, ma insomma non è stata una città turistica piena, non è stata una città della innovazione avanzata, non è stata una città culturale, anche se è stata capitale, eccetera, cioè non ha ancora una vera immagine come aveva quando c'era l'industria. Ma questi sono discorsi di ricordi.
1: Bene, grazie. Allora, torniamo alla nostra puntata. Ricordiamo che infine, addirittura d'arrivo, le palle di Siriani.
2: Ci sono. Adesso anche loro hanno 3 settimane di sosta, ma lavorano.
1: Esatto, perché c'è la sosta della nazionale.
2: Sì, sono tre settimane fino al 10.
1: Continuano a elaborare, perché loro elaborano.
2: Certo, elaborano, ridiamo, elaborano, insomma, le mettiamo sotto forza per averle pronte per il campionato.
1: Però... Allora, sentiamo la telefonata, Mario l'abbiamo agganciata. Benissimo, pronto?
3: Pronto?
1: Sì, pronto. Buongiorno, dica.
3: Buongiorno, vabbè. Io sono Franco Grechi,
1: sì,
3: e mi riferisco al dottor Siriani.
1: Certo.
3: Lui non si ricorderà di me, ma nel 66, che era l'ufficio selezione, mi ha selezionato per un corso dei tecnici superiori.
1: Sì.
3: Corso sui tecnici superiori.

0: siderurgia.
1: Sì.
0: E lui mi ha selezionato, abbiamo fatto 2 anni di corso, eccetera, eccetera. Volevo solo informarlo che alla fine della mia carriera sono diventato direttore generale di una società dell'Ilva di informatica.
1: Hai capito?
2: Quindi ha avuto un ottimo percorso, le ho portato fortuna.
0: Certo.
2: Ma bene.
0: Lo ringrazio ancora adesso.
2: Ma grazie, ma non grazie, vuol dire che la valutazione che le abbiamo dato era una valutazione positiva, insomma. Quindi noi eravamo abbastanza, da questo punto di vista, abbastanza corretti, ecco, nella valutazione, anche se poi anche allora, insomma, arrivavano le veline gialle, rosse, verdi per gli
1: non le donne con le minigonne.
2: No. Però,
1: attenzione,
2: però devo dire che c'erano delle belle ragazze, tant'è vero che noi insomma,
1: cioè arrivavano le raccomandazioni,
2: le belle brave, sì. Avevamo un po' la precedenza, onestamente. Vabbè. Però prima brave, se poi erano anche belle, però
1: poi abbiamo
2: preso, anche le donne soprattutto preparate, soprattutto professionalmente brave. Mi fa piacere, la ricordo volentieri quei momenti.
1: Bene, potevi selezionarmi all'Ital Sider, Vittorio, comunque è andata diversamente.
2: Sai, in quell'epoca, sono entrato nel 61, dal 60, quindi tutti gli anni 60 e 70, noi l'Ital Sider aveva 4 stabilimenti a ciclo integrale, quindi era un'azienda che Scornigliano aveva 8.000 dipendenti, ne aveva 2 in sede, la sede in via Corsica, cioè erano stabilimenti che raccoglievano, e noi selezionavamo dall'operaio al dirigente, quindi era un lavoro massacrante, ma organizzato benissimo, insomma. E va bene, poi
1: sentiamo la telefonata. Attenzione che passa il tempo, abbiamo ancora sì una dozzina di minuti per arrivare poi addirittura ad arrivo le palle, il verdetto
2: farle.
1: Delle palle di Siriani.
2: Sentiamo farle,
1: la
2: farle.
1: Telefonata, pronto?
2: Pronto.
3: Sì, buongiorno, sono Stefano da Quezzi.
1: Sì, anche lei selezionato o no?
3: No, io ho 59 anni, no.
1: Però magari, no. Chissà dove sarebbe stato
3: ho
1: adesso.
3: Ho fatto un altro corso. Anche... faccio lo spedizioniere io.
2: Beato lei,
3: insomma.
2: No, beato lei, che i spedizionieri hanno avuto un bel percorso.
1: Di questi tempi un po' meno.
3: Dopo 38 anni comincio ad essere un po' stanco, però vabbè. E salutavo tutti, grazie di avermi accolto con la telefonata. Io volevo fare una domanda al dottor Siriani, che saluto e apprezzo da tempo immemore. Come giornalista sportivo, mi ricordo le sue tante battaglie con Onofri, anche quante belle battaglie anche con un'amicizia che si vedeva che c'era.
2: Certo.
3: Lei che ha vissuto il Genoa di Fossati, di tanti anni, che per me, che sono del 59 anni, era il primo Genoa di Pruzzo, e vede questo Genoa adesso che è agli antipodi, come soffrire, cioè è sempre uguale la sofferenza, ma agli antipodi come gestione diciamo presidenziale. Che cosa si sentirebbe di dire ai giocatori di adesso rispetto a quelli che erano i giocatori di una volta? Che differenza nota fondamentalmente, umana, tecnica? Che cosa c'è di diverso rispetto ai suoi tempi?
2: È una domanda delicata, ma insomma anche il calcio, anche i giocatori che sono persone umane, proseguono e fanno parte della società di oggi, e la società di oggi nel suo complesso sta cambiando, e quindi cambia anche nel calcio. Intanto cambiano i rapporti fra le persone, fra le dirigenti in questo caso e i giocatori. Un tempo questi presidenti, che potevano chiamarsi i Berrino, i Fossati, dall'altra parte i Mantovani, erano quasi dei mecenati, i vecchi presidenti della Sampdoria, l'Olighetti, De Franceschini, e quindi c'era un rapporto diverso anche con i calciatori, che avevano anche dal punto di vista economico dimensioni un pochino più basse, insomma più ragionevoli. Oggi è scoppiato tutto, cioè le società non hanno più singoli presidenti che assumano la responsabilità, e sono arrivati i fondi, sono arrivati i gruppi americani, i gruppi

0: non lo so, di Singapore, insomma tutti questi gruppi che vedono il calcio esclusivamente come un fatto economico, come un fatto di interessi, con una sfacciataggine assoluta, perché lei ha visto anche negli ultimi casi, il Genoa, ma anche la Sampdoria, se questi fondi a un certo momento, dopo 2 anni, non vanno bene, se ne vanno e lasciano tutti in braghe di tela. Quindi anche il mondo dei giocatori ha avuto questi risvolti, anche i giocatori, secondo me, oggi dal punto di vista tecnico il calcio italiano è abbastanza calato, cioè oggi abbiamo grandi difficoltà, abbiamo perso 3 europei, insomma non siamo andati a questi 3 grandi, grandi incontri internazionali, cioè è un livello tecnico italiano molto basso, il vecchio periodo della scuola del calcio italiana è superato e quindi a questo punto siamo alla rinascita, ma la rinascita di fronte a situazioni di questo tipo, alla situazione di calciatori che non vedono tanto l'appartenenza alla società, ma vedono piuttosto la voglia di, insomma, di guadagnare soldi, una grande appartenenza come un tempo c'era fra giocatori e società, non c'è più. E quindi tutto questo ha portato ad un calo di aspetti sia tecnici, sia umani, sia psicologici. E quindi siamo arrivati ad avere il Genoa a un punto e la Sampdoria a un punto, no, un po' di più, 2. Quindi insomma è un rapporto diverso, è un rapporto come è il rapporto fra i nostri anni più belli, con anche i suoi, degli anni 70, 80, eccetera, con gli anni di oggi. Quindi c'è stato un capovolgimento della società che ha coinvolto tutti gli aspetti, dagli aspetti culturali, aspetti economici e anche aspetti calcistici. Quindi io mi trovo molto spiazzato, perché dovessi anche parlare dei rapporti che un tempo c'erano fra giornalisti, società e giocatori, tutto è cambiato. Noi avevamo rapporti amichevoli ma professionalmente corretti. Oggi per avere un incontro con un calciatore, con un dirigente, devi fare 40.000 click, 40.000 WhatsApp, eccetera, eccetera. È cambiato tutto, ecco. E questo bisogna accettarlo, ma sperare che qualcosa cambi, e sarà molto difficile.
1: Credo che il compianto, poi andiamo in regia, Sandrino Mazzola, con i primi soldi, 8 milioni guadagnati con le primi guadagni tra l'Inter e la Nazionale, quei guadagni credo che si compra un salotto per la casa, invece della macchinona, si compra, pensa come erano diverse, no? le ambizioni di allora, le conquiste di allora, no? Il salotto, una cosa che era solida in casa. Vado in regia, telespettatori, andiamo, poi torniamo perché ancora poco per le palle di Siriani e i verdetti delle palle di Siriani.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, dunque ti chiedono qual è, dunque, puoi chiedere a Siriani a proposito di qual è il luogo, aspetta Gabriele Borgoletti, qual è il luogo di villeggiatura che consideresti, che sì, consiglieresti per chi vuole andare in vacanza?
1: Beh. Io mai.
0: ci tengono Vittorio, cioè sei un personaggio di riferimento, cioè la gente pende dalle tue labbra.
1: Sì, ma io... Cioè
0: la... Dove

0: come andresti in vacanza?
1: No, le mie vacanze.
0: Gabri, che sta a Borgoratti, dice Borgoratti vai.
1: No, vabbè, ma Borgoratti niente, può andare. Le vacanze dipende dai gusti, dipende dalle capacità economiche, dipende dalle forme di immaginazione delle persone. Andrei alle isole Figi.
0: Ah. Però forse un po' troppo, le isole, isole.
1: Ma guarda, le isole. Io amo la Sardegna, sì. Purtroppo è sempre la stessa, ma la Sardegna è una terra bellissima, è una terra che dove tu puoi mangiare bene, trovare possibilità di divertimento, conoscere veramente il carattere di una civiltà antica ma affascinante. Avere anche la possibilità di incontrare personaggi importanti se vai d'estate, insomma di fare una certa vita per un certo periodo assolutamente rilassante, dove non so se sei giovane, trovi una buona cucina, puoi trovare una, puoi innamorarti di qualche bellissimo ragazzo che arriva da tutta Italia, da tutta Europa, puoi trovare amici, puoi trovare un mare naturalmente stupendo, puoi trovare degli angoli incredibili e un entroterra fantastico. Ecco, io una
0: vabbè, glielo vacanza, scrivo anche, guarda, Sardegna.
1: Una vacanza.
0: No, vacanza sì, in Sardegna. Anche fuori stagione, no?
1: Sì, anche soprattutto,
0: soprattutto fuori stagione.
1: E ricordo che la Sardegna è una grande terra, ma o lo si ama o la si odia.
0: Ah,
1: io l'ho amata.
0: Ma noi amiamo tutto.
1: L'ho amata per 45
0: tutto,
1: anni.
0: Tutto. Allora, ci avviamo alle palle. Abbiamo quindi 5 minuti per consolidare il lavorio delle palle. Su cosa? Allora, perché dice, oggi ho letto, per esempio,
1: posto delle...
0: Vittorio, scusami, leggo, la pausa servirà alla mia squadra per, ma servirà anche agli avversari la pausa, cioè sembra che la pausa
1: serve a tutti,
0: serve a tutti. Beh, invece serve con... a noi,
1: no,
0: a la
1: noi
0: pausa per... serve a tutti,
1: serve a tutti, ma serve anche per i nostri problemi, anche se sulla sosta di questo tipo ci sono la solita divisione.
0: Perché
1: c'è chi dice è un bene che ci sia questa pausa perché così, c'è l'altra parte che dice meglio di no, perché per esempio una squadra che continua a perdere ha sempre una voglia immediata di recuperare, vorrebbe giocare subito per cercare di migliorare. Comunque sono le due tesi, però insomma la sosta c'è e bisogna utilizzarla. Purtroppo nel Genoa, lo ricordo, il Genoa farà una preparazione alla quale mancano 10 giocatori, perché sono tutti 10 giocatori che vanno a giocare nelle loro nazionali. Quindi anche
0: ma è come
1: questo,
0: i bambini in classe, che se sono tanti la classe non va avanti, come i bambini stranieri.
1: Giocherà con cioè si allenerà con quelli che rimangono. Per fortuna Sharawi rimane, perde Osmic e perde tutta la difesa, insomma, però vabbè, comunque.
0: Okay. Aspetta, allora, telefonata veloce, fatto, ce la facciamo?
1: No, vai. Mettiamo delle domande, agevola. Insomma, verificano un certo momento. Partiamo con il Genoa.
0: Sì.
1: Che ha tutti questi problemi, vediamo cosa succede. Quindi, e cosa dice la palla suggerisce al Genoa e ai suoi tecnici.
0: Cioè la sosta della nazionale può avvantaggiare o forse no il Genoa, visto che tanti giocatori del Genoa
1: vedere e dare un suggerimento,
0: sono stati richiamati, alza pure Vittorio, alza
1: dare un suggerimento a chi opera in questi giorni, vediamo.
0: Allora sei pronto, abbastanza calda direi,
1: sì
0: ok, calda, ma fermati, ti prego, fermati. Ecco, adesso scende, attento al microfono, poi
1: scende la palla,
0: sì.
1: Allora
0: cosa dice,
1: vediamo. Per il Genoa.
0: Sì.
1: La palla dice: Daniele, alzati e cammina.
0: Urca. Oh mamma mia.
1: Daniele è il De Rossi.
0: De Rossi.
1: Daniele, alzati e cammina.
0: Cioè, quindi questo
1: dati
0: in romano la mossa.
1: Dati una svegliata, insomma.
0: Questo
1: è un però un altro può dire, non lo so.
0: Ah, perché vai. No,
1: sì, insomma, alzati e vattene, ognuno questa le nostre palle danno dei suggerimenti.
0: Era in procinto per la nazionale, che vuole adesso può dargli un calcio nel sedere,
1: ma comunque la palla dice alzati e cammina, cammina o per camminare bene oppure per andartene.
0: Ma la prendiamo sul mio amico Guido, vorrebbe che andasse.
1: Su altri invece dicono
0: il mio amico, non io.
1: È meglio che
0: io osservo da lontano.
1: Vabbè, comunque.
0: Abbiamo un minuto per la Samp.
1: Allora andiamo con la Samp.
0: Alza anche qui, anche questa
1: volta.
0: Tra l'altro
1: sta andando benino, dobbiamo dirlo,
0: Sì.
1: Sta andando benino.
0: Sì, direi bene.

0: Beh, insomma,
1: allora,
0: sta ricostruendosi bene.
1: Dai, dai, carica, altro. Carica, carica la palla, siamo quasi pronti, sì, abbastanza calda, calda, calda, calda, ok, ok.
0: Ah, oh. Vabbè, questo è.
1: Come va?
0: Allora, per la Sampdoria dice, Inok Insigne vinces.
1: Oh mamma mia. Quindi, adesso mi tocca di imparare il greco.
0: Inok Insigne.
1: Ho capito.
0: E questo è interessante perché vedi che la parola perché Insigne ha segnato.
1: Sì.
0: E ha fatto vincere la Samp.
1: Sì.
0: E quindi rappresenta un elemento interessante.
1: Vincente.
0: Quindi la palla insomma fa capire che sarebbe interessante che Insigne stesse bene e giocasse sempre.
1: Credo.
0: Pare.
1: Vabbè.
0: Poi ognuno. Potrebbe.
1: Beh, ognuno lo interpreta come vuole, però
0: interpreta come
1: non
0: vuole.
1: Facciamo demagogia spicciola.
0: No. Io direi che le palle hanno finito.
1: Sì.
0: Vogliamo. Hai visto l'ultima notizia che ho letto oggi, poi chiudiamo. Che la Liguria è la regione dove si gioca di più d'azzardo.
1: Sì, ho visto,
0: Ne avete parlato. Ma ragazzi, non pensavo di queste cifre. Ma tu giochi?
1: No, il problema è questo. Per me che non gioco, ma non perché io sia migliore di altri, c'è uno che gioca anche per me.
0: Eh sì, ma
1: penso anche per te, no?
0: Anche,
1: tu non
0: sì,
1: giochi.
0: No.
1: Quindi
0: no.
1: Ci sono due liguri che al di là della media giocano il doppio della media per recuperare noi due.
0: Parlano di in un anno il 25, addirittura online 2 milioni, 2 miliardi,
1: miliardi, miliardi.
0: 2, 3 miliardi, sì, di, sì, di, sì. Incredibile.
1: Hai voglia, è una finanziaria.
0: È una finanziaria,
1: più del bollo.
0: E poi la parte di Ventimiglia, ho visto, è mai vicina al casinò, forse.
1: Certo.
0: Ventimiglia, Bordighera.
1: Sì.
0: Ma siamo tutti giocatori d'azzardo.
1: È la vicinanza. Beh, lì c'è anche un magari c'è anche un riciclo. Vabbè. Allora, chiederemo grazie. Però
0: no.
1: Io mi sento in colpa, nel senso.
0: No, attenzione.
1: Che se io giocassi un pochino, probabilmente quella persona non giocherebbe anche per me.
0: Sì, certo.
1: Per Rocchiccioli, penso, no, Rocchi?
0: Ma poi l'azzardo.
1: E per Mario.
0: È pluri, cioè ci sono tante forme d'azzardo.
1: Sì, pensa un po' che
0: tabagismo,
1: penso
0: eccetera, eccetera.
1: Vittorio, grazie, la coppia si rinnova settimana prossima in questi stessi orari.
0: La prossima,
1: grazie.
0: Io do ai miei amici.
1: E cosa c'è adesso?
0: La reclame.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, garantirà tempo stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, in un contesto climatico che si manterrà piuttosto mite. Per quanto riguarda la provincia di Savona, il sole sarà l'assoluto protagonista, solo un po' di vento a tratti si farà sentire sulle zone costiere, così come anche il vento a tratti si farà sentire in mattinata, specialmente sulle zone costiere della provincia di Genova. Nel complesso una giornata assolata. E per quanto riguarda il Tiguglio, nulla da segnalare. Contesto di assoluta stabilità atmosferica con valori massimi localmente fino ai 25-26 gradi. Ed infine sullo Spezzino sarà una giornata di bel tempo con ampie zone di sereno. Nella giornata di lunedì avremo ancora bel tempo su tutta la Liguria, permarrà l'anticiclone e questo garantirà tempo stabile con temperature massime senza variazioni significative. Dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1 ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.

0: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
1: Perché conviene!
2: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia. Per questo non la cambio.
3: I costi? Ormai non li controllo più.
4: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
5: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.

di Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Dal 1 gennaio 2026 è scattata la riforma della sanità in Liguria, una riforma che significa una nuova fase, nuove aziende, cambia il rapporto tra ospedali, territorio, cittadini. Dopo 9 mesi abbiamo deciso di partire con Terrazza Sanità proprio da qui. Che cosa è cambiato? È cambiato qualcosa la percezione del cittadino, di chi va per esempio in ospedale, di chi deve prenotare una visita, di chi ha un parente, un anziano fragile a casa? Qualcosa è cambiato? E allora partiamo da qui, vado a salutare l'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò. Il presidente Bucci aveva detto così, aveva detto che ci sarebbe voluto sostanzialmente un anno per andare a regime, che dopo 6 mesi avremmo già visto qualche cambiamento. Ad oggi, a fine settembre, che cosa possiamo già vedere di questa riforma? Che cosa può vedere già il cittadino?
1: Beh, intanto buonasera a tutti, ma certamente siamo nel pieno della transizione. Voi pensate che aver unificato le 5 aziende sanitarie non è roba da poco, un sistema che durava da ormai più di 30 anni, quasi 40 anni e che viveva su una quintuplicazione, chiaramente è stata un'impresa importante che ha portato in pochi mesi a degli effetti importanti. Il primo credo che siano le case della comunità. È vero che c'erano già prima, è vero che erano già in pianificazione, ma io sono convinto che se non ci fosse stata la riforma, se non ci fosse stata l'unificazione in un'unica azienda tutta la salute Liguria, oggi non avremmo potuto avere 32 case della comunità e 11 ospedali della comunità che sono stati praticamente inaugurati quasi contemporaneamente a fine marzo e che oggi sono funzionanti a pieno regime. Questa credo che sia uno degli effetti positivi e benefici della riforma. L'altro effetto sicuramente è stato una unificazione dei processi, era questo anche l'obiettivo. La quintuplicazione delle aziende sanitarie inevitabilmente portava ad una quintuplicazione di tutti i processi organizzativi, dei flussi, delle sale operatorie, dei posti letto, delle liste. Oggi la gestione unificata consente di omogenizzare la gestione dell'offerta sanitaria su tutto il territorio ligure, in modo tale che quello che il paziente di Spezia può ricevere una prestazione sanitaria omogenea rispetto a un paziente che vive dall'altra parte della regione o all'interno piuttosto che nelle zone costiere.
0: Arrivo da lei tra poco, perché a Paolo Bordoni, direttore generale del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali della Regione Liguria, volevo chiedere questo. Lei sostanzialmente è quello che l'ha disegnata tecnicamente questa riforma, non mi faccio così perché è vero. Allora, effettivamente il cittadino che cosa vede come cambiamento e soprattutto

0: la sanità più centralizzata perché funziona meglio? Perché il cittadino non so se l'ha ancora capito così bene.
1: Beh, innanzitutto questa è una riforma molto politica. Io insieme ai miei collaboratori ho dato un aiuto all'amministrazione, alla giunta, nel guidargli una lettura. Come diceva l'assessore adesso, c'era la consapevolezza che 5 aziende territoriali, alcune con dimensioni molto piccole, custodivano al proprio interno delle ottime pratiche cliniche, ma si faceva fatica ad esportarle lungo il territorio regionale. Quindi la lettura e la guida alla lettura ha evidenziato buone pratiche, difficoltà di trasversalizzazione di questi percorsi. Noi abbiamo cercato di garantire come obiettivi della riforma due punti: la garanzia della prossimità con l'attivazione imminente che poi è avvenuta delle case della comunità, che sono delle piattaforme di servizi posizionate in maniera strategica lungo tutto l'asse del territorio ligure, sono 32 con un ruolo hub and spoke, con dei ruoli quindi definiti, ma da dove partono dei servizi, non solo un luogo che accoglie servizi.
0: Scusi, non voglio interromperla, ma hub and spoke, non potevamo parlare italiano per i nostri cittadini?
1: Vabbè, allora l'hub sarebbe il centro, una casa, una comunità che ha servizi attivi sulle 24 ore, dove c'è sempre la presenza di un medico, e nelle nostre c'è sempre H24, di notte c'è la continuità assistenziale, durante il giorno può trovare il medico di medicina generale, mentre quelli definiti spoke sono strutture aperte sulle 12 ore. Allora, con questa ricchezza di offerta territoriale aggiuntiva, abbiamo voluto garantire questa prossimità, diciamola strutturata. Nello stesso tempo però è importante un accentramento dei servizi chiamati di back office, quindi una parte amministrativa, e dal punto di vista sanitario invece ragionare insieme ai professionisti, e questo è stato fatto, per accentrare quelle cose di livello più alto che nell'interesse della comunità devono essere fatti in posti ben definiti con ruoli e responsabilità chiari.
0: Assessore, sono usciti i dati a Genas sulle liste d'attesa dei primi 6 mesi, ora insomma tra pochissimo usciranno gli altri. Stiamo andando meglio, stiamo migliorando, ci sono più prestazioni, ma l'appropriatezza è ancora un po' così difficile da far comprendere. A che punto siamo? Perché questo è sicuramente un tasto dolente non solo per la sanità ligure, ma per la sanità nazionale.
2: Ma sicuramente i miglioramenti ci sono stati. Io vi do un dato che credo sia esemplificativo. Il confronto tra il primo semestre 2025 e il primo semestre 2026 per quanto riguarda la diagnostica strumentale, quindi parliamo di TAC, risonanze e mammografie, ha registrato un aumento nel primo semestre 2026 di 15.000 prestazioni. Questo credo che sia un dato significativo, segno che il sistema, quando diciamo vuole funzionare, è in grado di funzionare molto bene, e in questo i nostri medici direi che sono, se organizzati, se gestiti nel modo giusto, rispondono molto bene, e di questo li devo ringraziare, loro e tutti gli operatori sanitari, perché stanno veramente rispondendo a tutte le richieste che noi gli stiamo facendo. Ci avviciniamo per la classe di priorità B, quello per quanto riguarda le visite che devono essere date entro 10 giorni, ci avviciniamo ormai costantemente al 90%, cioè di persone che riescono a prendere una classe B, quindi l'appuntamento entro i 10 giorni. E poi abbiamo messo in campo il percorso di tutela, il gruppo operativo percorso di tutela, il GOPT. Cosa vuol dire questo? Questo è una cosa che dal punto di vista della comunicazione, ne approfitto qualche secondo per spiegarlo, perché è giusto che tutti i cittadini lo sappiano. Nel momento in cui il cittadino che prenota sulla piattaforma digitale o dal farmacista, che sono le due principali, non riesce a trovare l'appuntamento nel tempo prestabilito, in automatico, senza che sia il cittadino che debba telefonare al numero verde, compare un messaggio o il farmacista stesso propone, dice: guarda, l'appuntamento è oltre i 10 giorni, oppure non c'è. Lo accetti oltre i 10 giorni? O se non c'è, vuoi che lo mettiamo nel percorso di tutela? Automaticamente viene reindirizzato e nel giro di pochi giorni il sistema trova il posto.

0: Oggi sono stati gestiti circa 30.000 persone in questo modo, per cui
1: cioè
0: credo
1: un anno, che... più o meno. Però se è vero che state facendo bene sulle B, è anche vero che il cittadino sulle altre ha delle serie difficoltà, anche e soprattutto su alcune specialità, la sua, dermatologia, allergologia, su questo che cosa si può fare ancora di più? Lei mi dirà, le ho già detto che abbiamo fatto così tanto per il Brevis,
0: no,
1: però...
0: Ha ragione, allora sulla dermatologia e sull'oculistica, che sono obiettivamente le prestazioni ambulatoriali più critiche, abbiamo migliorato molto, perché sia i dermatologi che gli oculisti, che voglio ringraziare entrambi perché sennò dite che sono in conflitto di interesse, hanno messo in campo veramente un aumento dei numeri dei posti e delle agende, quindi questo è un dato di fatto. Il tema delle altre classi priorità, quelle D entro 30 giorni e quelle P entro 120 giorni, è un tema che noi dobbiamo affrontare e che stiamo affrontando per quanto riguarda la presa in carico, perché la classe priorità P, che è quella che oggi forse soffre un pochettino di più, perché stiamo dando precedenza a quelle prioritarie entro 10 giorni, sono quelle classi di priorità che invece dovrebbero essere la presa in carico, quindi non più prime visite, ma la presa in carico. Il paziente viene la prima volta, lo vedo e poi se sta bene, se non ha problemi, lo congedo e basta. Se invece ha bisogno di ulteriori accertamenti, allora sono io che lo prenoto e lo prendo in cura e non lo rimando dal medico.
1: Con una sorta, diciamo, di percorso che possa seguire anche i cronici.
0: Esatto, questo è un qualche cosa che stiamo sempre più spesso portando in atto. Chiaramente c'è ancora un po' di sofferenza in questo.
1: Le faccio un'altra domanda prima di entrare poi nel merito della riforma, che riguarda i soldi. Sappiamo che ogni assessore che è passato dalla sanità, che è quello che poi insomma cuba la maggioranza dei soldi in Regione Liguria, quando va a Roma deve battere molto i pugni sul tavolo per avere più soldi, e mi sembra che insomma la richiesta anche quest'anno sia così per lei, no? Perché abbiamo bisogno di più soldi? Perché abbiamo questa riforma e la dobbiamo far quadrare? Perché se no non riusciamo a metterla insieme? Oppure perché siamo così longevi?
0: Allora, il tema è un tema che è legato alla peculiarità della nostra regione. La nostra regione, giustamente come lei ha detto, è una regione di longevità, e la longevità chiaramente ha un costo che è derivato dal fatto che la popolazione longeva è comunque una popolazione fragile, che è una popolazione in salute, ma che ha una salute che chiaramente è un po' più precaria rispetto al ventenne, al trentenne, che obiettivamente consuma meno, tra virgolette, salute. Quindi questo necessita di maggiori finanziamenti, ed è quello che noi stiamo a più riprese, io, il dottor Bordon, quando andiamo in Commissione Salute, ci andremo a fine mese, il 29 di settembre, proprio per pretendere...
1: Quanto chiederete di più?
0: Tanto.
1: Tanto quanto?
0: Tanto. Adesso quanto è un qualcosa che, diciamo, esula un attimino dal
1: se no poi i suoi colleghi ascoltano, leggono e
0: non dobbiamo scoprire le carte. Però il tema dell'invecchiamento è un tema che certamente è di primaria importanza.
1: Ma senta, se questi soldi in più non ce li danno, la riforma e la sanità ligure ce la fa lo stesso? No.
0: Dobbiamo sì che ce la fa lo stesso, ce l'abbiamo sempre... No, allora, questo è un altro tema, ce l'abbiamo sempre fatta e continueremo a farcela, prima di tutto. Il tema dei privati in Regione Liguria è minimale, nel senso che per quanto venga detto anche dalle opposizioni che noi stiamo svendendo la sanità pubblica ai privati, questo non è vero. Non è vero, ma è un dato di fatto, è una realtà. Basti pensare, per esempio, che contrariamente ad altre regioni, gli ospedali privati di fatto ce n'è uno. Il privato accreditato ci dà una grande mano, questo è vero, e lo ringrazio, perché comunque lavora per nome e per conto del sistema sanitario regionale, ma non è da demonizzare, anzi è un aiuto fondamentale.
1: Certo. Entriamo un po' di più nella riforma.

0: Prima le facciamo parlare prima la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana. Intanto dobbiamo salutare la direttrice generale Calamai, che insomma ha avuto un po' di febbre, quindi insomma non poteva essere con noi questa sera. Marta Caltabellotta è la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che sicuramente insieme all'ATS sono le due grandi novità della riforma. Lei è stata direttore sanitario, direttrice sanitaria territoriale dell'ospedale Villa Scassi, quindi un'esperienza di ospedali, territorio, un po' più piccoli. Che cosa significa oggi gestire l'organizzazione sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che mette insieme anche un IRCCS come il Policlinico San Martino, ma anche ospedali con caratteristiche particolari, anche mi viene in mente il Ponente?
1: L'aver avuto esperienze, le esperienze precedenti mi hanno dato un bagaglio importante e utile, soprattutto in questa nuova azienda. Lavorare al Villa Scassi significa lavorare in un ospedale fortemente integrato sul territorio, molto radicato ma contemporaneamente integrato nella rete ospedaliera e nella rete dell'emergenza. Gestire un'azienda territoriale come la ex ASL 3 significa avere uno sguardo diverso su tutta una porzione importante di regione. Poi la ex ASL 3 era praticamente metà della regione Liguria. Questo mi consente adesso di avere ugualmente la possibilità e la capacità di vedere da due punti di vista diversi, perché da un lato abbiamo la necessità di programmare l'attività di questi ospedali a lungo termine, dall'altro abbiamo anche la capacità di cogliere le differenze fra gli ospedali e di valorizzarne quando è necessario. Cioè l'azienda ospedaliera metropolitana si compone, diciamo, di due anime: di un policlinico che ha un compito importante regionale, anche sovraregionale, legato alla ricerca, alla CCS, e ha al contempo due ospedali di diverse dimensioni posizionati nel Ponente genovese, quindi in un ambito che ha delle sue peculiarità, dove è più necessario essere presenti. E noi non dobbiamo cancellare questo tipo di particolarità di questi due ospedali, anzi la loro vocazione territoriale deve restare, perché sono parte integrante della risposta che la sanità dà a quei cittadini in quegli ambiti. Al contempo dobbiamo, da un certo punto di vista, ci sono cose da uniformare gli indicatori, uniformare il modo di verificare, diciamo, gli standard di misurazione. Ci possono essere cose da accentrare, tutto ciò che è legato alle prestazioni legate a volumi o a tecnologie, è importante che siano accentrati, ma ci sono anche cose che devono restare calate nel territorio, perché solo quegli ospedali con quella vocazione sono in grado di dare quel tipo di risposta.
0: Lei mi ha dato un assist sul territorio, perché, e così vado a salutare anche Marco da Monteprioli, che è il direttore generale ATS Liguria, perché io da anni e anni mi occupo di sanità e sento parlare di questa integrazione con l'ospedale, il territorio, questo territorio che deve fare di più, ce la facciamo, non ce la facciamo, dall'ospedale dobbiamo spostare al territorio, e sappiamo che quello ligure è molto complesso. E allora, accorpare la governance significa davvero migliorare i servizi, oppure la percezione che i cittadini hanno avuto, e anche alcuni sanitari, è quello di allontanare le decisioni dai territori?
2: No, assolutamente no. Anzi, io come ho detto più volte e come continuo a credere, uno dei punti di forza della nostra riforma è quello che si è voluto mantenere un presidio sul territorio. Al contrario di altre riforme che abbiamo studiato, che abbiamo visto in Italia, in regioni che possono essere anche dimensionalmente simili alla nostra, dove si è accentrato tutto in un'unica sede, la nostra riforma prevede comunque nella figura dei direttori d'area, nella presenza delle aree sociosanitarie locali, un forte presidio del territorio.

0: deve andare di pari passo con l'unificazione dei processi, che invece è un compito preciso che dobbiamo fare a livello centrale. Da questo punto di vista credo quindi che il poter avere una divisione tra quelli che sono i compiti di programmazione strategica, di revisione dei processi, di impegno delle risorse, quantificazione, insomma tutto quello che riguarda la gestione di un'azienda, da quello che è la gestione invece negli ex territori, chiamiamoli nelle ex ASL, abbia la possibilità di rappresentare veramente un trade union tra quello che può essere il compito che noi svolgiamo a Genova, diciamo in stretta collaborazione chiaramente col Dipartimento, con l'assessorato, e quello che invece viene gestito sul territorio.
1: Allora, il suo piano operativo, poi magari mi risponde lei, assessore, diciamo al posto della Calamai, non ha fatto arrabbiare così tanto quanto il piano operativo aziendale, quanto il POA della OM, però qualche mal di pancia l'ha provocato, l'ha creato. Allora, i casi sono due. Perché voi medici, i medici sono inamovibili e quando hanno il loro giardino, il loro orticello, non puoi toccarli e quando vai un po' così crei mal di pancia? Oppure perché i medici hanno sentito questa riforma calata dall'alto e questo piano non condiviso abbastanza? Tanto se mi dà un po' due o tre dati, numeri, un po' di risparmi, qualcosa
0: ma
1: si vede.
0: Ecco, non voglio però stabilire
1: non
0: un
1: mi
0: concetto.
1: Dica anche lei, Bucci non ci ha chiesto di fare risparmi,
0: no,
1: perché va bene che non ve l'ha chiesto.
0: Assolutamente,
1: però.
0: Voglio essere chiaro su un concetto. Non si parla di risparmio, ma si parla di impiego efficiente. E sono due cose ben diverse, perché nel momento in cui c'è l'obiettivo di risparmiare 100 milioni di euro, vuol dire tagliare 100 milioni di euro di servizi. Quando invece c'è il concetto, che è il concetto che è la base della nostra riforma, di riuscire a impiegare meglio quei 100 milioni, allora vuol dire dare più servizi ai cittadini. Guardi, io faccio solo questo paragone, poi arrivo un attimo al POA. 32 case della comunità sono state attivate, hanno fatto più di 60.000 CAS in 6 mesi, e quindi questa è una risposta che può essere migliorata, può andare meglio, può andare peggio, ma è stata presidiata e sta rappresentando un nuovo, anzi vedo il dottor Carraro, che è il nostro rappresentante di medicina generale, che ringrazio per l'impegno, perché grazie anche alla loro collaborazione queste case della comunità hanno rappresentato una
1: non
0: risposta.
1: Non sono scatole vuote.
0: Ma assolutamente. Io il primo indicatore di efficienza della casa di comunità è quando c'è stata la prima lamentela perché un cittadino ha aspettato più di un'ora di essere visitato. Vuol dire che la casa di comunità in quel momento aveva l'accesso, aveva la possibilità di dare una risposta ai nostri servizi. Per quanto riguarda il POA, credo che qualsiasi tipo di riforma crei delle persone, dei contenti e degli scontenti, ecco, delle persone che sono favorevoli e delle persone che non sono favorevoli. Non c'è l'intenzione di diminuire i servizi sul territorio, quindi l'intenzione è quella di potenziare i servizi sul territorio. Non abbiamo poi un taglio lineare delle strutture, ecco, come si potrebbe pensare, bensì una razionalizzazione su alcuni processi che possono essere quelli dei servizi di supporto, quelli dei servizi tecnico-amministrativi, che assolutamente in una riforma come la nostra ci stanno, ma riorganizzando quello che c'è già. Poi è chiaro, guardi, io ho assistito in questi 2 mesi di gestazione del nostro piano di organizzazione a mille critiche, a mille considerazioni, però quello che voglio dire è che l'intenzione è quella di valorizzare le migliori pratiche, valorizzare il lavoro dei nostri professionisti. Oltretutto in ATS ci sono 13.000 professionisti tra medici, infermieri, tecnici.
1: Quindi li tranquillizziamo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Poi, anche quelli, ripeto, un po' più piccolini che si sentono un po'.
0: Ma il cambiamento è il cambiamento.
1: Vabbè.
0: Il cambiamento può essere anche assolutamente favorevole, ma
1: certo.
0: Abbiamo l'impressione di uscire dalla nostra comfort zone.
1: Soddisfatto del POA, lei?
0: Io sì, assolutamente sì.
1: Allora, invece, per quanto riguarda il POA dell'OM, assessore, quello sì ha fatto venire un po' tanti mal di pancia quest'estate, non mi dica di no, perché è vero. Soprattutto con gli universitari, a che punto siamo e quando la roadmap, diciamo?
2: Allora, il POA, dunque, Mentre il podio ATSL è stato un po' ed è un

0: po' nel complesso conservativo. E guardate che
1: per... ha giocato facile Prioli, è andato sul conservativo.
0: No, ma è la verità.
1: La Calamaia, la donna.
0: È la verità, perché non abbiamo tagliato praticamente nulla e non volevamo tagliare nulla per quanto riguarda, diciamo, le strutture sanitarie.
1: Per AOM?
0: Per AOM invece è stato un po' che è implementato, nel senso che le strutture, le unità
1: strutture
0: operative complesse sono nettamente aumentate, le complesse, le dipartimentali. Poi certamente è innegabile che qualche mal di pancia c'è sempre, c'è stato una diciamo una serena discussione, ma serena, tenete conto che io sono dipendente dell'università, per cui se c'è una cosa che mi sta a cuore è l'Università di Genova, ma ad oggi il tutto si è tranquillizzato, ci siamo chiariti, il rettore, professor Antonio Uccelli, che subentrerà al primo novembre.
1: Ed è per questo che non è qui con noi stasera, perché ovviamente...
0: No, certo, infatti, non, anzi,
1: ci vedremo alla prossima.
0: E dal primo novembre chiaramente debutterà ufficialmente come rettore dell'Università di Genova.
1: E la metterla sta firma o no sul POA?
0: E la mette, sì, certo.
1: La mette? Così com'è?
0: Chiaramente loro hanno fatto delle richieste.
1: Ma guardi un po', ma voi dicono che sono cattiva.
0: Ma no, ma loro hanno fatto delle richieste che noi sostanzialmente abbiamo accolto quasi completamente. E come sempre, come in tutte le cose, si trova sempre un punto d'incontro, che è l'obiettivo finale di ogni accordo.
1: Una modifica di questo po' me la dice? Che si è trovata? No.
0: Una modifica di questo po' gliela dirò settimana prossima quando si concluderà. Adesso sono soltanto...
1: È ancora prematuro.
0: Non c'è nessuna
1: quando
0: timore.
1: Arriviamo, dovremo quindi aspettare, diciamo, che entri, diciamo, il nuovo rettore Uccelli, e quindi se ne parla a novembre.
0: No, assolutamente no. Il POA di San Martino, che è già stato formalmente deliberato dal, scusate, non di San Martino, dell'azienda ospedaliera metropolitana, che è stato formalmente deliberato all'interno dell'azienda, adesso recepirà le modifiche che l'Università di Genova ha proposto, verrà rideliberato all'interno dell'azienda ospedaliera metropolitana e poi verrà portato in giunta per l'ultima approvazione.
1: Quando?
0: 10 giorni, 15 giorni? Ed è fatta. E lo stesso vale per la TSL, eh?
1: Sì, vabbè, ma Prioli abbiamo capito che tanto è facile, pochi mal di pancia.
0: Non lo so, appena. Non so dei due.
1: Appena. Però c'è in questa riforma una domanda su tutte, e cioè, noi sappiamo che ci sono pochi infermieri, pochi medici, sono professioni che sono attrattive, non sono attrattive, sono pagate troppo poco, dovrebbero essere pagate di più. E allora faccio questa domanda sia ad Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Genova, che poi a Carmelo Gagliano, vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'OPI di Genova. C'è una difficoltà aggiuntiva a questa riforma portata dalla carenza dei medici e poi degli infermieri? E come stiamo andando noi? Oppure invece ci piangiamo sempre addosso e stiamo andando meglio degli altri?
2: Sì, parto da quest'ultima considerazione che mi fa particolarmente piacere, perché quando si sente parlare di riforme di qualsiasi natura esse siano, credo che serva un po' di entusiasmo, perché se parliamo sempre in termini negativi, di speriamo di farcela, se no le cose andranno male, come faremo, ecco, una riforma fa fatica, ecco, quindi spero che diciamo possa nascere anche un po' di entusiasmo in un momento di cambiamento, perché l'entusiasmo poi trascina quelli che sono anche i risultati. Per quanto riguarda la situazione medici e infermieri è profondamente diversa, lascerò ovviamente a parlare di infermieri e l'amico Carmelo Gagliano, che sono pochi, ma lo posso già anticipare, perché sono in termini assoluti sono pochi gli infermieri ed è un problema serissimo della nostra sanità. I medici non sono niente affatto pochi in termini assoluti, ma abbiamo pochi specialisti di alcune discipline e questo crea un problema al sistema.
1: Quelli che non possono lavorare nel privato. Ma lo dico io, non lo dice lei.
2: Non è un tema pubblico-privato, è un tema di mettere gli operatori nelle condizioni di lavorare bene, di dare il meglio di loro stessi. E prima abbiamo sentito parlare di lamentele relativamente a perdite di posizioni apicali, di poltrone. Io non credo che questo leitmotiv

motive del medico che insegue lo stipendione o per forza deve diventare direttore. Io credo che se noi mettessimo i nostri medici nelle condizioni di lavorare bene, ci sarebbe un sentimento positivo che farebbe sì che molti di più rimarrebbero nel sistema e molti ritornerebbero nel sistema. Quindi io credo che il ragionamento da fare in una fase di cambiamento quale quella che stiamo vivendo è di portare entusiasmo, positività, creare le condizioni perché gli operatori possano lavorare meglio e soprattutto, mi permetto di dire, riportare i cittadini dalla nostra parte, perché finché si crea un dualismo per cui medico e paziente non sono più alleati come dovrebbero essere da naturale, diciamo, connotazione, ma sono due antagonisti, perché il paziente che non trova nel sistema delle risposte si scatena contro il medico come se il medico fosse il responsabile della situazione, allora il sistema non andrà mai bene qualsiasi riforma facciamo. Quindi cerchiamo di far capire ai cittadini che siamo dalla stessa parte, cerchiamo di far sentire la voce dei professionisti alla politica, portiamo le idee, gli ordini in questi possono e devono giocare un ruolo decisivo, che è quello di portare le istanze dei professionisti all'attenzione politica. Abbiamo la fortuna, perché confrontandomi in altre situazioni italiane, poche in realtà hanno questa fortuna di avere un assessore che è un collega, che è un amico, che risponde sempre a qualsiasi istanza. È stato creato un organismo che è il Consiglio Superiore di Sanità, all'interno del quale 30 professionisti e tutti gli ordini professionali, tutte le professioni sanitarie sono coinvolti. Una volta al mese c'è un tavolo di confronto dove noi ordini portiamo le nostre idee, poi certo politicamente potranno essere sposate o non sposate, però intanto la politica ogni mese ascolta la nostra voce, la voce degli operatori. Credo che questo sia un qualcosa di positivo, cerchiamo di valorizzarlo e soprattutto, mi lasci dire un'altra cosa, io mi auguro davvero che se vogliamo che il sistema sanitario nazionale diciamo riprenda la sua corsa verso una crescita e verso il soddisfacimento di quelli che sono i bisogni.

0: si trova invece a eseguire una prestazione in più, magari per altre regioni, e il DRG non copre neanche il costo della prestazione, quindi diventa un qualcosa che va in negativo, capite bene che il sistema non funziona. Quindi cerchiamo di portare ottimismo, compattezza, e io sono fiducioso. Se si farà questo percorso, e la Liguria può essere la prima a farlo, vedremo dei risultati positivi per tutti, cittadini, operatori.
1: Speriamo, anche perché sennò, insomma, non è che il futuro sia così roseo.
0: Ottimismo.
1: No, vabbè, ottimismo va bene, ma anche realismo. Allora, grazie consigliere Gagliano. Come siamo messi con gli infermieri? Mi sembra bene rispetto alla, diciamo così, un po' alla media nazionale, però comunque una grande carenza.
2: Sì. Riflettevo su come un po' sintetizzare questo momento, e mi veniva in mente quando si è ipercritici con se stessi e all'esterno si viene percepiti invece con le persone tranquille che stanno bene, serene. Perché dico questo? Perché la Liguria sta dando un'immagine che avvicina i giovani alla professione di infermiere. L'immagine viene fuori da intanto un'offerta formativa importante, perché in Liguria per gli infermieri abbiamo tutto il ciclo di formazione accademica completa. Abbiamo iniziato con l'assessore l'interlocuzione anche per differenziare quello che è la filiera del prossimo futuro, che vede anche la figura dell'assistente infermiere entrare nelle nostre strutture, il laureato magistrale a indirizzo clinico specializzato per le aree che sono delle cure primarie per il territorio, delle cure neonatologiche e il prossimo anno accademico per l'area dell'emergenza urgenza. Quindi questo fenomeno sta attirando i giovani. Noi per il secondo anno

0: Altro elemento che io mi sento di dire qui in questo consesso veramente prezioso e autorevole. Quindi da una parte stiamo dando un'immagine importante, i giovani si avvicinano, ma stiamo perdendo un 15-20% di giovani che venivano in Liguria dalle altre regioni. Perché? Quindi questo perché accade? Perché se noi riuscissimo a far venire storicamente le regioni vicine come la Toscana, l'Emilia, il Piemonte, venivano a formarsi a Genova, perché non stanno più venendo? E se riuscissimo a riprendere questo trend avremmo veramente un botto di iscritti al corso di laurea. Perché costa caro vivere fuori casa.
1: Costa. Quindi l'affitto.
0: È importante che questo tema venga messo sul tavolo e si trovino delle soluzioni. L'altro elemento importante invece nella necessità di valorizzare questi giovani che investono nella formazione e con l'assessore abbiamo parlato, ci saranno concorsi ogni anno per infermiere perché il turnover dei pensionamenti per i prossimi 2-3 anni dovranno essere coperti con i neolaureati, ma nello stesso tempo si sta creando un fenomeno che è veramente emozionante. Stiamo unendo le generazioni. Sì, Tiziana, perché questa riforma sanitaria ha aperto in maniera importante il territorio ai colleghi che con tanti anni di esperienza lo stanno popolando e arricchendolo. Per coprire i posti vacanti stiamo assumendo i giovani e si sta abbassando l'età media dei colleghi infermieri nelle strutture ospedaliere. Allora, questo è un trend che noi auspichiamo possa essere ancora mantenuto e incentivato con che cosa? Le assunzioni ogni anno e la valorizzazione della formazione accademica, perché questo è il futuro per garantire la retention degli infermieri, vale a dire fare in modo, parlando in italiano, sì, che non siano i nostri infermieri costretti ad andare a lavorare in altre regioni o all'estero, sì, perché se un giovane oggi può studiare, può essere riconosciuto nella sua competenza dal punto di vista retributivo e anche qui ottimismo, come dice il professor Bonsignore, sì, significa che io da tanti anni non vedevo un rinnovo contrattuale che ha anticipato addirittura i tempi. E si sta già parlando del prossimo futuro. Allora, se noi paghiamo bene gli infermieri, li facciamo studiare e nella commissione delle competenze riusciamo a farli lavorare insieme, questo è un mix che io chiedo alle istituzioni il dovere di continuare a mantenerlo per i prossimi anni, perché diversamente sarà complicato mantenere questo servizio
1: non solo dentro gli ospedali ma anche dentro le case della comunità. Flash, quindi rispondiamo con un concorso per infermieri all'anno di cui uno entro la fine dell'anno?
2: Sì, noi dobbiamo intercettare
1: 30 secondi,
2: dobbiamo intercettare i nuovi laureati. Per farlo stiamo pianificando di fare un concorso a partire dal 1 dicembre, perché i laureati in scienze infermieristica si laureano il 30 di novembre, per cui se noi, e con questo lo abbiamo pianificato sia con la TSL che col presidente dell'Ordine degli Infermieri Carmelo Gagliano, in questo modo riusciamo a intercettare i nuovi, non solo, ma parallelamente faremo anche un bando di mobilità e una manifestazione di interesse. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi vogliamo avere l'idea di dove gli infermieri vogliono andare a lavorare. Questa è la cosa importante.
1: E qui si torna, vedi sopra.
2: In modo tale da avere una mappa geografica di dove sono le zone più gettonate e quelle meno gettonate. Questo ci aiuta per capire il fabbisogno e per cercare di riorganizzarlo.
1: Gli ultimi 30 secondi sono sullo stato di agitazione dei medici, la dirigenza, una fumata nera con un incontro che c'è stato in prefettura. Che cos'è che non siete riusciti a far passare, a far comprendere? C'è stato qualcosa di sbagliato nella comunicazione o anche qui, diciamo, invece c'è ottimismo e spera, insomma, di risolverla?
2: No, ma allora io sono per definizione ottimista, altrimenti non

0: non avrei fatto l'assessore.
1: Qua per la sanità,
0: non avrei fatto l'assessore.
1: Sicuro.
0: E proprio stasera qui ospite c'è un rappresentante di ANAO, il dottor Beltrame.
1: Eccolo.
0: Che eravamo compagni di corso e che ci siamo rivisti al tavolo di raffreddamento. Adesso ci siamo rivisti qua. È chiaro che ognuno deve fare la sua parte, ognuno ha la sua posizione. È giusto che i sindacati della dirigenza medica battono i pugni sul tavolo per le loro rimostranze. Noi cerchiamo in qualche modo, io da medico soprattutto, cerco di essere sempre, di avvicinarmi sempre alle loro posizioni. Riusciremo sicuramente ad arrivare ad un accordo, come sì, questo è sicuro, e come è già successo in passato, anche questa volta riusciremo a accontentare tutte le categorie.
1: Grazie, grazie assessore. L'ultima domanda per Bordon. Quando ha disegnato, diciamo, questa riforma, qual è l'indicatore, il punto che si è stampato nel cervello per dire: se riusciremo a raggiungere questo, allora sì, avremo fatto gol?
2: Direi che sono sostanzialmente tre, perché noi abbiamo riorganizzato sia l'offerta degli ospedali metropolitani,
1: microfono,
2: sia il territorio. Quindi i tre sono, per quanto riguarda il dato complessivo, la diminuzione della fuga passiva, cioè il fatto che cittadini liguri ricorrono a strutture sanitarie magari per patologie non particolarmente complesse. Quindi questo è un elemento su cui noi dobbiamo investire per dare quell'offerta, e il modello organizzativo dal mio punto di vista rende appieno questa potenzialità. Il secondo, sempre diciamo sulla parte ospedaliera, è relativamente all'ordine che dobbiamo fare sul sistema dei boarding del pronto soccorso. Devo dire che da questo punto di vista dei dati molto incoraggianti sono già venuti. La scorsa settimana il San Martino per due giorni consecutivi ha rispettato appieno quello che sarebbe un dettame organizzativo, cioè nessuna persona attende, se ha necessità di un ricovero, oltre le 8 ore, e per due giorni consecutivi la scorsa settimana.
1: Si è tenuta la notizia all'ultimo. Bravo!
2: Una notizia, non bravo io, bravo gli operatori. Terzo elemento. Per quanto riguarda il territorio, la maggior presa in carico dei cittadini. Per presa in carico significa sia risposte rispetto alla specialistica ambulatoriale, ne abbiamo parlato prima, sia potenziamento dei servizi sul territorio, avendo una popolazione più anziana di altri, noi aumentare il numero degli seguiti a domicilio. Anche questo mi sento di dire con ottimismo misurato rispetto alle azioni che abbiamo fatto, ma ottimismo sicuro, perché noi abbiamo intrapreso una riorganizzazione che difende il sistema, lo rafforza, perché quella di prima avrebbe peggiorato tutti questi tre indicatori.
1: Ottimismo misurato, anche lei Bordon mi sta diventando un vero genovese, un vero ligure.
2: Sono...
1: Sì, è vero, è giusto.
2: Le assicuro che questa riforma...
1: Ma era un complimento.
2: No, la ringrazio, ma questa riforma non è... Il complimento va al sistema, che devo dire con entusiasmo, al di là delle normali critiche, crede che la strada del cambiamento è doverosa e necessaria.
1: Grazie, grazie a Bordon, a Prioli, a Gagliano, a Bonsignore, a Caltabellotta e all'assessore Nicolò. Abbiamo cercato di spiegare un po' quello che è successo in questi 9 mesi. C'è ancora sicuramente molto da fare, ci saranno ancora tanti tavoli, tante persone insomma da mettere insieme, e poi è evidente che quando si fa una riforma così grande ci possono essere delle cose che partono in un modo e poi vengono modificate proprio magari grazie all'ascolto e agli incontri. Grazie a voi e a voi che ci avete ascoltato.
3: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.
1: Sanità pubblica e sanità privata, ma che cos'è il privato convenzionato? C'è questa lotta oppure in realtà vanno a braccetto ed è proprio per questo che i servizi vengono erogati per esempio nel nostro territorio? È vero che il privato è così tanto in aumento ed è così presente oppure no? E poi gli ospedali del futuro che si stanno costruendo in Liguria, di questo e di molti altri argomenti parliamo con Giacomo Giampedrone, che è assessore regionale con delega all'edilizia ospedaliera, Renato Botti, che è direttore generale delle Gaslini, con Giuseppe Castello, che è presidente ordine Federpharma Genova e vicepresidente Federpharma Liguria, con Federico Patrone, che è presidente Confindustria Sanità Genova, con Luca Pallavicini, che è presidente nazionale Conf Salute Healthcare, e con Andrea Carraro, che è segretario FIMG Liguria. Allora, abbiamo un po' discusso, no, della riforma, del modello, poi però bisogna affrontare le realtà quotidiane. Per affrontare però le realtà quotidiane mi piace partire in realtà dal futuro e allora dagli ospedali che ci saranno. A che punto siamo, assessore? Ci aiuta a scattare un po' una fotografia?
2: Intanto buonasera a tutti e che cosa stiamo facendo in Liguria, perché è importante capire perché io sono qua, nel senso che faccio un altro mestiere, non certo la sanità che è un mestiere molto importante per i nostri liguri, ma a un certo punto il presidente Bucci ha deciso che un pezzo di infrastrutture della nostra struttura regionale avrebbe dovuto occuparsi della costruzione degli ospedali, che sono i nuovi plessi ospedalieri su cui ovviamente stiamo lavorando. Quindi cosa accade? La sanità lavora, fa le progettualità, decide quali sono le situazioni ovviamente da aggredire a livello territoriale e noi costruiamo quello che poi ovviamente diventerà, nel caso della Spezia, il nuovo Ferrettino, nel caso di Pietraligure il nuovo Santa Corona, piuttosto che ovviamente Galliera, Erzelli o Presso Unico del Ponente. C'è una particolarità: noi negli ultimi due anni abbiamo aperto il cantiere del Ferrettino, il 12 ottobre saremo con il presidente, con l'assessore Nicolò, a fare un punto di cantiere. Abbiamo una data che è quella di gennaio 28 per l'inizio della consegna dell'opera, inizio della consegna per il nostro lavoro che è strutturale, significa poi ovviamente passare la palla alla sanità che dovrà allestire quell'ospedale, garantire lo switch off del plesso attuale e lo switch on evidentemente del nuovo plesso ospedaliero del Ferrettino, ma con una grande capacità di azione che penso ha trovato una sinergia fra infrastrutture e sanità che non esiste in nessun'altra parte d'Italia. E se stiamo facendo opere che sono ferme da 40 anni, io penso che il risultato inizia a essere discretamente positivo. La differenza fra il Ferrettino, che è un PPP, e chi dice che PPP, partenariato pubblico-privato, per chi ovviamente ecco, è meno addentro alle capacità, diciamo così, del codice degli appalti, è privatizzare la sanità, dice una balla colossale, lo dobbiamo dire, perché il PPP è semplicemente una partnership pubblico-privato.

0: privato nel quale si costruisce un ospedale pubblico è un pezzo di gestione, non di tipo sanitario, ma di tipo tecnico, di quell'ospedale che verrà condotto per 10-20 anni viene gestito dal privato attraverso un canone. Ma questo ci aiuta, perché avere tutti i soldi subito per costruire un nuovo ospedale per una sanità o per una regione sarebbe evidentemente impossibile. In Santa Corona invece è un appalto classico, quindi non è vero che noi andiamo solo sui PPP, andiamo sui PPP dove la strategia regionale della sanità e del presidente Bucci ha deciso di perseguire quella strada, ma facciamo anche appalti classici. Abbiamo deciso a un certo punto di reperire tutte le risorse in ambito sanitario che erano necessarie per bandire il nuovo Santa Corona. Abbiamo individuato i progettisti, stiamo lavorando al PFTE, quel PFTE che arriverà nei primi mesi di gennaio, del 2027, fra gennaio e marzo direi, sarà il PPP, il PFTE che metteremo in gara per andare ad aprire il cantiere. Io penso che sia un bel modo di lavorare, parlare chiaro ai cittadini. Abbiamo un percorso invece di altri partenariati pubblici privati che hanno una scadenza come chiamata al 15 novembre. E io non posso sapere che cosa accadrà, ovviamente, nelle domande che sono assolutamente segreto, ma dalle interlocuzioni che abbiamo avuto,
1: per esempio Erzelli.
0: Erzelli piuttosto che Taggia, piuttosto che Galliera, dalle interlocuzioni che abbiamo avuto con il direttore Prioli, con l'assessore Nicolò, anche grazie all'esperienza del Gaslini e del Ferrettino, che sono due realtà italiane. Guardate che non sono tanto i PPP che si stanno costruendo nel nostro paese, e avere un'eccellenza come il Gaslini e una partita storica come quella del Ferrettino, già con i cantieri aperti e figli di partenariati pubblici privati costruiti tutti sul nostro territorio, io penso che porti la Liguria oggi a essere al centro di un grande dibattito nazionale, che è quello ovviamente di quanto questo paese vuole investire su questo schema di contratto o quanto evidentemente invece investire con appalti classici.
1: Mi dica in 20 secondi se lei da spezzino si sarebbe mai immaginato di vedere già questi piani, diciamo, che stiamo anche vedendo e che abbiamo visto del Ferrettino dopo tutto quello che era accaduto. Lo dica solo in 15 secondi.
0: No, ovviamente me lo sono immaginato perché mi sono anche preso la responsabilità, però credo anche che sia figlio di un percorso che abbiamo voluto costruire con grande tenacia. 40 anni non si recuperano senza volontà, e quindi la volontà è molto importante.
1: Grazie, assessore Giampedrone. Direttore Botti, il suo, diciamo, il nuovo Gaslini è quello sicuramente più avanti, mi sembra. Poi insomma, dietro sta arrivando il Ferrettino, però anche nelle immagini che sono proprio delle scorse ore si vede questo grande lavoro che è stato fatto, senza dimenticare che l'ospedale sta andando avanti, quindi sia per i pazienti che per i medici e gli infermieri. E allora come sta andando? Perché so che è veramente il suo cucciolo questo, quindi insomma ne parla con molto orgoglio tutte le volte che ne parliamo insieme, però insomma qua sta andando bene.
2: Sì, sta andando bene, buonasera a tutti. È il cucciolo di tutto il Gaslini, stiamo riscrivendo la storia del Gaslini di circa dopo 88 anni della sua storia. È un posto straordinario che era costruito a padiglioni, quindi con logiche di un secolo fa, e quindi l'idea, il coraggio, devo dire, che abbiamo avuto insieme al Consiglio di Amministrazione di affrontare questa nuova iniziativa, al momento insomma le cose sembrano premiarci. Effettivamente abbiamo firmato il contratto nel 23 e a fine del 27 noi avremo il primo grosso padiglione, che poi è la vera novità. Riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature e tutti i trasferimenti, quindi credo che sia un tempo per una pubblica amministrazione davvero davvero importante.
1: Che cosa ci sarà lì dentro, quel monoblocco? Non so se adesso abbiamo cambiato il nome, ma
2: no, sarà il cuore del nuovo ospedale, perché ci sarà tutto quello che chiamiamo la piattaforma ad alta complessità. Quindi ci sarà il pronto soccorso, terapia intensive, tutte le chirurgie specialistiche, le chirurgie e tutte la parte tecnologica. Quindi calcolate che oggi, per capire la nostra complessità, noi abbiamo due blocchi operatori in padiglioni diversi su quattro piani complessivamente. Avremo un unico piano complanare dove avremo tutte le sale operatorie, quindi capite che questo, a beneficio degli operatori, a beneficio dell'utente, tutti i percorsi, sarà

0: un qualcosa di effettivamente straordinario. E qui, come diceva l'assessore Giampedrone, sicuramente non posso che ribadire l'importanza dello strumento contrattuale che abbiamo adottato, perché il partenariato è stato anche questa una sfida, ma è un modo secondo me molto importante per affrontare questo grande cambiamento e costringere anche noi amministratori a lavorare in un modo diverso, perché il partenariato lo fai solo se hai una squadra in grado di gestire un rapporto con il partner e di essere un adeguato committente. Questo ti costringe a salire di livello, è stata una bellissima sfida, è tuttora una bellissima sfida.
1: Dopo quel padiglione, quindi dopo l'apertura a fine 27, come si va avanti?
0: Si va avanti con le fasi che abbiamo chiamato 2-3-4, ovvero sia la ristrutturazione degli altri padiglioni esistenti, che saranno il padiglione a media intensità e a bassa intensità, e poi il padiglione della ricerca. Quindi a fine 2030 avremmo completamente rivisto il Gaslini e cercato di costruire quello che è l'obiettivo, una vera e propria città della salute per i bambini. L'altra cosa interessante, si libereranno dei padiglioni, torno al tema che dicevamo prima, anche di creare degli spazi sia di integrazione col territorio e anche di favorire l'attrattività verso gli studenti, perché ad esempio uno dei progetti è di fare un grande studentato presso uno dei padiglioni del Gaslini.
1: Federico Patrone, presidente Confindustria Sanità Genova, allora intanto da lei vorrei un dato. Prima si diceva con l'assessore, a differenza di quello che si dice, il privato in Liguria non è così, diciamo così, ampio come in altre regioni. A che punto della classifica siamo? So che forse lei non vorrebbe dirlo, no, però no. Dal suo punto di vista, però.
2: Vabbè, buonasera a tutti. Facciamo una premessa: è arrivata una riforma, adesso la mettiamo a terra. I numeri su cui ragioniamo, Tiziana, sono i numeri però un po' vecchiotti, perché purtroppo in sanità non siamo così rapidi a darli, e quindi io mi devo basare sui numeri che avevo. Uh-huh. E i numeri che avevo ci dicono, ma lo dice anche la Regione Liguria stessa, nelle prestazioni ospedaliere il privato accreditato in Regione Liguria produce il 6,7%. In altre regioni ha una produzione pari al 30%. 6,7 non significa 6,7% di risorse, lo sa bene l'assessore. Per quel che riguarda le risorse, cioè quei famosi 3 miliardi e mezzo che arrivano, e speriamo di più grazie alla contrattazione che faremo, dal sistema sanitario e dal fondo nazionale, noi del privato accreditato ne consumiamo circa il 12%, ed è un numero molto basso, e l'assessore lo sa. Ora, è evidente che questa riforma, e mi permetto di dire, c'è ancora un piano socio-sanitario integrato che lo stiamo per approvare in Consiglio regionale, che dà delle prospettive di complementarietà del privato in funzione del bisogno che hanno i cittadini liguri, che ci fa pensare che ci possa essere qualcosa di importante che possiamo fare anche noi. È indubbio che in questo momento siamo nella parte bassissima della classifica, e insomma, tra le regioni del nord sicuramente nei bassi fondi, mettiamola così. È responsabilità forse anche nostra, perché poi dobbiamo farci un'analisi di coscienza e dire se siamo riusciti a anticipare quello che erano i bisogni del cittadino ligure e a investire nel modo giusto.
1: Ma Patrone, non è che invece noi come Regione Liguria non siamo così attrattivi come per esempio la Lombardia, come l'Emilia, come il Veneto per il privato, per, diciamo così, il budget per le assicurazioni, ed è anche uno dei motivi per cui tanti professionisti poi se ne vanno a operare in Piemonte, in Lombardia, perché qui non ci sono abbastanza cliniche private?
2: Allora, la risposta è sì, però sono due piani differenti, perché se andiamo a vedere il dato della spesa pro capite che abbiamo registrato del cittadino ligure, sì, ultimo dato dice 825 euro a persona, ed è un dato superiore alla media nazionale. Se lo moltiplichiamo per il milione e mezzo di abitanti che siamo, viene spannomito.

0: Che c'è 1.250.000.000 che ogni anno il privato prende, cioè vede incassati dal risparmio delle famiglie.
1: Quindi ci sarebbe mercato, lei
0: attenzione,
1: dice.
0: No, poi andiamo a vedere, purtroppo non c'è una statistica che ci dice questo 1.250.000.000 dove è stato speso. Allora ci dobbiamo rifare all'Istat tessera sanitaria, quindi però un dato nazionale, quindi 45 miliardi, che ci dice circa, mal contati, il 28% viene speso nei farmaci, dalle nostre farmacie, e se applico quindi questa percentuale al 1.250.000.000 c'è un giro d'affari di 380 milioni. C'è una fetta pari al 22% che viene spesa invece per i professionisti sanitari, okay, per le visite, e poi ci siamo noi del privato, che siamo sia privato accreditato che privato pocket, che se applichiamo quelle percentuali abbiamo un 450 milioni. Ora, quindi l'esistenza di un privato che, mi lasci dire, funziona nella regione Liguria c'è. Diverso è il discorso se andiamo a vedere quanto del privato convenzionato in ambito di prestazioni ospedaliere noi stiamo andando a produrre. Lì il dato è molto basso. Mi collego però alle posizioni dette dall'assessore Gianpedrone. Costruire ospedali è sicuramente per noi di Confindustria un'operazione immobiliare, non è un'operazione sanitaria. Diventa un'operazione sanitaria quando ci metto i contenuti, il medico, l'infermiere, tutte le prestazioni che andiamo a fare. Ecco, su questo aspetto, ma ci lavoreremo insieme all'assessore nei prossimi anni, sicuramente dobbiamo comprendere che c'è bisogno di infrastrutture, c'è bisogno però anche di andare a vedere che cosa facciamo nelle diverse realtà che andiamo a costruire e come noi del privato possiamo in qualche maniera lottare insieme alla regione su questa mobilità passiva. Mobilità passiva che sappiamo ha avuto dei numeri a consuntivo importanti, perché siamo sui 150 milioni di fuga di pazienti. A me mette rabbia pensare, sebbene vanno in attività del privato convenzionato, però che si vada in luoghi anche ostici per noi liguri da raggiungere, perché abbiamo i Giovi e abbiamo il Turchino da fare, eppure ci sono ottantenni che, accompagnati dal loro figlio di 55 anni, valicano, vanno, e il costo complessivo per la regione Liguria non è solo il costo della prestazione pagata alla struttura esterna, ma è il costo di un figlio che non ha potuto produrre per due giorni, un costo di prestazioni che siamo dovuti andare a chiedere per rimanere nell'albergo e rimanere vicino alla nostra mamma.
1: E allora che cosa si può fare? Perché la regione ci ha messo un po' di soldi, però...
0: Si può fare quello che stiamo facendo, mettere a terra questa riforma, iniziare quei tavoli di confronto che il piano socio-sanitario regionale ha previsto, e noi dalla nostra parte dire: siamo in grado di produrre X, quel produrre X è a te necessario o riesci con le tue attività prodotte dal pubblico a soddisfare tutta la domanda? A oggi dico, vedendo liste di attesa e mobilità passiva, dubito che possa esserci una capacità. Da cittadino vorrei, ma dubito, da, chiamiamolo, esperto del settore, che il sistema del servizio pubblico riesca a soddisfare pienamente tutto questo.
1: Quindi se oggi il privato accreditato, il privato convenzionato smettesse improvvisamente, puff, domani, non aiutasse più la sanità regionale, vuol dire che tantissime prestazioni e servizi, che cosa succederebbe?
0: Succede che non lo facciamo. Succede innanzitutto che non lo facciamo. Succede una situazione drammatica per il socio sanitario, ma magari ne parlerà il mio collega, perché al contrario dell'attività ospedaliera, l'attività sociosanitaria è coperta con numeri importanti dal privato accreditato convenzionato. Per quanto riguarda invece le attività ospedaliere della diagnostica specialistica, noi non molliamo certamente la presa, perché abbiamo una nostra capacità produttiva che ai cittadini piace, perché se abbiamo anche numeri così alti del privato pocket significa che siamo bravi.
1: Anche qui ci

0: sarebbe da aprire un capitolo, perché io sono convinta che a casa, anche se sono anni che lo diciamo, far capire qual è la differenza fra il privato accreditato e convenzionato e il pocket, l'out of pocket, lo chiami un po' come vuole, cioè io tiro fuori e decido di andare a pagare quella visita così, da privato, e qui ce n'è di comunicazione da fare, padrone, lo sa.
1: Sì, noi, anzi io invidio le farmacie.
0: Adesso arriviamo dalle farmacie a capire poi che cosa hanno fatto.
1: Le invidio perché io devo dire,
0: lo fa una consulenza,
1: mi sento sempre in quella condizione per la quale mi devo vergognare dell'ambito profit che chiaramente effettuiamo quando vai nei farmaci in generale, non parlo delle farmacie, che è cura, che è medicina, certo. Ecco, improvvisamente per il cittadino lì
0: si fa dare le ripetizioni
1: sono già d'accordo,
0: adesso arriviamo. grazie padrone. Luca Pallavicini, la riforma punta a, diciamo, spostare dall'ospedale e il baricentro e andare sul territorio. Le RSA, il socio sanitario, come entra dentro questa riforma? Sono parte integrante? Rischiano di rimanere ai margini, mentre, ne abbiamo parlato tante volte insieme, il bisogno aumenta, la richiesta aumenta nella nostra regione?
2: Beh, intanto buonasera a tutti. Io credo che aumenti sicuramente la richiesta e il bisogno, però io non mi legherei tanto ai numeri, perché quando parliamo di numeri poi a casa fanno fatica a capire cosa sta succedendo. Io mi limiterei a dire il valore delle strutture sociosanitarie, sia pubbliche che private, su una terra come la Liguria, dove ci sono tantissimi anziani. Io quindi direi solo questo, direi se a una persona di 70 anni, io ho quasi 70 anni, se mi offrissero 10 anni di vita o 1 milione di euro, preferirei i 10 anni di vita sana.
0: Più vicino al microfono.
2: Questa vita che mi è stata garantita da tutti gli operatori, sia medici, infermieri, farmacisti e via discorrendo. Credo che dovremmo ritornare un po' ad Alessandro Bonsignore, al professore, perché parlava
0: dell'ottimismo,
2: perché io credo che questa regione avrebbe potuto fare due cose: o tirare a campare, che poteva essere una soluzione, tirare a campare, non prendersi nessun rischio, invece ha messo intorno a dei tavoli, voglio dire, dei professionisti, delle persone che hanno lavorato in Liguria, che hanno lavorato anche in altre regioni, e si sono messi a lavorare per cercare di trovare una soluzione. E questa soluzione, poi, che possa andare bene o non possa andare male, questo lo vedremo, mi sembra tutto sommato che in questo momento stia andando bene. E credo che questo percorso debba essere un percorso da alimentare. Poi che lo facciamo noi come privati accreditati, perché chiaramente, voglio dire, la contabilità del sistema sanitario è complicata, i palazzi non li possono costruire, non possono fare tante belle cose. Noi magari riusciamo a investire anche un po' sull'immobile, riusciamo a fare dei servizi e nel lungo periodo, in 30 anni, riusciamo a dare dei servizi che sono remunerati al pari del pubblico. Quindi, secondo me, l'altra cosa che va detta ai cittadini: guardate che se andate in una struttura privata accreditata, convenzionata o contrattualizzata, credo che sia più adeguato dire contrattualizzata, non spendete nulla, ma la struttura non guadagna sulla vostra prestazione, perché quella prestazione la regione la paga tanto al Gaslini, la paga tanto all'ospedale Galliera, la paga tanto in tutte quelle strutture che magari sono rette da fondazioni, ma che sono di fatto delle strutture private accreditate, convenzionate. Quindi credo che questo, diciamo, cercare di trovare delle barriere, e quando leggo, a volte scrivo qualcosa su Repubblica, su Secolo, anche un po' su Facebook, trovo su una
0: serie... poco sul primo canale perché non ha voglia.
2: Non me lo chiedete, non lo faccio.
0: Guardi che le cresce il naso, va là vicini, va avanti,
2: quindi,
0: andiamo avanti, che siamo in ritardo.
2: Ci sono sempre quelle 20-30 persone che mi scrivono in privato dicendo: guarda, ti stai lucrando, guadagni, fai, sono una merda, di discorrendo.
0: No.
2: Lo dico, ma certo che lo dico, perché non è possibile che noi ci rimettiamo sempre, voglio dire, la nostra credibilità quando ci siamo... Stiamo lavorando tantissimi anni, e io credo che questo vada riconosciuto a tutti. Poi ci sono dei passaggi particolari, ci sono persone che cambiano, direttori generali di ASL, direttori generali di Liguria Salute. Credo che queste persone vadano in qualche modo in questo momento premiate, perché si sono presi il bagaglio di dover portare a casa una riforma e doverla fare, perché Bucci poi le chiede queste cose, lo capisco benissimo che le chiede, e quindi qualcuno se l'ha assunta questa responsabilità. Allora lasciamo, e concludo, lavorare, voglio dire, le persone che devono lavorare per risolvere queste problematiche. Io credo che il futuro della sanità in Liguria sarà sicuramente migliore, i cittadini potranno tranquillamente rivolgersi ai medici, così come si rivolgevano ai medici

0: 40 anni fa e di trovare quei percorsi di cura, del prendersi cura, che è una cosa completamente diversa da curare una patologia.
1: Grazie, grazie Pallavicini. Carraro, segretario FIMG Liguria. Allora, a giugno è saltata la riforma che voleva fare il ministro Schillaci sulla medicina di famiglia. Voi siete sempre un po' il capro espiatorio, no? Quando c'è qualcosa che non va in sanità si dice ma il medico di famiglia non funziona, non va, non si trova. Voi da una parte dite noi siamo diventati dei burocrati dietro a un computer, e dall'altra parte i cittadini chiamano Primo Canale e dicono ma lo sapete che il mio medico non mi risponde oppure mi dà l'appuntamento dopo 2 settimane? In mezzo ci sono le case della comunità, e allora come si riesce a trovare la quadra? Chi è che ha ragione? Come nella politica, che i dati sono gli stessi e tutti hanno ragione oppure no?
2: Buonasera.
1: Perché okay, così sono stata troppo diretta.
2: No, assolutamente.
1: Poteva andare giù più pesante.
2: No. Allora, noi stiamo vivendo un momento estremamente difficile. Il nostro comparto è probabilmente il comparto assieme ai medici al pronto soccorso più in difficoltà, e questo qualcosa vorrà dire, perché a me hanno insegnato che un lavoro lo giudichi dalla remunerazione e dalla qualità. Se non vuol fare nessuno, vuol dire che sto lavoro qualche problema ce l'ha, perché se i giovani studenti del sesto anno fanno un mese nel mio studio e quando gli chiedo dai perché non ho visto che sei in gamba, dai non ci penseresti di venire a lavorare con noi, e ti guardano e ti dicono no, troppo. Una parola sola, troppo. Oppure un altro mi ha detto un'altra parola sola, complicato. Quindi siamo in un momento difficile perché siamo sempre meno. I pazienti, se
1: quanti ne mancano in Liguria, Carraro?
2: Allora, i numeri adesso non sono preparato, non ve li posso dire.
1: Siamo, perché poi i baby boomer adesso vanno tutti in pensione, quindi...
2: Siamo in un momento difficile perché la metà dei medici della Liguria, che sono 940, ha un'età abbondantemente over 60 anni, spostata più verso 65.
1: E quindi?
2: Quindi i prossimi 4 anni saranno molto duri. Cosa succede quando i medici di famiglia vanno in pensione e non arrivano i ricambi? Che i pazienti si ridistribuiscono. Quindi i medici di famiglia della mia generazione che hanno iniziato, che erano abituati a lavorare con 1000 pazienti, ora lavorano con 1500, 1600, 1700, 1800. Avete idea cosa vuol dire avere tutti i giorni 1800 pazienti? Avevamo fatto una stima qualche tempo fa per cui un medico di famiglia massimalista, quello intorno a 1500, viaggia tra i 100 e i 150 contatti al giorno. Cioè, con contatti non dico che visita 150 persone, sennò sarei ridicolo. Intendo dire che tra una ricetta che ha fatto, un sms che ha inviato, una visita che ha fatto, una mail, ed è un dato approssimato per difetto, perché come l'abbiamo calcolato? Sulla base dell'apertura della cartella clinica del paziente, che è l'unico dato che riusciamo a individuare. Ma tutti quelli a cui ho risposto per strada prima di arrivare in studio non entrano in quel calcolo, quindi approssimato per difetto. Il Covid ci ha lasciato un'eredità durissima, che è stata quella dell'aumento dei contatti indiretti. Guardate che il medico italiano è l'unico medico di medicina generale europeo che viene contattato direttamente dal paziente. Vi sfido a sentire Inghilterra, Germania, Francia, chi volete, e chiedete,
1: sì, è vero.
2: Tu riesci a parlare col tuo medico? Ti diranno tutti di no.
1: Perché non esiste neanche questa figura del medico
2: Siamo nati storicamente con un certo modello che ci metteva in diretto contatto col paziente, lo siamo ancora, ma il sistema è andato in tilt.
1: Quindi che cosa si può fare? Quali sono le vostre richieste?
2: Aggiungo solo una cosa, l'avete citate tante volte le case della comunità oggi.
1: Hanno fatto anche dei complimenti, ho sentito.
2: Ma stiamo lavorando e continuiamo a lavorare col direttore Prioli, con l'assessore. Volevo segnalare un'altra cosa: la nostra entrata nella casa della comunità non ha voluto dire ti tolgo pazienti per andare a avere tempo lì. Cioè, abbiamo preso il medico che ha 1500 e 1600, gli abbiamo detto vatti a fare anche 6-8 ore alla settimana lì dentro. Quindi,
1: però avete esperienza, quelli della vostra età,
2: intendo dire, certo, però si è aggiunto un lavoro che per molti colleghi è diventato complicato.
1: Però ce l'avete fatta, questo è importante
2: fatta.
1: Per tutta
2: ce l'abbiamo
1: la cittadina.
2: Fatta, ce la stiamo facendo.
1: Qual è la richiesta per voi?
2: Sicuramente il burnout che ci colpisce è quello della burocrazia. non ne usciamo. L'ultima tegolona che ci è arrivata un anno fa, poco più, dal Ministero, è quando si sono inventati di chiudere la scadenza della ricetta a 6 mesi. Questo ci ha distrutto. Tu consegnavi al paziente una richiesta.

0: una richiesta di visita, e questo aveva tempo di gestirsela nel tempo. Ora dopo sei mesi è scaduta. Che l'abbia fatto un medico dell'ospedale, sì, un medico della ASL o che l'abbia fatto io, lei da chi crede che vada il paziente a farsi rifare la ricetta?
1: Se le risponde da lei. Grazie.
0: No. Quindi questa è stata l'ultima tema.
1: Poi mi dicono che sono troppo cattiva con voi.
0: Questa è stata l'ultima tema.
1: Allora, poi magari ci risentiamo per i dati, perché insomma so che insomma ne parliamo sempre, ma Castello, allora lei deve dare ripetizione a Patrone, ma soprattutto come le farmacie stanno aiutando e possono aiutare il sistema in una regione così difficile dal punto di vista orografico con la farmacia dei servizi?
2: Sì. La farmacia ligure ha una
1: pochino più vicino,
2: ha una distribuzione sul territorio importantissimo. Faccio invece, parlo di dati, consideri che sulla Liguria abbiamo una farmacia ogni 2400 abitanti, quando la media europea italiana è 2008, europea 3002, quindi vuol dire che abbiamo una capillarità anche nei paesi più difficili da raggiungere. Mi viene in mente colleghi di Fontanigorda, parlavo prima di Rossiglione, non ricordo più con chi. Quindi noi abbiamo proprio la distribuzione sul territorio, siamo la capillarità sulla strada. Quindi fortunatamente nel 2009 è uscita questa norma sulla farmacia dei servizi, che poi ha avuto dei finanziamenti a livello nazionale. Quest'anno c'è stato un finanziamento di stabilizzazione della farmacia dei servizi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire avere dei finanziamenti dedicati per poter dare dei servizi che già nella sperimentazione avevamo provato, con ottimi risultati. Un dato, per esempio, telecardiologia, quindi vuol dire ECG, sì, oltre pressorio e oltre cardiaco, in 3 anni ne abbiamo fatti circa 40.000.
1: Che quelli veramente abbiamo tolti da quelle liste d'attesa.
2: Assolutamente, perché sono stati fatti ovviamente con sotto ricetta,
1: certo,
2: medico,
1: certo,
2: appunto,
1: però
2: di famiglia. Comunque abbiamo fatto una sperimentazione a dicembre degli OCT in farmacia, sì, con una, veramente un ottimo risultato. Abbiamo fatto nel giro di un mese e mezzo, perché poi ci siamo un po' fermati, più di 3.000 esami OCT in 9 farmacie. Questo per dire, bene, noi abbiamo un ruolo anche attivo nell'arruolamento della persona, laddove c'è bisogno di arruolare la persona. Altro esempio, per esempio, è iniziata lo screening in ASL 3 e in ASL 5, anche quello del colloretto.
1: Sì. E sappiamo quanto voi siate stati fondamentali, perché spesso proprio dover andare nel posto, in quell'ambulatorio, invece poter andare a ritirare, consegnare sotto casa una farmacia, ha sicuramente
2: tutte
1: aumentato.
2: Tutte le farmacie hanno aderito,
1: esatto.
2: Quindi abbiamo un'ampiezza di orario che non è ovviamente paragonabile a quella che può essere una struttura
1: e
2: pubblica.
1: E anche la vicinanza a casa.
2: E anche la vicinanza. Quindi chiaramente, oltre al ruolo che l'ho detto prima di arruolamento, abbiamo anche questo ruolo proprio di vicinanza, e chiaramente c'è stato un aumento di uno screening che è importantissimo. Altra cosa,
1: sì,
2: di nuovo parlo di dati, grazie proprio alla sperimentazione della farmacia dei servizi abbiamo iniziato già nel 2021, e vorrei dire che Regione Liguria è stata la prima a livello italiano a voler provare nella vaccinazione in farmacia. Abbiamo iniziato ovviamente nel 2021 col Covid, e poi abbiamo proseguito oltre al Covid anche nella vaccinazione antinfluenzale. Nel 2025, campagna 25-26, c'è stato un aumento di vaccinazioni in farmacia di più del 20%. Questo vuol dire che c'è un gradimento da parte della popolazione, ma più che altro una comodità da parte della popolazione.
1: Quindi direi, la faccio io

0: la sintesi per lei, che siamo un po' in ritardo, che oggi la sanità regionale non potrebbe fare a meno dei servizi che voi come farmacia dei servizi fate a meno, perché sennò ci ingolferemo ancora di più. Patrone dice di sì, si conferma. Grazie, l'assessore lo fa così. Sì, che lo fa anche l'assessore. Grazie Castello, grazie a Botti, grazie a Gian Pedrone, a Patrone, Pallavicini e Carrar.
1: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, prosciutto crudo assisi salumi a 1,69 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene.
6: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
7: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
0: Riforma, sanità pubblica, privata, ospedali del futuro, ma qual è la medicina del futuro? Ed è già una medicina che c'è in Liguria? Ne parliamo con Riccardo Battaglini, che è direttore business e servizi Liguria Digitale, Daniele Roberto Giacobbe, professore associato dell'Università di Genova e clinica delle malattie infettive della OM San Martino, IRCCS, Matteo Lambertini, professore associato UNIGE, direttore dell'unità operativa direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera, e Stefano Volpi, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Parto da lei, Battaglini, perché da una parte Salute Simplex, dall'altro il PS Tracker sono il presente, diciamo, no, della sanità digitale, lo abbiamo raccontato tante volte anche a Primo Canale. Qual è il prossimo passo?
8: Intanto grazie, sì, questo ne abbiamo parlato effettivamente tanto, devo dire che però ci continuano a dare tante soddisfazioni questi sistemi molto usati dai cittadini e su cui abbiamo ottimi feedback. Qual è il futuro? Il futuro, si parla di medicina di precisione, no? È un tema che si discute molto in ambito medico e in realtà noi cominciamo a parlare di servizi di precisione, nel senso che i servizi ECT devono seguire questa logica, cioè ci aspettiamo di poter dare alla singola persona il servizio giusto nel momento in cui ne ha bisogno, cioè riuscire a costruire un sistema meno rigido, sempre più adattivo, sempre che sfrutti meglio le tecnologie di ultima generazione per fare in modo che il paziente abbia sempre meno, l'assistito abbia sempre meno la necessità di cercare il servizio, ma di trovarselo sempre attorno. Questo perché riteniamo che il tempo del paziente sia di per sé stesso parte della cura e quindi la nostra missione digitale deve essere proprio quella di ridurre i tempi morti e fare in modo che l'informazione, piuttosto che l'accesso al servizio, sia sempre disponibile, possibilmente da un unico punto e nella tasca, si dice oggi, di ogni singolo cittadino, visto che oramai tutti gli servizi usano tipicamente lo smartphone come sistema di accesso.
0: La telemedicina come funziona? Cioè è già una realtà, ma potrebbe effettivamente cambiare il futuro del modo di seguire il paziente in una regione un po' complicata come la nostra, geograficamente parlando?
8: Allora, assolutamente sì, è già una realtà. La Liguria è stata tra le prime regioni italiane a raggiungere i target del PNRR per i pazienti assistiti tramite sistemi di telemedicina diversi, che possono essere teleconsulto, televisita o comunque tutti i sistemi di remotizzazione di questo genere di supporto. Potrà cambiare, ma non lo potrà fare da solo.

0: Dovrà essere un anello di una catena che è fatta di tutto il personale che opera nelle strutture sanitarie, dell'introduzione delle case di comunità, della disponibilità dei singoli operatori, del fatto che si riesca effettivamente a fare rete attorno al paziente e ai suoi bisogni. Come lo potrà fare? Lo potrà fare cercando di aiutare anche ad anticipare quelle che sono le possibili esigenze, i possibili segnali che derivano dagli strumenti di anche di telemonitoraggio, per far sì che il cittadino possa non trovarsi sempre meno in condizioni di emergenza. Vedete, oggi sono stati 30.000 i target PNRR raggiunti, i pazienti raggiunti come target PNRR, sembrano tanti perché abbiamo addirittura raddoppiato il target che avevamo come obiettivo nazionale, come Liguria, però se pensate alla popolazione ligure sono ancora pochi. E adesso addirittura quando parliamo di telemedicina a queste nuove tecnologie, vedete, associamo sempre queste parole moderne, tele, nuove, 2.0.
1: Ecco. Non abbiamo ancora sentito nulla,
0: no.
1: Vediamo adesso cosa...
0: Però vedrete che si tenderà a dire questo, in realtà quello che ci aspettiamo, quindi non solo che ne sia parte di questo cambiamento, ma che addirittura diventi la normalità, quindi ci aspettiamo che fra qualche anno si parli di nuovo semplicemente di medicina, cioè che avrà dentro tutte queste tecnologie nella quotidianità.
1: Grazie, grazie Battaglini. Daniele Roberto Giacobbe, possiamo davvero arrivare ad una medicina nel futuro capace di prevedere le infezioni per quello che ovviamente riguarda il suo ambito, scegliere prima la terapia, l'antibiotico giusto, un antibiotico più adatto, grazie all'intelligenza artificiale?
2: Buonasera a tutti. Sì, direi di sì, anche perché oramai ci sono queste capacità di calcolo che aumentano in modo vertiginoso negli ultimi anni. Non c'è mai stata una rivoluzione così veloce, quindi direi che è abbastanza inevitabile che si lavori per implementarle. Certamente non è così semplice come sembra, perché sono dei sistemi probabilistici. Lo vedete con tutti quei sistemi che utilizzate tutti i giorni per chiedere delle risposte molto precise su ogni cosa. Ma se le chiedete una volta vi dà una risposta, la seconda volta ve ne dà un'altra diversa, la stessa domanda, che magari va bene lo stesso, la terza va bene, la quarta va bene, la quinta, la sesta va bene, la seicentesima volta è una risposta sbagliata. Certo che se quella risposta ti cura ed è sbagliata, io sono quel seicentesimo paziente, per dirle in modo elegante, sono molto arrabbiato.
1: E quindi... Ma il vostro progetto, il suo diciamo progetto che è già oggi medicina del futuro a San Martino, qual è?
2: Noi stiamo lavorando proprio su queste cose, sul fatto di riuscire a evitare che ci sia quella seicentesima volta. Noi ci lavoriamo nel riconoscere l'insorgenza di infezione precocemente, nella scelta dell'antibiotico giusto per un determinato paziente, quindi stiamo proprio lavorando sul cercare di evitare quel seicentesimo paziente, perché se a quel punto si potrà evitare una situazione che è sfavorevole per la cura del paziente, il medico potrà essere aiutato nella scelta della terapia, nel prevenire un'infezione. E un'obiezione che viene sempre fatta in questi casi è certo, ma il medico deve decidere lui, quindi arriva il suggerimento dell'intelligenza artificiale, che questo è vero perché è un supporto, non ci deve sostituire. Però l'intelligenza artificiale, le stesse tecniche, non è che vanno solo sulla decisione ultima specialistica, ad esempio la prescrizione antibiotica in un paziente grave. Magari ti aiuta anche, come diceva Monsignore prima, a mettere a proprio agio lo specialista, il professionista. Pensate che un infettivologo, io vedo ovviamente il mio campo, ma vale per altre specialità, magari c'è un paziente grave in cui bisogna decidere una terapia antibiotica in un minuto e anche in meno, però quel paziente magari non l'hai visto prima e c'è una documentazione lunghissima che devi andare a vedere per recuperare quei dati che ti servono. Certo che se l'intelligenza artificiale ti aiuta a recuperarli molto velocemente, tu fai proprio la tua cosa specialistica con più tempo. Però quella cosa dell'errore alla seicentesima volta la fa anche lì. Se ti fa un riassunto e non ti dice una cosa fondamentale, il danno è lo stesso. Quindi noi stiamo lavorando molto su queste cose qua.
1: Grazie, grazie Giacobbe. Abbiamo parlato di una medicina finora che diventa sempre più capace di diagnosticare, sempre più capace di curare. Ma se invece la vera rivoluzione arrivasse prima della malattia, attraverso la prevenzione, lo abbiamo chiesto a Walter Longo, che è tornato negli Stati Uniti, non poteva essere con noi

0: in diretta questa sera. Lui è professore di biogerontologia, direttore dell'Istituto di Longevità della University Southern California, genovese, è definito il guru della longevità, e Genova potrebbe avere un ruolo di primo piano. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
1: Il sistema sanitario sta diventando sempre più costoso. Adesso negli Stati Uniti la sanità costa agli americani quasi il 20% del PIL, l'Italia, i costi sanitari in Italia stanno aumentando, abbiamo un tasso di sovrappeso e obesità nei bambini tra i più alti d'Europa, e il sovrappeso addirittura sta diventando ai livelli di quello degli americani, e quindi chiaramente non si può più aspettare che una persona sia malata per poi intervenire con interventi molto costosi. Bisogna prevenire, ma non bisogna prevenire le malattie una alla volta, ma farlo focalizzandoci sulla longevità sana. E quindi recentemente negli Stati Uniti c'è stata una survey di 63 esperti, tra cui molti medici, nutrizionisti, psicologi, eccetera, e gli è stato chiesto: ma qual è il modo migliore per vivere a lungo? E il 90% hanno selezionato sia la nutrizione che l'esercizio fisico come i metodi migliori per vivere a lungo. Quindi si parla tantissimo di GLP-1 e tanti farmaci, ma in effetti un gruppo che includeva tantissimi medici ha detto: questo non è il modo di vivere più a lungo sani. Adesso a Genova stiamo per partire, grazie alla regione, ma grazie anche alla Fondazione Exacto, stiamo per partire con una clinica che proprio vedrà medici e nutrizionisti, e speriamo eventualmente psicologi e diciamo specialisti dell'esercizio fisico uniti per tenere, diciamo, le persone a distanza dall'ospedale. E quindi speriamo riusciremo ad aprire a breve, e speriamo anche di avere delle convenzioni proprio per la prevenzione. Non si può solo pagare per i costi delle cure, ma bisogna anche iniziare ad avere convenzioni che permettono a una persona, per esempio, di tornare al peso normale, ma anche di intervenire dal punto di vista di fattori di rischio di malattie cardiometaboliche, fattori di rischio del cancro, fattori di rischio delle malattie neurodegenerative. Quindi questo è lo scopo di questa clinica della mia fondazione, in collaborazione con la Fondazione Exacto, e in collaborazione speriamo con il supporto della Regione Liguria. Grazie.
0: E vedremo, insomma, se il supporto della Regione Liguria arriverà. Matteo Lambertini, professore associato all'Università di Genova, direttore dell'Unità Operativa Direzione Universitaria dell'Oncologia Medica del Galliera. Lei ha iniziato a lavorare con la professoressa Lucia Del Mastro. Le sue ricerche, i suoi studi hanno cambiato proprio quelle che sono le regole, diciamo così, le linee guida internazionali per quanto riguarda il tumore al seno nelle giovani donne, la preservazione della fertilità. La prima domanda che le faccio è secca, cioè lei è stato all'estero, però ha deciso di tornare e di lavorare qui. Matto, folle, ottimista, citando Monsignore, poi arriviamo al suo studio, insomma.
2: Esatto, buonasera a tutti, sicuramente ottimista, come diceva il professor Monsignore. Diciamo, in questa decisione ovviamente ci sono motivazioni sia personali che professionali. Personali, mia moglie sicuramente potrebbe dare più dettagli su questi aspetti. Direi uno molto semplice, anche guardare fuori da queste vetrate. Un altro motivo ovviamente molto valido. Dal punto di vista professionale, direi che su tutte le tre componenti che fanno il mio lavoro, che sono la mia passione, cioè l'assistenza, l'educazione e la ricerca, nel nostro paese, in particolare nella nostra realtà regionale, siamo, diciamo, messi molto molto bene. Posso fare esempi sulla mia specialità, che è l'oncologia medica. L'assistenza, il sistema sanitario, ne abbiamo parlato prima, alcune criticità che abbiamo discusso anche nella sessione precedente, però è un sistema che ci permette, per esempio, nel nostro ambito di avere molto velocemente a disposizione farmaci innovativi, test innovativi, e questo lo vediamo da

I lavori che di epidemiologia oncologica, quando vediamo quella che è la prognosi delle malattie oncologiche, vediamo come l'Italia si classifica molto bene, molto meglio di tanti altri paesi che magari consideriamo anche più avanzati. Questo è grazie al nostro sistema sanitario che dà accesso a tutti a queste cure in maniera veloce. Per quanto riguarda l'educazione, anche la nostra università, io ho beneficiato dell'Università degli Studi di Genova, sia come studente di medicina come specializzando, l'educazione che diamo oggi col sistema universitario

0: indietro e poter uh-huh. lavorare in questo sistema ovviamente è un onore, un privilegio. E l'ultimo, la ricerca di cui ha parlato, che possiamo fare ad altissimo livello nel nostro paese. In tutti i nostri vari corsi internazionali gli italiani sono tra gli stranieri che presentano più lavori, a dimostrazione di quella che è l'attività appunto della nostra ricerca.
1: Beh, lei insomma ha ricevuto anche un premio internazionale molto ambito negli anni scorsi. La ricerca che porta avanti, ce la racconta brevemente?
0: Sì,
1: ovviamente con la professoressa Del Mastro, ma...
0: Sì, in questo ambito, in particolare nel trattamento del tumore mammario, con un focus speciale sul trattamento nelle donne giovani, è da sempre una linea di ricerca molto forte nella nostra regione, nella nostra città di Genova. E tra le varie avanzamenti che abbiamo portato in questi anni, i due principali sono il tema della preservazione della fertilità, quindi dare la possibilità a chi deve fare un percorso di chemioterapia in età giovane di avere un piano B se non riuscisse spontaneamente ad avere una gravidanza al termine delle cure oncologiche, di poter aumentare le probabilità di avere una gravidanza in futuro. E il secondo argomento importante è che abbiamo sfatato un tabù che nell'oncologia è stato per molti anni una credenza che avevamo come oncologi, quella del fatto che la gravidanza dopo una diagnosi di un tumore mammario, essendo il tumore mammario un tumore molto sensibile agli ormoni e quindi la gravidanza potesse essere pericolosa, potesse aumentare il rischio di recidiva, quindi il rischio che il tumore potesse tornare e possa tornare. In realtà con diversi studi abbiamo dimostrato che questo non è vero, che ovviamente dopo una cura corretta, un periodo di osservazione corretto dopo la cura, avere una gravidanza è assolutamente sicuro e non dobbiamo più controindicarlo come facevamo fino ad alcuni anni fa.
1: Quindi nel suo caso mi verrebbe da dire, per fare la sintesi, che la medicina nel futuro significa non solo curare, far sopravvivere, guarire una persona, ma anche pensare a quello che questa persona potrà fare nel futuro, nella speranza del futuro.
0: Assolutamente sì, l'oncologia oggi non è solamente curare il tumore, ma occuparsi anche di tutti quelli che sono gli aspetti al di là della cura del tumore, e questo della maternità ovviamente è un aspetto importantissimo per tanti pazienti giovani.
1: Grazie Lambertini. Stefano Volpe, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Lei ha lavorato, mi sembra, 3 anni ad Harvard, poi è andato ad aprire un laboratorio a Losanna, poi ha deciso di venire a Gaslini. Anche qui, prima gliela faccio anche a lei, secca la domanda: impazzito, si era stufato, è un grande ottimista?
2: No, tanto buonasera, mi ritrovo molto in quello che ha detto il collega. Sicuramente sono un grande ottimista, al di là della versione, insomma, dell'ottimismo di Monsignore. E no, sono dei percorsi che si fanno, dei percorsi di vita. L'andare all'estero per me non è che l'estero sia tutto uguale, di solito è un'occasione per andare in un posto che ha senso. Ha senso se uno è un medico, un ricercatore, vuol dire che si cerca di andare dove si può imparare, si può fare quello che piace e si hanno delle opportunità. Quindi l'utilità di muoversi, nel mio caso, ma spesso è quello di poter andare dove si riesce a fare questo tipo di percorso. Questo tipo di percorso può voler dire anche che poi insomma si possa rientrare e la parte successiva farla qui in Italia e in Liguria. Io sono di Genova, ho fatto pediatria e quindi non è tanto difficile capire come possa essere un obiettivo raggiungere un posto di lavoro al Gaslini. Quindi questo qui è abbastanza semplice la motivazione, al di là del fatto che condivido pienamente il fatto che vivere in Liguria, vivere a Genova, vivere in Italia, riuscire ad avere questa qualità di vita non è facilissimo all'estero, indipendentemente da quello che può essere, insomma, possono essere le opportunità che si hanno.
1: Senta, Volpi, dove sta andando la medicina del futuro? Cioè, dobbiamo aspettarci nel futuro sempre più pazienti curati su misura, sulla base del loro DNA, del loro sistema immunitario? Potremmo dire prima se un paziente si ammalerà?
2: Ma di fatto questo è già abbastanza una realtà, nel senso che sono anni che al Gaslini si rivolgono bambini, famiglie, pazienti che molto spesso hanno delle forme più severe di malattie rispetto a, insomma, altri bambini, altri pazienti, altre famiglie, hanno una storia di difficoltà, risposte più difficili ai farmaci, a terapia standard. Il trovare quali sono le cause di queste malattie più severe è stata un po' la rivoluzione degli ultimi 10 anni, 10-15 anni, grazie alla genetica, fondamentalmente grazie all'interazione che in un istituto come il Gaslini, e che non è così comune ritrovarlo poi in altri istituti,

0: in Italia e all'estero c'è una grossa interazione tra i laboratori di ricerca che questi test genetici magari li hanno sviluppati, poi passano alla clinica, i test per capire quali sono i meccanismi che causano una malattia più severa rispetto agli altri vengono sviluppati, poi passano a quello che è la routine clinica. E quello che questa è la storia degli ultimi 10 anni, quello che sta succedendo adesso è cercare di portare anche questa alla cura, alla terapia. Quindi succede in diversi istituti in Italia, devo dire, che sono abbastanza alla frontiera anche di questo in Europa e nel mondo. I progetti di ricerca, insomma, più attuali, più alla frontiera, che stiamo cercando di portare avanti sono quelli di dove c'è una malattia con una causa genetica che si riesce a capire, uno, descriverla se non è nota, e due, andare a vedere se è possibile correggerla. Se pensa a una malattia genetica come un libro, e in questo libro spesso basta una singola lettera di una singola pagina per avere delle problematiche che sono anche grosse. Uno, andarla a trovare questa singola lettera che è mutata, è una sfida, che è la quotidianità, diciamo, grazie alla genetica del Gaslin e tutti i gruppi che l'hanno sviluppato. E due, andare a vedere se si è in grado questa lettera di correggerla, di riportarla a quello che era prima. Beh, questa è l'altra sfida che è già realtà per alcune specialità del Gaslin, come le malattie neuromuscolari. L'esempio credo più calzante è quello che va dallo screening neonatale. Esiste uno screening che è offerto a tutti i bambini in Liguria, e in Liguria da 5 anni è offerto uno screening per due problematiche, due malattie, che sono immunodeficienze e l'atrofia muscolare spinale. Per l'atrofia muscolare spinale questo permette di fare una diagnosi a pochi giorni di vita, e prima che i sintomi ci siano, quindi prevenire quello che dicevamo prima, l'insorgenza di sintomi. E per queste malattie esiste una cura, che sono la terapia genica, che viene effettuata al Gaslini e che ha radicalmente cambiato la storia di vita di questi bambini e di queste famiglie. Quindi questa è un po' la sfida, l'attualità in realtà, e la sfida poi per riuscire, insomma, a portare avanti, a far progredire queste offerte di diagnosi e di terapia.
1: Ecco perché il titolo è La medicina del futuro oggi. Grazie intanto perché siete stati molto bravi a far comprendere ai nostri telespettatori quella che è la vostra ricerca. Non volevamo entrare, diciamo, nel dettaglio, perché ovviamente sennò ci saremmo persi io per prima, ma questi ospiti servivano per farvi capire come veramente si faccia ricerca, ci siano dei progetti, si stia cercando di andare avanti, anche se troppe poche volte se ne parla. Chissà, magari, insomma, possiamo parlare noi molto di più anche con voi. Grazie a Giacobbe, grazie a Battaglini, grazie a Volpi e a Lambertini, grazie a voi che ci avete seguito in questa lunga maratona sanitaria, grazie a Filippo Rossi, a Edoardo Rossi, ad Alessio Calcinelli, Andrea Benegiamo, a Gianluca Messina e a Vittorio Fazio. Arrivederci.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: figlio, purtroppo è deceduto.
1: Roberto, commissario della Polizia Municipale, lavorando per anni per la sezione infortunistica, ha vissuto sulla sua pelle il compito più delicato e difficile del suo mestiere: comunicare la notizia del decesso ai familiari delle vittime degli incidenti stradali. Svelare a un genitore che il figlio non tornerà mai più a casa è devastante per i destinatari della notizia, ma anche per chi ha l'ingrato compito di bussare alla porta di quella famiglia che in pochi secondi vedrà stravolgere la sua serenità, che spesso non ritroverà mai più.
0: È il momento più delicato e che segna di più la vita di ogni operatore. Ognuno se lo ricorda per tutta la vita. E non c'è un modo semplice per comunicarlo. Io sono sempre stato molto diretto, senza troppi giri di parole. Buonasera, ci scusi, ma c'è stato un sinistro stradale, è stato coinvolto suo figlio, purtroppo è deceduto. Poi ci sono reazioni diverse, da chi grida, da chi dice che non è vero, da chi si dispera, e te devi riuscire ad affrontare anche queste situazioni che non sono facili, sono molto dure.
1: Servirebbe forse una preparazione per fare per un compito così delicato?
0: Sì, servirebbe una formazione e un supporto adeguato. Io so che c'è stata una prima formazione, forse una decina di anni fa, fatta a un numero molto limitato di colleghi. Io ad esempio non ho mai frequentato alcun corso per questo. Fortunatamente con mia figlia e online qualcosa si impara.
1: Ecco, la prima volta è stata dura, ricordi come è andata?
0: Nonostante siamo passati diversi anni, sarà stato l'86-87, ero un giovane motociclista all'epoca presso la sezione San Fruttuoso. Ricordo che mi è toccato andare a comunicare il decesso di un ragazzo di 20 anni che si trovava in servizio di leva alla Spezia, che era deceduto in un incidente. A casa c'era la madre sola e anche malata. È stato molto difficile comunicarlo, infatti abbiamo dovuto chiamare anche la figlia, Teniamo presente che all'epoca i cellulari non esistevano, cioè era tutto un altro mondo. Ci è voluto un po', poi la signora ha avuto un crollo, abbiamo dovuto portarla in ospedale.
1: Tua figlia alla fine è diventata psicologa, è una sua scelta, e ha fatto una tesi proprio sullo stress degli agenti che comunicano le notizie di morte. Ti accorgevi che lei stava ricevendo queste informazioni in casa, oppure immagino che tu abbia fatto il possibile per tenerla?
0: Io ho sempre cercato di dividere il mio lavoro con la mia famiglia. Nonostante coi colleghi abbia un rapporto molto stretto e mia figlia abbia frequentato gli uffici in cui sono stato, io quando arrivavo a casa, soprattutto dopo aver rilevato e aver dovuto anche comunicare decessi, aver avuto i primi rapporti con i genitori o con i parenti, comunque cercavo di cancellare tutto, ma evidentemente non ci riuscivo se Alessia ha fatto una tesi sugli effetti che ci troviamo ad affrontare.
1: In questa tesi emerge anche che Genova è una delle città con più incidenti e con tante morti, insomma, soprattutto in moto, perché c'è un'alta densità di motocicli, una città fatta insomma colline, mare, subito. Questo come influenza in qualche modo il vostro lavoro? I ragazzi come possono proteggersi da incidenti? Ad esempio il casco è stato importante?
0: Certo, il casco è stato proprio determinante, anche l'uso delle cinture, ma il casco per chi utilizza un motociclo è stato determinante, ha limitato tantissimo i traumi cranici, le lesioni craniche, e oltre a limitare le morti ha limitato anche in maniera determinante quelle lesioni che portavano a essere poi degli invalidi.
1: Diamo un consiglio, il casco, quale casco migliore?
0: Allora, casco migliore senza ombra di dubbio è il casco integrale, poi per comodità o per le esigenze della città si usa anche il jet, lo uso anch'io il jet. L'importante è che nella scelta del casco, tra virgolette, non si badi a spese, anche se poi ognuno sceglie il modello più economico. Deve essere un casco omologato con una buona protezione della base cranica, e ricordo che il casco ha una scadenza.
1: Di solito quanto dura un casco?
0: Un casco dura dai 4 ai 5 anni.
1: Ecco, la figlia adesso va in moto, prima in scooter, ora in moto, una motociclista vera. Questo è un altro stress per un papà. È inevitabile avere questo stress, non si può impedire a una figlia di...
0: Certo, ormai Alessia è una donna e le scelte sono sue. Io non ero entusiasta da quando è passato dallo scooter alla moto, è diventata una vera motociclista. Però spero di aver insegnato ad Alessia come

0: si comporta su strada e a cosa deve prestare attenzione. E poi non si può vivere nella paura, perché non è giusto limitare i figli per paure che abbiamo noi genitori.
1: Ecco, l'ultimo caso in cui adesso hai cambiato, fai un altro tipo di lavoro, sei un commissario capo, l'ultima volta che hai dovuto dare una notizia di morte, ricordi qual è stata?
0: Sì, la ricordo, non è stato l'ultimo incidente che ho rilevato, purtroppo è stata, ho dovuto comunicare la notizia quando mi hanno dato i dati, sono rabbrividito perché era una persona che abitava nel mio stesso palazzo, quindi è stata molto dura e affrontata anche quella.
1: Ecco, adesso il lavoro è diverso, la figlia fa un altro lavoro, fa un lavoro insomma alla psicologa, questo incide anche sul tuo lavoro?
0: Ma sul mio lavoro direttamente no, non nego che a volte chiedo ad Alessia dei consigli su come affrontare tante situazioni che capitano, su come gestire anche problemi con persone che dobbiamo comunque gestire, persone senza fissa dimora, persone con difficoltà psichiche, e noi purtroppo ci troviamo ad affrontare anche questo, allontanare delle persone perché vivono in portoni, con uomini si lamentano, e allontanarli solo a me non piace, cerco sempre di trovare un colloquio, un modo per poterli aiutare se vogliono, la maggior parte delle volte purtroppo non vogliono essere aiutati.
1: Ecco, uno dei compiti più ingrati quando si fa la sezione infortunistica non è solo informare ma anche restituire i beni dei ragazzi, delle persone decedute, spesso caschi in cui magari il cervello è esploso, insomma una situazione ancora più dura, un altro compito ingrato che vi tocca?
0: Sì, è un compito che ci tocca, a volte diciamo, i caschi e altri oggetti vengono posti sotto sequestro, altre volte vengono restituiti direttamente. Io, come tutti i colleghi che hanno e operano tutt'oggi al reparto, nessuno restituisce un casco sporco, senza dire nulla e senza neanche averne mai parlato con i colleghi con cui poi puliamo, ci armiamo di guanti, Chantecler, andiamo in una terrazza che c'è col bidone e puliamo i caschi, in modo da rendere il casco, i vestiti, quello che dobbiamo rendere tutto pulito, senza tracce ematiche o di altro.
1: Roberto non si occupa di altro, ma Alessia, sua figlia, che già allora aveva deciso che sarebbe diventata una psicologa, respirando l'ansia e i silenzi del papà al rientro in casa dopo quei durissimi turni di lavoro, ha trasformato quell'esperienza nella sua tesi di laurea, intervistando gli agenti dell'infortunistica, ma anche analizzando i numeri degli incidenti stradali. Il suo obiettivo, che anche a Genova e in Italia, come accade in altri paesi, chi ha l'ingrato compito di comunicare la morte ai familiari delle vittime possa avere un'adeguata formazione, un sostegno e non venga lasciato solo, come è successo a suo papà. Quando hai sentito la necessità di fare una tesi in psicologia sullo stress degli agenti della polizia municipale che hanno il compito di informare di un decesso i familiari della vittima?
2: Allora, in realtà è stata una consapevolezza che è arrivata da sola, nel senso che nonostante i piccoli cambiamenti che si potevano osservare in papà dall'inizio del lavoro all'infortunistica stradale, la piena consapevolezza del peso che questi agenti si portano dietro è arrivata una sera dove lui è arrivato a cena dopo aver rilevato e comunicato la morte di un ragazzo. Avevamo cucinato con mia mamma le polpette al sugo e gliele abbiamo date, lui non le ha mangiate e io gli avevo risposto: guarda, dici però cosa ti fa piacere mangiare, perché è complicato se ogni cosa che ti diamo non la mangi. E la risposta era stata abbastanza glaciale ed era stata il problema non sono le polpette al sugo, le polpette al sugo a me piacciono, il problema è quello che mi ricordano. Allora lì ci siamo fermate sia io che mia mamma, abbiamo tolto le polpette e improvvisato qualcos'altro, però è arrivata un po' la consapevolezza di a che cosa possono assomigliare delle polpette al sugo.
1: Ecco, ma tuo padre ha fatto di tutto per non portare in casa queste pressioni, questo stress questi momenti così delicati, ma tu l'hai annusato lo stesso?
2: Sì, diciamo che penso che un occhio attento e un occhio formato vedessero facilmente quelli che sono i cambiamenti. Ad esempio, uno dei principali che poi mi hanno riportato anche quasi tutti i colleghi che ho intervistato per questa tesi erano i flashback notturni, quindi si passava magari

0: da non avere problemi del sonno a non riuscire a dormire, oppure non riuscire più a percorrere determinate strade, o avere anche di giorno dei momenti di flashback riguardo all'accaduto, la comunicazione, anche il rilevamento dell'incidente stesso, il non riuscire più a mangiare certi alimenti di cui il sugo era il principale.
1: Quanti agenti hai ascoltato, hai sondato?
0: Tra i 15 e i 20 agenti, che erano più o meno tutta l'infortunistica, quasi tutta, e qualche agente territoriale che si era ritrovato a dover sostenere questo compito.
1: Ecco, avrebbero bisogno di una formazione adeguata? In altri paesi avviene, nella tua ricerca si parla di questo?
0: Sì, nella mia ricerca si parla di questo, si parla di quanto è fondamentale sarebbe fondamentale la formazione e la preparazione, perché da quello che è emerso si è potuto verificare un mom effect, che è letteralmente si chiama effetto acqua in bocca, che è questa difficoltà nel trovare le parole giuste. Banalmente questo effetto si potrebbe non bypassare, però quantomeno diminuire formando gli agenti su dei modelli della comunicazione della morte che potrebbero fornire delle linee guida, in modo che la gente non debba nel percorso dall'incidente a casa continuamente pensare a che cosa dire, come dirlo.
1: Si portano a casa un bel peso.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: E poi magari non possono neanche svelarlo ai propri superiori, perché possono incorrere anche in sospensione se uno,
0: esatto,
1: dice di essere stressato. Questo è un problema che tutte le persone che sono in divisa hanno.
0: Esatto, questo è stato un altro delle grandi rivelazioni che ha portato la mia tesi, ovvero il come gli agenti di per sé proiettino e utilizzino quindi la proiezione come meccanismo di difesa principale, per cui ti dicono no, io non ne ho bisogno, ma i miei colleghi sì. E questo avviene proprio perché a domanda diretta loro ti rispondono: ho paura di dire che magari ho queste difficoltà perché potrei essere sospeso, potrei avere un periodo di indagine da parte del corpo riguardo alla mia salute mentale, fisica, o comunque il mio lavoro potrebbe avere conseguenze negative, quindi non se la sentono di parlare tra di loro.
1: Ecco, la tua indagine ha anche confermato che Genova è una città molto a rischio per gli incidenti stradali. Sintesi.
0: Sì, la mia tesi è stata scritta nel 2019, i dati all'epoca erano del 2016. Sono leggermente cambiati, nel senso che Genova rimane comunque una tra le città con maggiori incidenti mortali, seguita da Milano e Roma. E questo avviene perché Genova, come si diceva anche prima, è la città con maggiore presenza di motocicli e ciclomotori, che sono dei mezzi ritenuti più a rischio rispetto alle autovetture.
1: Ecco, tu sei figlia, potresti essere mamma, domani un figlio ti chiederà di avere uno scooter, una moto, sei pronta, è giusto opporsi o...
0: Opporsi a mio parere no, soprattutto in un adolescente, un giovane adolescente che magari vuole un ciclomotore, perché probabilmente proverebbe a guidare senza aver fatto un corso, una patente, una formazione. Secondo me sarebbe giusto informare questi ragazzi appena iniziano a guidare, che sia un'autovettura o un motociclo, dei rischi che percorrono, che rischiano che ci sono sulla strada, quindi di controllare se stessi, ma di controllare anche gli altri, di rispettare i segnali stradali, i limiti di velocità, insomma di guidare con senno e prudenza.
1: Ecco, l'amministrazione della Polizia Municipale ha saputo della tua tesi e hanno voluto informarsi? Può essere che può servire, oppure è rimasta una tesi?
0: Allora, il progetto c'era, nel senso che quando io ho fatto la tesi poi si era parlato di fare dei corsi, è arrivato poi il Covid purtroppo e quindi si è un po' bloccato. So che qualche corso sulla comunicazione, comunque qualche pillola è stata data in più, indubbiamente ci vorrebbero delle formazioni vere e proprie di prevenzione e anche per il dopo comunicazione.
1: Come avviene ad esempio la grande tragedia del Ponte Morandi, tutti i familiari delle vittime sono stati assistiti per giorni,
0: esatto,
1: per mesi. Dovrebbe essere una routine in tutti gli incidenti mortali.
0: Dovrebbe essere una routine sia a sostegno delle famiglie, perché comunque il trauma che vivono le famiglie nel ricevere la notizia è lo stesso che vivono gli ufficiali di polizia a darla. Quindi dovrebbe esserci la possibilità di un appoggio anche alla gente che si muove per andare a dare la comunicazione, quindi magari
1: anche al poliziotto della,
0: esatto,
1: locale, della stradale,
0: esatto,
1: chi tocca questo, al carabiniere questo compito
0: arduo. Certo, assolutamente sì.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: A restare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Daniele Cambiaso, Sabrina De Bastiani, beh, insomma, li conoscete bene, parliamo spesso di loro e con loro dei loro libri, dei loro gialli, dei loro noir. I delitti della luce bianca, una nuova indagine per Sartori e Rovera. Chi sono Sartori e Rovera? Prima cosa.
1: Sartori e Rovera li abbiamo conosciuti in una storia ambientata 9 anni prima dei delitti della luce bianca, in un romanzo che si intitola Eredità Nera. E diciamo a quei tempi Andrea Rovera era un sottotenente dei carabinieri di stanza a Torino.
0: Sì.
1: Andrea Rovera, a dispetto del nome che può suggerire diciamo ambiguità, è in realtà una donna e si è trovata diciamo ad intersecare la sua strada con un certo Bruno Sartori, di cui Daniele magari ci vuol dire qualcosa.
0: Ecco, allora sentiamo da Daniele Cambiaso chi è Bruno Sartori.
2: Bruno Sartori è un insegnante genovese che vive a Pegli, lavora nell'entroterra genovese, nella Valpolcevera, è un insegnante delle scuole medie. In Eredità Nera si è trovato alle prese con un caso drammatico legato proprio al suo passato familiare. In questa storia invece si ritrova in una giuria di un concorso letterario dove appunto
0: ambientini, infatti
2: il candidato alla vittoria viene trovato bello freddo e orizzontale, e purtroppo però si trova anche a essere il principale sospettato, per cui certo. Questo ritrovarsi tra Sartori e Rovera 9 anni dopo si ritrovano su due lati della barricata praticamente, quindi aggiunge un po' di pepe alla situazione.
0: Sabrina, in 2 minuti mi dici quello che si può dire di questo romanzo?
1: Allora, si può dire di questo romanzo che ha un po' la struttura del giallo classico.
0: Certo.
1: Noi ogni volta che scriviamo un qualcosa ci divertiamo un po' a cambiare quello che scriviamo, e quindi questa volta abbiamo voluto dare un po' un'impronta di giallo classico, tradizionale. È ambientato a Noli, che è un borgo marinaro appunto del Ponente Ligure, piccolino, molto circoscritto, un'ambientazione che secondo noi si prestava un po' alla struttura, insomma una grande camera chiusa a cielo aperto.
0: Certo. E quindi dove tutti sanno tutto, ognuno sa di cosa ha fatto l'altro, sa.
1: Esatto.
0: A volte fin troppo,
1: noi abbiamo voluto giocare proprio su questo, no? Nel ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima, e ciascuno dava il proprio punto di vista, no? Io l'ho visto lì a quell'ora, è una cosa che in un ambiente ristretto la puoi fare. Allo stesso tempo, come il titolo I delitti della luce bianca suggerisce, abbiamo cercato anche di inserire un elemento molto particolare, caratterizzante anche proprio di quelle zone del Ponente Ligure, quindi Noli, Savona, Spotorno, perché negli anni 70, il romanzo ambientato nel 2024, però negli anni 70 in quelle zone documentati erano stati insomma certificati in qualche modo avvistamenti un po' particolari, diciamo non proprio di questo pianeta, si parla di avvistamenti ufologici.

0: E quindi questo, secondo noi, almeno a noi è interessato tanto, no? Inserirlo, perché sono comunque argomenti difficilmente spiegabili, ma che continuano a suscitare tanto interesse.
1: È un tema che non si è cancellato con i social.
0: Esatto, non si è cancellato, anzi, no? Molte sono, si alimenta in qualche modo, si amplifica. E quindi ci siamo divertiti ad inserire la struttura del giallo classico anche con questo elemento soprannaturale, però spoileriamo subito, certo. Noi rimaniamo sempre molto con i piedi per terra, quindi la soluzione sarà del tutto terrena, senza interventi esterni.
1: Noli come esce?
2: Beh, esce come bene, perché è un gioiellino. Tra l'altro Noli è proprio un posto particolare, con una configurazione splendida. Esce per quello che è, veramente una cittadina meravigliosa, con degli scorci di una bellezza struggente. Qui diventa anche appunto lo scenario di un delitto, di un'indagine, però non perde un briciolo della sua bellezza, della sua caratura dal punto di vista storico, perché ha veramente regala degli scorci unici che portano quasi magicamente nel passato.
1: Bene, Sabrina De Bastiani, Daniele Cambiaso, I delitti della luce bianca, Fratelli Frilli Editori, buona lettura a tutti.

0: ¿Cuántas veces declaraste vos?
1: Esta vez es la quinta.
0: ¿Y por qué volvés?
1: Porque esta vez los voy a denunciar por violencia sexual.
2: A quasi 30 anni da Garage Olimpo, dove raccontava di una giovane militante sequestrata e rinchiusa in un centro clandestino di detenzione, con ritorno a Buenos Aires, Marco Bechis torna ancora una volta nella ferita mai davvero rimarginata della dittatura argentina, ma lo fa scegliendo una strada diversa, quasi opposta. Non entra nelle stanze della tortura, ma prova a capire che cosa succede a chi da quelle stanze è riuscito a uscire. Così la violenza appartiene soprattutto alla memoria, nascosta nei silenzi, negli sguardi, nella paura che riaffiora improvvisamente nel corpo di chi credeva di essersi lasciato tutto alle spalle. Siamo nel 2008, Mariano Guerra, interpretato da Adriano Giannini, vive in Italia da 33 anni, quando viene richiamato a Buenos Aires per testimoniare in un processo contro gli uomini che durante la dittatura lo sequestrarono, torturarono e costrinsero a collaborare con loro. Il ritorno diventa così un viaggio dentro una colpa molto più difficile da affrontare di quella dei carnefici, quella di essere sopravvissuto. Bechis conosce la materia non soltanto come cineasta. Nel 1977, appena ventenne, fu sequestrato e torturato a Buenos Aires. E anche se ha precisato che quella di Mariano non è la sua storia, è evidente come il film nasca da una ferita autobiografica, dall'esperienza di chi si è salvato e ha dovuto successivamente interrogarsi sul significato stesso della propria sopravvivenza. Bechis non vuole ricostruire il terrore degli anni 70, ma raccontarne le scorie. Il vero argomento è la memoria, ma soprattutto la colpa, perché Mariano non è stato soltanto un uomo torturato. Durante la prigionia è stato costretto a collaborare con i suoi carnefici e porta dentro di sé quella zona grigia nella quale le categorie rassicuranti di vittima e colpevole cominciano terribilmente a confondersi. Il processo allora diventa quasi secondario. Ciò che conta è l'attesa della testimonianza, i corridoi, le stanze, gli incontri con gli altri sopravvissuti. Persone che ricordano diversamente, che hanno costruito strategie differenti per continuare a vivere, Mariano, e davanti alle quali Mariano sembra continuamente domandarsi, Mariano, se abbia davvero il diritto di appartenere alla loro stessa comunità. Non tutto possiede la stessa forza. Alcuni personaggi secondari sembrano soprattutto funzionali al percorso di Mariano e qualche soluzione visiva rischia di risultare troppo sottolineata. Ma quando Bechis si rinuncia a spiegare e lascia parlare semplicemente i corpi e la memoria, ritorna a Buenos Aires, trova una maggiore compattezza e soprattutto pone una domanda terribile. Fino a che punto può sentirsi innocente chi per continuare a vivere è stato costretto a collaborare con i propri carnefici? Perché gli uomini possono uscire dalle prigioni, ma quello che è più difficile è far uscire la prigione dagli uomini. Ritorno a Buenos Aires non possiede la ferocia di Garage Olimpo, è un film cupo, severo, imperfetto, più stanco, più frantumato. Bechis non cerca la riconciliazione né una consolazione finale. Il suo cinema sembra dire che il passato non passa davvero, si può soltanto trovare, prima o poi, il coraggio di guardarlo. In questo caso, attraverso gli occhi di un uomo che ritorna sul luogo dell'orrore quando sono trascorsi decenni e scopre che il tempo non ha sistemato quasi nulla, ma ha soltanto insegnato alle ferite a nascondersi meglio.

0: Al servizio del pubblico Domenica Insieme, ancora una buona giornata da Matteo Cantile e dalla redazione di Primo Canale, le ultime notizie dalla Liguria, poi andremo a vedere anche come apre tra poco il nostro sito primocanale.it e apre con una brutta notizia perché c'è stato un incidente mortale, ma ne parleremo dopo quando apriremo dalle ultime su internet. Subito però la situazione di AMT, l'azienda di trasporto pubblico locale genovese, perché c'è ancora tensione tra i sindaci dell'entroterra e l'azienda. I primi incontri erano andati abbastanza bene, ma nonostante questi, che dovevano minimizzare i tagli alle corse, la situazione resta appunto di alta tensione. Il rischio, denuncia il sindaco di Torriglia Beltrami, è che l'entroterra si spopoli e quindi la situazione potrebbe essere un ulteriore problema per chi vive e amministra quei territori. Aurora Bottino.
1: O diventa un tavolo operativo, io non sono la persona idonea. Per stare a quel tavolo, Maurizio Beltrami, sindaco di Torriglia e portavoce di 11 comuni dell'Alta Val Bisagno e della Val Trebbia, non usa mezze parole dopo l'incontro di giovedì tra l'azienda MT e i sindaci, convocato dalla città metropolitana per discutere dei tagli al trasporto pubblico. La riunione doveva essere il primo passo concreto per risolvere le criticità del servizio extraurbano, ma secondo molti degli amministratori locali si è trasformata in un'ulteriore delusione.
2: È stato un incontro che aveva delle grosse aspettative, è chiaro che, mettiamola così, diamo che la prima è andata male e andrà sicuramente bene la seconda.
1: L'aspettativa era che l'azienda arrivasse al tavolo già con proposte concrete, soprattutto per quanto riguarda il servizio del sabato equiparato a quello festivo e le coincidenze tra le linee. Invece, i dirigenti di MT incontreranno la prossima settimana, separatamente, gli amministratori locali dei 9 ambiti dell'area metropolitana per discutere dei possibili correttivi per le diverse corse. Al centro quindi le giornate festive, mentre in settimana si riesce ancora ad andare avanti, nonostante un problema di coincidenze importanti, il sabato risulta la giornata peggiore per chi viaggia a bordo di autobus e corriere.
2: Non chiediamo e non pretendiamo, perché ce lo continuiamo a sentir dire, che si possa tornare come prima, ma un sabatale, quindi un servizio che va a concentrare le corse negli orari quelli fondamentali, perché sennò le persone se ne vanno, ritornano ad abitare a Genova, e questa roba qua sarebbe non un fallimento nostro, un fallimento di chi sta prendendo queste decisioni.
0: E dal sito primocanale.it in apertura la notizia di un incidente mortale avvenuto nella serata di ieri a Uscio in provincia di Genova. Un'auto è finita in una scarpata facendo un volo di diversi metri alla guida una donna di 63 anni che ha perso la vita a causa dei traumi e del forte impatto. Erano circa le 21 quando è avvenuto questo incidente. La donna procedeva lungo via Orlando Bianchi nel comune di Uscio, nell'entroterra di Recco, quando forse per un malore ha perso il controllo del mezzo che stava conducendo. L'incidente è avvenuto all'altezza della Croce Rossa locale, l'auto è piombata nel vuoto e solo dopo l'arrivo dei vigili del fuoco da Genova è stato possibile forzare la portiera e liberare la donna. Sul posto la Croce Rossa di Gattorna, l'automedica Golf 6 per prestare i soccorsi, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. E poi c'è il tema che ha, diciamo, raccolto molta attenzione nella città di Genova nelle ultime ore, quella vicenda dello striscione della scuola Daneo. I genitori degli alunni della scuola, che si trova nel centro storico di Genova, annunciano una mobilitazione dopo appunto la rimozione dello striscione antirazzista esposto all'esterno della scuola, e la rimozione è avvenuta da parte di due agenti di polizia in borghese. L'appuntamento è per domani in piazza della Meridiana, domattina, a poca distanza dalla scuola primaria. L'iniziativa, spiegano i genitori nell'appello

0: diffuso online, vuole essere una prima risposta a quanto accaduto e l'occasione per organizzare eventuali successive mobilitazioni. Nell'appello viene inoltre rivolto un invito alle famiglie e ai cittadini ad appendere striscioni alle finestre. I genitori richiamano l'articolo 34 della Costituzione, secondo cui la scuola è aperta a tutti. Lo striscione, realizzato da bambini e insegnanti, riportava la frase «Qui nessuno è straniero». In realtà, diciamo così, il genere era stato oscurato dagli asterischi, come si usa fare in questo periodo della nostra storia. La frase era stata tradotta peraltro in diverse lingue. Intanto l'avvocato Francesca Pastore, presidente dell'Associazione dei Genitori, ha scritto alla Questura chiedendo un immediato rapporto in ordine all'effettuazione dell'intervento e la copia del provvedimento autorizzativo e relativo verbale delle operazioni poste in essere. L'appello lanciato dal sindacato CGIL e invece striscioni in tutte le scuole. In Italia è stata riaperta anche la partita del nucleare, qui parliamo di energia e progetti futuri con il passaggio al Senato e le prime prove di dialogo anche con le regioni, a partire dalla nostra, ci racconta Giorgia Fabiocchi.
1: A pochi mesi dalle elezioni politiche, la premier Giorgia Meloni puntella il proprio governo con riforme, decreti, disegni di legge, novità per segnare la strada a una campagna elettorale che, se da una parte sarà senza esclusione di colpi, dall'altra dovrà far opera di convincimento nei confronti dell'elettore. Ultimo, solo in ordine di tempo, il ritorno a un tema che era stato messo nel cassetto per decenni. Dopo quasi 40 anni l'Italia infatti era aperto formalmente il capitolo del nucleare. Il Senato ha approvato in via definitiva il DDL delega sull'energia nucleare sostenibile che già era passato alla Camera lo scorso giugno. La legge conferisce così una delega al governo da esercitare entro 12 mesi per disciplinare l'intero ciclo di vita dell'energia nucleare, realizzazione ed esercizio degli impianti, dismissione, sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi. Per i primi reattori operativi il ministro Pichetto Frattin ha indicato come obiettivo il 2034-2035, anche perché vi è necessità di diversi anni per mettere in funzione il nucleare. Alla notizia non ha nascosto la propria soddisfazione il presidente della Liguria Marco Bucci, che già aveva reso protagonista del progetto la regione. Il via libero definitivo alla nuova normativa sul nucleare è un'ottima notizia perché consente al paese di superare un immobilismo che è già durato troppi decenni, aveva commentato Bucci. La Liguria è pronta a fare la propria parte per contribuire al rilancio di una scelta energetica fondamentale. Il presidente Bucci ha inoltre ribadito la forza e la competenza delle aziende regionali. I nostri istituti di ricerca hanno un know-how storicamente riconosciuto e dispongono di una tecnologia di altissimo livello, apprezzata in tutto il mondo. Genova è naturale candidata a ospitare la sede dell'Agenzia Italiana per il Nucleare e come Regione Liguria abbiamo in questo senso già avviato un concreto confronto con il ministro Gilberto Pichetto Frattin. In queste ore però è stata dura la presa di posizione del centrosinistra, a partire da AVS, che ha sempre puntato sulle rinnovabili, con lei anche il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle.
0: E adesso una notizia di politica sanitaria che trovate sul nostro sito primocanale.it a firma Eva Perasso. La sanità genovese si prepara a un ricambio ai vertici dell'ospedale San Martino. Dal 1 novembre terminerà la convenzione con il Policlinico per 4 docenti dell'Università di Genova, Giancarlo Icardi, Angelo Schenone, Maurizio Balestrino e Patrizia Zentelin. Due delle uscite riguardano la neurologia, mentre Icardi è uno dei volti più conosciuti della prevenzione in Liguria. Il passaggio generazionale interessa anche la gastroenterologia con Maria Caterina Parodi, la chirurgia con Franco De Chan e la riabilitazione con Francesco Ventura. Nel 2027 sono previsti i pensionamenti di Federico Santolini alla guida dell'ortopedia d'urgenza e di Alberto Ballestrero, direttore della medicina interna a indirizzo oncologico. La sfida sarà assicurare continuità all'equipe e ai pazienti. Trovate tutto l'articolo sul nostro sito primocanale.it. La cronaca adesso: gli investigatori genovesi lanciano un appello ai familiari di persone scomparse a farsi avanti per agevolare l'identificazione dei resti ritrovati l'altro ieri in un capanno a Nervi. Secondo i primi rilievi potrebbe essere un uomo.
2: Potrebbero appartenere a un uomo i resti umani ritrovati nel capanno sopra i laghetti di Nervi. A indirizzare gli investigatori è soprattutto un paio di scarpe. La misura farebbe ritenere che a indossarle fosse un uomo. Pochissimi però gli elementi che possano aiutare a dare un nome a quelle ossa. Nella baracca, che i proprietari non aprivano da 10 anni, sono stati trovati uno zaino nero e al suo interno soltanto un piccolo flacone di prodotto antizanzare. Nessun documento, nessuna ricetta medica.

0: medica, nessuna iniziale o altro oggetto che possa portare direttamente all'identità. Una ciotola rinvenuta nel capanno fa pensare che quella persona avesse consumato dei pasti all'interno e che possa essere rimasta lì per un certo periodo. Ora gli accertamenti si concentrano sull'identificazione. Il medico legale Francesco Ventura ha attivato il protocollo previsto per i cadaveri senza nome, con il confronto del DNA e l'incrocio con gli archivi delle persone scomparse. E dalla procura arriva anche un appello. Le famiglie di persone scomparse, anche molti anni fa e non necessariamente a Genova, sono invitate a farsi avanti se ritengono che possano esserci elementi utili per arrivare finalmente a dare un nome a questi resti.
1: È stato dichiarato spento all'alba, e trovate la notizia sul nostro sito, l'incendio divampato ieri pomeriggio a Francolano tra Sestri Levante e Casarza Ligure. I vigili del fuoco e volontari della protezione civile hanno presidiato l'area per tutta la notte dopo una giornata di interventi anche con l'elicottero regionale. Le fiamme si sono propagate nella macchia mediterranea vicino alle abitazioni di Verici. Secondo una prima ipotesi sarebbero partite da un fuoco acceso per smaltire arbusti durante le operazioni di spegnimento. Il traffico sulla statale 523 è rimasto a lungo bloccato. Due cittadini marocchini di 31 e 40 anni sono stati arrestati venerdì sera dalla Polizia di Stato a Rapallo per rapina in concorso e danni di un cittadino italiano. L'episodio si è consumato presso la stazione ferroviaria dove la vittima era stata avvicinata, spintonata e colpita al volto prima di essere derubata del proprio zaino. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della volante del commissariato di polizia di Rapallo, intervenuti a seguito della segnalazione giunta dalla sala operativa, sempre di Genova, in realtà la vittima si stava accingendo a prendere il treno quando è stata avvicinata dai due uomini. Dopo averlo spintonato e colpito al volto, i due si sono impossessati dello zaino che conteneva portafogli, smartphone, alcuni effetti personali e un sacchetto con medicinali. Nonostante le ferite riportate a seguito dell'aggressione, l'uomo è riuscito a chiedere aiuto a un esercente della zona che ha immediatamente allertato il 112. L'individuazione è avvenuta grazie alle telecamere. Una novità che potrebbe semplificare le operazioni di voto per milioni di italiani, il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo ha annunciato l'arrivo della tessera elettorale digitale. Sentiamo.
2: La tessera elettorale arriva sullo smartphone. Niente più corsa agli uffici comunali per richiedere un duplicato in caso di smarrimento o per sostituire il documento quando finiscono gli spazi per i timbri. Già dalla prossima tornata elettorale potrebbe essere possibile presentarsi al seggio con la versione digitale. Ad annunciarlo a Genova è il ministro Paolo Zangrillo. La misura è stata introdotta prima dell'estate, ma restano da completare gli aspetti tecnici necessari per renderla operativa.
3: Questo è una semplificazione importante per i cittadini, perché io stesso mi ricordo che tutte le volte che devo andare a votare si pone il problema: dove ho lasciato la scheda elettorale, dove l'ho nascosta, e quindi spesso poi non la trovi, sei costretto ad andare in comune a chiederne una copia. Ecco, con la tessera elettorale digitale basta che ci ricordiamo di portarci dietro il nostro smartphone e possiamo andare a votare tranquilli.
2: Attualmente chi perde la tessera cartacea deve recarsi all'ufficio elettorale del proprio comune, presentare un documento d'identità e compilare un'autocertificazione. Una procedura che non richiede una denuncia alle forze dell'ordine, ma che può comportare attese e appuntamenti agli sportelli. Con il nuovo sistema sarà invece possibile avere il documento sempre a disposizione sul proprio telefono. La tessera tradizionale resterà comunque utilizzabile, mentre il voto continuerà a svolgersi fisicamente nei seggi elettorali. L'obiettivo è rendere più immediato l'accesso a un servizio fondamentale per i cittadini, eliminando alcuni degli ostacoli burocratici che ancora oggi accompagnano l'appuntamento con le urne.
1: Dai nostri social adesso, a fine 2027 ci sarà l'apertura del nuovo monoblocco dell'ospedale Gaslini. La conferma è arrivata dal direttore generale dell'ospedale a Terrazza Incontra Sanità.
4: A fine del 27 noi avremo primo grosso padiglione, che poi è la vera novità. Riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature e tutti i trasferimenti. Qui sarà il cuore del nuovo ospedale, perché ci sarà tutto quello che chiamiamo la piattaforma ad alta complessità. Uh-huh. Quindi ci sarà il pronto soccorso, terapie intensive, tutte le chirurgie specialistiche, le chirurgie e tutta la parte tecnologica. Quindi Calcolate che oggi, per capire la nostra complessità, noi abbiamo due blocchi operatori in padiglioni diversi su quattro piani complessivamente. Avremo un unico piano con planare dove avremo tutte le sale operatorie, quindi capite che questo, a beneficio degli operatori, a beneficio dell'utente, tutti i percorsi, sarà

0: un qualcosa di effettivamente straordinario.
1: E si è conclusa la missione negli Stati Uniti, nello stato della Georgia, di una delegazione di Regione Liguria per siglare un accordo ad Atlanta su logistica, innovazione e intelligenza artificiale.
2: Abbiamo avuto tanti contatti, sia direttamente legati al business dello shipping e della portualità, sia contatti più indiretti, ma che sono sicuramente molto interessanti per la possibilità di sviluppare ulteriormente le relazioni tra la Liguria, la Georgia e i rispettivi porti.
3: Credo quindi che unitamente a quanto già appreso negli scorse due giornate, questa missione si concluda nel migliore dei modi. Da domani ci mettiamo a lavorare per consolidare le relazioni che abbiamo stabilito e certamente porteranno concreti frutti nei prossimi mesi.
4: Questa esperienza è stata unica e ci ha dato l'opportunità di avere moltissimi contatti con gli Stati Uniti e con Atlanta in particolare, per riuscire ad avere opportunità di sviluppare la nostra tecnologia anche qui e di anche magari riuscire a attirare dei talenti in Liguria.
1: E ieri e oggi sono tornate le giornate europee del patrimonio, con un weekend ricco di iniziative dedicate alla cultura e alla riscoperta del patrimonio culturale della città. Genova per l'occasione apre le porte dei suoi musei, biblioteche, luoghi simbolo, con visite guidate, spettacoli musicali e messe in scena teatrali, ci racconta Lucrezia Marini.
5: Proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare. È il tema scelto quest'anno per le Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa manifestazione culturale d'Europa, promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea e coordinata in Italia dal Ministero della Cultura. Obiettivo dell'edizione 2026 è invitare a riflettere sull'importanza di tutelare e trasmettere il patrimonio culturale alle generazioni future, ma anche sulla capacità dei luoghi della cultura di rinnovarsi, aprirsi e dialogare con le comunità. Per l'occasione, il Cimitero Monumentale di Staglieno ospita gli Staglieno Days, due giornate in cui uno dei luoghi simbolo di Genova si trasforma in un vero museo a cielo aperto, spettacoli musicali e teatrali, visite guidate e percorsi alla scoperta anche degli angoli meno conosciuti del cimitero, per raccontare Staglieno attraverso la sua storia, la sua arte e il suo patrimonio.
6: Ci sono tante iniziative in cui soprattutto poi c'è la partecipazione molto forte del Ministero, ma ricordo che proprio la giornata di valorizzazione di Staglieno è legata a quello che noi facciamo con la sovrintendenza, è visitabile il laboratorio di restauro. E si tratta di immaginare, come dice un po' il motto delle GEP di quest'anno, di condividere questo patrimonio per portare poi tutti verso una responsabilità di proteggerlo, di comunicarlo e di mantenerlo nel futuro. Quindi è una centralità che vogliamo dare al patrimonio artistico e culturale, e crediamo che Staglieno sia uno spazio fondamentale per la città. Per la prima volta nella sua lunga storia, l'anno scorso è stato inserito anche a livello amministrativo come bene monumentale, non solo come cimitero, quindi non solo uno spazio di servizio, ma uno spazio che ha delle istanze molto diverse, come quelle ad esempio non soltanto della conservazione, ma della comunicazione del patrimonio.
1: Restate con noi, ci vediamo tra pochissimo.
7: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
8: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
10: Tipo zero sprechi, zero residui.
9: Arrestare terra a terra.
10: Scusate.
9: Per sostenere chi se ne prende cura.
10: Non provateci a casa.
11: Ci teniamo a risparmiare le energie.
10: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
12: Perché al pianeta teniamo un mondo.
11: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
13: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da

0: Conad.
1: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 7 ottobre con carta insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene.
4: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Al servizio del pubblico Domenica Insieme, come ogni domenica, è con noi Mario Paternostro. Ciao Mario, grazie di essere qui.
1: Buongiorno, grazie a te.
0: Allora, tu questa mattina ti occupi di un tema che, per ragioni del tutto irrazionali, sta cominciando a interessare anche a me, perché mi sono posto una domanda: ma quando mio figlio, tra un sacco d'anni, mi chiederà il motorino, io sarò quel padre retrogrado che gli dirà di no perché ho il terrore di quello che potrebbe succedere, oppure invece sarò, diciamo, conviverò con la paura e quindi lo accontenterò? Tu ti occupi proprio delle due ruote, che sono tantissime a Genova e spesso pericolose.
1: Sì, io preciso subito che sono stato, adesso per cautele varie non lo sono più, ma sono stato un vespista dall'età dei 16 anni e col ciclomotore ancora anche un filino prima, per cui mi rendo perfettamente conto di cosa sia oggi la necessità, quale sia la necessità in una città come Genova, complicata, difficile, strade strette, salite, discese, quartieri che devono essere raggiunti per forza con un mezzo, perché se no bus non ce ne sono, non parliamo poi in questo periodo, però c'è una situazione di quasi insostenibilità. Il numero di due ruote a Genova è un numero da record, io l'ho chiamata una città vietnamita, perché più o meno sembra di andare in quelle, cioè, la città che ha più motorini a noi, seguita da Giacarta. Seul, dove c'era il pieno, va un po' meglio, poi c'è Genova secondo me. In ogni caso si tratta di capire se possono esistere un po' di regole, ma soprattutto dopo che ho visto, vediamo, purtroppo registriamo quasi, non dico tutti i giorni, ma tutte le settimane, degli incidenti tragici con motociclisti vittime, non solo sull'autostrada, dove forse vanno un po' troppo veloci, ma anche in città, dove il codice della strada per le due ruote esiste fino a un certo punto. Pensa soltanto al sorpasso sulla destra: tu stai guidando, ti accosti a un marciapiede e ti passa tra il marciapiede e la tua macchina la moto, il ciclomotore, adesso poi il monopattino, insomma, siamo la bicicletta. Ecco, quindi io mi chiedo se esiste qualche cosa per dare un minimo di regolamentazione, rendendomi conto che è molto difficile limitare, come voleva fare nel passato un sindaco, l'uso di due ruote in una città così complicata, lo ripeto, per muoversi come la nostra.
0: Adesso poi magari veniamo anche alle tue proposte, che te lo dico subito come provocazione della domenica mattina: mi sembra più semplice immaginare di andare su Marte a piedi, però adesso, o con lo scooter, però adesso sì, ci arriviamo. Una cosa che è interessante è che Genova è la città italiana con il numero assoluto di due ruote più alto d'Italia, ma non è la prima città in rapporto agli abitanti, quindi il rapporto abitanti numero di ciclomotori immatricolati. Ed è curiosa questa classifica, perché vabbè, al secondo posto c'è Livorno, al quarto posto c'è Genova, ok, che però è molto grande, sì, quindi è ovvio che ha un numero superiore. E al primo posto, caro Mario, c'è Imperia.
1: Infatti.
0: C'è Imperia, quindi stiamo in Liguria. E al terzo posto c'è Savona. Quindi Imperia e Savona hanno ovviamente meno motorini di Genova, per una ragione.
1: Sì, in ogni caso Imperia,
0: in rapporto agli abitanti, ne hanno di più.
1: Esatto, 32, mi pare 32 su 100 abitanti, una cosa del genere. Adesso non vorrei dire una scemata.
0: Sì, non ho il numero, qui non ce l'ho adesso il numero.
1: Io l'ho segnato, guarda, l'ho segnato nel pezzo, è un numero che ho trovato, quindi

Non è, l'ho letto, ma è veramente altissimo. Anch'io non mi sono stupito di questo dato, però insomma è evidente che la Liguria è una regione complicata per il movimento delle persone. La moto, il motorino, lo scooter sono molto molto comodi e che vanno usati.

0: in città, per esempio.
1: Okay. Genova, secondo il dato ACI, ne ha 26 ogni 100 abitanti, ecco. Quindi insomma comunque sono tantissimi. Peraltro credo che ci sia anche un altro aspetto di Genova, tipicamente genovese rispetto alle altre città come Imperi e Savona, è che qui c'è l'abitudine di utilizzare lo scooter tutto l'anno, mentre magari certo. Imperi e Savona sono immatricolati, sì, però durante l'inverno si tende a non utilizzarlo per la pioggia, per le condizioni meno favorevoli. Genova invece questa distinzione non la fa. Chi ha uno scooter lo usa 365 giorni all'anno, anche quando c'è l'allerta meteo.
0: Assolutamente è vero così, difatti lo vedi, lo verifichi viaggiando tutti i giorni. E poi l'altra cosa che a me ha colpito, anzi non ha colpito, ha colpito un mio amico torinese in macchina, mi ha detto: fermo ad un semaforo, mi sono in pochi secondi trovato circondato da moto, motorini, mezzi sulle due ruote e anche davanti a barriera, come se mi avessero fermato per un controllo quelli della polizia. Ma è vero, ma a me preoccupa soprattutto il passaggio sulla destra, questo uscire all'improvviso della moto, che per l'automobilista diventa un rischio pesante, ma non soltanto, perché poi chi ci rimette è quello che sta sulla moto o il passeggero. Quindi ecco, che regole, che soluzioni? Non lo so. Io ho parlato a un certo punto, come tu hai notato, di pedonalizzazioni. Viva, esatto. Le pedonalizzazioni, ma solo una mia fissazione. Mi immagino la gioia dei commercianti, ma io penso che poi alla fine siano più vantaggiosi i quartieri pedonali per il commercio che quelli con le macchine. Mi porto sempre l'esempio.
1: Sono d'accordo anch'io.
0: Via San Vincenzo, tu non te la ricordi.
1: Però,
0: tu non te la puoi ricordare, io sì. Via San Vincenzo con le macchine, ma era una cosa allucinante.
1: Via San Lorenzo. Io non ricordo, ma mi è stata descritta e posso immaginare il nero delle facciate bellissime di Via San Lorenzo.
0: Ma a parte quello, pensa alle macchine in doppia corsia, insomma andavano e venivano, scendevano e salivano, una cosa folle. Via Serra con la salita e la discesa. Ecco, le pedonalizzazioni, per esempio Via San Vincenzo, hanno dato uno sviluppo impressionante al commercio. Via San Vincenzo è diventata una via di commercio, di negozi, con la pedonalizzazione, e San Lorenzo credo che sia sulla stessa strada. A San Lorenzo si è raggiunto la questione, siamo nel 2004, sindaco Pericu, si è raggiunta la questione della capitale della cultura e quindi della strada che era circondata da splendidi monumenti tipo appunto la cattedrale.
1: Esatto, però la tua proposta in realtà ovviamente è più articolata ed è per questo che la definisco inattuabile, vista la situazione attuale anche del trasporto pubblico genovese.
0: Me ne rendo conto.
1: Più parcheggi, perché le persone devono poter entrare, diciamo, ragionevolmente vicine alla città con l'auto e poi utilizzare un mezzo che potrebbe essere la metropolitana, che può essere l'autobus, che può essere il tram, quello che ti pare, ma deve esserci un sistema di trasporto di massa. E appunto poi il trasporto che ti porti ovunque, che ti consenta di arrivare rapidamente dove devi arrivare. Siamo lontanissimi, qui stiamo andando indietro, qui stiamo incentivando l'uso della macchina perché gli autobus sono così poco, diciamo, performanti, purtroppo a causa dei tagli, che si sta andando indietro, non in avanti verso questa direzione.
0: Certo, è proprio così, e quindi anche siamo destinati, se va avanti così, ad un aumento delle due ruote con conseguenze non certamente piacevoli.
1: Eh già, è esattamente questa la situazione, Mario, e vedremo, insomma, comunque un argomento importante legato anche alla sicurezza. Peraltro sono tanti purtroppo gli incidenti che riguardano gli scooteristi, perché gli scooteristi hanno un sacco fretta e perché sanno di potersi muovere più liberamente, però
0: infilano.
1: Sono anche le prime vittime, perché io in auto, se mi vieni addosso, io potrò avere il rimorso tutta la vita, ma tu potresti non avere più la vita.
0: Certo, è proprio così. Poi non parliamo di... Poi hai due strane situazioni, no? Strane relativamente, giovanissimi, quindi un pochino più spericolati, ma diciamo la verità, anche degli anziani piuttosto avanzati, e io sull'ottantenne che va in motorino o in ciclomotore, ti dico la verità, ho qualche perplessità.
1: Sì, più che altro appunto ci vogliono riflessi molto più, diciamo, pronti,
0: forza.
1: No? E quindi quello è pericoloso. Va bene, non ti ha appassionato invece la scuola Daneo questa settimana?

0: settimana, lo striscione.
1: Ma sai, da un punto di vista così emotivo eccetera, è evidente che la scuola è per tutti, però effettivamente un problema di attenzione eccetera c'è, esiste, e il problema poi è uno soltanto, fare in modo che chi arriva nel nostro paese impari prima possibile la nostra lingua. È una banalità che dico, ma sì, dipende poi da tutto, da quello, non penso, mi auguro, da altri motivi.
0: Sai invece che io faccio sempre dei pensieri controcorrente, penso che non sia un argomento, né per chi mette lo striscione, né tantomeno per Giorgia Meloni che fa la legge del 30%, che era già presente con una circolare ministeriale, peraltro inapplicabile perché nella stragrande maggioranza delle scuole italiane, gli studenti che non parlano l'italiano sono meno del 30%, in qualche caso di quartieri ad altissima presenza straniera invece quel 30% viene superato, ma non è che si può abbattere quel numero spostando i bambini in un altro quartiere, no, sarebbe una cattiveria assoluta, quindi è una di quelle cose irrisolvibili che servono solo per far polemica a destra, a sinistra, e io non ne posso più, caro Mario, di sentire queste polemiche vuote.
1: Matteo, siamo in piena campagna elettorale, mettiamoci in testa, quindi ne vedremo di tutti i colori.
0: C'è il diesel a 2,50 euro e pensiamo appunto a queste stupidaggini.
1: Appunto, e abbiamo, abbiamo una percentuale di evasori altissima.
0: Ma certo.
1: E poi ci lamentiamo.
0: Abbiamo gli autobus che non passano.
1: Che
0: abbiamo,
1: non passano, le code.
0: Complicatissima.
1: Ieri ho letto anche sul primo canale, davanti al pronto soccorso dell'ospedale Galliera ci saranno state 15 ambulanze ferme.
0: Ecco.
1: Perché? Perché perché non si riusciva ad andare avanti al pronto soccorso. Sono queste, ahimè, purtroppo i problemi poi sono questi, e sappiamo bene che impatto hanno su una popolazione soprattutto molto anziana come la nostra.
0: Esatto. Grazie Mario,
1: grazie a te, buona domenica.
0: Il tuo editoriale sul nostro sito primocanale.it. Ciao, buona domenica. Adesso immediatamente la
2: amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende lunedì all'insegna del sole sulla Liguria e con clima mite e gradevole, valori massimi infatti intorno ai 26 gradi, piuttosto frizzantine invece le minime. Andiamo a vedere ora però nel dettaglio la provincia di Imperia. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì e con punte intorno ai 26 gradi, la ventilazione inoltre è debole con mar ligure calmo. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime senza particolari variazioni. Anche su Genova continuerà a splendere il sole, al più qualche innocua velatura solo di passaggio, e anche qui i venti saranno deboli con mar ligure calmo. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati e con temperature massime che oscilleranno intorno ai 25-26 gradi. Sullo Spezzino sole assoluto protagonista, e anche qui le temperature massime sfioreranno i 26 gradi. Nel corso della giornata di martedì sulla Liguria continuerà a splendere il sole, con ventilazione debole, mar ligure calmo, temperature minime e massime senza particolari variazioni, con minime intorno ai 20 gradi, punte massime intorno ai 27-28 gradi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Al servizio del pubblico, ancora ben trovati. Oh, se volete dire la vostra sulla scuola Daneo, sugli striscioni, sulle leggi, sugli stranieri, sulle lingue, io sono pronto anche a litigare con qualcuno stamattina, no, non sono così in forma, diciamo. Però se volete si può fare, 347-6766-291, 800-640-771. Questo è un argomento che mi tocca perché appunto secondo me tutti quanti ci facciamo trascinare in discussioni surreali che servono solo per allontanarci dai veri problemi. Poi ci mancherebbe il problema di ragazzi che non parlano bene l'italiano nelle scuole, sono un problema anche per quelli che parlano l'italiano, però siamo proprio sicuri che i numeri siano così incredibili da meritare il fatto che tutta l'opinione pubblica si sia concentrata su quello e non ci sono forse motivazioni più forti invece per cui discutere nel paese? La domanda è retorica, secondo me evidentemente sì, ma ci sono cose ancora più importanti di tutte, per esempio la focaccia, quella sì che è importante, specialmente la domenica mattina, quando magari si ha un po' più di tempo per potersela godere. Allora la nostra Chiara Orru è proprio al Fugassa Festival al Porto Antico. Ciao Chiara!
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Vi do il buongiorno in questa domenica insieme con un bel pezzo di focaccia. E allora, benvenuti al Fugassa Festival. Il profumo che arriva è davvero inconfondibile, è quello della focaccia. E allora, non potevamo che non iniziare con un bel pezzo di focaccia, una bella slerfa pucciata proprio dentro al cappuccino. Beh, allora, buona domenica a tutti. Insomma, una colazione da veri genovesi. E allora parto con il mio ospite Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova e Liguria. Insomma, quanto è importante portare a Genova il festival per eccellenza della focaccia.
2: Buongiorno, molto atteso, finalmente questo weekend consacriamo uno dei nostri prodotti più celebri. Una tradizione che va avanti da generazioni, un prodotto dal grande valore organolettico, anche economico nella nostra città, ma non solo, parte di quella cucina italiana riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità, e questo è nostro anche patrimonio immateriale, perché la focaccia scandisce le giornate dei genovesi, partendo dal mattino con il cappuccino, poi con magari un bicchiere di bianco, la bianchetta soprattutto, per poi arrivare all'aperitivo. La focaccia è sempre presente sulle nostre tavole e nella nostra giornata.
1: Come stanno andando queste due giornate dedicate alla focaccia? Tanti stand, tanti panifici che hanno partecipato anche quest'anno.
2: Sta andando benissimo, uno sforzo corale con Confcommercio, che ha proposto questa operazione, Camera di Commercio, Regione, Patrocinio del Comune, tutte le altre associazioni di categoria dell'artigianato e del commercio, CNA, Confartigianato, Confesercenti. La coda che c'è fuori ci dà la misura di questo successo, per cui la prima edizione penso che la faremo assolutamente ogni anno.
1: Grande successo anche dal punto di vista del pubblico.
2: Sì, tante persone, ieri quasi 5.000 persone che sono venute fino a sera, c'è stato il concerto dei Trilli, oggi è una bella giornata, temperatura perfetta per mangiare focaccia tutto il giorno.
1: Show cooking, stand gastronomici, insomma tanto da appunto venire qui al Porto Antico, cioè, tanto materiale insomma.
2: Ah sì, anche per i più piccoli, proprio ora incomincia il laboratorio, mani in pasta per i bimbi che così imparano a prepararsi la focaccia.
1: Importante anche per l'economia del territorio, insomma.
2: Assolutamente, fortunatamente è un mercato che va molto bene perché l'apprezzano i genovesi da sempre, però anche i viaggiatori che vengono in città naturalmente non possono andare via da Genova senza aver assaggiato la focaccia.
1: E allora, prima di concludere questo collegamento, un pezzo di focaccia.
2: Buona focaccia.
1: E allora vi aspettiamo qui al Fugassa Festival, ve lo racconteremo a 360 gradi attraverso chi fa la focaccia quotidianamente, la vive e la vende, e poi magari anche qualche show cooking per entrare veramente nel mondo della focaccia. Quale migliore domenica insomma per parlare di Genova e della focaccia di Genova. A te Matteo.
0: Grazie mille, grazie alla nostra Chiara Orru e naturalmente anche alla focaccia genovese. Guarda che belle queste immagini. Io non so se voi siete da focaccia pucciata, però dove anche? Perché poi c'è anche questo tema. Dove la pucciamo la focaccia? Nel cappuccino oppure la pucciamo in un bel bicchierino di bianco? Perché anche questa è una delle ipotesi di utilizzo dei vecchi tempi, magari oggi non si fa più tanto perché abbiamo un rapporto con le bevande alcoliche un po' più, diciamo, limitato e attento, però una volta si faceva e tra l'altro è anche certamente buonissima. Va bene, 800 640 7

0: 71, apriamo il nostro telefono questa domenica mattina, vediamo chi è in linea. Buongiorno.
1: Ciao, volevo parlare di tutti e due gli argomenti.
0: Vai.
1: Sia della focaccia che della scuola.
0: Perfetto.
1: Io sono un ultra ottantenne.
0: Sì. Ah, l'ultra ottantenne che mi è caduto. Speriamo che sia pronto a ritornare, perché mi interessava l'opinione sia sulla focaccia, perché dall'ultra ottantenne voglio capire come la puccia, se la puccia sul cappuccino oppure preferisce altre bevande con il quale con cui accompagnare appunto la focaccia. E poi anche sul discorso della scuola ad Aneo, perché appunto quello è un tema che secondo me andrebbe rivisto, ecco, secondo me non viene affrontato nel modo giusto, secondo me, che sono proprio io e basta, poi magari voi avete più ragione di me. Vediamo se è sempre il nostro ultra ottantenne al telefono oppure no. Buongiorno.
1: No, sono ecco, sempre io.
0: Eccoci.
1: Volevo dirti il più bel ricordo della focaccia negli anni 60, 50, 60, della focaccia di via San Vincenzo,
0: sì,
1: che secondo me era la migliore focaccia di Genova. Dopo di quella c'era quella in piazza Colombo. Io parlo della focacceria via San Vincenzo, quello dopo l'angolo, ai quei tempi io andavo a Lugolino Vivaldi, che era la scuola media di via San Vincenzo. E mi ricordo la mattina che passavo, si appennellavano con l'olio su quella magnifica teglia, era una cosa, ho un ricordo ancora ora senza profumo.
0: Già.
1: Io volevo, poi della scuola, vorrei sapere se ho capito bene, perché stanno facendo un sacco di discorsi. Io ho capito che nelle scuole elementari il 30% sia su 30 persone 9 bambini, se non parlano italiano vengono accettati, ma gli altri stranieri, che siano stranieri, che siano italiani, cinesi, se parlano l'italiano possono essere gli altri 21, secondo me ho capito così.
0: Sì.
1: Cioè, la percentuale è solo per chi non parla italiano, perché i bambini che nascono in Italia e che sono di tutte le etnie, se vanno all'asilo e imparano l'italiano, questi non sono, secondo me, non sono nella percentuale del 30% dei bambini della scuola. Cioè, questi, anche se fossero 30, tutti e 30 marocchini, sudamericani, e se i 21 parlano l'italiano, gli altri 9 possono essere, non parlare l'italiano. Ciao, ho capito bene o una
0: sì,
1: cosa, o sto sbagliando?
0: No, non sta assolutamente sbagliando, cioè il criterio è, secondo questa legge, quello della conoscenza insufficiente dell'italiano, non della cittadinanza straniera. Un bambino straniero che parla correttamente l'italiano non viene conteggiato in questo tetto del 30%. Diciamo così, ora il ragionamento precedente, quello della famosa qual è la differenza sulla circolare famosa che già c'era su questo tetto, è che in quel caso si parlava di coloro che non avevano cittadinanza italiana, quindi cittadinanza non italiana. Il nuovo provvedimento invece ha appunto un criterio diverso, anche se fossi cittadino italiano, ma se sei cittadino italiano vuol dire che i tuoi genitori sono qui da sufficientemente tempo, sei nato qui e quindi è impossibile che tu non parli l'italiano, anzi di solito questi bambini parlano l'italiano ed è bellissimo sentirli, perché parlano l'italiano con l'accento della città in cui vengono, quindi non ci sarebbe da stupirsi se un bambino che magari viene dal Bangladesh però parla così, perché è esattamente quello che succede quando cresci in un determinato contesto. Detto questo, come già era quella famosa norma, o meglio circolare del Ministero dell'Istruzione che lo prevedeva, anche questa si scontra con un problema generale, e cioè nella stragrande maggioranza delle scuole il numero degli stranieri che parlano male l'italiano è inferiore al 30%, sono casi più limitati. Ma ci sono alcune aree del paese, alcuni quartieri, dove c'è una così alta densità straniera, sono casi abbastanza rari, ma ci sono, in cui rispettare quel 30% è impossibile, a meno che non si voglia prendere un bambino e portarlo

0: nella scuola, magari dell'altro quartiere, per diciamo rispettare quel 30%, il che è impossibile. Come si fa a dire a un bambino che sta facendo le elementari devi andare lontano diversi chilometri con la mamma che ti deve portare perché tu qui non puoi star? Cioè non è una roba che si può fare, sono quelle robe che non si possono fare, perché comunque siamo un popolo, il nostro, che non è fatto di bruti, siamo persone per bene in Italia, almeno crediamo di esserlo, quindi questa roba non la facciamo, non la faremo mai, sono solo questioni elettorali, per fare ma anche dall'altra parte, così come del resto anche l'esposizione di striscioni all'interno di scuole, ma a nome di chi? Vabbè, io sono anche d'accordo peraltro con quello striscione, al di là degli asterischi che trovo intollerabili, ma è una mia posizione personale, proprio sintattico-grammaticale, non è tanto ideologica, ma voglio dire, anche esporre uno striscione, cioè qualcuno che parla a nome di tutti, sulla base di quale accordo, cioè magari poi qualcuno la pensa diversamente, io su questo striscione sono d'accordo, ma se non fossi d'accordo e mio figlio va alla scuola ad Aneo, dovremmo metterla ai voti se siamo in democrazia, all'esposizione dello striscione, cioè tutta roba che non ha senso, non ha senso la legge, non ha senso la discussione, non ha senso lo striscione, niente, niente di tutto questo ai miei occhi ha senso, sarebbe il caso di occuparsi più seriamente dei problemi legati all'immigrazione, che non riguardano i bambini che parlano o non parlano bene l'italiano, tanto quelli prima o poi lo impareranno. Il problema sono semmai gli adulti che sono senza permesso di soggiorno, che magari delinquono perché non hanno alternative e che vediamo nei nostri centri storici, che aumentano l'insicurezza, che si macchiano di reati, quello dovrebbe essere un problema, quello è il problema sicurezza, non andiamo a dar fastidio ai bambini che stanno crescendo e che impareranno l'italiano e che devono anche stare insieme con gli altri bambini per imparare. Se ci sono alcuni casi di situazioni appunto in cui quel tetto non viene rispettato perché quel quartiere lì è pieno di stranieri e si rafforzerà la scuola, si rafforzerà l'insegnamento dell'italiano e si cercherà di farli andare più velocemente possibile. Credo io, però ditemi la vostra, 800-640-771, ci fermiamo un istante solo e tra poco ci rivediamo.
1: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
2: I costi? Ormai non li controllo più.
3: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
4: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change is good.

Liguria. Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Allora, sono quasi le 11 e noi torniamo dalla nostra Chiara Orru al Fugassa Festival, la focaccia protagonista di questo weekend a Genova. Chiara.
1: Rieccoci di nuovo insieme a Matteo e torniamo al Fugassa Festival con colei che vive quotidianamente, come vi dicevo, la focaccia, la vende, la fa, insomma, Elisabetta De Marchi, Emanuela De Marchi, perdonami, Emanuela De Marchi, che da oltre, sono tre generazioni.
2: Sono la terza generazione.
1: Tre generazioni che porta avanti la tradizione della focaccia. Ognuno ha il proprio segreto, non ci può rivelare
2: il segreto
1: della focaccia, ma diciamo gli ingredienti e il metodo per fare una focaccia perfetta.
2: Allora, gli ingredienti sono semplicissimi: acqua, farina,

0: sale, olio extravergine, lievito, adesso mi viene in mente, aiuto, più o meno siamo questi, sono gli ingredienti. E poi tantissima pazienza, perché per fare una buona focaccia ci vuole, perlomeno per noi facciamo una focaccia che ha bisogno di 7 ore di lavorazione, che deve essere presa, lasciata riposare, ripresa, insomma bisogna non stancarsi mai. E la focaccia buona poi, l'ideale sarebbe che fosse sottile, croccante sopra, croccante sotto, ma morbida dentro.
1: Anche perché spessa sono capaci tutti a farla.
0: E spessa è più semplice, però la focaccia buona è così.
1: Quindi croccante sopra, sotto,
0: ma morbidina dentro.
1: All'interno un po' più morbida. Quanto olio? Tanto, poco?
0: Tanto che basta. E però diciamo che se la focaccia non ha l'olio è pane. E allora no.
1: Deve essere bella unta.
0: Deve essere un po' bella unta, sì. Sì.
1: Allora, so che per la vostra focaccia un poeta, giornalista, radiofonico, insomma, Petrucci, Elio Vito Petrucci, nel 1993 vi ha dedicato proprio una sua poesia. È rimasto un po' stupito dalla vostra focaccia.
0: Sì, era un nostro cliente e ha fatto questo regalo, questa chicca a un Natale per mia mamma. E ci ha dedicato questa poesia che noi abbiamo ovviamente messo sulla carta, l'abbiamo pubblicizzata al massimo perché effettivamente è stato un grande onore per noi.
1: La leggiamo insieme in diretta questa bellissima poesia, ovviamente in genovese.
0: Assolutamente. Allora, a cua d'oio affigassa da marinetta e a scruscia allegra su te i denti, feggia a prima canzon, ghe utrisena a Liguria e un mondo e a que de voi neancun. In Tagoga Mulanga, a Granga d'Assà, Alena Perla da Culanga.
1: Riusciamo a fare una piccola traduzione?
0: Sì. Cola d'olio la focaccia della marinetta e scricchiola allegra sotto i denti, come una foglia appena sbocciata, appena nata. C'è Voltri, Genova, la Liguria e il mondo e la voglia di volerne ancora. Nella fossetta, nella dittata che dai per far andare dentro l'olio, nella fossetta molle il granello di sale è una perla della collana.
1: Insomma, una bellissima poesia che ha dedicato a sua madre.
0: Sì,
1: anche perché
0: e ha regalato mia mamma. Sì,
1: 3 generazioni, dalla parte tutta femminile.
0: Sì, siamo un'azienda che è tutta declinata al femminile, perché da mia nonna Marinetta l'originale è passata a mia mamma e alle sue sorelle. E poi dopo mia mamma sono subentrata io, che facevo tutt'altra cosa, ma poi mi sembrava una follia chiudere Marinette, quindi. E quest'anno compiamo 80 anni, come il voto alle donne, come la Costituzione.
1: Dal 1946 al 2026 ovviamente un auspicio per il futuro.
0: Assolutamente, vediamo di fare del nostro meglio. Io ho 2 figlie femmine, non so se loro, loro hanno preso strade un po' diverse, ma poi anche io avevo preso un'altra strada e poi sono tornata indietro, quindi chissà mai.
1: Beh, continua la tradizione della focaccia, ma qui vediamo quella tradizionale, però lì vedo una focaccia particolare, andiamo a vederla?
0: Certo che sì.
1: E allora, entriamo con Emanuela per scoprire anche una focaccia un po' più particolare, perché non è una semplice focaccia con le cipolle,
0: allora,
1: ma un ingrediente.
0: È una focaccia con le cipolle normale, ma oltre alla cipolla noi usiamo il cipollotto fresco, quello lungo con il verde, che rende la focaccia più leggera, più digeribile, un po' più dolce e quindi un po' più affascinante.
1: Il cipollotto quindi aiuta a digerire.
0: È più digeribile, decisamente più digeribile, sì.
1: Cosa vi dicono quando l'assaggiano per la prima volta i vostri clienti?
0: Ritornano, ed è vero, non è una minaccia ma è una promessa per noi, sì, è vero, tornano sempre.
1: Una clientela ormai da tanti anni?
0: Sì, abbiamo una clientela ormai storica, abbiamo clienti che fortunatamente arrivano anche da fuori Genova, da fuori Liguria, da fuori Italia.
1: Da dove?
0: Noi abbiamo clienti, abbiamo servito persone che sono, ovviamente sono quasi sempre genovesi, che si sono trasferiti a San Francisco. La settimana scorsa sono venuti dei signori, si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan, a New York, abbiamo clienti che vivono lì, abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, poi vabbè in Puglia, a Milano, tantissimi, quindi insomma siamo contenti.
1: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
0: Sì, e io

0: Io dico sempre che se si riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa.
1: Direttamente
0: qualcheduno,
1: a casa.
0: Qualcheduno l'ho convinto.
1: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la Liguria.
0: Devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
1: Grazie Emanuela, grazie Emanuela di averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
0: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo e siamo rimasti stupiti piacevolmente perché è veramente una coda continua. Sì. Speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti. Quindi...
1: Ecco, questa è la prima edizione.
0: La prima edizione a livello genovese, è la prima edizione in assoluto, sì.
1: Grazie Emanuela. Allora io direi, Matteo, ci vediamo direttamente al Focaccia Festival. Matteo sta conducendo e allora magari gli diamo un pezzettino di focaccia pure a lui.
0: Ma sì, dai, se
1: anche
0: sta
1: due.
0: Bravo. Anche due, dai. Una con la cipolla, voglio vedere se la mangi.
1: Matteo, te la senti con la cipolla?
2: No, ma io vorrei assaggiare quella col cipollotto però, a questo punto, no? Cioè capire il gusto diverso e anche...
1: Cipolla e cipollotto, vuole assaggiare quella?
0: Allora gliela prepariamo subito.
1: Te la prepara subito.
0: Vado.
2: Evviva, evviva. Guardiamo allora questa... Beh, il problema è che siamo distanti, è tutto finto, lo sapete, no? È proprio televisione pura questa, cioè non potrò mai mangiarla, a meno che Chiara Urrù non voglia poi... portarmela dopo quando sarà finita la trasmissione.
0: Di Genova?
1: Matteo!
2: Ehi!
1: Matteo!
2: Sono qua.
1: Ritorno un attimo da te perché questo commento devo fartelo sentire.
2: Sì,
0: Matteo
2: vai.
0: Cantile è l'uomo più elegante di Genova.
2: Ah, beh.
0: Un vero gentleman.
1: Allora ti aspettiamo.
0: Quindi questo vuol dire che io lo seguo anche su Instagram.
2: Brava signora, allora io verrò personalmente a mangiare la focaccia direttamente nel suo negozio e diremo che la focaccia più elegante d'Italia si mangia ovviamente a Genova, cioè non c'è dubbio su questo aspetto. Va bene, allora Chiara, io mi fermo un attimo perché sta per arrivare un ospite, così anche tu hai modo di organizzare i prossimi appuntamenti, i prossimi incontri al Fugassa Festival al Porto Antico. Ovviamente vi invito a fare quello che farò io, cioè tipo andarci appena possibile. Io adesso sono un po' confinato qui, ma appena possibile andrò. Detto questo, stanno arrivando anche tanti messaggi al 347-6766-291 sulla scuola d'anno. In particolare sono curioso di capire il messaggio di Teresa, perché Teresa dice: ma non è compito della scuola insegnare l'italiano? Io credo che nel messaggio lei volesse aggiungere il punto interrogativo, che non c'è, quindi è la domanda, cioè, non è la scuola che deve insegnare l'italiano? E sì, in effetti, in teoria, insomma, ecco, noi l'italiano lo impariamo prima. Se nasci in Italia, in casa i tuoi genitori parlano italiano, l'italiano in quanto rudimenti lo impari prima dei 6 anni, quando si va poi alla prima elementare. Naturalmente sì, poi a scuola si migliora, ecco, è chiaro che è quello che si parla a 5 anni non è quello che si parla a 48, spero, io sono rimasto un po' lì, però diciamo che in generale l'italiano si migliora a scuola. Il tema che viene toccato, ma ribadisco il concetto, secondo me in maniera del tutto strumentale e poco significativa, è che se ci sono troppi bambini che non parlano l'italiano, quelli che parlano l'italiano sono costretti a sorbirsi delle lezioni di base e non si può fare il programma, però insomma non mi ricordo quale fosse il programma della prima elementare, anche perché io quasi non l'ho fatta, sono andato direttamente in seconda, perché così avevo, vabbè, era una roba strana, stavo un po' in Italia, un po' all'estero, era un po' di casini vari, però comunque sì, si faceva poco, ecco, si imparano, si gioca, insomma, penso che non sia un grosso problema, almeno all'inizio. Comunque, non faccio l'insegnante, quindi non esprimo giudizi, ci fermiamo un istante, tra poco dovremo avere un ospite pronto a entrare in onda con noi per parlare di un altro festival, non quello della Fugassa, ma una cosa molto interessante, tra poco.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende lunedì all'insegna del sole sulla Liguria e con clima mite e gradevole, valori massimi infatti intorno ai 26 gradi, piuttosto frizzantine invece le minime. Andiamo a vedere ora però nel dettaglio la provincia di Imperia. Splenderà il

0: Sole nel corso della giornata di lunedì e con punte intorno ai 26 gradi, la ventilazione inoltre è debole con mar ligure calmo. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime senza particolari variazioni. Anche su Genova continuerà a splendere il sole, al più qualche innocua velatura solo di passaggio e anche qui i venti saranno deboli con mar ligure calmo. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati e con temperature massime che oscilleranno intorno ai 25-26 gradi. Sullo Spezzino sole assoluto protagonista e anche qui le temperature massime sfioreranno i 26 gradi. Nel corso della giornata di martedì sulla Liguria continuerà a splendere il sole, con ventilazione debole, mar ligure calmo, temperature minime e massime senza particolari variazioni, con minime intorno ai 20 gradi, punte massime intorno ai 27-28 gradi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito, attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuorisalone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026. Il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Eccoci di nuovo in diretta, non per parlare di focaccia, anche se questa è gradita da tutti, sicuramente anche da Laura Parodi, che ringrazio di essere con noi in studio.
1: Grazie a voi, grazie
0: Laura,
1: grazie a voi.
0: Direttrice artistica, ideatrice, fondatrice del festival Le Vie dei Canti, che è molto interessante perché porta la tradizione, la musica di tradizione, in dialogo con altre tradizioni e lo fa in giro per Genova. Intanto, come è nato questo festival, che insomma non è alla prima edizione, quest'anno dedicato a mosaici musicali, ma poi ci entriamo.

0: Intanto com'è nato il festival?
1: Allora, il festival è nato da un altro festival storico e da ciò che noi rappresentiamo come associazione e anche come gruppo musicale, le tradizioni musicali e non solo, ma la cultura in generale. E in effetti noi abbiamo un musicista classico che è proprio l'esempio assoluto di quanto la musica abbia attinto dalla musica popolare, che è Niccolò Paganini, quindi la musica è un linguaggio universale, ma e non è una banalità, perché gli artisti che noi abbiamo come ospiti sono ospiti di fama internazionale anche, e addirittura avremo un musicologo che verrà a parlarci, proprio farà una lectio magistralis a Palazzo Reale proprio sull'incontro, sui vari tipi di musica. Quindi il nostro Mosaici Musicali è inteso in questo senso, e in effetti gli spartiti musicali sono proprio mosaici che si incontrano e fanno uscire un suono, armonizzano, per cui le nostre proposte hanno il fine di armonizzare gli incontri fra persone, fra culture, e infatti è multidisciplinare, perché proponiamo, oltre a concerti, anche laboratori per bambini, per adulti, incontri di danza, e c'è un fenomeno molto popolare da un po' di anni che si chiama Balfolk, e che muove veramente un pubblico enorme in giro per l'Europa, ma dai 15 anni agli 80 anni, che seguono questi festival. Sono festival europei che richiamano, e il nostro pubblico arriva anche dalla Francia, sud della Francia, nord Italia, centro Italia, proprio perché il pubblico non è più il pubblico seduto quasi contro, ma è un pubblico che condivide con noi e ci sostiene.
0: Tra l'altro mi piace questa cosa della musica di tradizione, del fatto che la gente si muova in giro per l'Europa, perché abbiamo anche delle tradizioni diverse, ma questo è bello, no? Cioè si mettono a confronto, si mettono assieme, non è che si giudicano la mia è migliore della tua, ma si conoscono, e la conoscenza credo che sia molto, molto bella per chiunque voglia avere un minimo di testa più aperta e pensante.
1: Questa è un'ottima osservazione, anche perché la diversità in questo caso è valorizzata, perché la diversità mi può far conoscere delle cose che io di cui assolutamente non avevo conoscenza, che però per me possono diventare un arricchimento. Il nostro pubblico che viene da fuori Genova viene perché scopre dei luoghi nuovi, bellissimi, perché noi sappiamo che Genova in 10 minuti si è in collina, in 10 minuti si è al mare, e il nostro festival è itinerante proprio per questo. Attraverso la conoscenza di luoghi diversi, anche espressioni artistiche differenti, noi facciamo conoscere anche la nostra città, che è diventata internazionalmente una meta, proprio un luogo anche di turismo. Certo. E di scambio, quindi...
0: Certo, ma è una città che insomma è forse ancora a metà strada, deve trovarla ancora completamente la sua vocazione, ma credo che la stia cercando in ambiti diversi rispetto a quelli storici dell'industria pesante che l'avevano caratterizzata per molto tempo. Mosaici Musicali, intanto il titolo di questa edizione, come è nata l'idea e come si configura?
1: Allora, l'idea è nata proprio per far incontrare discipline differenti, e in effetti il logo, il disegno di quest'anno, che ce l'aveva fatto Stefano Rolli, che è una nostra eccellenza libera, il biglientista, è la rosa di una chitarra barocca che intorno a un mosaico di madreperla, e poi è un uccellino che canta. Ma che funzione ha questo mosaico? È intorno a un foro che ha il compito di fare uscire il suono, armonicamente il suono. E noi mettiamo insieme eventi differenti e anche in luoghi differenti, e dal punto di vista organizzativo è molto molto faticoso. Molto faticoso perché vuol dire che ogni concerto, ogni proposta ha un palco differente. Domenica prossima, per esempio, saremo alla Madonna del Monte.
0: Quindi 4 ottobre, vero?
1: 4 ottobre saremo al Santuario della Madonna del Monte, che non tutti i genovesi conoscono peraltro. Noi ormai dal 2023 collaboriamo col Santuario, che fra l'altro ha anche un bosco di lecci che

0: in Europa è uno dei più grandi, un parco verde, un polmone verde fra i più grandi parchi cittadini, e poi è dal punto di vista storico importantissimo, ci sono opere del Maragliano, l'oratorio che è veramente bello. Cosa il 4 ottobre è la ricorrenza, oltre al patrono d'Italia, San Francesco, ma è anche la ricorrenza all'ottocentenario della morte di San Francesco. Noi abbiamo avuto il patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura per i festeggiamenti, per gli eventi che ricordano questo evento, e in collaborazione con l'associazione del santuario abbiamo creato questo evento, che prevederà anche l'esposizione di statue lignee, parliamo di 600-700, che arrivano dai conventi, dalle chiese liguri e anche già presenti nel santuario. Quindi alle 11 sarà aperta l'esposizione con queste statue lignee preziosissime e molto molto belle, e il santuario stesso ha una cappella dedicata al santo. Poi ci sarà alle 4 un concerto del coro del santuario, perché il santuario, anche se non ha più frati, ha un coro, ma l'associazione Amici della Madonna del Monte, che contribuiscono a mantenerlo assolutamente in perfette condizioni. Proporranno musiche proprio di San Francesco. Dopo una
1: bellissima questa idea, no? Poi insomma, sì, sappiamo il rapporto,
0: sì,
1: no, con la natura, poi molto si è detto e scritto di San Francesco, non sempre correttamente, ma insomma è un personaggio straordinario, peraltro appunto con una cifra tonda che ricorre quest'anno, quindi
0: assolutamente sì. E poi avremo un artista internazionale che arriva dalla Sardegna, Elena Ledda, con Mauro Palmas al liuto e al liuto cantabile. E quindi quest'artista siamo riusciti ad averla proprio per questa giornata, perché la Sardegna, la musica tradizionale della Sardegna prevede sia canto sacro che canto profano. Elena Ledda, che veramente internazionalmente è riconosciuta come una delle interpreti molto molto significative, sarà con noi, e quindi sarà una giornata veramente, veramente
1: benissimo. Allora, per chiudere questa nostra chiacchierata, ricordiamo bene i contorni del prossimo appuntamento, quindi domenica 4 ottobre, ripetiamo bene, orari, luogo, è ingresso libero, non lo è, spieghiamo questi piccoli dettagli, perché ormai ci siamo, è la settimana prossima, e quindi
0: certo,
1: insomma, io purtroppo non ci sarò sicuro, perché insomma è il giorno del Salone Nautico, quindi io personalmente sarò per barche, però sicuro magari molti andranno magari a visitare il Nautico al mattino e potranno venire.
0: Ottima idea, ottimo suggerimento.
1: Potrebbero essere anche da fuori Genova, quindi a questo punto interessanti.
0: Sì, ma anche perché al Nautico vedono il mare, ma la Madonna del Monte vedono tutta la Liguria, dalla Corsica al Monte di Portofino, è spettacolare. Alle 11 l'apertura dell'esposizione delle statue lignee, poi c'è la chiusura della chiesa, fatto ci sono ristoranti, si può pranzare anche a Sacco nel parco, e al pomeriggio alle 4 l'inizio del concerto. Tutti gli eventi nostri sono a ingresso libero, e questo è un altro nostro impegno, un impegno per permettere a tutte le persone di partecipare. Cerchiamo di farli al pomeriggio, perché molte persone, la nostra città ha un'età grande, media, e alcuni per esempio, anche se vengono in centro, agli eventi in centro, ne avremo una a Palazzo della Meridiana il 14 novembre, così possono venire tutti, quindi un'accessibilità, sostenibilità, e quindi il biglietto libero è un altro impegno che noi ci siamo presi col Comune di Genova, perché facciamo parte del circuito Genova Città dei Festival, e anche la Regione ci sostiene e il Ministero, quindi il nostro è un lavoro di impegno tutto l'anno, che però poi ci dà grandissime soddisfazioni, perché abbiamo un pubblico fidelizzato che è sempre di più in aumento.
1: Laura Parodi, grazie mille per essere stata con noi, viva le vie dei Canti Festival. Allora, prossimo appuntamento è domenica 4 ottobre, siete tutti invitati, l'ingresso è libero e il divertimento, ma anche l'arricchimento culturale, sono assicurati. Grazie ancora Laura, ci fermiamo un istante
0: grazie
1: e torniamo tra poco.
0: Grazie a voi.

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Al servizio del pubblico, ben ritrovati, un saluto dalla nostra redazione. Allora, il Fugassa Festival, stamattina parliamo di festival, ce n'è uno interessantissimo appunto al Porto Antico con la nostra Chiara Orru che è intenta a conoscere e scoprire tutti i segreti della focaccia. Chiara!
1: Tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia tradizionale. Adesso parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra regione, la Liguria. Qui con Daniela Bernini del Consorzio.
2: Buongiorno a tutti. Sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza, rappresenta l'Italia nel mondo e con orgoglio possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea, con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici e ristoranti autorizzati dal Ministero possono utilizzare con orgoglio il logo IGP perché rispettano il disciplinare approvato dalla Comunità Europea.
1: L'ha ottenuto quando?
2: Nel 2015, dopo 12 anni, una battaglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro comune, regione, camera di commercio, il ministero, ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stato un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba, e noi come consorzio partecipiamo a determinati eventi, ormai pochissimi. Qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci, per promuovere il nostro prodotto, e devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo è invitarvi tutti a venire da noi.
1: Il segno lo lasciate?
2: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi tu vedi la produciamo al momento e quindi ti invitiamo dovunque siamo a venire in Liguria, a Recco, Camogli, Sori, Avegno, per assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore, il profumo, la sua origine.
1: Prima edizione di questa Fugassa Festival, come sta andando? La prima giornata so che avete fatto...
2: Allora, sta andando molto bene. Ieri, devo dire, ci ha quasi sorpreso. Noi infatti ringraziamo tanto Ascom Commercio, Camera di Commercio, che ci hanno voluto, perché noi siamo un po' una mosca bianca, perché qui la regina sono le focacce lievitate. La nostra è l'unica focaccia al mondo che nell'impasto non ha lievito, infatti lo vedete, è una pasta molto elastica, noi facciamo, cuociamo e sforniamo, e quindi grazie che ci hanno invitato, è andata molto bene, ieri oltre 600-700 porzioni, e eravamo un po', non dico in affanno, però non ce l'aspettavamo quasi, no. Ma no, siamo abituati a fare tante altre cose, poi ci vedrete in altri eventi, però è andata molto bene.

0: Siamo molto contenti e il tempo ci aiuta e anche oggi sarà bello.
1: Grazie. Grazie, ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernini, che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri com'è andata, come sta andando e come andrà oggi? Insomma, un po' di...
2: Ma possiamo dire che siamo solo che soddisfatti, ieri è andata molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni. Abbiamo visto tante persone soddisfatte, è un prodotto che nella sua semplicità rende davvero le persone, i gusti delle persone felici.
1: E allora adesso, preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma, ci spieghi un po' quali sono i passaggi per realizzare una vera e propria focaccia al formaggio?
2: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio, il consorzio della focaccia di Recco. È un prodotto, come anticipato prima, semplicissimo. Sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina. È l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito. Quindi una volta che viene fatto l'impasto, poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente. Vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile. In mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono, insomma, sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia. Vengono fatti questi camini che servono per far fuoriuscire il vapore acqueo durante
1: sono
2: la...
1: fondamentali questi
2: fondamentali per far fuoriuscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.
1: La focaccia però deve essere molto sottile,
2: la caratteristica importante è proprio questa, che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime, e proprio la bellezza di tirare la mano è lì che fa la differenza. Assolutamente,
1: il formaggio che utilizzate è lo stracchino?
2: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice. Ha il sapore molto, anche ha quella nota dolce, e poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno, e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
1: Ieri com'è andata? Tante persone ho visto anche proprio da fuori che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
2: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che è già molto conosciuto, anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuta proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora più speciale, perché il prodotto della focaccia di Recco certificato IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli, Soria, Avegno, nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
1: Ecco, mi sposto dietro, vengo... Ecco, dietro di te questi sono gli impasti
2: questi
1: che poi...
2: Questi sono gli impasti che poi utilizzeremo durante la cioè da lavorare dopo, e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano, e una volta che li lavoreremo appunto col mattarello li passeremo poi alla lavorazione con le mani, e lì c'è tutta l'arte e tutto lo spettacolo. Ecco,
1: si inforna la prima focaccia a mezzogiorno.
2: La cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi. Da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
1: Ho visto da Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone che sono venute proprio ad assaggiare.
2: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
1: Quante focacce hai fatto ieri?
2: Ma ieri, ripeto, non sono mai abbastanza, perché se vediamo che sono tutti felici siamo stimolati a fare di più, però siamo arrivati a servire penso intorno alle 500-600 porzioni, questo te lo posso dire, le teglie non me le ricordo. Sì, non me le ricordo.
1: Numero indefinito.
2: Numero indefinito, ancora sconosciuto.
1: E oggi siete pronti per questa giornata?
2: Oggi siamo pronti per questa giornata, ci stiamo preparando, a breve sforneremo la prima focaccia e speriamo di regalare le stesse gioie di ieri.
1: Grazie Massimiliano, grazie di averci fatto scoprire il bellissimo mondo della focaccia al formaggio di Recco, un vero e proprio consorzio della focaccia che ha ottenuto il marchio IGP, come ci raccontava appunto Daniela, nel 2015 finalmente l'ha ottenuto. Noi intanto continuiamo a fare il giro degli stand e poi Matteo ti porto all'interno dello stand del Museo Diocesano, che quest'oggi partecipa proprio perché porta una storia molto particolare, quindi si torna indietro nel tempo, il primo contratto che testimonia la focaccia, cioè la prima focaccia realizzata a Genova.

0: Ma non ti dico altro, ci sentiamo tra pochissimo.
1: Tutto bene, molto molto bene Chiara. Allora tra poco torneremo da te per continuare il nostro percorso al Fugassa Festival al Porto Antico, a tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la

0: viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
2: Al servizio del pubblico, ancora ben trovati, 800 640 771, chi è in linea? Buongiorno.
3: Sì, grazie, sono Gianni Marazzi.
2: Buongiorno Gianni.
3: Voglio precisare una cosa: un tempo la focaccia si faceva anche sopra prima di scuoterla, si metteva del sale grosso, sbagliato un po' avanti. Però con un punto di sale, di briciola di sale, dava un gusto meraviglioso. Che oggi come oggi non c'è cosa che faccia la focaccia con sale. Con sale sopra.
2: Non saprei dire ovviamente il motivo, però grazie per questa.
3: Se è un divieto o cosa.
2: Non lo so.
3: Un'altra cosa, mangiare la focaccia, si comprava, si andava fuori dal fornaio, pesava la focaccia con quella carta gialla, che purtroppo poi non si usa più perché dava fastidio, cioè era difettosa. E quindi però solo che quel fruscio della carta è un piacere già mangiare la focaccia per quello.
2: Sì. Beh, poi sei anche il bello ricordo, è anche bello il ricordo. Grazie mille, grazie Gianni. Tra l'altro c'era un altro telespettatore che aveva scritto prima. Che segnalava un panificio di Prato, che ovviamente per chi non è di Genova fa sempre molto ridere, ma diciamo, c'è un quartiere di Genova che si chiama Prato, lo dico per quelli che non sono di Genova tra di voi, che magari saranno anche tanti, non è Prato dove ci sono i cinesi in Toscana, ma è la città di Genova che ha un quartiere che si chiama così. Eccolo qua, si chiama, Forno Pinelli Puggioni, qui la focaccia è la fine del mondo. Di tutti i tipi, normale, cipolla, integrale, con olive, con la secca, con un olio che rimane nel palato e continueresti a mangiarla, viva la focaccia, le persone che da 3 generazioni portano avanti questo negozio. Benissimo, un po' di pubblicità gratuita, ma ci sta, visto che siamo in giornate di focaccia. 800 640 771, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Posso parlare?
2: Perfettamente. Senti, sì, eccolo, sento benissimo.
4: Buongiorno Cantile, sono il vecchio Giabba da San Biadalena.
2: Buongiorno.
4: Io chiederei per piacere, se volevate specificare in modo giusto il posto dove ci sono queste manifestazioni canore, popolari, che non ho capito bene io dove, il posto dove è, io sono andato da Genova, però non ho capito bene.
2: Ok.
4: E una seconda cosa, se ogni tanto potete inquadrare da dove siete la situazione della diga.
2: Ok.
4: Grazie. Okay.
2: Allora, per quanto riguarda la diga, penso che non sia un problema, no? Alessio Calcinai, Janis, siete voi i capi di questa cosa e quindi non c'è problema. Quindi tra qualche secondo dovremo vedere la diga foranea che sta facendo quello che deve fare. Invece, per quanto riguarda il prossimo appuntamento, è domenica prossima, 4 ottobre, al Santuario di Nostra Signora del Monte. Ok? Santuario di Nostra Signora del Monte. Non mi chiedere l'indirizzo, ma si trova facilmente, insomma. Si comincia alle 11 con la Santa Messa nella festa del Santo Patrono. A mezzogiorno l'apertura dell'esposizione Francesco e i Francescani, scultura lignea al Santuario del Monte. E poi, molto più tardi, alle 16 nel pomeriggio, la musica. Sia laudato frate Francesco, canti francescani a cura del coro del santuario diretto da Riccardo Medicina. E poi appunto quel duo che arriva dalla Sardegna, come raccontava prima Laura Parodi, che si chiamano Ternuras, Elena Ledda alla voce, Mauro Palmas alla mandola e al liuto cantabile. Lo ricordiamo, l'ingresso è libero, quindi 4 ottobre, domenica prossima, al Santuario di Nostra Signora del Monte. Torniamo al telefono, 800 640 771, buongiorno.
5: Buongiorno, ci sono io o non ci sono?
2: È perfettamente lei, sì, è qui con me e stiamo chiacchierando tra di noi.
5: Un'informazione.

0: Io sono celiaca.
1: Sì.
0: Adoravo la focaccia. Non esiste un banchetto che fanno una focaccia decente per celiaci?
1: Questo lo chiediamo a Chiara Orru, che magari ci sta già ascoltando. Non so se Chiara Orru, che aveva promesso di essere, diciamo, in un altro stand, ancora non è collegata, però cerchiamo di capirlo. Glielo facciamo sapere. Però il nostro Alessio Calcinai mi ha appena detto, che è il nostro regista, mi ha detto alla cuffia che in via Ravecca c'è un panificio che la fa buona per celiaci, così? Sì, senza glutine, chiaramente. Senza glutine, che è un problema che è abbastanza diffuso, quello della celiachia, dell'intolleranza al glutine, e quindi sì, quindi in via Ravecca ce l'abbiamo, quindi lì, se per caso non lo conosceva, lo metta come possibilità. Poi dopo, appena torniamo da Chiara Orru, cerchiamo appunto di capire se lì al Fugassa Festival, al Porto Antico, c'è uno stand che la produce, e quindi di poterla andare a mangiare oggi pomeriggio. Tornando invece al tema con cui abbiamo abbastanza aperto questa mattinata, quello della vicenda della scuola d'aneo, dei bambini stranieri, eccetera, eccetera, voi dovete sapere che noi in questo momento, cioè noi, il governo italiano, lo Stato italiano, non sa esattamente quanti siano i bambini stranieri che non parlano l'italiano nelle nostre scuole. Quindi abbiamo fatto una legge, ma non sappiamo perché esattamente, perché diciamo non c'è la chiarezza su quanti siano. Ci sono 34.000 classi in Italia che hanno almeno il 30% di alunni stranieri, ma stranieri, cioè di origine straniera, non che non parlano l'italiano. In più, in Italia, in questo momento, nelle nostre scuole, però immagino in tutto il ciclo scolastico, quindi partendo dalle elementari fino ad arrivare ai licei, ci sono 930.000 alunni che non hanno la cittadinanza italiana, okay? Quindi che si presuppone che all'interno di quel numero ci siano quelli che non parlano l'italiano, perché se hai la cittadinanza italiana, sei nato qui da genitori che avevano già la cittadinanza, quindi tendenzialmente sei uno che parla italiano, tanto quanto noi. Però i 930.000 alunni che non hanno la cittadinanza italiana rappresentano al momento l'11,6% degli iscritti. Quindi in totale gli stranieri che non hanno la cittadinanza italiana sono, o anche nati qui ma di origine straniera, con famiglia straniera, sono l'11,6% degli iscritti, non il 30%. Il discorso del 30% degli alunni che non parlano l'italiano non è noto al momento, quindi non lo sappiamo quanti siano. Questo è, come dire, un po' di controllo dei fatti, dei numeri reali che sono a nostra disposizione. Bene, 800-640-771, torniamo al telefono, vediamo chi c'è. Buongiorno.
2: Dino, buongiorno.
1: Buongiorno Dino, come stai?
2: Insomma, tiro avanti, dura, a 94 è dura.
1: 94?
2: Comunque,
1: complimenti.
2: Sono tanti. Senti, ti parlo di una cosa più leggera, sulla nazionale.
1: Sì.
2: Io penso che ormai il discorso della nazionale è vecchio come il cucco, sul fatto che siamo invasi dagli stranieri in campo e non solo in campo, eccetera, eccetera. Ora penso che Mancini non sia mai stato troppo simpatico né a tanta tifoseria né tantomeno al palazzo, tant'è vero che non sappiamo in effetti per cui a suo tempo è scappato letteralmente, non sappiamo cosa sia successo. Ora io speravo che gli fosse bastata, diciamo, la lezione, che fosse tornato, quando è tornato in Italia, fosse tornato in particolar modo a Genova, e direi che avrei avuto piacere che riprendesse il discorso fatto dal suo gemello Vialli per quello che riguarda dare una mano che ne ha tanto bisogno alla Sampdoria, dato che aveva anche il figlio che era nella dirigenza e dato che lui ha dato tanto alla Sampdoria, ma penso che anche lui abbia avuto molto, molto dalla Sampdoria, e invece ha voluto tornare là. Ecco, io avrei voluto e speravo

0: che lui abbandonasse, diciamo che quando è tornato dalla rabbia dove era, non si è trovato, come diciamo a Genova, con le pezze nel sedere, ma tutt'altro, e quindi aveva la possibilità, diciamo in diversi modi, di ripeto, di dare una mano alla Sampdoria, perché da quando il dottor Garrone l'ha ceduta a quel signore di Roma, abbiamo visto com'è andata. E qui invece è tanto vero che, ripeto, e poi chiudo, lui non ha simpatie Mancini, tanto è vero che anche su Genova, il primo dopo la sconfitta con il Belgio, non ha perso l'Italia di Mancini, come face, l'Italia di Mancini ha preso quello che passava al convento e l'ha messo in campo, e vediamo che io ieri ho visto l'Inghilterra con la Spagna e penso che se noi dovessimo giocare con una di quelle due squadre lì, diciamo che ci prendono a pallonate. Con questo mi sento piacere vederti, sentirti.
1: Grazie mille, Dino.
0: E vi auguro buona giornata.
1: Buona giornata a te, buona domenica. Allora sì, sono d'accordo sul fatto che la nazionale italiana in questo momento sia molto in difficoltà. Non sono sicurissimo che il problema siano gli stranieri, anche però appunto la Premier League ha più stranieri che l'Italia, la Francia ha un po' meno stranieri ma non tanto, chi sta sotto il 50% degli stranieri è la Spagna, che in effetti è una nazionale straordinaria ma ha anche una cultura di academy, di giovanili importanti. Per quanto riguarda Mancini e la Sampdoria, puoi ben immaginare che l'avrei voluto fortemente, mi sarebbe molto piaciuto, però bisogna anche fare i conti con la realtà. La Sampdoria in questo momento è in Serie B e questa sarebbe stata una scelta per Mancini proprio esclusivamente di cuore, quelle robe che si fanno a fine carriera. Evidentemente Mancini non pensa che la sua carriera sia arrivata in fondo, anche se appunto non è più di primo pelo perché è del 64, quindi ha 62 anni quest'anno. E quindi, però, insomma, immagino che una roba del genere la immagini più in là nella sua carriera. In questo momento ha avuto l'opportunità di tornare in nazionale, è poco giudicabile, è appena arrivato, è una nazionale debole, eravamo strutturalmente sfavoriti rispetto al Belgio, lo sapevamo già, è andata così, però magari c'è tempo. Ricordiamoci che comunque Mancini ha vinto l'Europeo non con la squadra migliore del mondo e con un campionato italiano che aveva già i problemi che ha oggi, quindi chissà che non si possa comunque rivedere un gioco migliore e una nazionale più vincente. Io me lo auguro fortemente, e per quanto riguarda Mancini e la Sampdoria magari ci sarà tempo in futuro, magari in Serie A, speriamo. Chiara Orru invece, tu sei collegata con noi dal Fugassa Festival, intanto io ti faccio questa domanda, non so se ti è arrivata, però magari una risposta cerchiamo di darla, se esiste all'interno del Fugassa Festival uno stand che realizza anche la focaccia senza glutine, c'era una nostra telespettatrice che avrebbe voluto godersela e capire se c'è qualcuno che lì gliela può fare, e magari informati se non lo sai, e invece ti lascio alla tua ospite, visto che siamo con il diocesano come avevi annunciato.
2: Eccoci di nuovo insieme a Matteo, hai detto bene, hai presentato Ilaria Brigati del Museo Diocesano, che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova, ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella Chiesa delle Vigne che parla proprio di focaccia, datato 1229.
3: Esattamente, all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne c'è un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro, prevosto della stessa basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina della chiesa, probabilmente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce, c'è scritto proprio focaccias, e tutte le prelibatezze. Il pagamento di questa locazione era stabilito a 5 fiorini genovesi, e il Roberto, il fornaio, si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze e anche focacce e pane per i prevosti e i canonici. Ricordiamo che le vigne è una collegiata, quindi non aveva solo il prevosto ma un collegio di canonici che erano almeno 12, quindi da mangiare ce n'era bisogno.
2: Allora, questo è il documento che possiamo leggerne magari un estratto?
3: Possiamo leggere un estratto che dice: io Roberto fornaio,
2: lo lasciamo qua così sì. Francesco lo...
3: Io Berto fornaio prometto a te Pietro, preposito della chiesa delle vigne,

0: di prendere in locazione un forno presso la stessa chiesa, che aveva anche un nome, si chiamava Sala Trana, e di condurlo in affitto dall'ottavo giorno prima di Natale per 5 anni, e promette nello stesso tempo di cuocere per te e i tuoi fratelli canonici pane, torte salate, focaccia, scarne, arrosti e prelibatezze per la somma di locazione di 5 fiorini genovesi. Nel caso in cui tutte queste cose non fossero portate a termine, pagava una ammenda addirittura di 10 fiorini genovesi.
1: Insomma, non è che ci guadagnasse.
0: Pensiamo però che i forni erano una rarità, soprattutto nel contesto cittadino, e l'uso doveva essere pagato con un canone di locazione. I canonici, avendo alla disposizione questo forno, probabilmente hanno pensato che fosse più utile per loro darle a una locazione esclusiva, così che fosse lo stesso fornaio che avesse l'uso di questo forno.
1: Infatti, se poi andiamo a vedere a girare quindi la fine di questo contratto, vediamo subito la datazione: 1229, il 23 ottobre
0: 1229. Si dice addirittura che l'atto fu rogato all'interno del chiostro da un notaio, presenti testimoni sia per la parte ovviamente dei canonici delle vigne sia per la parte del fornaio Oberto, e anche allora nona si dice, è un contratto ovviamente che se lo leggesse un notaio di adesso non troverebbe alcuna clausola che potrebbe andar male.
1: Ecco, il contratto è stato trovato proprio nella chiesa delle vigne. Quando è stato
0: nell'archivio?
1: Trovato?
0: Qualche anno fa è stato studiato da un archivista molto importante dell'archivio di Stato di Genova, che è Andrea Lercari, che ha ovviamente riordinato e studiato l'intero archivio delle vigne, e diciamo che ha studiato anche questo atto. Questo atto che è importante perché sottolinea quanto la produzione di focaccia sia lontana nel corso dei secoli e quanto la focaccia si contraddistingua come produzione genovese, ma che abbia avuto un'evoluzione, perché inizialmente le focacce erano più simili a un pane schiacciato molto basso, non avevano la quantità ovviamente di olio e di sale che c'è adesso.
1: Focaccias era il termine.
0: Focaccias era il termine e deriva da focus, che può essere ovviamente derivato sia da fuoco che da focolare. Quindi focolare è un pochettino l'antenato del forno moderno.
1: Ecco, il Museo Diocesano oggi organizza proprio tutta una visita per andare a parlare di focaccia, ma in termini magari storici.
0: Allora, organizziamo una passeggiata culturale, quindi non vogliamo farvi correre, che partirà appunto dal porto antico. In particolare faremo le tappe che riguardano anche i toponimi collegati alle produzioni e all'attività mercantile di Genova. Dopo ovviamente Palazzo San Giorgio, Piazza Banchi, la Piazza dei Cambiavalute, dei Banchi, dei Cambiavalute, Via degli Orefici, la Via dei Fraveghi, che avevano tra l'altro una cappella dedicata a Sant'Eligio proprio all'interno della Chiesa delle Vigne. Alle Vigne avremo modo di osservare direttamente il documento e ai partecipanti verrà data una riproduzione del documento. Quindi è carino anche tenerselo in casa e dire che la focaccia è solo genovese.
1: Solo genovese. E a Genova esiste proprio Vico Fornaro.
0: Proprio vicino ai vicoli intorno alla Basilica delle Vigne c'è Vico Fornaro. Chissà, forse è dedicato proprio a tutte le produzioni e a tutti i fornai che magari gravitavano in quei vicoli.
1: Grazie Ilaria per averci fatto scoprire di più sulla focaccia datata 1229, un contratto che è stato ritrovato nella Chiesa delle Vigne, e abbiamo dato anche appunto un aspetto un po' più storico.
0: E la possibilità di approfondire o con la nostra passeggiata o se volete comunque continuate a seguirci sui nostri canali.
1: Grazie Ilaria. Matteo, insomma, abbiamo dato anche un aspetto un po' diverso parlando sempre di focaccia, che è protagonista in questo Fugassa Festival, prima edizione qui al Porto Antico di Genova.
2: Grazie Chiara, ci fermiamo un istante, restate con noi.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuorisalone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026. Il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Eccoci ancora insieme. Giorgio mi chiede che fine farà la vecchia diga. C4. Facciamo saltare per aria. No, credo che un pezzettino, adesso non ricordo esattamente quale, però penso che un pezzettino la sovrintendenza dei beni culturali lo lascerà come monumento e che peraltro servirà anche per una sorta di spartitraffico delle navi in ingresso, però ovviamente una gran parte sarà abbattuta, perché il motivo per cui è stata fatta è per far più spazio, altrimenti averne due sarebbe una super protezione, ma non avrebbe senso, quindi verrà abbattuta la gran parte. Telefono 800 640 771, buongiorno.
1: Buongiorno Matteo, sono Salvatore da San Biagio.
0: Buongiorno Salvatore.
1: Se posso permettermi di collegarmi alla telefonata precedente del signore che parlava della nazionale, no?
0: Sì.
1: Che poi fondamentalmente ha ragione. E lei ha detto che comunque gli stranieri in Inghilterra ce ne sono di più, in Francia va bene, in Francia tanto ha colonizzato per i marocchini.
0: Sì, però quelli non sono stranieri, sono francesi con, diciamo, diversi.
1: Esattamente. Ma quel povero Mancini, benché a me non piaccia, cosa può fare? Uno che viene ad allenare la nazionale italiana oggi, che cosa può fare? Poi noi effettivamente, diciamocelo chiaro, non abbiamo il coraggio come gli spagnoli di buttare in campo uno di 16 anni in nazionale o prima in Champions League, noi non ce l'abbiamo questo coraggio, perché per noi gli uomini di calcio diventano maturi a 25-26 anni, per loro arrivano a 16 anni e possono buttarli dentro un triangolo, di un rettangolo di gioco. Perché tutto questo?
0: Sì.
1: Ce lo chiediamo, ce lo possiamo

0: chiedere.
1: Certo.
0: E quindi la nazionale italiana purtroppo non ha più un vivaio italiano, un vivaio benché magari di colore diverso, di nazionalità diverse, comunque nazionalizzati italiani, ma noi non ce lo abbiamo, e se ce lo abbiamo non rischiano di metterli in campo. Ma queste le società di club, attenzione, non sto parlando della nazionale, sto parlando di società di club che non hanno il coraggio di buttarli dentro a 15, 16, 17 anni. Noi li buttiamo dentro,
1: sì,
0: a...
1: sono d'accordo più o meno su tutto, sul fatto che noi non buttiamo dentro i giocatori di 16 anni sono anche d'accordo, però io credo anche che non siamo capaci di creare la Lamine Yamal, che è appunto quel famoso sedicenne che è stato buttato in campo anche poi in nazionale, che è un fenomeno totale, e questo probabilmente dipende dal fatto che, così ho sentito dire, si privilegiano i ragazzi robusti, perché si vogliono vincere le partite anche nei pulcini, per dire, comunque negli allievi, nei giovanissimi, e poi fino ad arrivare alla primavera. Si vuole privilegiare il risultato immediato, che serve più all'allenatore che non alla squadra, e quindi è ovvio che se tu sei un ragazzino molto talentuoso ma piccolino, fai panchina, gioca quello grosso perché vince i contrasti e vince la partita. Però quello grosso non ha la tecnica giusta per poter giocare, e allora poi a un certo punto, quando arriva a 17 anni, 18 anni, non è pronto, perché non lo sarà mai, cioè non serve mettere in campo lui, non è meglio lui di uno di 25, allora ti tieni quello di 25 che almeno c'è un po' di esperienza. Se noi avessimo un Yamal, secondo me lo schiereremmo, il problema è che non lo creiamo, proprio per i ragionamenti di prima, quindi noi dobbiamo essere capaci di rivalutare la tecnica dei ragazzi e farlo. Però il problema non è di Mancini di ora, Mancini deve fare la squadra adesso, quindi deve metterla in campo con quello che ha, è un discorso più generale che speriamo che qualcuno capisca, e magari tra 10 anni avremo di nuovo una buona nazionale, speriamo. Andiamo subito da Chiara Orru, ancora al Fugassa Festival. Chiara.
2: Eccoci di nuovo insieme a Matteo, io chiuderei, abbiamo ascoltato tanti panettieri, la storia della focaccia datata a 1229, ma insomma chiediamo anche alle persone che stanno facendo la fila per prendere la focaccia, insomma, come mai sono venuti al Fugassa Festival, se da dove vengono, insomma, allora proviamo, lo facciamo in diretta, quindi non è mai semplice, ma proviamo. Buonasera buongiorno signora al Fugassa Festival, insomma, lei è la prima volta, è venuta già anche ieri?
3: No, guarda, io vivo a Genova, quindi...
2: Il focaccia se ne intende. A merenda, colazione, la focaccia, quando è meglio mangiare?
3: Va bene, sempre. Sia a colazione, sia al mattino e sia anche alla sera. Un pezzettino.
2: E allora è venuto qua per assaggiare qualcosa, focaccia al formaggio?
3: Focaccia al formaggio di Recco, classica.
2: Ed obbligo?
3: Sì, è d'obbligo.
2: Focaccia e cappuccino a colazione?
3: Sì, anche.
2: La genovese. Grazie, grazie. Allora, continuiamo. E allora, focaccia, insomma, oggi protagonista a Genova. Hai già mangiato qualche pezzo di focaccia?
4: Beh, certo, qua a Genova senza focaccia non si può vivere. Cioè...
2: Stai aspettando la focaccia di Recco?
4: Sì, sì, sì.
2: Il formaggio.
4: Sì.
2: Colazione con la focaccia pucciata nel cappuccino, ai milanesi cosa dobbiamo dire?
4: Cosa devo dire? Che se ne devono stare e devono imparare devono provarla, devono provarla.
2: Qual è il momento della giornata perfetto per la focaccia?
4: Ma non c'è momento perfetto, è sempre perfetto, mangiare focaccia puoi mangiarla di giorno, di notte, di sera, ovunque. Ovunque, quando vuoi puoi mangiare sempre la focaccia.
2: Focaccia semplice con le cipolle, formaggio?
4: Ma diciamo semplice, poi vabbè, dipende anche i gusti, però quella semplice è meglio, è il top.
2: Ancora calda?
4: Calda, ciao, è proprio ad hoc proprio.
2: Appena sfornata, grazie, grazie. Allora continuiamo, la fila è lunghissima. Allora concludiamo. Buonasera signori, voi venite da Genova? Da dove venite?
5: Milano.
2: Da Milano, direttamente per la focaccia?
5: Direttamente per la focaccia, certo.
2: Focaccia semplice, il formaggio?
5: Stiamo provando tutte.

0: Da milanesi passare da Genova a mangiare un pezzo di focaccia è un passaggio.
1: Vuole, no? Ci sta.
0: A pranzo, a merenda, a cena?
1: Per adesso a pranzo, poi si vede.
0: Focaccia al formaggio?
1: La stiamo provando adesso.
0: Aspettative?
1: Sempre alte.
0: L'avete già assaggiata?
1: Certo, certo, certo. Recco direttamente.
0: Grazie. Grazie. Insomma, come potete vedere, tantissime persone qui al Fugassa Festival. E allora noi continuiamo, anzi, prima di lasciarvi, insomma, un pezzo di focaccia è d'obbligo. A te, Matteo.
2: Grazie mille, grazie a Chiara Ru e a tutti quelli che si stanno godendo questa splendida focaccia che arrivino da Genova o anche da Milano, come abbiamo appena sentito, e anche da qualunque altro posto. Ci fermiamo un istante e torniamo tra poco.
3: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
7: preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
9: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
10: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Al servizio del pubblico Domenica Insieme, ancora una buona giornata da Matteo Cantile, dalla redazione di Primo Canale, le ultime notizie dalla Liguria, poi andremo a vedere anche come apre tra poco il nostro sito primocanale.it e apre con una brutta notizia perché c'è stato un incidente mortale, ma ne parleremo dopo quando apriremo dalle ultime su internet. Subito però la situazione di AMT, l'azienda di trasporto pubblico locale genovese, perché c'è ancora tensione tra i sindaci dell'entroterra e l'azienda. I primi incontri erano andati abbastanza bene, ma nonostante questi, che dovevano minimizzare i tagli alle corse, la situazione resta appunto di alta tensione. Il rischio, denuncia il sindaco di Torriglia Beltrami, è che l'entroterra si spopoli e quindi la situazione potrebbe essere un ulteriore problema per chi vive e amministra quei territori. Aurora Bottino.
1: O diventa un tavolo operativo, io non sono la persona idonea. Per stare a quel tavolo, Maurizio Beltrami, sindaco di Torriglia e portavoce di 11 comuni dell'Alta Val Bisagno e della Val Trebbia, non usa mezze parole dopo l'incontro di giovedì tra l'azienda MT e i sindaci, convocato dalla città metropolitana per discutere dei tagli al trasporto pubblico. La riunione doveva essere il primo passo concreto per risolvere le criticità del servizio extraurbano, ma secondo molti degli amministratori locali si è trasformata in un'ulteriore delusione.
2: È stato un incontro che aveva delle grosse aspettative, è chiaro che, mettiamola così, diamo che la prima è andata male e andrà sicuramente bene la seconda.
1: L'aspettativa era che l'azienda arrivasse al tavolo già con proposte concrete, soprattutto per quanto riguarda il servizio del sabato, equiparato a quello festivo e le coincidenze tra le linee. Invece, i dirigenti di MT incontreranno la prossima settimana, separatamente, gli amministratori locali dei 9 ambiti dell'area metropolitana per discutere dei possibili correttivi per le diverse corse. Al centro, quindi, le giornate festive, mentre in settimana si riesce ancora ad andare avanti, nonostante un problema di coincidenze importanti, il sabato risulta la giornata peggiore per chi viaggia a bordo di autobus e corriere.
2: Non chiediamo e non pretendiamo, perché ce lo continuiamo a sentir dire, che si possa tornare come prima.

0: ma non sabatale, quindi un servizio che va a concentrare le cose negli orari quelli fondamentali, perché sennò le persone se ne vanno, ritornano ad abitare a Genova, e questa roba qua sarebbe non un fallimento nostro, un fallimento di chi sta prendendo queste decisioni.
1: E dal sito primocanale.it in apertura la notizia di un incidente mortale avvenuto nella serata di ieri a Uscio, in provincia di Genova. Un'auto è finita in una scarpata facendo un volo di diversi metri, alla guida una donna di 63 anni che ha perso la vita a causa dei traumi e del forte impatto. Erano circa le 21 quando è avvenuto questo incidente. La donna procedeva lungo via Orlando Bianchi nel comune di Uscio, nell'entroterra di Recco, quando forse per un malore ha perso il controllo del mezzo che stava conducendo. L'incidente è avvenuto all'altezza della Croce Rossa locale, l'auto è piombata nel vuoto e solo dopo l'arrivo dei vigili del fuoco da Genova è stato possibile forzare la portiera e liberare la donna. Sul posto la Croce Rossa di Gattorna, l'automedica Golf 6 per prestare i soccorsi, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. E poi c'è il tema che ha, diciamo, raccolto molta attenzione nella città di Genova nelle ultime ore, quella vicenda dello striscione della scuola Daneo. I genitori degli alunni della scuola, che si trova nel centro storico di Genova, annunciano una mobilitazione dopo appunto la rimozione dello striscione antirazzista esposto all'esterno della scuola, e la rimozione è avvenuta da parte di due agenti di polizia in borghese. L'appuntamento è per domani in piazza della Meridiana, domattina, a poca distanza dalla scuola primaria. L'iniziativa, spiegano i genitori nell'appello diffuso online, vuole essere una prima risposta a quanto accaduto e l'occasione per organizzare eventuali successive mobilitazioni. Nell'appello viene inoltre rivolto un invito alle famiglie e ai cittadini ad appendere striscioni alle finestre. I genitori richiamano l'articolo 34 della Costituzione, secondo cui la scuola è aperta a tutti. Lo striscione, realizzato da bambini e insegnanti, riportava la frase «qui nessuno è straniero». In realtà, diciamo così, il genere era stato oscurato dagli asterischi, come si usa fare in questo periodo della nostra storia. La frase era stata tradotta peraltro in diverse lingue. Intanto l'avvocato Francesca Pastore, presidente dell'Associazione dei Genitori, ha scritto alla Questura chiedendo un immediato rapporto in ordine all'effettuazione dell'intervento e la copia del provvedimento autorizzativo e relativo verbale delle operazioni poste in essere. L'appello lanciato dal sindacato CGIL e invece striscioni in tutte le scuole. In Italia è stata riaperta anche la partita del nucleare. Qui parliamo di energia e progetti futuri, con il passaggio al Senato e le prime prove di dialogo anche con le regioni, a partire dalla nostra, ci racconta Giorgia Fabiocchi.
2: A pochi mesi dalle elezioni politiche, la premier Giorgia Meloni puntella il proprio governo con riforme, decreti, disegni di legge, novità per segnare la strada a una campagna elettorale che, se da una parte sarà senza esclusione di colpi, dall'altra dovrà far opera di convincimento nei confronti dell'elettore. Ultimo, solo in ordine di tempo, il ritorno a un tema che era stato messo nel cassetto per decenni. Dopo quasi 40 anni l'Italia infatti era aperto formalmente il capitolo del nucleare. Il Senato ha approvato in via definitiva il DDL delega sull'energia nucleare sostenibile, che già era passato alla Camera lo scorso giugno. La legge conferisce così una delega al governo da esercitare entro 12 mesi per disciplinare l'intero ciclo di vita dell'energia nucleare, realizzazione ed esercizio degli impianti, dismissione, sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi. Per i primi reattori operativi, il ministro Pichetto Frattin ha indicato come obiettivo il 2034-2035, anche perché vi è necessità di diversi anni per mettere in funzione il nucleare. Alla notizia non ha nascosto la propria soddisfazione il presidente della Liguria Marco Bucci, che già aveva reso protagonista del progetto la regione. Il via libero definitivo alla nuova normativa sul nucleare è un'ottima notizia, perché consente al paese di superare un immobilismo che è già durato troppi decenni, aveva commentato Bucci. La Liguria è pronta a fare la propria parte per contribuire al rilancio di una scelta energetica fondamentale. Il presidente Bucci ha inoltre ribadito la forza e la competenza delle aziende regionali. I nostri istituti di ricerca hanno un know-how storicamente riconosciuto e dispongono di una tecnologia di altissimo livello, apprezzata in tutto il mondo. Genova è naturale candidato a ospitare la sede dell'Agenzia Italiana per il Nucleare e come Regione Liguria abbiamo in questo senso già avviato un concreto confronto con il ministro Gilberto Pichetto Frattin. In queste ore però è stata dura la presa di posizione del centro-sinistra, a partire da VS, che ha sempre puntato sulle rinnovabili, con lei anche il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle.
1: E adesso una notizia di

0: politica sanitaria che trovate sul nostro sito primocanale.it a firma Eva Perasso. La sanità genovese si prepara a un ricambio ai vertici dell'ospedale San Martino. Dal 1 novembre terminerà la convenzione con il Policlinico per 4 docenti dell'Università di Genova, Giancarlo Icardi, Angelo Schenone, Maurizio Balestrino e Patrizia Zentelin. Due delle uscite riguardano la neurologia, mentre Icardi è uno dei volti più conosciuti della prevenzione in Liguria. Il passaggio generazionale interessa anche la gastroenterologia con Maria Caterina Parodi, la chirurgia con Franco De Chan e la riabilitazione con Francesco Ventura. Nel 2027 sono previsti i pensionamenti di Federico Santolini alla guida dell'ortopedia d'urgenza e di Alberto Ballestrero, direttore della medicina interna a indirizzo oncologico. La sfida sarà assicurare continuità all'equipe e ai pazienti. Trovate tutto l'articolo sul nostro sito primocanale.it. La cronaca adesso: gli investigatori genovesi lanciano un appello ai familiari di persone scomparse a farsi avanti per agevolare l'identificazione dei resti ritrovati l'altro ieri in un capanno a Nervi. Secondo i primi rilievi potrebbe essere un uomo.
1: Potrebbero appartenere a un uomo i resti umani ritrovati nel capanno sopra i laghetti di Nervi. A indirizzare gli investigatori è soprattutto un paio di scarpe. La misura farebbe ritenere che a indossarle fosse un uomo. Pochissimi però gli elementi che possano aiutare a dare un nome a quelle ossa. Nella baracca, che i proprietari non aprivano da 10 anni, sono stati trovati uno zaino nero e al suo interno soltanto un piccolo flacone di prodotto antizanzare. Nessun documento, nessuna ricetta medica, nessuna iniziale o altro oggetto che possa portare direttamente all'identità. Una ciotola rinvenuta nel capanno fa pensare che quella persona avesse consumato dei pasti all'interno e che possa essere rimasta lì per un certo periodo. Ora gli accertamenti si concentrano sull'identificazione. Il medico legale Francesco Ventura ha attivato il protocollo previsto per i cadaveri senza nome, con il confronto del DNA e l'incrocio con gli archivi delle persone scomparse. E dalla procura arriva anche un appello. Le famiglie di persone scomparse, anche molti anni fa e non necessariamente a Genova, sono invitate a farsi avanti se ritengono che possano esserci elementi utili per arrivare finalmente a dare un nome a questi resti.
0: È stato dichiarato spento all'alba, e trovate la notizia sul nostro sito, l'incendio divampato ieri pomeriggio a Francolano tra Sestri Levante e Casarza Ligure. I vigili del fuoco e volontari della protezione civile hanno presidiato l'area per tutta la notte dopo una giornata di interventi anche con l'elicottero regionale. Le fiamme si sono propagate nella macchia mediterranea vicino alle abitazioni di Verici. Secondo una prima ipotesi sarebbero partite da un fuoco acceso per smaltire arbusti durante le operazioni di spegnimento. Il traffico sulla statale 523 è rimasto a lungo bloccato. Due cittadini marocchini di 31 e 40 anni sono stati arrestati venerdì sera dalla polizia di Stato a Rapallo per rapina in concorso ai danni di un cittadino italiano. L'episodio si è consumato presso la stazione ferroviaria, dove la vittima era stata avvicinata, spintonata e colpita al volto prima di essere derubata del proprio zaino. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della volante del commissariato di polizia di Rapallo, intervenuti a seguito della segnalazione giunta dalla sala operativa, sempre di Genova, in realtà la vittima si stava accingendo a prendere il treno quando è stata avvicinata dai due uomini. Dopo averlo spintonato e colpito al volto, i due si sono impossessati dello zaino, che conteneva portafogli, smartphone, alcuni effetti personali e un sacchetto con medicinali. Nonostante le ferite riportate a seguito dell'aggressione, l'uomo è riuscito a chiedere aiuto a un esercente della zona, che ha immediatamente allertato il 112. L'individuazione è avvenuta grazie alle telecamere. Una novità che potrebbe semplificare le operazioni di voto per milioni di italiani: il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo ha annunciato l'arrivo della tessera elettorale digitale. Sentiamo.
2: La tessera elettorale arriva sullo smartphone. Niente più corse agli uffici comunali per richiedere un duplicato in caso di smarrimento o per sostituire il documento quando finiscono gli spazi per i timbri. Già dalla prossima tornata elettorale potrebbe essere possibile presentarsi al seggio con la versione digitale. Ad annunciarlo a Genova il ministro Paolo Zangrillo. La misura è stata introdotta prima dell'estate, ma restano da completare gli aspetti tecnici necessari per renderla operativa.
3: Questo è una semplificazione importante per i cittadini, perché io stesso mi ricordo che tutte le volte che devo andare a votare si pone il problema: dove ho lasciato la scheda elettorale, dove l'ho nascosta, e quindi spesso poi non la trovi, sei costretto ad andare in comune a chiederne una copia. Ecco, con la tessera elettorale digitale basta che ci ricordiamo di portarci dietro il nostro smartphone e possiamo andare a votare.

0: tranquilli.
1: Attualmente chi perde la tessera cartacea deve recarsi all'ufficio elettorale del proprio comune, presentare un documento d'identità e compilare un'autocertificazione. Una procedura che non richiede una denuncia alle forze dell'ordine, ma che può comportare attese e appuntamenti agli sportelli. Con il nuovo sistema sarà invece possibile avere il documento sempre a disposizione sul proprio telefono. La tessera tradizionale resterà comunque utilizzabile, mentre il voto continuerà a svolgersi fisicamente nei seggi elettorali. L'obiettivo è rendere più immediato l'accesso a un servizio fondamentale per i cittadini, eliminando alcuni degli ostacoli burocratici che ancora oggi accompagnano l'appuntamento con le urne.
2: Dai nostri social adesso, a fine 2027, ci sarà l'apertura del nuovo monoblocco dell'ospedale Gaslini. La conferma è arrivata dal direttore generale dell'ospedale a Terrazza Incontra Sanità.
3: A fine del 27 noi avremo primo grosso padiglione, che poi è la vera novità. Riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature e tutti i trasferimenti. Questo sarà il cuore del nuovo ospedale, perché ci sarà tutto quello che chiamiamo la piattaforma ad alta complessità. Uh-huh. Quindi ci sarà il pronto soccorso, terapie intensive, tutte le chirurgie specialistiche, le chirurgie e tutta la parte tecnologica. Quindi calcolate che oggi, per capire la nostra complessità, noi abbiamo due blocchi operatori in padiglioni diversi su quattro piani complessivamente. Avremo un unico piano con planare dove avremo tutte le sale operatorie, quindi capite che questo, a beneficio degli operatori, a beneficio dell'utente, tutti i percorsi, sarà un qualcosa di effettivamente straordinario.
2: E si è conclusa la missione negli Stati Uniti, nello stato della Georgia, di una delegazione di Regione Liguria per siglare un accordo ad Atlanta su logistica, innovazione e intelligenza artificiale.
4: Abbiamo avuto tanti contatti, sia direttamente legati al business dello shipping e della portualità, sia contatti più indiretti, ma che sono sicuramente molto interessanti per la possibilità di sviluppare ulteriormente le relazioni tra la Liguria, la Georgia e i rispettivi porti.
5: Credo quindi che unitamente a quanto già appreso negli scorse due giornate, questa missione si concluda nel migliore dei modi. Da domani ci mettiamo a lavorare per consolidare le relazioni che abbiamo stabilito e certamente porteranno concreti frutti nei prossimi mesi.
6: Questa esperienza è stata unica e ci ha dato l'opportunità di avere moltissimi contatti con gli Stati Uniti e con Atlanta in particolare, per riuscire ad avere opportunità di sviluppare la nostra tecnologia anche qui e di anche magari riuscire a attirare dei talenti in Liguria.
2: E ieri e oggi sono tornate le giornate europee del patrimonio, con un weekend ricco di iniziative dedicate alla cultura e alla riscoperta del patrimonio culturale della città. Genova, per l'occasione, apre le porte dei suoi musei, biblioteche e luoghi simbolo con visite guidate, spettacoli musicali e messe in scena teatrali, ci racconta Lucrezia Marini.
7: Proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare. È il tema scelto quest'anno per le Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa manifestazione culturale d'Europa, promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea e coordinata in Italia dal Ministero della Cultura. Obiettivo dell'edizione 2026 è invitare a riflettere sull'importanza di tutelare e trasmettere il patrimonio culturale alle generazioni future, ma anche sulla capacità dei luoghi della cultura di rinnovarsi, aprirsi e dialogare con le comunità. Per l'occasione, il Cimitero Monumentale di Staglieno ospita gli Staglieno Days, due giornate in cui uno dei luoghi simbolo di Genova si trasforma in un vero museo a cielo aperto, spettacoli musicali e teatrali, visite guidate e percorsi alla scoperta anche degli angoli meno conosciuti del cimitero, per raccontare Staglieno attraverso la sua storia, la sua arte e il suo patrimonio.
8: Ci sono tante iniziative in cui soprattutto poi c'è la partecipazione molto forte del Ministero, ma ricordo che proprio la giornata di valorizzazione di Staglieno è legata a quello che noi facciamo con la sovrintendenza, è visitabile il laboratorio di restauro. E si tratta di immaginare, come dice un po' il motto delle GEP di quest'anno, di condividere questo patrimonio per portare poi tutti verso una responsabilità di proteggerlo, di comunicarlo e di mantenerlo nel futuro. Quindi è una centralità che vogliamo dare al patrimonio artistico e culturale, e crediamo che Staglieno sia uno spazio fondamentale per la città. Per la prima volta nella sua lunga storia, l'anno scorso è stato inserito anche a livello amministrativo come bene monumentale, non solo come cimitero, quindi non solo uno spazio di servizio, ma un

0: uno spazio che ha delle istanze molto diverse, come quelle ad esempio non soltanto della conservazione ma della comunicazione del patrimonio.
1: Restate con noi, ci vediamo tra pochissimo.

0: Al servizio del pubblico Domenica Insieme, come ogni domenica, è con noi Mario Paternostro. Ciao Mario, grazie di essere qui.
1: Buongiorno, grazie a te.
0: Allora, tu questa mattina ti occupi di un tema che, per ragioni del tutto irrazionali, sta cominciando a interessare anche a me, perché mi sono posto una domanda: ma quando mio figlio, tra un sacco d'anni, mi chiederà il motorino, io sarò quel padre retrogrado che gli dirà di no perché ho il terrore di quello che potrebbe succedere, oppure invece sarò, diciamo, conviverò con la paura e quindi lo accontenterò? Tu ti occupi proprio delle due ruote, che sono tantissime a Genova e spesso pericolose.
1: Sì, io preciso subito che sono stato, adesso per cautele varie non lo sono più, ma sono stato un vespista dall'età dei 16 anni e col ciclomotore ancora anche un filino prima, per cui mi rendo perfettamente conto di cosa sia oggi la necessità, quale sia la necessità in una città come Genova, complicata, difficile, strade strette, salite, discese, quartieri che devono essere raggiunti per forza con un mezzo, perché se no bus non ce ne sono, non parliamo poi in questo periodo, però c'è una situazione di quasi insostenibilità. Il numero di due ruote a Genova è un numero da record, io l'ho chiamata una città vietnamita, perché più o meno sembra di andare in quelle, cioè, la città che ha più motorini a noi, seguita da Giacarta, Seul, dove c'era il pieno, va un po' meglio, poi c'è Genova secondo me. In ogni caso si tratta di capire se possono esistere un po' di regole, ma soprattutto dopo che ho visto, vediamo, purtroppo registriamo quasi, non dico tutti i giorni, ma tutte le settimane, degli incidenti tragici con motociclisti vittime, non solo sull'autostrada, dove forse vanno un po' troppo veloci, ma anche in città, dove il codice della strada per le due ruote esiste fino a un certo punto. Pensa soltanto al sorpasso sulla destra: tu stai guidando, ti accosti a un marciapiede e ti passa tra il marciapiede e la tua macchina la moto, il ciclomoto, adesso poi il monopattino, insomma, siamo la bicicletta. Ecco, quindi io mi chiedo se esiste qualche cosa per dare un minimo di regolamentazione, rendendomi conto che è molto difficile limitare, come voleva fare nel passato un sindaco, l'uso di due ruote in una città così complicata, lo ripeto, per muoversi come la nostra.
0: Adesso poi magari veniamo anche alle tue proposte, che te lo dico subito come provocazione della domenica mattina: mi sembra più semplice immaginare di andare su Marte a piedi, però adesso, o con lo scooter, però adesso sì. Ci arriviamo. Una cosa che è interessante è che Genova è la città italiana con il numero assoluto di due ruote più alto d'Italia, ma non è la prima città in rapporto agli abitanti, quindi il rapporto abitanti numero di ciclomotori immatricolati. Ed è curiosa questa classifica, perché, vabbè, al secondo posto c'è

0: c'è Livorno. Al quarto posto c'è Genova, ok, che però è molto grande, sì. Quindi è ovvio che
1: è al primo,
0: un numero superiore. E al primo posto, caro Mario, c'è Imperia.
1: Infatti.
0: C'è Imperia, quindi stiamo in Liguria. E al terzo posto c'è Savona. Quindi Imperia e Savona hanno ovviamente meno motorini di Genova per una ragione.
1: Sì, in ogni caso, in ogni caso Imperia...
0: in rapporto agli abitanti ne hanno di più.
1: Esatto, 32, mi pare 32 su 100 abitanti, una cosa del genere. Adesso non vorrei dire una scemata.
0: Sì, non ho il numero, qui non ce l'ho adesso il numero.
1: Io l'ho segnato, guarda, l'ho segnato nel pezzo, è un numero che ho trovato, quindi non è, l'ho letto, ma è veramente altissimo. Anch'io non mi sono stupito di questo dato, però insomma è evidente che la Liguria è una regione complicata per il movimento delle persone, la moto, il motorino, lo scooter sono molto molto comodi e che vanno usati con attenzione. Non si può pensare che chi va in moto possa fare tutto, anche quello che è assolutamente vietato dal codice della strada, superare dei limiti di velocità in città, per esempio.
0: Okay. Genova, secondo il dato ACI, ne ha 26 ogni 100 abitanti, ecco. Quindi insomma comunque sono tantissimi. Peraltro credo che ci sia anche un altro aspetto di Genova, tipicamente genovese rispetto alle altre città come Imperia e Savona, è che qui c'è l'abitudine di utilizzare lo scooter tutto l'anno, mentre magari
1: certo.
0: Imperia e Savona sono immatricolati, sì, però durante l'inverno si tende a non utilizzarlo per la pioggia, per le condizioni meno favorevoli. Genova invece questa distinzione non la fa. Chi ha uno scooter lo usa 365 giorni all'anno, anche quando c'è l'allerta meteo.
1: Assolutamente è vero così, difatti lo vedi, lo verifichi viaggiando tutti i giorni. E poi l'altra cosa che a me ha colpito, anzi non ha colpito, ha colpito un mio amico torinese in macchina, mi ha detto: fermo ad un semaforo, mi sono in pochi secondi trovato circondato da moto, motorini, mezzi sulle due ruote e anche davanti a barriera, come se mi avessero fermato per un controllo quelli della polizia. Ma è vero, ma a me preoccupa soprattutto il passaggio sulla destra, questo uscire all'improvviso della moto che per l'automobilista diventa un rischio pesante, ma non soltanto, perché poi chi ci rimette è quello che sta sulla moto o il passeggero. Quindi ecco, che regole, che soluzioni? Non lo so. Io ho parlato a un certo punto, come tu hai notato, di pedonalizzazioni. Viva,
0: esatto.
1: Le pedonalizzazioni, ma sono una mia fissazione. Mi immagino la gioia dei commercianti, ma io penso che poi alla fine siano più vantaggiosi i quartieri pedonali per il commercio che quelli con le macchine. Mi porto sempre l'esempio.
0: Anch'io,
1: via San Vincenzo, tu non te la ricordi,
0: però,
1: tu non te la puoi ricordare, io sì, via San Vincenzo con le macchine, ma era una cosa allucinante.
0: Anche via San Lorenzo. Io non ricordo, ma mi è stata descritta e posso immaginare il nero delle facciate bellissime di via San Lorenzo.
1: Ma a parte quello, pensa alle macchine in doppia corsia, insomma andavano e venivano, scendevano e salivano, una cosa folle. Via Serra, con la salita e la discesa. Ecco, le pedonalizzazioni, per esempio via San Vincenzo, hanno dato uno sviluppo impressionante al commercio. Via San Vincenzo è diventata una via di commercio, di negozi, con la pedonalizzazione, e San Lorenzo credo che sia sulla stessa strada. A San Lorenzo si è raggiunto la questione, siamo nel 2004, sindaco Pericu, si è raggiunta la questione della capitale della cultura e quindi della strada che era circondata da splendidi monumenti tipo appunto la cattedrale.
0: Esatto, però la tua proposta in realtà ovviamente è più articolata ed è per questo che la definisco inattuabile, vista la situazione attuale anche del trasporto pubblico genovese.
1: Rendo conto.
0: Più parcheggi, perché le persone devono poter entrare, diciamo, ragionevolmente vicine alla città con l'auto e poi utilizzare un mezzo che potrebbe essere la metropolitana, che può essere l'autobus, che può essere il tram, quello che ti pare, ma deve esserci un sistema di trasporto di massa. E appunto poi il trasporto che ti porti ovunque, che ti consenta di arrivare rapidamente dove devi arrivare. Siamo lontanissimi, qui stiamo andando indietro, qui stiamo incentivando l'uso della macchina perché gli autobus sono così poco, diciamo, performanti, purtroppo a causa dei tagli, che si sta andando indietro, non in avanti verso questa direzione.
1: Certo, è proprio così, e quindi anche siamo destinati.

0: se va avanti così, ad un aumento delle due ruote con conseguenze non certamente piacevoli.
1: Eh già, è esattamente questa la situazione, Mario, e vedremo, insomma, comunque un argomento importante legato anche alla sicurezza. Peraltro sono tanti purtroppo gli incidenti che riguardano gli scooteristi, perché gli scooteristi hanno un sacco fretta perché sanno di potersi muovere più liberamente, però sono anche le prime vittime, perché io in auto…

0: strani, relativamente giovanissimi, quindi un pochino più spericolati, ma diciamo la verità anche degli anziani piuttosto avanzati. E io sull'ottantenne che va in motorino o in ciclomotore, ti dico la verità, ho qualche perplessità.
1: Sì, più che altro appunto ci vogliono riflessi molto più, diciamo, pronti,
0: forza.
1: No? E quindi quello è pericoloso. Va bene, non ti ha appassionato invece la scuola Daneo questa settimana, lo striscione?
0: Ma sai, da un punto di vista così emotivo, eccetera, è evidente che la scuola è per tutti, però effettivamente un problema di attenzione, eccetera, c'è, esiste. E il problema poi è uno soltanto, fare in modo che chi arriva nel nostro paese impari prima possibile la nostra lingua. È una banalità che dico, ma sì, dipende poi tutto da quello. Non penso, mi auguro, da altri motivi.
1: Sai invece che io faccio sempre dei pensieri controcorrente, penso che non sia un argomento, né per chi mette lo striscione, né tantomeno per Giorgia Meloni che fa la legge del 30%, che era già presente con una circolare ministeriale, peraltro inapplicabile perché nella stragrande maggioranza delle scuole italiane gli studenti che non parlano l'italiano sono meno del 30%, in qualche caso di quartieri ad altissima presenza straniera invece quel 30% viene superato, ma non è che si può abbattere quel numero spostando i bambini in un altro quartiere,
0: no.
1: Sarebbe una cattiveria assoluta, quindi è una di quelle cose irrisolvibili che servono solo per far polemica a destra a sinistra, e
0: ma
1: io
0: sai,
1: non ne posso più, caro Mario, di sentire queste polemiche vuote.
0: Matteo, siamo in piena campagna elettorale, mettiamoci in testa, quindi ne vedremo di tutti i colori.
1: C'è il diesel a 2,50 euro e pensiamo
0: appunto
1: a queste stupidaggini.
0: Appunto, e abbiamo una percentuale di evasori altissima.
1: Ma certo.
0: E poi ci lamentiamo.
1: Abbiamo gli autobus che non passano.
0: Che non passano, le code.
1: Complicatissima.
0: Ieri ho letto anche sul primo canale, davanti al pronto soccorso dell'ospedale Galliera ci saranno state 15 ambulanze ferme.
1: Ecco.
0: Perché? Perché perché non si riusciva ad andare avanti al pronto soccorso. Sono queste, ahimè, purtroppo i problemi poi sono questi e sappiamo bene che impatto hanno su una popolazione, soprattutto molto anziana come la nostra.
1: Esatto. Grazie Mario.
0: Grazie a te, buona domenica.
1: Il tuo editoriale sul nostro sito primocanale.it. Ciao, buona domenica.
2: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende lunedì all'insegna del sole sulla Liguria e con clima mite e gradevole, valori massimi infatti intorno ai 26 gradi, piuttosto frizzantine invece le minime. Andiamo a vedere ora però nel dettaglio la provincia di Imperia. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì e con punte intorno ai 26 gradi, la ventilazione inoltre è debole con mar ligure calmo. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime senza particolari variazioni. Anche su Genova continuerà a splendere il sole, al più qualche innocua velatura solo di passaggio, e anche qui i venti saranno deboli con mar ligure calmo. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati e con temperature massime che oscilleranno intorno ai 25-26 gradi. Sullo Spezzino sole assoluto protagonista e anche qui le temperature massime sfioreranno i 26 gradi. Nel corso della giornata di martedì sulla Liguria continuerà a splendere il sole, con ventilazione debole, mar ligure calmo, temperature minime e massime senza particolari variazioni, con minime intorno ai 20 gradi, punte massime intorno ai 27-28 gradi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Eccoci di nuovo in diretta, non per parlare di focaccia, anche se questa è gradita da tutti, sicuramente anche da Laura Parodi, che ringrazio di essere con noi in studio.
1: Grazie a voi, Laura.
0: Direttrice artistica, ideatrice, fondatrice del festival Le Vie dei Canti, che è molto interessante perché porta la tradizione, la musica di tradizione, in dialogo con altre tradizioni e lo fa in giro per Genova. Intanto, come è nato questo festival, che insomma non è alla prima edizione, quest'anno dedicato a mosaici musicali, ma poi ci entriamo. Intanto, come è nato il festival?
1: Allora, il festival è nato da un altro festival storico e

0: da ciò che noi rappresentiamo come associazione e anche come gruppo musicale, le tradizioni musicali e non solo, ma la cultura in generale. In effetti noi abbiamo un musicista classico che è proprio l'esempio assoluto di quanto la musica abbia attinto dalla musica popolare, che è Niccolò Paganini. Quindi la musica è un linguaggio universale, ma e non è una banalità, perché gli artisti che noi abbiamo come ospiti sono ospiti di fama internazionale anche, e addirittura avremo un musicologo che verrà a parlarci, proprio farà una lectio magistralis a Palazzo Reale proprio sull'incontro, sui vari tipi di musica. Quindi il nostro Mosaici Musicali è inteso in questo senso, e in effetti gli spartiti musicali sono proprio mosaici che si incontrano e fanno uscire un suono, armonizzano, per cui le nostre proposte hanno il fine di armonizzare gli incontri fra persone, fra culture, e infatti è multidisciplinare, perché proponiamo, oltre a concerti, anche laboratori per bambini, per adulti, incontri di danza, e c'è un fenomeno molto popolare da un po' di anni che si chiama Balfolk, e che muove veramente un pubblico enorme in giro per l'Europa, ma dai 15 anni agli 80 anni, che seguono questi festival. Sono festival europei che richiamano, e il nostro pubblico arriva anche dalla Francia, sud della Francia, nord Italia, centro Italia, proprio perché il pubblico non è più il pubblico seduto quasi contro, ma è un pubblico che condivide con noi, e ci sostiene.
1: Tra l'altro mi piace questa cosa della musica di tradizione, del fatto che la gente si muova in giro per l'Europa, perché abbiamo anche delle tradizioni diverse, ma questo è bello, no? Cioè si mettono a confronto, si mettono assieme, non è che si giudicano la mia è migliore della tua, ma si conoscono, e la conoscenza credo che sia molto, molto bella per chiunque voglia avere un minimo di testa più no? Aperta
0: e pensante. Questa è un'ottima osservazione, anche perché la diversità in questo caso è valorizzata, perché la diversità mi può far conoscere delle cose che di cui assolutamente non avevo conoscenza, che però per me possono diventare un arricchimento. Il nostro pubblico che viene da fuori Genova viene perché scopre dei luoghi nuovi, bellissimi, perché noi sappiamo che Genova in 10 minuti si è in collina, in 10 minuti si è al mare, e il nostro festival è itinerante proprio per questo. Attraverso la conoscenza di luoghi diversi, anche espressioni artistiche differenti, noi facciamo conoscere anche la nostra città, che è diventata internazionalmente una meta, proprio un luogo anche di turismo. Certo. E di scambio, quindi...
1: certo, beh, è una città che insomma è forse ancora a metà strada, deve trovarla ancora completamente la sua vocazione, ma credo che la stia cercando in ambiti diversi rispetto a quelli storici dell'industria pesante che no, avevano caratterizzata per molto tempo. Mosaici Musicali, intanto il titolo di questa edizione, come è nata l'idea e come si configura?
0: Allora, l'idea è nata proprio per far incontrare discipline differenti, e in effetti il logo, il disegno di quest'anno che ci aveva fatto Stefano Rolli, che è una nostra eccellenza libera, il biglientista, è la rosa di una chitarra barocca che intorno a un mosaico di madreperla, e poi è un uccellino che canta. Ma che funzione ha questo mosaico? È intorno a un foro che ha il compito di fare uscire il suono, armonicamente il suono. E noi mettiamo insieme eventi differenti e anche in luoghi differenti, e dal punto di vista organizzativo è molto molto faticoso. Molto faticoso perché vuol dire che ogni concerto, ogni proposta ha un palco differente. Domenica prossima, per esempio, saremo alla Madonna del
1: Quindi
0: Monte.
1: Quindi 4 ottobre, vero?
0: 4 ottobre saremo al Santuario della Madonna del Monte, che non tutti i genovesi conoscono peraltro. Noi ormai dal 2023 collaboriamo col Santuario, che fra l'altro ha anche un bosco di lecci che in Europa è uno dei più grandi, un parco verde, un polmone verde fra i più grandi parchi.

0: i cittadini. E poi è dal punto di vista storico importantissimo, ci sono opere del Maragliano, l'oratorio che è veramente bello. Cosa il 4 ottobre è la ricorrenza, oltre alla il patrono d'Italia San Francesco, ma è anche la ricorrenza all'ottocentenario della morte di San Francesco. Noi abbiamo avuto il patrocinio del Comitato Nazionale del Ministero della Cultura per i festeggiamenti, per gli eventi che ricordano questo evento, e in collaborazione con l'associazione del santuario abbiamo creato questo evento, che prevederà anche l'esposizione di statue lignee, parliamo di 600-700, che arrivano dai conventi, dalle chiese liguri e anche già presenti nel santuario. Quindi alle 11 sarà aperta l'esposizione con queste statue lignee preziosissime e molto molto belle, e il santuario stesso ha una cappella dedicata al santo. Poi ci sarà alle 4 un concerto del coro del santuario, perché il santuario, anche se non ha più frati, ha un coro, ma l'associazione Amici della Madonna del Monte, che contribuiscono a mantenerlo assolutamente in perfette condizioni. Proporranno musiche proprio di San Francesco. Dopo una
1: bellissima questa idea, no? Poi insomma, sì, sappiamo il rapporto,
0: sì,
1: no, con la natura, poi molto si è detto e scritto di San Francesco, non sempre correttamente, ma insomma è un personaggio straordinario, peraltro appunto con una cifra tonda che ricorre quest'anno, quindi
0: assolutamente sì. E poi avremo un artista internazionale che arriva dalla Sardegna, Elena Ledda, con Mauro Palmas al liuto e al liuto cantabile. E quindi quest'artista siamo riusciti ad averla proprio per questa giornata, perché la Sardegna, la musica tradizionale della Sardegna prevede sia canto sacro che canto profano. Elena Ledda, che veramente internazionalmente è riconosciuta come una delle interpreti molto molto significative, sarà con noi, e quindi sarà una giornata veramente, veramente
1: benissimo. Allora, per chiudere questa nostra chiacchierata, ricordiamo bene i contorni del prossimo appuntamento, quindi domenica 4 ottobre, ripetiamo bene, orari, luogo, è ingresso libero, non lo è, spieghiamo questi piccoli dettagli, perché ormai ci siamo, è la settimana prossima, e quindi
0: certo,
1: insomma, io purtroppo non ci sarò sicuro, perché insomma è il giorno del Salone Nautico, quindi io personalmente sarò per barche, però sicuro magari molti andranno magari a visitare il Nautico al mattino e potranno venire.
0: Ottima idea, ottimo suggerimento.
1: Potrebbero
0: ottimo
1: essere anche da fuori Genova, quindi a questo punto interessante.
0: Sì, ma anche perché al Nautico vedono il mare, ma la Madonna del Monte vedono tutta la Liguria, dalla Corsica al Monte di Portofino, è spettacolare. Alle 11 l'apertura dell'esposizione delle statue lignee, poi c'è la chiusura della chiesa, fatto ci sono ristoranti, si può pranzare anche a Sacco nel parco, e al pomeriggio alle 4 l'inizio del concerto. Tutti gli eventi nostri sono a ingresso libero, e questo è un altro nostro impegno, un impegno per permettere a tutte le persone di partecipare. Cerchiamo di farli al pomeriggio, perché molte persone, la nostra città ha un'età grande, media, e alcuni per esempio, anche se vengono in centro, agli eventi in centro, ne avremo una a Palazzo della Meridiana il 14 novembre, così possono venire tutti, quindi un'accessibilità, sostenibilità, e quindi il biglietto libero è un altro impegno che noi ci siamo presi col Comune di Genova, perché facciamo parte del circuito Genova Città dei Festival, e anche la Regione ci sostiene e il Ministero, quindi il nostro è un lavoro di impegno tutto l'anno, che però poi ci dà grandissime soddisfazioni, perché abbiamo un pubblico fidelizzato che è sempre di più in aumento.
1: Laura Parodi, grazie mille per essere
0: grazie
1: stata con noi, viva le vie dei Canti Festival. Allora, prossimo appuntamento è domenica 4 ottobre, siete tutti invitati, l'ingresso è libero e il divertimento, ma anche l'arricchimento culturale sono assicurati. Grazie ancora Laura, ci fermiamo un istante
0: grazie
1: e torniamo
0: a voi
1: tra poco.
0: Grazie.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. fino al 30.

0: 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, 1 litro, a 4,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
5: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
6: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
5: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
4: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
6: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.

0: Vittorio Colli, italianista accademico della Crusca. Parliamo ancora italiano?
1: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, ma insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
2: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
1: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente, un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno, certo. No? Per cui a un certo punto il dalemiano sarà già svanendo, alla fine svanirà,
2: non c'è più d'Alema, speriamo. Quindi non c'è più dalemiano.
1: Ecco, ma quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.
2: Quelle nuove?
1: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere.
2: Sì, certo. Va bene. E questo è un fenomeno dilagante.
1: Questo è un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco. Ecco. Questo è un grosso problema culturale.
0: Le parole che non ci sono più, me ne racconta qualcuna?
1: Beh, adesso pensavo alla parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no? Certo. Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rememorare. C'era tutto un pacchetto di parole, certo, che teneva
2: esiste
1: in piedi.
2: Esiste solo la memoria.
1: Si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di
0: lei
1: vedere.
0: Lei ha lì un elenco, me ne legge qualcuno.
1: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento. Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
2: E poi era scomparsa.
1: Poi era scomparso, cioè succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente, certo, un femminicidio, no? Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità, certo, di uomo, il tuo possesso, eccetera eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicidio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto
2: affermato,
1: purtroppo, anche questa parola, insomma, queste parole che

0: con la parte finale, l'omicidio sarà indicare atti di uccisione, certo, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre, ma appartengono ai nostri giorni: l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, ai tempi del Covid si parlava dell'infodemia, c'era naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Certo. Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza, sì, di notizie, e una scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie, ma non vagliate, no? Con scarsa capacità di controllarne la veridicità.
1: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei fatti nuovi che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
0: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no? Sì. Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo. Significa virale, oggi sta a significare molto diffuso nel computer, nell'informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso, diciamo, medico, no? Biologico.
2: Chiedo una così al volo: la remigrazione?
0: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di immigrati.
2: Vorrei far sentire la nostra Chiara Urru, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper, e poi la commentiamo con lei.
3: Mi hanno detto se te stesso l'ho fatto, la seconda cosa che mi hanno detto: sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC, confondono JFK con il KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
4: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
3: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super, cioè come tutto ciò che è molto in vista è super influenzato. Comunque è un genere di importazione, e questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio, cioè tutti i prestiti dall'inglese ad esempio si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? Cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
4: Certo.
3: Cioè, questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. Dicono: ah, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare ed assimilare per la maggior parte delle persone, poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
4: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
3: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto, e anzi va bene che sia così, l'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo, quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia, dove diceva merda, cioè nel senso, se uno volesse contestualizzare si rende conto che in più riferimenti di quello che è la

0: lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi, nel senso, stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate. Cioè, nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua. Il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto, secondo me, mettere delle briglie all'espressione, perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte, è un controsenso. È un controsenso, come se mi chiedessi di gridare piano, ma se stiamo litigando io non, cioè, mi devi lasciare gridare.
1: Un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
2: Insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
3: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione, e quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, nell'inglese raffreddare, raffreddarsi, sì, sì, che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi,
4: chillarsi è uno dei tanti loro verbi.
2: Franco, tu dobbiamo chiudere, capisci, lo capisci?
4: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio completamente nuovo e mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
3: È una questione di cultura, non c'è dubbio. Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca, più
4: e
3: più
4: quindi
3: inventiva.
4: I francesi si difendono di più e gli spagnoli si difendono di più.
2: Ma sempre meno anche loro. Grazie professor Colletti.
3: Grazie a voi.
1: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
5: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: Officine Ottiche Italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: ¿Cuántas veces declaraste vos?
1: Esta vez es la quinta.
0: ¿Y por qué volvés?
1: Porque esta vez los voy a denunciar por violencia sexual.
2: A quasi 30 anni da Garage Olimpo, dove raccontava di una giovane militante sequestrata e rinchiusa in un centro clandestino di detenzione, col ritorno a Buenos Aires Marco Bechis torna ancora una volta nella ferita mai davvero rimarginata della dittatura argentina, ma lo fa scegliendo una strada diversa, quasi opposta. Non entra nelle stanze della tortura, ma prova

0: capire che cosa succede a chi da quelle stanze è riuscito a uscire. Così la violenza appartiene soprattutto alla memoria, nascosta nei silenzi, negli sguardi, nella paura che riaffiora improvvisamente nel corpo di chi credeva di essersi lasciato tutto alle spalle. Siamo nel 2008, Mariano Guerra, interpretato da Adriano Giannini, vive in Italia da 33 anni, quando viene richiamato a Buenos Aires per testimoniare in un processo contro gli uomini che durante la dittatura lo sequestrarono, torturarono e costrinsero a collaborare con loro. Il ritorno diventa così un viaggio dentro una colpa molto più difficile da affrontare di quella dei carnefici, quella di essere sopravvissuto. Békis conosce la materia non soltanto come cineasta. Nel 1977, appena ventenne, fu sequestrato e torturato a Buenos Aires. E anche se ha precisato che quella di Mariano non è la sua storia, è evidente come il film nasca da una ferita autobiografica, dall'esperienza di chi si è salvato e ha dovuto successivamente interrogarsi sul significato stesso della propria sopravvivenza. Békis non vuole ricostruire il terrore degli anni 70, ma raccontarne le scorie. Il vero argomento è la memoria, ma soprattutto la colpa, perché Mariano non è stato soltanto un uomo torturato. Durante la prigionia è stato costretto a collaborare con i suoi carnefici e porta dentro di sé quella zona grigia nella quale le categorie rassicuranti di vittima e colpevole cominciano terribilmente a confondersi. Il processo allora diventa quasi secondario. Ciò che conta è l'attesa della testimonianza, i corridoi, le stanze, gli incontri con gli altri sopravvissuti. Persone che ricordano diversamente, che hanno costruito strategie differenti per continuare a vivere, Mariano, e davanti alle quali Mariano sembra continuamente domandarsi, Mariano, se abbia davvero il diritto di appartenere alla loro stessa comunità. Non tutto possiede la stessa forza. Alcuni personaggi secondari sembrano soprattutto funzionali al percorso di Mariano e qualche soluzione visiva rischia di risultare troppo sottolineata. Ma quando Békis rinuncia a spiegare e lascia parlare semplicemente i corpi e la memoria, ritorna a Buenos Aires, trova una maggiore compattezza e soprattutto pone una domanda terribile: fino a che punto può sentirsi innocente chi per continuare a vivere è stato costretto a collaborare con i propri carnefici? Perché gli uomini possono uscire dalle prigioni, ma quello che è più difficile è far uscire la prigione dagli uomini. Ritorno a Buenos Aires non possiede la ferocia di Garage Olimpo, è un film cupo, severo, imperfetto, più stanco, più frantumato. Békis non cerca la riconciliazione né una consolazione finale. Il suo cinema sembra dire che il passato non passa davvero, si può soltanto trovare, prima o poi, il coraggio di guardarlo. In questo caso, attraverso gli occhi di un uomo che ritorna sul luogo dell'orrore quando sono trascorsi decenni e scopre che il tempo non ha sistemato quasi nulla, ma ha soltanto insegnato alle ferite a nascondersi meglio.
1: Stiamo vivos, Lucio. Che mascheresse?
2: Sì, siamo due sopravviventi, sì.
3: Lo offrite un esclavo? Yo no.
4: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia. Per questo non la cambio.
5: I costi? Ormai non li controllo più.
6: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
7: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Changeascoot.

over the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana vi portiamo alla scoperta dell'autunno appena iniziato nella nostra regione. Lo faremo raccontandovi di dolci tipici dell'Imperiese, mentre saremo a Genova in un bellissimo laboratorio artistico in cui impareremo a lavorare la ceramica e poi passeggeremo in bicicletta. E proprio dalla passeggiata in bicicletta iniziamo questa puntata. Siamo nei canali lunensi, siamo tra Sarzana e Santo Stefano Magra, dunque nella provincia della Spezia, quasi al confine con la Toscana. Qui, tra dighe, piccoli passaggi e una natura rigogliosa, vi proponiamo una gita in bici adatta a tutta la famiglia.
1: Un viaggio in Liguria itinerante per questa puntata nello Spezzino, nello specifico ci troviamo a Sarzana, andremo alla scoperta del canale lunense dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista tecnico, una proposta del parco Monte Marcello Magra Evara insieme appunto al consorzio del canale lunense. Federica, cosa andremo a scoprire in questa mattinata? Tra l'altro in movimento.
2: Sì, siamo pronti a partire per una biciclettata lungo le sponde del canale lunense. Partiremo dalla sede del parco e del canale a Sarzana e andremo lungo il canale appunto sulla pista ciclopedonale verso Santo Stefano Magra. Saremo accompagnati in questa mattinata da un tecnico del canale lunense che ci racconterà la parte più tecnica del canale e insieme alle mie colleghe biologhe che invece ci racconteranno la parte naturalistica ambientale di questa zona molto importante per noi.
1: Ecco, una proposta che rientra poi nel calendario del parco, le attività sono diverse, sono tante, questa appunto coniuga un po' la voglia di fare sport magari in questa stagione in cui iniziamo già dopo il caldo estivo a realizzare appunto delle passeggiate, delle camminate, delle pedalate e poi la voglia di scoprire il territorio, di guardarlo anche da vicino, però non è l'unica attività che il parco propone.
2: No, l'evento di questa mattina rientra in un progetto regionale sulla territorializzazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile e però fa parte poi di una serie di attività che il parco mette in campo tutto l'anno. Noi abbiamo un fitto programma di escursioni che copre quasi tutto l'anno solare, adesso il prossimo appuntamento è proprio domenica prossima, fianco a un programma anche di educazione ambientale gratuito. Tutte queste informazioni le potete trovare sul nostro sito web www.parcomagra.it e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter.
1: Tra l'altro possiamo dirlo, la pedalata non sarà particolarmente faticosa, in parte perché comunque la configurazione del territorio è pianeggiante, poi perché c'è la pedalata assistita, quindi comunque adatta un po' a tutti.
2: Sì, abbiamo pensato alla bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile per dare un ulteriore tocco di importanza di sostenibilità a proprio questo evento che appunto unisce un po' di parte tecnica, un po' di movimento e un po' di natura tutti insieme per una mattinata diversa. Adesso che il caldo un po' ci ha dato tregua, andiamo all'avventura così questa mattina.
1: E allora anche noi ci prepariamo, ci mettiamo in sella e andiamo alla scoperta del canale lunense.
3: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territorio agricolo. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalista.
4: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale lunense e diciamo che si tratta di un'opera antropica che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magra e Vara che sono qui vicino. Continuiamo la pedalata, a dopo.
3: Ci troviamo ora nella parte che noi definiamo il girone morto. È una parte del canale

0: nel quale il percorso è cambiato dall'origine ad oggi. Siamo passati sul vecchio percorso del canale che correva seguendo la collina, che nel tempo è stato rettificato da una condotta sifonata, ovvero da tubi che scendono da questo punto e poi riemergono dall'altra parte della collina. Un intervento fatto a seguito di cedimenti della struttura del vecchio canale che hanno reso necessario fare un'opera di questo tipo. In questo punto c'è un'opera d'arte eseguita nei primi anni 2000, quando è stato riammodernato il canale. È uno dei nostri sgrigliatori, i cosiddetti sgrigliatori, ce ne sono 15 su tutta l'asta, e sostanzialmente servono a raccogliere e, diciamo, a veicolare la vegetazione o comunque ogni residuo che cade nel canale. Questa struttura fa sì che la condotta rimanga in perfetta funzionalità idraulica, cosa importante, altrimenti i depositi nella condotta si accumulerebbero, alla fine non sarebbe più funzionale. E quindi questa è una parte cruciale della gestione del canale di Mense, dell'asta irriga.
1: Ci troviamo in una zona fortunata perché il bacino imbrifero del Magra è un ottimo bacino, ricco d'acqua, abbiamo i fiumi Magra, Vara, prendiamo l'acqua dalle falde freatiche del fiume Magra, però bisogna sempre avere rispetto di questa risorsa, perché appunto siamo in una zona fortunata e tutto, però comunque si fa anche presto diciamo, a rovinare questa importante risorsa. Quindi il nostro lavoro di CEA è proprio anche di sensibilizzare sull'importanza della risorsa, soprattutto con i ragazzi, i giovani. Infatti lavoriamo nelle scuole, anzi una prima parte di questo progetto è stata proprio rivolta alle scuole e ai ragazzi, per sensibilizzarli proprio su questa risorsa.
2: Ci ha atteso senza bicicletta qui nella sede del canale Lunense e del parco di Montemarcello Magra e Vara, Corrado Cozzani, direttore del canale. Spieghiamo ai nostri telespettatori, perché abbiamo visto dal punto di vista naturalistico un paesaggio veramente di pace, di tranquillità, di bellezza, anche di sport e relax, ma ha una funzione dal punto di vista agricolo e anche dal punto di vista del controllo del territorio molto molto importante.
3: Sì, il canale Lunense, diciamo, è un'infrastruttura ormai che ha più di 100 anni, che da più oltre 100 anni ha garantito l'irrigazione di tutto quello che è la Val di Magra. In questi ultimi anni l'importanza del canale Lunense si sta ulteriormente valorizzando anche in funzione di ragione di quelli che sono i cambiamenti climatici, che stanno determinando sempre più frequenti crisi idriche, crisi siccitose, che in realtà nei nostri territori hanno un impatto sempre minore proprio grazie alla presenza del canale Lunense. Perché? Perché questo garantisce l'approvvigionamento irriguo sfruttando, diciamo, acqua diversa da quella che è l'acqua potabile. Io tendo molto a distinguere quelli che sono i diversi usi delle acque, cercando di capire, di garantire a ciascun uso un'acqua diversa. Questo ci permette di non entrare, tra virgolette, in conflitto con i gestori dell'acqua potabile, e di avere anche un occhio e un'ottica diversa nei confronti dell'utilizzo stessa di quella che è l'acqua irrigua. Come dicevo, il canale è un'infrastruttura presente nel nostro territorio da più di 100 anni, nasce in Toscana in realtà, perché la presa è a Caprigliola, attraversa 11 comuni, attraversa Val di Magra per poi andare a sfociare sul Parmignola, quindi restituire l'acqua sempre in territorio toscano. Attraversa, dicevo, tutta la parte, diciamo, della Val di Magra, e attraverso la Val di Magra attraversa anche il comune di Fosinovo, quindi altro punto in cui, diciamo, intercettiamo la regione toscana. Per questo siamo classificati come consorzio interregionale. È lungo circa 26 km, con una rete, diciamo, si dirama per circa 150 km in linea a scorrimento, e ultimamente stiamo aumentando quella che è la parte, diciamo, di linea a pressione, quindi linee che sono poi intubate e che garantiscono un minor, diciamo, tra virgolette, spreco dell'acqua e contemporaneamente una maggiore efficienza, questa è la cosa più importante, dei sistemi di irrigazione, visto anche in ragione del fatto che ormai l'agricoltura richiede sistemi e metodi di irrigazione sempre più efficienti e moderni.
2: Ecco, quindi la piana della Val di Magra si ritrova questa opportunità, questo valore che gli conferisce anche fertilità, possiamo dire, anche in un momento

0: in cui la risorsa idrica diventa importante. Abbiamo sentito i viticoltori delle Cinque Terre che hanno necessità per esempio dell'acquedotto irriguo e chiedono già di avere sensibilità, di non irrigare magari gli orti, i giardini, ma scegliere piuttosto il vigneto. Qui non avviene questo, non bisogna scegliere, ma forse bisogna continuare a mantenere e realizzare opere. Questa è un po' la vostra sfida.
1: Esatto, infatti in questo momento qua noi, grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura, stiamo rifacendo e quindi efficientando tutta la linea irrigua attraverso la piana di Marinella. Questo poi alla fine ha consentito a imprenditore, a uno grosso imprenditore del Ponente Ligure, dove invece il problema dell'irrigazione è molto più sentito e molto più forte, di venire a piantare qua probabilmente quello che è uno dei più grossi uliveti che ci saranno in Liguria, quindi nella piana di Marinella. Questo permette sicuramente la presenza del canale Unensa e il mantenimento del canale, ma l'efficientamento che stiamo facendo della rete sta permettendo di instaurarsi di diverse aziende agricole moderne e che guardano al futuro dell'agricoltura, questo sicuro.
0: E questo è un aspetto determinante, rilevante, prioritario. Poi c'è l'aspetto un po' come quello che abbiamo in qualche modo affrontato oggi, quello proprio del percorso che è adatto a tutti. Oggi avevamo anche la pedalata assistita. Questo percorso invece si realizza da Luni a Santo Stefano, insomma percorso adatto a chi vuole fare un'escursione anche magari nel weekend o anche un po' di allenamento quotidiano.
1: Sì, è un percorso che era stato a suo tempo fatto dalla provincia della Spezia, in parte oggi è stato già da Sarzana sino a Castelnuovo Magra, è diventato ciclovia tirrenica, quindi adesso grazie ai finanziamenti europei l'intervento della regione è stato tutto quanto adeguato a quelli che sono allargato, reso sicuramente più maggiormente fruibile. È un bellissimo percorso, tra l'altro è stato presentato sia attraverso l'ENIT a diverse fiere, è stato classificato tra il Corriere della Sera tra i percorsi più belli da fare con le biciclette. È bello, io invito tutti quanti ad andarlo a fare. Per noi, tra l'altro, che stiamo in gran parte ottenendo da parte dei comuni la manutenzione, molto importante, noi ci teniamo parecchio perché lungo il canale ci permette a noi di controllare il canale, ma allo stesso tempo va a valorizzare sia il nostro canale che tutto il territorio che nasce intorno al canale Unense.
0: Allora direttore, noi ne abbiamo fatto una parte, ci lasciamo con un prossimo viaggio in Liguria con la promessa di fare l'altra parte e magari anche proprio di farla
1: in bicicletta, tutta quanta,
0: bicicletta.
1: Sì, spero di esserci anch'io la prossima volta.
0: Esatto.

0: Lasciamo la provincia della Spezia al confine con la Toscana per andare dall'altra parte della Liguria, in provincia di Imperia. Siamo a Pietrabruna. Qui scopriamo in un laboratorio artigianale la ricetta della stroscia, un dolce tipico molto molto semplice, con le mani di una cuoca d'eccezione, con la nostra Alessandra Boero. L'ingrediente principe di questa ricetta è l'olio extravergine di oliva della zona, naturalmente.
1: Io mi trovo in un laboratorio, anzi l'unico, di Pietrabruna, e mia compagnia Barbara Vatteone, perché siamo arrivati fino a Pietrabruna per scoprire i segreti della stroscia, il dolce tipico. E adesso, Barbara, cosa farai tu? La cucinerai?
2: La cucinerò, vi farò vedere come si fa la stroscia.
1: Ha già detto che non dirà assolutamente le dosi.
2: Le dosi, dico solo gli ingredienti, e poi proverete voi a casa.
1: Perché rischi l'esilio, quanto pare.
2: Sì, esatto, esatto. Non è una ricetta che si dà così alla leggera.
1: Quindi
2: ecco,
1: noi siamo pronte a partire. La mia è semplicemente una vetrina e basta, perché io non farò nulla, farà tutto.
2: Beh, insomma, una mano me la darai, no?
1: E sì, io guardandoti.
2: No, perché?
1: Si parte?
2: Si parte, via! Allora, si inizia con la farina, naturalmente. Intanto la stroscia è fatta di pochi ingredienti: farina, zucchero, olio, che è l'ingrediente principale naturalmente, un goccino di lievito e una spolveratina di lievito e un po' di vermut. Allora iniziamo con farina, la buttiamo sul banco, ok? Quindi prima tutti gli ingredienti secchi, quindi la farina, lo zucchero, un goccino di lievito e poi

0: si va a impastare il secco, no? Quindi si amalgama bene, si tira su bene, così, perfetto. E poi andiamo a fare quella che è la famosa fontanella. Voilà.
1: L'ho letta anche quella, la so fare anch'io.
0: Ah, brava. Ci va un po' anche a imparare quella, perché poi l'olio scappa. Quindi
2: sì, però, bisogna fare
0: la BC. Ok, perfetto. Voilà. Questa è la famosa fontanella.
1: E hai detto che non direi mai le dosi. Io non
0: no,
1: te
0: le dosi
1: chiedo.
0: Purtroppo no. Non le posso dire. Proverete voi a casa, che insomma comunque ognuno...
2: No, quanto basta.
0: Cubù. Esatto.
1: Allora, tra l'altro, Barbara, nel frattempo tu fai pure tranquillamente, io non ti disturbo, sì. Vai avanti, quindi olio. E ha una storia la stroscia intanto è solo vostra, nonostante venga fatta anche altrove, ma è vostra. Ha ottenuto anche la Deco.
0: Esatto, allora ha ottenuto la Deco, quindi garantisce essere prodotto chiaramente del territorio di Pietrabruna. Ha una storia antica, perché in realtà la stroscia si chiamava focaccia pasta d'olio. E poi un giorno un signore è venuto qui a una festa, no? La festa del patronale, che è per esempio oggi è festa patronale, è venuto a una festa e ha provato questa stroscia, ha detto asse stroscia in dialetto,
2: si rompe,
0: e quindi stroscia. si rompe, e così da lì è nato poi il nome stroscia, ma in realtà il nome originario è focaccia pasta d'olio, proprio perché poi dopo, come vi faremo vedere, ha proprio l'aspetto di una focaccia. Mi interrompo un attimo perché vi devo far vedere ancora questo. Metto un goccio di vermouth dentro all'olio. Okay. Importante, scusate. Condiamo l'olio con un po' di vermouth e continuiamo ad aggiungerlo alla nostra stroscia. Poi piano piano si deve far raccogliere alla farina tutto l'olio.
1: Ecco, poi un'altra cosa, Barbara, abbiamo visto che tu fai anche delle varianti.
0: Esatto.
1: La stroscia, ad esempio, con il limone, che non è proprio la tradizionale, ma tu hai detto d'estate fa caldo, un po' di limone,
0: esatto,
1: fa piacere.
0: Rinfresca, smorza un po' il gusto dell'olio per i palati a cui risulta un po' importante come gusto, no? Perché comunque è olio extravergine di oliva taggiasca il nostro olio. Quindi l'olio per la stroscia è un dolce versatile, perché in realtà puoi metterci anche altri ingredienti freschi, le ho fatte per esempio con l'arancio, le ho fatte con l'acqua di fiori d'arancio, l'ho fatta con tante altre cose.
1: Ecco, ti interrompo da ignorante in materia, vedo che non stai, diciamo, impastando in maniera importante, più una carezza, mi sembra.
0: Esatto, perché devi far assorbire la farina deve assorbire tutto l'olio. In realtà la stroscia non viene impastata, viene poi sciancà, si dice in dialetto, cioè, esatto, che vuol dire strappata, perché deve raccogliere bene tutti gli ingredienti che tu metti. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa vuol dire.
1: Noi siamo qua sul pezzo, Barbara, poi dobbiamo capire. Tra l'altro, una cosa che mi ha incuriosito è che in paese, quindi nella culla della stroscia, siete rimaste in due a farla.
0: Esatto.
1: Tutto il resto sono copioni.
0: Esatto, sono tutti copioni. Esatto. No, vabbè, la stroscia è appunto un dolce semplice, però effettivamente...
2: Talmente semplice che tutti la vogliono fare.
0: Che tutti la vogliono fare, poi dicono, ma io ho provato a farla, però non mi è venuta proprio così, però... Ma insomma, provate, vedrete che insomma, ecco. Ok, allora questa è la consistenza che poi deve avere la nostra stroscia, e quello che vi dicevo prima è appunto si strappa. Adesso io raccolgo ancora un attimo questa farina velocemente, così, ok, e poi la stroscia si strappa.
1: Questo
0: così.
1: È un dolce che nasce comunque per le famiglie, giusto? Il dolcino,
0: esatto.
1: Magari dalla domenica, nei pranzi,
0: dolce,
1: un po' più...
0: Esatto, siccome ha una lunga durata, è il dolce che nasceva nel periodo di festa. Tutti facevano la stroscia. Allora, siccome nessuno aveva il forno in casa, c'era un forno nel paese, allora le donne mettevano le loro strosce nelle teglie, e per distrarre

0: distinguerle mettevano, per esempio, che non so, chi metteva un confetto, chi metteva una nocciola,
1: che vuoi a scambiare,
0: perché no, la mia è la mia. quindi e poi portavano tutte queste teglie al forno, il forno le cuoceva e poi venivano usate per la festa. Intanto si svuotano i cilindri dell'olio per fare posto all'olio nuovo. Questo è anche un altro motivo, diciamo, pratico del dolce. E questo è quello che, insomma, e questa è la storia.
1: Quanto
0: di
1: dura
0: questa
1: Barbara la stroscia?
0: Allora, la storia dura 6 mesi. In realtà sì, ha una durata lunga. Poi vabbè, noi mettiamo un pochino meno, anche perché, ok, un conto è 6 mesi mangiata a casa, però poi l'olio effettivamente un po' perde, no? Ci mancherebbe, certo, per quanto siano confezionate tutto. Quindi, insomma, noi commercialmente le mettiamo 4 mesi. Comunque.
1: Okay. Ora questa si strappa.
2: Okay? Era quello che volevi.
0: Questo è quello, esatto, quello che volevo farvi vedere. In realtà il movimento è questo. Ok, col pollicione si strappa.
1: Bene, allora Alessandra, adesso tu mi aiuti. Mm. Quindi mi aiuti a farle, a farle tutte.
3: Lo
1: esatto. Aspetta che mi metto un po' di stroscia anch'io qui. Certo. Vai. Allora, così col pollicione. Fai scivolare un po' così. Mm. Bravissima, poi da giri. Fai scivolare un po' così.
2: E infatti vedi che ho fatto il buco.
1: Occhietto, okay, senza schiacciare troppo, poi allarghi un po', sempre accarezzandola.
3: Infatti, ma io non capisco perché te i piccoletti io c'ho.
1: Perché io ne ho fatte qualcuna rispetto a quella che hai fatto tu. Ma sei bravissima, guarda. E poi schiacci.
2: Aspetta, fammi partire tutta la teglia adesso.
1: Perfetto, bravo. Guarda che meraviglia.
2: Eh? Certo. Eh? Con che soltezza.
1: Naturale. Bravissima. Guarda qua. Brava, adesso schiacci un pochino, fai i famosi buchetti, dove poi ci andremo a mettere un pochino spolverata di zucchero ancora. Perfetta, la stroscia più bella che io abbia mai visto.
2: Non ha forma.
1: Ma la stroscia non deve essere bella, dicevamo, appunto. Prego.
2: È un insulto.
1: Un po' di zucchero, bravissima.
2: Che tra l'altro
1: a piacere.
2: Che mi raccontavi che l'hanno fatta anche i bambini e non osi immaginare, esatto, le opere d'arte e confronto.
1: Esatto.
2: Però io la faccio dietetica.
1: Molto bene. Molto bene, perfetto. Inforniamo. Prego.
2: Forna.
1: Prego.
3: Prego. La mia sta al centro così.
1: Esatto.
3: Non col faturamento.
2: Bene, okay. Barbara.
1: Bene.
2: Grazie.
1: Questo è quanto. Chiudiamo.
2: Chiudiamo. E accendiamo.
1: E accendiamo.
3: Sembra il carosello quando ci spostiamo.
1: Bene, allora le strosce sono finite, hanno finito di cuocere la loro cottura. Tiriamo fuori quella di Alessandra. Guarda lì che bella! Mm. Diventerai una mastro pasticcere, certo, fantastica. Sì. Ecco, questa è la nostra stroscia.

La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Liguria, terra di artigianato, e allora perché non scoprirlo in questo mese di settembre che sta finendo e poi nei primi giorni dell'autunno? Con Elisabetta Biancalani siamo andati questa settimana nel centro storico di Genova a vedere un laboratorio, quella di un'artigiana che si chiama Ilaria e ci ha svelato i segreti della ceramica.
1: Viaggio in Liguria ci porta, per quanto mi riguarda, in questa puntata attraverso quelli che sono mestieri tradizionali che vengono portati

0: portati avanti anche da molti giovani come quello di Ilaria. Ciao Ilaria.
1: Ciao, buongiorno.
0: Mi trovo nel suo laboratorio di ceramica che si trova nel centro storico, in una zona Vico dei Garibaldi, dove peraltro ci sono molti altri artigiani. Quindi in questa puntata Ilaria ci porti alla scoperta dell'universo della ceramica.
1: Sì.
0: Iniziamo subito a mettere le mani in pasta, partendo dall'ingrediente, posso definirlo ingrediente,
1: sì.
0: Fondamentale.

0: regioni ci sono nel mondo tante quante argille ci sono.
1: Ah, sì?
0: Eh sì, perché l'argilla comunque è un materiale naturale che si trova nel suolo, ecco, in determinate condizioni, e quindi ogni luogo ha la sua argilla.
1: Quindi arriva da rocce, giusto?
0: Sì, esatto, diciamo dalla disgregazione di certe rocce che si chiamano feldspati, e che vengono poi dilavati nei fiumi e si trovano infatti nelle anse dei fiumi oppure in cave, in varie zone. E laddove si trova argilla nasce una città della ceramica tendenzialmente.
1: Lo sai che quest'estate sono andata in vacanza in Sicilia?
0: Sì.
1: E in una spiaggia c'erano delle rocce bianche da cui si poteva, grattando con l'acqua di mare, prendere l'argilla. Le persone si facevano anche dei fanghi.
0: Ah, ok. Mia
1: figlia ha costruito un barattolino mettendola ad asciugare al sole, quindi forse perfetto. Anche quello è un esempio. Mi sembra bella consistente questa, ti fai i muscoli. Sì. Da dove proviene?
0: Allora, questa qua attualmente io me la faccio arrivare tendenzialmente dalla Toscana.
1: Ok.
0: Perché lì insomma ci sono delle industrie che si occupano di lavorarla e purificarla. Però in effetti anche qua da noi in Liguria la tradizione ceramica è importante e imponente, e infatti non a caso la tradizione nostrana è prevalentemente nella zona savonese, albisolese, perché lì si trovavano delle cave di argilla.
1: Adesso non ce n'è più?
0: Praticamente, da che ne so io, è praticamente esaurita. Poi non so se c'è qualcuno che riesce a ricavarne ancora un po' qua e là.
1: Andremo a scoprirlo. Ma ti arriva in quale formato l'argilla? Cioè, ti arriva la polvere e poi tu metti l'acqua, oppure ti arriva già?
0: Allora, no, in questo caso no. Mi arriva, cioè, si potrebbe anche fare così, ma sarebbe un po' complicato. mi arriva invece in grossi panetti, come questo qua, ad esempio.
1: Ah, che bello!
0: Questa è un po' più chiara, sarà un po' del tipo di quella che ha usato tua figlia per fare il vasetto.
1: Che bella,
0: questa,
1: morbida!
0: Questa qua da cotta sarà bianca.
1: Ah, sarà bianca?
0: Sì.
1: Quanto pesa questo panetto?
0: Questo qua 25 kg.
1: Mamma mia!
0: Eh sì, è un lavoro da farsi i muscoli proprio.
1: Ma infatti vedo che il fiatone è come se avessi fatto una corsa a forza di impastare. Quindi tu la prendi da lì, la metti qua e inizi a lavorarla.
0: Esatto.
1: Per quanto la devi lavorare?
0: Allora, la impasto fino a che sento che è regolare, soprattutto vedo che non ci sono bollicine, possibili bollicine d'aria, perché è quello che renderebbe critica la lavorazione.
1: Ok, quindi l'aria è il primo nemico, la bollicina d'aria.
0: Esatto, esatto.
1: E quanto può durare questo impasto, diciamo?
0: Qualche minuto, diciamo, dipende dalla quantità, dipende da quanto era pura l'argilla, appunto. Cioè
1: tu te ne rendi conto se è una bella argilla?
0: Sì, cioè me ne rendo conto, ma soprattutto vedo e sento con le mani se ci sono delle zone più dure o più morbide, però è sempre possibile, insomma, lavorandola, arrivare ad avere un buon impasto, ecco, che sia della durezza giusta.
1: Ok. Qual è il passaggio successivo quando vuoi produrre qualcosa?
0: Allora, adesso, diciamo, in realtà per fare ceramica ci sono tantissime possibili tecniche di modellazione, ma quella che io preferisco è il tornio.
1: Ok.
0: Che è quella che è anche molto spettacolare da vedere, secondo me, molto carino. Il tornio è la classica ruota che gira, per intenderci. Adesso io qua il panetto che ho preparato, che ho impastato, lo sto rendendo più liscio, pronto per essere lavorato al tornio. E
1: sembra proprio un polpongo di quando si
0: Sì, esatto.
1: Bellissimo.
0: E ora che è più regolare?
1: Sì. Tu hai capito che è il momento giusto.
0: Esatto. La prendo e mi sposto sul tornio, che
1: cosa vuoi farci vedere che fai?
0: Facciamo un vaso, facciamo qualcosa così.
1: Sì.
0: Un'anfora magari.
1: Va bene. Allora, lì c'è un pedale, giusto?
0: Esatto, allora questo è solo un appoggio, invece questo è il pedale.
1: Ok, quindi con quello lì tu regoli la velocità del tornio.
0: Esatto, che è elettronico, invece perché una volta il tornio aveva sempre questa forma, però invece che il pedale ovviamente aveva un'altra ruota che il ceramista azionava dandoci dei calci.
1: Quindi non poteva mai fermare il piede.
0: Esatto, cioè oddio, lei comunque ruotava abbastanza liberamente.
1: Sì, si dava un po' di spinta, ecco.
0: Esatto, però comunque sì, era un lavoro con tutto il corpo veramente, ma tuttora è così.
1: Perfetto.
0: Allora ci metto un pochino d'acqua, non tanta.
1: Acqua normale?
0: Sì, esatto. Ne tolgo un pochino perché me ne è andata un po' troppo, ecco.
1: Ok, straccetto, questi sono, iniziamo anche a conoscere i tuoi strumenti
0: di
1: lavoro.
0: Che sono strumenti alla fine anche molto semplici, volendo.
1: Allora, quanto pesa più o meno questo?
0: Questa sarà 5 kg più o meno.
1: Ok.
0: Così a occhio. Sbatto, rumore.
1: Bang.
0: Ok.
1: Bello, questo è il rumore che si sente allora quando
0: tanto rumore,
1: si produce.

0: tanto male non gliene faccio.
1: Ok. Qualche manata?
0: Qualche manatina, così sono bella tranquilla, che sia bella un po' regolare come forma, ma soprattutto che sia bella appiccicata al tornio.
1: Che sia bella assestata.
0: E una volta che lo faccio partire, bagno, mi bagno bene anche le mani, assumo, diciamo, una posizione un po' bloccata con le braccia.
1: Quindi il braccio sinistro è quello che forse fa proprio più fatica, lo attacchi,
0: esatto,
1: al gomito, esatto. Il gomito lo attacchi, diciamo, al fianco.
0: È bravissima, è come se il braccio fosse un bastone.
1: Mamma mia.
0: Spingo con questa parte qua in avanti.
1: Ma hai dei dolori tu poi, immagino, cioè dopo tanti anni che si fanno questi lavori.
0: Insomma, un po', diciamo che un po' si patisce, ecco, quello sicuramente, i tendini, ecco.
1: I tendini? E adesso metti un po' d'acqua,
0: esatto.
1: E con l'altra mano stai dando la forma?
0: Con l'altra mano la sto controllando invece dall'alto verso il basso, laddove qui vado contro la forza centrifuga,
1: sì.
0: Qua invece vado dall'alto verso il basso per, come dire, schiacciarla e controllarla da tutte le parti. In questo modo qua siamo passati da una montagnola di argilla un po' irregolare a una forma più carina, no? Più giusta.
1: Sì. Si sta un po' espandendo anche sulla base del,
0: esatto,
1: tornio.
0: Sì, si era un po' espansa, infatti io adesso con la spugna l'ho un po' riportata alla base.
1: Allora, fa vedere come hai fatto.
0: Ho preso la spugna e l'ho schiacciata qua,
1: okay,
0: verso la base.
1: Mamma mia.
0: Per riportare in dentro questa zona qua.
1: Pazzesco. Praticamente ogni tuo movimento delle dita o delle mani poi si riflette su quella che è la forma.
0: Esatto.
1: Vedo che le mani ti si stanno sporcando, ovviamente. E tu sai già ovviamente la forma che vuoi dare a questo,
0: esatto,
1: vaso.
0: Esatto. Adesso io faccio un po' di impastamento sul tornio, ovvero la faccio un po' prima abbassare, premendo di più con la mano destra.
1: Sì, quella sopra.
0: Esatto.
1: Diventa più una cupola.
0: Esatto. E poi di nuovo con la sinistra, con quella di lato, la spingo di nuovo su.
1: È molto, diciamo che risponde ai tuoi ordini in modo...
0: Sì, è una questione di controllo che bisogna riuscire a... Cioè, bisogna riuscire a imparare come muoversi abbastanza in maniera, come dire, lenta e controllata, in modo che l'argilla vada dove vogliamo noi e non viceversa. E da qua la facciamo abbassare.
1: L'hai prima alzata...
0: E ora la sto riabbassando, cioè...
1: Perché? Perché hai dato una spessura?
0: Allora, perché così intanto mi sono assicurata che fosse veramente ben impastata, perché prima magari l'ho fatta a mano, quindi
1: sì.
0: Ecco, così volevo essere proprio ben sicura che non ci fossero parti troppo irregolari. E di solito comunque quando c'è una quantità abbastanza importante, come in questo caso, mi piace farlo perché mi aiuta comunque a centrare meglio.
1: Uh-huh.
0: E la centratura è ovviamente questa prima fase, in cui cerco di ottenere una massa dalla forma regolare, mettiamola così.
1: Ok, poi noi vedremo alla fine la forma che tu volevi dare, perché,
0: esatto,
1: per noi profani è impossibile adesso capirlo, perché stai cambiando tante forme diverse.
0: Esatto.
1: Ricordi quel film, Ilaria?
0: Ma te lo dico sempre.
1: Come si chiamava?
0: Ghost, ovviamente.
1: Ghost, quanti innamorati se lo sono guardati insieme, compresa
0: sì,
1: io.
0: Sì, assolutamente. Infatti ogni volta che la gente mi chiede cosa faccio di lavoro, dico... Do quello lì come riferimento.
1: Chi era l'attrice?
0: Allora, Demi Moore.
1: Demi Moore, e lui era...
0: Patrick Swayze.
1: Patrick Swayze, tu lo ricordi perfettamente.
0: Ma senza alcun dubbio proprio.
1: Perché è come accarezzare un po' una pelle?
0: Sì.
1: È una strana sensazione.
0: Sì,
1: immagino.
0: Sì, cioè comunque teniamo presente che comunque alla fin fine è fango, ok? Quindi sì, è morbida, ma...
1: È liscia, bella liscia.
0: È liscia, sì, è liscia, ma vedete come lascia comunque...
1: Hai le mani liscissime, secondo me, vero? O no?
0: Allora,
1: perché
0: sì,
1: dicono,
0: no,
1: che l'argilla serva per anche beneficio alla pelle, purezza.
0: Allora, sì, per la purezza, ma da purezza alle pelli impure, perché comunque essendo astringente, diciamo, si tira dietro, come dire, l'umidità in eccesso della
1: okay.
0: pelle. Quindi va benissimo per le pelli impure, ma non tanto per le pelli secche.
1: Ok, e tu come sei?
0: Ma io non lo so più.
1: Io sono convinta che tu abbia la pelle bella, bella liscia. Adesso stai facendo un buco.
0: Esatto, sono andata in fondo, quasi in fondo.
1: Hai infilato la mano dentro.
0: Esatto. Ho praticato questo buco che adesso mi serve per impostare il vaso.
1: Ok, perché ovviamente essendo un vaso deve essere

0: bucato come qualsiasi contenitore.
1: Esatto.
0: Spugnetta, esatto. Perché?
1: Spugnetta perché adesso voglio compattare il fondo, voglio che sia più liscio possibile e fra l'altro schiacciandolo un pochino con la spugnetta lo compatto, ovvero lo rendo più duro.
0: Che errore potresti fare adesso?
1: Allora, ce ne sono per così
0: tanti.
1: Tantissimi. Un errore che potrei fare sarebbe quello di aver bucato magari troppo in basso.
0: Sì, e aver... è troppo sottile.
1: Esatto, esatto. Però anche lì si potrebbe comunque rimediare, sì, aggiungendo del materiale. Potrei perdere la centratura. Uh-huh.
0: Allora, ci fermiamo un secondo per poi proseguire e vedere come si va avanti.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, prosciutto crudo assisi salumi a 1,69 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!

0: Avete visto con Elisabetta Biancalani e la nostra artigiana Ilaria come nasce un vaso di terracotta, e adesso ci occupiamo invece di vedere come si smalta, facendo anche delle decorazioni a mano, come vedete alle mie spalle quella bella scritta Primo Canale dedicata a noi e a Viaggio in Liguria.
1: Gli strumenti per produrre oggetti in ceramica artigianalmente in questo nostro viaggio in Liguria che ci ha portato nel centro storico di Genova, nel laboratorio di Ilaria. Ilaria, mentre attendiamo di vedere la forma definitiva che avrà il vaso che hai iniziato a produrre con il tuo tornio, cambiamo un attimo genere di lavoro. Cosa ci mostri?
2: Facciamo quello che sarà quasi l'ultimo passaggio a questo punto,
1: sì?
2: Perché abbiamo visto l'inizio, facciamo la fine.
1: Esatto.
2: E vediamo come si decora.
1: Come si
2: nella
1: decora?
2: Col metodo più tradizionale, ovvero okay. La maiolica.
1: La maiolica.
2: Esatto. Io per esempio adesso ho questa mattonella che è della stessa argilla del vaso che stavamo facendo prima.
1: Quindi quel vaso lì asciutto diventerebbe di questo colore?
2: Asciutto e cotto soprattutto.
1: E cotto nel forno, poi
2: esatto.
1: Mi spiegherai bene.
2: Esatto, esatto.
1: Ecco, come si fa a smaltare?
2: Allora, prendo la mattonella, anzi me la tengo un attimo
1: sì.
2: In disparte, mi scelgo lo smalto, che è questa sostanza, diciamo, bianca.
1: Come ti arriva quella?
2: Questa sì, una polvere.
1: È una polvere, tu la sì. Mischi con la quantità d'acqua che tu sai essere necessaria.
2: Esatto, esatto. Siamo più o meno quasi la stessa quantità di acqua, in questo caso un pochino meno.
1: Te la tieni dentro questo contenitore,
2: esatto.
1: Qua sotto il tuo tavolo, pronta ad utilizzarla quando è necessario.
2: Esatto.
1: È sempre bianca, puoi dare altri colori, ovviamente.
2: Ci sono tantissimi altri colori, questa qua è proprio, come dire, la versione più classica in assoluto, ecco, il bianco lucido.
1: Che bello il rumore, mi piacciono anche i rumori.
2: Eh sì, perché è come se fosse, qua è come se fosse una pala.
1: Sì.
2: Perché devo miscelare bene, perché sennò la polvere rimane sotto.
1: Insomma, un po' come quando si fa acqua e farina, che non bisogna fare i grumi, bisogna
2: esatto.
1: Che sia ben.
2: Come la farina di ceci per la farina.
1: Ok, ok.
2: Una roba così.
1: Ed ecco qua questo lento movimento.
2: Esatto.
1: Perché hai iniziato a fare questo lavoro?
2: Perché l'ho trovato una bellissima via di unione fra diciamo le ambizioni artistiche e la pratica di un lavoro artigianale,
1: sì.
2: Manuale, no? E perché veramente è un tipo di lavoro che ti ruba l'anima. Perché
1: ci stai bene nel tuo laboratorio, insomma,
2: sì,
1: ti piace.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Allora, hai preso una specie di...
2: Sì, un contenitore qualunque.
1: Un contenitorino qualunque. Di plastica.
2: Prendo la mattonella e verso lo smalto di sopra. Lascio che si accumuli un po'.

0: pochino, perché ecco, perché devo trovare comunque la quantità giusta. Così più o meno ci siamo.
1: Non mi direi che resta attaccato così?
0: Sì, sì, vedrai che adesso, sì, adesso lo vedi che è bagnato, sì, però se ci fai caso, sugli angoli comincia ad asciugarsi.
1: Ma è incredibile. Questo è solo perché ha contatto con l'argilla?
0: Esatto, perché comunque il pezzo rosso, diciamo, che sì, avete visto, che si chiama biscotto, è poroso. Okay. Cioè, è l'argilla, una volta cotta, ha perso la sua qualità, diciamo, fangosa, mettiamola così, ed è rimasto quella durezza tipica della terracotta. È terracotta.
1: Esatto, cioè l'argilla cotta si chiama terracotta.
0: Esatto. Okay. Esatto. Ed essendo porosa, permette, come dire, l'assorbimento dello smalto, ma nel senso che, visto che abbiamo detto che lo smalto è una polvere sciolta in acqua, il biscotto di terracotta, la terracotta, assorbe l'acqua e si tira dietro lo strato polveroso, mettiamola così, e quella che era polvere pian piano si è depositata sulla superficie.
1: Oh, è vero, non vedi, è quasi più lucida.
0: Esatto, ora è asciutta. E adesso, con attenzione, la controllo sotto. Ecco, vedete questa roba bianca, questa parte bianca che è rimasta sotto, la devo togliere.
1: Perché se la ricopri si vede lo scalino?
0: No, perché altro perché si attacca al forno. Ah. Se lo lascio così, se lo lasciassi così, questa parte qua, perché gli smalti della ceramica alla fine sono, in soldoni sono vetro, per cui in forno fondono veramente. Uh-huh. E quindi si attaccherebbe completamente al forno e rovinerei una e l'altra cosa.
2: E adesso voglio vedere allora come te la cavi, come si gratta, insomma.
0: Allora, posso. Allora, se voglio essere proprio repessina, come mi diceva la mia maestra, prendo... Aspetta, ho perso...
2: Che strumento cerchi?
0: No, cercavo la vaschettina di prima, ma... Ah, ecco, l'ho lasciata,
2: l'hai lasciata dentro.
0: Per essere proprio repessina, io prendo una stecca d'acciaio e dato via l'eccesso. Poi ogni tanto ovviamente lo smalto va un po' setacciato, no? Perché sennò ci rimangono tutte le...
2: Certo, certo,
0: tutte le bricioline.
2: Va bene.
0: Così.
2: Avrà solo il davanti o anche il dietro buono?
0: Buono in che senso?
2: Cioè, scusa? Tipo, verrà una cosa come queste qua, no? Posso girarle?
0: Sì, sì, certo, certo.
2: Quindi se le giri, ecco, la parte dietro ovviamente non è smaltata.
0: Esatto, esatto, esatto.
2: Perché non importa che lo sia.
0: Esatto, esatto, non importa perché comunque andrà comunque a parete.
2: Ah,
0: andrà...
2: La pulisci?
0: Esatto, come una spugnetta, tolgo l'eccesso di smalto. E sì, il retro chiaramente andrà poi appiccicato a una parete con del cemento. Con
2: sì,
0: del...
2: sì, certo, sono quindi... ad esempio i numerini oppure qualsiasi, esatto, altra cosa.
0: Esatto.
2: Ma adesso se tu ci metti il dito sopra ci rimane il segno del dito?
0: Allora, adesso no, perché comunque si è asciugata abbastanza.
2: In pochissimi, cioè in tempo reale. Che forse... Però non è ancora lucida, poi sono curiosa di sapere come fa a diventare lucida come questi e soprattutto sei tu che le decori a mano?
0: Sì, certo, certo. Le decoro, mi posso fare una traccia a matita e sì, poi con i pennelli vado con i colori.
2: Ok. Facciamo un esempio ora, senza sì, startela magari a sporcare. Devi prendere qualcosa.
0: Sì.
2: Ok, ti lascio il tempo. Recuperate tutti gli arnesi del mestiere. Da dove si parte?
0: Allora, possiamo cominciare facendo uno schizzo, diciamo, sì, a matita direttamente sullo smalto ancora crudo.
2: Sì.
0: Perché tanto la matita poi brucerà via senza lasciare traccia. E io adesso voglio fare una scritta, per cui sì, mi serve avere una bella riga precisa per sapere come scrivere. Per fare una riga dritta, tengo il mignolino appoggiato qua sull'angolo, sul lato.
2: Sì.
0: Prendo la misura.
2: Che forte.
0: Tiro indietro.
2: I segreti del mestiere, a sì, volte sembrano anche...
0: Scriviamo un primo canale.
2: Ah, grazie. Ovviamente si nasce artisti, no? Quando c'è anche scrivere bene, che sembra una cosa banale, ma non lo è per molte persone, saper disegnare. Spesso uscite dall'artistico voi.
0: Sì, sì, devo dire che sulla scrittura, la mia scrittura normale, le galline sono meglio, ecco, mettiamola così.
2: Non dire così.
0: Però sì, diciamo che... Quando si fa per lavoro si cerca di fare qualcosa di carino. Ecco, ecco per esempio qua la C l'ho fatta un po' troppo avanti. Ecco, diciamo così.
2: Tanto qua è ancora una traccia.
0: Esatto, esatto, esatto.
2: E allora?
0: Allora, adesso io prendo questo colore qua che uno potrà dire, ma come mai lo facciamo lilla questa scritta? E invece no, perché questo non è lilla, bensì è un colore a base di cobalto e quindi con la cottura diventerà blu.

0: Ah, che bello! Sono polveri proprio.
1: Questi
0: polveri
1: sì.
0: Di colore come cobalto.
1: Sì, sì, questi qua sono proprio, esatto, questi qua sono proprio dei colori in polvere, sempre minerali, perché in ceramica tutto quello che si usa alla fine è a base minerale.
0: Uh-huh. Quindi roba naturale.
1: Sì, sì, diciamo così, certo. È chimica, ma è chimica
0: della natura.
1: Esatto, assolutamente sì.
0: E la schiacci?
1: Lo schiaccio un pochino, sì, perché così diciamo questi grumetti tanto li mando via, ecco.
0: Uh-huh.
1: E adesso comincio a scioglierlo. Prendo un pennellino, acqua pulita.
0: E qua la tua abilità sa quanta acqua mettere per,
1: esatto,
0: fare la quantità giusta, la densità giusta.
1: Esatto.
0: Diventa come una tempera in un certo senso?
1: Sì, diciamo visivamente assomiglia un po' di più a un acquerello.
0: Ok,
1: ecco.
0: Vero.
1: E anche proprio come concetto di come si dipinge, diciamo il classico discorso di cominciare dalle tinte più chiare e arrivare poi a quelle più scure, c'entra un po' di più con l'acquerello piuttosto che con la tempera.
0: Tu potresti mischiare anche diversi colori,
1: certo,
0: perché hai dei colori,
1: sì,
0: nuovi, no?
1: Sì,
0: non sono,
1: sì,
0: polveri,
1: sì, sì,
0: che,
1: sì,
0: non sono compatibili l'una con l'altra.
1: Esatto, esatto. È chiaro, visto che comunque, come abbiamo detto, questo da viola diventerà blu, anche gli altri,
0: sì,
1: colori, chi più chi meno, un po' si trasformano, quindi miscelare troppo i colori in ceramica va fatto con cautela, nel senso con un po' di cognizione di causa, ecco. Adesso mi sono fatta, come vedete, una zona un po' più densa,
0: uh-huh,
1: e questa un po' più diluita.
0: Esatto.
1: Per cui ho, diciamo, la libertà di scegliere, mano a mano che lavorerò, di scegliere quello che il colore con cui mi trovo meglio. Ora prendo questo pennellino che è poverino, sfigatissimo perché mi si è rotto, però è eccellente per le scritte.
0: Vabbè, poi voi artisti avete sempre i vostri strumenti preferiti,
1: proprio,
0: non,
1: esatto,
0: li tradite mai anche.
1: Esatto, esatto. Carico bene bene il pennello, tolgo l'eccesso di colore e comincio a ricalcare quello che ho fatto.
0: E sotto non rimarrà il segno della matita?
1: No, perché brucia via.
0: Ma nella cottura o con il colore che stai dando sopra?
1: Con la cottura.
0: Ah, ok. Che bello.
1: Perché comunque ricordiamoci che in ceramica, allora, la prima cottura, diciamo quella dove si passa dall'argilla cruda al cotto, quindi al biscotto, o alla terracotta, che dir si voglia, è a 980 gradi.
0: Ok.
1: Mentre la seconda cottura, un po' più bassa, di solito si fa sui 920-940.
0: Quanto dura la cottura?
1: Allora, dipende da come si imposta il forno, però più o meno diciamo 8-10 ore per la sola salita della temperatura.
0: Uh-huh.
1: Dopodiché si deve raffreddare. E per intenderci, io se in forno adesso, in questo momento, riapro il forno dopodomani.
0: Mamma mia!
1: Sì.
0: Che bello, che precisione! Non trema la mano. Ed ecco che siamo quasi alla fine della parola, primo canale, alla L e poi alla E. Io sono curiosissima di vedere come fai a farla diventare lucida.
1: Questo ci vorrà un po' di tempo perché comunque...
0: Ma me lo puoi anche dire, ecco, se sono procedure lunghe.
1: Sì, esatto, nel senso che ci vorrà la cottura, quindi...
0: Ah, nella cottura diventa,
1: esatto,
0: liscia, ma non ci devi mettere nulla sopra?
1: No, c'è chi ci mette, con l'aerografo ci mette un po' di, diciamo, smalto trasparente sopra, uh-huh, ma non è così necessario, secondo,
0: okay,
1: me, perché comunque lo smalto stesso con la cottura diventerà lucido e vetrificando praticamente si tirerà dietro il colore,
0: uh-huh,
1: e diventerà un tutt'uno, come in questo caso, per intenderci.
0: E in quel caso lì l'hai bucata prima, ovviamente?
1: Sì, sì, in questo caso sì. Si può fare anche dopo col trapano, però insomma è un po'...
0: E si fa col trapano.
1: È un po' rischioso, però sì, si può fare.
0: E qua andrà avanti così, tu puoi fare le decorazioni che vuoi, i fiori che vuoi, dopodiché,
1: esatto,
0: la metti nel forno.
1: La metto nel forno insieme a tante altre cose, così è bello pieno.
0: Sì.
1: Chiudo il forno, faccio partire il mio programma che ho impostato e facciamo finta che se lo faccio partire adesso, riapro il forno dopodomani, perché
0: mamma
1: comunque
0: mia,
1: ci vuole
0: energivoro?
1: Abbastanza.
0: Quindi la bolletta sarà una bolletta
1: abbastanza importante, sì, ma conta che comunque io l'infornata la faccio un paio di volte alla settimana, ecco,
0: okay,
1: non di più, ecco, quindi...
0: Sono curiosa di chiederti quali sono gli oggetti fatti a mano in ceramica che il mercato richiede di più.
1: Allora, io ti direi senz'altro le targhette, cioè per quello che,
0: sì,
1: mi riguarda, queste targhette, diciamo, con i numeri civici o,
0: sì,
1: con i nomi di famiglia, le targhe, insomma, con i nomi delle ville, queste cose qua.

0: ma anche tantissimi piatti per le ricorrenze, tipo per i battesimi, per il piatto nascita con, diciamo, i dati del bambino che nasce.
1: Che forte! Comunque il mercato è vivo?
0: Vive insieme a noi. Sì, sì, abbastanza, diciamo, chiaro, non si fanno milioni, però diciamo la richiesta c'è, anche perché veramente sono tutte opere che o si fanno fare da una persona vera.
1: Se no, così non ci sono le fabbriche che le fanno in serie, ecco, ovviamente,
0: esatto,
1: con delle scritte apposta.
0: Esatto, cioè in serie, chiaro, trovi sicuramente, che ne so, la mattonellina con il numero già scritto, però poi ti devi comporre il numero con il numero giusto, la decorazione, cioè è un po' diverso, ecco, è proprio un altro. Chi ha piacere di avere una cosa proprio speciale,
1: certo,
0: viene da un artigiano.
1: Ma qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione fare? Vedo anche addirittura un stato, che meraviglia,
0: sì,
1: brava.
0: Sì. Allora, sì, lei è, poverina, adesso l'abbiamo messa lì vicino alla tendina, ma era un'opera che si chiama, cioè è un'opera che si chiama La lupa si rialza, che avevo realizzato per una mostra fatta insieme ai ceramisti d'Albissola, in omaggio ad Arturo Martini. Una delle sue opere più famose era La lupa ferita, dove questa donna, diciamo, ferita alle spalle come un animale, urla di dolore. E allora io l'ho voluta fare che invece si rialza, si toglie, perché avrebbe anche una freccia,
1: okay,
0: che si è rotta, e
1: si
0: ribella.
1: Si toglie la freccia.
0: Esatto, quindi pur nel dolore si ribella, ecco.
1: Che bello. Va bene, io direi che il nostro tempo è finito e io stavo andando a caccia. Bellissimi anche, secondo me, così grezzi, non so,
0: sì,
1: se...
0: Sì, sì, sono belli. Ora, tanti di queste opere qua in realtà sono di persone o che sono miei corsisti oppure persone che mi portano a cuocere le cose. Quindi, diciamo, non mi posso prendere il merito di tutto.
1: Bene, sì. Ilaria, il vaso più o meno prenderà la forma che
0: esatto,
1: tu vuoi,
0: esatto,
1: è più o meno simile a questo qua,
0: esatto,
1: che vediamo,
0: sì, forma,
1: su questo scaffale.
0: La forma
1: però
0: è quella, sì,
1: hai,
0: sì, sì.
1: Ci hai fatto vedere, insomma, come si lavora e ci vuole tanta, tanta pazienza.
0: Tanta pazienza, tanta
1: meticolosità,
0: tecnica e, come dire, conoscenza anche. E anche tanta citazione degli errori, perché in ceramica è una delle cose,
1: ah, sì,
0: che capitano più spesso. Sì,
1: vabbè,
0: sì.
1: Un insegnamento per la vita.
0: Proprio, assolutamente.
1: In generale, allora, grazie per la targhetta che poi vedremo uscita dal forno e per questa puntata di Viaggio in Liguria da me.
2: Tante suggestioni per questo autunno in salsa ligure, l'artigianato, la cucina e anche le passeggiate. L'appuntamento è alla prossima settimana.

La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: Benvenuti in questa passeggiata un po' bagnata, a dir la verità, siamo un po' sotto la pioggia, vediamo chi indovina dalle immagini di Francesco Righi dove ci troviamo. Quella che sta inquadrando è la chiesa di San Pietro di Quinto e non immaginereste che proprio qui, in mezzo alle case, diciamo, del centro del quartiere genovese, si può partire per una passeggiata in mezzo al verde che percorre la storia e che porta fino a Montemoro. Benvenuta Viviana Bobbio, che è una guida ambientale e che ci accompagna, scusami, ti faccio prendere un po' di pioggia, Viviana, in questa passeggiata. Partiamo da qua, siamo in Piazzetta San Pietro di Quinto. Giustamente, sentiero dei bunker e delle batterie. Primo punto di interesse, raccontiamo.
1: Allora, guarda, ciao Elisabetta, grazie di avermi invitato. Questo è un percorso che parte dove c'era il tiro al piccione di Quinto. Sì, era il tiro al piccione di Quinto. Poi praticamente da qua si può passare e arrivare dove siamo noi. Quindi piazza della chiesa di San Pietro, piazza Frassinetti, qui dove siamo ora.
0: Quindi noi siamo lì dove sta indicando.
1: Sì, sì, sì, qui. C'è un sottopasso che ci porta dall'altro lato di Corso Europa e da lì cambia tutto.
0: Che meraviglia, la Liguria,
1: siamo nel
0: questo
1: verde.
0: Passaggio dal mare al verde in pochi minuti.
1: Oggi quello che faremo, se il tempo ce lo permette, è il percorso ad anello basso che va in via Cagliero e che è adatto anche a una famiglia con i bambini piccoli.
0: Ah, perfetto, quindi se volete venire sapete che possono venire anche bimbi piccoli e persone anziane, magari non è molto impegnativo.
1: Sì, no.
0: Vedo tanti bunker qua.
1: Ecco, altrimenti, scusa, ecco, questo qua è il percorso dei bunker di Montemoro.
0: Ecco, bunker di Montemoro, e qua c'è un po' raccontata la storia.
1: Sì, interessante perché sono delle costruzioni degli anni, dei primi anni della Seconda Guerra Mondiale, quando poi Genova ha la capitolazione dei tedeschi, Villa Migone, che era il 25 aprile, qua nei bunker rimangono asserragliati i tedeschi.
0: Ancora per 3 giorni.
1: E girano proprio le armi a minacciare i punti nevralgici. Quindi se uno fa questa passeggiata, si può immaginare andando su fino a Montemoro, sono quasi 570 metri di dislivello.
0: Ah, quanto ci vorrà secondo te?
1: 2 ore.
0: Un paio di ore. Partiamo allora,
1: dai
0: c'è una piccola pausa e quindi ci si addentra
1: di qua,
0: in mezzo a queste che sono ancora casette tipiche di questa zona che nascondono viette, cose magari, che portano poi all'interno del sentiero. Forse spunta anche un raggio di sole. Via al cimitero di Quinto, troviamo qui ed è quella che noi imbocchiamo.
1: Allora, il cimitero di Quinto nasce nell'Ottocento, nel periodo napoleonico.
0: Addirittura.
1: Perché Napoleone aveva fatto questo editto e ci obbliga a costruire i cimiteri per non
0: deturpare?
1: Per non, mettevano le tombe
0: dentro
1: del pavimento della chiesa.
0: Sotto.
1: Era sotto. Le famiglie specialmente che avevano le cappelle,
0: quindi le famiglie più abbienti.
1: E nei dintorni della chiesa c'erano dei piccoli camposanti.
0: Okay.
1: Questo puoi immaginare che problema fosse a livello igienico.
0: Certo.
1: Immaginati d'estate.
0: Mamma mia.
1: E quindi lui fa questo editto e ci obbliga a costruire lontano dall'abitato.
0: Ok, e così nascono i cimiteri.
1: Non me ne vogliono le colleghe guide turistiche, perché sai che questo è un argomento storico, ma come guida ambientale spesso cammino
0: è giusto
1: dove ci sono questi cimiteri.
0: Ma è bello perché facendo una passeggiata si possono imparare anche degli elementi storici.
1: È tutto connesso.
0: È tutto connesso.
1: Sì, noi veramente camminiamo su delle pietre che hanno visto tutti i periodi storici che ci fanno studiare a scuola.
0: Studiare a scuola. E qua iniziamo ad entrare un po' nel verde, che magari anche banalmente il verde dei giardini di queste belle case che ci piace anche scoprire.
1: Abbiamo lasciato
0: questa passeggiata.
1: La zona di via Romana di Quinto.
0: Qua sotto cosa c'è?
1: È il cavalcavia che ci porta di là.

0: al taglio di Corso Europa.
1: Ah, noi dobbiamo per forza andare, io pensavo che proseguisse di lì di il qui. Sentiero, quindi qua stiamo passando sotto Corso Europa.
0: Sì, sì.
1: Che forte.
0: Dall'altra parte c'è il Monastero della Visitazione.
1: Ah, che è un altro punto di interesse.
0: È bello, ha un tetto molto particolare, arenato. Sembra sì. La chiglia della nave rovesciata.
1: Chissà, Viviana, quante passeggiate come queste nascondono i vari quartieri di Genova.
0: Sì, è la nostra bellezza. Non c'è una zona dove in 10 minuti tu non possa arrivare sulla collina, trovare qualcosa che è legato alla storia, un edificio antico. Sì, è vero.
1: L'ultima volta io e te siamo andati a caccia di Prebugiun.
0: Sì.
1: No, magari lo ricordano i telespettatori. Qua forse non c'è nulla.
0: Qua è inquinato,
1: è
0: sicuramente, però sta rispuntando perché fa come i funghi, le ultime piogge l'hanno...
1: Sì. È la stagione questa?
0: Si potrebbe ricominciare a trovarlo, è anche un bello tenero perché con la pioggia che è venuta sicuramente le piante hanno ributtato.
1: Ecco, qua spuntiamo, quindi da sotto il cavalcavia iniziamo a vedere il cimitero.
0: I cipressi del cimitero.
1: Ecco, perché in Liguria i cipressi di solito contraddistinguono i cimiteri, mentre ad esempio sappiamo che in Toscana fanno parte del paesaggio filari di cipressi che portano in queste colline, in queste strade immerse nelle colline, ma qua invece vediamo, pensate che siamo accanto a Corso Europa, ma se vi girate, ecco lì c'è la parte, diciamo, del traffico.
0: Sì.
1: Mentre da questo lato iniziamo ad immergerci nella passeggiata che porta verso il Monte Moro. Abbiamo visto anche la passeggiata dei bunker e delle batterie. Questo cimitero quindi è un cimitero importante perché risale all'epoca napoleonica. Abbiamo
0: sì, è tutelato. Siamo
1: curiosiamo
0: una zona,
1: dentro.
0: Sì, sì, è una zona con dei vincoli paesaggistici.
1: Ecco, ma dici che... di solito aperto, sì, ci sono degli orari di apertura,
0: sì, non
1: giovedì,
0: più.
1: Domenica e festivi, e sembra un po', devo dire la verità, abbandonato.
0: È utilizzato solo dalle famiglie che hanno già la cappella di famiglia, non possono...
1: Sì, infatti sembra abbandonato anche perché ci sono tutte le erbe.
0: Sono dell'Ottocento, sì, sì, sì.
1: Nella cresa, nelle scalette,
0: guarda,
1: diciamo.
0: Guarda, vedi che l'hanno messo... Ma bello questo qua, il sistema d'allerta.
1: Ah, ecco, quindi
0: sì.
1: Anche i cimiteri
0: sì,
1: chiusi
0: sì.
1: E quant'altro. Vediamo cosa ci riserva di sorpresa questo
0: allora,
1: sentierino.
0: Sembra un combattimento tra la natura e il traffico, perché guarda, un ibisco fiorito alle spalle del distributore, i cipressi che sono stupendi. I cipressi venivano usati... Perché a livello simbolico...
1: Scusa, vedo che Francesco
0: belle.
1: Sta inquadrando
0: sì, sì.
1: Le galline che
0: voglio
1: incontriamo che in questo pollaio, che fa parte comunque della passeggiata. Anche il muro è piuttosto cadente, sembra che stia in piedi per... Miracolo, dicevi dei cipressi?
0: Venivano usati perché dal punto di vista della forma ricordano veramente, se ci pensi, a Elisabetta, una fiamma... eterna che sale, quindi unisce. Poi c'è un motivo molto più pragmatico, le radici vanno giù dritte, non disturbano
1: le tombe.
0: Le tombe, e nelle radici ci sono delle sostanze che, diciamo, vanno a contrastare l'odore della cadaverina, insomma.
1: Ho capito, quindi vedete che c'è un motivo anche perché
0: pratico.
1: I cipressi vengano piantati
0: sì.
1: Vicino ai cimiteri.
0: Ecco, vedi, questa è tutta la valletta del Rio San Pietro. Ce ne sono due a Genova, quindi ecco che non si sbaglino i nostri amici, okay. Perché c'è anche la valletta del Rio San Pietro a Cornigliano, che è un grande parco urbano.
1: Ah. Mm.
0: Beh, è logico, San Pietro nei borghi di pescatori era...
1: Perché è il santo dei...
0: Che tu protegge, sì, sì, che San Pietro, Sant'Andrea, Sant'Erasmo sono tutte figure legate alla tradizione dei pescatori e dei marinai. San Francesco da Paola. Allora, e qua sotto vedi, è proprio il rio che scorre con tutta la zona, a orti, a giardini, a coltivi.
1: Qualcosa è ancora mantenuto, peraltro, qualcuno un
0: sì, pochino
1: lo mantiene.
0: E ti volevo far vedere, Francesco, quest'albero stupendo che è la roverella, si vede? Chissà
1: sì.
0: Quanti anni ha.
1: È enorme.
0: Bella, vero?
1: È altissimo, cioè la base è laggiù in fondo.
0: La roverella è la quercia... che può mantenere le foglie secche, marroni, anche tutto l'inverno, sui rami.
1: Senza che cadano. Mm.
0: E poi le perde quando all'inizio, magari alla fine dell'inverno, ti viene quella...

0: giornata di tramontana
1: forte, sì, che porta quel gelo.
0: Si spoglia, però c'ha già le gemme pronte, quindi rimane per pochissimo tempo senza foglie.
1: Che e curiosità.
0: Guarda, qua dietro, che andiamo, io credo, nella zona che compete al monastero della Visitazione, di là.
1: Che bello.
0: Oltre agli ulivi c'è un bellissimo bosco a roverella.
1: Ah.
0: Che si è mantenuto nei secoli, nonostante sai che questa fosse una zona dove ogni tanto ha picchiato un incendio, no?
1: Vero.
0: Ti ricordi quello?
1: Monte Moro purtroppo è noto per gli incendi. Quindi salendo di qua si va verso, ma hai detto, la Rivisitazione.
0: La Visitazione.
1: La Visitazione.
0: Sì.
1: E invece noi proseguiamo da questo
0: da
1: lato.
0: Da questa parte.
1: Mi piace tantissimo la casa che è lì dietro, in mezzo al verde, che è evidentemente ristrutturata, però ricorda un po' quella che probabilmente era la forma autentica.
0: C'è qualcuno che al pollice verde ha messo l'agave americana con un cedro, direi questo è un cedro, e dietro il fico d'India. È qualcuno che vuole mantenere la bellezza in questo. Di qua si sale e si va verso il Monte Moro e i bunker.
1: Questo è il sentiero del Monte Moro, infatti c'è una freccia che indica il sentiero, è un po' tutto, diciamo.
0: Oggi non lo farei perché è un po' scivoloso, visto la pioggia.
1: Oggi
0: però
1: stiamo proprio lottando contro la pioggia, però se non altro riusciamo qualcosa
0: dopo
1: a mostrare.
0: Pochi metri, basta alzarsi di 20-30 metri, si arriva al primo bunker panoramico. Se ci si va, mi raccomando, con i bambini fate attenzione, perché si tende magari a salire sul tetto, può essere pericoloso, però la vista è veramente bella. Basta tenerli un po' tutelati e
1: tenerli d'occhio, non tenerli si sale d'occhio. Tantissimo.
0: No, il primo si incontra dopo pochi minuti.
1: Ok.
0: Adesso noi andiamo invece di qua. Questo invece, hai visto, è un giro adatto anche ai bimbi piccoli.
1: Sì.
0: Che per un attimo li vuoi portare un po' nella natura. Capita poi, se si scende nella stagione giusta, ti puoi far vedere anche i girini.
1: Ah sì?
0: Sì,
1: sono
0: sì.
1: Le pozze.
0: Quindi è molto bello per le osservazioni naturali.
1: E qua veramente sembra di essere in piena campagna, mentre siamo a 5 minuti a piedi.
0: No, non senti neanche più rumore.
1: Sì.
0: È vero.
1: Non si sente più il rumore di Corso Europa, ma siamo a 10 minuti a piedi dal mare.
0: Che silenzio. Solo la pioggia. Ora ti parlerei di un altro albero che si sta diffondendo tantissimo.
1: Sì.
0: Vado?
1: Sì, vai,
0: posso?
1: Vai.
0: Vedi che ci sono degli alberi che sono in fioritura?
1: Sì.
0: E questo qua è il ligustro. È un albero che sta bene nel nostro clima e lo trovo sempre più diffuso nelle vallette come queste, dove c'è un po' di ristagno di umidità. Magari può essere considerato anche un po', mi verrebbe da dire, invadente più che invasivo. Cioè, non è problematico, però si diffonde.
1: Bello verde ancora, anche se siamo, mentre
0: sempre
1: giriamo
0: verde,
1: questa puntata sulla soglia dell'autunno.
0: E la cosa fantastica è che con le radici trattiene il terreno, quindi ci sta proprio bene lì, che c'è la ripa. E inoltre fa i frutti più volte l'anno e per gli uccellini è fantastico.
1: Ah.
0: Noi no, noi non dobbiamo mangiarli, ma guarda quanto ce n'è, vedi che bello.
1: Che bello. E sotto c'è un orticello.
0: Fantastico.
1: Abbastanza, forse ancora un po' tenuto. Le canne
0: sono in piedi. Guarda le
1: foglie,
0: cos'è la zucca, quella foglia lì bellissima.
1: Saranno zucche, bella. Zucchini ci sono. Sotto si vedono un po' ancora
0: il nespolo, bellissimo.
1: I nespoli, che anche loro sono parecchio, diciamo, infestanti.
0: Il nespolo è arrivato dal Giappone, è stato introdotto come pianta ornamentale. Poi abbiamo visto questo frutto fantastico che è una primizia, perché uno dei primi poi in primavera, primizia, primavera e prima, scusa,
1: esatto.
0: Vabbè. E è facilissimo, basta mettere il nocciolo
1: e qua ci si addentra, sembra proprio all'interno di un bosco, guardate, camminiamo.
0: C'è anche il ponte, per la gioia di un bambino piccolo,
1: che bello,
0: guarda che
1: c'è
0: bello.
1: Il ponte, sotto c'è il rio San Pietro,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Scorre, c'è anche un po' d'acqua,
0: sì.
1: E quindi in estate, volendo, si possono anche mettere i piedi a bagno, direi.
0: Sì, si può andare, poi c'è una deviazione più avanti che ti porta proprio a uno sbarramento che era stato fatto in epoca di guerra, perché poi dovevano portare su l'acqua ai bunker, e quindi c'è una piccola dighetta di cemento dove si formano dei laghetti.
1: Anche di qua, Francesco, guarda che meraviglia.
0: Bello, vero?
1: Veramente, se si ha la possibilità, magari nella bella stagione, di trovare un po' di refrigerio all'ombra di questa folta selva, ecco che si può venire anche qua. Ripetiamo, siamo più o meno all'altezza del cimitero napoleonico di
0: Quinto. Sì, dell'epoca napoleonica, hai ragione.
1: Allora, adesso io direi che ci fermiamo un attimo e poi iniziamo questa salita accanto a questo bel muretto a secco.

0: scorci, paesaggi che sembrano molto rurali, in realtà ci troviamo a Genova Quinto, a una decina di minuti a piedi dal mare, a ancora meno minuti da Corso Europa, ma siamo totalmente immersi nella natura con Viviana Bobbio, guida ambientale. Abbiamo già raccontato degli alberi, del corso d'acqua, adesso proviamo un po' a salire in questa cresa con gli scalini, il muro a secco, anche abitazioni recuperate. Nonostante questa infausta giornata di pioggia, vogliamo comunque mostrare come questa Liguria sia versatile dalle spiagge alla montagna più alta, ma anche a queste passeggiate che si possono fare vicinissime al centro città e al centro abitato. Abbiamo già raccontato, Viviana, che siamo partiti da Piazzetta San Pietro, dalla chiesa di San Pietro di Quinto, e che se avessimo imboccato un altro sentiero, pochi passi prima rispetto a dove ci troviamo, avremmo iniziato la salita per il sentiero delle batterie e dei bunker. Bunker dove, ci ha spiegato Viviana, fino al 28 aprile del 1945 restarono asserragliati i tedeschi, nonostante la liberazione ad opera dei genovesi, unico caso nazionale, avvenne nel giorno del 25 aprile. Qua iniziamo a salire, quindi si apre un po' la vista su questa foresta, incredibilmente, questa foresta fittissima. Ovviamente, diciamo la verità, non sono sentieri molto curati, ecco, Viviana.
1: Perché sì,
0: Non è una
1: sono.
0: delle priorità sicuramente.
1: Beh, sì.
0: Sappiamo che ci sono anche molte
1: Diciamo,
0: strade del centro di Genova
1: poi
0: che avrebbero
1: secondo
0: bisogno di
1: me
0: una sfalciata.
1: ti posso dire, poi magari anche le stesse persone che abitano qua, io non so quanto hanno piacere che poi li passiamo come escursionisti,
0: Vabbè.
1: perché entriamo un po' nei loro
0: Vabbè, però
1: territori,
0: qua
1: però
0: sono
1: d'altra
0: sentieri di tutti.
1: parte.
0: Ecco, il sentiero che stiamo percorrendo noi dove porta?
1: Ritorniamo praticamente su Corso Europa,
0: Ah!
1: possiamo scendere anche da via Maiorana e quindi completare con la via Romana di Quinto l'anello e tornare alla chiesa.
0: Quindi è un anello quello che
1: Un
0: stiamo
1: anellino,
0: percorrendo. Chissà quanto tempo hanno questa cresa, questi scalini. Vediamo,
1: guarda,
0: sono anche i mattoncini rossi in
1: si
0: mezzo,
1: vede
0: seppur
1: che il
0: nascosti.
1: muro era stato fatto a secco e poi i ripristini sono stati fatti con il cemento, logicamente, perché l'hanno rinforzato,
0: Guardate in
1: però.
0: questo punto com'è gonfio,
1: Eh sì, c'è un po' di
0: com'è
1: scuola.
0: gonfio il muro a secco che
1: Però
0: un po' cede, ma c'è una bella roccia
1: guarda
0: forse
1: che
0: di
1: roccia
0: base.
1: che è stata inglobata nel muro. E siamo nella zona del calcare del Monte Antola, che è lo stesso materiale che è stato usato per fare le pietre dei muri, quindi con dei bambini magari. Oh, guarda, bah, che brava guida che sono!
0: Fammi vedere, Viviana.
1: Lecchiamo le cose, li si può far vedere. Dillo che non ci eravamo messe
0: No, non
1: d'accordo.
0: siamo d'accordo veramente.
1: Un fossile come questo. Sì,
0: No!
1: questa qua è la traccia lasciata non dal corpo, ma dal movimento di questo animale che sul fondale marino brucava il materiale che mangiava sul
0: È
1: fondo, e
0: vero!
1: questo è il movimento che ha lasciato, è il
0: Incredibile!
1: percorso.
0: Incredibile! E questo sasso è stato preso chissà quanto tempo fa e infilato
1: Sì.
0: per fare il muro a secco.
1: Quindi già per un bimbo dire, guarda, fossili bisogna lasciarli dove si trovano, però una foto, oppure se avessi della plastilina,
0: Sì, però
1: prendi
0: il
1: l'impronta, il
0: calco,
1: calco, poi
0: che
1: fai.
0: bello! Quante cose si
1: Allora, si
0: possono fare!
1: chiamavano elmintoidi, ora so che gli hanno dato un altro nome, però per me mi dispiace. Sono gli elmintoidi, perché è un nome generico che vuol dire verme, era un animale col corpo molle.
0: Ah, e qua siamo nella parte.
1: Ah, ecco, vedi, di qua. Guarda Francesco di qua, si
0: Ma che
1: prosegue e si va
0: bello!
1: verso la presa dove

0: C'è un altro laghetto.
1: Che bello, qua proprio si cammina nella roccia.
0: Sì, mi raccomando, non una giornata piovosa,
1: Come oggi
0: perché
1: perché
0: sennò
1: si
0: si
1: scivola.
0: scivola. Il calcare non è scivoloso come l'ardesia, però si scivola.
1: Comunque guardate quando si dice che il carattere delle popolazioni sia determinato da quello che hanno vissuto e anche il ricavarsi in un punto come questo, per non parlare poi delle Cinque Terre o di altre zone, la fatica di costruire muretti a secco, coltivare le piane così
0: Hai ragione.
1: arrampicate. Fa sì che poi si dica che i Liguri sono un po' burberi. Quindi qua si va mai detto dove, alla presa, quindi un altro
0: C'è uno
1: laghetto.
0: sbarramento in cemento fatto durante la Seconda Guerra Mondiale, c'è un altro laghetto e tu
1: Beh.
0: praticamente puoi ritornare anche al sentiero, poi quello che
1: Che
0: abbiamo
1: va a
0: visto all'inizio.
1: Montemoro,
0: Bravissima.
1: perfetto. Invece se proseguiamo di qua, ogni tanto ci sono anche
0: Qua è
1: delle
0: molto bello
1: grate,
0: per
1: delle.
0: l'uliveto, io tra l'altro qua ci sono stata. Perché ho fatto una lezione probabilmente a un bambino che aveva i nonni qua e mi hanno fatto vedere che facevano la raccolta degli ulivi e avevano
1: Wow.
0: anche lo scivolo per separare le olive dalle foglie prima di
1: Giusto, che è la cosa
0: portarle
1: più
0: poi.
1: divertente per i
0: Sì.
1: bambini quando si fa l'olio.
0: Oh, guarda, guarda che bella questa! Questa è la strappabraghe.
1: Strappabraghe, attenzione.
0: Smilax aspera. Strappabraghe perché vedi qua, guarda, guarda. Anche
1: Ah.
0: le foglie hanno tutti questi. Tutti
1: Sì,
0: gli ossi.
1: oh, accidenti, fa anche male. Quelle lì ovviamente non sono edibili, cioè non sono
0: No.
1: commestibili, sono molto belle, ma non si devono assolutamente
0: No.
1: mangiare,
0: Mangiare.
1: ma sono belle da vedersi. Adesso stanno seccando forse in
0: Sì,
1: questa
0: stanno
1: stagione,
0: maturando. Adesso
1: stanno
0: sono pronte.
1: maturando. Attenzione, Francesco, ti conviene girarti dal punto giusto perché qua ci sono un po' di crolli.
0: Che peccato.
1: Eh sì.
0: Eh sì, vabbè. E sono quei percorsi periurbani dove non sai dov'è la parte che è tua, la parte del privato, qua dovranno mettersi d'accordo.
1: E qua vedete il mare,
0: Ah,
1: vi ho
0: che
1: detto che
0: bello!
1: eravamo accanto al mare, questo è il paesaggio con le navi, la chiesa di San Pietro, da dove siamo partiti proprio là, Corso Europa, meno bucolico rispetto all'atmosfera in cui ci troviamo, ma siamo proprio qui proprio per mostrare come in pochi minuti si possa arrivare da una situazione urbana di caos, di traffico, come in questo momento, invece nel silenzio più totale. E all'interno anche di fiumiciattoli, cascatelle e piccoli laghetti dove trovare un po' di ristoro. Quindi qua siamo arrivati nella parte un po' più alta
0: Sì,
1: che porta, hai detto?
0: torniamo giù di qua con le scalette, siamo in Corso Europa.
1: Sì. Sì,
0: Magari vi faccio vedere fino in
1: facciamo
0: fondo
1: ancora. Arriviamo
0: perché
1: fino in fondo a questa piccola cresa.
0: stavo pensando se qualcuno avesse qualche difficoltà motoria, tutto sommato fino a qui mi sembra che
1: Si
0: no,
1: possa
0: è
1: venire,
0: vero? Magari
1: sono
0: con un po'
1: passeggiate
0: d'attenzione.
1: proprio belle in primavera, quando iniziano a sbocciare i fiori, ma anche appunto adesso, alla fine
0: Ma
1: dell'estate.
0: guarda che olive!
1: Francesco,
0: Guarda che
1: guarda che
0: qualità, queste qua
1: meraviglia.
0: sono
1: Abbiamo già
0: particolarmente grandi.
1: raccontato in presa diretta che è una stagione ottima per le olive dopo la precedente annata, il 25, in cui
0: Zero.
1: zero, praticamente si era azzerato l'olio ligure. Invece queste immagini mostrano come quest'annata, al netto di speriamo non grandinate, riservi una
0: Allora,
1: quantità di olio veramente eccezionale.
0: specialisti allora dicono che è vero che un anno si riposa e un anno fa l'albero.
1: Sì, così
0: Così
1: dicono,
0: è, hanno
1: questo
0: detto, si conferma.
1: sembrerebbe dimostrarlo. E qua ogni volta che si incrocia qualcosa, ecco che si
0: Vai su
1: incrocia
0: a Colle degli Ometti.
1: Colle degli Ometti, infatti è via inferiore degli Ometti. E qua c'è un'altra
0: La
1: gita
0: giungla
1: ulteriore.
0: questa.
1: Una giungla
0: A
1: questa.
0: me per il prebugiù può andare bene a scopo didattico, nel senso che ti
1: Esatto.
0: faccio vedere,
1: Vabbè,
0: magari
1: poi il
0: non.
1: prebugiù si può anche
0: Sì,
1: mangiare, eh? È
0: però qua
1: un'insalata
0: magari
1: composta
0: sai,
1: da quanti elementi mi avevi
0: più
1: raccontato?
0: di 30. Più di
1: Bene.
0: 30, però bisogna raccoglierlo sempre un po' in alto, rispettando l'ambiente e tutelandosi
1: Allora,
0: anche
1: via Caiero, se
0: di
1: proseguissimo di
0: qua,
1: qua dove finiremmo?
0: in Corso
1: In
0: Europa.
1: Corso Europa, che non è tanto pittoresco, invece scendendo da quest'altra cresa possiamo, e chiudiamo Francesco
0: Ah,
1: facendo
0: va
1: due passi
0: bene.
1: verso il punto di ritorno, tornare dal cimitero napoleonico e dalla chiesa di San Pietro.
0: Ti
1: E
0: devo,
1: questi?
0: è un aneddoto, devo ringraziare una collega che si chiama Laura Rossi che mi ha
1: Sì?
0: mandato l'input e sono andata a cercare la bougainvillea.

0: Bougainville, sì.
1: Ok, sapevamo che era dedicata a Bougainville.
0: No, io non lo sapevo. Non lo so, racconta.
1: Però, allora, praticamente, Jeanne Barret è stata un'esploratrice francese che nell'epoca in cui non potevano imbarcarsi le donne, si è imbarcata sotto falso nome, vestita da uomo, con De Bougainville, e ha fatto, penso, che sia stata la prima donna che ha fatto tutto il giro del mondo, quantomeno del continente americano.
0: Ma in che epoca più o meno?
1: 700, okay. Direi. Sì, sì, fine 700.
0: Vabbè, lasciamo un po' di dubbio e lo andiamo a cercare. E quindi la Bougainville, che adesso sta un po' sfiorendo, ovviamente.
1: Lei l'ha individuata in Sud America, l'ha portata viva, quindi le piante, in Europa, e poi non poteva dichiarare che era stata lei, perché lo so, e quindi l'ha dedicata a Bougainville, che è solo dopo la sua attività di botanica è stata riconosciuta.
0: Curiosità.
1: Ah, sì.
0: Bella, bella storia. Allora, chiudiamo con le immagini dall'altro punto di vista di questo sentiero in mezzo a carichi di olive.
1: Che belle.
0: Meravigliose, grandi, verdi, belle, e con il cielo che ci ha fatto un po' adesso una sorpresa, René della Sorte ci ha fatto iniziare questa puntata sotto la pioggia, e adesso che l'abbiamo finita magari spunta un po' di sole, ma guardate, comunque gli scorci sono veramente molto belli. Viviana, grazie.
1: Grazie a voi.
0: E speriamo che la prossima volta che ci incontriamo sia tempo un po' più clemente. Grazie a Francesco Righi per le immagini.

Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Amici di Stella nello Sport, ben ritrovati per l'ennesima puntata del nostro magazine con le eccellenze dello sport in Liguria. Un mese di settembre straordinario per il tennis, ne parliamo con Andrea Fossati, numero uno della ATP in Liguria, ma anche e soprattutto The Wave Open Challenger in corso al Pike Tennis Club di Genova. Ne parliamo con Gianluca Naso, direttore del torneo, Riccardo Pompini, CEO di The Wave, che ancora una volta ha voluto scommettere su un grande evento sportivo. La gioia di Gianluca Catenasso, che torna in campo dopo il lungo infortunio. Poi vi portiamo al Porto Antico per 10 anni di Free Sport, grande evento insieme agli amici di Iren Luce Gas e Servizi nell'ambito del Challenge L'Energia che accende lo sport. Vi facciamo conoscere una realtà sportiva, la Trionfo Genovese, a nostro fianco alla festa dello sport. Tanto impegno, tanta passione e poi ovviamente la gioia dell'Urania, che conquista medaglie e titoli ad Orbetello, ancora una volta leader nel canottaggio sedile fisso in Italia. E chiudiamo con lo Sport Ability Day. Sentirete alcuni messaggi dei nostri testimonial. Segnate ancora una volta in agenda sabato 10 ottobre alla Shore, non potete mancare.
1: Io avevo avuto questa idea, poi però devo essere sincero che The Wave e Costa l'hanno resa non più un'idea ma una giornata secondo me che sarà indimenticabile. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, sono orgoglioso di tutta la macchina organizzativa che c'è stata dietro. Il torneo deve ancora iniziare, quindi poi lunedì 28 settembre tireremo le somme, però io credo che questa giornata sia il vero trampolino di lancio per tuffarsi in questo The Wave Open Challenger, che secondo me rimarrà nei ricordi del Park Tennis Club per tanto tempo.
2: Genova ha bisogno di sport, di cose nuove, noi come The Wave crediamo che questa città, che ci ha dato molto, abbia necessità di avere sempre più occasioni di mostrare quanto vale. Questo in particolare è un torneo che richiama tennisti di primissimo livello. Noi condividiamo i valori di questo sport, ma non vuol dire sponsorizzare, non vuol dire semplicemente appiccicare, come dire, il logo The Wave su una manifestazione di questo tipo. Vuol dire credere che questa città abbia bisogno

0: bisogno di iniziative di questo tipo.
1: Siamo partiti con proprio con i primi giorni di settembre con i campionati italiani giovanili Under 11 a Sanremo, al TC Sanremo. Abbiamo proseguito poi la settimana scorsa con una serie di tornei open in giro per la Liguria di livello elevatissimo, anche quello del Park Tennis, che ha visto anche la vittoria di Ingarao, che è in assoluto il campione italiano di seconda categoria.

0: Venezia. Abbiamo poi anche Padel, un torneo internazionale per la prima volta giovanile a Sanremo presso il circolo di Sciolli, e poi dopo continuiamo con Toirano, che abbiamo tutti i nostri campionati regionali giovanili under 10 e under 18 tra due settimane, e poi per arrivare anche ai veterani con le fasi finali nazionali al Solaro nella prima settimana di ottobre. Quindi davvero un mese di settembre incredibile, senza dimenticare molti altri tornei open che ovviamente nel mese di settembre affollano la nostra Liguria, quello dei Trepini. Abbiamo anche un importante torneo del mondo dello shipping, che è il mondo che, diciamo, sponsorizza il mondo delle imprese che sponsorizzano la ONU Open Challenger.
1: Una botta di energia, è stata una botta di energia. Sembra che in questi 10 anni si siano sommate tutte le bellezze. Io da questa giornata vi posso dire che veramente ci è arrivata una botta di bellezza, di persone che sono venuti a portarci il loro contributo, di vecchi e nuovi amici che sono venuti anche solo a fare un saluto. È stata una giornata di sport e davvero di bellezza.
2: In questi 10 anni dovremmo ringraziare tantissime persone. Ringraziamo intanto quelle che hanno permesso di costruire questa festa del decennale. Sicuramente, vabbè, iniziamo da Stelle nello Sport, che adesso da con le quali abbiamo collaborato da tanti anni, ma in quest'ultimo anno ci ha aiutato particolarmente. Ringraziamo il Comune, la Regione, che ci hanno accompagnato in quelli che sono stati anche gli eventi di questo 2026. Ringraziamo la WISP, che è ente di promozione sportiva a cui siamo affiliati fin dalla nostra nascita. Ringraziamo le scuole, che le rappresentanti delle scuole che sono venute qui oggi. Ringraziamo Fondazione Carige, che ci ha aiutato quest'anno nei progetti. Ringraziamo IREN, grazie alla quale poi è stato possibile anche questo decennale.
3: Tantesimo compleanno di Gruppo Sportivo Aragno, una data importante, una data storica, un riconoscimento alle persone che 80 anni fa hanno messo tutta la loro energia per far crescere e per far nascere questa società, che oggi noi stiamo cercando di continuare a gestire nel modo migliore possibile. E per questo grande evento abbiamo pensato a una grande manifestazione, che forse è tanto che non viene fatta, quindi una 24 ore di nuoto dalle 17 di venerdì 2 ottobre alle 17 di sabato 3 ottobre. Tutte le persone potranno nuotare per 24 ore, bastano 50 metri per i meno sportivi e 24 ore di pallanuoto a fianco. Quindi avremo giocatori che vorranno giocare e fare una partita amichevole, oppure delle squadre che faranno all'interno di questa 24 ore una mini partita. Post 24 ore, quindi dalle 17 di sabato 3 ci sarà l'Oktoberfest, grazie alla Proloco di Pra, che allieterà con birra, panini, salsicce tutti i partecipanti della nostra manifestazione.
4: Una grande festa per un compleanno speciale, che estate è stata, insomma, che 2026 sin qui è stato. Sappiamo che è sempre durissima tenere in equilibrio impianti come il vostro. Che...
3: Assolutamente, siamo sempre in salita, purtroppo i costi energetici sono sempre diciamo uno dei nostri maggiori problemi da affrontare quotidianamente, ma oltre a questo, appunto, durante le 24 ore la nostra parte sociale non si fa mancare, perché faremo una raccolta benefica vendendo la maglietta speciale della 24 ore del nuoto a favore di Valeria, una ragazza ammalata di sclerosi.
5: Il racconto di questo titolo italiano dell'Uragno nel Gozzo Juniors.
6: Ma allora, è stata una bella gara, ci cioè siamo giocata fin da subito col Murcaloro e poi anche con gli altri equipaggi, e fortunatamente abbiamo fatto una bella partenza e siamo entrati prima al giro di boa, che sicuramente ci ha dato più fiducia e ci ha avvantaggiato.
5: L'equipaggio, qual era il suo punto di forza?
7: Il nostro punto di forza sono sempre stati comunque i giri, nonostante durante comunque le batterie e i recuperi non siamo riusciti a fare al meglio come facevamo negli allenamenti, ma oggi per fortuna siamo riusciti a riprenderci e comunque fare comunque i giri al meglio e anche fare un buon passo.
5: La dedica!
8: Allora, dedichiamo questa vittoria sicuramente a tutti gli allenatori e anche a tutta la famiglia che ci seguono nelle gare. Lo dedichiamo in particolare anche ad Aldo Moscatelli, che purtroppo oggi non è qua presente, però ci segue sempre da casa, e soprattutto comunque una dedica in particolare.

0: parlare anche allo Scalo Quinto, che diciamo che durante tutto l'anno sono stati i nostri avversari principali e con cui abbiamo sempre fatto delle belle gare. Purtroppo hanno avuto un incidente e non sono stati presenti con noi oggi.
1: Com'è stato vincere questo fratello?
2: È una sensazione molto bella, perché questa parte l'abbiamo preparata molto e soprattutto abbiamo una grande intesa, quindi sono davvero contento e questo titolo per me vale davvero tanto, soprattutto perché ho vinto con compagni e con mio fratello in particolare.
3: Ho un'associazione sportiva dilettantistica dedicata al pugilato, noi facciamo solo pugilato, siamo a San Pier d'Arena, abbiamo una palestra di circa 800 metri quadrati e niente, portiamo avanti un progetto che è quello di recuperare più giovani possibili da un ambiente che non è poi così felice come tutti sappiamo. Niente, anche quest'anno abbiamo raggiunto degli ottimi risultati, siamo circa 180 iscritti, abbiamo vari agonisti, fino all'anno scorso, perché quest'anno non abbiamo potuto per un infortunio, abbiamo avuto per 2 anni consecutivi il campione regionale della categoria dei 70 kg e niente, il nostro obiettivo è quello di andare avanti e cercare di raccogliere più giovani possibile e portare avanti quello che è il progetto della nobile arte, cioè far sviluppare il pugilato a Genova il più possibile. Anche quest'anno siamo arrivati secondi classificati sulla base degli iscritti, degli eventi che organizziamo e degli atleti che abbiamo. Lo scorso abbiamo organizzato circa 9 eventi, tra cui anche le finali dei campionati regionali.
4: Ciao a tutti ragazzi, io sono Federico Minai, atleta dei nuotatori genovesi, partecipante ai campionati europei e mondiali della Federazione Paralimpica Intellettivo Relazionale Virtus. Per me lo sport significa avere l'opportunità nel conoscere nuovi avversari, competerci e allo stesso tempo esserne amici. Lo sport permette di sbloccare nuovi orizzonti tra rivalità e amicizia e farsi forza insieme. Ti invito a partecipare sabato 10 ottobre allo Sport Ability Day al My Sport Village Shorba. Ti aspetto a Genova con la tua famiglia per una giornata dove lo sport abbatte ogni barriera e che unisce tutte le abilità sotto un unico grande traguardo. Vi aspettiamo numerosi.
5: Ciao a tutti, sono Francesca Salvadei, atleta delle Fiamme Azzurre nella disciplina del paradressage. Per me sport è tutta la mia vita, è quella forza che mi dà la spinta per andare sempre avanti e alzare sempre l'asticella per dare il mio massimo. Vi aspettiamo al Sport Ability Day presso la Shorba. A presto, ciao!
6: Come sempre, tante storie bellissime che potrete ovviamente vivere sui nostri portali stellenellosport.com e sportabilityliguria.it. Tutte le news giorno per giorno sul nostro quotidiano online da liguriasport.com e poi come sempre i canali social di Stelle nello Sport, Facebook, Instagram, TikTok, X, per essere aggiornati ora per ora su tutto quello che accade nello sport della nostra Liguria. Come anticipato, il 10 ottobre alla Shorba c'è lo Sport Ability Day, sarà ancora più grande la festa dello sport per tutte le abilità. Ci saranno anche le scuole nel pomeriggio con le bellissime attività di formazione, di inclusione, retorni, calcio, volley e basket. Ci saranno i Senior Games e questo è l'invito che facciamo a tutti i senior, anche in sinergia con il Comune di Genova, il progetto Sport Senior. Vi invitiamo a venire alla Shorba perché sarà un pomeriggio di attività straordinarie anche per chi over 65 vuole continuare a divertirsi, a stare insieme e a fare sport. E poi come sempre tanti testimonial la prossima settimana, vi daremo una straordinaria anticipazione. Rimanete con noi, buona settimana sportiva a tutti.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza.

0: Eccoci di nuovo in diretta per la nostra seconda parte dedicata alla Notte Europea dei Ricercatori e, come promesso, ben trovata Emanuela Sasso, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi di avermi invitato.
0: Che insegna probabilità e statistica ed è anche prorettrice alla programmazione universitaria dell'Università di Genova, lo sarà anche in futuro, a giudicare da quel che si scrive in giro direi di sì.
1: Dicono
0: e quindi,
1: così.
0: E quindi continuerà in questa vicenda, l'abbiamo conosciuta bene noi di Primo Canale perché è stata anche candidata rettrice nelle ultime elezioni che si sono svolte tarda primavera, diciamo inizio estate del 2026, e quindi diciamo che ha già avuto modo di conoscere questi studi e noi abbiamo avuto modo di conoscere lei. Ma questa sera ci dedicheremo soprattutto a ciò che avviene nei giardini Luzzati di Genova, dove la Sharper Night è in corso. E allora torniamo da Chiara Orru, che è già pronta con un ospite. Buonasera Chiara, ben ritrovata.
2: Buonasera Matteo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Rieccoci dai giardini Luzzati per raccontarvi la notte dei ricercatori, la notte in cui la ricerca viene portata fuori e messa a disposizione veramente di tutti, con laboratori, talk, appuntamenti, dimostrazioni ed esperimenti. E allora entriamo nel vivo della serata e lo facciamo insieme a Domenico Coviello, che è il presidente dell'associazione del Festival della Scienza, che supporta e partecipa da anni alla Sharper Night, alla notte dei ricercatori, che quest'anno torna a Genova, sta per tornare. Quando tornerà? Siamo un unicum che abbiamo in Italia.
3: Sì, il Festival della Scienza è una manifestazione ormai consolidata a Genova, quest'anno è il 24esimo anno ed è una manifestazione che veramente permea tutta la città piena di scienza, perché non si svolge in un'unica location ma ci sono 35 location differenti che ospiteranno vari eventi, conferenze, laboratori, mostre e spettacoli. Quindi su queste quattro attività sarà comunicata così alla città le scoperte scientifiche più importanti e anche le cose più semplici per le scuole.
2: Sede centrale a Palazzo Ducale, ma come ha detto il presidente in realtà ha tante location, tante sedi dove sarà il festival dislocato. A partire da quando?
3: Dal 22 ottobre al 1 novembre e si svolgerà appunto, cominciamo dal Porto Antico, Palazzo Ducale, l'Università, ed è un po' per tutta l'età. È nato all'inizio principalmente per le scuole e continua ad essere un evento molto seguito dalle scuole, sia medie, elementari, e quest'anno abbiamo anche iniziative per i più piccoli e copre un po' tutti i settori scientifici.
2: Un festival che ormai negli anni è diventato un punto di riferimento proprio perché mette a disposizione la scienza a portata un po' di tutti.
3: Sì, quest'anno è il 24esimo, ma il 2027 sarà un anno speciale perché sarà il 25esimo del festival, e in più sarà l'anno in cui verrà Genova diventa una delle quattro capitali della scienza europee. Abbiamo vinto un bando europeo e quindi avremo manifestazioni durante tutto l'anno, da gennaio a dicembre, divise per i diversi argomenti. Ci sarà la medicina, ci saranno gli oceani, il territorio, il clima, e quindi sarà un anno veramente speciale per Genova e anche per i molti visitatori che vengono da fuori Genova.
2: Ecco, l'abbiamo detto prima, il Festival della Scienza è un unicum che abbiamo in Italia, un festival così importante che abbiamo solo a Genova.
3: Sì, in Italia ci sono molti festival ma nessuno ha le dimensioni. Noi abbiamo più di 20.000 presenze durante il festival e anche il numero di conferenze in questi 11 giorni supera i 350 eventi, quindi è seguito e conosciuto anche da alcune scuole all'estero. L'anno scorso abbiamo avuto delle scuole dal Portogallo, quest'anno adesso sono aperte le iscrizioni da poco, quindi attendiamo gli ospiti.
2: A livello internazionale ci sono ricercatori provenienti da tutta Italia e anche grandi protagonisti, tanti ospiti quest'anno importanti.
3: Certo, quest'anno

0: Quest'anno abbiamo un premio Nobel, il professor McDonald, e poi abbiamo un famoso genetista inglese, Sir John Byrne, e Fabiola Giannotti, che è già stata la direttrice del CERN a Ginevra, e con una performance particolare, perché lei spiegherà la complessità dell'universo insieme a un'orchestra, e il maestro spiegherà la complessità della musica di Mozart nel Carlo Felice, quindi sarà un evento particolarmente bello e emozionante.
1: E allora non vediamo l'ora che il festival inizi, ricordiamolo, il 22 ottobre fino al 1 novembre, il Festival della Scienza qui a Genova, sede Palazzo Ducale, ma poi dislocato in tante location. Io ringrazio il presidente dell'associazione Festival della Scienza, Domenico Coviello, per essere stato con noi, ma noi continuiamo il nostro racconto perché la notte dei ricercatori è appena iniziata. A te, Matteo.
2: Grazie, grazie Chiara. Insomma, Festival della Scienza, grande momento per, diciamo, la cultura scientifica della Liguria e non soltanto.
3: Sì, sì, penso che sia una grandissima opportunità, penso che sia un momento, diciamo, unico in cui si possa veramente uscire fuori, nel nostro caso dall'università, ma non solo, anche dai centri di ricerca, per far sì che tutta la bellezza della ricerca arrivi a più persone possibile. Penso che sia veramente un'esperienza unica. Io l'ho vissuta da mamma quando lo portavo i bambini, l'ho vissuta poi anche facendo esperienze e laboratori, e è sempre un momento importante, anche molto bello viverlo con gli animatori, no? Perché si crea quella comunità di ragazzi che sono fantastici, che ci mettono un'energia pazzesca, ed è veramente un bel momento.
2: Vabbè, infatti quando la scienza diventa a disposizione di tutti, no? È per questo che ho qua la professoressa Sasso, perché adesso cercherò di capire che cos'è un sistema quantistico, per esempio.
3: Poi ti interrogo alla fine.
2: Oppure qualcosa tipo sulla probabilità, insomma, probabilità in che senso?
3: Due, tre esercizi.
2: Che se arrivi a con le palline.
3: Con le palline, con le carne, sì, esatto.
2: Che è il massimo, che, diciamo, giustamente, che la professoressa Sasso può cercare di cavare da me. Lucrezia Marini, buonasera di nuovo anche a te, ti ho già vista nelle immagini di copertura della nostra Francesca Cangiotti, hai un ospite al tuo fianco.
4: Eh sì, esatto, Matteo, buonasera di nuovo a tutti quanti, e siamo qui in compagnia di Valentina Cesari, una ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che ci mostrerà un sistema molto interessante. Lei mi ha spiegato un po' quello che è, però io forse non sono degna di poter sapervi bene, neanche dire il nome completo, ecco. Vai Valentina.
5: Vai. Allora, io mi chiamo Valentina e appunto sono ricercatrice postdoc presso l'unità di ricerca di Social Cognition in Human Robotic Interaction, coordinata dalla professoressa Agnieszka Wikoszka, e questo che state per vedere, appunto, che state vedendo, è un compito di memoria molto particolare, perché all'interno abbiamo un robot che aiuta dei soggetti a condurre appunto questo compito. Tutto questo nasce e si sviluppa in seno al progetto ErgoCAP Core INAIL, quindi il nostro approccio è un approccio molto applicato all'ergonomia, che cerca di aiutare appunto le persone, gli utenti, a lavorare in modo da non sovraccaricarsi. E qui è il concetto cardine di carico cognitivo, perché noi quando lavoriamo non ce ne accorgiamo, a volte sì, ma ci sentiamo un po' overloaded, questo è un concetto che ritorna molto. E per questo, con questa tecnologia che vogliamo, diciamo, che diventi adattiva, quindi che si tari sui suoi partecipanti, sui suoi soggetti, cerchiamo di assistere le persone, diciamo, durante i compiti lavorativi, ma anche, diciamo, di altra natura, al fine di sgravarli un pochino. Quindi questo è il nostro compito, è abbastanza oneroso, lo sappiamo, oneri onori, ma diciamo.
4: Ecco, ad esempio il programma che adesso ci possiamo inquadrare, anche che sta facendo, ci stanno aiutando a dimostrare i propri colleghi dell'ILT, a cosa serve, su cosa si basa e come un po' funziona, ecco.
5: Allora, questi compiti sembrano dei videogiochi, ma in realtà vengono, diciamo, implementati, vengono fatti a partire da molte teorie che riguardano la nostra cognizione, quindi il modo in cui memorizziamo, il modo in cui percepiamo il mondo. E quindi, sebbene sia un gioco apparentemente appunto molto artificioso, in realtà tutto quello che accade qui accade anche nel mondo reale. Il fatto che noi dobbiamo ricordarci delle sequenze è quello che vogliamo mostrare ora. Quindi, e in questo caso, il robot a cosa serve? Serve a farci a fare pesar meno, diciamo, il compito che ci sta un po'

0: sovraccaricando. Ora la collega sta facendo questo compito da sola, ma poi arriverà il robot che piazzerà altri cubi.
1: Sì.
0: E questo a cosa serve, in poche parole? A sgravare le persone dall'incombenza, appunto, di memorizzare tanti step.
1: Okay.
0: E pensare in un'ottica lavorativa vuol dire indossare delle sequenze di vestiti particolari, di PI, oppure delle procedure abbastanza complesse che possono appunto farci sbagliare, e questo può generare il sovraccarico.
1: Ecco, quindi praticamente questi sistemi che voi andate a studiare possono aiutare sia dall'azione più quotidiana fino a vere e proprie azioni che invece ricorrerebbero un sacco di tempo.
0: Esatto. Questo che appena detto è molto importante, perché siamo a sequenziamento, quindi noi sequenziamo delle azioni ogni giorno. Basta pensare al guidare, basta pensare allo scrivere. Sono esempi abbastanza banali, ma comunque per farvi rientrare anche un po' nel concetto che vi sto spiegando. In questo caso dobbiamo pensare a questo compito non come semplici cubi, ma a pensare ad esempio in ottica di catena di montaggio, oppure di fabbrica, oppure in altri tipi di contesti più ergonomici, in cui gli utenti sono chiamati a fare delle cose ripetitive che hanno una certa sequenza e che richiedono poi molte risorse cognitive. Pensate a un compito molto ripetitivo, no? Cioè, succede che dopo un po' una persona si annoia e perde il controllo sulla situazione. Questo che cosa fa? Va a determinare intanto l'errore, e poi uno stato di ipoattivazione, nel senso che sei talmente demotivato che di solito non performi bene. Quello che studiamo appunto è come inserire questi sistemi in queste ottiche. Quindi dov'è che il robot può intervenire? Quando sono molto annoiato, quando sono sovraccaricato e quindi non riesco? Tutto questo perché è importante ricordare che non è solo la performance effettiva a contare, ma è anche lo stato attuale del soggetto, come si sente, è in grado di svolgere il compito oppure il compito richiede troppo o troppo poco. Ed è per questo che nel nostro piccolo, ma il piccolo non è, cerchiamo di partire dalle neuroscienze per ricreare situazioni più o meno ecologiche. Ecologiche vuol dire simile alla realtà, per poi arrivare come ultimo passo ad applicare queste tecnologie negli ambienti reali.
1: Bene, grazie mille, grazie a Valentina Cesari, e io vi restituisco la linea.
2: Grazie mille, grazie Lucrezia, ci fermiamo soltanto un istante e torniamo tra poco.
3: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Eccoci di nuovo alla notte dei ricercatori. È sempre la ricerca un po' il motore che muove le vostre carriere, professoressa Sasso, quando uno comincia? Cioè l'idea è quella: voglio insegnare agli altri quello che ho imparato io, oppure voglio trovare un modo per fare ricerca, e il modo migliore per fare ricerca è insegnare e fare ricerca di conseguenza.
2: Più che motore, che forse lo chiamerei il cuore della nostra attività. Penso che sia molto soggettivo. Io nel mio ho iniziato, diciamo, l'idea di voler insegnare, quindi trasmettere un po' quella che era la mia passione ad altri. Poi pian piano mi sono però anche appassionata delle cose che studiavo e quindi ho deciso poi di rimanere all'università e quindi unire, diciamo, la ricerca all'insegnamento. E per altri invece è soltanto anche la ricerca, soltanto è un po' non va bene come termine, perché è un atto estremamente creativo la ricerca, quindi è un po'...
1: Esatto, tra l'altro nelle materie scientifiche, non so, per esempio la matematica, no? Ho sempre sentito dire da quelli che poi sono andati avanti su questa roba, che in realtà è molto diversa da come ce la si immagina a scuola, che a scuola è una cosa molto più ripetitiva, sono esercizi che si fanno per imparare un meccanismo. Invece poi dopo c'è tutta una parte quasi spirituale della matematica.
2: Adesso un po' esagerato, quasi così.

0: Così. Però è un po' come quando si inizia con lo sport, no? Uh-huh. All'inizio si inizia con fare dei soliti esercizi un po' ripetitivi per imparare a, so, nel basket a prendere dimestichezza con la palla, e poi però pian piano crei, no, nella partita un'azione con i tuoi compagni. Questo è un po' il passaggio che si fa successivamente. Però è un po' così, sì, la matematica che si fa dopo è, diciamo, difficile, infatti a volte un po' tremo quando mi chiedono cosa fai come ricerca, perché esatto, spiegarlo preferisco sempre un po' bypassare, però
1: che è una cosa che ho fatto,
0: esatto,
1: prima,
0: ho fatto prima
1: là,
0: infatti per quello
1: prima,
0: che
1: prima di cominciare la,
0: non me lo chiede adesso
1: puntata, e insomma ho fatto così con la testa, sai, quelle cose che fai finta di aver capito per non fare la figura dello scemo, però non avevo capito granché, però ci sta.
0: No, però è diciamo estremamente coinvolgente, ecco, come attività, certo. Ma penso che valga per tutte le discipline, non
1: poi
0: soltanto
1: comunque
0: per
1: ci sono delle
0: la matematica
1: molto pratiche, no? Per esempio, tra le varie cose che so che lei ha studiato è quella appunto probabilità nei sistemi energetici, ecco lì secondo me già nel mondo in cui viviamo oggi,
0: certo,
1: e
0: certo,
1: il legame che abbiamo con l'energia, sapere che ci sono degli esperti che studiano dei modelli che magari possono migliorare
0: e certo, sì, in questo momento io sto lavorando con un dottorando che sta studiando proprio come ad esempio ottimizzare, come caricare le batterie in modo tale da ottimizzare la produzione di energia da sistemi tipo eolico, quindi
1: perché giustamente l'eolico è intermittente, ho la batteria che
0: è molto
1: accumula,
0: aleatorio, perché dipende dall'energia,
1: certo,
0: non si può,
1: però la batteria,
0: dire,
1: si può stoccare
0: contenere,
1: nella batteria,
0: esatto, sì, e quindi si carica la batteria, si scarica in base anche alle richieste del mercato, perché poi il mercato dell'energia è abbastanza complesso anche nelle sue regole,
1: e una batteria molto grande ci vuole,
0: sì,
1: tante batterie, bella, sicuramente interessante. Torniamo ai Luzzati, credo che tocchi a Lucrezia, se ricordo, no, che tocca a Chiara, scusate, ho perso il mio gioco di memoria con i cubetti di prima, non ha funzionato granché. Chiara,
2: hai perso il conto, Matteo. E allora continuiamo a parlare, anzi a raccontare la notte dei ricercatori, e lo facciamo con una ricercatrice della scienza dei materiali del CNR, il Consiglio appunto Nazionale delle Ricerche, Eva Santini. E allora, questa sera, la notte dei ricercatori, il CNR che cosa porta? Quale attività porta? E insomma, cosa portate avanti?
3: Allora, quest'anno, come tutti gli anni, abbiamo visto una grande partecipazione dei ricercatori del CNR, e infatti abbiamo proposto le nostre attività in due stand per un totale di 10 attività. Più o meno sono stati coinvolti tra i 50 e i 60 ricercatori, che quindi è un gran risultato per noi, ed è importante per noi mostrare la ricerca che viene svolta al CNR tutti i giorni e in tutti gli ambiti, che vanno dalla scienza dei materiali come tensiattivi, materiali di origine spaziale anche, di tipo lunare, ma anche a superconduttori, oppure alla robotica applicata sia in ambito ambientale o anche in campo più educativo come all'interno delle scuole, ma anche in campo marino, e per non dimenticare anche l'intelligenza artificiale, che comunque caratterizza questi ultimi anni della nostra ricerca. E diciamo che appunto stiamo portando avanti in particolare l'attività in campo marino, e negli ultimi anni abbiamo appunto la robotica con quelli che noi chiamiamo i pescioni o i robot più marini, diciamo.
2: Ecco, già l'anno scorso ne abbiamo sentito parlare, abbiamo poi ripreso e raccontato il pesce robot. Quest'anno invece ci spostiamo da un suo parente, si può chiamare così, un drone sottomarino.
3: Esatto, il drone robot sottomarino, che verrà spiegato dai miei colleghi che se ne occupano tutti i giorni, quindi diciamo che è il loro figlio scientifico.
2: E allora andiamo a scoprire di più di questo drone sottomarino, e lo facciamo con Marco Bibuli, ricercatore di robotica marina. Lo abbiamo conosciuto l'anno scorso con il pesce robot, lo vedete proprio anche dalle immagini, questo è quello che avete presentato l'anno scorso. Quest'anno invece che cosa volete raccontarci qui al Festival della Scienza? Scusate, alla Sharper Night.
4: Buonasera, allora, come dicevi, l'anno scorso abbiamo portato il famoso pesce robotico, che rappresenta un po' la frontiera della ricerca più relativa alla tecnologia, quello che possiamo sviluppare. Quest'anno invece abbiamo portato questo esempio di strumento per le vere attività in campo, quando vogliamo esplorare, vogliamo misurare qualcosa sotto al mare dove l'uomo difficilmente può arrivare. Ecco, questi sono gli oggetti che utilizziamo. Questo è ovviamente piccolo, facilmente impiegabile da una o due persone, però ovviamente limitato dalla profondità, parliamo di qualche decina di metri, ovviamente.

0: E se vogliamo scendere nei mari profondi o negli oceani ci servono macchine molto più grosse. Ma le funzionalità sono più o meno le stesse, si basano su tanti motori che ci permettono di muoverci destra, sinistra, in alto, in basso, e tanti sensori, telecamere, sonar, braccia robotiche che ci permettono di interagire con l'ambiente, sentire, vedere, raccogliere dati o addirittura toccare l'ambiente per lavorare sott'acqua, tutto lasciando le persone in totale sicurezza, che possono lavorare da una nave o da una stazione di terra, lasciando il lavoro sporco e difficile al robot.
1: Questo drone sottomarino è già stato utilizzato appunto in mare, ha già avuto esperienza?
0: Assolutamente sì, ogni tanto ci giochiamo per sviluppare i nostri algoritmi, le nostre cose di ricerca, ma spesso facciamo delle misure, facciamo delle riprese, facciamo anche delle dirette YouTube. Ogni tanto devo dire che facciamo una sorta di turismo virtuale con questo oggetto, che tramite la sua telecamera ci permette di accedere a questo mondo sottomarino facendo delle stupende immersioni virtuali.
1: Immersioni, da queste immersioni è venuto fuori qualcosa, è stato scoperto qualcosa di particolare, è stato visto qualcosa che noi ancora appunto non abbiamo avuto modo di vedere?
0: Questo è un oggetto molto piccolo, non possiamo spingerci tanto lontano, ma ci permette comunque di osservare quella vita sottomarina che immergendoci andremo a disturbare. Invece, stando muovendoci lentamente, stando fermi vicino al fondale, possiamo osservare diversi pesci che interagiscono con l'habitat, col fondale, cercano cibo, ed è un film bellissimo a cui possiamo accedere oramai ogni giorno grazie a queste tecnologie.
1: Grazie ancora a Marco Bibuli, vi avevo fatto entrare nel spettacolare mondo della robotica marina con il drone sottomarino, ma non ci fermiamo qui, continuiamo a raccontare tutto quello che è la scienza in tutte le sue dimostrazioni. A te.
2: Grazie a Chiara Urru. E professoressa Sasso, la prossima intervistata invece che si trova con la nostra Lucrezia Marini, secondo me a naso vi siete già visti due o tre volte. Lucrezia, con chi ti trovi?
3: Eh sì, Matteo, siamo qui con Eliana Ruffoni, che è la portavoce del rettore, per proprio un po' anche raccontarvi cosa c'è dietro a questo grande evento, perché è un modo anche per far un po' uscire l'università dalle aule, dai laboratori e raccontarlo a tutta la città, vero?
4: Assolutamente sì, la nostra finalità è assolutamente quella di portare i ricercatori e le ricercatrici dell'Università di Genova, ma non solo, ovviamente di tutti gli enti con cui collaboriamo, fuori dai laboratori, fuori dalle aule. Ci riusciamo, mi sembra, egregiamente, perché c'è un sacco di gente qua che guarda quello che si fa nei singoli stand, tutte le nostre attività. Lo scopo è questo, ma voglio sottolineare il fatto che comunque nasca da una fortissima collaborazione che è la forza vera, appunto, scusate la ripetizione, però è la forza vera, perché non si fa niente da soli, no? Si fa meglio e di più stando insieme. Qua abbiamo gli NFN, il CNR, l'IT, non li vogliamo citare tutti perché sicuramente dimenticherei qualcuno, però alla fine il risultato è dato dal gruppo, anche se noi abbiamo l'onore di coordinarlo, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio.
3: Ecco, questa è un po' la manifestazione, se così possiamo dire, della famosa terza missione, che ogni volta che ne sentiamo parlare durante le conferenze sempre un po', ma cos'è questa famosa terza missione? Quindi chiediamo alla portavoce del rettore, cos'è la terza missione effettivamente?
4: Intanto è la terza, quindi ce n'è una prima e una seconda, che sono la didattica e la ricerca, quindi si insegna e si studia, e questa è l'università. La terza missione è la fase di restituzione, tutto ciò che non è nelle prime due, ma che è molto di più. Quello che faccio lo restituisco alla cittadinanza, lo restituisco all'esterno, trasferisco il sapere, trasferisco quella conoscenza tecnologica, ma anche di altri saperi che sono propri della nostra accademia, e li portiamo fuori, li facciamo sapere agli altri, li portiamo nei finanziamenti, nelle piazze, nelle collaborazioni, perché non si rimane chiusi tra le mura della nostra Ateneo, ma si va così verso la gente, la cittadinanza.
3: Ecco, una cosa bella che volevo anche anche testimoniare io che l'ho visto, che la vivo per la prima volta, diciamo, questo evento, è proprio il fatto che, come diceva bene Eliana, si va oltre l'aula, ma si va anche un po' oltre il rapporto alunno-professore. Cioè qui vediamo professori e alunni che interagiscono in maniera molto dinamica e anche molto amichevole, possiamo dire. Questo è bello. Siete, è la sesta volta che partecipa.
4: Esattamente, è la sesta volta che siamo qua e ogni volta gruppi uguali e diversi, perché ci sono costanti, persone che tornano sempre, persone sempre nuove, ed è bellissimo anche questo aspetto qua che hai giustamente

0: sottolineato, cioè il docente ordinario magari col suo giovane assegnista, la sua giovane ricercatrice, oppure ricercatori da soli che vengono mandati qua a spiegare le loro attività, e quindi si vede un po' anche come passa il sapere anche da una generazione all'altra nei gruppi che sono a volte anche molto diversi tra di loro, quindi è molto bello anche questo.
1: Vi è ancora tanto entusiasmo per far parte della Research Journal?
0: Assolutamente sì, penso che si veda, siamo tutti sempre entusiasti, stanchi ma contenti.
1: Bene, bene, grazie, io ringrazio Eliana Ruffoni e vi restituisco la linea.
2: Grazie. Beh, insomma, Eliana Ruffoni è un'amica nostra, anche perché senza la comunicazione anche l'università
3: certo. Non
2: si potrebbe raccontare. Prima si parlava con il professor Benente dell'importanza di far uscire l'università dalle aule e farla entrare in città, ovviamente anche il lavoro anche di queste serate, no?
3: Certo, sicuramente, penso che sia viene come terza missione, ma come giustamente ha detto Eliana è qualcosa che viene anche un po' spontaneo dopo che hai, come dire, trasferito le tue conoscenze in classe, ma le vuoi portare anche fuori. Penso che la conoscenza debba essere in qualche modo diffusa e deve essere a portata più o meno di tutti. Poi è chiaro che viene declinata anche, bisogna anche imparare in qualche modo, penso che sia anche importante da parte nostra insegnare anche a comunicarla con le parole giuste anche a tutte le persone, no?
2: E poi non lo so, io la vedo molto allargata la questione della terza missione, più in generale il ruolo dell'università in una città, anche l'individuazione dei corsi di laurea giusti, no?
3: Certo.
2: Che servono alla promozione delle attività economiche che sono le principali di un certo territorio, secondo me è fondamentale.
3: È fondamentale,
2: no?
3: Certo, perché ci deve essere integrazione dell'università con il territorio, così diventa vincente, altrimenti potrebbe rimanere molto sterile come proposta.
2: Esatto. Se l'università, non lo so, di Milano preparasse solo avvocati marittimisti, poi dovrebbe, sì, è vero che a Milano ci saranno studi importantissimi anche questo settore, però voglio dire,
3: certo,
2: è più Genova che ha invece queste caratteristiche,
3: che ha queste caratteristiche per
2: il design della nautica, gli ingegneri navali,
3: tutta la parte che riguarda il mare ha una certa, come dire, anche perché tutti i problemi nascono proprio dalla quotidianità e quindi sono anche più stimolati a trovare qualcuno che deve essere lì pronto per risolverli.
2: Comunque quando io, diciamo, mi occupavo delle elezioni del rettore e avevamo realizzato un po' di servizi anche tra gli studenti, mediamente non c'era una critica forte all'università da parte di chi studiava, anzi molte volte sentivo ragazzi: no, io vengo da fuori perché sono venuto qui, perché qui c'è un corso che è particolarmente buono e quindi anche se abito da un'altra parte c'era un'altra università più vicina, sono venuto a Genova volentieri. Poi è chiaro che ci sono le solite questioni di strutture magari vetuste, aule non perfette, però in generale mi sembra che la voglia degli studenti di venire ancora a studiare a Genova sia forte.
3: Sì, ma quello che dici mi fa piacere, innanzitutto devo dire la verità. Penso che ogni tanto Genova questo un po', come dire, sembra una città un po' chiusa, ma non soltanto come università, come città, poi in realtà è una città estremamente accogliente, quindi anche gli studenti che arrivano da fuori questo poi lo accolgono, ovviamente con un po' di limiti e di problemi che vanno pian piano risolti sul discorso da residenza, all'età, insomma ne abbiamo un po' di problemi da risolvere, ma insomma ci sono dei problemi da risolvere, ci siamo noi qua per risolverli.
2: Non c'è dubbio, poi anche sulla residenzialità sicuro è roba vostra pura di università,
3: ma non
2: però
3: solo.
2: C'è anche un tema di città,
3: certo,
2: no?
3: Certo,
2: Genova,
3: certo.
2: Diciamo che rispetto ad altre città italiane ha ancora la possibilità di trovare alloggi a prezzi che sono sempre più alti di quelli che, diciamo, che sono gli stipendi medi delle famiglie che devono gestire questa, però
3: decisamente inferiori rispetto ad altre,
2: appunto,
3: realtà.
2: Vedevo 50 metri a Milano che sfiorano il milione di euro, evidentemente poi tutto si riflette. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta a Sharper Night, la notte europea dei ricercatori. Noi siamo collegati con i giardini Luzzati di Genova, dove appunto ha sede la parte, il cuore della serata, e quindi dei laboratori, degli stand, dei ragazzi che studiano e che ricercano, ma ovviamente anche di tutti coloro che sono gli spettatori di questa serata. Chi è la prossima in pista? Chiara Orru, eccoti qua, torno da te e vediamo cosa stai andando a scoprire.
1: Rieccoci di nuovo insieme, Matteo. Guardate, è in atto un esperimento

0: che adesso tra poco vi racconteremo. Allora torno con Eva Santini, ricercatrice di scienze dei materiali della CNR, appunto il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha portato avanti in questa notte dei ricercatori tanti stand, tante attività.
1: Sì, infatti ampio spazio è stato dato alla scienza dei materiali, declinata sotto diversi aspetti, come ad esempio la chimica fisica, che porta alla formazione di schiume sia liquide che solide, oppure alle proprietà dei nanomateriali in ambito tossicologico. E proprio in questo momento stiamo vedendo lo svolgersi di alcuni esperimenti su una proprietà particolare dei materiali, che è la superconduttività.
0: E allora mi sposto, grazie Eva, mi sposto proprio da coloro, questi ricercatori che stanno portando avanti un esperimento che ormai, guardate, è pieno di persone, sta davvero incuriosendo tante delle persone questa sera, la notte dei ricercatori. Spin, che cosa portate questa sera per conto appunto di CNR?
2: Qui facciamo vedere qualche proprietà speciale di materiali che noi studiamo, sviluppiamo e sviluppiamo nei nostri laboratori qua a Genova, e questi materiali in particolare che presentiamo stasera si chiamano superconduttori, un po' i supereroi dei materiali che vogliono condurre corrente. Abbiamo il classico rame che presenta la sua resistenza, quindi resistenza che crea del riscaldamento quando la corrente passa nel filo. Nei superconduttori invece abbiamo come un supereroe che resistenza non ne ha, e quindi questa è una delle proprietà principali, quindi si possono far passare tantissime, elevatissime correnti senza scaldarlo. Poi invece facciamo vedere l'altra bellissima proprietà, che è quella di non permettere al campo magnetico di penetrare nel materiale, ma anzi il materiale lo espelle, e l'effetto è quello di avere una...
0: Diciamo dell'azoto liquido, che è molto suggestivo.
2: Sì, certo, perché diciamo che i materiali superconduttori hanno queste belle proprietà solo se raffreddati a temperature molto basse. In questo caso, per raffreddarlo, utilizziamo l'azoto liquido, che all'apparenza sembra acqua, in realtà è gas di azoto liquefatto, e si liquefa a temperature che sono all'incirca meno 200 gradi centigradi, quindi molto freddo.
0: Beh, per farci capire, se mettessi un dito lì dentro e lo lasciassi lì per un bel po', sarebbe come entrare appunto l'acqua bollente alla
2: fine. Sarebbe come avere l'acqua bollente, esatto. Il molto freddo produce l'ustione molto simile, la stessa ustione che produce il molto caldo. Quindi sì, quindi è bene non metterci le mani.
0: Evitiamo.
2: Noi, esatto.
0: Soprattutto voi ricercatori. Che
2: non ci mettiamo mani, abbiamo i guanti, nei casi dovessimo avvicinarci più di tanto, usiamo le pinze ovviamente, e la proprietà... No, si è perso.
0: Abbiamo da una parte il superconduttore, il magneto,
3: quello nero, no. E il cubetto che mettiamo sopra è una semplice calamita. Adesso lui raffredda il materiale superconduttore, e nel momento in cui il materiale superconduttore si raffredda, praticamente crea un'immagine del campo magnetico prodotto dal magnetino e la ricorda, la congela, e anche quindi nel momento in cui noi toglieremo l'oggetto che lo tiene a quella distanza, lui vorrà stare alla stessa distanza a cui stava prima, e quindi avremo il fenomeno della levitazione, cioè il magnete resterà sospeso nell'aria sopra il superconduttore. Speriamo che funzioni, adesso incrociamo le dita.
2: Speriamo che il ricercatore sia capace a farlo, perché funzionare funziona. Aspettiamo un attimo che si raffreddi bene. Quindi questo qua cosa significa? Significa che il superconduttore è in grado di tenere sollevato un magnete. Immaginate le applicazioni che ci potrebbero essere. Qui per esempio, in quello a fianco adesso, ve ne faremo vedere un esempio, cioè potremmo immaginare un veicolo che viaggia su un binario costruito con dei magneti, ma rimane sollevato, come in questo filmato. Questo è il nostro laboratorio, quella è la carlinga della nostra locomotiva, dove dentro abbiamo il superconduttore,
0: viene
2: raffreddato con l'azoto, esattamente come abbiamo visto poco fa. Viene rimosso il supporto che lo teneva,
0: via.
2: E poi vediamo cosa succede. Lui viaggerà sollevato, ma ancorato ai binari.
0: Ah, senza toccare terra, sollevato.
2: Sollevato, questo vuol dire che non ha attrito, vuol dire che può raggiungere velocità decisamente molto più elevate dei treni tradizionali con le ruote.
0: Quindi un'applicazione anche concreta.
2: Applicazioni concrete che sono allo studio, ovviamente non esistono ancora questi treni, esiste il

0: del lino. E in realtà in Giappone esiste un treno che fa esattamente questo lavoro con questo simili materiali, e vedremo se prima o poi anche noi riusciremo a viaggiare su questi treni.
1: Grazie a voi ricercatori che insomma portate avanti la ricerca e la scienza, insomma 360 gradi, la scienza questa notte. Insomma, Matteo, ti abbiamo incuriosito?
2: Come, sono molto appassionato di trasporti, come puoi sapere, quindi conosco diciamo i maglev, che sono i treni a levitazione magnetica, e che però ovviamente sono ancora molto poco diffusi e che sfruttano, immagino, delle tecnologie simili a quelle appunto di cui si sta parlando stasera. Peraltro, cara prof, ti do un suggerimento di ricerca: quello che cambierà il destino del mondo sarà avere dei sistemi di perforazione della terra più rapidi e potenti. Quello cambierà, perché con i maglev i treni all'interno, viaggiando all'interno diciamo di un luogo chiuso come una galleria, possono viaggiare a velocità infinitamente alte, anche 800-1000 km orari. Immaginati avere treni a 1000 km orari che collegano Roma e Milano in un quarto d'ora, Genova e Milano in 3 minuti. Però il problema è che non abbiamo il luogo dove farli andare. Al momento sarebbe impossibile fare una cosa del genere. Va bene, vi ho detto la mia, insomma, su questo sviluppo tecnologico. C'è anche Lucrezia Marini pronta, vediamo se lei invece ha intenzione di cambiare il mondo in qualche altro modo.
3: Sì, esatto, Matteo, siamo qui con il professor Orazio Aiello, professore di elettronica, che ci mostrerà una serie di diciamo, non so nemmeno io. Parli, professore, guardi.
4: Allora, i dimostrativi di questa sera sono finalizzati al evidenziare come si possa fare a meno di batterie per ricorrere a delle sorgenti alternative, cosiddette green e sostenibili, e appunto in determinate applicazioni, appunto qualora questo lo ritenga necessario, per esempio l'ubicazione di specifici sensori in applicazioni remote. Qual è il punto? Ok, poi vogliamo fare a meno di batterie. Per fare ciò avremo bisogno di sorgenti alternative. Nella fattispecie, quello che il metodo più comune per sostituzione di batterie è affidarsi a un classico pannellino solare, ok? In questo sistema elettronico, di fatto, la presenza del pannellino solare fa in modo che la scheda possa lavorare senza alcuna batteria. Questo appunto abbiamo a che fare con una schedina, con un pannello solare molto piccolo, che permette appunto a questa scheda di acquisire dei dati da sensori e trasmetterli. Quindi in questo caso il nostro cosiddetto energy harvester, la nostra fonte di energia alternativa alle batterie, è un pannello solare. Ora, questo ovviamente può essere utilizzato in contesti nella quale la luce del sole è presente. Ora, ci sono altri contesti in cui magari questo non è possibile, oppure in determinato contesto, per esempio applicazioni, che so, su gallerie, su ponti, laddove qualora questa luce solare non sia presente, perché c'è bisogno di sorgenti alternative. Nella fattispecie, quello che abbiamo visto, siamo andati a sostituire il pannello solare con appunto un'energia proveniente da un moto. Nella fattispecie questa sorta di dispositivo, che è stato realizzato insieme al professor Boragno del Dipartimento di Fisica, emula un movimento ondoso, e grazie alla presenza di un magnete che scorre su un binario attorno al cui sono disposti degli induttori, permette appunto per accoppiamento elettromagnetico di raccogliere energia su una capacità. Questa energia viene raccolta tale che a un determinato valore di tensione permetta alla nostra schedina di funzionare, e quindi abbiamo ancora una volta un funzionamento di un apparato elettronico senza l'utilizzo di batterie. Quindi qua vedete appunto altre classici modi, questi qua sono abbastanza banali, anche quasi per bambini, appunto del classico utilizzo di una dinamo per creare batterie. Questo invece ovviamente è più complesso. Qui invece vedete appunto dei fotodiodi, cui appunto a secondo dell'illuminazione definiscono appunto una diversa energia. Questo appunto è dimostrativo per tutti i bambini che vogliono venirci a trovare, appunto l'energia possa fornire un diverso valore di tensione, ok? Quindi con sole, senza sole, la tensione aumenta.

0: sì,
1: okay. Si vedono
0: sì, diminuisce, c'è cioè un volt ovviamente sui nostri fotodiodi con appunto il sole la nostra tensione risulta essere aumentata. Questo appunto è nel minuscolo quello che avviene con i pannelli solari, che sono di dimensioni appunto macroscopiche, ma il nostro tentativo è quello di alimentare dispositivi che possono essere di piccole dimensioni per poter essere per così dire diffusi ampiamente, e appunto piccole dimensioni, piccolo consumo e piccolo costo. Qui vedete un chip che è stato realizzato dal nostro dipartimento grazie insieme al mio gruppo. Questo appunto è il chip, quello è il cuore pulsante di qualsiasi dispositivo elettronico. Quindi qua vedete appunto il nostro 3S chip, nella fattispecie realizzato in tecnologia 180 nanometri. Qua vedete appunto i fili di bonding in oro che permettono dal microscopico di passare al macroscopico e appunto al contatto esterno del nostro chip. Questo appunto è quello che io mi piace chiamare l'invisibilità che cambia il mondo, appunto l'elettronica che circonda la nostra quotidianità ma che appunto non è visibile a occhio umano. E niente, adesso lascio la parola al mio collega Flavio Mazzolini, che presenterà un altro principio di energy harvesting per acquisire l'energia da un flusso d'acqua. Prego.
2: Buonasera. Prendo il microfono. E questo sistema dimostra sempre l'utilizzo di un harvester basato sull'accoppiamento elettromagnetico, simile a quello che avete visto prima. È un'applicazione che è stata pensata in un ambiente in cui avevamo un flusso d'acqua molto ridotto, quindi questa vasca sostanzialmente raccoglie dell'acqua che diventa il contenuto energetico del sistema nel momento in cui si sbilancia e si ribalta. Quando si ribalta, appunto, i magneti che sono all'interno di questa cupola ruotano al suo interno e generano corrente tramite questi avvolgimenti che vanno a caricare la capacità. Quando la tensione ai capi di questa capacità supera una certa soglia, questa scheda trasmette dei dati via wireless a una stazione base e, diciamo, dal monitor si può vedere la carica della capacità e che quando arriva a 3 volt c'è una caduta verticale della tensione, perché è il momento in cui la scheda trasmette i dati e la capacità si scarica sostanzialmente.
1: Ecco, io faccio una domanda anche un po' per, diciamo, uso pratico. Tutte queste varie anche modi di creare energia, degli esempi pratici nella vita di tutti i giorni, noi li abbiamo, cose possiamo un po' richiamare, ricondurci, o comunque delle applicazioni?
2: Sì, sono tutte applicazioni in cui i dispositivi hanno bisogno di poca energia solitamente. E generalmente sono dei sensori, probabilmente si trovano sotto forma di dispositivi IoT, quindi connessi in qualche modo ad internet, e in generale non sono dispositivi che hanno ai quali si richiede una trasmissione continua o per esempio di fare operazioni che hanno bisogno di molta energia. Per esempio potrebbero essere sensori di temperatura, sensori di umidità, questo genere di dispositivi. Un dispositivo meccanico ad esempio, che ha bisogno di parecchia energia, difficilmente potrà funzionare con questo tipo di sistemi, ecco.
1: Okay. Grazie al professor Aiello e grazie al dottor Ansovini. E Matteo, ti restituisco la linea.
3: Grazie Lucrezia, per fermarci soltanto un istante, torniamo tra un attimo.

0: Sharper Night, notte dei ricercatori, che si sta svolgendo ai Giardini Luzzati di Genova, sesta edizione qui a Genova. È un'occasione per conoscere da vicino anche tanti professori, ricercatori, insegnanti, l'università, magari anche per farsi un'idea di cosa studiare da grande, no? Non è orientamenti, però può svolgere anche quella funzione.
1: Che magari incuriosisce, no? Certo, io penso che l'orientamento deve nascere un po' dalla curiosità, quindi un po' capire cosa si vuole andare a fare, e più cose si vedono, più informazioni si prendono, più ti fai domande e più magari dai delle risposte trovando quello che vuoi fare nel futuro.
0: Sì, che poi mi sembra che i ragazzi di oggi abbiano le idee più chiare rispetto al, poi non so, io penso a me stesso, no? Che andavo un po' così alla cieca, quello che poteva essere un futuro. Sì, mi piacerebbe fare del giornalismo, ma no, ma non sa

0: oramai il mio mestiere, difficile, no? Queste robe qua. E invece vedo che questi giovani sono abbastanza, almeno quelli che ho conosciuto io al lavoro, li vedo abbastanza, insomma, sì, dritti, sì, nelle loro idee.
1: Ci sono molti determinati, però molti che anche hanno tanti ancora dubbi, anche perché ci sono tante informazioni, cioè da una parte questa è una cosa molto positiva, ma dall'altra ci sono anche magari tanti input che ti arrivano e a questo punto ti lasciano lasciare un po' anche disorientato. Quindi penso che tutte le azioni che mettono in campo anche le scuole stesse, poi tutti gli enti, siano importanti, perché ti aiutano un pochettino a far chiarezza.
0: Sì, e poi insomma fate quello che capita,
1: che vi piace,
0: che trovate la situazione giusta, poi insomma la vita è fatta, saranno ancora un sacco di bivi poi dopo, quindi
1: certo,
0: insomma non pensiate di aver risolto tutto con la scelta del corso di studi. Chiara Orrun.
2: Rieccoci insieme Matteo, e allora proseguiamo il racconto di questa notte europea dei ricercatori a Genova, il sesto anno consecutivo nella nostra città, e lo facciamo parlando di verde, la necessità di verde in città, insomma, oltre a essere esteticamente ovviamente una città più bella con tanto verde, è anche molto utile il verde in città. Allora ne parliamo con Mattia, dottorando all'Università di Genova, e le due studentesse Silvia e Lorena, che stanno facendo la tesi su questo specifico argomento. Si parla a caccia di particelle per una città più pulita, in che senso?
3: Sì, buonasera. Allora, le piante, appunto, come già anticipato, oltre a un aspetto estetico, ricoprono anche diversi ruoli. Uno dei più attuali sicuramente è il raffrescamento delle città, annullando quelle che sono le cosiddette isole di calore, e in questo caso il nostro progetto invece va a studiare quella che è l'interazione col particolato atmosferico, ovvero le particelle, microparticelle sospese in aria che inaliamo giornalmente, e appunto l'interazione che hanno con le piante, perché le piante sono in grado di intercettare e trattenere sulla superficie fogliare queste particelle, andando così, diciamo, a pulire l'aria che respiriamo, andando a diminuire la concentrazione di queste particelle. E l'obiettivo del progetto di cui appunto fa parte il mio dottorato, il progetto Salpiam, è un progetto nazionale che punta a migliorare la qualità di vita nelle città portuali, sotto diversi aspetti, a livello di inquinamento acustico, di inquinamento atmosferico, e il gruppo operativo dell'Università di Genova si occupa appunto dell'interazione con le piante, per capire quali specie siano più adatte, più idonee a, diciamo, nella progettazione del verde urbano, per andare a pulire meglio l'aria e contemporaneamente non causare comunque eventuali disagi, quindi in termini di allergia, di piante tossiche, e appunto ottimizzare questi interventi.
2: Questa sera nel vostro stand avete portato un po' di tipi di piante che possiamo trovare in città, allora andiamo a vedere un po' quali sono.
3: Sì, allora l'obiettivo era quello di far vedere anche un po' le diverse morfologie e fare un po' ragionare chi passa per lo stand sul quale potrebbe essere la più idonea. Per esempio qui abbiamo il pitosforo, tipica e frequentissima in città, e una ragazza che è passata prima ha ipotizzato che il pino, invece quello con la foglia aghiforme, fosse uno di quelli che captava meno, perché giustamente vedendolo così sembra più sottile, meno superficie. Invece no, abbiamo appunto analizzato, contando le particelle tramite il microscopio elettronico, che in realtà se la cava anche lui, diciamo, è abbastanza specializzato nella captazione. Una cosa interessante che cambia tra specie, oltre alla quantità, è anche la dimensione di particelle catturate. Quindi alcune specie sembrano specializzate nella captazione di particelle più piccole rispetto ad altre che invece hanno...
2: Trattengono particelle un po' più grosse.
3: Esatto, sì.
2: E allora invece qua sulla televisione andiamo a vedere quelli che sono poi le foglie al microscopio.
4: Esatto, al microscopio elettronico, per la precisione dopo bisogna fare un campione di questo tipo, quindi mettere della grafite sulle foglie tagliate dopo averle visionate con questo microscopio, per vedere se effettivamente sulle foglie c'è qualcosa, quindi possono essere rilevanti dal punto di vista scientifico, e quindi si va a fare una serie di immagini al SEM che poi verranno analizzate per vedere quali particelle, che particolato può essere e se possono essere interessanti per il nostro scopo, diciamo.
2: Ecco, e allora abbiamo portato proprio qua nel vostro stand un piccolo microscopio, ovviamente non è quello che vedete poi sulla TV, ma in modo tale da far capire veramente.
5: Sì, questo qua, giusto per dare una prima visione.

0: globale della foglia e magari andare a ritagliare il pezzo giusto che c'ha più roba sopra, ecco.
1: Certo. Poi... Avete scelto di specializzarvi e fare la propria tesi proprio su questo, è un argomento che ovviamente tocca tutti in prima persona e voi anche.
0: Ovviamente sì, sperando che queste cose diventino sempre

0: anche soprattutto per rendere l'aria più pulita. A te Matteo, questo forse non lo sapevi e oggi lo sai.
1: E se non lo sapevi, sallo, come diceva quello. Ma soprattutto in realtà io stavo pensando un'altra cosa, professoressa Sasso, che è vero che secondo me si rischia di avere una generazione di persone che pensano che le mele si trovano al supermercato e non vengono dall'albero, cioè nel senso un rapporto col verde, con quello che il verde può fare per noi, non solo perché un bel giardino è bello da vedere o per prendere il fresco d'estate, ma perché ha un ruolo fondamentale,
2: certo.
1: No?
2: Però poi non penso che sia vero che le nuove generazioni non sappiano che no, io non ci credo, secondo me è un po' esagerato.
1: L'albero della Coca-Cola? Cioè.
2: No, anzi, devo dire che insomma, ho ormai figli grandi, quindi hanno fatto un lungo percorso scolastico e vedo che c'è molta più educazione sull'ambiente di quanto
1: questo
2: magari l'abbiamo avuto noi.
1: Questo è vero. Eravamo noi.
2: Parlo di me, ecco, più vecchia.
1: Forse quelli della vecchi, insomma. Vecchio relativamente, ecco. Però sì, è vero. I ragazzi, anzi, sulla differenziata,
2: esatto,
1: su queste cose qua che sicuramente
2: sono molto più attenti.
1: Sono più attenti.
2: Ci insegnano.
1: Attenti. Lucrezia, tu la fai la raccolta differenziata? Sì. Fai. Mi raccomando che è utile.
3: Sì, allora Matteo, noi siamo qui per parlare di un po' forse l'elemento che abbiamo tutti in comune, cioè il DNA. Esatto, cosa mostrate qui del DNA in particolare voi?
4: Allora, noi in realtà avevamo pensato a un viaggio macroscopico, quindi volevamo accompagnare i visitatori di oggi dalle cellule alla molecola di DNA che contiene tutte le informazioni necessarie al funzionamento dell'organismo, delle cellule e quindi dell'organismo.
3: Okay. Ecco, noi qui vediamo anche proprio la spirale, direi che essendo quella singola mostra l'RNA, giusto?
4: Esatto. Okay. Esatto, e rappresenta appunto l'RNA e l'informazione genetica che dal DNA viene trascritto in RNA e poi sarà tradotto in proteina. E le proteine che rappresentano proprio i blocchi costituenti dell'organismo. E noi nel particolare ci concentriamo sul codice genetico, quindi il codice genetico è espresso in basi nucleotidiche e queste basi nucleotidiche saranno poi elaborate successivamente fino a produrre la proteine. E,
3: okay. Questo okay.
4: È detto in
3: sintesi. Ok. Ecco, la domanda mia è proprio la combinazione di queste basi nucleotidiche che va un po' a caratterizzare poi il DNA di ognuno di noi e va a differenziarci tutte, esatto.
4: Esatto.
3: Quindi voi studiate questo qui, questa
4: diversità, sì. E noi in realtà siamo sia biologi molecolari ma anche cellulari, quindi c'è anche tutto un aspetto di lavoro sulle cellule, sullo studio in particolare della contrazione delle cellule muscolari, quindi sono tanti diciamo settori diversi che si interconnettono e ci permettono di studiare a più su un largo spettro l'argomento.
3: L'altra domanda è, ci potrebbe un po' fare anche in maniera molto sintetica come avviene la contrazione muscolare, così anche per capire noi come riusciamo a muoverci, un po' la base del nostro movimento?
4: Certo, allora la contrazione, in realtà noi ci occupiamo nel particolare di una malattia che è una malattia pediatrica che va proprio a intaccare la muscolatura liscia dell'intestino, per cui l'intestino non riesce a contrarsi e come conseguenza si hanno appunto problemi di nutrizione. E quindi noi stiamo lavorando sia nello studio della patologia ma anche nella messa a punto di soluzioni terapeutiche per cercare di risolvere quanto più possibile almeno la sintomatologia della malattia.
3: Più o meno la malattia, intanto il nome, così sì, anche per...
4: Sì, effettivamente. La malattia che stiamo studiando è la miopatia viscerale, è una malattia pediatrica appunto che va a intaccare la muscolatura dell'intestino. E è una malattia ultra rara, sono circa uno ogni 40.000 affetti, quindi è molto rara e di conseguenza c'è bisogno sempre più di investire per cercare di portare avanti le ricerche per queste malattie.
3: Ecco, io vi ringrazio anche per il lavoro che state facendo, perché appunto è una malattia ultra rara che si sviluppa in fase pediatrica, sì, come ci ha ben detto, e quindi grazie e vi restituisco la linea, Matteo.
1: Grazie mille. E beh, qui...

0: E poi entriamo in quel tipo di studi che tutti possiamo capire, non perché possiamo capire quello che studiano, ma capiamo l'importanza
1: Certo.
0: che ha poi sulle viste nostre, no?
1: E
0: Sulla nostra salute.
1: certo, è chiaro che tutta quella che riguarda il campo medico, ma soprattutto poi sono anche importanti questi studi sulle malattie rare, perché li diventano veramente molto complicate. Ecco, da statistica posso dire
0: Sì.
1: che qua il campo diventa veramente complicato, perché anche le tecniche classiche su cui si basa anche l'idea dei farmaci o di terapie diventa molto più
0: E poi c'è
1: difficile.
0: anche un po', ho letto prima nel suo curriculum, anche un po' di probabilità economica, e allora è molto improbabile economicamente che qualcuno voglia
1: Certo.
0: investire nello studio delle malattie rare, perché poi anche se invento un farmaco lo comprano in due
1: E
0: e
1: certo,
0: quindi
1: diventa tutto veramente
0: diventa
1: molto
0: molto
1: complicato.
0: complicato. Ed è per questo che credo che sia importantissimo
1: Importante.
0: il ruolo degli stati, dei governi, delle istituzioni in questo. Tanti fondi devono andare a queste ricerche perché è proprio quella la vocazione del pubblico.
1: Certo, anche.
0: Quando c'è da fare il farmaco per l'influenza, va bene, è interessante già per
1: Verissimo.
0: un'azienda farmaceutica, ma per questo genere di ricerche deve essere il pubblico che aiuta certamente. E peraltro poi c'è anche tutto il tema dei matematici che invece lavorano in medicina per la realizzazione, non so, dei macchinari, tutta la
1: Certo.
0: parte, no? Perché poi i medici utilizzano a loro volta
1: Certo.
0: macchinari, è un'interdisciplinarietà bellissima questa.
1: Incredibile, sì. Io ho un gruppo di colleghi che lavorano all'interno del mio dipartimento che si occupano proprio di quello e quindi di tutto quello che è l'imaging medico, perché l'attacco che vediamo non è una fotografia, è
0: No.
1: molto di più, ma una cosa molto più complessa ed estremamente importante leggere. Quindi adesso anche l'interazione anche con l'intelligenza artificiale comunque aiuta, no? Anche fare un primo
0: Sì.
1: screening per individuare
0: Poi
1: magari
0: dopo
1: alcune.
0: parliamo un po' di intelligenza artificiale che è clamoroso, sono le 10 di sera e dalle 6 e mezza che siamo in onda, non abbiamo ancora citato l'intelligenza artificiale, che invece è certamente uno dei temi del
1: Certo.
0: momento, su questo non c'è dubbio, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.

0: Eccoci ancora in diretta con la professoressa Sasso e i giardini luzzati protagonisti. Credo che Lucrezia Marini sia già pronta con un altro ricercatore dell'IT, ma forse è pronta prima Chiara. Allora, nella logica dell'alternanza, visto che ora ho fatto il gioco della memoria con i cubetti, ora mi ricordo che tocca a Chiara, allora andiamo da lei.
1: Eccoci di nuovo insieme, Matteo. Allora, ti ho colto molto molto preparato per quanto riguarda il verde in città, e allora continuiamo, vediamo se hai mai partecipato invece a questo gioco proposto appunto da Andrea Sessarego, l'organizzatore del Festival della Scienza, anche perché Festival della Scienza uguale
2: Divertimento con appunto le discipline scientifiche. E qui in questo momento abbiamo tante persone che stanno giocando con la scienza.
1: Si sono messi a nostra disposizione.
2: Sì, abbiamo un sacco di cavie, perché per fare scienza servono le cavie, ovviamente. E allora qui abbiamo quattro volontari che stanno di fatto giocando con una struttura che creano appunto con i loro corpi per riflettere un po' sulle forze in gioco sul baricentro. Quindi quello che andremo a fare adesso sarà, loro sono seduti su degli sgabelli che sono appunto sotto il loro corpo. Ora, se sono stati bravi, si sono, come dire, bilanciati bene levando gli sgabelli, vediamo che cosa succede.
1: Lo facciamo in diretta, potrebbe venire come non venire,
2: potrebbe sì, al massimo dando una sederata in terra, però va bene.
1: Dai,
2: partiamo, dai, ci facciamo aiutare dai nostri animatori scientifici, e quindi via, dai. Allora, leviamo gli sgabelli.
1: Tutto dipende dal baricentro,
2: l'equilibrio. Esatto. Questo è proprio un modo per far riflettere. Loro in questo momento sono un
1: ragazzi,
2: corpo unico.
1: Ha funzionato,
2: bravissimi. Quindi loro in questo momento sono, di fatto, non sono appoggiati su nulla se non sulle rispettive gambe degli altri. C'è proprio un equilibrio delle forze in gioco che fa sì che ci sia questa forma particolare. Anche con un po' di stupore gli permetta di stare in piedi. Ora stanno cadendo, cadranno. A un certo punto la struttura poi cede e quindi collassa.
1: E allora continuiamo, perché questa sera ne avete fatti tanti di esperimenti.
2: Sì, allora abbiamo...
1: Io ti seguo.
2: Vai. Allora, abbiamo esperimenti. Allora, la peculiarità è sempre quella di utilizzare oggetti che possiamo avere a casa. Quindi

0: Quindi molto semplicemente trasformare la cucina di casa un po' in un laboratorio. Qui abbiamo un esperimento di chimica proprio che ci permette di giocare con il pH delle sostanze che abbiamo in casa. Abbiamo fatto una zuppa di cavolo rosso, che è questa qua, esatto. Quindi basta semplicemente bollire del cavolo rosso e estrarre di fatto le antocianine, che sono appunto ciò che rende il cavolo rosso. E lo possiamo mischiare con altri liquidi che abbiamo a casa per capire se sono acidi o basici. Quindi abbiamo del limone.
1: Cavolo, limone, una boccetta?
0: Sì, una boccetta, noi abbiamo una provetta, ma si può usare un bicchiere trasparente e notiamo un po' che cosa succede.
1: Vediamo che cosa succede. Se aggiungiamo del limone.
0: Esatto.
1: Ah, allora, cambia colore?
0: Cambia colore, diventa più rosso essenzialmente. E quindi
1: mostra un pH.
0: Un pH acido, eccolo, scusami. Usiamo un limone che ha un'acidità evidente, che tutti quanti conosciamo, abbiamo questo viraggio. Possiamo però giocare con l'ammoniaca, quindi fare il processo inverso, quindi vedere che colore otteniamo con qualcosa di invece molto basico e quindi
1: tanto ti aiuto, ti
0: sì, grazie mille, perfetto.
1: La provetta. E allora proviamo con del detersivo medico.
0: Dell'ammoniaca.
1: Vediamo che cosa succede. Facciamo il procedimento inverso.
0: Eccolo.
1: Quindi ritorna del colore.
0: Quindi usiamo di fatto il nostro succo di cavolo viola proprio come una cartina al tornasole, quindi ci permette di testare i liquidi che abbiamo in casa e capire se sono acidi o basici in base al colore che otteniamo. Quindi è un modo divertente per giocare con la chimica, con sostanze che abbiamo in casa.
1: Quindi si può replicare.
0: Qui ovviamente usiamo l'ammoniaca, quindi per i più piccolini soprattutto, sempre un
1: sempre
0: po' l'aiuto
1: adulti.
0: Di un adulto, esatto.
1: Per terminare, farai l'ultimo.
0: Facciamo l'ultimo. L'ultimo possiamo tornare da dei volontari,
1: sì,
0: eventualmente.
1: Torniamo.
0: Che tra l'altro sono qua da un po', che stanno provando a risolvere un enigma.
1: Allora, proviamo ad andare a vedere se sono riuscite. Ormai era da 10 minuti, che forse anche di più.
0: E quello che devono fare, loro adesso sono di fatto ammanettate, okay, cioè sono tenute insieme da delle cose, l'hanno fatto in diretta.
1: Fatto. Okay. Dopo mezz'oretta, però.
0: È un po', brave, bravissime. Allora, che cosa avete, ce lo chiediamo magari a loro, che cosa avete fatto per liberarvi?
2: Allora, è difficile questa domanda.
3: Caso.
2: No, abbiamo fatto passare il filo all'interno di questo buco e poi abbiamo sfruttato il fatto che erano uno sopra l'altro e voilà, non saprei come altro spiegare questa cosa.
0: Questo è un gioco di topologia, cioè proprio una parte della matematica che studia le forme e che fa sì che appunto si vada un po' oltre all'apparenza e si studino le forme in maniera più approfondita e in questo caso in una prima impressione possono sembrare due anelli di una catena, così non è, perché noi lasciamo volontariamente sotto al polso un varco, diciamo. Questo varco è proprio il passaggio della soluzione, cioè permette di creare una porta di fatto facendo un nodo, tra l'altro in un procedimento anche un po' controintuitivo, no? Perché io voglio slegarmi, ma per slegarmi faccio un nodo, quindi faccio qualcosa di contrologica e questo aiuta anche un po' a riflettere sul pensiero laterale, quindi a ragionare fuori dagli schemi, no? per trovare le soluzioni.
1: Una volta capita la soluzione, però...
0: E poi è fatta, sì, è fatta, però funziona bene perché ci si può, come dire, vantare.
1: Geniale.
0: Con gli amici, prendendo due corde e andando poi a passare una serata proponendo magari di nuovo l'enigma, cioè l'indovinello alle persone.
1: Grazie ad Andrea Assessarego del Festival della Scienza. Io ci provo, Matteo. Tu intanto continua a raccontare insieme anche la mia compagna di viaggio Lucrezia la notte dei ricercatori. Io adesso però mi ci metto. dobbiamo farlo.
3: Forza. E fu così che domani alle 18 la cercammo ancora legata, diciamo, ancora lì, che cercava da sola di slegarsi dalle sue stesse manette. Va bene, però bella questo tipo di giochi, che poi sono anche quelli che facciamo col telefonino, quei blocchi, queste

0: qua, diciamo così, per passare il tempo e si possono fare anche lì. Lucrezia, torno da te perché hai un ospite che aspetta da un po'.
1: Sì, Matteo, siamo qui con Umberto Raucci, un ricercatore IIT, e ci sta per mostrare un'applicazione molto particolare che riconosce gli oggetti sostanzialmente, ma in maniera diversa. Ce la racconti?
2: Sì, cioè questa è un'app che abbiamo sviluppato per aiutare, come dire, le persone ad essere familiari con tante idee che sono legate al mondo della chimica, cioè nel senso che tipo tutti gli oggetti sono fatti di molecole e tante le proprietà come il colore, l'odore o il sapore che alcune molecole, cioè che alcuni oggetti hanno, dipende dalla molecola che è associata. E quindi con lo spirito di Pokémon Go quello che abbiamo fatto è sviluppare un'app che permette, per esempio, ai bambini che c'erano fino a qui poco tempo fa, di riconoscere degli oggetti, e poi abbiamo delle molecole che sono associate a ciascun oggetto. Quindi, per esempio, mostrando questo pomodoro, sarà possibile vedere con l'app che la molecola associata particolare darà il colore a questo particolare oggetto. Quindi è un'app sviluppata nell'ottica di aiutare, come dire, le persone che non sono chimica ad avvicinarsi a questo particolare mondo.
1: Quindi un po' anche diciamo, un processo proprio per invogliare le persone a studiare, anche per raccontare la chimica in maniera un po' diversa, un po' più contemporanea che invece i libri.
2: Sì, infatti, cioè, nel senso, un modo anche un po' meno noioso. Per esempio, uno può prendere un'immagine di questa struttura che potrebbe essere tranquillamente sul libro e vederla appunto in augmented reality. Cioè, non so se possiamo provare un esperimento vero e proprio.
1: Assolutamente, anzi.
2: Quindi, per esempio, con quest'app facciamo una fotografia a questo particolare oggetto, adesso l'ha riconosciuto e dovrebbe mostrare la molecola al di sopra della.
1: Che sì, l'aveva mostrata
2: Sì.
1: prima, infatti. Aspetta che ci riproviamo. Eccola.
2: Ok, sta caricando, forse c'è poca connessione, però fondamentalmente l'obiettivo è poi far. Cioè, ci sono lì tanti esempi, per esempio nella televisione, uno può prendere, fa una
1: Sì.
2: fotografia di questa molecola e sostanzialmente l'immagine viene riconosciuta e poi c'è la molecola che appare al di sopra del foglio di carta, e quindi questo è un modo anche più divertente e più immediato per utilizzare gli strumenti come i cellulari oppure le nuove tecnologie per imparare vecchi concetti. Per esempio qui si vede come si può riconoscere una tazzina di caffè e vedere la molecola di caffeina associata ad esso.
1: Ecco, noi quello che stavamo anche un po' raccontando prima, parlando mentre aspettavamo, era proprio il fatto che non è che va a riconoscere, perché dopo magari le persone che hanno notato solo molecole di carbonio, ma riescono anche a riconoscere altre molecole più rudimentali magari.
2: Sì, cioè nel senso anche molecole più complesse, cioè nel senso poi a seconda di quello che è, come dire, una proprietà caratteristica di un oggetto, possiamo avere poi strutture diverse. Per esempio, possiamo anche mostrare dei sistemi più complessi come delle proteine o come sostanzialmente, questo possiamo sempre provare a fare un test live. Per esempio, possiamo scegliere l'emoglobina che è responsabile del trasporto dell'ossigeno nel sangue, e quindi vedete, uno può vederla sul foglio di carta, può vedere sostanzialmente, può entrarci dentro e vedere tutti quanti, come dire, i residui, le disposizioni più importanti e come sostanzialmente questo oggetto è organizzato nello spazio. E quindi questo, da un punto di vista anche per aiutare, come dire, avere un'idea tridimensionale degli oggetti, delle molecole o di quello che ci circonda, effettivamente è un modo il più immediato possibile, proprio perché è utilizzabile su ciascuno strumento che oggigiorno ciascuno di noi ha, un tablet, un cellulare o strumenti semplici.
1: Esatto, perché lei ci stava dicendo prima che è proprio un'app gratis, che
2: Sì.
1: quindi tutti noi.
2: Si può andare semplicemente in questo caso sull'Apple Store e scaricarla tranquillamente e utilizzarla semplicemente dopo l'installazione.
1: Bene, bene, ringrazio Umberto Raucci. Scommetto che Matteo, tu la chimica così non l'avevi mai vista come te l'ho mostrata io, grazie all'Istituto Italiano di Tecnologia. A te.
0: No, io la chimica non l'avevo mai vista, cioè in generale, cioè una questione più complessiva. Scherzo, ci fermiamo un secondo, l'ultimo blocco, l'ultimo stop prima di chiudere la nostra serata.

La notte europea dei ricercatori, la professoressa Sasso insieme a me, insomma davvero una bella serata, abbiamo spaziato un po' in tutte le materie, nel pomeriggio in realtà anche in omaggio a Benente, ma soprattutto per permettere a me di capire qualcosa, avevamo anche cose storiche.

0: storiche, archeologiche, no? Adesso qui siamo molto scientifici stasera.
1: Sì, però, vabbè. Oddio, la scienza e la nota dei ricercatori è un po' per tutti, quindi sì, ho visto, certo, che effettivamente c'erano stand un po' per tutti i gusti, ecco, questo è vero. Però poi un po' anche classicamente uno si aspetta di trovare perlomeno le scienze e l'ingegneria, che sono un pochettino quelle che fanno da...
0: Le scienze dure, come
1: le scienze dure.
0: Dure nel senso che è duro studiarle, quindi un po' sì. Quello è il motivo per cui sono particolarmente dure. Torniamo da Chiara Urru, allora, per direi l'ultimo giro di interviste di questa nostra lunga Sharper Night. Chiara?
2: Rieccoci, questa volta però parliamo con due ricercatrici dell'associazione Dottorandi e Dottori in Dottori di Ricerca in Italia, un'associazione nata proprio per i diritti di coloro che scelgono di portare avanti la ricerca, soprattutto in Italia, che non è facile.
3: Non è facile per due motivi: la scarsità cronica di finanziamenti e la necessità di fare rete in un contesto molto frammentario. Quindi diciamo che l'associazione ha due scopi principali: favorire un supporto che è dato dalla rete, dall'associazione, dalla comunità, e cercare di elaborare una posizione per avanzare delle richieste alle sedi in cui la politica prende delle decisioni che poi si riflettono nelle leggi e nelle normative a livello locale, che poi impattano la nostra vita.
2: Ci sono tante iniziative a proposito di questo tramite appunto l'associazione.
4: Esatto, ci sono una serie di iniziative sia a livello italiano, quindi una serie di ricerche volte ad indagare, a rispondere alla domanda come stanno i dottorandi e le dottorande in Italia, ma anche i giovani ricercatori e le giovani ricercatrici. Quindi a livello italiano ogni anno facciamo un'indagine proprio per investigare aspetti quali anche per esempio la salute mentale. E proprio a Genova quest'anno stiamo realizzando tutta una serie di iniziative che non spoilerò ancora, ma proprio rivolte a questo aspetto, quindi iniziative sicuramente di socializzazione, in quanto abbiamo visto che l'isolamento è un tema sempre più presente, ma anche iniziative volte a rafforzare quegli elementi della salute mentale che abbiamo visto essere un po' difficili da sostenere nei giovani dottorandi e dottori di ricerca.
2: Anche perché essere un dottorando appunto è un lavoro, quindi è importante avere anche il supporto anche economico per poter portare avanti questo lavoro. In realtà è poi una borsa di studio.
4: Sì, esatto. Tecnicamente in Italia il dottorato non è un periodo di lavoro, ma è un periodo di studio sovvenzionato con una borsa di studio. E se andiamo a vedere alcune realtà europee, altre nazioni europee, la situazione è un po' diversa. Questo vuol dire che anche i diritti, i doveri, ma soprattutto anche i diritti appunto dei lavoratori non sono quelli che si applicano al dottorato di ricerca in Italia, purtroppo.
2: L'associazione punta proprio a questo, più diritti, soprattutto in un paese in cui è importante, abbiamo i ricercatori, ricercatrici appunto molto in gamba, per evitare anche poi di farli uscire dal nostro paese.
3: Sì, questo è fondamentale perché ormai è diventato un po' un meme. Gli italiani che vengono gli ERC ogni anno sono tantissimi, ma della quota di persone di origine italiana che vincono gli ERC, che sono i fondi più importanti a livello di prestigio europeo, e gli italiani che lavorano in Italia sono tipo la metà, a volte anche meno, dipende dagli anni. E perché? Come mai? La risposta sta nei numeri che non decidiamo noi, e quindi la prima, la più importante, la più duratura richiesta di ADI da sempre, della sua fondazione, è di equiparare alla media europea il livello di finanziamento all'università pubblica in Italia, perché questo è effettivamente un volano di crescita per il paese.
2: Grazie a
4: Dalila Albergo,
2: Dalila e Giulia Colombo, grazie di averci fatto scoprire anche questa realtà. Grazie a te, Matteo.
0: Professoressa Sasso, qua richiamiamo proprio i compiti istituzionali, diciamo, dell'università italiana e dei suoi finanziamenti, che è assurdo, no? Se ci pensi, tu spendi tantissimi soldi per formare un ragazzo, poi siccome vuoi andare a spidocchiare sugli euro che gli devi dare, giustamente, perché altrimenti non può farlo, no? Altrimenti poi diventa anche una questione di democrazia, cioè un ricercatore che non ha una famiglia alle spalle che ti permette di continuare ad essere più o meno sostenuto per tutta la vita o per tanti anni, dici: guarda, ascolta, io la ricerca non la posso fare, ho una laurea in ingegneria, vado a lavorare.

0: In un'azienda mi danno lo stipendio e fine lì, però cioè non è mica giusto così.
1: No, questo è assolutamente ingiusto. Penso che la scuola, le università italiane preparino veramente moltissimo i nostri studenti e poi purtroppo non riusciamo a tenerli, spesso per motivi economici, anche nel campo medico ad esempio, questo è un altro grosso problema.
0: Enorme problema, e tra l'altro voglio dire, tutti questi stipendi sono andati negli anni a declinare, nel senso che sono saliti poco, mentre tutto il mondo intorno saliva tantissimo.
1: Certo.
0: Quindi oggi anche un medico non ha più uno stipendio degno, una volta un medico era un medico, oggi non è proprio più così.
1: A fronte poi di un lavoro
0: e anche di studi costosi, lunghissimi. Un medico, ricordiamo, studia 11 anni, 6 la laurea magistrale, 5 la specialità, che è pagata naturalmente, sì, è anche detassata rispetto a uno stipendio normale, quindi stanno un po' meglio, però insomma
1: però è un percorso lunghissimo e anche con prospettive non troppo allettanti spesso, quando poi al di fuori a volte ci sono delle
0: poi ti arriva l'offerta dell'Inghilterra, dall'America, dalla Germania, vado. Però tu hai perso una potenzialità nel tuo paese.
1: Certo, è sicuramente uno spreco questo, secondo me, di anche dei soldi pubblici, sinceramente, perché non vengono in qualche modo reinvestiti, anzi offriamo qualcosa di preparato fuori.
0: Non c'è dubbio, poi insomma con il tenore della tassazione italiana uno dovrebbe dire, no, con tutto quello che spendo di tasse io tutti gli anni dovrei avere dei medici strapagati, invece no, nemmeno quello, quindi adesso dovremmo cercare di capire meglio dove finiscono i nostri soldi. Altro nostro amico di Primo Canale, amico anche sicuramente di Emanuela Sasso, è pronto al microfono della nostra Lucrezia Marini, però lo vedo senza gufetto. Come mai stasera ha scelto più questa cosa un po' più fashion e meno gufetto?
2: Oggi Matteo, in realtà questo pomeriggio lo portava la nostra maglietta, il nostro logo, adesso ha deciso di mettersi la veste istituzionale da direttore dell'osservatorio astronomico del Righi, perché noi siamo qui con, come ben detto, il nostro amico Walter Riva, e per quest'ultima intervista io volevo proprio chiudere in bellezza parlando della luna che oggi è molto ben visibile qui da dove ci troviamo, ma che l'abbiamo anche qui poi sia sugli schermi che la stiamo inquadrando, ma anche poi dei reperti, possiamo dire, ecco.
3: Sì, allora intanto per fortuna che riusciamo a vederla in mezzo alle nuvole, perché il meteo non è che ci ha dato una grande mano finora, però al momento giusto lo si sta aprendo, ecco quindi la Luna. È la Luna in diretta, che è inquadrata da uno smart telescope, quindi un telescopio di nuova generazione, e che ci fa un po' vedere la Luna nel suo insieme. Ho la camicia bianca come la Luna, potrei dire, e invece no, perché la Luna non è bianca, è molto grigia. Qui abbiamo tre esempi delle tre formazioni lunari, come dire, principali: gli altopiani, le zone molto craterizzate, cioè dove i meteoriti hanno impattato continuamente sulla Luna scavando i crateri, le brecce, cioè delle zone dove che si sono compattate con la polvere lunare, la regolite, che tanto dà fastidio agli astronauti quando camminano sulla Luna, perché sono schegge molto appuntite. Sulla Luna non c'è aria, non c'è acqua, e quindi le pietre non sono levigate, rimangono molto a punta. E poi un piccolo frammento di basalto dei mari lunari. Come vedete, tre gradazioni di grigio, dal più chiaro al più scuro, e il vero colore della Luna è questa. Noi sembra invece bianca, sembra chiarissima, perché si trova sullo sfondo che è un nero che più nero non si può, quello dello spazio. E in realtà se facessimo gli astronauti, noi vedremmo dallo spazio che la Terra riflette molta più luce della Luna, non solo perché è più grande, ma perché è proprio più luminosa. Pensate che la Terra riflette mediamente il 27% della luce solare, la Luna, anche quando è piena, quasi piena come questa sera, il 12-13%.
2: Ecco, prima, mentre ci parlava un po' della composizione anche da parte rocciosa della Luna, ha nominato i famosi mari lunari, ma noi sappiamo che sulla Luna il mare, l'acqua non c'è sostanzialmente.
3: E in effetti non sono mari pieni d'acqua, è lava solidificata, è basalto lunare. C'è una bellissima filastrocca di Gianni Rodari sui mari della Luna, che provo a ricordarmi e a declamare.

0: Nei mari della luna pesci non ce ne stanno, tuffi non se ne fanno, non c'è una goccia d'acqua. Che meraviglioso mare per chi non sa nuotare.
1: Ecco, io, visto che sono qui e ho Walter Riva tutto per me, mi voglio far togliere un'ultima curiosità, perché c'è forse una cosa legata alla luna, che poi è anche legata alla musica, The Dark Side of the Moon, il lato oscuro della luna. Ma perché noi parliamo di lato oscuro della luna?
0: E in effetti non c'è un lato oscuro della luna, c'è un lato nascosto. Io anche adoro i Pink Floyd, ma devo dirvi che anche il lato della luna che noi non vediamo in realtà è illuminato. Quando la luna è nuova, mm-hmm, e quindi quando noi non riusciamo a vederla perché la parte verso di noi appunto non è illuminata dal sole, il retro, il lato appunto nascosto, invece è illuminato, e quindi there is no dark side of the moon really.
1: Ecco, allora l'ultima domanda che ti faccio anche un po' per chiudere è riguardo la Sharper Night di quest'anno che si svolgerà un po' in piccola parte anche domani. Un bilancio, alla fine della serata un piccolo bilancio per Primo Canale.
0: Ma no, siamo molto soddisfatti per l'affluenza di gente, per la collaborazione bellissima sempre fra gli enti scientifici del nostro territorio che siamo riusciti a instaurare in questi 6 anni di collaborazione, che non è soltanto la Sharper Night, è FameLab, è il Festival della Comunicazione di Camogli nella terrazza appunto Miramare, la terrazza dei saperi, in tanti altri progetti di comunicazione e di divulgazione scientifica. Veramente devo dire che anche con i colleghi degli altri enti c'è una collaborazione bellissima, direi che non c'è competizione, c'è collaborazione per portare la scienza il più possibile a contatto con i cittadini.
1: Grazie a Walter Riva. Io ringrazio anche Francesca Cangiotti e Gianluca Messina che mi hanno fatto compagnia in questa serata, ma vi restituisco la linea e vi saluto.
2: Certo, ma ci restituisci la linea, poi magari vi mettiamo insieme Chiara e Lucrezia per questa chiusura. Tra l'altro sono colpito dal fatto che Lucrezia conosca The Dark Side of the Moon, perché non eravamo nati né io né la professoressa Sasso quando quella canzone è uscita. Figuriamoci Lucrezia, che invece è nata...
3: Vedi che i giovani ci sorprendono.
2: È nata da poco, quindi insomma complimenti per la cultura musicale. Ma volevamo fare questa cosa di salutarle insieme, visto che abbiamo cominciato tutti insieme, finiamo tutti insieme. Stiamo solo aspettando che torni anche Benente adesso, che lo riportiamo qua anche stasera. Salutiamo Chiara Lucrezia? Sì, le salutiamo. Per salutarle dovrei vederle, però altrimenti diventa un saluto, diciamo così, poco efficace. Eccole qua, le salutiamo. Grazie ragazze per questa serata passata insieme. C'è anche Eliana Ruffoni, c'è anche Walter Riva. Complimenti a tutti loro davvero per questa bella organizzazione, ragazzi.
4: Grazie Matteo. E allora traiamo un bilancio velocissimi, un minuto. Eliana, parto da te, un bilancio, come è andata questa serata? Tanti gli stand, 40 attività, insomma una bellissima serata all'insegna della scienza.
5: Un programma molto denso, veloce, ci ha stupito con qualcosa di particolare per ogni ente che ha partecipato. Noi ci siamo divertiti, spero di aver trasmesso anche a casa lo stesso entusiasmo che si respirava qui ai giardini.
4: Lucrezia, finisco con Walter e poi concludiamo. Grazie per essere stata con me.
1: Grazie a te.
4: Mia compagna di viaggio per questa sera, Walter. Io direi una serata che però non si conclude qua, perché domani altre iniziative.
0: Domani altre iniziative le trovate sul sito Sharper Genova, ma un po' tutto l'anno gli enti scientifici del territorio sono a disposizione della comunità, perché usiamo fondi pubblici ed è giusto restituire alla comunità i risultati della ricerca scientifica.
4: Lucrezia, com'è andata?
1: Emozionata, però è stata bellissima, la mia prima Sharper Night, molto felice.
4: Sharper Night, la notte dei ricercatori, ci lascia una certezza. Qui a Genova, ai Giardini Illuzzati, la scienza non è chiusa in un laboratorio, ma è poi parte del nostro presente, ma soprattutto del nostro futuro. A te Matteo.
2: Grazie mille anche per questa chiusura. È così? Sì, certo, è il futuro sicuro, senza ricerca non c'è futuro.
3: Certo,
2: saremo
3: indubbiamente.
2: Ancora nelle caverne,
3: indubbiamente.
2: Non sapremo come fare.
3: Sarebbe anche forse più brutto e noioso, dai.
2: Sarebbe molto più brutto e noioso, più insomma, meno tutto, insomma.
3: Meno tutto.
2: Siamo contenti che ci sia

0: stata tanta evoluzione e speriamo sempre che ci sia evoluzione in senso buono, in senso
1: certo,
0: positivo,
1: certo,
0: perché non tutto ciò che è possibile è anche giusto, quindi insomma vediamo
1: questo
0: un
1: è
0: po'
1: vero.
0: Di andare avanti con un po' di diciamo di raziocinio. Grazie mille Emanuela Sasso,
1: grazie,
0: torneremo
1: a voi
0: a parlare di università presto, anche con il cambio di rettorato che ormai ci siamo quasi,
1: ci siamo
0: il
1: quasi.
0: Primo novembre entrerà in carica il nuovo magnifico rettore Antonio Uccelli. Ringraziamo tutti voi per essere stati insieme a noi questa sera alla scoperta della scienza con la Sharp & Knight e naturalmente vi aspettiamo ancora sul primo canale. Buona serata.

0: Parliamo un po' di politica, lo sapete che è sempre uno dei temi caldi a Primo Canale, cerchiamo sempre di raccontarvi cosa succede non solo qui da noi a Genova e Liguria ma anche a Roma. Allora ringrazio il deputato del Partito Democratico Alberto Pandolfo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno onorevole.
1: Buongiorno a voi.
0: Senta, io partirei da uno dei temi, dobbiamo parlare di un po' di argomenti, quindi cerchiamo di riuscire a farci stare dentro tutto, perché lei ci può raccontare, conosce bene Genova, conosce qui le situazioni sul territorio, però è a Roma oramai da un bel po' di tempo e quindi ci può dire cosa sta succedendo. Decreto scuola, oggi è intervenuto il dirigente scolastico del Gaslini Meucci qui da noi, ieri l'episodio nella scuola genovese, questo cartello che è stato rimosso. Lei cosa pensa di questo decreto?
2: Innanzitutto ho ascoltato le parole del dirigente scolastico del Meucci, è stato secondo me molto, molto ficcante rispetto al commento e rispetto alla realtà anche che si vive nelle scuole. Il fatto che si debba mettere un tetto alla presenza degli stranieri o di chi non parla l'italiano, insomma la definizione non l'abbiamo ancora letta con precisione nel decreto, insomma credo che sia un problema che esula assolutamente da quelli che sono i problemi reali di chi sta nella scuola, che invece ha problemi sì col tetto, ma col tetto che rischia magari di cadergli sulla testa dal rischio della gestione infrastrutturale strutturale dell'organico. La scuola si scontra con tantissimi problemi e fare della propaganda, come ha fatto domenica scorsa la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro Valditara in Consiglio dei Ministri, credo che sia del tutto inadeguato, del tutto inappropriato rispetto a quelle che sono le emergenze della scuola. Bene hanno fatto i bimbi della scuola Daneo a esporre quello striscione che poi ho visto è stato anche emulato in tante altre realtà italiane, che hanno affisso quelle belle parole in cui dicono che nessuno è straniero nelle loro scuole, perché è così. E sull'episodio tra l'altro di rimozione dello striscione abbiamo fatto un'interrogazione parlamentare che presenteremo lunedì, proprio per fare chiarezza rispetto a quell'episodio, rispetto a una libera espressione dei bambini, delle loro famiglie, e ringrazio chi si è subito attivato, come anche la sindaca Salis, che è andata ed è stata presente lì con l'assessore Bruzzone per testimoniare qual è la vicinanza delle istituzioni e l'attenzione che invece si deve avere a quel luogo che è la scuola, che è il primo luogo di integrazione, perché parliamo di sicurezza, ma se noi non passiamo dall'integrazione educativa, dall'integrazione scolastica, possiamo immaginare qualunque ricetta per la sicurezza del poi, ma dobbiamo immaginare una convivenza, un dialogo che parte effettivamente dalle scuole, dai luoghi dove si educano i nostri giovani.
0: Assolutamente, un po' questo poi quello che stanno evidenziando anche dalla scuola. Ci saranno delle iniziative penso settimana prossima proprio per protestare contro questo decreto, che in realtà ancora forse non è chiarissimo. Cosa invece è chiara ed è preoccupante per Genova è questa avvertenza Ericsson, 131 lettere di licenziamento. So che vi siete molto attivate, so che settimana prossima, tra l'altro lunedì, avremo anche poi l'onorevole Cavo, avete lavorato insieme su più fronti per cercare di capire come si possa intervenire. L'azienda pare però non sentirci, onorevole.
2: Ericsson non può pensare di annunciare, come ha fatto l'11 di settembre, 131 esuberi su 373, se non sbaglio, unità presenti di persone che lavorano agli Erzelli. Io il 14 di settembre ero là con i lavoratori durante la

0: prima mobilitazione, tante persone che conosco, tante professionalità, tante famiglie soprattutto, e noi non possiamo immaginare che venga annunciato un licenziamento, tra l'altro con quelle modalità, tra l'altro dopo 42 milioni di euro pubblici tra MIUR, MIMIT, Regione, quindi tra il Ministero dell'Università e della Ricerca, tra Ministero del Made in Italy e Regione, che hanno finanziato la presenza di Ericsson in Italia, nel polo tecnologico degli Erzelli, che tale deve rimanere e anzi deve crescere. Insomma, credo che ci sia un'emergenza del lavoro che noi non possiamo consentire rispetto all'annuncio e anche alle modalità. Allontanare ad esempio gli assessori dal tavolo che c'è stato in prefettura è stato un gesto che vuol dire non comprendere il fatto che 131 esuberi manifestati a Genova non è solo un problema ovviamente delle famiglie, dei lavoratori, è un problema per la città, è un problema per la regione, quindi gli assessori devono stare a quel tavolo, come noi staremo all'audizione che abbiamo chiesto con la collega Cavo che ci sarà mercoledì prossimo, che è diciamo l'esito di un'interrogazione parlamentare che abbiamo fatto mercoledì scorso, nel quale addirittura non erano arrivate risposte nemmeno su un tavolo, che poi sono arrivate la stessa sera di mercoledì da parte del ministro Urso. Questo tavolo ci sarà poi a Roma il 5 di ottobre alle ore 16:30 e noi saremo lì, e poi faremo una riunione con tutti i parlamentari, con le rappresentanze territoriali in Regione Liguria il 2 di ottobre all'ora di pranzo, perché dobbiamo seguire da vicino questa avvertenza, che tra l'altro riguarda la rimozione di un'unità, che è la rimozione dell'unità ottica da parte di Ericsson proprio nella nostra città di Genova. Beh, credo che il depauperamento sia in termini di lavoro, in termini di ricerca, in termini di sviluppo tecnologico di cui la nostra città ha assoluto bisogno. Beh, credo che ci sia molto da lavorare, lavoreremo tenacemente anzitutto per difendere i lavoratori da questa scelta diciamo unilaterale, completamente sorda, che vuole mettere in atto Ericsson, tra l'altro in un contesto in cui Genova ha già, come dire, altre vertenze aperte, penso a quella dell'ILVA, e anche su questo mi confronto costantemente con i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori, con chi invece può cercare di dare una risposta. Ora si parla della cordata italiana, ma proprio ieri dicevo non dobbiamo rimanere ai titoli, perché rimanere ai titoli significa non approfondire le questioni e non poterle risolvere.
1: È chiaro, sarà un autunno caldo come già avevamo preannunciato prima dell'estate. Pandolfo, ci racconta invece brevemente quali sono gli ultimi step per la legge elettorale, quindi con quella che in realtà speriamo interessi tutti, perché significa che si andrà a votare, che quindi il numero degli elettori aumenterà, perché lo sappiamo in Italia è veramente basso. Quando ci sarà il via definitiva, se verrà votata, perché ancora mi sembra di capire che non c'è certezza, perché qualcuno nei partiti di centrodestra non è molto convinto. Le date più importanti quali sono?
0: Giovedì 1 ottobre inizieranno le votazioni, ci sarà la prima votazione sulle pregiudiziali di costituzionalità che l'opposizione ha presentato, perché questa legge mostra evidenti contrasti con la Costituzione. Basti pensare ad esempio al ruolo che ha il Presidente della Repubblica rispetto all'indicazione del Premier e il fatto che la stessa legge ordinaria preveda che le coalizioni debbano indicare un Premier. Io credo che sia e debba essere prerogativa del Presidente della Repubblica indicare il Premier. Questa legge invece impone che questa cosa avvenga nella fase preelettorale. Allo stesso modo il premio di maggioranza spropositato, che ha cancellato di fatto i collegi uninominali, che potevano diventare un problema per la maggioranza di centrodestra, stante il lavoro tenace che ha fatto e sta facendo la segretaria del PD Elly Schlein nel tenere unita la coalizione, quindi potersi presentare forti in coalizione. Chiaramente questo ha preoccupato la destra, che ha messo in campo questa legge elettorale, che tra l'altro arriverà alla Camera, quindi il 1 di ottobre con il voto sulle pregiudiziali e la settimana successiva con 3 voti di fiducia, quindi il timore è veramente alto, e abbiamo sentito, come dire, le minacce della Presidente del Consiglio Meloni alla sua maggioranza rispetto al fatto che se non si vota, come dire, si va a casa. E poi la settimana successiva, quindi

0: Quindi dal 6 fino all'8, il 9 ci saranno tre voti di fiducia e un voto finale. E ricordo che il voto finale e il voto di pregiudiziale potrà essere, diciamo, con voto segreto, e quindi, come dire, seguiremo da vicino e molto attentamente una questione delicata che riguarda il funzionamento, chiaramente, della macchina istituzionale, ma che riguarda di fatto la vita degli italiani.
1: E quindi c'è anche il rischio che si vada a votare a gennaio, almeno così leggevo l'altro giorno sul giornale, vedremo.
0: Tutto è possibile.
1: Senta, onorevole, le chiedo un'ultima cosa che riguarda invece questo campo largo. Lei è fiducioso che il centro-sinistra, campo largo, campo progressista, ognuno lo chiama un po' in un modo diverso, vada tutto unito e compatto, nonostante questa...
0: Sono molto fiducioso.
1: La politica estera non aiuti molto.
0: Molto fiducioso, in particolare rispetto alla tenacia che ha impresso la segretaria del PD Elly Schlein nel costruire delle proposte che già ci hanno visto uniti in Parlamento, ovviamente bloccati dal centrodestra. Penso al tema del salario minimo. Sentivo prima di entrare in studio una signora che da casa giustamente chiedeva la riconoscibilità anche del lavoro da casa, delle casalinghe. Ecco, noi crediamo anzitutto di dover iniziare a dover mettere un tetto minimo al salario delle persone e quindi evitare lo sfruttamento. Dico questo perché è stata, diciamo, una delle proposte bandiera che hanno tenuto insieme, che tengono insieme il programma del Partito Democratico. E poi perché pensiamo alle casalinghe, a chi cura il lavoro a casa, o i casalinghi? Ecco perché abbiamo la seconda proposta che il Partito Democratico ha messo insieme a tutta l'opposizione, è quella del congedo paritario. Quindi pensare che anche gli uomini possano e debbano occuparsi ad esempio della crescita e della cura dei figli. Ecco, io credo che questo aspetto sia allo stesso modo prioritario per il welfare delle famiglie moderne. Ecco, queste sono due, ne ho citate semplicemente due, delle proposte che abbiamo già fatto all'interno del Parlamento e che sono state bloccate con le motivazioni più risibili da parte del centrodestra, ma sono alcuni elementi della base del nostro programma, insieme alla tenuta della sanità pubblica, insieme alla salvaguardia del sistema educativo e della scuola, insomma di tutti quei saldi principi che sono contenuti nella Costituzione e che molto spesso vengono calpestati da un centrodestra impaurito, un centrodestra diviso, un centrodestra che sarà al suo primo banco di prova alle elezioni suppletive in Calabria questo fine settimana e che saranno già indicative per quello che succederà sulla legge elettorale e su tutto il resto. Quindi sono molto fiducioso, come dire, primarie o non primarie, c'è un lavoro da fare, un lavoro corale che già ha un'impostazione, una base molto organica rispetto alle proposte che sono state fatte sul lavoro, sul congedo paritario, sulla sanità, sulla scuola, su tutto l'aspetto che riguarda, diciamo, le emergenze che gli italiani vivono quotidianamente.
1: E Pandolfo non ha accettato giustamente dal suo punto di vista magari la politica estera su cui questo campo largo si deve confrontare. Credo che ci sarà tempo e modo, vedremo, intanto vi seguiremo passo per passo per raccontare come andranno questi mesi prima del voto. Grazie, grazie onorevole, buon
0: lavoro.
1: Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito.

Dal 1 gennaio 2026 è scattata la riforma della sanità in Liguria, una riforma che significa una nuova fase, nuove aziende, cambia il rapporto tra ospedali, territorio, cittadini. Dopo 9 mesi abbiamo deciso di partire con Terrazza Sanità proprio da qui. Che cosa è cambiato? È cambiato qualcosa la percezione del cittadino, di chi va per esempio in ospedale, di chi deve prenotare una visita, di chi ha un parente, un anziano fragile a casa? Qualcosa è cambiato? E allora partiamo da qui, vado a salutare l'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò. Il presidente Bucci aveva detto così, aveva detto che ci sarebbe voluto sostanzialmente un anno per andare a regime, che dopo 6 mesi avremmo già visto qualche cambiamento.

0: Ad oggi, a fine settembre, che cosa possiamo già vedere di questa riforma? Che cosa può vedere già il cittadino?
1: Beh, intanto buonasera a tutti, ma certamente siamo nel pieno della transizione. Voi pensate che aver unificato le 5 aziende sanitarie non è roba da poco, un sistema che durava da ormai più di 30 anni, quasi 40 anni e che viveva su una quintuplicazione, chiaramente è stata un'impresa importante che ha portato in pochi mesi a degli effetti importanti. Il primo credo che siano le case della comunità. È vero che c'erano già prima, è vero che erano già in pianificazione, ma io sono convinto che se non ci fosse stata la riforma, se non ci fosse stata l'unificazione della, in un'unica azienda tutta la salute Liguria, oggi non avremmo avuto, non avremmo potuto avere 32 case della comunità e 11 ospedali della comunità che sono stati praticamente inaugurati quasi contemporaneamente a fine marzo e che oggi sono funzionanti a pieno regime. Questa credo che sia uno degli effetti positivi e benefici della riforma. L'altro effetto sicuramente è stato una unificazione dei processi, era questo anche l'obiettivo. La quintuplicazione delle aziende sanitarie inevitabilmente portava ad una quintuplicazione di tutti i processi organizzativi, dei flussi, delle sale operatorie, dei posti letto, delle liste. Oggi la gestione unificata consente di omogenizzare la gestione dell'offerta sanitaria su tutto il territorio ligure, in modo tale che quello che il paziente di Spezia può ricevere una prestazione sanitaria omogenea rispetto a un paziente che vive dall'altra parte della regione o all'interno piuttosto che nelle zone costiere.
0: Arrivo da lei tra poco, perché a Paolo Bordoni, direttore generale del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali della Regione Liguria, volevo chiedere questo. Lei sostanzialmente è quello che l'ha disegnata tecnicamente questa riforma, non mi faccio così perché è vero. Allora, effettivamente il cittadino che cosa vede come cambiamento e soprattutto la sanità più centralizzata, perché funziona meglio? Perché il cittadino non so se l'ha ancora capito così bene.
2: Beh, innanzitutto questa è una riforma molto politica. Io insieme ai miei collaboratori ho dato un aiuto all'amministrazione, alla giunta, nel guidargli una lettura. Come diceva l'assessore adesso, c'era la consapevolezza che 5 aziende territoriali, alcune con dimensioni molto piccole, custodivano al proprio interno delle ottime pratiche cliniche, ma si faceva fatica ad esportarle lungo il territorio regionale. Quindi la lettura e la guida alla lettura ha evidenziato buone pratiche, difficoltà di trasversalizzazione di questi percorsi. Noi abbiamo cercato di garantire come obiettivi della riforma due punti: la garanzia della prossimità con l'attivazione imminente che poi è avvenuta delle case della comunità, che sono delle piattaforme di servizi posizionate in maniera strategica lungo tutto l'asse del territorio ligure, sono 32 con un ruolo hub and spoke, con dei ruoli quindi definiti, ma da dove partono dei servizi, non solo un luogo che accoglie servizi.
0: Scusi, non voglio interromperla, ma hub and spoke, non potevamo parlare italiano per i nostri cittadini? Vabbè,
2: allora l'hub sarebbe il centro, una casa della comunità che ha servizi attivi sulle 24 ore, dove c'è sempre la presenza di un medico, e nelle nostre c'è sempre H24, di notte c'è la continuità assistenziale, durante il giorno può trovare il medico di medicina generale, mentre quelli definiti SPOC sono strutture aperte sulle 12 ore. Allora, con questa ricchezza di offerta territoriale aggiuntiva abbiamo voluto garantire questa prossimità, diciamola strutturata. Nello stesso tempo però è importante un accentramento dei servizi chiamati di back office, quindi una parte amministrativa, e dal punto di vista sanitario invece ragionare insieme ai professionisti, e questo è stato fatto, per accentrare quelle cose di livello più alto che nell'interesse della comunità devono essere fatti in posti ben definiti con ruoli e responsabilità chiari.
0: Assessore, sono usciti i dati Agenas sulle liste d'attesa dei primi 6 mesi, ora insomma tra pochissimo usciranno gli altri. Stiamo andando meglio, stiamo migliorando, ci sono più prestazioni?

0: ma l'appropriatezza è ancora un po' così difficile da far comprendere a che punto siamo, perché questo è sicuramente un tasto dolente non solo per la sanità ligure, ma per la sanità nazionale.
1: Ma sicuramente i miglioramenti ci sono stati. Io vi do un dato che credo sia esemplificativo. Il confronto tra il primo semestre 2025 e il primo semestre 2026 per quanto riguarda la diagnostica strumentale, quindi parliamo di TAC, risonanze e mammografie, ha registrato un aumento nel primo semestre 2026 di 15.000 prestazioni. Questo credo che sia un dato significativo, segno che il sistema, quando diciamo, vuole funzionare, è in grado di funzionare molto bene, e in questo i nostri medici direi che sono, se organizzati, se gestiti nel modo giusto, rispondono molto bene, e di questo li devo ringraziare, loro e tutti gli operatori sanitari, perché stanno veramente rispondendo a tutte le richieste che noi gli stiamo facendo. Ci avviciniamo per la classe di priorità B, quello per quanto riguarda le visite che devono essere date entro 10 giorni. Ci avviciniamo ormai costantemente al 90%, cioè di persone che riescono a prendere una classe B, quindi l'appuntamento entro i 10 giorni. E poi abbiamo messo in campo il percorso di tutela, il gruppo operativo percorso di tutela, il GOPT. Cosa vuol dire questo? Questo è una cosa che dal punto di vista della comunicazione, ne approfitto qualche secondo per spiegarlo, perché è giusto che tutti i cittadini lo sappiano. Nel momento in cui il cittadino che prenota sulla piattaforma digitale o dal farmacista, che sono le due principali, non riesce a trovare l'appuntamento nel tempo prestabilito, in automatico, senza che sia il cittadino che debba telefonare al numero verde, compare un messaggio o il farmacista stesso propone, dice: guarda, l'appuntamento è oltre i 10 giorni, oppure non c'è. Lo accetti oltre i 10 giorni? O se non c'è, vuoi che lo mettiamo nel percorso di tutela? Automaticamente viene reindirizzato e nel giro di pochi giorni il sistema trova il posto. Ad oggi sono stati gestiti circa 30.000 persone in questo modo, per cui
0: Cioè un
1: credo che
0: anno
1: sì.
0: più o meno. Però, se è vero che state facendo bene sulle B, è anche vero che il cittadino sulle altre ha delle serie difficoltà, anche e soprattutto su alcune specialità, la sua, dermatologia, allergologia. Su questo che cosa si può fare ancora di più? Lei mi dirà, le ho già detto che abbiamo fatto così tanto per il
1: No,
0: breve, sì,
1: no,
0: però.
1: ha ragione. Allora, sulla dermatologia e sull'oculistica, che sono obiettivamente le prestazioni ambulatoriali più critiche, abbiamo migliorato molto, perché sia i dermatologi che gli oculisti, che voglio ringraziare entrambi, perché sennò dite che sono in conflitto di interesse, hanno messo in campo veramente un aumento dei numeri dei posti e delle agende. Quindi questo è un dato di fatto. Il tema delle altre classi priorità, quelle D entro 30 giorni e quelle P entro 120 giorni, è un tema che noi dobbiamo affrontare e che stiamo affrontando per quanto riguarda la presa in carico. Perché la classe priorità P, che è quella che oggi forse soffre un pochettino di più, perché stiamo dando precedenza a quelle prioritarie entro 10
0: Certo.
1: giorni, sono quelle classi di priorità che invece dovrebbero essere alla presa in carico, quindi non più prime visite, ma la presa in carico. Il paziente viene la prima volta, lo vedo e poi, se sta bene, se non ha problemi, lo congedo e basta. Se invece ha bisogno di ulteriori accertamenti, allora sono io che lo prenoto e lo prendo in cura, e non lo rimando dal medico di
0: Una
1: medicina
0: sorta,
1: generale.
0: diciamo, di percorso che possa seguire anche i cronici.
1: Esatto, questo
0: Ok.
1: è un qualche cosa che stiamo sempre più spesso portando in atto. Chiaramente
0: Ok.
1: c'è ancora un po' di sofferenza in questo.
0: Le faccio un'altra domanda prima di entrare poi nel merito della riforma che riguarda i soldi. Sappiamo che ogni assessore che è passato dalla sanità, che è quello che poi insomma cuba la maggioranza dei soldi in Regione Liguria, quando va a Roma deve battere molto i pugni sul tavolo per avere più soldi. E mi sembra che insomma la richiesta anche quest'anno sia così per lei, no? Perché abbiamo bisogno di più soldi? Perché abbiamo questa riforma e la dobbiamo fare?

0: quadrare, perché se no non riusciamo a metterla insieme, oppure perché siamo così longevi?
1: Allora, il tema è un tema che è legato alla peculiarità della nostra regione. La nostra regione, giustamente come lei ha detto, è una regione di longevità, e la longevità chiaramente ha un costo. Ha un costo che è derivato dal fatto che la popolazione longeva è comunque una popolazione fragile, che è una popolazione

0: questo necessita di maggiori finanziamenti ed è quello che noi stiamo a più riprese, io, il dottor Bordon, quando andiamo in Commissione Salute, ci andremo a fine mese, il 29 di settembre, proprio per pretendere.
1: Quanto chiederete di più?
0: Tanto.
1: Tanto quanto?
0: Tanto. Adesso quanto è un qualcosa che, diciamo, esula un attimino dal
1: sennò poi i suoi colleghi ascoltano, leggono e
0: non dobbiamo scoprire le carte. Però il tema dell'invecchiamento è un tema che certamente è di primaria importanza.
1: Ma senta, se questi soldi in più non ce li danno, la riforma e la sanità ligure ce la fa lo stesso? No.
0: Sì che ce la fa lo stesso, ce l'abbiamo sempre. No, allora, questo è un altro tema, ce l'abbiamo sempre fatta e continueremo a farcela, prima di tutto. Il tema dei privati in Regione Liguria è minimale, nel senso che per quanto venga detto anche dalle opposizioni che noi stiamo svendendo la sanità pubblica ai privati, questo non è vero. Non è vero, ma è un dato di fatto, è una realtà. Basti pensare per esempio che, contrariamente ad altre regioni, gli ospedali privati di fatto ce n'è uno. Il privato accreditato ci dà una grande mano, questo è vero e lo ringrazio, perché comunque lavora per nome e per conto del sistema sanitario regionale, ma non è da demonizzare, anzi è un aiuto fondamentale.
1: Certo. Entriamo un po' di più nella riforma, però le facciamo parlare prima la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana. Intanto dobbiamo salutare la direttrice generale Calamai, che insomma ha avuto un po' di febbre, quindi insomma non poteva essere con noi questa sera. Marta Caltabellotta è la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che sicuramente insieme all'ATS sono le due grandi novità della riforma. Lei è stata direttore sanitario e direttrice sanitaria territoriale dell'ospedale Villa Scassi, quindi un'esperienza di ospedali, territorio, un po' più piccoli. Che cosa significa oggi gestire l'organizzazione sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che mette insieme anche un IRCCS come il Policlinico San Martino, ma anche ospedali con caratteristiche particolari, anche mi viene in mente il Ponente?
2: Beh, l'aver avuto esperienze, le esperienze precedenti mi hanno dato un bagaglio importante e utile, soprattutto in questa nuova azienda. Lavorare al Villa Scassi significa lavorare in un ospedale fortemente integrato sul territorio, molto radicato ma contemporaneamente integrato nella rete ospedaliera e nella rete dell'emergenza. Gestire un'azienda territoriale come la ex ASL 3 significa avere uno sguardo diverso su tutta una porzione importante di regione, poi la ex ASL 3 era praticamente metà della regione Liguria. Questo mi consente adesso di avere ugualmente la possibilità e la capacità di vedere da due punti di vista diversi. Perché da un lato abbiamo la necessità di programmare l'attività di questi ospedali a lungo termine, dall'altro abbiamo anche la capacità di cogliere le differenze fra gli ospedali e di valorizzarne quando è necessario. Cioè l'azienda ospedaliera metropolitana si compone, diciamo, di due anime, di un policlinico che ha un compito importante regionale, anche sovraregionale, legato alla ricerca, alla CCS, e ha col tempo due ospedali di diverse dimensioni posizionati nel Ponente genovese, quindi in un ambito che ha delle sue peculiarità, dove è più necessario essere presenti. E noi non dobbiamo cancellare questo tipo di particolarità di questi due ospedali, anzi la loro vocazione territoriale deve restare, perché sono parte integrante della risposta che la sanità dà a quei cittadini in quegli ambiti. Al contempo dobbiamo, da un certo punto di vista, ci sono cose da uniformare gli indicatori, uniformare il modo di verificare, diciamo,

0: gli standard di misurazione. Ci possono essere cose da centrare, tutto ciò che è legato alle prestazioni legate a volumi o a tecnologie, è importante che siano accentrati, ma ci sono anche cose che devono restare calate nel territorio, perché sì, solo quegli ospedali con quella vocazione sono in grado di dare quel tipo di risposta.
1: Lei mi ha dato un assist sul territorio, perché, e così vado a salutare anche Marco da Monteprioli, che è il direttore generale ATS Liguria, perché io da anni e anni mi occupo di sanità e sento parlare di questa integrazione con l'ospedale, il territorio, questo territorio che deve fare di più, ce la facciamo, non ce la facciamo, dall'ospedale dobbiamo spostare al territorio, e sappiamo che quello ligure è molto complesso. E allora, accorpare la governance significa davvero migliorare i servizi, oppure la percezione che i cittadini hanno avuto, e anche alcuni sanitari, è quello di allontanare le decisioni dai territori?
2: No, assolutamente no. Anzi, io come ho detto più volte e come continuo a credere, uno dei punti di forza della nostra riforma è quello che si è voluto mantenere un presidio sul territorio. Al contrario di altre riforme che abbiamo studiato, che abbiamo visto in Italia, in regioni che possono essere anche dimensionalmente simili alla nostra, dove si è accentrato tutto in un'unica sede, la nostra riforma prevede comunque nella figura dei direttori d'area, nella presenza delle aree sociosanitarie locali, un forte presidio del territorio che deve andare di pari passo con l'unificazione dei processi, che invece è un compito preciso che dobbiamo fare a livello centrale. Da questo punto di vista credo quindi che il poter avere una divisione tra quelli che sono i compiti di programmazione strategica, di revisione dei processi, di impegno delle risorse, quantificazione, insomma tutto quello che riguarda la gestione di un'azienda, da quello che è la gestione invece negli ex territori, chiamiamoli nelle ex ASL, abbia la possibilità di rappresentare veramente un trade union tra quello che può essere il compito che noi svolgiamo a Genova, diciamo in stretta collaborazione chiaramente col Dipartimento, con l'assessorato, e quello che invece viene gestito sul territorio.
1: Allora, il suo piano operativo, poi magari mi risponde lei, assessore, diciamo al posto della Calamai, non ha fatto arrabbiare così tanto quanto il piano operativo aziendale, quanto il POA della OM, però qualche mal di pancia l'ha provocato, l'ha creato. Allora, i casi sono due, perché voi medici, diciamo così, diciamo i medici sono inamovibili, e quando hanno il loro giardino, il loro orticello, non puoi toccarli, e quando vai un po' così crei mal di pancia, oppure perché i medici hanno sentito questa riforma calata dall'alto e questo piano non condiviso abbastanza? Tanto se mi dà un po' due o tre dati, numeri, un po' di risparmi, qualcosa si
2: ecco,
1: vede.
2: Ecco, no, voglio però stabilire
1: non
2: un
1: mi
2: concetto.
1: Dica anche lei, Bucci no, non ci ha chiesto no. di fare risparmi,
2: no,
1: perché va bene che non ve l'ha chiesto.
2: Assolutamente,
1: però.
2: Voglio essere chiaro su un concetto. Non si parla di risparmi, ma si parla di impiego efficiente. E sono due cose ben diverse, perché nel momento in cui c'è l'obiettivo di risparmiare 100 milioni di euro, vuol dire tagliare 100 milioni di euro di servizi. Quando invece c'è il concetto, che è il concetto che è la base della nostra riforma, di riuscire a impiegare meglio quei 100 milioni, allora vuol dire dare più servizi ai cittadini. Guardi, io faccio solo questo paragone, poi arrivo un attimo al POA. 32 case della comunità sono state attivate, hanno fatto più di 60.000 CEAS in 6 mesi, e quindi questa è una risposta che può essere migliorata, può andare meglio, può andare peggio, ma è stata presidiata. È stata presidiata e sta rappresentando un nuovo, anzi vedo il dottor Carraro, che è il nostro rappresentante di medicina generale, che ringrazio per l'impegno, perché grazie anche alla loro collaborazione queste case della comunità hanno rappresentato una
1: non
2: risposta.
1: Non sono scatole vuote.
2: Ma assolutamente. Io il primo indicatore di efficienza della casa di comunità è quando c'è stata la prima lamentela perché un cittadino ha aspettato più di un'ora di essere visitato. Vuol dire che la casa di comunità in quel momento aveva l'accesso, aveva la possibilità di dare una risposta ai nostri servizi. Per quanto riguarda il POA, io credo che qualsiasi tipo di riforma

0: crei delle persone, dei contenti e degli scontenti, ecco, delle persone che sono favorevoli e delle persone che non sono favorevoli. Non c'è l'intenzione di diminuire i servizi sul territorio, quindi l'intenzione è quella di potenziare i servizi sul territorio. Non abbiamo poi un taglio lineare delle strutture, ecco, come si potrebbe pensare, bensì una razionalizzazione su alcuni processi che possono essere quelli dei servizi di supporto, quelli dei servizi tecnico-amministrativi, che assolutamente in una riforma come la nostra ci stanno, ma riorganizzando quello che c'è già. Poi è chiaro, guardi, io ho assistito in questi due mesi di, diciamo, di gestazione del nostro piano di organizzazione a mille critiche, a mille considerazioni, però quello che voglio dire è che l'intenzione è quella di valorizzare le migliori pratiche, valorizzare il lavoro dei nostri professionisti. Oltretutto in ATS ci sono 13.000 professionisti tra medici, infermieri, tecnici.
1: Quindi li tranquillizziamo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Poi, anche, ripeto, quelli un po' più piccolini che si sentono un po'.
0: Ma il cambiamento è il cambiamento.
1: Vabbè.
0: Il cambiamento può essere anche assolutamente favorevole, ma
1: certo.
0: Abbiamo l'impressione di uscire dalla nostra comfort zone.
1: Io credo che. Soddisfatto del POA, lei?
0: Io sì, assolutamente sì.
1: Allora, invece, per quanto riguarda il POA dell'OOM, assessore, quello sì ha fatto venire un po' tanti mal di pancia quest'estate, non mi dica di no, perché è vero. Soprattutto con gli universitari, a che punto siamo e
2: dunque,
1: quando la roadmap, diciamo?
2: Allora, il POA, dunque, mentre il POA di ATSL è stato un POA ed è un POA nel complesso conservativo, e guardate che
1: ha giocato facile Prioli, è andato sul conservativo.
2: No, ma è la verità.
1: La calamaia, la donna.
2: È la verità, perché non abbiamo tagliato praticamente nulla e non volevamo tagliare nulla per quanto riguarda, diciamo, le strutture sanitarie.
1: Per AOM?
2: Per AOM invece è stato un po' che è implementato, nel senso che le strutture, le unità
1: strutture
2: operative complesse sono nettamente aumentate, le complesse, le dipartimentali. Poi certamente è innegabile che qualche mal di pancia c'è sempre, c'è stato una serena discussione, tenete conto che io sono dipendente dell'università, per cui se c'è una cosa che mi sta a cuore è l'Università di Genova, ma ad oggi il tutto si è tranquillizzato, ci siamo chiariti, il rettore, professor Antonio Uccelli, che subentrerà al primo novembre.
1: Ed è per questo che non è qui con noi stasera, perché ovviamente.
2: No, certo. Infatti, non, anzi, lo
1: ci rivedremo alla
2: lo
1: prossima.
2: Saluto,
1: lo salutiamo
2: saluto
1: tutti, ma ci
2: primo,
1: rivedremo alla prossima.
2: E dal primo novembre chiaramente debutterà ufficialmente come rettore dell'Università di Genova.
1: La metterla sta firma o no sul POA?
2: E la mette, sì, sì, certo.
1: La mette? Così
2: certo.
1: Com'è?
2: Chiaramente loro hanno fatto delle richieste.
1: Ma guardi un po', ma voi dicono che sono cattiva.
2: Ma no, ma loro hanno fatto delle richieste che noi sostanzialmente abbiamo accolto quasi completamente.
1: Oh.
2: E come sempre, come in tutte le cose, si trova sempre un punto d'incontro, che è l'obiettivo finale di ogni accordo.
1: Una modifica di questo POA me la dice? Che si è trovata? No.
2: Una modifica, questo POA gliela dirò settimana prossima quando si concluderà. Adesso sono soltanto.
1: È ancora prematuro.
2: Non c'è nessun
1: quando
2: timore.
1: Arriviamo, dovremo quindi aspettare, diciamo, che entri, diciamo, il nuovo rettore Uccelli, e quindi se ne parla a novembre.
2: No, assolutamente no. Il POA di San Martino, che è già stato formalmente deliberato dal, scusate, non di San Martino, dell'azienda ospedaliera metropolitana, che è stato formalmente deliberato all'interno dell'azienda, adesso recepirà le modifiche che l'Università di Genova ha proposto, verrà rideliberato all'interno dell'azienda ospedaliera metropolitana e poi verrà portato in giunta per l'ultima approvazione.
1: Quando?
2: 10 giorni, 15 giorni? Ed è fatta. E lo stesso vale per la TSL, eh?
1: Sì, vabbè, ma Prioli abbiamo capito che tanto è facile, pochi mal di pancia.
2: Non lo so, non so
1: appena,
2: dei due.
1: Appena. Però c'è in questa riforma una domanda su tutte, e cioè noi sappiamo che ci sono pochi infermieri, pochi medici, sono professioni che sono attrattive, non sono attrattive, sono pagate troppo poco, dovrebbero essere pagate di più, e allora...

0: Faccio questa domanda sia ad Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Genova, che poi a Carmelo Gagliano, vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'OPI di Genova. C'è una difficoltà aggiuntiva a questa riforma portata dalla carenza dei medici e poi degli infermieri? E come stiamo andando noi? Oppure invece ci piangiamo sempre addosso e stiamo andando meglio degli altri?
1: Sì, parto da quest'ultima considerazione che mi fa particolarmente piacere, perché quando si sente parlare di riforme di qualsiasi natura esse siano, credo che serva un po' di entusiasmo, perché se parliamo sempre in termini negativi, di speriamo di farcela, se no le cose andranno male, come faremo, ecco, una riforma fa fatica, ecco, quindi spero che diciamo possa nascere anche un po' di entusiasmo in un momento di cambiamento, perché l'entusiasmo poi trascina quelli che sono anche i risultati. Per quanto riguarda la situazione medici e infermieri è profondamente diversa, lascerò ovviamente a parlare di infermieri e l'amico Carmelo Gagliano, che sono pochi, ma lo posso già anticipare, perché sono in termini assoluti sono pochi gli infermieri ed è un problema serissimo della nostra sanità. I medici non sono niente affatto pochi in termini assoluti, ma abbiamo pochi specialisti di alcune discipline e questo crea un problema al sistema.
0: Quelli che non possono lavorare nel privato. Ma lo dico io, non lo dice lei.
1: Non è un tema pubblico-privato, è un tema di mettere gli operatori nelle condizioni di lavorare bene, di dare il meglio di loro stessi. E prima abbiamo sentito parlare di lamentele relativamente a perdite di posizioni apicali, di poltrone. Io non credo che questo leitmotiv del medico che insegue lo stipendione o per forza deve diventare direttore, io credo che se noi mettessimo i nostri medici nelle condizioni di lavorare bene, ci sarebbe un sentimento positivo che farebbe sì che molti di più rimarrebbero nel sistema e molti ritornerebbero nel sistema. Quindi io credo che il ragionamento da fare in una fase di cambiamento, quale quella che stiamo vivendo, è di portare entusiasmo, positività, creare le condizioni perché gli operatori possano lavorare meglio e soprattutto, mi permetto di dire, riportare i cittadini dalla nostra parte, perché finché si crea un dualismo per cui medico e paziente non sono più alleati come dovrebbero essere da naturale, diciamo, connotazione, ma sono due antagonisti, perché il paziente che non trova nel sistema delle risposte si scatena contro il medico come se il medico fosse il responsabile della situazione, allora il sistema non andrà mai bene qualsiasi riforma facciamo. Quindi cerchiamo di far capire ai cittadini che siamo dalla stessa parte, cerchiamo di far sentire la voce dei professionisti alla politica, portiamo le idee, gli ordini in questi possono e devono giocare un ruolo decisivo, che è quello di portare le istanze dei professionisti all'attenzione politica. Abbiamo la fortuna, perché confrontandomi in altre situazioni italiane, pochi in realtà hanno questa fortuna di avere un assessore che è un collega, che è un amico, che risponde sempre a qualsiasi istanza. È stato creato un organismo che è il Consiglio Superiore di Sanità, all'interno del quale 30 professionisti e tutti gli ordini professionali, tutte le professioni sanitarie sono coinvolti, una volta al mese c'è un tavolo di confronto dove noi ordini portiamo le nostre idee, poi certo politicamente potranno essere sposate o non sposate, però intanto la politica ogni mese ascolta la nostra voce, la voce degli operatori. Credo che questo sia un qualcosa di positivo, cerchiamo di valorizzarlo e soprattutto, mi lasci dire un'altra cosa, io mi auguro davvero che se vogliamo che il sistema sanitario nazionale diciamo riprenda la sua corsa verso una crescita e verso il soddisfacimento di quelli che sono i bisogni di salute della popolazione, usciamo dalle logiche politiche di maggioranza, di opposizione. La salute non è di destra, non è di sinistra, la salute è di tutti, parliamo la stessa lingua, non dobbiamo avere persone che remano contro, ma solo persone che remano a favore. Se riuscissimo a fare questo switch, questo cambio culturale, senza sentire differenze, il pubblico, il privato, cos'è pubblico e cos'è privato? È pubblico quando una prestazione sanitaria viene erogata gratuitamente al cittadino che diversamente non avrebbe accesso.
0: Quindi a me, se mi fanno la TAC, che me la faccia uno, me la faccia l'altro, al cittadino non interessa niente.
1: Esatto,
0: basta che
1: quella è tutta sanità pubblica. Se è gratuita è tutta sanità pubblica. Quindi usciamo da queste logiche divisive. Cerchiamo di guardare al futuro con ottimismo, i cittadini siano dalla nostra parte, la politica sia compatta, perché se la politica è compatta e anche i nostri parlamentari di destra e di sinistra vanno a Roma a discutere del fatto che una regione dove c'è un così alto tasso di anziani necessita nella ripartizione della conferenza Stato-Regioni un finanziamento

0: pagamento più elevato, perché è giusto che sia così, credo che ne beneficeranno tutti, piuttosto che se andiamo a discutere del fatto che una delle eccellenze della nostra realtà ligure, che è il Gaslini, e che cuba la mobilità attiva prevalente della nostra regione, quindi dovrebbe essere fonte di ricchezza, si trova invece a eseguire una prestazione in più magari per altre regioni, e il DRG non copre neanche il costo della prestazione, quindi diventa un qualcosa che va in negativo, capite bene che il sistema non funziona. Quindi cerchiamo di portare ottimismo, compattezza, e io sono fiducioso, se si farà questo percorso, e la Liguria può essere la prima a farlo, vedremo dei risultati positivi per tutti, cittadini, operatori.
1: Speriamo, anche perché sennò, insomma, non è che il futuro sia così roseo.
0: Ottimismo.
1: No, vabbè, ottimismo va bene, ma anche realismo. Allora, grazie consigliere Gagliano. Come siamo messi con gli infermieri? Mi sembra bene rispetto alla, diciamo così, un po' alla media nazionale, però comunque una grande carenza.
2: Sì. Riflettevo su come un po' sintetizzare questo momento, e mi veniva in mente quando si è ipercritici con se stessi e all'esterno si viene percepiti invece con le persone tranquille che stanno bene, serene. Perché dico questo? Perché la Liguria sta dando un'immagine che avvicina i giovani alla professione di infermiere. L'immagine viene fuori da intanto un'offerta formativa importante, perché in Liguria per gli infermieri abbiamo tutto il ciclo di formazione accademica completa, abbiamo iniziato con l'assessore l'interlocuzione anche per differenziare quello che è la filiera del prossimo futuro, che vede anche la figura dell'assistente infermiere entrare nelle nostre strutture, il laureato magistrale a indirizzo clinico specializzato per le aree che sono delle cure primarie per il territorio, delle cure neonatologiche e il prossimo anno accademico per l'area dell'emergenza urgenza. Quindi questo fenomeno sta attirando i giovani. Noi per il secondo anno di fila siamo lievemente ottimisti, perché siamo riusciti,
1: se no buon signore,
2: è perché poi c'è un altro elemento che io mi sento di dire qui in questo consesso veramente prezioso e autorevole. Quindi da una parte stiamo dando un'immagine importante, i giovani si avvicinano, ma stiamo perdendo un 15-20% di giovani che venivano in Liguria dalle altre regioni.
1: Perché?
2: Quindi questo perché accade? Perché se noi riuscissimo a far venire storicamente le regioni vicine come la Toscana, l'Emilia, il Piemonte, venivano a formarsi a Genova, perché non stanno più venendo? E se riuscissimo a riprendere questo trend, avremmo veramente un botto di iscritti al corso di laurea.
1: Perché non vengono più?
2: Perché costa caro vivere fuori casa.
1: Costa. Quindi l'affitto?
2: È importante che questo tema venga messo sul tavolo e si trovino delle soluzioni. L'altro elemento importante invece, nella necessità di valorizzare questi giovani che investono nella formazione, e con l'assessore abbiamo parlato, ci saranno concorsi ogni anno per infermiere, perché il turnover dei pensionamenti per i prossimi 2-3 anni dovranno essere coperti con i neolaureati, ma nello stesso tempo si sta creando un fenomeno che è veramente emozionante. Stiamo unendo le generazioni. Sì, Tiziana, perché questa riforma sanitaria ha aperto in maniera importante il territorio ai colleghi che con tanti anni di esperienza lo stanno popolando e arricchendolo. Per coprire i posti vacanti stiamo assumendo i giovani e si sta abbassando l'età media dei colleghi infermieri nelle strutture ospedaliere. Allora, questo è un trend che noi auspichiamo possa essere ancora mantenuto e incentivato con che cosa? Le assunzioni ogni anno e la valorizzazione della formazione accademica, perché questo è il futuro per garantire la retention degli infermieri, vale a dire fare in modo, parlando in italiano, sì, che non siano i nostri infermieri costretti ad andare a lavorare in

0: altre regioni o all'estero, perché se un giovane oggi può studiare, può essere riconosciuto nella sua competenza dal punto di vista retributivo, e anche qui ottimismo, come dice il professor Bonsignore, significa che io da tanti anni non vedevo un rinnovo contrattuale che ha anticipato addirittura i tempi. E si sta già parlando del prossimo futuro. Allora, se noi paghiamo bene gli infermieri, li facciamo studiare e nella commissione delle competenze riusciamo a farli lavorare insieme, questo è un mix che io chiedo alle istituzioni il dovere di continuare a mantenerlo per i prossimi anni, perché diversamente sarà complicato mantenere questo servizio.
1: Non solo dentro gli ospedali, ma anche dentro le case della comunità. Flash, quindi rispondiamo con un concorso per infermieri all'anno, di cui uno entro la fine dell'anno?
2: Sì, noi dobbiamo intercettare,
1: 30 secondi,
2: dobbiamo intercettare i nuovi laureati. Per farlo stiamo pianificando di fare un concorso a partire dal 1° dicembre, perché i laureati in scienze infermieristica si laureano il 30 di novembre. Per cui se noi, e con questo lo abbiamo pianificato sia con la TSL che col presidente dell'Ordine degli Infermieri Carmelo Gagliano, in questo modo riusciamo a intercettare i nuovi. Non solo, ma parallelamente faremo anche un bando di mobilità e una manifestazione di interesse. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi vogliamo avere l'idea di dove gli infermieri vogliono andare a lavorare. Questa è la cosa importante.
1: E qui si torna, vedi sopra.
2: In modo tale da avere una mappa geografica di dove sono le zone più gettonate e quelle meno gettonate. Uh-huh. Questo ci aiuta per capire il fabbisogno e per cercare di riorganizzarlo.
1: Gli ultimi 30 secondi sono sullo stato di agitazione dei medici, la dirigenza, una fumata nera con un incontro che c'è stato in prefettura. Che cos'è che non siete riusciti a far passare, a far comprendere? C'è stato qualcosa di sbagliato nella comunicazione, o anche qui, diciamo, invece c'è ottimismo e spera, insomma, di risolverla?
2: No, ma allora io sono per definizione ottimista, altrimenti non avrei fatto l'assessore.
1: Sicuro.
2: E proprio stasera qui ospite c'è un rappresentante di ANAO, il dottor Beltrame.
1: Eccolo,
2: che eravamo compagni di corso e che ci siamo rivisti al tavolo di raffreddamento. Adesso ci siamo rivisti qua, è chiaro che ognuno deve fare la sua parte, ognuno ha la sua posizione, è giusto che i sindacati della dirigenza medica battono i pugni sul tavolo per le loro rimostranze. Noi cerchiamo in qualche modo, io da medico soprattutto, cerco di essere sempre, di avvicinarmi sempre alle loro posizioni. Riusciremo sicuramente ad arrivare ad un accordo, come sì, questo è sicuro, e come è già successo in passato, anche questa volta riusciremo a accontentare tutte le categorie.
1: Grazie, grazie assessore. L'ultima domanda per Bordon: quando ha disegnato, diciamo, questa riforma, qual è l'indicatore, il punto che si è stampato nel cervello per dire: se riusciremo a raggiungere questo, allora sì, avremo fatto gol?
3: Direi che sono sostanzialmente tre, perché noi abbiamo riorganizzato sia l'offerta degli ospedali metropolitani,
1: microfono,
3: sia il territorio. Quindi i tre sono, per quanto riguarda il dato complessivo, la diminuzione della fuga passiva, cioè il fatto che cittadini liguri ricorrono a strutture sanitarie magari per patologie non particolarmente complesse. Quindi questo è un elemento su cui noi dobbiamo investire per dare quell'offerta, e il modello organizzativo, dal mio punto di vista, rende appieno questa potenzialità. Il secondo, sempre diciamo sulla parte ospedaliera, è relativamente all'ordine che dobbiamo fare sul sistema dei boarding del pronto soccorso. Devo dire che da questo punto di vista dei dati molto incoraggianti sono già venuti. La scorsa settimana il San Martino per 2 giorni consecutivi ha rispettato appieno quello che sarebbe un dettame organizzativo, cioè nessuna persona attende, se ha necessità di un ricovero, oltre le 8 ore, e per 2 giorni consecutivi la scorsa settimana.
1: Si è tenuta la notizia all'ultimo. Bravo!
3: Una notizia, non bravo io.

0: Bravo gli operatori. Terzo elemento, per quanto riguarda il territorio, la maggior presa in carico dei cittadini. Per presa in carico significa sia risposte rispetto alla specialistica ambulatoriale, ne abbiamo parlato prima, sia potenziamento dei servizi sul territorio, avendo una popolazione più anziana di altri, noi aumentare il numero degli seguiti a domicilio. Anche questo mi sento di dire con ottimismo, misurato rispetto alle azioni che abbiamo fatto, ma ottimismo sicuro, perché noi abbiamo intrapreso una riorganizzazione che difende il sistema, lo rafforza, perché quella di prima avrebbe peggiorato tutti questi tre indicatori.
1: Ottimismo misurato, anche lei Bordone mi sta diventando un vero genovese, un vero ligure. È vero, è giusto.
0: Le assicuro che questa riforma...
1: Ma era un complimento.
0: No, la ringrazio, ma questa riforma non è... Il complimento va al sistema che, devo dire, con entusiasmo, al di là delle normali critiche, crede che la strada del cambiamento è doverosa e necessaria.
1: Grazie, grazie a Bordone, a Prioli, a Gagliano, a Bonsignore, a Caltabellotta e all'assessore Nicolò. Abbiamo cercato di spiegare un po' quello che è successo in questi 9 mesi, c'è ancora sicuramente molto da fare, ci saranno ancora tanti tavoli, tante persone insomma da mettere insieme, e poi è evidente che quando si fa una riforma così grande ci possono essere delle cose che partono in un modo e poi vengono modificate proprio magari grazie all'ascolto e agli incontri. Grazie a voi e a voi che ci avete ascoltato. Sanità pubblica e sanità privata, ma che cos'è il privato convenzionato? C'è questa lotta oppure in realtà vanno a braccetto ed è proprio per questo che i servizi vengono erogati per esempio nel nostro territorio? È vero che il privato è così tanto in aumento ed è così presente oppure no? E poi gli ospedali del futuro che si stanno costruendo in Liguria, di questo e di molti altri argomenti parliamo con Giacomo Giampedrone, che è assessore regionale con delega all'edilizia ospedaliera, Renato Botti, che è direttore generale delle Gaslini, con Giuseppe Castello, che è presidente ordine Federfarma Genova e vicepresidente Federfarma Liguria, con Federico Patrone, che è presidente Confindustria Sanità Genova, con Luca Pallavicini, che è presidente nazionale Conf Salute Healthcare, e con Andrea Carraro, che è segretario FIMG Liguria. Allora, abbiamo un po' discusso, no, della riforma, del modello, poi però bisogna affrontare le realtà quotidiane. Per affrontare però le realtà quotidiane mi piace partire in realtà dal futuro e allora dagli ospedali che ci saranno. A che punto siamo, assessore? Ci aiuta a scattare un po' una fotografia?
2: Intanto buonasera a tutti, e che cosa stiamo facendo in Liguria, perché è importante capire perché io sono qua, nel senso che faccio un altro mestiere, non certo la sanità, che è un mestiere molto importante per i nostri liguri, ma a un certo punto il presidente Bucci ha deciso che un pezzo di infrastrutture della nostra struttura regionale avrebbe dovuto occuparsi della costruzione degli ospedali, che sono i nuovi plessi ospedalieri su cui ovviamente stiamo lavorando. Quindi cosa accade? La sanità lavora, fa le progettualità, decide quali sono le situazioni ovviamente da aggredire a livello territoriale e noi costruiamo quello che poi ovviamente diventerà, nel caso della Spezia, il nuovo Ferrettino, nel caso di Pietraligure il nuovo Santa Corona, piuttosto che ovviamente Galliera, Erzelli o Presso Unico del Ponente. C'è una particolarità: noi negli ultimi 2 anni abbiamo aperto il cantiere del Ferrettino, il 12 ottobre saremo con il presidente, con l'assessore Nicolò, a fare un punto di cantiere. Abbiamo una data che è quella di gennaio 28 per l'inizio della consegna dell'opera, inizio della consegna per il nostro lavoro che è strutturale, significa poi ovviamente passare la palla alla sanità, che dovrà allestire quell'ospedale, garantire lo switch off del plesso attuale e lo switch on evidentemente del nuovo plesso ospedaliero del Ferrettino, ma con una grande capacità di azione che penso ha trovato una sinergia fra infrastrutture e sanità che non esiste in nessun'altra parte d'Italia. E se stiamo facendo opere che sono ferme da 40 anni, io penso che il risultato inizi a essere discretamente positivo. La differenza fra il ferrettino che è un PPP e chi dice che PPP, partenariato pubblico-privato, per chi ovviamente ecco, è meno addento.

0: dietro alle capacità, diciamo così, del codice degli appalti, è privatizzare la sanità, dice, una balla colossale. Lo dobbiamo dire, perché il PPP è semplicemente una partnership pubblico-privato nel quale si costruisce un ospedale pubblico e un pezzo di gestione, non di tipo sanitario, ma di tipo tecnico, di quell'ospedale che verrà condotto per 10-20 anni, viene gestito dal privato attraverso un canone. Ma questo ci aiuta, perché avere tutti i soldi subito per costruire un nuovo ospedale per una sanità o per una regione sarebbe evidentemente impossibile. Il Santa Corona invece è un appalto classico, quindi non è vero che noi andiamo solo sui PPP, andiamo sui PPP dove la strategia regionale della sanità e del presidente Bucci ha deciso di perseguire quella strada, ma facciamo anche appalti classici. Abbiamo deciso a un certo punto di reperire tutte le risorse in ambito sanitario che erano necessarie per bandire il nuovo Santa Corona. Abbiamo individuato i progettisti, stiamo lavorando al PFTE, quel PFTE che arriverà nei primi mesi di gennaio, del 2027, fra gennaio e marzo direi, sarà il PPP, il PFTE che metteremo in gara per andare ad aprire il cantiere. Io penso che sia un bel modo di lavorare, parlare chiaro ai cittadini. Abbiamo un percorso invece di altri partenariati pubblici privati che hanno una scadenza come chiamata al 15 novembre. E io non posso sapere che cosa accadrà, ovviamente, nelle domande che sono assolutamente segreto, ma dalle interlocuzioni che abbiamo avuto,
1: per esempio Arzelli.
0: Arzelli piuttosto che Taggia, piuttosto che Galliera, dalle interlocuzioni che abbiamo avuto con il direttore Prioli, con l'assessore Nicolò, anche grazie all'esperienza del Gaslini e del Ferrettino, che sono due realtà italiane. Guardate che non sono tanto i PPP che si stanno costruendo nel nostro paese, e avere un'eccellenza come il Gaslini e una partita storica come quella del Ferrettino, già con i cantieri aperti e figli di partenariati pubblici privati costruiti tutti sul nostro territorio, io penso che porti la Liguria oggi a essere al centro di un grande dibattito nazionale, che è quello ovviamente di quanto questo paese vuole investire su questo schema di contratto, o quanto evidentemente invece investire con appalti classici.
1: Mi dica in 20 secondi se lei da spezzino si sarebbe mai immaginato di vedere già questi piani, diciamo, che stiamo anche vedendo e che abbiamo visto del Ferrettino dopo tutto quello che era accaduto. Lo dica solo in 15 secondi.
0: No, ovviamente me lo sono immaginato, perché mi sono anche preso la responsabilità, però credo anche che sia figlio di un percorso che abbiamo voluto costruire con grande tenacia. 40 anni non si recuperano senza volontà, e quindi la volontà è molto importante.
1: Grazie, assessore Gianpedrone. Direttore Botti, il suo, diciamo, il nuovo Gaslini è quello sicuramente più avanti, mi sembra. Poi insomma, dietro sta arrivando il Ferrettino, però anche nelle immagini che sono proprio delle scorse ore si vede questo grande lavoro che è stato fatto, senza dimenticare che l'ospedale sta andando avanti, quindi sia per i pazienti che per i medici e gli infermieri. E allora come sta andando? Perché so che è veramente il suo cucciolo questo, quindi insomma ne parla con molto orgoglio tutte le volte che ne parliamo insieme, però insomma qua sta andando bene.
2: Sì, sta andando bene, buonasera a tutti. È il cucciolo di tutto il Gaslini, stiamo riscrivendo la storia del Gaslini circa dopo 88 anni della sua storia. È un posto straordinario che era costruito a padiglioni, quindi con logiche di un secolo fa, e quindi l'idea, il coraggio, devo dire, che abbiamo avuto insieme al Consiglio di Amministrazione di affrontare questa nuova iniziativa, al momento insomma le cose sembrano premiarci. Effettivamente abbiamo firmato il contratto nel 23 e a fine del 27 noi avremo il primo grosso padiglione, che poi è la vera novità. Riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature e tutti i trasferimenti, quindi credo che sia un tempo per una pubblica amministrazione davvero davvero importante.
1: Che cosa ci sarà lì dentro, quel monoblocco? Non so se adesso abbiamo cambiato il nome, ma
2: no, sarà il cuore del nuovo ospedale, perché ci sarà tutto quello che chiamiamo la piattaforma ad alta complessità. Quindi ci sarà il pronto soccorso, terapia intensive, tutte le chirurgie specialistiche, le chirurgie e tutte la parte tecnologica. Quindi calcolate che oggi, per capire la nostra complessità, noi abbiamo due blocchi operatori

0: in padiglioni diversi su 4 piani complessivamente. Avremo un unico piano con planare dove avremo tutte le sale operatorie, quindi capite che questo, a beneficio degli operatori, a beneficio dell'utente, tutti i percorsi, sarà un qualcosa di effettivamente straordinario. E qui, come diceva l'assessore Giampedrone, sicuramente non posso che ribadire l'importanza dello strumento contrattuale che abbiamo adottato, perché il partenariato è stato anche questa una sfida, ma è un modo secondo me molto importante per affrontare questo grande cambiamento e costringere anche noi amministratori a lavorare in un modo diverso, perché il partenariato lo fai solo se hai una squadra in grado di gestire un rapporto con il partner e di essere un adeguato committente. Questo ti costringe a salire di livello, è stata una bellissima sfida, è tuttora una bellissima sfida.
1: Dopo quel padiglione, quindi dopo l'apertura a fine 27, come si va avanti?
0: Si va avanti con le fasi che abbiamo chiamato 2, 3, 4, ovvero sia la ristrutturazione degli altri padiglioni esistenti, che saranno il padiglione a media intensità e a bassa intensità, e poi il padiglione della ricerca. Quindi a fine 2030 avremmo completamente rivisto il Gaslini e cercato di costruire quello che è l'obiettivo, una vera e propria città della salute per i bambini. L'altra cosa interessante, si libereranno dei padiglioni, torno al tema che dicevamo prima, anche di creare degli spazi sia di integrazione col territorio e anche di favorire l'attrattività verso gli studenti, perché ad esempio uno dei progetti è di fare un grande studentato presso uno dei padiglioni del Gaslini.
1: Federico Patrone, presidente Confindustria Sanità Genova, allora intanto da lei vorrei un dato. Prima si diceva con l'assessore, a differenza di quello che si dice, il privato in Liguria non è così, diciamo così, ampio come in altre regioni. A che punto della classifica siamo? So che forse lei non vorrebbe dirlo, però dal suo punto di vista, però.
2: Vabbè, buonasera a tutti. Facciamo una premessa: è arrivata una riforma, adesso la mettiamo a terra. I numeri su cui ragioniamo, Tiziana, sono i numeri però un po' vecchiotti, perché purtroppo in sanità non siamo così rapidi a darli, e quindi io mi devo basare sui numeri che avevo. E i numeri che avevo ci dicono, ma lo dice anche la Regione Liguria stessa, nelle prestazioni ospedaliere il privato accreditato in Regione Liguria produce il 6,7%. In altre regioni ha una produzione pari al 30%. 6,7 non significa 6,7% di risorse, lo sa bene l'assessore. Per quel che riguarda le risorse, cioè quei famosi 3 miliardi e mezzo che arrivano, e speriamo di più grazie alla contrattazione che faremo, dal sistema sanitario, dal fondo nazionale, noi del privato accreditato ne consumiamo circa il 12%. Ed è un numero molto basso, e l'assessore lo sa. Ora, è evidente che questa riforma, e mi permetto di dire, c'è ancora un piano socio-sanitario integrato che lo stiamo per approvare in Consiglio regionale, che dà delle prospettive di complementarietà del privato in funzione del bisogno che hanno i cittadini liguri, che ci fa pensare che ci possa essere qualcosa di importante che possiamo fare anche noi. È indubbio che in questo momento siamo nella parte bassissima della classifica, e insomma, tra le regioni del nord sicuramente nei bassi fondi, mettiamola così. È responsabilità forse anche nostra, perché poi dobbiamo farci un'analisi di coscienza e dire se siamo riusciti a anticipare quello che erano i bisogni del cittadino ligure e a investire nel modo giusto.
1: Ma Patrone, non è che invece noi come Regione Liguria non siamo così attrattivi come per esempio la Lombardia, come l'Emilia, come il Veneto per il privato, per, diciamo così, il budget per le assicurazioni, ed è anche uno dei motivi per cui tanti professionisti poi se ne vanno a operare in Piemonte, in Lombardia, perché qui non ci sono abbastanza cliniche private?
2: Allora, la risposta è sì, però sono due piani differenti, perché se andiamo a vedere il dato della spesa pro capite che abbiamo registrato

0: del cittadino ligure,
1: sì,
0: ultimo dato dice 825 euro a persona ed è un dato superiore alla media nazionale. Se lo moltiplichiamo per il 1,5 milioni di abitanti che siamo, viene spannometricamente che c'è 1,25 miliardi che ogni anno il privato prende, cioè vede incassati dal risparmio delle famiglie.
1: Quindi ci sarebbe mercato, lei
0: attenzione,
1: dice.
0: No, poi andiamo a vedere, purtroppo non c'è una statistica che ci dice questo 1,250 miliardi dove è stato speso. Allora ci dobbiamo rifare all'Istat tessera sanitaria, quindi però un dato nazionale, quindi 45 miliardi, che ci dice circa, malcontati, il 28% viene speso nei farmaci dalle nostre farmacie, e se applico quindi questa percentuale al 1,250 miliardi c'è un giro d'affari di 380 milioni. C'è una fetta pari al 22% che viene spesa invece per i professionisti sanitari, okay, per le visite, e poi ci siamo noi del privato, che siamo sia privato accreditato che privato pocket, che se applichiamo quelle percentuali abbiamo un 450 milioni. Ora, quindi l'esistenza di un privato che, mi lasci dire, funziona nella regione Liguria c'è. Diverso è il discorso se andiamo a vedere quanto del privato convenzionato in ambito di prestazioni ospedaliere noi stiamo andando a produrre. Lì il dato è molto basso. Mi collego però alle posizioni dette dall'assessore Gianpedrone. Costruire ospedali è sicuramente per noi di Confindustria un'operazione immobiliare, non è un'operazione sanitaria. Diventa un'operazione sanitaria quando ci metto i contenuti, il medico, l'infermiere, tutte le prestazioni che andiamo a fare. Ecco, su questo aspetto, ma ci lavoreremo insieme all'assessore nei prossimi anni, sicuramente dobbiamo comprendere che c'è bisogno di infrastrutture, c'è bisogno però anche di andare a vedere che cosa facciamo nelle diverse realtà che andiamo a costruire e come noi del privato possiamo in qualche maniera lottare insieme alla regione su questa mobilità passiva. Mobilità passiva che sappiamo ha avuto dei numeri a consuntivo importanti, perché siamo sui 150 milioni di fuga di pazienti. A me mette rabbia pensare, sebbene vanno in attività del privato convenzionato, però che si vada in luoghi anche ostici per noi liguri da raggiungere, perché abbiamo i Giovi e abbiamo il Turchino da fare, eppure ci sono ottantenni che, accompagnati dal loro figlio di 55 anni, valicano, vanno, e il costo complessivo per la regione Liguria non è solo il costo della prestazione pagata alla struttura esterna, ma è il costo di un figlio che non ha potuto produrre per due giorni, un costo di prestazioni che siamo dovuti andare a chiedere per rimanere nell'albergo e rimanere vicino alla nostra mamma.
1: E allora che cosa si può fare? Perché la regione ci ha messo un po' di soldi, però...
0: Si può fare quello che stiamo facendo, mettere a terra questa riforma, iniziare quei tavoli di confronto che il piano socio-sanitario regionale ha previsto, e noi dalla nostra parte dire: siamo in grado di produrre X, quel produrre X è a te necessario o riesci con le tue attività prodotte dal pubblico a soddisfare tutta la domanda? A oggi dico, vedendo liste di attesa e mobilità passiva, dubito che possa esserci una capacità. Da cittadino vorrei, ma dubito, da, chiamiamolo, esperto del settore, che il sistema del servizio pubblico riesca a soddisfare pienamente tutto questo.
1: Quindi se oggi il privato accreditato, il privato convenzionato smettesse improvvisamente, puff, domani, non aiutasse più la sanità regionale, vuol dire che tantissime prestazioni e servizi, che cosa succederebbe?
0: Succede che non lo facciamo. Succede innanzitutto che non lo facciamo. Succede una situazione drammatica per il socio sanitario, ma magari ne parlerà il mio collega, perché al contrario dell'attività ospedaliera, l'attività sociosanitaria è coperta con numeri importanti dal privato accreditato convenzionato. Per quanto riguarda invece le attività ospedaliere della diagnostica specialistica, noi

0: Non molliamo certamente la presa, perché certo, abbiamo una nostra capacità produttiva che ai cittadini piace, perché se abbiamo anche numeri così alti del privato pocket significa che siamo bravi.
1: Anche qui ci sarebbe da aprire un capitolo, perché io sono convinta che a casa, anche se sono anni che lo dicono, far capire qual è la differenza fra il privato accreditato e convenzionato e il pocket, l'out of pocket, lo chiami un po' come vuole, cioè io tiro fuori e decido di andare a pagare quella visita così, da privato, e qui ce n'è di comunicazione da fare, padrone, lo sa.
0: Sì, noi, anzi io invidio le farmacie.
1: Adesso arriviamo dalle farmacie a capire poi che cosa hanno fatto.
0: Le invidio perché io devo dire,
1: lo fa una consulenza,
0: mi sento sempre in quella condizione per la quale mi devo vergognare dell'ambito profit che chiaramente effettuiamo quando vai nei farmaci, in generale non parlo delle farmacie, che è cura, che è medicina, certo. Ecco, improvvisamente per il cittadino lì,
1: vabbè, si fa dare le ripetizioni, va bene, si fa dare le ripetizioni da Castello, adesso arriviamo. grazie padrone. Luca Pallavicini, la riforma punta a, diciamo, spostare dall'ospedale e il baricentro e andare sul territorio. Le RSA, il socio sanitario, come entra dentro questa riforma? Sono parte integrante? Rischiano di rimanere ai margini, mentre ne abbiamo parlato tante volte insieme, il bisogno aumenta, la richiesta aumenta nella nostra regione?
2: Beh, intanto buonasera a tutti. Beh, io credo che aumenti sicuramente la richiesta e il bisogno, però io non mi legherei tanto ai numeri, perché quando parliamo di numeri poi a casa fanno fatica a capire cosa sta succedendo. Io mi limiterei a dire il valore delle strutture sociosanitarie, sia pubbliche che private, su una terra come la Liguria, dove ci sono tantissimi anziani. Io quindi direi solo questo, direi se a una persona di 70 anni, io ho quasi 70 anni, se mi offrissero 10 anni di vita o 1 milione di euro, preferirei i 10 anni di vita sana.
1: Più vicino al microfono.
2: Questa vita che mi è stata garantita da tutti gli operatori, sia medici, infermieri, farmacisti e via discorrendo. Credo che dovremmo ritornare un po' ad Alessandro Bonsignore, professore, perché parlava dell'ottimismo, perché io credo che questa regione avrebbe potuto fare due cose: o tirare a campare, che poteva essere una soluzione, tirare a campare, non prendersi nessun rischio, invece ha messo intorno a dei tavoli, voglio dire, dei professionisti, delle persone che hanno lavorato in Liguria, che hanno lavorato anche in altre regioni, e si sono messi a lavorare per cercare di trovare una soluzione. E questa soluzione, poi, che possa andare bene o non possa andare male, questo lo vedremo, mi sembra tutto sommato che in questo momento stia andando bene, e credo che questo percorso debba essere un percorso da alimentare. Poi che lo facciamo noi come privati accreditati, perché chiaramente, voglio dire, la contabilità del sistema sanitario è complicata, i palazzi non li possono costruire, non possono fare tante belle cose. Noi magari riusciamo a investire anche un po' sull'immobile, riusciamo a fare dei servizi, e nel lungo periodo, in 30 anni, riusciamo a dare dei servizi che sono remunerati al pari del pubblico. Quindi, secondo me, l'altra cosa che va detta ai cittadini: guardate che se andate in una struttura privata accreditata, convenzionata o contrattualizzata, credo che sia più adeguato dire contrattualizzata, non spendete nulla, ma la struttura non guadagna sulla vostra prestazione, perché quella prestazione la regione la paga tanto al Gaslini, la paga tanto all'ospedale Galliera, la paga tanto in tutte quelle strutture che magari sono rette da fondazioni, ma che sono di fatto delle strutture private accreditate, convenzionate. Quindi credo che questo, diciamo, cercare di trovare delle barriere, e quando leggo, a volte scrivo qualcosa su Repubblica, su Secolo, anche un po' su Facebook,
1: trovo su una serie... Poco su Primo Canale perché non ha voglia.
2: Ma no,
1: mi piace più la carta stampata.
2: Non me lo chiedete, non me lo chiedete, non lo faccio.
1: Ma altro. Guardi che le cresce il naso, Pallavicini, va avanti,
2: quindi,
1: andiamo avanti, che
2: voglio dire, ci sono sempre quelle 20-30 persone che mi scrivono in privato dicendo: guarda, tu stai lucrando, guadagni, fai, sono una merda, devi discorrendo.
1: No.
2: Lo dico, ma certo che lo dico, perché non è possibile che noi ci rimettiamo sempre, voglio dire, la nostra credibilità quando ci siamo stiamo lavorando tantissimi anni e io credo che questo vada riconosciuto a tutti. Poi ci sono dei passaggi particolari, ci sono persone che cambiano, direttori generali di ASL, direttori generali di Liguria Salute. Credo che queste persone vadano in qualche modo in questo momento premiate, perché si sono presi il bagaglio di dover portare a casa una riforma e doverla fare, perché Bucci poi le chiede queste cose, lo capisco benissimo che le chiede, e quindi qualcuno se l'ha assunta questa responsabilità. Allora

0: lasciamo, e concludo, lavorare, voglio dire, le persone che devono lavorare per risolvere queste problematiche. Io credo che il futuro della sanità in Liguria sarà sicuramente migliore, i cittadini potranno tranquillamente rivolgersi ai medici così come si rivolgevano ai medici 40 anni fa, e di trovare quei percorsi di cura, del prendersi cura, che è una cosa completamente diversa da curare una patologia.
1: Grazie, grazie Pallavicini. Carraro, segretario FIMG Liguria. Allora, a giugno è saltata la riforma che voleva fare il ministro Schillaci sulla medicina di famiglia. Voi siete sempre un po' il capro espiatorio, no? Quando c'è qualcosa che non va in sanità si dice ma il medico di famiglia non funziona, non va, non si trova. Voi da una parte dite noi siamo diventati dei burocrati dietro a un computer, e dall'altra parte i cittadini chiamano Primo Canale e dicono ma lo sapete che il mio medico non mi risponde oppure mi dà l'appuntamento dopo 2 settimane? In mezzo ci sono le case della comunità, e allora come si riesce a trovare la quadra? Chi è che ha ragione? Come nella politica, che i dati sono gli stessi e tutti hanno ragione oppure no?
2: Buonasera.
1: Ok, così sono stata troppo diretta.
2: No, assolutamente.
1: Poteva andare giù più pesante.
2: No. Allora, noi stiamo vivendo un momento estremamente difficile. Il nostro comparto è probabilmente il comparto assieme ai medici e pronto soccorso più in difficoltà, e questo qualcosa vorrà dire, perché a me hanno insegnato che un lavoro lo giudichi dalla remunerazione e dalla qualità. Se non vuol fare nessuno vuol dire che sto lavoro qualche problema ce l'ha, perché se i giovani studenti del sesto anno fanno un mese nel mio studio e quando gli chiedo dai perché non ho visto che sei in gamba, dai non ci penseresti di venire a lavorare con noi, e ti guardano e ti dicono no, troppo. Una parola sola, troppo. Oppure un altro mi ha detto un'altra parola sola, complicato. Quindi siamo in un momento difficile perché siamo sempre meno. I pazienti, se
1: quanti ne mancano in Liguria, Carraro?
2: Allora, i numeri adesso non sono preparato, non li posso dire.
1: Siamo, perché poi i baby boomer adesso vanno tutti in pensione, quindi...
2: Siamo in un momento difficile perché la metà dei medici della Liguria, che sono 940, ha un'età abbondantemente over 60 anni, spostata più verso 65.
1: E quindi?
2: Quindi i prossimi 4 anni saranno molto duri. Cosa succede quando i medici di famiglia vanno in pensione e non arrivano i ricambi? Che i pazienti si ridistribuiscono. Quindi i medici di famiglia della mia generazione che hanno iniziato, che erano abituati a lavorare con 1000 pazienti, ora lavorano con 1500, 1600, 1700, 1800. Avete idea cosa vuol dire avere tutti i giorni 1800 pazienti? Avevamo fatto una stima qualche tempo fa per cui un medico di famiglia massimalista, quello intorno a 1500, viaggia tra i 100 e i 150 contatti al giorno. Cioè, con contatti non dico che visita 150 persone, sennò sarei ridicolo. Intendo dire che tra una ricetta che ha fatto, un sms che ha inviato, una visita che ha fatto, una mail, ed è un dato approssimato per difetto, perché come l'abbiamo calcolato? Sulla base dell'apertura della cartella clinica del paziente, che è l'unico dato che riusciamo a individuare. Ma tutti quelli a cui ho risposto per strada prima di arrivare in studio non entrano in quel calcolo, quindi approssimato per difetto. Il Covid ci ha lasciato un'eredità durissima, che è stata quella dell'aumento dei contatti indiretti. Guardate che il medico italiano è l'unico medico di medicina generale europeo che viene contattato direttamente dal paziente. Vi sfido a sentire Inghilterra, Germania, Francia, chi volete, e chiedete,
1: sì, è vero.
2: Tu riesci a parlare col tuo medico? Ti diranno tutti di no.
1: No, perché non esiste neanche questa figura del medico
2: siamo nati storicamente con un certo modello che ci metteva in diretto contatto col paziente, lo siamo ancora, ma il sistema è andato in tilt.
1: Quindi che cosa si può fare? Quali sono le vostre richieste?
2: Aggiungo solo una cosa, l'avete citate tante volte le case della comunità oggi.
1: Hanno fatto anche dei complimenti, ha sentito?
2: Ma stiamo lavorando e continuiamo a lavorare col direttore Prioli, con l'assessore. Volevo segnare un'altra cosa: la nostra entrata nella casa della comunità non ha voluto dire ti tolgo pazienti per andare a avere tempo lì. Cioè, abbiamo preso il medico che ha 1500 e 1600, gli abbiamo detto vatti a fare anche 6-8 ore alla settimana lì dentro. Quindi,
1: però avete esperienza, quelli della vostra età,
2: intendo dire, certo, però si è aggiunto un lavoro che per molti colleghi è diventato complicato.
1: Però ce l'avete fatta, questo è importante per tutta la
2: città. Ce l'abbiamo fatta e ce la stiamo facendo.
1: Qual è la richiesta per voi?
2: Sicuramente il burnout che ci colpisce è quello della burocrazia.

democrazia. Cioè non ne usciamo. L'ultima tegolona che ci è arrivata un anno fa, poco più, dal ministero, è quando si sono inventati di chiudere la scadenza della ricetta a 6 mesi. Questo ci ha distrutto. Tu consegnavi al paziente una richiesta di visita, mm-hmm. e questo aveva tempo di gestirsela nel tempo. Ora dopo 6 mesi è scaduto.

0: se ne risponde da lei. Grazie. No,
1: quindi questa è stata l'ultima tegola.
0: Poi mi dicono che sono troppo cattiva con voi.
1: Questa
0: grazie,
1: è stata l'ultima tegola.
0: Allora, poi magari ci risentiamo per i dati, perché insomma so che insomma ne parliamo sempre, ma Castello, allora lei deve dare ripetizione a Patrone, ma soprattutto come le farmacie stanno aiutando e possono aiutare il sistema in una regione così difficile dal punto di vista orografico con la farmacia dei servizi?
2: Sì. La farmacia ligure ha una
0: pochino più vicino,
2: ha una distribuzione sul territorio importantissimo. Faccio invece, parlo di dati, consideri che sulla Liguria abbiamo una farmacia ogni 2.400 abitanti, quando la media europea italiana è 2.008, europea 3.002, quindi vuol dire che abbiamo una capillarità anche nei paesi più difficili da raggiungere. Mi viene in mente colleghi di Fontanigorda, parlavo prima di Rossiglione, non ricordo più con chi. Quindi noi abbiamo proprio la distribuzione sul territorio, siamo la capillarità sulla strada. Quindi fortunatamente nel 2009 è uscita questa norma sulla farmacia dei servizi, che poi ha avuto dei finanziamenti a livello nazionale. Quest'anno c'è stato un finanziamento di stabilizzazione della farmacia dei servizi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire avere dei finanziamenti dedicati per poter dare dei servizi che già nella sperimentazione avevamo provato con ottimi risultati. Un dato, per esempio, telecardiologia, quindi vuol dire ECG, sì, oltre pressorio e oltre cardiaco, in 3 anni ne abbiamo fatti circa 40.000.
0: Che quelli veramente abbiamo tolti da quelle liste d'attesa.
2: Assolutamente, perché sono stati fatti ovviamente con sotto ricetta,
0: certo,
2: del medico,
0: certo,
2: appunto,
0: però
2: di famiglia. Comunque abbiamo fatto una sperimentazione a dicembre degli OCT in farmacia, sì, con una, veramente un ottimo risultato. Abbiamo fatto nel giro di un mese e mezzo, perché poi ci siamo un po' fermati, più di 3.000 esami OCT in 9 farmacie. Questo per dire, bene, noi abbiamo un ruolo anche attivo nell'arruolamento della persona, laddove c'è bisogno di arruolare la persona. Altro esempio, per esempio, è iniziata lo screening in ASL 3 e in ASL 5, anche quello del colloretto.
0: Sì. E sappiamo quanto voi siete stati fondamentali, perché spesso proprio dover andare nel posto, in quell'ambulatorio, invece poter andare a ritirare, consegnare sotto casa una farmacia, ha sicuramente
2: tutte
0: aumentato.
2: Tutte le farmacie hanno aderito,
0: esatto.
2: Quindi abbiamo un'ampiezza di orario che non è ovviamente paragonabile a quella che può essere una struttura pubblica.
0: E anche la vicinanza a casa.
2: E anche la vicinanza, quindi chiaramente oltre al ruolo che l'ho detto prima di arruolamento, abbiamo anche questo ruolo proprio di vicinanza, e chiaramente c'è stato un aumento di uno screening che è importantissimo. Altra cosa,
0: sì,
2: di nuovo parlo di dati, grazie proprio alla sperimentazione della farmacia dei servizi abbiamo iniziato già nel 2021, e vorrei dire che Regione Liguria è stata la prima a livello italiano a voler provare nella vaccinazione in farmacia. Abbiamo iniziato ovviamente nel 2021 col Covid, e poi abbiamo proseguito oltre al Covid anche nella vaccinazione antinfluenzale. Nel 2025, campagna 25-26, c'è stato un aumento di vaccinazioni in farmacia di più del 20%. Questo vuol dire che c'è un gradimento da parte della popolazione, ma più che altro una comodità da,
0: esatto,
2: parte della popolazione.
0: Quindi direi, la faccio io la sintesi per,
2: sì,
0: lei, che siamo un po' in ritardo, che oggi la sanità regionale non potrebbe fare a meno dei servizi, che voi come farmacia dei servizi fate a meno, perché se no ci ingolferemo ancora di più. Patrone dice di sì,

0: sì, confermo. Grazie, grazie. L'assessore lo fa così. Sì, che lo fa anche l'assessore. Grazie Castello, grazie a Botti, grazie a Gian Pedrone, a Patrone, Pallavicini e Carrà. Riforma, sanità pubblica, privata, ospedali del futuro, ma qual è la medicina del futuro? Ed è già una medicina che c'è in Liguria? Ne parliamo con Riccardo Battaglini, che è direttore business e servizi Liguria Digitale, Daniele Roberto Giacobbe, professore associato dell'Università di Genova e clinica delle malattie infettive della OM San Martino, IRCCS, Matteo Lambertini, professore associato Unige, direttore dell'unità operativa direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera, e Stefano Volpi, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Parto da lei, Battaglini, perché da una parte Salute Simplex, dall'altro il PS Tracker sono il presente, diciamo, no, della sanità digitale, l'abbiamo raccontato tante volte anche a Primo Canale. Qual è il prossimo passo?
1: Intanto grazie, sì, questo ne abbiamo parlato effettivamente tanto, devo dire che però ci continuano a dare tante soddisfazioni questi sistemi molto usati dai cittadini e su cui abbiamo ottimi feedback. Qual è il futuro? Il futuro, si parla di medicina di precisione, no? È un tema che si discute molto in ambito medico e in realtà noi cominciamo a parlare di servizi di precisione, nel senso che i servizi ECT devono seguire questa logica, cioè ci aspettiamo di poter dare alla singola persona il servizio giusto nel momento in cui ne ha bisogno, cioè riuscire a costruire un sistema meno rigido, sempre più adattivo, sempre che sfrutti meglio le tecnologie di ultima generazione per fare in modo che il paziente abbia sempre meno, l'assistito abbia sempre meno la necessità di cercare il servizio, ma di trovarselo sempre attorno. Questo perché riteniamo che il tempo del paziente sia di per sé stesso parte della cura e quindi la nostra missione digitale deve essere proprio quella di ridurre i tempi morti e fare in modo che l'informazione piuttosto che l'accesso al servizio sia sempre disponibile possibilmente da un unico punto e nella tasca, si dice oggi, di ogni singolo cittadino, visto che oramai tutti gli servizi usano tipicamente lo smartphone come sistema di accesso.
0: La telemedicina come funziona? Cioè è già una realtà, ma potrebbe effettivamente cambiare il futuro del modo di seguire il paziente in una regione un po' complicata come la nostra, geograficamente parlando?
1: Allora, assolutamente sì, è già una realtà. La Liguria è stata tra le prime regioni italiane a raggiungere i target del PNRR per i pazienti assistiti tramite sistemi di telemedicina diversi, che possono essere teleconsulto, televisita o comunque tutti i sistemi di remotizzazione di questo genere di supporto. Potrà cambiare, ma non lo potrà fare da sola, dovrà essere un anello di una catena che è fatta di tutto il personale che opera nelle strutture sanitarie, dell'introduzione delle case di comunità, della disponibilità dei singoli operatori, del fatto che si riesca effettivamente a fare rete attorno al paziente e ai suoi bisogni. Come lo potrà fare? Lo potrà fare cercando di aiutare anche ad anticipare quelle che sono le possibili esigenze, i possibili segnali che derivano dagli strumenti di anche di telemonitoraggio, per far sì che il cittadino possa non trovarsi sempre meno in condizioni di emergenza. Vedete, oggi sono stati 30.000 i target PNRR raggiunti, i pazienti raggiunti come target PNRR, sembrano tanti perché abbiamo addirittura raddoppiato il target che avevamo come obiettivo nazionale, come Liguria, però se pensate alla popolazione ligure sono ancora pochi. E adesso addirittura quando parliamo di telemedicina a queste nuove tecnologie, vedete, associamo sempre queste parole moderne, tele, nuove, 2.0.
0: Non abbiamo ancora sentito nulla,
1: no,
0: vediamo adesso cosa.
1: Però vedrete che si tenderà a dire questo, in realtà quello che ci aspettiamo, quindi non solo che ne sia parte di questo cambiamento, ma che addirittura diventi la normalità, quindi ci aspettiamo che fra qualche anno si parli di nuovo semplicemente di medicina, cioè che avrà dentro tutte queste tecnologie nella quotidianità.
0: Grazie, grazie Battaglini. Daniele Roberto Giacobbe, possiamo davvero arrivare ad una medicina nel futuro capace di prevedere le infezioni per quello che ovviamente riguarda il suo ambito, scegliere prima la terapia, l'antibiotico giusto, un antibiotico più adatto, grazie all'intelligenza artificiale?
2: Buonasera a tutti. Sì, direi di sì, anche perché oramai ci sono queste capacità di calcolo.

0: che aumentano in modo vertiginoso negli ultimi anni. Non c'è mai stata una rivoluzione così veloce, quindi direi che è abbastanza inevitabile che si lavori per implementarle. Certamente non è così semplice come sembra, perché sono dei sistemi probabilistici, lo vedete con tutti quei sistemi che utilizzate tutti i giorni per chiedere delle risposte molto precise su ogni cosa. Ma se le chiedete una volta vi dà una risposta, la seconda volta ve ne dà un'altra diversa, la stessa domanda, che magari va bene lo stesso, la terza va bene, la quarta va bene, la quinta, la sesta va bene, la seicentesima volta è una risposta sbagliata. Certo che se quella risposta ti cura ed è sbagliata, io sono quel seicentesimo paziente, per dirle in modo elegante, sono molto arrabbiato.
1: E quindi... Ma il vostro progetto, il suo, diciamo, progetto che è già oggi medicina del futuro a San Martino, qual è?
0: Noi stiamo lavorando proprio su queste cose, sul fatto di riuscire a evitare che ci sia quella seicentesima volta. Noi ci lavoriamo nel riconoscere l'insorgenza di infezione precocemente, nella scelta dell'antibiotico giusto per un determinato paziente, quindi stiamo proprio lavorando sul cercare di evitare quel seicentesimo paziente, perché se a quel punto si potrà evitare una situazione che è sfavorevole per la cura del paziente, il medico potrà essere aiutato nella scelta della terapia, nel prevenire un'infezione. E un'obiezione che viene sempre fatta in questi casi è certo, ma il medico deve decidere lui, quindi arriva il suggerimento dell'intelligenza artificiale, che questo è vero perché è un supporto, non ci deve sostituire. Però l'intelligenza artificiale, le stesse tecniche, non è che vanno solo sulla decisione ultima specialistica, ad esempio la prescrizione antibiotica in un paziente grave. Magari ti aiuta anche, come diceva Monsignore prima, a mettere a proprio agio lo specialista, il professionista. Pensate che un infettivologo, io vedo ovviamente il mio campo, ma vale per altre specialità, magari c'è un paziente grave in cui bisogna decidere una terapia antibiotica in un minuto e anche in meno, però quel paziente magari non l'hai visto prima e c'è una documentazione lunghissima che devi andare a vedere per recuperare quei dati che ti servono. Certo che se l'intelligenza artificiale ti aiuta a recuperarli molto velocemente, tu fai proprio la tua cosa specialistica con più tempo, però quella cosa dell'errore alla seicentesima volta la fa anche lì. Se ti fa un riassunto e non ti dice una cosa fondamentale, il danno è lo stesso. Quindi noi stiamo lavorando molto su queste cose qua.
1: Grazie, grazie Giacobbe. Abbiamo parlato di una medicina finora che diventa sempre più capace di diagnosticare, sempre più capace di curare. Ma se invece la vera rivoluzione arrivasse prima della malattia, attraverso la prevenzione, lo abbiamo chiesto a Walter Longo, che è tornato negli Stati Uniti, non poteva essere con noi in diretta questa sera. Lui è professore di biogerontologia, direttore dell'Istituto di Longevità della University of Southern California, genovese, è finito il guru della longevità, e Genova potrebbe avere un ruolo di primo piano. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
2: Il sistema sanitario sta diventando sempre più costoso. Adesso negli Stati Uniti la sanità costa agli americani quasi il 20% del PIL. L'Italia, i costi sanitari in Italia stanno aumentando. Abbiamo un tasso di sovrappeso e obesità nei bambini tra i più alti d'Europa. Il sovrappeso addirittura sta diventando ai livelli di quello degli americani. E quindi chiaramente non si può più aspettare che una persona sia malata per poi intervenire con interventi molto costosi. Bisogna prevenire, ma non bisogna prevenire le malattie una alla volta, ma farlo focalizzandoci sulla longevità sana. E quindi recentemente negli Stati Uniti c'è stata una survey di 63 esperti, tra cui molti medici, nutrizionisti, psicologi, eccetera, e gli è stato chiesto: ma qual è il modo migliore per vivere a lungo? E il 90% hanno selezionato sia la nutrizione che l'esercizio fisico come i metodi migliori per vivere a lungo. Quindi si parla tantissimo di GLP-1 e tanti farmaci, ma in effetti un gruppo che includeva tantissimi medici ha detto: questo non è il modo di vivere più a lungo sani.

0: adesso a Genova stiamo per partire, grazie alla regione, ma grazie anche alla Fondazione Exacto, stiamo per partire con una clinica che proprio vedrà medici e nutrizionisti e speriamo eventualmente psicologi e diciamo specialisti dell'esercizio fisico uniti per tenere diciamo le persone a distanza dall'ospedale. E quindi speriamo che riusciremo ad aprire a breve e speriamo anche di avere delle convenzioni proprio per la prevenzione, non si può solo pagare per i costi delle cure, ma bisogna anche iniziare ad avere convenzioni che permettono a una persona per esempio di tornare al peso normale, ma anche di intervenire dal punto di vista di fattori di rischio di malattie cardiometaboliche, fattori di rischio del cancro, fattori di rischio delle malattie neurodegenerative. Quindi questo è lo scopo di questa clinica della mia fondazione in collaborazione con la Fondazione Exacto e in collaborazione speriamo con il supporto della Regione Liguria. Grazie.
1: E vedremo insomma se il supporto della Regione Liguria arriverà. Matteo Lambertini, professore associato all'Università di Genova, direttore dell'unità operativa direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera. Lei ha iniziato a lavorare con la professoressa Lucia Del Mastro, le sue ricerche, i suoi studi hanno cambiato proprio quelle che sono le regole, diciamo così, le linee guida internazionali per quanto riguarda il tumore al seno nelle giovani donne e la preservazione della fertilità. La prima domanda che le faccio è secca, cioè lei è stato all'estero, però ha deciso di tornare e di lavorare qui. Matto, folle, ottimista, citando buon signore, poi arriviamo al suo studio, insomma.
2: Esatto, buonasera a tutti, sicuramente ottimista come diceva il professor Bonsignore. Diciamo in questa decisione ovviamente ci sono motivazioni sia personali che professionali. Personali, mia moglie sicuramente potrebbe dare più dettagli su questi aspetti, direi uno molto semplice anche guardare fuori da queste vetrate, un altro motivo ovviamente molto valido. Dal punto di vista professionale direi che su tutte le tre componenti che fanno il mio lavoro, che sono la mia passione, cioè l'assistenza, l'educazione e la ricerca, nel nostro paese, in particolare nella nostra realtà regionale, siamo diciamo messi molto molto bene. Posso fare esempi sulla mia specialità, che certo, è l'oncologia medica. L'assistenza, il sistema sanitario, ne abbiamo parlato prima, alcune criticità che abbiamo discusso anche nella sessione precedente, però è un sistema che ci permette per esempio nel nostro ambito di avere molto velocemente a disposizione farmaci innovativi, test innovativi, e questo lo vediamo dai lavori che epidemiologia oncologica, quando vediamo quella che è la prognosi delle malattie oncologiche, vediamo come l'Italia si classifica molto bene, molto meglio di tanti altri paesi che magari consideriamo anche più avanzati, e questo è grazie al nostro sistema sanitario che dà accesso a tutti a queste cure in maniera veloce. Per quanto riguarda l'educazione, anche la nostra università, io ho beneficiato dell'Università degli Studi di Genova sia come studente di medicina come specializzando, l'educazione che diamo oggi col sistema universitario italiano è un'educazione di altissimo livello. Ho conosciuto tanti colleghi italiani in giro per il mondo che vengono corteggiati all'estero proprio grazie a questa educazione che diamo, e quindi la possibilità di dare anche qualcosa indietro e poter lavorare in questo sistema ovviamente è un onore, un privilegio. E l'ultimo, la ricerca di cui ha parlato, che possiamo fare ad altissimo livello nel nostro paese. In tutti i nostri vari corsi internazionali gli italiani sono tra gli stranieri che presentano più lavori, a dimostrazione di quella che è l'attività appunto della nostra ricerca.
1: Beh, lei insomma ha ricevuto anche un premio internazionale molto ambito negli anni scorsi. La ricerca che porta avanti, ce la racconta brevemente?
2: Sì,
1: ovviamente con la professoressa Del Mastro, ma
2: sì, in questo ambito, in particolare nel trattamento del tumore mammario, con un focus speciale sul trattamento nelle donne giovani, è da sempre una linea di ricerca molto forte nella nostra regione, nella nostra città di Genova. E tra le varie diciamo avanzamenti che abbiamo portato in questi anni, diciamo i due principali sono il tema della preservazione della fertilità, quindi dare la possibilità a chi deve fare un percorso di chemioterapia in età giovane di avere un piano B se non riuscisse spontaneamente ad avere una gravidanza al termine delle cure oncologiche, di poter diciamo aumentare le probabilità di avere una gravidanza in futuro. E il secondo argomento

0: importante, che abbiamo sfatato un tabù che nell'oncologia è stato, diciamo, per molti anni una credenza che avevamo come oncologi, quella del fatto che la gravidanza dopo una diagnosi di un tumore mammario, essendo il tumore mammario un tumore molto sensibile agli ormoni, e quindi la gravidanza potesse essere pericolosa, potesse aumentare il rischio di recidiva, quindi il rischio che il tumore potesse tornare e possa tornare, in realtà con diversi studi abbiamo dimostrato che questo non è vero, che ovviamente dopo una cura corretta, un periodo di osservazione corretto dopo la cura, avere una gravidanza è assolutamente sicuro e non dobbiamo più controindicarlo come facevamo fino ad alcuni anni fa.
1: Quindi nel suo caso mi verrebbe da dire, per fare la sintesi, che la medicina del futuro significa non solo curare, far sopravvivere, guarire una persona, ma anche pensare a quello che questa persona potrà fare nel futuro, nella speranza del futuro.
0: Assolutamente sì, l'oncologia oggi non è solamente curare il tumore, ma occuparsi anche di tutti quelli che sono gli aspetti al di là della cura del tumore, e questo della maternità ovviamente è un aspetto importantissimo per tanti pazienti giovani.
1: Grazie Lambertini. Stefano Volpe, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Lei ha lavorato, mi sembra, 3 anni ad Harvard, poi è andato ad aprire un laboratorio a Losanna, poi ha deciso di venire a Gaslini. Anche qui, prima gliela faccio anche a lei, secca la domanda: impazzito, si era stufato, è un grande ottimista?
2: No, tanto buonasera, mi ritrovo molto in quello che ha detto il collega. Sicuramente sono un grande ottimista, al di là della versione, insomma, dell'ottimismo di Monsignore. E no, sono dei percorsi che si fanno, dei percorsi di vita. L'andare all'estero per me non è che l'estero sia tutto uguale, di solito è un'occasione per andare in un posto che ha senso. Ha senso, se uno è un medico, un ricercatore, vuol dire che si cerca di andare dove si può imparare, si può fare quello che piace e si hanno delle opportunità. Quindi l'utilità di muoversi, nel mio caso, ma spesso è quello, di poter andare dove si riesce a fare questo tipo di percorso. Questo tipo di percorso può voler dire anche che poi insomma si possa rientrare e la parte successiva farla qui in Italia e in Liguria. Io sono di Genova, ho fatto pediatria e quindi non è tanto difficile capire come possa essere un obiettivo raggiungere un posto di lavoro al Gaslini, quindi questo qui è abbastanza semplice la motivazione, al di là del fatto che condivido pienamente il fatto che vivere in Liguria, vivere a Genova, vivere in Italia, riuscire ad avere questa qualità di vita non è facilissimo all'estero, indipendentemente da quello che può essere, insomma, possono essere le opportunità che si hanno.
1: Senta, Volpi, dove sta andando la medicina del futuro? Cioè, dobbiamo aspettarci nel futuro sempre più pazienti curati su misura, sulla base del loro DNA, del loro sistema immunitario? Potremmo dire prima se un paziente si ammalerà?
2: Ma di fatto questo va? È già abbastanza una realtà, nel senso che sono anni che al Gaslini si rivolgono bambini, famiglie, pazienti che molto spesso hanno delle forme più severe di malattie rispetto a, insomma, altri bambini, altri pazienti, altre famiglie, hanno una storia di difficoltà, risposte più difficili ai farmaci, a terapia standard. Il trovare quali sono le cause di queste malattie più severe è stata un po' la rivoluzione degli ultimi 10 anni, diciamo 10-15 anni, grazie alla genetica, fondamentalmente grazie all'interazione che in un istituto come il Gaslini, e che non è così comune ritrovarlo poi in altri istituti in Italia, all'estero, c'è una grossa interazione tra i laboratori di ricerca che questi test genetici magari li hanno sviluppati, poi passano alla clinica, i test per capire quali sono i meccanismi che causano una malattia più severa rispetto agli altri vengono sviluppati, poi passano a quello che è la routine clinica, e quello che questa è la storia degli ultimi 10 anni. Quello che sta succedendo adesso è cercare di portare anche questa alla cura, alla terapia, quindi succede in diversi istituti in Italia, devo dire, che sono abbastanza alla frontiera anche di questo in Europa e nel mondo, e i progetti di ricerca, insomma, più attuali, più alla frontiera, che stiamo cercando di portare avanti, sono quelli di dove c'è una malattia con una causa genetica che si riesce a capire. Uno, descriverla se non è nota, e due, andare a vedere se è possibile correggerla. Se pensa a una malattia genetica come un libro, e in questo libro spesso basta una singola lettera di una singola pagina per avere delle problematiche che sono anche grosse. Uno, andarla a trovare questa singola lettera che è mutata, è una sfida, che è la quotidianità, diciamo, grazie alla genetica del gasline e tutti i gruppi che l'hanno sviluppato. Uh-huh. E due, andare a vedere se sia in grado questa lettera di correggerla, di riportarla a quello che era prima. Beh, questa è l'altra sfida.

0: sfida che è già realtà per alcune specialità del Gaslini, come le malattie neuromuscolari. L'esempio credo più calzante è quello che va dallo screening neonatale. Esiste uno screening che è offerto a tutti i bambini in Liguria, e in Liguria da 5 anni è offerto uno screening per due problematiche, due malattie che sono immunodeficienze e l'atrofia muscolare spinale. Per l'atrofia muscolare spinale questo permette di fare una diagnosi a pochi giorni di vita e prima che i sintomi ci siano, quindi prevenire quello che dicevamo prima, l'insorgenza dei sintomi. E per queste malattie esiste una cura, che sono la terapia genica, che viene effettuata al Gaslini e che ha radicalmente cambiato la storia di vita di questi bambini e di queste famiglie. Quindi questa è un po' la sfida, l'attualità in realtà, e la sfida poi per riuscire, insomma, a portare avanti, a far progredire queste, queste offerte di diagnosi e di terapia.
1: Ecco perché il titolo è La medicina del futuro oggi. Grazie intanto perché siete stati molto bravi a far comprendere ai nostri telespettatori quella che è la vostra ricerca. Non volevamo entrare, diciamo, nel dettaglio, perché ovviamente sennò ci saremmo persi io per prima, ma questi ospiti servivano per farvi capire come veramente si faccia ricerca, ci siano dei progetti, si stia cercando di andare avanti, anche se troppe poche volte se ne parla. Chissà, magari, insomma, possiamo parlare noi molto di più anche con voi. Grazie a Giacobbe, grazie a Battaglini, grazie a Volpi e a Lambertini, grazie a voi che ci avete seguito in questa lunga maratona sanitaria, grazie a Filippo Rossi, a Edoardo Rossi, ad Alessio Calcinelli, Andrea Benegiamo, a Gianluca Messina e a Vittorio Fazio. Arrivederci.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

Da domani iniziano in Liguria una serie di cantieri che preoccupano non poco, viste le ultime settimane di code a ponente. Il più impattante potrebbe essere tra Spotorno e Feghino. Incidente mortale nella notte tra sabato e domenica a Uscio, lungo la strada provinciale 333, a perdere la vita un uomo di 63 anni. Non si fermano le polemiche legate allo striscione comparso nella scuola Danio a Genova. Il centrodestra attacca, mentre domani scendono in piazza i genitori. Domani sera alle 21 a Terrazza incontra Carlo Felice nel trentennale della sua inaugurazione. Tanta storia, ma anche il futuro del teatro genovese.

Buonasera e bentrovati, edizione di domenica di Primo Giornale. Si salva solo il nodo genovese, solo per una settimana, quella del Salone Nautico. Ma da domani tanti cantieri in Liguria che preoccupano non poco, viste le ultime settimane di code. A ponente il più impattante potrebbe essere quello lungo la A10 nella Galleria Orco tra Spotor.

0: giorno e Feghino in servizio.
1: Non sono bastati i cantieri presenti in A10 nella tratta da Savona in avanti che hanno causato negli ultimi fine settimana sino a 17 km di coda. Da lunedì 28 settembre ecco che entrano in azione una serie di lavori destinati a mettere in ginocchio nuovamente, se non peggio, il sistema del traffico ligure. Nel nodo genovese si salva la settimana del Salone Nautico, ma a Ponente i disagi iniziano proprio questo lunedì. Il piano dei cantieri prevede la pausa per le feste natalizie come deciso al tavolo di coordinamento tra Ministero, Regione, enti territoriali, ANAS e concessionari. Il cantiere che spaventa di più è quello sull'A10 gestito da Concessioni del Tirreno, dove il 28 parte l'intervento nella Galleria Orco, lunga 1 chilometro tra gli svincoli di Spotorno e Feghino in direzione Savona. Lungo la A6 di Autostrade dei Fiori restano diversi cantieri, ma preoccupa ancora il cambio di carreggiata tra Altare e Savona. Anche la Gravellona Toce, gestita da Autostrade per l'Italia, è interessata da due cambi di carreggiata, uno tra Masone e l'allacciamento con la 10 e uno tra Ovada e Masone. Sulla A12, dal 12 di ottobre, saranno attivi due cambi di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante, con una corsia per senso di marcia. Proseguono sulla A7 i cantieri nel nodo di Busalla in direzione nord e a partire dal 6 ottobre nel tratto tra Bolzaneto e Busalla si viaggerà su una corsia di marcia in direzione nord e una in direzione sud. Prosegue anche il cantiere nella Galleria Monreale tra Ronco e Isola del Cantone. Verso nord è previsto il cambio di carreggiata. Per chi viaggia verso Genova è disponibile una sola corsia.
0: Si chiamava Gualtiero Bacigalupo, l'uomo che ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica lungo la statale 333 nei pressi di Uscio, finendo fuori strada con la sua auto all'altezza della Croce Rossa di Via Bianche. Le cause del decesso sono ancora da chiarire, forse un malore, un animale selvatico che potrebbe aver attraversato la strada o una disattenzione al volante. Il volo nella scarpata gli è stato fatale, all'arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorsi non c'è stato nulla da fare. Sarà l'inchiesta aperta dalla Procura, oltre all'esito dell'autopsia, a fare chiarezza sulla dinamica. E non si fermano le polemiche legate allo striscione comparso nei giorni scorsi davanti alla scuola Daneo a Genova. Il centrodestra attacca: i bambini non vanno strumentalizzati. Intanto domani scendono in piazza i genitori che ribadiscono: la scuola è aperta a tutti il servizio.
2: Anche nella scuola elementare di Donato di Roma è stato appeso lo striscione con la scritta «Qui nessuno è straniero», lo stesso apparso negli scorsi giorni sulla facciata della scuola Daneo a Genova, e fatto prima rimuovere e poi ripristinare, una polemica nata con il contenuto del decreto scuola del governo Meloni, che impone un tetto del 30% di stranieri che non conoscono l'italiano all'interno delle classi prime. E così lo striscione è diventato immediatamente elemento di scontro politico a livello locale prima e nazionale. Poi il centrodestra ha messo nel mirino gli asterischi finali utilizzati come forma di inclusione linguistica. A scuola bisognerebbe insegnare che nella lingua italiana le parole si declinano al femminile e al maschile senza asterischi, ha attaccato il capogruppo di Vince Genova in Comune Pietro Picciocchi. La deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo parla di un caso ingigantito e invita a non strumentalizzare politicamente i bambini, mentre il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Paolo Abbordigli annuncia che invieranno una segnalazione al Ministero dell'Istruzione del merito e una richiesta di accertamenti. A livello nazionale il leader di Futuro Nazionale Vannacci si è scagliato contro la sindaca di Genova Silvia Salis e ha parlato di indottrinamento, posizione decisamente diversa da parte dei genitori che hanno organizzato per questo lunedì mattina una manifestazione in Piazza della Meridiana a pochi passi dall'istituto per rivendicare i valori di libertà espressi nella Costituzione, secondo cui la scuola è aperta a tutti. E per questo è arrivato l'appello alle famiglie e ai cittadini ad appendere striscioni alle proprie finestre di casa, una manifestazione a cui parteciperà anche l'Ordine degli Psicologi della Liguria.
0: I porti liguri non rischiano una crisi per quello che sta succedendo nel Mar Rosso, interessato dal calo di traffici nel canale di Suez e per gli attacchi degli Houthi. Questo è il punto di vista di Federagenti.
3: Distinguerei due tipi di traffici, distinguerei nettamente quello che sono i traffici di tipo petrolifero da quelli che sono i traffici di tipo contenitore. Diciamo che i nostri porti sono soprattutto condizionati dai traffici di tipo di contenitori. E, la situazione com'è? In evoluzione. Ci sono alcune linee che hanno già, diciamo, per un 30% ripreso ad utilizzare il Mar Rosso e tanti, però per il circa 70% continuano a passare verso la rotta del Sudafrica. La novità è che molto probabilmente anche in futuro stanno valutando i grandi liner di continuare a utilizzare la rotta del Sudafrica nonostante i costi, ma hanno fatto

0: dei calcoli che è anche conveniente utilizzare per andare in Nord Europa quella rotta, anche perché questo gli permette di impegnare più naviglio e nei prossimi 2 anni noi avremo una sovracapacità di navi e quindi questo potrà comunque mantenere anche quelli che sono i nodi ad un certo livello che fa sì che le grandi linee non vadano in perdita.
1: Ma il fatto che, appunto, come lei ci sta dicendo, vadano a preferire il Capo di Buona Speranza con 10 giorni in più di navigazione, se non ricordo male, non rischia poi, andando direttamente nel Nord Europa, di penalizzare invece i porti come quelli italiani, liguri?
0: No, perché quello che sta avvenendo in questo momento è che comunque quelle rotte utilizzano il porto di Trascipione nel Marocco, quindi di Tangeri, e quindi da quei porti portano quindi le merci che sono destinate in questo momento nel Mediterraneo.
2: Il primo Fugassa Festival al Porto Antico di Genova si è chiuso con numeri importanti, oltre 10.000 presenze in 2 giorni, ci racconta tutto Chiara Rò.
3: La focaccia cucciata nel cappuccino è la colazione di Genova, non può mancare e non può mancare stamattina al Festival della Focaccia.
4: Lunghissime code, il profumo della focaccia che si sente già a distanza e migliaia di persone pronte ad aspettare pur di assaggiare una slerfa della regina della tavola ligure. Il primo Fugassa Festival al Porto Antico di Genova si chiude con numeri importanti, oltre 10.000 presenze in 2 giorni e 1 tonnellata di focaccia e prodotti da forno divorata.
5: Una tradizione che va avanti da generazioni, un prodotto dal grande valore organolettico, anche economico nella nostra città, ma non solo, parte di quella cucina italiana riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità, e questo è nostro anche patrimonio immateriale, perché la focaccia scandisce le giornate dei genovesi, partendo dal mattino con il cappuccino, poi con magari un bicchiere di bianco, la bianchetta soprattutto, per poi arrivare all'aperitivo. La focaccia è sempre presente sulle nostre tavole e nella nostra giornata. La coda che c'è fuori ci dà la misura di questo successo, per cui la prima edizione penso che la faremo assolutamente ogni anno.
4: Il festival ha portato in tavola la focaccia in tutti i suoi gusti, da quella tradizionale fino alle versioni più golose e naturalmente alla focaccia al formaggio.
6: Appunto, la focaccia col formaggio, il consorzio della focaccia di Recco, è un prodotto, come anticipato prima, semplicissimo. Sono 2 sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese 2 sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile. In mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia.
2: Apertura straordinaria dei bacini di carenaggio nel porto di Genova per le giornate del patrimonio europeo e boom di visitatori, genovesi turisti alla scoperta delle riparazioni navali. Annissan De Filippi.
7: Una realtà del porto di Genova, ma anche un bene culturale. I bacini di carenaggio delle riparazioni navali hanno aperto le porte al pubblico in occasione delle giornate europee del paesaggio, una manifestazione promossa dal Consiglio d'Europa. Proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare. Il tema di quest'anno invita a riflettere sul valore del patrimonio culturale, anche in rapporto alla sua protezione e alla sua conoscenza da parte delle comunità locali. 4ª edizione. E ancora una volta posti esauriti.
8: I bacini sono vincolati perché sono dei manufatti del porto di Genova che risalgono l'1 e il 2 alla fine dell'Ottocento, mentre il 3 e il 4 sono più recenti, sono dei primi del Novecento. Sono manufatti che sono tutelati sia per la loro tecnologia, quindi per come sono realizzati, e sia per quello che rappresentano per la storia del porto di Genova. Quelli più antichi risalgono al periodo di trasformazione moderna del porto, quindi quello che si è avuto appunto alla fine dell'Ottocento con la realizzazione della diga foranea, con la famosa donazione dei 20 milioni del duca di Galliera.
2: L'ultima puntata di Viaggio in Ligurio ci ha portato a fare un giro in bicicletta lungo le sponde del canale Lunense tra Sarzana e Santo Stefano Magra. Una bella gita autunnale adatta a tutti. Sentiamo il racconto di Emanuela Cavallo.
9: Siamo nel bosco

0: di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale Lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territorio agricolo. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale, e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalistico.
1: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale Lunense. Diciamo che si tratta di un'opera antropica, che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde, e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magra e Vara che sono qui vicino.
2: È morto Pietro Piero Battara, storico portiere della Sampdoria degli anni 60 e anche allenatore di Gianluca Pagliuca ad inizio degli anni 90. Andrea Popolano.
3: Per me la Sampdoria ha rappresentato 30 anni di sport attivo, di soddisfazioni, di patemi d'animo, di vittorie, di sconfitte. Ha rappresentato praticamente un terzo della mia vita.
4: Se n'è andato a 90 anni Pietro Piero Battara, una vita in maglia blu cerchiata, difendere la porta prima e insegnare i trucchi del mestiere poi. Erano gli anni del boom economico quando arrivò dal Bologna. Dal 61 al 71 è stato uno dei simboli della Sampdoria e di un calcio che oggi non esiste più. 243 presenze, 190 in Serie A, la maglia rigorosamente nera col colletto, i polsini blu e i guanti grandi. Per tutti era Batman Battara, nato a Torino e cresciuto in Emilia, trovò a Genova la sua casa. Per anni è stato il recordman di presenze in massima serie tra i portieri blu cerchiati e inizio anni 90 tornò nella sua Samp come preparatore. Lui, che del mestiere di allenare tecnicamente i portieri, fu un vero e proprio pioniere. Nel periodo della Samp d'oro fu maestro di Gianluca Pagliuca, lo seguì, lo accompagnò nella crescita fino alla consacrazione.
5: Pio Pagliuca io l'avevo selezionato per il Bologna, ma poi sono venuto alla Sampdoria. Lui credo che abbia giocato lì nei giovani. Quando sono venuto nella Sampdoria, Mantovani mi disse: abbiamo preso questo portiere qua e là che io conoscevo e glielo affido, va bene. E nel giro di forse un anno e mezzo, poi ha debuttato e poi ha fatto una carriera stupenda.
4: Una storia in blu cerchiato seguita anche dal figlio Massimo e dal nipote Daniele. Per tutti però il mito era lui. La Samp gli ha dedicato un ultimo grande saluto attraverso i messaggi social. Ciao Batman Battara, per sempre numero uno blu cerchiato.
2: E domani sera appuntamento importante su Primo Canale. Terrazza incontra il Carlo Felice nel trentennale della sua nuova inaugurazione. Farà il punto su una delle più importanti istituzioni culturali di Genova, guardando anche il futuro ospite, il sovrintendente Michele Galli.
6: Una serata dedicata a uno dei luoghi simbolo dell'identità culturale di Genova. Lunedì 28 settembre, Terrazza Colombo ospita Terrazza Incontri Carlo Felice, un appuntamento pensato per raccontare il teatro attraverso il suo passato, il suo presente e soprattutto il suo futuro. Ospite sarà il sovrintendente Michele Galli, alla guida dell'istituzione dall'anno scorso. Un incontro che vuole andare oltre la semplice presentazione di una stagione o di un programma. L'obiettivo è raccontarlo come grande motore culturale della città, ripercorrendo nella storia e mettendo in luce il ruolo che ha avuto nel corso degli anni e continua ad avere nella vita artistica e civile di Genova. Sarà anche l'occasione per guardare verso un appuntamento destinato a segnarne la storia, il bicentenario dell'inaugurazione nel 2028. Era infatti il 7 aprile 1828 quando si aprì la città con Bianca e Fernando di Vincenzo Bellini, alla presenza del sovrano cui era dedicato e della moglie Maria Cristina di Savoia. Da allora ha attraversato quasi due secoli di storia genovese, una storia lunga e complessa, fatta di grandi interpreti, spettacoli, prime, concerti, momenti destinati a rimanere nella memoria collettiva, ma anche segnata dalle profonde ferite della Seconda Guerra Mondiale, quando tre bombardamenti provocarono danni devastanti, distruggendolo quasi completamente.

0: Ma c'è un'altra data importante che ricorre quest'anno, i 35 anni dalla sua nuova inaugurazione avvenuta il 18 ottobre 1991. Si parlerà di tutto questo, ma non solo, perché sarà una serata anche musicale, inframmezzata da momenti pensati per accompagnare il racconto e restituire alla musica un ruolo centrale. Terrazza Colombo diventerà dunque un trait d'union tra la città e il suo teatro, per ricordare da dove arriva il Carro Felice, raccontare ciò che è oggi e soprattutto guardare a ciò che potrà diventare domani.
1: Era questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di serata, noi ci rivediamo domani, sempre alla stessa ora.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende lunedì all'insegna del sole sulla Liguria e con clima mite e gradevole, valori massimi infatti intorno ai 26 gradi, piuttosto frizzantine invece le minime. Andiamo a vedere ora però nel dettaglio la provincia di Imperia. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì e con punte intorno ai 26 gradi, la ventilazione inoltre è debole con mar ligure calmo. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime senza particolari variazioni. Anche su Genova continuerà a splendere il sole, al più qualche innocua velatura solo di passaggio, e anche qui i venti saranno deboli con mar ligure calmo. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati e con temperature massime che oscilleranno intorno ai 25-26 gradi. Sullo Spezzino sole assoluto protagonista e anche qui le temperature massime sfioreranno i 26 gradi. Nel corso della giornata di martedì sulla Liguria continuerà a splendere il sole, con ventilazione debole, mar ligure calmo, temperature minime e massime senza particolari variazioni, con minime intorno ai 20 gradi, punte massime intorno ai 27-28 gradi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
2: I costi? Ormai non li controllo più.
3: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
4: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
5: Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuori Salone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda.

0: moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una boccata d'arte 2026, il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

domani iniziano in Liguria una serie di cantieri che preoccupano non poco, viste le ultime settimane di code a ponente. Il più impattante potrebbe essere tra Spotorno e Feghino. Incidente mortale nella notte tra sabato e domenica a Uscio, lungo la strada provinciale 333, a perdere la vita un uomo di 63 anni. Non si fermano le polemiche legate allo striscione comparso nella scuola Danio a Genova. Il centrodestra attacca, mentre domani scendono in piazza i genitori. Domani sera alle 21 a Terrazza incontra Carlo Felice nel trentennale della sua inaugurazione. Tanta storia, ma anche il futuro del teatro genovese.

0: Buonasera e bentrovati, edizione di domenica di Primo Giornale. Si salva solo il nodo genovese, solo per una settimana, quella del Salone Nautico, ma da domani tanti cantieri in Liguria che preoccupano non poco, viste le ultime settimane di code. A ponente il più impattante potrebbe essere quello lungo la A10 nella Galleria Orco, tra Spotorno e Feglino in servizio.
1: Non sono bastati i cantieri presenti in A10 nella tratta da Savona in avanti che hanno causato negli ultimi fine settimana sino a 17 km di coda. Da lunedì 28 settembre ecco che entrano in azione una serie di lavori destinati a mettere in ginocchio nuovamente, se non peggio, il sistema del traffico ligure. Nel nodo genovese si salva la settimana del Salone Nautico, ma a ponente i disagi iniziano proprio questo lunedì. Il piano dei cantieri prevede la pausa per le feste natalizie come deciso al tavolo di coordinamento tra Ministero, Regione, enti territoriali, ANAS e concessionari. Il cantiere che spaventa di più è quello sulla A10 gestito da Concessioni del Tirreno, dove il 28 parte l'intervento nella Galleria Orco, lunga 1 chilometro tra gli svincoli di Spotorno e Feglino in direzione Savona. Lungo la A6 di Autostrada dei Fiori restano diversi cantieri, ma preoccupa ancora il cambio di carreggiata tra Altare e Savona. Anche la Gravellona Toce, gestita da Autostrade per l'Italia, è interessata da due cambi di carreggiata, uno tra Masone e l'allacciamento con la 10 e uno tra Ovada e Masone. Sulla A12, dal 12 di ottobre saranno attivi due cambi di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante, con una corsia per senso di marcia. Proseguono sulla A7 i cantieri nel nodo di Busalla in direzione nord e a partire dal 6 ottobre nel tratto tra Bolzaneto e Busalla si viaggerà su una corsia di marcia in direzione nord e una in direzione sud. Prosegue anche il cantiere nella Galleria Monreale tra Ronco e Isola del Cantone. Verso nord è previsto il cambio di carreggiata. Per chi viaggia verso Genova è disponibile una sola corsia.
0: Si chiamava Gualtiero Bacigalupo, l'uomo che ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica lungo la statale 333 nei pressi di Uscio, finendo fuori strada con la sua auto all'altezza della Croce Rossa di Via Bianche. Le cause del decesso sono ancora da chiarire, forse un malore, un animale selvatico che potrebbe aver attraversato la strada o una disattenzione al volante. Il volo nella scarpata gli è stato fatale. All'arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorsi non c'è stato nulla da fare. Sarà l'inchiesta aperta dalla procura, oltre all'esito dell'autopsia, a fare chiarezza sulla dinamica. E non si fermano le polemiche legate allo striscione comparso nei giorni scorsi davanti alla scuola Daneo a Genova. Il centrodestra attacca: i bambini non vanno strumentalizzati, intanto domani scendono in piazza i genitori che ribadiscono la scuola è aperta a tutti il servizio.
2: Anche nella scuola elementare di Donato di Roma è stato appeso lo striscione con la scritta "Qui nessuno

0: straniero, lo stesso apparso negli scorsi giorni sulla facciata della scuola Daneo a Genova, è fatto prima rimuovere e poi ripristinare, una polemica nata con il contenuto del decreto scuola del governo Meloni, che impone un tetto del 30% di stranieri che non conoscono l'italiano all'interno delle classi prime. E così lo striscione è diventato immediatamente elemento di scontro politico a livello locale prima e nazionale poi. Il centrodestra ha messo nel mirino gli asterischi finali utilizzati come forma di inclusione linguistica. A scuola bisognerebbe insegnare che nella lingua italiana le parole si declinano al femminile e al maschile senza asterischi, ha attaccato il capogruppo di Vince Genova in Comune Pietro Picciocchi. La deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo parla di un caso ingigantito e invita a non strumentalizzare politicamente i bambini, mentre il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Paola Bordigli annuncia che invieranno una segnalazione al Ministero dell'Istruzione del Merito e una richiesta di accertamenti. A livello nazionale il leader di Futuro Nazionale Vannacci si è scagliato contro la sindaca di Genova Silvia Salis e ha parlato di indottrinamento, posizione decisamente diversa da parte dei genitori che hanno organizzato per questo lunedì mattina una manifestazione in Piazza della Meridiana a pochi passi dall'istituto per rivendicare i valori di libertà espressi nella Costituzione, secondo cui la scuola è aperta a tutti. E per questo è arrivato l'appello alle famiglie e ai cittadini ad appendere striscioni alle proprie finestre di casa, una manifestazione a cui parteciperà anche l'Ordine degli Psicologi della Liguria.
1: I porti liguri non rischiano una crisi per quello che sta succedendo nel Mar Rosso, interessato dal calo di traffici nel canale di Suez e per gli attacchi degli Houthi. Questo è il punto di vista di Federagenti.
2: Distinguerei due tipi di traffici, distinguerei nettamente quello che sono i traffici di tipo petrolifero da quelli che sono i traffici di tipo contenitore. Diciamo che i nostri porti sono soprattutto condizionati dai traffici di tipo di contenitori. E la situazione com'è? In evoluzione. Ci sono alcune linee che hanno già, diciamo, per un 30% ripreso ad utilizzare il Mar Rosso e tanti, però per circa il 70% continuano a passare verso la rotta del Sudafrica. La novità è che molto probabilmente anche in futuro stanno valutando i grandi liner di continuare a utilizzare la rotta del Sudafrica nonostante i costi, ma hanno fatto dei calcoli che è anche conveniente utilizzare per andare in Nord Europa quella rotta, anche perché questo gli permette di impegnare più naviglio e negli prossimi 2 anni noi avremo una sovracapacità di navi e quindi questo potrà comunque mantenere anche quelli che sono i nodi ad un certo livello che fa sì che le grandi linee non vadano in perdita.
3: Ma il fatto che, appunto, come lei ci sta dicendo, vadano a preferire il capo di Buona Speranza con 10 giorni in più di navigazione, se non ricordo male, non rischia poi, andando direttamente nel nord Europa, di penalizzare invece i porti come quelli italiani, liguri?
2: No, perché quello che sta avvenendo in questo momento è che comunque quelle rotte utilizzano il porto di Trascipione del Marocco, quindi di Tangeri, e quindi da quel porti portano quindi le merci che sono destinate in questo momento nel Mediterraneo. Ah.
1: Il primo Fugassa Festival al Porto Antico di Genova si è chiuso con numeri importanti, oltre 10.000 presenze in 2 giorni, ci racconta tutto Chiara Rò.
4: La focaccia pulciata nel cappuccino è la colazione di Genova, non può mancare e non può mancare stamattina al Festival della Focaccia.
5: Lunghissime code, il profumo della focaccia che si sente già a distanza e migliaia di persone pronte ad aspettare pur di assaggiare una slerfa della regina della tavola ligure. Il primo Fugassa Festival al Porto Antico di Genova si chiude con numeri importanti, oltre 10.000 presenze in 2 giorni e una tonnellata di focaccia e prodotti da forno divorata.
6: Una tradizione che va avanti da generazioni, un prodotto dal grande valore organolettico, anche economico nella nostra città, ma non solo, parte di quella cucina italiana riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità e questo è nostro anche patrimonio immateriale, perché la focaccia scandisce le giornate dei genovesi, partendo dal mattino con il cappuccino, poi con magari un bicchiere di bianco, la bianchetta soprattutto, per poi arrivare all'aperitivo. La focaccia è sempre presente sulle nostre tavole e nella nostra giornata. La coda che c'è fuori ci dà la misura di questo successo, per cui la prima edizione penso che la faremo assolutamente ogni anno.
5: Il festival ha portato in tavola la focaccia in tutti i suoi gusti, da quella tradizionale fino alle versioni più golose e naturalmente alla focaccia al forno.

0: formaggio.
1: Appunto, la focaccia col formaggio del consorzio della focaccia di Recco è un prodotto, come anticipato prima, semplicissimo. Sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina. È l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile. In mezzo viene farcita

0: patrimonio europeo e boom di visitatori, genovesi turisti alla scoperta delle riparazioni navali. Nissan De Filippi.
1: Una realtà del porto di Genova, ma anche un bene culturale. I bacini di carenaggio delle riparazioni navali hanno aperto le porte al pubblico in occasione delle giornate europee del paesaggio, una manifestazione promossa dal Consiglio d'Europa. Proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare. Il tema di quest'anno invita a riflettere sul valore del patrimonio culturale, anche in rapporto alla sua protezione e alla sua conoscenza da parte delle comunità locali. Quarta edizione. E ancora una volta posti esauriti.
2: I bacini sono vincolati perché sono dei manufatti del porto di Genova che risalgono l'1 e il 2 alla fine dell'Ottocento, mentre il 3 e il 4 sono più recenti, sono dei primi del Novecento. Sono manufatti che sono tutelati sia per la loro tecnologia, quindi per come sono realizzati, e sia per quello che rappresentano per la storia del porto di Genova. Quelli più antichi risalgono al periodo di trasformazione moderna del porto, quindi quello che si è avuto appunto alla fine dell'Ottocento con la realizzazione della diga foranea, con la famosa donazione dei 20 milioni del duca di Galliera.
0: L'ultima puntata di Viaggio in Ligurio ci ha portato a fare un giro in bicicletta lungo le sponde del canale Lunense tra Sarzana e Santo Stefano Magra, una bella gita autunnale adatta a tutti. Sentiamo il racconto di Emanuela Cavallo.
3: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale Lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territori agricoli. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale, e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalista.
4: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale Lunense e diciamo che si tratta di un'opera antropica che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde, e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magra e Vara che sono qui vicino.
0: È morto Pietro Piero Battara, storico portiere della Sampdoria degli anni 60 e anche allenatore di Gianluca Pagliuca ad inizio degli anni 90. Andrea Popolano.
5: Per me la Sampdoria ha rappresentato 30 anni di sport attivo, di soddisfazioni, di patemi d'animo, di vittorie, di sconfitte. Ha rappresentato praticamente un terzo della mia vita.
6: Se n'è andato a 90 anni Pietro Piero Battara, una vita in maglia blu cerchiata, difendere la porta prima e insegnare i trucchi del mestiere poi. Erano gli anni del boom economico quando arrivò dal Bologna. Dal 61 al 71 è stato uno dei simboli della Sampdoria e di un calcio che oggi non esiste più. 243 presenze, 190 in Serie A. La maglia rigorosamente nera col colletto, i polsini blu e i guanti grandi. Per tutti era Batman Battara, nato a Torino e cresciuto in Emilia, trovò a Genova la sua casa. Per anni è stato il recordman di presenze in massima serie tra i portieri blu cerchiati e inizio anni 90 tornò nella sua Samp come preparatore. Lui, che del mestiere di allenare tecnicamente i portieri, fu un vero e proprio pioniere. Nel periodo della Samp d'oro fu maestro di Gianluca Pagliuca, lo seguì, lo accompagnò nella crescita fino alla consacrazione.
5: Pio Pagliuca io l'avevo selezionato per il Bologna, ma poi sono venuto alla Sampdoria. Lui credo che abbia giocato lì nei giovani. Quando sono venuto nella Sampdoria, Mantovani mi disse: abbiamo preso questo portiere qua e là che io conoscevo e glielo affido, va bene. Nel giro di forse un anno e mezzo poi ha debuttato.

0: e poi ha fatto una carriera stupenda.
1: Una storia in blu cerchiato seguita anche dal figlio Massimo e dal nipote Daniele. Per tutti però il mito era lui. La Samp gli ha dedicato un ultimo grande saluto attraverso i messaggi social. Ciao Batman Battara, per sempre numero uno blu cerchiato.
2: E domani sera appuntamento importante su Primo Canale, Terrazza incontra il Carlo Felice nel trentennale della sua nuova inaugurazione, farà il punto su una delle più importanti istituzioni culturali di Genova, guardando anche il futuro ospite, il sovrintendente Michele Galli.
3: Una serata dedicata a uno dei luoghi simbolo dell'identità culturale di Genova. Lunedì 28 settembre, Terrazza Colombo ospita Terrazza Incontri Carlo Felice, un appuntamento pensato per raccontare il teatro attraverso il suo passato, il suo presente e soprattutto il suo futuro. Ospite sarà il sovrintendente Michele Galli, alla guida dell'istituzione dall'anno scorso. Un incontro che vuole andare oltre la semplice presentazione di una stagione o di un programma. L'obiettivo è raccontarlo come grande motore culturale della città, ripercorrendone la storia e mettendo in luce il ruolo che ha avuto nel corso degli anni e continua ad avere nella vita artistica e civile di Genova. Sarà anche l'occasione per guardare verso un appuntamento destinato a segnarne la storia, il bicentenario dell'inaugurazione nel 2028. Era infatti il 7 aprile 1828 quando si aprì la città con Bianca e Fernando di Vincenzo Bellini, alla presenza del sovrano cui era dedicato e della moglie Maria Cristina di Savoia. Da allora ha attraversato quasi due secoli di storia genovese, una storia lunga e complessa, fatta di grandi interpreti, spettacoli, prime, concerti, momenti destinati a rimanere nella memoria collettiva, ma anche segnata dalle profonde ferite della Seconda Guerra Mondiale, quando tre bombardamenti provocarono danni devastanti, distruggendolo quasi completamente. Ma c'è un'altra data importante che ricorre quest'anno, i 35 anni dalla sua nuova inaugurazione avvenuta il 18 ottobre 1991. Si parlerà di tutto questo, ma non solo, perché sarà una serata anche musicale, inframmezzata da momenti pensati per accompagnare il racconto e restituire alla musica un ruolo centrale. Terrazza Colombo diventerà dunque un trade union tra la città e il suo teatro, per ricordare da dove arriva il Carlo Felice, raccontare ciò che è oggi e soprattutto guardare a ciò che potrà diventare domani.
2: Era questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di serata, noi ci rivediamo domani, sempre alla stessa ora.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende lunedì all'insegna del sole sulla Liguria e con clima mite e gradevole, valori massimi infatti intorno ai 26 gradi, piuttosto frizzantine invece le minime. Andiamo a vedere ora però nel dettaglio la provincia di Imperia. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì e con punte intorno ai 26 gradi, la ventilazione inoltre è debole, con mar ligure calmo. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime senza particolari variazioni. Anche su Genova continuerà a splendere il sole, al più qualche innocua velatura solo di passaggio, e anche qui i venti saranno deboli con mar ligure calmo. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati e con temperature massime che oscilleranno intorno ai 25-26 gradi. Sullo Spezzino sole assoluto protagonista e anche qui le temperature massime sfioreranno i 26 gradi. Nel corso della giornata di martedì sulla Liguria continuerà a splendere il sole, con ventilazione debole, mar ligure calmo, temperature minime e massime senza particolari variazioni, con minime intorno ai 20 gradi, punte massime intorno ai 27-28 gradi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica

Da domani iniziano in Liguria una serie di cantieri che preoccupano non poco, viste le ultime settimane di code a Ponente. Il più impattante potrebbe essere tra Spotorno e Feghino. Incidente mortale nella notte tra sabato e domenica a Uscio, lungo la strada provinciale 333, a perdere la vita un uomo di 63 anni. Non si fermano le polemiche legate allo striscione comparso nella scuola Danio a Genova. Il centrodestra attacca, mentre domani scendono in piazza i genitori. Domani sera alle 21 a Terrazza incontra Carlo Felice nel trentennale della sua inaugurazione. Tanta storia, ma anche il futuro del teatro genovese.

0: Buonasera e bentrovati, edizione di domenica di Primo Giornale. Si salva solo il nodo genovese, solo per una settimana, quella del Salone Nautico, ma da domani tanti cantieri in Liguria che preoccupano non poco, viste le ultime settimane di code. A ponente il più impattante potrebbe essere quello lungo la A10 nella Galleria Orco, tra Spotorno e Feglino, in servizio.
1: Non sono bastati i cantieri presenti in A10 nella tratta da Savona in avanti che hanno causato negli ultimi fine settimana sino a 17 km di coda. Da lunedì 28 settembre ecco che entrano in azione una serie di lavori destinati a mettere in ginocchio nuovamente, se non peggio, il sistema del traffico ligure. Nel nodo genovese si salva la settimana del Salone Nautico, ma a ponente i disagi iniziano proprio questo lunedì. Il piano dei cantieri prevede la pausa per le feste natalizie come deciso al tavolo di coordinamento tra Ministero, Regione, enti territoriali, ANAS e concessionari. Il cantiere che spaventa di più è quello sulla A10 gestito da Concessioni del Tirreno, dove il 28 parte l'intervento nella Galleria Orco, lunga 1 chilometro tra gli svincoli di Spotorno e Feglino in direzione Savona. Lungo la A6 di Autostrade dei Fiori restano diversi cantieri, ma preoccupa ancora il cambio di carreggiata tra Altare e Savona. Anche la Gravellona Toce, gestita da Autostrade per l'Italia, è interessata da due cambi di carreggiata, uno tra Masone e l'allacciamento con la 10 e uno tra Ovada e Masone. Sulla A12, dal 12 di ottobre, saranno attivi due cambi di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante, con una corsia per senso di marcia. Proseguono sulla A7 i cantieri nel nodo di Busalla in direzione nord e a partire dal 6 ottobre nel tratto tra Bolzaneto e Busalla si viaggerà su una corsia di marcia in direzione nord e una in direzione sud. Prosegue anche il cantiere nella Galleria Monreale tra Ronco e Isola del Cantone. Verso nord è previsto il cambio di carreggiata. Per chi viaggia verso Genova è disponibile una sola corsia.
0: Si chiamava Gualtiero Bacigalupo, l'uomo che ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica lungo la statale 333 nei pressi di Uscio, finendo fuori strada con la sua auto all'altezza della Croce Rossa di Via Bianche. Le cause del decesso sono ancora da chiarire, forse un malore, un animale selvatico che potrebbe aver attraversato la strada o una disattenzione al volante. Il volo nella scarpata gli è stato fatale, all'arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorsi non c'è stato nulla da fare. Sarà l'inchiesta aperta dalla procura, oltre all'esito dell'autopsia, a fare chiarezza sulla dinamica. E non si fermano le polemiche legate allo striscione comparso nei giorni scorsi davanti alla scuola Daneo a Genova. Il centrodestra attacca: i bambini non vanno strumentalizzati. Intanto domani scendono in piazza i genitori che ribadiscono: la scuola è aperta a tutti il servizio.
2: Anche nella scuola elementare di Donato di Roma è stato appeso lo striscione con la scritta «Qui nessuno è straniero», lo stesso apparso negli scorsi giorni sulla facciata della scuola Daneo a Genova, è fatto prima rimuovere e poi ripristinare, una polemica nata con il contenuto del decreto scuola del governo Meloni, che impone un tetto del 30% di stranieri che non conoscono l'italiano all'interno delle classi prime. E così lo striscione è diventato immediatamente elemento di scontro politico a livello locale prima e nazionale. Poi il centrodestra ha messo nel mirino gli asterischi finali utilizzati come forma di inclusione linguistica. A scuola bisognerebbe insegnare che nella lingua italiana le parole si declinano al femminile e al maschile senza asterischi, ha attaccato il capogruppo di Vince Genova in Comune Pietro Picciocchi. La deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo parla di un caso ingigantito e invita a non strumentalizzare politicamente i bambini, mentre

0: Il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Paolo Abbordigli, annuncia che invieranno una segnalazione al Ministero dell'Istruzione e del Merito e una richiesta di accertamenti. A livello nazionale, il leader di Futuro Nazionale Vannacci si è scagliato contro la sindaca di Genova Silvia Salis e ha parlato di indottrinamento. Posizione decisamente diversa da parte dei genitori, che hanno organizzato per questo lunedì mattina una manifestazione in Piazza della Meridiana, a pochi passi dall'istituto, per rivendicare i valori di libertà espressi nella Costituzione, secondo cui la scuola è aperta a tutti. E per questo è arrivato l'appello alle famiglie e ai cittadini ad appendere striscioni alle proprie finestre di casa, una manifestazione a cui parteciperà anche l'Ordine degli Psicologi della Liguria.
1: I porti liguri non rischiano una crisi per quello che sta succedendo nel Mar Rosso, interessato dal calo di traffici nel canale di Suez e per gli attacchi degli Houthi. Questo è il punto di vista di Federagenti.
2: Distinguerei due tipi di traffici, distinguerei nettamente quello che sono i traffici di tipo petrolifero da quelli che sono i traffici di tipo contenitore. Diciamo che i nostri porti sono soprattutto condizionati dai traffici di tipo di contenitori. E, la situazione com'è? In evoluzione. Ci sono alcune linee che hanno già, diciamo, per un 30% ripreso ad utilizzare il Mar Rosso e tanti, però per il circa 70% continuano a passare verso la rotta del Sudafrica. La novità è che molto probabilmente anche in futuro stanno valutando i grandi liner di continuare a utilizzare la rotta del Sudafrica nonostante i costi, ma hanno fatto dei calcoli che è anche conveniente utilizzare per andare in Nord Europa quella rotta, anche perché questo gli permette di impegnare più naviglio e nei prossimi 2 anni noi avremo una sovracapacità di navi e quindi questo potrà comunque mantenere anche quelli che sono i nodi ad un certo livello che fa sì che le grandi linee non vadano in perdita.
3: Ma il fatto che, appunto, come lei ci sta dicendo, vadano a preferire il capo di Buona Speranza con 10 giorni in più di navigazione, se non ricordo male, non rischia poi, andando direttamente nel nord Europa, di penalizzare invece i porti come quelli italiani, i liguri?
2: No, perché quello che sta avvenendo in questo momento è che comunque quelle rotte utilizzano il porto di Transhipment nel Marocco, quindi di Tangeri, e quindi da quel porti portano quindi le merci che sono destinate in questo momento nel Mediterraneo. Ah.
1: Il primo Fugassa Festival al Porto Antico di Genova si è chiuso con numeri importanti, oltre 10.000 presenze in 2 giorni, ci racconta tutto Chiara Rò.
4: La focaccia cucciata nel cappuccino è la colazione di Genova, non può mancare e non può mancare stamattina al Festival della Focaccia.
5: Lunghissime code, il profumo della focaccia che si sente già a distanza e migliaia di persone pronte ad aspettare pur di assaggiare una slerfa della regina della tavola ligure. Il primo Fugassa Festival al Porto Antico di Genova si chiude con numeri importanti, oltre 10.000 presenze in 2 giorni e una tonnellata di focaccia e prodotti da forno divorata.
6: Una tradizione che va avanti da generazioni, un prodotto dal grande valore organolettico, anche economico nella nostra città, ma non solo, parte di quella cucina italiana riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità e questo è nostro anche patrimonio immateriale, perché la focaccia scandisce le giornate dei genovesi, partendo dal mattino con il cappuccino, poi con magari un bicchiere di bianco, la bianchetta soprattutto, per poi arrivare all'aperitivo. La focaccia è sempre presente sulle nostre tavole e nella nostra giornata. La coda che c'è fuori ci dà la misura di questo successo, per cui la prima edizione penso che la faremo assolutamente ogni anno.
5: Il festival ha portato in tavola la focaccia in tutti i suoi gusti, da quella tradizionale fino alle versioni più golose e naturalmente alla focaccia al formaggio.
7: Appunto, la focaccia col formaggio, il consorzio della focaccia di Recco, è un prodotto, come anticipato prima, semplicissimo. Sono 2 sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese 2 sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile. In mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia.
1: Apertura straordinaria dei bacini di carenaggio nel porto di Genova per le giornate del patrimonio europeo e boom di visitatori, genovesi turisti alla scoperta delle riparazioni navali. Annissandi e Filippi.
8: Una realtà del porto

0: di Genova, ma anche un bene culturale. I bacini di carenaggio delle riparazioni navali hanno aperto le porte al pubblico in occasione delle giornate europee del paesaggio, una manifestazione promossa dal Consiglio d'Europa. Proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare. Il tema di quest'anno invita a riflettere sul valore del patrimonio culturale, anche in rapporto alla sua protezione e alla sua conoscenza da parte delle comunità locali. Quarta edizione e ancora una volta posti esauriti.
1: I bacini sono vincolati perché sono dei manufatti del porto di Genova che risalgono l'1 e il 2 alla fine dell'Ottocento, mentre il 3 e il 4 sono più recenti, sono dei primi del Novecento. Sono manufatti che sono tutelati sia per la loro tecnologia, quindi per come sono realizzati, e sia per quello che rappresentano per la storia del porto di Genova. Quelli più antichi risalgono al periodo di trasformazione moderna del porto, quindi quello che si è avuto appunto alla fine dell'Ottocento con la realizzazione della diga foranea, con la famosa donazione dei 20 milioni del duca di Galliera.
2: L'ultima puntata di Viaggio in Ligurio ci ha portato a fare un giro in bicicletta lungo le sponde del canale Lunense tra Sarzana e Santo Stefano Magra, una bella gita autunnale adatta a tutti. Sentiamo il racconto di Emanuela Cavallo.
3: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale Lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territori agricoli. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale, e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalista.
4: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale Lunense. E diciamo che si tratta di un'opera antropica, che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde, e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magra e Vara che sono qui vicino.
2: È morto Piero Battara, storico portiere della Sampdoria degli anni 60 e anche allenatore di Gianluca Pagliuca ad inizio degli anni 90. Andrea Popolano.
5: Per me la Sampdoria ha rappresentato 30 anni di sport attivo, di soddisfazioni, di patemi d'animo, di vittorie, di sconfitte. Ha rappresentato praticamente un terzo della mia vita.
6: Se n'è andato a 90 anni Piero Battara, una vita in maglia blu cerchiata, difendere la porta prima e insegnare i trucchi del mestiere poi. Erano gli anni del boom economico quando arrivò dal Bologna. Dal 61 al 71 è stato uno dei simboli della Sampdoria e di un calcio che oggi non esiste più. 243 presenze, 190 in Serie A, la maglia rigorosamente nera col colletto, i polsini blu e i guanti grandi. Per tutti era Batman Battara, nato a Torino e cresciuto in Emilia, trovò a Genova la sua casa. Per anni è stato il recordman di presenze in massima serie tra i portieri blu cerchiati. A inizio anni 90 tornò nella sua Samp come preparatore, lui che del mestiere di allenare tecnicamente i portieri fu un vero e proprio pioniere. Nel periodo della Samp d'oro fu maestro di Gianluca Pagliuca, lo seguì, lo accompagnò nella crescita fino alla consacrazione.
5: Pio Pagliuca io l'avevo selezionato per il Bologna, ma poi sono venuto alla Sampdoria. Lui credo che abbia giocato lì nei giovani. Quando sono venuto nella Sampdoria, Mantovani mi disse: abbiamo preso questo portiere qua e là che io conoscevo e glielo affido, va bene. E nel giro di forse un anno e mezzo poi ha debuttato e poi ha fatto una carriera stupenda.
6: Una storia in blu cerchiato seguita anche dal figlio Massimo e dal nipote Daniele. Per tutti però il mito era lui.

0: Lui, la Samp gli ha dedicato un ultimo grande saluto attraverso i messaggi social. Ciao Batman Battara, per sempre numero uno blucerchiato.
1: E domani sera appuntamento importante su Primo Canale, Terrazza incontra il Carlo Felice nel trentennale della sua nuova inaugurazione, farà il punto su una delle più importanti istituzioni culturali di Genova, guardando anche il futuro ospite, il sovrintendente Michele Galli.
2: Una serata dedicata a uno dei luoghi simbolo dell'identità culturale di Genova. Lunedì 28 settembre, Terrazza Colombo ospita Terrazza Incontri Carlo Felice, un appuntamento pensato per raccontare il teatro attraverso il suo passato, il suo presente e soprattutto il suo futuro. Ospite sarà il sovrintendente Michele Galli, alla guida dell'istituzione dall'anno scorso. Un incontro che vuole andare oltre la semplice presentazione di una stagione o di un programma. L'obiettivo è raccontarlo come grande motore culturale della città, ripercorrendone la storia e mettendo in luce il ruolo che ha avuto nel corso degli anni e continua ad avere nella vita artistica e civile di Genova. Sarà anche l'occasione per guardare verso un appuntamento destinato a segnarne la storia, il bicentenario dell'inaugurazione nel 2028. Era infatti il 7 aprile 1828 quando si aprì la città con Bianca e Fernando di Vincenzo Bellini, alla presenza del sovrano a cui era dedicato e della moglie Maria Cristina di Savoia. Da allora ha attraversato quasi due secoli di storia genovese, una storia lunga e complessa, fatta di grandi interpreti, spettacoli, prime, concerti, momenti destinati a rimanere nella memoria collettiva, ma anche segnata dalle profonde ferite della Seconda Guerra Mondiale, quando tre bombardamenti provocarono danni devastanti, distruggendolo quasi completamente. Ma c'è un'altra data importante che ricorre quest'anno, i 35 anni dalla sua nuova inaugurazione avvenuta il 18 ottobre 1991. Si parlerà di tutto questo, ma non solo, perché sarà una serata anche musicale, inframmezzata da momenti pensati per accompagnare il racconto e restituire alla musica un ruolo centrale. Terrazza Colombo diventerà dunque un trait d'union tra la città e il suo teatro, per ricordare da dove arriva il Carlo Felice, raccontare ciò che è oggi e soprattutto guardare a ciò che potrà diventare domani.
1: Era questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di serata, noi ci rivediamo domani, sempre alla stessa ora.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende lunedì all'insegna del sole sulla Liguria e con clima mite e gradevole, valori massimi infatti intorno ai 26 gradi, piuttosto frizzantine invece le minime. Andiamo a vedere ora però nel dettaglio la provincia di Imperia. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì e con punte intorno ai 26 gradi, la ventilazione inoltre è debole con mar ligure calmo. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime senza particolari variazioni. Anche su Genova continuerà a splendere il sole, al più qualche innocua velatura solo di passaggio e anche qui i venti saranno deboli con mar ligure calmo. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati e con temperature massime che oscilleranno intorno ai 25-26 gradi. Sullo Spezzino sole assoluto protagonista e anche qui le temperature massime sfioreranno i 26 gradi. Nel corso della giornata di martedì sulla Liguria continuerà a splendere il sole, con ventilazione debole, mar ligure calmo, temperature minime e massime senza particolari variazioni, con minime intorno ai 20 gradi, punte massime intorno ai 27-28 gradi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica si

0: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.
1: Liguria. Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

Da domani iniziano in Liguria una serie di cantieri che preoccupano non poco, viste le ultime settimane di code a Ponente, il più impattante potrebbe essere tra Spotorno e Feghino. Incidente mortale nella notte tra sabato e domenica a Uscio, lungo la strada provinciale 333, a perdere la vita un uomo di 63 anni. Non si fermano le polemiche legate allo striscione comparso nella scuola Danio a Genova, il centrodestra attacca, mentre domani scendono in piazza i genitori. Domani sera alle 21 a Terrazza incontra Carlo Felice nel trentennale della sua inaugurazione, tanta storia ma anche il futuro del teatro genovese.

0: Buonasera e bentrovati, edizione di domenica di Primo Giornale. Si salva solo il nodo genovese, solo per una settimana, quella del Salone Nautico. Ma da domani tanti cantieri in Liguria che preoccupano non poco, viste le ultime settimane di code. A Ponente il più impattante potrebbe essere quello lungo la A10 nella Galleria Orco, tra Spotorno e Feglino. Il servizio.
1: Non sono bastati i cantieri presenti in A10 nella tratta da Savona in avanti che hanno causato negli ultimi fine settimana sino a 17 km di coda. Da lunedì 28 settembre ecco che entrano in azione una serie di lavori destinati a mettere in ginocchio nuovamente, se non peggio, il sistema del traffico ligure. Nel nodo genovese si salva la settimana del Salone Nautico, ma a Ponente i disagi iniziano proprio questo lunedì. Il piano dei cantieri prevede la pausa per le feste natalizie come deciso al tavolo di coordinamento tra Ministero, Regione, enti territoriali, ANAS e concessionari. Il cantiere che spaventa di più è quello sulla A10 gestito da Concessioni del Tirreno, dove il 28 parte l'intervento nella Galleria Orco, lunga 1 chilometro, tra gli svincoli di Spotorno e Feglino in direzione Savona. Lungo la A6 di Autostrada dei Fiori restano diversi cantieri, ma preoccupa ancora il cambio di carreggiata tra Altare e Savona. Anche la Gravellona Toce, gestita da Autostrade per l'Italia, è interessata da due cambi di carreggiata, uno tra Masone e l'allacciamento con la 10 e uno tra Ovada e Masone. Sulla A12, dal 12 di ottobre saranno attivi due cambi di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante, con una corsia per senso di marcia. Proseguono sulla A7 i cantieri nel nodo di Busalla in direzione nord e a partire dal 6 ottobre nel tratto tra Bolzaneto e Busalla si viaggerà su una corsia di marcia in direzione nord e una in direzione sud. Prosegue anche il cantiere nella Galleria Monreale tra Ronco e Isola del Cantone. Verso nord è previsto il cambio di carreggiata. Per chi viaggia verso Genova è disponibile una sola corsia.
0: Si chiamava Gualtiero Bacigalupo, l'uomo che ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica lungo la statale 333 nei pressi di Uscio, finendo fuori strada con la sua auto all'altezza della Croce Rossa di Via Bianca. Le cause del decesso sono ancora da chiarire, forse un malore, un animale selvatico che potrebbe aver attraversato la strada o una disattenzione al volante. Il volo nella scarpata gli è stato fatale. All'arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorsi non c'è stato nulla da fare. Sarà l'inchiesta aperta dalla procura, oltre all'esito dell'autopsia, a fare chiarezza sulla dinamica. E non si fermano le polemiche legate allo striscione comparso nei giorni scorsi davanti alla scuola Daneo a Genova. Il centrodestra attacca: i bambini non vanno strumentalizzati. Intanto domani scendono in piazza i genitori che ribadiscono: la scuola è aperta a tutti. Il servizio.
2: Anche nella scuola elementare di Donato di Roma è stato appeso lo striscione con la scritta «Qui nessuno è straniero», lo stesso apparso negli scorsi giorni sulla facciata della scuola Daneo a Genova. È fatto prima rimuovere e poi ripristinare, una polemica nata con il contenuto del decreto scuola del governo Meloni, che impone un tetto del 30% di stranieri che non conoscono l'italiano

0: all'interno delle classi prime. E così lo striscione è diventato immediatamente elemento di scontro politico a livello locale prima e nazionale poi. Il centrodestra ha messo nel mirino gli asterischi finali utilizzati come forma di inclusione linguistica. A scuola bisognerebbe insegnare che nella lingua italiana le parole si declinano al femminile e al maschile, senza asterischi, ha attaccato il capogruppo di Vince Genova in Comune, Pietro Picciocchi. La deputata di Noi Moderati, Ilaria Cavo, parla di un caso ingigantito e invita a non strumentalizzare politicamente i bambini, mentre il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Paolo Abbordigli, annuncia che invieranno una segnalazione al Ministero dell'Istruzione e del Merito e una richiesta di accertamenti. A livello nazionale, il leader di Futuro Nazionale, Vannacci, si è scagliato contro la sindaca di Genova, Silvia Salis, e ha parlato di indottrinamento. Posizione decisamente diversa da parte dei genitori, che hanno organizzato per questo lunedì mattina una manifestazione in Piazza della Meridiana, a pochi passi dall'istituto, per rivendicare i valori di libertà espressi nella Costituzione, secondo cui la scuola è aperta a tutti. E per questo è arrivato l'appello alle famiglie e ai cittadini ad appendere striscioni alle proprie finestre di casa, una manifestazione a cui parteciperà anche l'Ordine degli Psicologi della Liguria.
1: I porti liguri non rischiano una crisi per quello che sta succedendo nel Mar Rosso, interessato dal calo di traffici nel canale di Suez e per gli attacchi degli Houthi. Questo è il punto di vista di Federagenti.
2: Distinguerei due tipi di traffici, distinguerei nettamente quello che sono i traffici di tipo petrolifero da quelli che sono i traffici di tipo contenitore. Diciamo che i nostri porti sono soprattutto condizionati dai traffici di tipo di contenitori. E la situazione com'è? In evoluzione. Ci sono alcune linee che hanno già, diciamo, per un 30% ripreso ad utilizzare il Mar Rosso e tanti, però per il circa 70% continuano a passare verso la rotta del Sudafrica. La novità è che molto probabilmente anche in futuro stanno valutando i grandi liner di continuare a utilizzare la rotta del Sudafrica nonostante i costi, ma hanno fatto dei calcoli che è anche conveniente utilizzare per andare in Nord Europa quella rotta, anche perché questo gli permette di impegnare più naviglio e nei prossimi 2 anni noi avremo una sovracapacità di navi e quindi questo potrà comunque mantenere anche quelli che sono i nodi ad un certo livello che fa sì che le grandi linee non vadano in perdita.
3: Ma il fatto che, appunto, come lei ci sta dicendo, vadano a preferire il Capo di Buona Speranza con 10 giorni in più di navigazione, se non ricordo male, non rischia poi, andando direttamente nel Nord Europa, di penalizzare invece i porti come quelli italiani, i liguri?
2: No, perché quello che sta avvenendo in questo momento è che comunque quelle rotte utilizzano il porto di Trascipione nel Marocco, quindi di Tangeri, e quindi da quel porti portano quindi le merci che sono destinate in questo momento nel Mediterraneo.
1: Il primo Fugassa Festival al Porto Antico di Genova si è chiuso con numeri importanti, oltre 10.000 presenze in 2 giorni, ci racconta tutto Chiaro Rò.
4: La focaccia cucciata nel cappuccino è la colazione di Genova, non può mancare e non può mancare stamattina al Festival della Focaccia.
5: Lunghissime code, il profumo della focaccia che si sente già a distanza e migliaia di persone pronte ad aspettare pur di assaggiare una slerfa della regina della tavola ligure. Il primo Fugassa Festival al Porto Antico di Genova si chiude con numeri importanti, oltre 10.000 presenze in 2 giorni e 1 tonnellata di focaccia e prodotti da forno divorata.
6: Una tradizione che va avanti da generazioni, un prodotto dal grande valore organolettico, anche economico nella nostra città, ma non solo, parte di quella cucina italiana riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità, e questo è nostro anche patrimonio immateriale, perché la focaccia scandisce le giornate dei genovesi, partendo dal mattino con il cappuccino, poi con magari un bicchiere di bianco, la bianchetta soprattutto, per poi arrivare all'aperitivo. La focaccia è sempre presente sulle nostre tavole e nella nostra giornata. La coda che c'è fuori ci dà la misura di questo successo, per cui la prima edizione penso che la faremo assolutamente ogni anno.
5: Il festival ha portato in tavola la focaccia in tutti i suoi gusti, da quella tradizionale fino alle versioni più golose e naturalmente alla focaccia al formaggio.
7: Appunto, la focaccia col formaggio del consorzio della focaccia di Recco è un prodotto, come anticipato prima, semplicissimo. Sono 2 sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora.

0: mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile. In mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia.
1: Apertura straordinaria dei bacini di carenaggio nel porto di Genova per le giornate del patrimonio europeo e boom di visitatori, genovesi turisti alla scoperta delle riparazioni navali. Anissa De Filippi.
2: Una realtà del porto di Genova, ma anche un bene culturale. I bacini di carenaggio delle riparazioni navali hanno aperto le porte al pubblico in occasione delle giornate europee del paesaggio, una manifestazione promossa dal Consiglio d'Europa. Proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare. Il tema di quest'anno invita a riflettere sul valore del patrimonio culturale, anche in rapporto alla sua protezione e alla sua conoscenza da parte delle comunità locali. Quarta edizione. E ancora una volta posti esauriti.
3: I bacini sono vincolati perché sono dei manufatti del porto di Genova che risalgono l'1 e il 2 alla fine dell'Ottocento, mentre il 3 e il 4 sono più recenti, sono dei primi del Novecento. Sono manufatti che sono tutelati sia per la loro tecnologia, quindi per come sono realizzati, e sia per quello che rappresentano per la storia del porto di Genova. Quelli più antichi risalgono al periodo di trasformazione moderna del porto, quindi quello che si è avuto appunto alla fine dell'Ottocento con la realizzazione della diga foranea, con la famosa donazione dei 20 milioni del duca di Galliera.
1: L'ultima puntata di Viaggio in Ligurio ci ha portato a fare un giro in bicicletta lungo le sponde del canale Lunense tra Sarzana e Santo Stefano Magra, una bella gita autunnale adatta a tutti. Sentiamo il racconto di Emanuela Cavallo.
4: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale Lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territorio agricolo. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale, e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalista.
5: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale Lunense e diciamo che si tratta di un'opera antropica che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde, e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magra e Vara che sono qui vicino.
1: È morto Pietro Piero Battara, storico portiere della Sampdoria degli anni 60 e anche allenatore di Gianluca Pagliuca ad inizio degli anni 90. Andrea Popolano.
6: Per me la Sampdoria ha rappresentato 30 anni di sport attivo, di soddisfazioni, di patemi d'animo, di vittorie, di sconfitte. Ha rappresentato praticamente un terzo della mia vita.
7: Se n'è andato a 90 anni Pietro Piero Battara, una vita in maglia blu cerchiata, difendere la porta prima e insegnare i trucchi del mestiere poi. Erano gli anni del boom economico quando arrivò dal Bologna. Dal 61 al 71 è stato uno dei simboli della Sampdoria e di un calcio che oggi non esiste più. 243 presenze, 190 in Serie A, la maglia rigorosamente nera col colletto, i polsini blu e i guanti grandi. per tutti era Batman Battara. Nato a Torino e cresciuto in Emilia, trovò a Genova la sua casa. Per anni è stato il recordman di presenze in massima serie tra i portieri blucerchiati e inizio anni 90 tornò nella sua Samp come preparatore. Lui, che del mestiere di allenare tecnicamente i portieri, fu un vero e proprio pioniere. Nel periodo della Samp d'oro fu maestro di Gianluca Pagliuca, lo seguì, lo accompagnò nella crescita fino alla consacrazione.

0: esempio Pagliuca, io l'avevo selezionato per il Bologna, ma poi sono venuto alla Sampdoria. Lui credo che abbia giocato lì nei giovani. Quando sono venuto nella Sampdoria, Mantovani mi disse: abbiamo preso questo portiere qua e là che io conoscevo e glielo affido, va bene. E nel giro di un anno e mezzo poi ha debuttato e poi ha fatto una carriera stupenda.
1: Una storia in blu cerchiato seguita anche dal figlio Massimo e dal nipote Daniele. Per tutti però il mito era lui. La Samp gli ha dedicato un ultimo grande saluto attraverso i messaggi social. Ciao Batman Battara, per sempre numero uno blu cerchiato.
2: E domani sera appuntamento importante su Primo Canale. Terrazza incontra il Carlo Felice nel trentennale della sua nuova inaugurazione. Farà il punto su una delle più importanti istituzioni culturali di Genova, guardando anche il futuro ospite, il sovrintendente Michele Galli.
3: Una serata dedicata a uno dei luoghi simbolo dell'identità culturale di Genova. Lunedì 28 settembre, Terrazza Colombo ospita Terrazza Incontri Carlo Felice, un appuntamento pensato per raccontare il teatro attraverso il suo passato, il suo presente e soprattutto il suo futuro. Ospite sarà il sovrintendente Michele Galli, alla guida dell'istituzione dall'anno scorso. Un incontro che vuole andare oltre la semplice presentazione di una stagione o di un programma. L'obiettivo è raccontarlo come grande motore culturale della città, ripercorrendone la storia e mettendo in luce il ruolo che ha avuto nel corso degli anni e continua ad avere nella vita artistica e civile di Genova. Sarà anche l'occasione per guardare verso un appuntamento destinato a segnarne la storia, il bicentenario dell'inaugurazione nel 2028. Era infatti il 7 aprile 1828 quando si aprì la città con Bianca e Fernando di Vincenzo Bellini, alla presenza del sovrano a cui era dedicato e della moglie Maria Cristina di Savoia. Da allora ha attraversato quasi due secoli di storia genovese, una storia lunga e complessa, fatta di grandi interpreti, spettacoli, prime, concerti, momenti destinati a rimanere nella memoria collettiva, ma anche segnata dalle profonde ferite della Seconda Guerra Mondiale, quando tre bombardamenti provocarono danni devastanti, distruggendolo quasi completamente. Ma c'è un'altra data importante che ricorre quest'anno, i 35 anni dalla sua nuova inaugurazione avvenuta il 18 ottobre 1991. Si parlerà di tutto questo, ma non solo, perché sarà una serata anche musicale, inframmezzata da momenti pensati per accompagnare il racconto e restituire alla musica un ruolo centrale. Terrazza Colombo diventerà dunque un trade union tra la città e il suo teatro, per ricordare da dove arriva il Carlo Felice, raccontare ciò che è oggi e soprattutto guardare a ciò che potrà diventare domani.
2: Era questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di serata, noi ci rivediamo domani, sempre alla stessa ora.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

potrebbe essere tra Spotorno e Feghino. Incidente mortale nella notte tra sabato e domenica a Uscio, lungo la strada provinciale 333, a perdere la vita un uomo di 63 anni. Non si fermano le polemiche legate allo striscione comparso nella scuola Danio a Genova, il centrodestra attacca, mentre domani scendono in piazza i genitori. Domani sera alle 21 a Terrazza incontra Carlo Felice nel trentennale della sua inaugurazione, tanta storia ma anche il futuro del teatro genovese.

0: Buonasera e bentrovati, edizione di domenica di Primo Giornale. Si salva solo il nodo genovese, solo per una settimana, quella del Salone Nautico. Ma da domani tanti cantieri in Liguria che preoccupano non poco, viste le ultime settimane di code. A ponente il più impattante potrebbe essere quello lungo la A10 nella Galleria Orco, tra Spotorno e Feglino, in servizio.
1: Non sono bastati i cantieri presenti in A10 nella tratta da Savona in avanti che hanno causato negli ultimi fine settimana sino a 17 km di coda. Da lunedì 28 settembre ecco che entrano in azione una serie di lavori destinati a mettere in ginocchio nuovamente, se non peggio, il sistema del traffico ligure. Nel nodo genovese si salva la settimana del Salone Nautico, ma a ponente i disagi iniziano proprio questo lunedì. Il piano dei cantieri prevede la pausa per le feste natalizie come deciso al tavolo di coordinamento tra Ministero, Regione, enti territoriali, ANAS e concessionari. Il cantiere che spaventa di più è quello sulla A10 gestito da Concessioni del Tirreno, dove il 28 parte l'intervento nella Galleria Orco, lunga 1 chilometro tra gli svincoli di Spotorno e Feglino in direzione Savona. Lungo la A6 di Autostrade dei Fiori restano diversi cantieri, ma preoccupa ancora il cambio di carreggiata tra Altare e Savona. Anche la Gravellona Toce, gestita da Autostrade per l'Italia, è interessata da due cambi di carreggiata, uno tra Masone e l'allacciamento con la 10 e uno tra Ovada e Masone. Sulla A12, dal 12 di ottobre saranno attivi due cambi di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante, con una corsia per senso di marcia. Proseguono sulla A7 i cantieri nel nodo di Busalla in direzione nord e a partire dal 6 ottobre nel tratto tra Bolzaneto e Busalla si viaggerà su una corsia di marcia in direzione nord e una in direzione sud. Prosegue anche il cantiere nella Galleria Monreale tra Ronco e Isola del Cantone. Verso nord è previsto il cambio di carreggiata, per chi viaggia verso Genova è disponibile una sola corsia.
0: Si chiamava Gualtiero Bacigalupo, l'uomo che ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica lungo la statale 333 nei pressi di Uscio, finendo fuori strada con la sua auto all'altezza della Croce Rossa di Via Bianche. Le cause del decesso sono ancora da chiarire, forse un malore, un animale selvatico che potrebbe aver attraversato la strada o una disattenzione al volante. Il volo nella scarpata gli è stato fatale, all'arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorsi non c'è stato nulla da fare. Sarà l'inchiesta aperta dalla procura, oltre all'esito dell'autopsia, a fare chiarezza sulla dinamica. E non si fermano le polemiche legate allo striscione comparso nei giorni scorsi davanti alla scuola Daneo a Genova. Il centrodestra attacca: i bambini non vanno strumentalizzati. Intanto domani scendono in piazza i genitori che ribadiscono: la scuola è aperta a tutti, il servizio.
2: Anche nella scuola elementare di Donato di Roma è stato appeso lo striscione con la scritta «Qui nessuno è straniero», lo stesso apparso negli scorsi giorni sulla facciata della scuola Daneo a Genova, è fatto prima rimuovere e poi ripristinare, una polemica nata con il contenuto del decreto scuola del governo Meloni, che impone un tetto del 30% di stranieri che non conoscono l'italiano all'interno delle classi prime. E così lo striscione è diventato immediatamente elemento di scontro politico a livello locale prima e nazionale. Poi il centrodestra ha messo nel mirino gli asterischi finali utilizzati come forma di inclusione linguistica. A scuola bisognerebbe insegnare che nella lingua italiana le parole si declinano al femminile e al maschile senza asterischi, ha attaccato il capogruppo di Vince Genova in Comune Pietro Picciocchi. La deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo parla di un caso ingigantito e invita a non strumentalizzare politicamente i bambini, mentre il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Paolo Abbordigli annuncia che invieranno una segnalazione al Ministero dell'Istruzione del Merito e una richiesta di accertamenti. A livello nazionale il leader di Futuro Nazionale Vannacci si è scagliato contro la sindaca di Genova Silvia Salis e ha parlato di indottrinamento, posizione decisamente diversa da parte dei genitori che hanno organizzato per questo lunedì mattina una manifestazione in Piazza della Meridiana a pochi passi dall'istituto per rivendicare i valori di libertà espressi nella Costituzione, secondo cui la scuola è aperta a tutti, e per questo è arrivato l'appello alle

0: famiglie e cittadini ad appendere striscioni alle proprie finestre di casa, una manifestazione a cui parteciperà anche l'Ordine degli Psicologi della Liguria.
1: I porti liguri non rischiano una crisi per quello che sta succedendo nel Mar Rosso, interessato dal calo di traffici nel canale di Suez e per gli attacchi degli Houthi. Questo è il punto di vista di Federagenti.
2: Distinguerei due tipi di traffici, distinguerei nettamente quello che sono i traffici di tipo petrolifero da quelli che sono i traffici di tipo contenitore. Diciamo che i nostri porti sono soprattutto condizionati dai traffici di tipo di contenitori. E la situazione com'è? In evoluzione, ci sono alcune linee che hanno già, diciamo, per un 30% ripreso ad utilizzare il Mar Rosso e tanti, però per circa il 70% continuano a passare verso la rotta del Sudafrica. La novità è che molto probabilmente anche in futuro stanno valutando i grandi liner di continuare a utilizzare la rotta del Sudafrica nonostante i costi, ma hanno fatto dei calcoli che è anche conveniente utilizzare per andare in Nord Europa quella rotta, anche perché questo gli permette di impegnare più naviglio e nei prossimi 2 anni noi avremo una sovracapacità di navi e quindi questo potrà comunque mantenere anche quelli che sono i nodi ad un certo livello che fa sì che le grandi linee non vadano in perdita.
3: Ma il fatto che, appunto, come lei ci sta dicendo, vadano a preferire il Capo di Buona Speranza con 10 giorni in più di navigazione, se non ricordo male, non rischia poi, andando direttamente nel Nord Europa, di penalizzare invece i porti come quelli italiani, liguri?
2: No, perché quello che sta avvenendo in questo momento è che comunque quelle rotte utilizzano il porto di transshipment del Marocco, quindi di Tangeri, e quindi da quel porti portano quindi le merci che sono destinate in questo momento nel Mediterraneo. Ah.
1: Il primo Fugassa Festival al Porto Antico di Genova si è chiuso con numeri importanti, oltre 10.000 presenze in 2 giorni, ci racconta tutto Chiaro Rò.
4: La focaccia cucciata nel cappuccino è la colazione di Genova, non può mancare e non può mancare stamattina al Festival della Focaccia.
5: Lunghissime code, il profumo della focaccia che si sente già a distanza e migliaia di persone pronte ad aspettare pur di assaggiare una slerfa della regina della tavola ligure. Il primo Fugassa Festival al Porto Antico di Genova si chiude con numeri importanti, oltre 10.000 presenze in 2 giorni e una tonnellata di focaccia e prodotti da forno divorata.
6: Una tradizione che va avanti da generazioni, un prodotto dal grande valore organolettico, anche economico nella nostra città, ma non solo, parte di quella cucina italiana riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità e questo è nostro anche patrimonio immateriale, perché la focaccia scandisce le giornate dei genovesi, partendo dal mattino con il cappuccino, poi con magari un bicchiere di bianco, la bianchetta soprattutto, per poi arrivare all'aperitivo. La focaccia è sempre presente sulle nostre tavole e nella nostra giornata. La coda che c'è fuori ci dà la misura di questo successo, per cui la prima edizione penso che la faremo assolutamente ogni anno.
5: Il festival ha portato in tavola la focaccia in tutti i suoi gusti, da quella tradizionale fino alle versioni più golose e naturalmente alla focaccia al formaggio.
7: Appunto, la focaccia col formaggio del consorzio della focaccia di Recco è un prodotto, come anticipato prima, semplicissimo. Sono 2 sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese 2 sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile. In mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia.
1: Apertura straordinaria dei bacini di carenaggio nel porto di Genova per le giornate del patrimonio europeo e boom di visitatori, genovesi turisti alla scoperta delle riparazioni navali. Annissan De Filippi.
8: Una realtà del porto di Genova, ma anche un bene culturale. I bacini di carenaggio delle riparazioni navali hanno aperto le porte al pubblico in occasione delle giornate europee del paesaggio, una manifestazione promossa dal Consiglio d'Europa. Proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare. Il tema di quest'anno invita a riflettere sul valore del patrimonio culturale, anche in rapporto alla sua protezione e alla sua conoscenza da parte delle comunità locali. Quarta edizione. E ancora una volta posti esauriti.
9: I bacini sono vincolati perché sono dei manufatti.

dati del porto di Genova che risalgono l'1 e il 2 alla fine dell'Ottocento, mentre il 3 e il 4 sono più recenti, sono dei primi del Novecento. Sono manufatti che sono tutelati sia per la loro tecnologia, quindi per come sono realizzati, e sia per quello che rappresentano per la storia del porto di Genova. Quelli più antichi risalgono al periodo di trasformazione moderna.

0: 20 milioni del duca di Galliera.
1: L'ultima puntata di Viaggio in Ligurio ci ha portato a fare un giro in bicicletta lungo le sponde del canale Lunense tra Sarzana e Santo Stefano Magra. Una bella gita autunnale adatta a tutti. Sentiamo il racconto di Emanuela Cavallo.
2: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale Lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territori agricoli. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale, e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalista.
3: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale Lunense. E diciamo che si tratta di un'opera antropica, che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde, e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magra e Vara che sono qui vicino.
1: È morto Pietro Piero Battara, storico portiere della Sampdoria degli anni 60 e anche allenatore di Gianluca Pagliuca ad inizio degli anni 90. Andrea Popolano.
4: Per me la Sampdoria ha rappresentato 30 anni di sport attivo, di soddisfazioni, di patemi d'animo, di vittorie, di sconfitte. Ha rappresentato praticamente un terzo della mia vita.
5: Se n'è andato a 90 anni Pietro Piero Battara, una vita in maglia blu cerchiata, difendere la porta prima e insegnare i trucchi del mestiere poi. Erano gli anni del boom economico quando arrivò dal Bologna. Dal 61 al 71 è stato uno dei simboli della Sampdoria e di un calcio che oggi non esiste più. 243 presenze, 190 in Serie A. La maglia rigorosamente nera col colletto, i polsini blu e i guanti grandi. Per tutti era Batman Battara, nato a Torino e cresciuto in Emilia, trovò a Genova la sua casa. Per anni è stato il recordman di presenze in massima serie tra i portieri blu cerchiati. E inizio anni 90 tornò nella sua Samp come preparatore. Lui, che del mestiere di allenare tecnicamente i portieri, fu un vero e proprio pioniere. Nel periodo della Samp d'oro fu maestro di Gianluca Pagliuca. Lo seguì, lo accompagnò nella crescita fino alla consacrazione.
6: Pio Pagliuca io l'avevo selezionato per il Bologna, ma poi sono venuto alla Sampdoria. Lui credo che abbia giocato lì nei giovani. Quando sono venuto nella Sampdoria, Mantovani mi disse: abbiamo preso questo portiere qua e là che io conoscevo e glielo affido, va bene. E nel giro di un anno e mezzo, poi ha debuttato e poi ha fatto una carriera stupenda.
5: Una storia in blu cerchiato seguita anche dal figlio Massimo e dal nipote Daniele. Per tutti però il mito era lui. La Samp gli ha dedicato un ultimo grande saluto attraverso i messaggi social. Ciao Batman Battara, per sempre numero uno blu cerchiato.
1: E domani sera appuntamento importante su Primo Canale. Terrazza incontra il Carlo Felice nel trentennale della sua nuova inaugurazione. Farà il punto su una delle più importanti istituzioni culturali di Genova, guardando anche il futuro ospite, il sovrintendente Michele Galli.
7: Una serata dedicata a uno dei luoghi simbolo dell'identità culturale di Genova. Lunedì 28 settembre, Terrazza Colombo ospita Terrazza Incontri Carlo Felice, un appuntamento pensato per raccontare il teatro attraverso il suo passato, il suo presente e soprattutto il suo futuro. Ospite sarà il sovrintendente Michele Galli, alla guida dell'istituzione dall'anno scorso. Un incontro che vuole andare oltre la semplice presentazione di una stagione e di un programma. L'obiettivo è raccontarlo come grande motore culturale della città, ripercorrendone la storia e mettendo in luce il ruolo che ha avuto nel corso degli anni e continua ad avere nella vita artistica e civile di Genova. Sarà anche l'occasione per guardare verso un appuntamento destinato a segnarne la storia, il bicentenario dell'inaugurazione nel 2028. Era infatti il 7 aprile 1828 quando si aprì la città con Bianca e Fernando di Vincenzo Bellini,

0: alla presenza del sovrano cui era dedicato e della moglie Maria Cristina di Savoia. Da allora ha attraversato quasi due secoli di storia genovese, una storia lunga e complessa, fatta di grandi interpreti, spettacoli, prime, concerti, momenti destinati a rimanere nella memoria collettiva, ma anche segnata dalle profonde ferite della Seconda Guerra Mondiale, quando tre bombardamenti provocarono danni devastanti, distruggendolo quasi completamente. Ma c'è un'altra data importante che ricorre quest'anno, i 35 anni dalla sua nuova inaugurazione avvenuta il 18 ottobre 1991. Si parlerà di tutto questo, ma non solo, perché sarà una serata anche musicale, inframmezzata da momenti pensati per accompagnare il racconto e restituire alla musica un ruolo centrale. Terrazza Colombo diventerà dunque un trait d'union tra la città e il suo teatro, per ricordare da dove arriva il Carlo Felice, raccontare ciò che è oggi e soprattutto guardare a ciò che potrà diventare domani.
1: Era questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di serata, noi ci rivediamo domani, sempre alla stessa ora.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Quando Genova non era ancora la potenza mediterranea di oggi, loro dominavano già sulla scena ed erano importanti e fondamentali non solo nella storia di questa città. Girando per i caruggi, i palazzi, guardando i palazzi della città, si vedono delle loro tracce oramai sicuramente indelebili. Mercanti, feudatari, banchieri, finanzieri, sono stati tutto questo e altro nella lunga storia di 800 anni. Questi sono i Pallavicino e questa è Dynasty.

i Pallavicino sono stati per 800 anni nel fulcro della storia genovese, prima tra i nobiles, poi nel patriziato che ha costituito alla fine la Repubblica Genovese fondata nel 1528. Principe Domenico Antonio Pallavicino. In questa storia ci sono tanti personaggi, tanti nomi, tante figure, cardinali, dogi. Quali sono quelle che lei può ricordare con maggiore, non so, emozione o memoria o per qualche caratteristica che l'hanno colpita essendo l'erede di tutta questa vicenda?

0: Beh, forse Tobia, che era uno degli uomini più ricchi di Genova e quindi ha fatto costruire uno dei palazzi di Via Garibaldi, ecco. E poi sì, la sua potenza economica, anche la sua intelligenza. Di Dogi ce ne sono stati, diciamo, soltanto tre. Il più famoso, Agostino, il cosiddetto primo re di Corsica, con trattamento di maestà. Era re di Corsica, considerato Doge di Genova re di Corsica.
1: C'è stato anche un cardinale, Antonio Pallavicino, molto importante, perché scrisse un messale che poi dopo aveva un'importanza tale nella storia della Chiesa che venne adottato, tra virgolette, dalla Chiesa e addirittura adesso è in una chiesa spagnola e ha tracciato, diciamo, un percorso proprio nella storia della Chiesa, nello sviluppo, diciamo, della fede cattolica romana di quel tempo. Non pochi Pallavicino si insediarono oltremare, nella penisola iberica, in Corsica, in Ungheria, nel Mar Nero, finirono perfino nella corte degli Asburgo.
2: La storia del Pallavicino è forse tra tutte quelle che conosciamo, genovesi, nel caso specifico noi siamo a Genova, ma i Pallavicino hanno un nome che va oltre Genova, fin dall'inizio. Quindi quando parliamo del Pallavicino dobbiamo tenere conto che forse tra le grandi famiglie genovesi e non genovesi, che sappiamo sono dappertutto, forse è quella di cui abbiamo maggiori certezze di antichità e di importanza, perché i Pallavicino derivano da una storia che comincia nel decimo secolo, ma con certezza, quindi non parliamo di invenzioni, di origini, perché poi tutti giocano su questo argomento di ascendenze, certo, particolari, certo. Allora tutti se le costruiscono in qualche modo. In questo caso noi abbiamo la sicurezza che i Pallavicino sono parte di una grande nome della storia internazionale,
1: non
2: internazionale
1: genovese.
2: Fin dal secolo decimo almeno, nelle origini naturalmente, certo. Poi il nome viene fuori col tempo, cioè appartengono alla grande marca Obertenga, cioè loro sono discendenti praticamente di una stirpe importantissima che dal decimo secolo almeno governa per conto della corona d'Italia, ma dell'impero sostanzialmente, una parte importante della penisola italiana. C'è un momento nella storia in cui c'è una grande frammentazione politica, l'elemento di un unitario è l'impero, diciamo l'impero.
1: Che mette insieme un po' tutto.
2: Che mette insieme tutto perché c'è una sua organizzazione e, diciamo, una diramazione attraverso l'organizzazione del territorio, tenuto conto che noi siamo in un'Europa di terra sostanzialmente, cioè un'Europa che ha caratteristiche legate al mondo feudale, come lo chiamiamo, non molto precisamente, ma tutto basato sul patrimonio terriero, sul controllo del territorio. Quindi noi abbiamo un momento nel quale, nella grande organizzazione di Carlo Magno e poi successiva, quindi 800, 900, quindi andiamo molto indietro, una organizzazione del territorio che riguarda l'area nord-occidentale dell'Italia, della penisola.
1: Nella quale loro avevano un ruolo.
2: Loro hanno un ruolo fondamentale perché la nostra regione non esiste per conto suo, diciamo, come
1: esiste in questo, diciamo.
2: È innestata nel grande bacino occidentale dell'Italia e fa parte ed è organizzata su tre marche. Le marche sono territori importantissimi di frontiera, diciamo, sì. No? La marca Obertenga, che sta, diciamo, tra la zona tra l'Uni, tutto sommato, e anche un po' del Parmense, e arriva fino a Genova, comprendendo. La marca Aleramica, che è quella che fa capo a Savona sostanzialmente, cioè, e la marca Arduinica, che è quella di Ventimiglia,

0: e alla zona alta. Qual è la loro caratteristica rispetto al resto? Che Genova fa parte di questa, adesso noi siamo qua, fa parte del controllo, no? Quindi loro hanno loro funzionari che stanno a controllare appunto Genova, il territorio, eccetera. E si diramano, pian piano si differenziano, due rami principali, da uno di questi due rami discende anche questo Niccolò. Le prime notizie che riguardano Genova e una linea in qualche modo genovese sono legate al nome di Niccolò, e siamo a metà del XII secolo. È una famiglia che si innesta in tutti i casi, perché ha un patrimonio terriero enorme, controlla i passi, controlla, e poi si suddivide in tanti rami e quindi controlla una zona enorme. Il ramo di Genova, diciamo, è un ramo importantissimo, perché entra a far parte del novero delle famiglie genovesi, che, di cui noi conosciamo la storia in realtà per gli altri a partire dal 1100, dalla fine del secolo XI, cioè dal comune di Genova. Certo. Loro ci sono prima di questo, ma cosa fanno i genovesi? I genovesi fanno un'espansione sulle riviere, la prima è Porto Venere, da questa parte appunto 1113, e prendono queste famiglie e in qualche modo le introducono nel tessuto comunale. Quindi una famiglia di struttura feudale, diciamo, originariamente, quindi un grande clan familiare, uno dei rami di questa storia obertenga, si innesta nella storia genovese, che è una storia molto particolare.
1: Certo.
0: Perché è una struttura di uomini di affari e di banchieri, finanzieri, e quindi innestano questo loro potere, diciamo, territoriale, controllo territoriale, su un mondo di mercato.
1: E questo vuol dire molto.
0: Vuol dire che hai un potere immenso, perché c'hai tutto il territorio alle spalle.
1: E in più
0: sei sposi tutti questi Spinola, certo. Grimaldi, tutte queste famiglie che sono tutti uomini di affari.
1: Dopo l'unità d'Italia con i Savoia, i Pallavicino ricoprirono ruoli molto importanti nelle gerarchie del nuovo potere che si era insediato ed ebbero un ruolo fondamentale nel nuovo assetto istituzionale che aveva riguardato anche la ex Repubblica di Genova.

0: quando sono arrivati i Savoia e hanno preso il dominio anche di questa città, quali sono stati i rapporti tra i Savoia e i Pallavicini, la casa regnante e la grande famiglia dalla storia così profonda, così lontana? Non è stato un passaggio facile questo, come può essere raccontato?
1: Ma non saprei bene rispondere, probabilmente sono uniti o siamo rimasti uniti alle altre famiglie che avevano dispiacere di perdere la Repubblica. Poi pian piano nel tempo si sono, diciamo, abituati, sono diventati, mia nonna era dama d'onore della regina Elena, e quindi venivano a far parte un po' della corte, avevano acquisito e comunque si erano rassegnati a perdere la Repubblica per un discorso nazionale più grande. In Savoia, anzi, ovviamente mettevano dei bei dazi, quindi anche lì.
0: Raccontare la storia di Pallavicino oggi nel terzo millennio significa partire da questo palazzo interiano, Pallavicino, nel cuore di Genova, Piazza Fontane Marose, nei suoi saloni carichi di bellezza e di storia, dove vive Domenico Antonio Pallavicino, l'ultimo discendente di una famiglia le cui radici sono nel primo millennio. Ecco come venivano raccontati questo palazzo e la storia di Genova in un celebre film di Giuliano Montaldo del 1964.
2: In alcuni palazzi delle grandi famiglie si continua a vivere come fuori dal tempo, ma su questo argomento si è costretti a fermarsi sui si dice. I palazzi genovesi, le ricche dimore, sono forzieri imperiali.

0: impenetrabili e conservano anch'essi il fascino delle cose segrete. Si dice che certi palazzi siano rimasti come ai tempi del maggior splendore. Si parla di servizi da tavola in oro cesellati da Benvenuto Cellini, di quadri del Tiziano, del Caravaggio, del Rubens e del Van Dyck alle pareti ricoperte di damaschi, di preziose collezioni di oggetti orientali.
1: Beh, il palazzo è forse dei grandi palazzi genovesi quello che ha una pertinenza alle sue ragioni di origine, perché è vissuto dal principe e quindi non ha in qualche modo perduto la sua funzione originale. D'altra parte è anche uno spazio in cui una grande collezione costituita prevalentemente nell'Ottocento ci consente di vedere, come in questa stanza, dipinti di Bernardo Strozzi, dipinti di maestri diciamo legati alla cultura di Rubens. Quindi questa è l'esperienza di una dimensione, di una grande casata genovese con la sua gloria, di cui resta una dimora che ha tutte le connotazioni di un palazzo vissuto. Quindi questo è, credo, l'elemento essenziale e fondamentale.
2: È un palazzo vivo, a differenza di tanti altri storici di Genova, quindi abitato, aperto, meraviglioso, con alle spalle un giardino che sale fino alla villetta di Negro. È un po' il simbolo di tanti beni patrimoniali immobiliari e non che la dinastia ha posseduto e possiede a Genova, ma non certo solo nella città in cui si è sviluppata una vicenda che ha tante sponde, vicine e lontane. Ma il racconto non può partire che da qui, per allargarsi all'Europa e al Mediterraneo, com'è nella vocazione dei grandi genovesi. Quali sono oggi in questa città di Genova i segni più forti della tradizione e della storia dei Pallavicino? Per segni intendo patrimoni visibili, palazzi, so che c'è anche una chiesa molto importante che è stata adottata, tra virgolette, affiliata alla famiglia, della quale la famiglia ancora si cura e ne ha affidato la gestione ai Cavalieri di Malta.
3: San Pancrazio, sì, è una chiesa gentilizia che poi io ho passato al Cardinal Silvio, perché diventava un discorso un po' di mantenimento, eccetera, e quindi è passato all'Ordine di Malta.
2: Però non c'è solo quella chiesa, ci sono tanti palazzi che hanno un'importanza rilevante. Quali sono e come si possono ricordare?
3: Sì, è la Villa delle Peschiere, che è stata fatta costruire nel 1500 da un Pallavicino. Cioè, mentre questo palazzo è stato comprato nel 1815, la Villa delle Peschiere è stata fatta esattamente da un Pallavicino che ha fatto erigere a 500 anni.
2: Quali sono stati i rapporti con la Chiesa, soprattutto nel tempo moderno, nel tempo più recente, i rapporti con quello che viene chiamato il Cardinale Principe, il Cardinale Giuseppe Siri?
3: Ottimo rapporto, ma credo che tutta Genova avesse un rapporto buono con questo Cardinale, un conservatore un po', però classico, in fronte ai cardinali di oggi, no?
2: Per tramandare tutta questa storia, tutta questa vicenda, perché non si perda nel tempo e nel futuro, lei ha fondato una fondazione, ha creato una fondazione che ha molti compiti, un ruolo importante, tante iniziative anche molto moderne. Qual è lo scopo fondamentale, la linea strategica di questa fondazione?
3: Per non far finire certe cose della storia di Genova, che riguardano ovviamente la mia famiglia, altri, so che altre persone hanno fatto fondazione, altre famiglie.
2: E in quale misura lei, principe, sente il rapporto oggi con questa città, della quale ha contribuito la sua famiglia a scrivere la storia, ma nella quale mantenere quel tipo di influenza, di rapporti, di peso, è così cambiato nel tempo? Quali sono ora i rapporti con questa città?
3: Ma un parere ovviamente favorevole, certo, e molto contento di vedere questi progressi in questa città, insomma, una città che va avanti.
2: Cosa significa portare sulle spalle.

0: spalle l'eredità così pesante di un nome tanto significativo nella storia di Genova e soprattutto cosa significa tramandare questa storia ai tempi moderni, in una città così diversa, con sensibilità così diverse?
1: Peso no, diciamo che è impegnativo, sì, ma non è proprio un peso, se vogliamo dire un peso gradevole, ecco, è impegnativo, gradevole, impegnativo.
0: Seguire la storia dei Pallavicino, scrive nel suo bellissimo libro Andrea Lercari, è seguire la storia intera di Genova, perché i Pallavicino sono stati una costante nella storia. Seguendoli si scoprono tutti i passaggi e i capitoli di questa storia che ancora oggi si può ricostruire camminando per Genova e osservando i suoi palazzi.

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Per la nostra finestra sul mondo, oggi vogliamo in Germania, ad Halberstadt, e andiamo a salutare Alessia Ricci. Ciao Alessia, buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, quando e perché hai lasciato Genova e come mai sei arrivata lì in Germania?
1: Sì, certo. Innanzitutto grazie nell'invito, sono molto contenta e emozionata oggi di condividere la mia storia con voi. Io sono una danzatrice professionista e questo è ciò che mi ha portato a volare fino in Germania. Diciamo, la prima volta che ho lasciato Genova avevo 18 anni. Finite le scuole superiori mi sono trasferita a Roma per 4 anni per continuare i miei studi in una scuola professionale di danza contemporanea a Roma. Dopodiché ho trovato lavoro in Germania all'età di 22 anni, quindi nel 2023 mi sono trasferita e ad oggi sono quindi 4 anni che vivo qua ad Halberstadt.

0: Xenonalt.
1: Allora, prima di arrivare alla tua storia e al tuo lavoro, visto che stiamo già vedendo alcune immagini, ti chiedo che città, che cittadina è Halberstadt e come ci vivi? Si vive bene?
0: Allora, Halberstadt è una cittadina che conta 40.000 abitanti circa, è situata in Sachsen-Anhalt, capoluogo del circondario Harz. È una cittadina possiamo far riferimento alla ex Germania dell'Est, quindi siamo diciamo al confine. Non è stato semplicissimo iniziare a vivere qua. Innanzitutto la lingua. Quando mi sono trasferita non avevo alcuna conoscenza della lingua tedesca perché non ha fatto parte dei miei studi e naturalmente questo ha comportato alcune difficoltà comunicative con in qualsiasi ambiente, per anche andare al supermercato. Col tempo però ho iniziato a studiare innanzitutto la lingua e ho iniziato ad ampliare le mie conoscenze, quindi ho trovato persone che mi potessero aiutare. Io qua vivo bene perché la mia routine è molto legata a ciò che faccio, quindi vado a lavoro, il teatro in cui lavoro, l'Arts Theater, è un teatro in cui si respira davvero l'aria dell'artista, dell'artisticità, quindi è molto bello perché condividiamo l'arte, cioè il reparto di musica, il reparto dell'orchestra, il reparto degli attori e ci siamo noi danzatori. La cittadina è un po', diciamo, offre dei paesaggi naturalistici meravigliosi. Abbiamo una delle cattedrali più importanti perché proprio ad Halberstadt risiede il tesoro del Domschatz, quindi con tantissimi tesori della cristianità, quindi ci sono cose da scoprire, non è diciamo magari non appare subito, ma ci sono delle cose da scoprire.
1: Tanto stiamo vedendo alcuni video che ci hai mandato, allora arriviamo adesso a parlare del tuo lavoro. Tu dicevi io ho studiato a Roma, sono una danzatrice professionista e quindi mi viene da chiederti intanto se effettivamente le opportunità che ci sono in Germania non ci sono in Italia per il tuo lavoro.
0: Mio malgrado, devo dire, devo confermare questa tua tesi. Le opportunità che troviamo qua non sono le opportunità che troviamo in Germania. Posso dire che il business della danza si sviluppa principalmente, si concentra principalmente in Germania, in Svizzera, in Austria, nei Paesi Bassi, quindi possiamo affermare che c'è una carenza nei paesi, per esempio paesi mediterranei, c'è una carenza di attenzione e di importanza che viene data a questa disciplina, che poi diventa appunto un lavoro a tutti gli effetti, perché essere danzatrice, essere danzatore è un lavoro, questo è una cosa che ribadisco, perché in Italia purtroppo l'artista fa fatica ad essere riconosciuto come artista. Quello che noi facciamo è un lavoro a tutti gli effetti, abbiamo le nostre ore lavorative, abbiamo i nostri diritti, siamo tutelati in un certo modo, quindi è una professione che deve essere riconosciuta purtroppo, e a me dispiace davvero tanto perché in Italia abbiamo una ottima, davvero ottima formazione. Quindi ci sono delle scuole di danza che sono davvero ottime, che preparano i danzatori, e i danzatori italiani, posso diciamo dire questo con fierezza, adesso che vivo in Germania da 4 anni, che ho tante conoscenze in giro, i danzatori italiani sono davvero di ottimo livello, sono davvero ben preparati. Purtroppo però non ci sono le condizioni in Italia per fare questo lavoro davvero com'è.
1: Quindi, come è successo per te, l'Italia prepara, forma dei danzatori a livelli altissimi e poi non offre loro la possibilità di rimanere per effettivamente svolgere la professione in Italia e quindi poi si va fuori.
0: Esattamente, perché cosa succede? Quando viene fatta un'audizione, in Germania ci sono tantissimi teatri, anche se la cittadina è molto piccola, possiamo pensare in Liguria, possiamo pensare a una Chiavari, Sestri Levante, questo, ma anche se quella cittadina è piccola c'è un teatro che funziona e ci sono quindi degli ensemble di danza e tutto quanto, diciamo, il contratto è un contratto a tempo pieno, è un contratto che

0: prevede dei diritti, prevede degli orari lavorativi molto precisi, prevede quindi diciamo, prevede salvaguarda questo mestiere, salvaguarda questa figura. Cosa succede in Italia? In Italia ci sono delle compagnie di danza, non voglio dire che non ci siano, ma innanzitutto i teatri non sono finanziati a dovere. Le compagnie teatrali spesso appunto sono inesistenti e a me duole dirlo perché venendo da Genova vediamo il Carlo Felice che è un teatro meraviglioso e molte volte fantastico sul fatto. Perché non è possibile fondare, costituire una vera e propria compagnia di danza? Sarebbe stupendo, il teatro che abbiamo è veramente meraviglioso. In secondo luogo, le realtà, diciamo, di danza in Italia purtroppo sono ancora strettamente legate ad altri ambienti, non sono totalmente indipendenti. La danza spesso è associata ai cantanti, per esempio, ai concerti, non è vista come diciamo, un'arte a sé che può invece valere, no? E quindi molti anche degli amici che io ho ancora in Italia, danzatori che vivono e lavorano lì come danzatori, spesso non sono tutelati, spesso hanno dei contratti che non prevedono le ferie, non prevedono, diciamo, i giorni di malattia, non salvaguardano. E per il nostro lavoro, come per tutti gli altri, ma è davvero impossibile. Noi siamo anche a rischio, diciamo, di infortunio
1: Certo.
0: molto comune purtroppo perché usiamo il nostro corpo. Non c'è il supporto in Italia per questo ambiente ed è molto triste perché ci sono delle realtà che stanno cercando di emergere, ci sono tantissime compagnie freelancer, le chiamiamo, quindi ci sono delle compagnie magari che appunto continuano a chiedere fondi, fondi, fondi, ma negli anni questi fondi sembrano diminuire, non sembrano aumentare o supportare. Quindi questa è.
1: Alessia, abbiamo visto delle bellissime immagini, delle bellissime fotografie anche di te che danzi. Che cos'è per te la danza?
0: Per me la danza è il modo in cui riesco ad esprimere me stessa in più totale onestà. Io dico sempre che una persona conosce davvero Alessia fino in fondo quando, solamente quando l'ha vista ballare sul palcoscenico. Quella danza per me ha qualcosa di magico, di devoto, per cui io mi rendo strumento del mio coreografo, della persona che crea con me per trasportare messaggi. Questa è per me la danza. Quindi io sono, mi piace immaginare me stessa come lo strumento di colui che crea per trasportare appunto immagini, messaggi il pubblico che guarda, emozioni anche, non deve essere per forza una narrazione precisa, ci sono sicuramente creazioni in cui la narrazione è molto precisa, c'è cioè una storia, ci sono dei personaggi, ma la danza contemporanea è anche astrazione e quindi sta allo spettatore, diciamo, essere colpito e a me piace essere quella freccia che arriva fino allo spettatore, che arriva fino al pubblico.
1: Alessia, senti, mi sembra da quello che hai detto che in questo momento la tua vita professionale sia lì. Un rientro è difficile.
0: Allora, Tiziana, devo dirti, io sono stata anche molto fortunata, o comunque sono molto grata al mio direttore di danza perché quando sono entrata in questa compagnia mi è stato proposto di entrare sia come danzatrice sia come assistente al direttore.
1: Ah, brava!
0: Conseguente, è stata una sfida, è stato per una giovane 22enne. Alle prime armi, diciamo, è stata una sfida che ho accolto e non è sempre stato facile, sicuramente. Col tempo ho imparato tantissime cose. Quello che ho imparato in questi 4 anni potrebbe essere, diciamo, dentro di me la sensazione come se ne fossero passati 10, perché la quantità è stata tantissima, il cambio culturale. Poi il mio direttore mi ha dato anche la possibilità, per questo appunto vorrei ringraziarlo, il suo nome è Tarek Hassam, mi ha dato la possibilità di organizzare un festival di danza, quindi noi organizziamo anche un festival, Tanzart
1: Ah.
0: Festival, in questa città, che va avanti da 25 anni e di cui io mi occupo del management.

0: management. Quindi per ora ti direi le prospettive sono di rimanere in questa rete, ma perché io la vivo proprio come una rete. Io vivo la Germania o comunque i paesi che ti ho prima appunto
1: Sì, certo.
0: nominato come una grande rete, no? Nella quale appunto si creano tante relazioni
1: Certo,
0: sociali,
1: rapporti
0: tante.
1: e opportunità poi, ovviamente. E che cos'è che ti manca di
0: Esatto.
1: più di Genova, Alessia?
0: Ah, di Genova mi manca il mare, mi manca la famiglia tantissimo, infatti saluto la mia famiglia, l'abbraccio tanto, mi mancano i miei amici, mi manca anche la bellezza della città, perché io adesso ho viaggiato un po', ma Genova è davvero meravigliosa. E riguardo alla tua domanda di prima, io in realtà ho iniziato a sentire negli ultimi 2 anni una calamita verso Genova, quindi io vorrei ritornare un giorno. Magari ho bisogno di fare esperienze in giro per il mondo e poi tornare a Genova e portare la mia esperienza. E perché Genova è stupenda, è davvero bellissima. Io quando vado in sopraelevata con qualche amico in moto e la osservo, sono colpita dalla bellezza di questa città, che abbiamo il mare, la montagna, è un'area stupenda e abbiamo tantissime cose che potrebbero essere appunto valorizzate. Quindi Genova è, per me adesso è davvero è un punto, diciamo. Ho un filo che mi lega a Genova e che non si spezzerà mai, anzi, mi riporterà a Genova, spero.
1: E speriamo, insomma, chissà, magari in quel progetto di compagnia al Teatro Carlo Felice, chi lo sa, insomma, facendo tanta esperienza poi all'estero. Grazie mille Alessia, congratulazioni e complimenti per la tua carriera. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
0: Ok, allora, schönen Tag, und ich bin sehr zufrieden zu bin hier heute und vielen, vielen Dank. Danke Tiziana und danke zu der Publikum. Danke.
1: Danke Alessia, auf
0: Auf
1: Wiedersehen, tschüss, ciao!
0: Wiedersehen, tschüss.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
6: Al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Benvenuti in questa passeggiata un po' bagnata, a dir la verità, siamo un po' sotto la pioggia, vediamo chi indovina dalle immagini di Francesco Righi dove ci troviamo. Quella che sta inquadrando è la chiesa di San Pietro di Quinto e non immaginereste che proprio qui, in mezzo alle case, diciamo, del centro del quartiere genovese, si può partire per una passeggiata in mezzo al verde che percorre la storia e che porta fino a Montemoro. Benvenuta Viviana Bobbio, che è una guida ambientale e che ci accompagna, scusami, ti faccio prendere un po' di pioggia, Viviana, in questa passeggiata. Partiamo da qua, siamo in Piazzetta San Pietro di Quinto, giustamente sentiero dei bunker e delle batterie. Primo punto di interesse, raccontiamo.
1: Allora, guarda, ciao Elisabetta, grazie di avermi invitato. Questo è un percorso che parte dove c'era il tiro al piccione di Quinto. Sì, era il tiro al piccione di Quinto. Poi praticamente da qua si può passare e arrivare dove siamo noi. Quindi piazza della Chiesa di San Pietro, piazza Frassinetti, qui dove siamo ora.
0: Quindi noi siamo lì dove sta indicando.
1: Sì, qui. C'è un sottopasso che ci porta.

0: dall'altro lato di Corso Europa e da lì cambia tutto.
1: Che meraviglia, la Liguria.
0: Siamo nel
1: questo
0: verde.
1: Passaggio dal mare al verde in pochi minuti.
0: Oggi quello che faremo, se il tempo ce lo permette, è il percorso ad Anello Basso, che va in via Caiero e che ha dato anche a una famiglia con i bambini piccoli.
1: Ah, perfetto, quindi se volete venire sapete che possono venire anche bimbi piccoli e persone anziane, magari non è molto impegnativo.
0: Sì, no.
1: Vedo tanti bunker qua.
0: Altrimenti, ecco,
1: pure.
0: Questo qua è il percorso dei bunker di Montemoro.
1: Ecco, bunker di Montemoro, e qua c'è un po' raccontata la storia.
0: Sì, interessante, perché sono delle costruzioni degli anni, dei primi anni della Seconda Guerra Mondiale, quando poi Genova ha la capitolazione dei tedeschi, Villa Migone, che era il 25 aprile, qua nei bunker rimangono asserragliati i tedeschi.
1: Ancora per 3 giorni.
0: E girano proprio le armi a minacciare i punti nevralgici. Quindi se uno fa questa passeggiata, si può immaginare, andando su fino a Montemoro, sono quasi 570 metri di dislivello.
1: Ah, quanto ci vorrà secondo te?
0: 2 ore.
1: Un paio di ore. Partiamo allora.
0: Dai,
1: c'è una piccola pausa. E quindi ci si addentra
0: in mezzo
1: a queste che sono ancora casette tipiche di questa zona, che nascondono viette cose magari, che portano poi all'interno del sentiero. Forse spunta anche un raggio di sole. Via al cimitero di Quinto, troviamo qui, ed è quella che noi imbocchiamo.
0: Allora, il cimitero di Quinto nasce nell'Ottocento, nel periodo napoleonico.
1: Addirittura.
0: Perché Napoleone aveva fatto questo editto e ci obbliga a costruire i cimiteri per non
1: deturpare?
0: Per non... mettevano le tombe
1: dentro
0: del pavimento della chiesa.
1: Sotto.
0: Le famiglie specialmente che avevano le cappelle,
1: quindi le famiglie più abbienti.
0: E nei dintorni della chiesa c'erano dei piccoli camposanti.
1: Okay.
0: Questo puoi immaginare che problema fosse a livello igienico.
1: Certo.
0: Immaginati d'estate.
1: Mamma mia.
0: E quindi lui fa questo editto e ci obbliga a costruire lontano dall'abitato.
1: Ok, e così nascono i cimiteri.
0: Non me ne vogliono le colleghe guide turistiche, perché sai che questo è un argomento storico, ma come guida ambientale spesso cammino dove ci sono questi cimiteri.
1: Ma è bello, perché facendo una passeggiata si possono imparare anche degli elementi storici.
0: È tutto connesso.
1: È tutto connesso.
0: Sì, noi veramente camminiamo su delle pietre che hanno visto tutti i periodi storici, che ci fanno studiare a scuola.
1: E qua iniziamo ad entrare un po' nel verde, che magari anche banalmente il verde dei giardini di queste belle case, che ci piace anche scoprire.
0: Abbiamo lasciato
1: questa passeggiata,
0: la zona di via Romana di Quinto.
1: Qua sotto cosa c'è?
0: È il cavalcavia che ci porta di là.
1: Ah,
0: è il taglio di Corso Europa.
1: Ah, noi dobbiamo per forza andare, io pensavo che proseguisse di lì
0: di
1: il
0: qui.
1: Sentiero, quindi qua stiamo passando sotto Corso Europa.
0: Sì.
1: Che forte.
0: Dall'altra parte c'è il monastero della Visitazione.
1: Ah, che è un altro punto di interesse.
0: È bello, ha un tetto molto particolare, arenato. Sembra la chiglia della nave rovesciata.
1: Chissà, Viviana, quante passeggiate come queste nascondono i vari quartieri di Genova.
0: Sì, è la nostra bellezza. Non c'è una zona dove in 10 minuti tu non possa arrivare sulla collina, trovare qualcosa che è legato alla storia, un edificio antico. Sì, è vero.
1: L'ultima volta io e te siamo andate a caccia di Prebugiun.
0: Sì.
1: Magari lo ricordano i telespettatori. Qua forse non c'è nulla.
0: Qua è inquinato,
1: è
0: sicuramente, però sta rispuntando, perché fa come i funghi, le ultime piogge l'hanno...
1: Sì. È la stagione questa?
0: Si potrebbe ricominciare a trovarlo. È anche bello tenero, perché con la pioggia che è venuta sicuramente le piante hanno ributtato.
1: Ecco, qua spuntiamo quindi da sotto il cavalcavia e iniziamo a vedere il cimitero.
0: I cipressi del cimitero.
1: Ecco, perché in Liguria i cipressi di solito contraddistinguono i cimiteri, mentre ad esempio sappiamo che in Toscana fanno parte del paesaggio filari di cipressi che portano in queste colline, in queste strade immerse nelle colline, ma qua invece vediamo, pensate che siamo accanto a Corso Europa, ma se vi girate

0: lì c'è la parte, diciamo, del traffico, sì. Mentre da questo lato iniziamo ad immergerci nella passeggiata che porta verso il Monte Moro. Abbiamo visto anche la passeggiata dei bunker e delle batterie. Questo cimitero quindi è un cimitero importante perché risale all'epoca napoleonica, abbiamo
1: sì,
0: spiegato.
1: Sì, è tutelato, siamo
0: curiosiamo
1: una zona,
0: dentro.
1: Sì, sì, è una zona con dei vincoli paesaggistici.
0: Ecco, ma dici che di solito è aperto? Sì, ci sono degli orari di apertura,
1: sì, non possono
0: giovedì,
1: più.
0: Domenica e festivi, e sembra un po', devo dire la verità, abbandonato.
1: È utilizzato solo dalle famiglie che hanno già la cappella di famiglia, non possono...
0: Sì, infatti sembra abbandonato anche perché ci sono tutte le erbe.
1: Sono dell'Ottocento, sì.
0: Nella cresa, nelle scalette,
1: guarda,
0: diciamo.
1: Guarda, vedi che l'hanno messo... Ma bello questo qua, il sistema d'allerta.
0: Ah, ecco, quindi sì. Anche i cimiteri
1: sì,
0: chiusi
1: sì.
0: E quant'altro. Vediamo cosa ci riserva di sorpresa questo
1: allora,
0: sentierino.
1: Sembra un combattimento tra la natura e il traffico, perché guarda, un ibisco fiorito alle spalle del distributore. I cipressi, che sono stupendi. I cipressi venivano usati... Perché a livello
0: le
1: simbolico...
0: Galline, scusa, vedo che Francesco
1: belle.
0: Sta inquadrando
1: sì, sì.
0: Le galline che
1: voglio
0: incontriamo che in questo pollaio, che fa parte comunque della passeggiata. Anche il muro è piuttosto cadente, sembra che stia in piedi per... Miracolo, dicevi dei cipressi?
1: Venivano usati perché dal punto di vista della forma ricordano veramente, se ci pensi, a Elisabetta, una fiamma... eterna che sale,
0: ah, quindi
1: unisce.
0: Che...
1: Poi c'è un motivo molto più pragmatico, le radici vanno giù dritte, non disturbano,
0: non disturbano le tombe.
1: Le tombe, e nelle radici ci sono delle sostanze che, diciamo, vanno a contrastare l'odore della cadaverina, insomma.
0: Ho capito, quindi vedete che c'è un motivo
1: anche,
0: perché
1: pratico.
0: I cipressi vengano piantati sì. vicino ai cimiteri.
1: Ecco, vedi, questa è tutta la valletta del Rio San Pietro. Ce ne sono due a Genova, quindi ecco che non si sbaglino i nostri amici, okay. Perché c'è anche la valletta del Rio San Pietro a Cornigliano, che è un grande parco urbano.
0: Ah. Mm.
1: Beh, è logico, San Pietro nei borghi di pescatori era...
0: Perché è il santo dei...
1: Che tu protegge, sì, che San Pietro, Sant'Andrea, Sant'Erasmo sono tutte figure legate alla tradizione dei pescatori e dei marinai, San Francesco da Paola. Allora, e qua sotto vedi, è proprio il rio che scorre con tutta la zona a orti, a giardini, a coltivi.
0: Qualcosa è ancora mantenuto, peraltro, qualcuno un
1: sì, pochino
0: sì, lo mantiene.
1: E ti volevo far vedere, Francesco, questo albero stupendo che è la roverella. Si vede? Chissà quanti anni ha.
0: È enorme.
1: Bella, vero?
0: È altissimo, cioè la base è laggiù in fondo.
1: La roverella è la quercia... che può mantenere le foglie secche, marroni, anche tutto l'inverno, sui rami.
0: Senza che cadano. Mm.
1: E poi le perde quando all'inizio, magari alla fine dell'inverno, ti viene quella giornata di tramontana.
0: Forte, sì, che porta quel gelo.
1: Si spoglia, però c'ha già le gemme pronte, quindi rimane per pochissimo tempo senza foglie.
0: Che e curiosità.
1: Guarda, qua dietro, che andiamo, io credo, nella zona che compete al Monastero della Visitazione, di là,
0: che bello.
1: Oltre agli ulivi c'è un bellissimo bosco a roverella che si è mantenuto nei secoli, nonostante sai che questa fosse una zona dove ogni tanto ha picchiato l'incendio, no?
0: Vero.
1: Ti ricordi quello?
0: Monte Moro purtroppo è noto per gli incendi. Quindi salendo di qua si va verso, ma hai detto la rivisitazione.
1: La visitazione. Sì.
0: E invece noi proseguiamo da questo
1: da
0: lato.
1: Questa parte.
0: Mi piace tantissimo la casa che è lì dietro, in mezzo al verde, che è evidentemente ristrutturata, però ricorda un po' quella che probabilmente era la forma autentica.
1: C'è qualcuno che al pollice verde ha messo l'agave americana con un cedro, direi questo è un cedro, e dietro il fico d'India, e qualcuno che vuole mantenere la bellezza in questo. Di qua si sale e si va verso il Monte Moro e i bunker.
0: Questo è il sentiero del Monte Moro, infatti c'è una freccia che indica il sentiero, un po' tutto, diciamo.
1: Oggi non lo farei perché è un po' scivoloso, visto la pioggia.
0: Oggi stiamo proprio lottando contro la pioggia, però se non altro riusciamo qualcosa.
1: Dopo pochi metri, basta alzarsi di 20-30 metri, si arriva al primo bunker panoramico. Se ci si va, mi raccomando, con i bambini fate attenzione, perché si tende magari a salire sul tetto, può essere pericoloso, però la vista

0: è veramente bella. Basta tenerli un po' tutelati e
1: tenerli d'occhio, non tenerli si sale d'occhio. Tantissimo.
0: No, sì, il primo no. Si incontra dopo pochi minuti.
1: Ok.
0: Adesso noi andiamo invece di qua. Questo invece, hai visto, è un giro adatto anche ai bimbi piccoli.
1: Sì.
0: Che per un attimo li vuoi portare un po' nella natura. Io capita poi se si scende nella stagione giusta ti puoi far vedere anche i girini.
1: Ah sì?
0: Sì,
1: sono
0: sì.
1: Le pozze.
0: Quindi è molto bello per le osservazioni naturali.
1: E qua veramente sembra di essere in piena campagna mentre siamo a 5 minuti a piedi.
0: No, non senti neanche più rumore.
1: Sì.
0: È vero.
1: Non si sente più il rumore di Corso Europa, ma siamo a 10 minuti a piedi dal mare.
0: Che silenzio, solo la pioggia. Guarda, ti parlerei di un altro albero che si sta diffondendo tantissimo.
1: Sì.
0: Vado?
1: Sì, vai,
0: posso?
1: Vai.
0: Vedi che ci sono degli alberi che sono in fioritura?
1: Sì.
0: E questo qua è il ligustro. È un albero che sta bene nel nostro clima e lo trovo sempre più diffuso nelle vallette come queste dove c'è un po' di ristagno di umidità. Magari può essere considerata anche un po', mi verrebbe da dire, invadente più che invasivo, cioè non è problematico, però si diffonde.
1: Bello verde ancora, mm-hmm. Anche se siamo, mentre
0: sempre
1: giriamo
0: verde,
1: questa puntata mm-hmm. Sulla soglia dell'autunno.
0: E la cosa fantastica è che con le radici trattiene il terreno, quindi ci sta proprio bene lì, che mm-hmm. C'è la ripa. E inoltre fa i frutti più volte l'anno e per gli uccellini è fantastico.
1: Ah.
0: Noi no, noi non dobbiamo mangiarli, ma... Guarda quanto ce n'è, vedi che bello.
1: Che bello. E sotto c'è un orticello.
0: Fantastico.
1: Abbastanza, forse ancora un po' tenuto. Le canne sono in piedi.
0: Cos'è la zucca, quella foglia lì bellissima.
1: Saranno zucche,
0: bella.
1: Zucchini ci sono. Sotto si vedono un po' ancora.
0: Il nespolo, bellissimo.
1: I nespoli che anche loro sono parecchio, diciamo, infestanti. Quando...
0: Il nespolo è arrivato dal Giappone, è stato introdotto come pianta ornamentale. Poi abbiamo visto questo frutto fantastico che... è una primizia perché uno dei primi poi in primavera, primizia, primavera e prima, scusa,
1: esatto.
0: Vabbè. E è facilissimo, basta mettere il nocciolo e
1: qua ci si addentra, sembra proprio all'interno di un bosco, guardate, camminiamo,
0: c'è anche il ponte per la gioia di un bambino piccolo,
1: che bello,
0: guarda che
1: c'è
0: bello.
1: Il ponte, sotto c'è il rio San Pietro,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Scorre, c'è anche un po' d'acqua,
0: sì.
1: E quindi in estate, volendo, si possono anche mettere i piedi a bagno, direi.
0: Sì, si può andare, poi c'è una deviazione più avanti che ti porta proprio a uno sbarramento che era stato fatto in epoca di guerra, perché poi dovevano portare su l'acqua ai bunker e quindi c'è una piccola dighetta di cemento dove si formano dei laghetti.
1: Anche di qua, Francesco, guarda che meraviglia.
0: Bello, vero?
1: Veramente, se si ha la possibilità, magari nella bella stagione, di trovare un po' di refrigerio all'ombra di questa folta selva, ecco che si può venire anche qua, ripetiamo, siamo più o meno all'altezza del cimitero napoleonico di Quinto.
0: Sì, va bene, sì, dell'epoca napoleonica, hai ragione.
1: Allora, adesso io direi che ci fermiamo un attimo e poi iniziamo questa salita accanto a questo bel muretto a secco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.
7: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
9: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
10: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, prosciutto crudo Assisi Salumi a 1,69€ a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
12: Perché conviene!
13: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.

0: I costi ormai non li controllo più.
1: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
2: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.

0: scorci, paesaggi che sembrano molto rurali, in realtà ci troviamo a Genova Quinto, a una decina di minuti a piedi dal mare, a ancora meno minuti da Corso Europa, ma siamo totalmente immersi nella natura con Viviana Bobbio, guida ambientale. Abbiamo già raccontato degli alberi, del corso d'acqua, adesso proviamo un po' a salire in questa cresa con gli scalini, il muro a secco, anche abitazioni recuperate. Nonostante questa infausta giornata di pioggia, vogliamo comunque mostrare come questa Liguria sia versatile dalle spiagge alla montagna più alta, ma anche a queste passeggiate che si possono fare vicinissime al centro città e al centro abitato. Abbiamo già raccontato, Viviana, che siamo partiti da Piazzetta San Pietro, dalla chiesa di San Pietro di Quinto, e che se avessimo imboccato un altro sentiero pochi passi prima rispetto a dove ci troviamo, avremmo iniziato la salita per il sentiero delle batterie e dei bunker. Bunker dove, ci ha spiegato Viviana, fino al 28 aprile del 1945 restarono asserragliati i tedeschi, nonostante la liberazione ad opera dei genovesi, unico caso nazionale, avvenne nel giorno del 25 aprile. Qua iniziamo a salire, quindi si apre un po' la vista su questa foresta, incredibilmente, questa foresta fittissima. Ovviamente, diciamo la verità, non sono sentieri molto curati, ecco, Viviana.
1: Perché sì,
0: Non è una
1: insomma,
0: delle priorità sicuramente.
1: beh, sì,
0: Sappiamo che ci sono anche molte
1: diciamo,
0: strade del centro di Genova
1: poi
0: che avrebbero
1: secondo
0: bisogno di
1: me
0: una sfalciata.
1: posso dire, poi magari anche le stesse persone che abitano qua, io non so quanto hanno piacere che poi li passiamo come escursionisti,
0: Vabbè.
1: perché entriamo un po' nei loro
0: Vabbè, però
1: territori,
0: qua
1: però
0: sono
1: d'altra
0: sentieri di tutti.
1: parte.
0: Ecco, il sentiero che stiamo percorrendo noi dove porta?
1: Ritorniamo praticamente su Corso Europa,
0: Ah!
1: possiamo scendere anche da via Maiorana e quindi completare con la via Romana di Quinto l'anello e tornare alla chiesa.
0: Quindi è un anello quello che
1: Un
0: stiamo
1: anellino, sì.
0: percorrendo. Chissà quanto tempo hanno questa cresa, questi scalini. Vediamo,
1: Guarda,
0: sono anche i mattoncini rossi in
1: si
0: mezzo,
1: vede
0: seppur
1: che il
0: nascosti.
1: muro era stato fatto a secco e poi i ripristini sono stati fatti con il cemento, logicamente, perché l'hanno rinforzato,
0: Guardate in
1: però.
0: questo punto
1: Lo.
0: com'è gonfio,
1: Eh sì, c'è un po' di
0: come gonfio
1: scoria.
0: il muro a secco
1: Però.
0: che un po' cede, ma c'è una bella roccia
1: Guarda
0: forse
1: che
0: di
1: roccia,
0: base.
1: che è stata inglobata nel muro. E siamo nella zona del calcare del Monte Antola, che è lo stesso materiale che è stato usato per fare le pietre dei muri, quindi con dei bambini magari. Oh, guarda, bah, che brava guida che sono!
0: Fammi vedere,
1: Le
0: Viviana.
1: chiavo le cose, li si può far vedere. Dillo che non ci eravamo messe
0: No, non
1: d'accordo.
0: siamo d'accordo veramente.
1: Un fossile come questo. Sì,
0: No!
1: questa qua è la traccia lasciata non dal corpo, ma dal movimento di questo animale che sul fondale marino brucava il materiale che mangiava sul
0: È
1: fondo, e
0: vero!
1: questo è il movimento che ha lasciato, è il
0: Incredibile!
1: percorso.
0: Incredibile! E questo sasso è stato preso chissà quanto tempo fa e infilato
1: Sì.
0: per fare il muro a secco.
1: Quindi già per un bimbo dire, guarda, fossili bisogna lasciarli dove si trovano, però una foto, oppure se avessi della plastilina,
0: Sì, però
1: prendi
0: il
1: l'impronta, il
0: calco,
1: calco, poi
0: che
1: fai.
0: bello! Quante cose si
1: Allora, si
0: possono fare!
1: chiamavano elmintoidi, ora so che gli hanno dato un altro nome, però per me mi dispiace. Sono gli elmintoidi, perché è un nome generico che vuol dire verme, era un animale col corpo molle.
0: Ah, e qua siamo nella parte.
1: Ah, ecco, vedi, di qua. Guarda Francesco di qua, si
0: Ma che
1: prosegue e si va
0: bello!
1: verso la presa dove c'è un altro laghetto.
0: Che bello! Qua proprio si cammina nella roccia.
1: Sì, mi raccomando, non una giornata piovosa,
0: Come oggi,
1: perché
0: perché
1: sennò
0: si
1: si scivola.
0: scivola.
1: Il calcare non è scivoloso come l'ardesia, però si scivola.
0: Comunque guardate quando si dice che

0: carattere delle popolazioni sia determinato da quello che hanno vissuto. E anche il ricavarsi in un punto come questo, per non parlare poi delle Cinque Terre o di altre zone, la fatica di costruire muretti a secco, coltivare le piane così arrampicate, fa sì che poi si dica che i liguri sono un po' burberi. Quindi qua si va mai detto dove? Alla presa, quindi un altro laghetto.
1: C'è uno sbarramento in cemento fatto durante la Seconda Guerra Mondiale, c'è un altro laghetto e tu praticamente puoi ritornare anche al sentiero, poi quello che abbiamo
0: che va a Montemoro. Bravissima. Perfetto. Invece se proseguiamo di qua, ogni tanto ci sono anche
1: qua è molto delle bello per l'uliveto. Io tra l'altro qua ci sono stata perché ho fatto una lezione probabilmente a un bambino che aveva i nonni qua e mi hanno fatto vedere che facevano la raccolta degli ulivi e avevano anche lo scivolo per separare le olive dalle foglie.
0: Giusto,
1: prima di portarle,
0: che è la cosa
1: poi
0: più divertente per i bambini, sì, quando si fa l'olio.
1: Oh, guarda, guarda che bella questa. Questa è la strappabraghe.
0: Strappabraghe, attenzione.
1: Smilax aspera. Strappabraghe perché vedi qua, guarda, guarda.
0: Ah.
1: Anche le foglie hanno tutti questi...
0: Sì, accidenti, fa anche male. Quelle lì ovviamente non sono edibili, cioè
1: no,
0: non sono commestibili, sono molto belle, ma non si devono assolutamente
1: mangiare,
0: ma sono belle da vedersi. Adesso stanno seccando forse in questa
1: stanno maturando.
0: Attenzione, Francesco, ti conviene girarti dal punto giusto perché qua ci sono un po' di crolli.
1: Che peccato.
0: Sì.
1: Vabbè. E sono quei percorsi periurbani dove non sai dov'è la parte che è tua, la parte del privato, qua dovranno mettersi d'accordo.
0: E qua vedete il mare, vi ho detto che eravamo accanto al mare, questo è il paesaggio con le navi, la chiesa di San Pietro, da dove siamo partiti proprio là, Corso Europa, meno bucolico rispetto all'atmosfera in cui ci troviamo, ma siamo proprio qui proprio per mostrare come in pochi minuti si possa arrivare da una situazione urbana di caos, di traffico, come in questo momento, invece nel silenzio più totale e all'interno anche di fiumiciattoli, cascatelle e piccoli laghetti dove trovare un po' di ristoro. Quindi qua siamo arrivati nella parte un po' più alta,
1: sì,
0: che porta, hai detto?
1: Torniamo giù di qua con le scalette, siamo in Corso Europa.
0: Sì.
1: Magari vi faccio vedere fino
0: in fondo. Ancora, arriviamo fino in fondo a questa piccola cresa.
1: Stavo pensando, se qualcuno avesse qualche difficoltà motoria, tutto sommato fino a qui mi sembra che
0: si possa venire,
1: magari con un po' di attenzione.
0: Proprio belle in primavera, quando iniziano a sbocciare i fiori, ma anche appunto adesso, alla fine dell'estate.
1: Ma guarda che olive!
0: Francesco, guarda che
1: qualità,
0: meraviglia!
1: Queste qua sono particolarmente...
0: Abbiamo già raccontato in presa diretta che è una stagione ottima per le olive dopo la precedente annata, il 25, in cui...
1: Zero.
0: Praticamente si era azzerato l'olio ligure. Invece queste immagini mostrano come... quest'annata, al netto di speriamo non grandinate, riservi una quantità di olio veramente eccezionale.
1: I specialisti allora dicono che è vero che un anno si riposa e un anno fa l'albero.
0: Sì, così dicono.
1: Così
0: questo sembrerebbe dimostrarlo. E qua ogni volta che si incrocia qualcosa, ecco che
1: qua vai su a Colle degli Ometti.
0: Colle degli Ometti, infatti, è via inferiore degli Ometti. E qua c'è un'altra gita.
1: La inferiore. Questa.
0: Una giungla questa.
1: A me per il Prebujun può andare bene a scopo didattico, nel senso che ti faccio vedere. Magari
0: poi il Prebujun si può anche mangiare.
1: Sì,
0: però è un'insalata composta.
1: Sai,
0: quanti elementi mi avevi raccontato?
1: Più di 30.
0: Bene.
1: Più di 30. Però bisogna raccoglierlo sempre un po' in alto, rispettando l'ambiente e tutelandosi anche.
0: Allora, via Caiero, se proseguissimo di qua dove finiremmo?
1: In Corso Europa.
0: In Corso Europa, che non è tanto pittoresco, invece scendendo da quest'altra cresa possiamo, e chiudiamo Francesco facendo due passi verso il punto di ritorno, tornare dal cimitero napoleonico e dalla chiesa di San Pietro.
1: È un aneddoto, devo ringraziare una collega che si chiama Laura Rossi che mi ha mandato l'input e sono andata a cercare la Bougainvillea.
0: Bougainville, sì.
1: Ok, sapevamo che era dedicata a Bougainville.
0: No, io non lo sapevo. Non lo so, racconta.
1: Però, allora, praticamente Jean Barret è stata un'esploratrice francese che nell'epoca in cui non potevano imbarcarsi le donne... Ah. Si è imbarcata

0: ha sentito falso nome vestita da uomo con De Bougainville e ha fatto, penso, che sia stata la prima donna che ha fatto tutto il giro del mondo, quantomeno del continente americano.
1: Ma in che epoca più o meno?
0: 700, okay. Direi. Sì, sì, fine 700.
1: Vabbè, lasciamo un po' di dubbio e lo andiamo a cercare. E quindi la Bougainville, che adesso sta un po' sfiorendo, ovviamente.
0: Lei l'ha individuata in Sud America, l'ha portata viva, quindi le piante, in Europa, e poi non poteva dichiarare che era stata lei, perché non so, e quindi l'ha dedicata a Bougainville, che è solo dopo la sua attività di botanica è stata riconosciuta.
1: Curiosità.
0: Sì.
1: Bella, bella storia. Allora, chiudiamo con le immagini dall'altro punto di vista di questo sentiero in mezzo a carichi di olive.
0: Che belle.
1: Meravigliose, grandi, verdi, belle, e con il cielo che ci ha fatto un po' adesso una sorpresa, René della Sorte ci ha fatto iniziare questa puntata sotto la pioggia e adesso che l'abbiamo finita magari spunta un po' di sole, ma guardate, comunque gli scorci sono veramente
0: che
1: molto
0: belle.
1: Molto belli. Viviana, grazie.
0: Grazie a voi.
1: E speriamo che la prossima volta che ci incontriamo sia tempo un po' più clemente. Grazie a Francesco Righi per le immagini.

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
2: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
3: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
2: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
1: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
3: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.

0: Vittorio Collè, italianista, accademico della Crusca. Parliamo ancora italiano?
1: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, ma insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
2: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
1: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente. Un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno, certo. No? Per cui a un certo punto il dalemiano sarà già svanendo, alla fine svanirà.
2: Non c'è più D'Alema, speriamo. Quindi non c'è più dalemiano.
1: Ecco, ma... quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.
2: Quelle nuove?
1: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere.
2: Certo. Va bene. E questo è un fenomeno dilagante.
1: Questo è un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco. Ecco. Questo è
0: invece
1: un grosso problema culturale.
0: Le parole che non ci sono più, me le racconta qualcuna?
1: Beh, adesso pensavo alla parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no? Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rememorare. C'era tutto un pacchetto di parole che teneva
2: esiste
1: in piedi.
2: Esiste solo la memoria.
1: Si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di
0: Lei
1: vedere.
0: Lei ha lì un elenco, me ne legge qualcuno.
1: Sì.

0: ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento. Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
1: E poi era scomparsa.
0: Poi era scomparso, cioè succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente un femminicidio, no? Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità di uomo, il tuo possesso, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicidio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto
1: valere
0: purtroppo anche questa parola, insomma queste parole che con la parte finale di omicidio sanno indicare atti di uccisione, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre, ma appartengono ai nostri giorni: l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, del Covid si parlava dell'infodemia, naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza di notizie, e una scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie, ma non vagliate, no? Con scarsa capacità di controllarne la veridicità.
1: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei fatti nuovi che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
0: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no? Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo. Significa virale, oggi sta a significare molto diffuso nel computer, nell'informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso, diciamo, medico, no? Biologico.
2: Chiedo una così al volo. La remigrazione?
0: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di migranti.
2: Vorrei farle sentire la nostra Chiara Urru, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper, e poi la commentiamo con lei.
3: Mi hanno detto se te stesso l'ho fatto, la seconda cosa che mi hanno detto: sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC, confondono JFK con il KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
4: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
5: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super, cioè come tutto ciò che è molto in vista è super influenzato. Comunque è un genere di importazione, questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio, cioè tutti i prestiti dall'inglese ad esempio si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? Cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
4: Certo.
5: Cioè, questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. Dicono, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare e da assimilare

0: per la maggior parte delle persone, poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
1: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
0: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto e anzi va bene che sia così, l'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo, quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia, dove diceva merda, cioè, nel senso, se uno volesse contestualizzare si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi, nel senso, stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate. Cioè, nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua, il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto secondo me mettere delle briglie all'espressione, perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi, ah no, va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte. È un controsenso. È un controsenso. Come se mi chiedessi di gridare piano, ma se stiamo litigando io non, cioè, mi devi lasciare gridare. Ah,
1: un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
2: Coletti, insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
3: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione, e quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, nell'inglese raffreddare, raffreddarsi,
2: Sì.
3: che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi, per
4: Chillarsi
3: dire,
4: è uno dei
3: stai
4: tanti loro
3: calmo,
4: verbi.
3: Sì.
2: Franco, tu dobbiamo chiudere, la capisci? Lo capisci?
4: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio
2: È un linguaggio
4: completamente
2: del
4: nuovo e
2: disagio.
4: mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
3: È una questione di cultura,
2: È una
3: non c'è
2: questione di
3: dubbio.
2: cultura.
3: Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca,
4: E
3: più
4: quindi i
3: inventiva.
4: francesi si difendono di più e gli
3: Sì,
4: spagnoli si
3: ma
4: difendono di
3: sempre
4: più.
3: meno anche
2: Ma
3: loro.
2: sempre
3: Anche
2: meno
3: se,
2: anche loro. Grazie, professor Coletti.
3: Grazie a voi.
1: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
6: Tipo zero sprechi, zero residui.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie!
8: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
10: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
11: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
12: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Giovedì 1 ottobre su e giù per Via Luccoli fino a Piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuori Salone. Negozi, bar e locali

0: e i CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa, la Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026, il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità, uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale, dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Buonasera e bentrovati a Liguria Calcio. Anche se il campionato di Serie A e quello di Serie B sono fermi per le partite non entusiasmanti finora della nazionale italiana, comunque c'è molto da raccontare anche in questa domenica di calcio. Allora saluto subito alla mia sinistra Elio Signorelli.
1: Buonasera Matteo, buonasera
0: a casa. E alla mia destra Paolo Repetto e Gabriele Lepri.
2: Buonasera,
0: grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie
3: ciao,
0: mille.
3: Ciao Matteo, buonasera a tutti.
0: E saluto collegato anche stasera il nostro Carlo Danani. Ciao Carlo.
4: Ciao, ciao Matteo, ciao a tutti.
0: Senti, però Genuani, non ve ne abbiate a male, però me la dovete concedere una battuta. Ma se il Parma ha esonerato Cuesta dopo aver battuto il Genoa, la dirigenza del Parma esattamente che pensiero ha del Genoa secondo te, Carlo? Cioè,
4: ma, insomma, era un discorso che già bolliva da tanto tempo, nel senso che comunque il Parma ha vissuto una settimana pre-Genoa molto pesante, con la presa di posizione da parte di buona parte della tifoseria ducale che chiamava a gran voce l'esonero dell'allenatore. C'è stato poi, diciamo così, un mettersi a nudo sul tavolo e evidentemente è arrivata questa decisione, che poi alla fine ovvio che è come in un matrimonio: se non vedi i presupposti per andare avanti, è giusto senz'altro interrompere. C'è da dire che tutto questo discorso, vedendola un po' dall'esterno, arriva un po' a scoppio ritardato, perché io posso immaginare il malumore di questo uomo a cui è stato venduto il portiere titolare, il centrocampista, l'attaccante di punta, non sono stati rimpiazzati adeguatamente, almeno al momento, e dunque insomma qualche mal di pancia senz'altro lo ha avuto. C'è da dire che il Parma non ruba l'occhio quando gioca, nel senso che insomma ha fatto dei buoni risultati, ma per il palato fine del tifoso ducale evidentemente non era abbastanza.
0: Nemmeno l'anno scorso, tra l'altro, no Carlo? Perché

0: questa non era stato riconfermato, non gli era stato allungato il contratto.
1: Insomma, questa lungo tutti i suoi 14 mesi di panchina del Parma, insomma.
0: Una situazione sicuramente non particolarmente buona, Gabriele, però bisogna che il Genoa, al di là di questa, a cui auguriamo tutto il meglio, peraltro il Parma potrebbe optare per qualche ex nostro, forse Girardino. Forse D'Aversa.
2: D'Aversa l'aveva portati, aveva portato il Parma dalla Lega Pro alla Serie A facendo un grandissimo risultato, poi se non ero per retrocesse con D'Aversa, però c'è Girardino in pole position, però in orbita Genoa sicuramente bisogna invertire il trend. Ci aspettano due partite molto dure, la prima contro la Fiorentina, la seconda con la Roma. È chiaro che io mi sarei aspettato
3: la terza col Venezia è anche,
2: andiamo per gradi so, e non
0: però,
2: vorrei
0: però aspetta però ho capito
2: e poi c'è quella con la Juventus
0: ho capito però diciamo se nel campionato di Serie A, facendo un ragionamento teorico astratto, non consideri quella col Venezia una portata, e allora Roma-Inter, Lazio, Juve, Como, Milan, Napoli.
3: Non è che penso che non sia la portata, il problema è che è una partita che a quel punto lì diventa determinante, fondamentale.
0: Anche per il Venezia, tra l'altro, che ha zero punti.
3: Non puoi sbagliare assolutamente, perché se tu disgraziatamente non fai punti tra Fiorentina
2: e Roma,
3: con quella partita lì devi fare per forza
2: il calendario. Elio, è molto duro, ottobre sarà decisivo, così come decisiva sarà la partita tra due settimane, perché ricordiamo che ancora la prossima ci sarà lo stop per la National League. È chiaro che io mi sarei aspettato in questa settimana calda con molto nervosismo una presa di posizione da parte della società con una conferenza stampa dove ovviamente si poteva spiegare la situazione attuale e avere una conferma del mister, perché la settimana scorsa, domenica sera, ne parlavamo nei nostri studi, lunedì, martedì c'era stato anche un summit, poi De Rossi è stato confermato. Mi sarei aspettato una conferenza stampa dove direttore sportivo, direttore generale, amministratore cercassero un attimino un po' di calmare gli animi, fare quadrato e soprattutto puntare e dare fiducia a questo allenatore. Stamattina ho letto una dichiarazione di Al-Sharawi rilasciata al Secolo dove ha detto: mi ha fatto molto piacere che la società abbia confermato De Rossi perché ha le carte in regola per venire fuori da questo momento delicato. Ecco, mi sarei aspettato le parole da parte della dirigenza, che sono molto molto importanti. Dirigenza che qualche mese fa, ricordiamo, aveva parlato di alzare l'asticella, aveva parlato di Europa. Questa situazione delicata dove il Genoa non ha mai avuto un punto dopo 5 partite, era di 3 punti, mi sarei aspettato, lo dico, lo rimarco, una dichiarazione, una conferenza stampa per spiegare ai tifosi e ai 27.000 abbonati quali sono le intenzioni.
0: Non è sbagliato questo ragionamento di Gabriele. Carlo, che ne pensi?
1: Vabbè, sfonda una porta aperta. D'altronde il modus operandi di questa società lo conosciamo, c'è la conferenza stampa prepartita, quasi mai nessuno della dirigenza parla in pubblico, non vengono presentati i giocatori, ci sono diciamo questi incontri per quanto riguarda i tifosi nei vari store, punto e basta. Insomma, alla fine quello che dice Gabriele, che anch'io avrei caldeggiato un discorso in pubblico, c'è stato senz'altro in privato domenica sera, domenica notte, lunedì confronti Italia, Romania, Genoa, Genova, Bucarest, e poi è uscita questa nuova candidatura per il De Rossi per questo pacchetto di 6 partite. Ne avete inquadrate 5, ci aggiungo anche quella con il Milan dell'8 di novembre, e poi si ripartirà ancora con una nuova sosta per le nazionali. Io non guardo il calendario, nel senso che questo Genoa sta andando al 30-40% del suo potenziale. Dopo una settimana assolutamente rimango del mio pensiero e dico che l'allenatore ovviamente è responsabile, però i principali responsabili sono i giocatori, e c'è stata diciamo una conferma nella prima tornata di partite delle nazionali, dove, guardate un po' caso, chi sta facendo bene o benino nel Genoa ha fatto bene o benino in nazionale, chi sta facendo male nel Genoa non si è alzato dalla panchina. e quindi vuol dire che è un discorso di condizione in generale. Se hai una certa condizione, giochi in Serie A e rendi.

0: se non ce l'hai neanche in nazionale, anche se hai delle partite non irresistibili, alla fine non riesci a incidere. Ecco, questo impact è bellissimo, perché questo dovrebbe essere la foto del rilancio del Genoa, perché se c'è arrivato Milutin Osmajić a spaccare il mondo, a realizzare due gol da perfetto sconosciuto, mi chiedo perché suoi colleghi che hanno un pedigree anche superiore in questo momento siano veramente dei clamorosi punti interrogativi.
1: C'è un tema di preparazione fisica, secondo te il Genoa deve lavorare ora che c'è tempo per rimettere a posto qualcosa anche da quel punto di vista o no?
0: Allora, è un discorso globale, perché poi potremmo fare notte andando ad analizzare la situazione di qualsiasi giocatore. Ovvio che se in rosa tu hai tre giocatori reduci dai mondiali, ossia Vasquez, ossia Ostigard, ossia Sow, alla fine devi mettere in conto che un certo logorio a livello mentale, ma non è per i nostri ragazzi, è un discorso storico. Quando l'Italia nell'82 vinse i campionati del mondo, nella partita successiva, in un amichevole con la Svizzera all'Olimpico, perse clamorosamente. Certo è che è un discorso di equilibrio: se ho in rosa tre che sono reduci dai mondiali, ovvio che devo avere qualcun altro che sia pronto subito. E chi sono questi pronti subito? Io non l'ho ancora capito in queste prime cinque partite di campionato, perché uno deve rientrare dall'infortunio, l'altro, come ha detto De Rossi, ha fatto 5 mesi di luna di miele, l'altro non è ancora in condizione, l'altro non si è ancora integrato. Alla fine, secondo me, in questo momento il grande errore del Genoa è stato quello di non avere uno zoccolo duro su cui quantomeno tenere botta. Insomma, la classifica parla di Cagliari a 12 e di Frosinone a 10, io penso di aver detto tutto.
2: Carlo, io aggiungo.
3: Vorrei, perché sia Carlo e sia Gabri hanno disegnato bene la situazione del Genoa, io vorrei aggiungere un'altra cosa, visto che mi è capitato di avere confronti con gli allenatori. Mi auguro veramente che si siano detti tutto e che abbiano magari anche litigato, perché se no
4: il non detto è più pericoloso,
3: è rischioso, anche perché è normale che un allenatore che gli viene detto bisogna operare in questo modo, bisogna fare questo. Io spero che lascino De Rossi sereno, tranquillo, e di lavorare e crederci. Questo è il momento adesso di compattarsi veramente, che devono, anche se c'è stato delle in qualcosa fra di loro, devono compattarsi, devono fare gruppo, devono stare uniti e cercare di pian pianino, come hanno fatto ogni anno in questi ultimi 3 anni, cercare di riuscire di nuovo da questa situazione, che non è semplice. Però con la serenità, a mio avviso, col lavoro, con la caparbietà, il Genoa penso che abbia le carte per tirarsi fuori.
2: No, li ha, giusto, ma la cosa principale è che io non voglio più vedere prestazioni imbarazzanti, per non dire altro, del Genoa. Non mi riferisco solo alla partita col Parma, che è stata imbarazzante anche da parte del Parma, che poi ha sfruttato 2 errori del Genoa ed è riuscito a vincere la partita, ma anche la prestazione imbarazzante il primo tempo con il Frosinone, la prestazione imbarazzante a Roma contro Lazio. Voglio vedere un Genoa cattivo sportivamente parlando, che va su ogni pallone, che vuole veramente puntare al pareggio o alla vittoria, soprattutto a vincere, visto la classifica. Quello spirito di cattiveria agonistica che manca, quello spirito di cattiveria che aveva il Genoa l'anno scorso, non solo quando arrivò all'inizio De Rossi, ma anche quello che abbiamo visto da febbraio, marzo in poi, quando c'è stata la sterzata decisiva per ottenere la salvezza. Aggiungo, e qui chiudo, nella chat dei giornalisti del Genoa si era proclamato che il direttore sportivo Lopez, forse in data 8 settembre, doveva parlare alla stampa per spiegare il mercato. Ecco, quella conferenza stampa poi magicamente è stata rinviata, data a destinarsi, e ad oggi non conosciamo ancora il parere e le motivazioni che poteva dare Lopez nei confronti del mercato del Genoa, che è stato concluso. Non so tu, Carlo, cosa ne pensi di questa mancata comunicazione da parte del direttore sportivo.
1: Come se ci fosse qualcosa, secondo te, da nascondere, sì, o da come evitare di dire?
2: Potrebbe, non lo so, però è facile parlare prima, quando ci sono eventi marketing, promozioni della maglia, cose positive. Bisogna parlare e metterci la faccia anche quando le cose vanno male.
1: Carlo.
0: Allora, però il discorso è che poi alla fine adesso bisogna fare subito punti, come dice

0: Elio, giustamente, anch'io spero che abbiano litigato, perché se è stato un incontro del tipo va tutto bene madama la marchesa, sappiamo già come va a finire, no? Quindi in questo momento ovviamente ci sono stati degli errori e dei macro errori. Io non voglio additare su Tizio Caio, è un discorso di equipe, il calcio, quindi l'errore è dell'equipe. C'è stato un errore di valutazione, perché poi alla fine Gilardino toppa la partenza, Vieira toppa la partenza, abbiamo passato tutta l'estate a dire attenzione, vogliamo evitare un'altra falsa partenza, e puntualmente è arrivata la falsa partenza, la peggior partenza degli ultimi anni. Ciò detto, a questo punto, visto che poi da qualche parte bisogna accenderlo l'interruttore, e l'interruttore va acceso subito, perché sappiamo come funzionano queste cose, no? E Grosso e Tedesco e questa sono già saltati in tre, stroppa nel congelatore, quindi alla prossima sappiamo già come va a finire. A questo punto Daniele De Rossi ha delle idee calcistiche, ma in questo momento deve adattarsi a un Genoa che subito alla prossima partita con la Fiorentina deve dare una risposta chiara. Servono gli uomini giusti nei posti giusti. Il discorso di Baldanzi io l'ho spinto finché ho potuto, nel senso che wow, ho detto arriva Baldanzi al Genoa a titolo definitivo. Adesso sono il primo ad ammettere che Baldanzi non sta rendendo come ci saremmo aspettati. A questo punto mi aspetto che De Rossi, al netto di Baldanzi, trovi una formula per ripartire con gli uomini che sono pronti in questo momento, perché a questo punto non ci sono più discorsi a lunga gittata, non ci sono più 3-5-2 o 3-4-2-1, serve un Genoa con l'elmetto che dia subito una grandissima dimostrazione, sia esso con il giovane della primavera, sia esso con il giocatore esperto. Però chi non è in condizione adesso si deve sedere.
1: Grazie Carlo Danani, ci fermiamo soltanto un istante, tra poco apriamo la pagina della Samp.

La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Di nuovo in diretta per aprire il capitolo Sampdoria. Paolo, una Samp che insomma, se non altro con il Catanzaro ha dato dimostrazione di avere temperamento, spirito, questo si è visto oggettivamente. Ma gioco bello è un'altra cosa, no. Il dominio, la possibilità di guardare davvero alla promozione, lontanissime, però...
1: Matteo, il risultato è stato quello che ha portato serenità nei tifosi, è la prima cosa. Ora, col Catanzaro, come avete visto, la partita inizialmente non si era messa nella retta via. Poi fortunatamente noi abbiamo, e lo dico per la nostra squadra, abbiamo un campione che è nella nostra squadra, Insigne è l'allenatore in campo e secondo me fuori. Quindi ha portato risultati in parità,

0: e fortunatamente un errore del difensore, Bijik è entrato e ha fatto il secondo gol. Quindi i tre punti sono arrivati, hanno riempito la classifica. E adesso è adesso che la Samp, andando ad Avellino, ci deve dimostrare qual è il valore attuale, perché Sinani mi hanno detto che si è di nuovo fatto male andando a giocare in Lussemburgo. Quindi noi qualche pezzo lo perdiamo sempre. Rientra Ravanelli, la classifica è questa, noi fondamentalmente giochiamo sempre nei bassi fondi, ma ci siamo lasciati da quel numero uno che avevamo da un po' di tempo.
1: Sì, che pensi, diciamo, di una Sampdoria che ovviamente al di là dei tre punti, che ci mancherebbe altro, sono fondamentali, però portano la classifica a 4, credo, andare ad Avellino che ne ha 7.
2: Certo, ma adesso io credo che adesso in questo momento nell'area di Bogliasco c'è un qualcosa di diverso, perché comunque hanno trovato Insigne, un campione straordinario, di una personalità incredibile, che ha capito cosa vuole il mondo blucerchiato, perché comunque anche domenica in panchina si è fatto carico, si è fatto sentire, ha cercato di incitare lo stadio dalla panchina, si è compattato con Lombardo, cioè poi magari sono anche malizie, però da leader sono cose importanti, e queste cose qua i tifosi le avvertono, le sentono, quindi delle volte nel calcio basta veramente poco per cambiare gli equilibri di una stagione, e quindi
1: anche perché la squadra non è così scarsa.
2: No,
1: probabilmente era all'inizio dell'anno scorso.
2: Onestamente,
1: no?
2: la squadra che ha operato quest'anno ha fatto una squadra con intelligenza, perché comunque l'attaccante, la prima punta, è un attaccante di livello, è uno che fa giocare la squadra, sa tenere la palla. A mio avviso anche il fatto di tenere Tutino, visto che tu l'hai pagato,
1: è molto criticato per ora.
2: Sì, è criticato, però voglio dire, era troppo semplice mandarlo in prestito. Io t'ho comprato, ti pago ogni mese uno stipendio importante e ti devo responsabilizzare. Quindi, e difatti anche lui è un altro di quelli che lo vedo partecipe. Poi no, non va bene, ma vedo abbraccia Insigne, entra in campo.
0: Hai ragione, ma il punto focale da registrare è la difesa. Perché da centrocampo in su la squadra.
2: Però la difesa non per difendere,
0: la difesa è anche rientrata Ravanelli.
2: Hanno perso un giocatore
0: Viti oramai non ha neanche iniziato il campionato,
2: non c'è più, però l'hai perso a due giorni dalla fine.
0: Abbiamo preso dell'Icarri
2: che a mio avviso mi sembra un profilo interessante, perché comunque per il calcio moderno è uno che accorcia sempre, uno che va sempre in pressione alta, determinato, attento. Bravo. Se c'è da pulire la palla la pulisce,
0: vero,
2: da giocare sporco gioca sporco, quindi...
0: Ma è un po' da registrare, io credo che i nostri difensori abbiano un po' paura del portiere, cioè non
2: però
0: si
2: anche lui
0: sicuri del nostro portiere,
2: però anche lui
0: adesso
2: mi sembra...
0: lui, e io sono d'accordo, spezzo una lancia per Vindal, perché poi fondamentalmente ora col Catanzaro ha fatto una partita da sufficienza,
2: certo,
0: da sufficienza.
1: Però di più non so, Gabriele, tu che tra l'altro, voglio dire, non fai tifo per la Samp, ma come è noto segui ogni singola partita di calcio che venga svolta sul territorio nazionale e anche estero.
0: Esatto. conosce
1: assolutamente tutto. Credo più
2: questa
1: che sufficiente.
2: Questa settimana è informatissimo sul Vado.
1: Sì, sul Vado,
2: soprattutto
1: sul Vado, ma anche credo sulle nazionali.
2: Sì,
1: l'infortunio con il Lussemburgo di Sinani. Sono pochissimi gli abitanti del Lussemburgo consapevoli che ci sia una nazionale che porta il loro nome.
2: Io vorrei conoscere la sua compagna, perché deve essere una donna
1: o molto tifosa o molto.
0: Sono rimasto stupito.
1: Ho molto paziente. No, scherzi a parte, perché più che sufficiente? Per lo spirito. Cioè, secondo me si è proprio vista una rabbia interiore della squadra che non dice male. Cioè, quando tu hai quella roba lì dentro, anche se non sei fortissimo, di solito te la cavi. Il problema è che la Sampdoria non se la deve cavare. Tornando alla politica dei pareggini di Elio, va bene per il Genoa, che in Serie A si deve salvare, e quindi se metti insieme un po' di pareggi va bene.
2: Però...
1: ma se la Sampdoria deve fare un campionato di vertice e i pareggini...

0: Quindi non ti basta
1: più. Ma no,
0: più.
1: Ma aiutano anche Parigi. Sì, ripeto, relativamente, io ho vinto a Livorno. Le prime sette giornate ho fatto sette punti.
2: Quanto siamo
1: sono arrivato in Serie A, non so se quell'anno... Se primo è playoff, non mi ricordo, quell'anno lì.
0: Che anno era?
1: Non mi ricordo, perché tre o quattro li ho vinti.
3: È stato il 2016?
1: Ho avuto, non lo so, non mi ricordo. Comunque
0: se lo ricorda lì,
1: il pareggio ti tiene lì. Poi, quando tu poi anche di fortuna vinci una partita, quei sette risultati più la vittoria ti buttano.
4: Sì, noi pareggiavamo a
1: Poi con Sema ora
3: la partita col Catanzaro, la Samp ha giocato un buon primo tempo, ha creato, perché tu giustamente dicevi quest'anno subiamo troppo, però a differenza dell'anno scorso crei molto e segni, cosa che soprattutto l'anno scorso fino a gennaio tu non facevi una fatica enorme non solo a segnare ma a portare i palloni e i compagni in area avversaria. Tu hai giocato e hai avuto quella cattiveria agonistica per andare non solo a pareggiare la partita ma a vincerla. È vero che il difensore del Catanzaro ha commesso un gravissimo errore, ma te come attaccante devi far trovare pronto al momento giusto per sfruttare il minimo errore da parte dell'avversario. E non solo Insigne ha galvanizzato, ha cercato di dare su il morale, ovviamente anche i compagni squadra, per spronare a vincere la partita, ma soprattutto chi era in campo ha voluto proprio vincere questa partita, perché era fondamentale, perché da lì partiva proprio il nuovo campionato della Samp, vincendo, solo vincendo contro il Catanzaro, perché la classifica piangeva.
0: Ecco. Senti, siccome siamo in pausa, diciamo, del campionato, dai, proviamo un po' a sbilanciarci. Dal tuo punto di vista, se tu fossi il direttore sportivo della Sampdoria, dove potrebbe arrivare questa squadra secondo te in questo campionato?
1: Per me può arrivare in alto. Secondo me può arrivare in alto. Io non penso che un attacco con Insigne a sinistra, anche l'altro a destra, quello bassino, quella punta lì che sa giocare a pallone, io a centrocampo mi sembrano messi bene. E poi vado a dire un'altra cosa: il calcio adesso il livello è basso. Io in B, tolto il Palermo, che forse ha qualcosa in più, anche se non mi sembra che comunque.
0: Nome per nome.
1: Sono fortissimi. Tolto il Palermo, le altre squadre secondo me si equivalgono, quindi la costanza, il rendimento della settimana, il portare a casa sempre il risultato, la continuità, a mio avviso è la cosa che paga.
3: Prima vedavamo la classifica, ci sono due squadre che dovevano essere subito dietro al Palermo, come Verona e Cremonese, stanno facendo fatica, la Cremonese ha dovuto cambiare allenatore, ma soprattutto lì davanti quanto dureranno, con tutto rispetto, su Tirol, che lo vediamo in classifica a 11 punti e il Mantova a 11, sicuramente.
0: Perché Serie B queste frasi le sentite molto spesso di squadre poi andate in A,
3: però non tutte,
0: non è la Serie A,
1: ma perché
0: il Frosinone e il Cagliari in Serie A mollano, il Sud Tirolo e il Mantova,
4: anche la Cremonese aveva questi punti,
3: la classifica è molto corta, Samp a 4, i playoff a 7, tante squadre, quindi vuol dire che ad oggi il campionato
0: l'Avellino cambierebbe molto,
3: cambia molto, c'è molto equilibrio, c'è soltanto il Palermo che comunque si ha qualche punto di distacco dalla seconda e dalla quarta, però se tu vedi dalla Samp alla zona playoff ci sono tante squadre ma tre punti, non ce n'è 6 o 10, è tutto aperto, se ovviamente giochi come hai fatto con la partita col Catanzaro, ma non basta, serve di più.
4: Gabriele, la sconfitta con Juve Stabia e Mantova sono quelle che ti hanno portato questa classifica, dovevi per forza vincere con il Catanzaro, altrimenti la classifica...
0: Guarda la Juve Stabia quanti punti.
4: Appunto, sto guardando.
0: Sono quelli che gli hai dato.
4: Sono i nostri.
0: Sono quelli lì. E tra l'altro è una squadra in grande difficoltà in generale, società
3: punto
0: in difficoltà.
3: Di penalità.
0: L'anno scorso addirittura ombra di Camorra dal mezzo, no? Non so se è stato scagionato o meno, ma c'erano delle robe brutte.
1: Anche quello che è uscito adesso, voglio dire, il presidente.
0: La situazione
1: oggettivamente... Oramai il calcio veramente sono poche le società che si contano, le società dove veramente
4: c'è
1: stabilità, ci sono società serie, oramai è diventato un bordello, cambiano gli allenatori, passano tre squadre,
0: ma è indubbiamente, indubbiamente è vero,
3: l'Empoli con Guido Pagliuca che si è dimesso dovrebbe accasarsi alla Carrarese,
1: ma l'Empoli, sì. Empoli siamo passati.

0: affittati da una proprietà che decideva anche se c'era da cambiare le chiavi degli sportelli, degli spogliatoi. Oggi non si sa chi, una squadra come l'Empoli non si sa in mano a chi è, non si sa chi decide, non si sa niente, e difatti sta uscendo quello che sta uscendo, risultati non buoni, un allenatore che va via e poi dopo tre giorni si sistema Carrara.
1: Sì.
0: È tutto molto,
1: sì, se, molto complicato.
2: In Serie B è così,
1: sì.
0: Ma no, ma anche
1: sì,
0: Serie
1: ma anche A, serie. È abbastanza complicato. Fate vedere oggi, al volo oggi, le prossime partite della Samp. Si parte da Avellino,
2: Avellino
1: dopo la sosta, partita complicata perché l'Avellino è una buona squadra, poi giocare in casa la rende più pericolosa ancora. I campi del sud sono campi sempre difficili da prendere con le pinze, quindi occhio. Poi la gara interna con l'Arezzo. L'Arezzo è una neopromossa che insomma si sta disimpegnando abbastanza bene, però
2: se andiamo a dire Arezzo è una squadra forte, sì, va bene.
1: Poi c'è il Sud Tirol che facendo bene questo intercambio, vedremo come sarà quel punto lì.
2: Bestia nera Samp come il Mantova.
1: Ascoli, altro avversario interessante, perché sì, anche in casa loro di solito è difficile giocarci.
2: E poi c'è il derby.
1: E poi c'è il derby ligure con l'Entella. E di Entella parleremo tra poco, perché ci colleghiamo con Marco Bianca. Allora magari ripartiamo proprio da qui, da questa sfida a distanza tra due squadre che partono al momento con valori diversi, con obiettivi diversi, però come spesso sta capitando negli ultimi anni, l'Entella è sopra alla Sampdoria. Ci vediamo tra poco.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che in ricordo slavou. Prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceque, tutto resto pigia forma. Dal comenso, per sempre.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, do il mio benvenuto a Marco Bianchi, eccolo collegato.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, che si dice a Chiavari questa sosta? Qui la squadra arriva bene, ne abbiamo già parlato, insomma, arriva con gli obiettivi chiari in testa, no?
1: Sì, sì, la sosta, come penso per un po' tutte le squadre, servirà soprattutto a livello fisico per portare i giocatori che non sono ancora al top alla migliore condizione e nel frattempo mantenere quella di quelli che erano invece, che sono stati protagonisti fin qui, e magari recuperare appunto, per fortuna, i pochi in casa Entella infortunati. Il problema più grosso è quello che ha avuto Mezzoni, che però dovrebbe proprio riprendere dopo la sosta e tornare a disposizione di mister Chiappella. Quindi direi che è una sosta che è arrivata sugli ali dell'entusiasmo degli ultimi 4 punti nelle 2 trasferte contro 2 neoretrocesse, pertanto moralmente c'erano le condizioni migliori, probabilmente erano anche le condizioni migliori per continuare a giocare, come per tutte le squadre che erano uscite dal

ultimo turno con risultati positivi, però questo è, quindi c'è poco da fare. Credo che il focus sia appunto sul recuperare e mantenere la migliore condizione per tutta la rosa. Sotto questo aspetto il preparatore atletico Botto è stato chiaro nel segnalare anche quelli che saranno in questa seconda settimana i carichi, per poi alleggerire nella terza, che è quella che poi porterà al match casalingo contro la Juve Stabia il sabato.

0: sbaglio partita nella lista delle prossime, quindi è l'ultima di quelle che stavamo valutando. È chiaro che lo vediamo qui, appunto Juve Stabia, Padova, Mantova, Avellino in casa e poi la trasferta del Ferraris, che resta sempre una gara speciale, no? per Chiavari, è sempre un po' Davide contro Golia.
1: Beh sì, l'anno scorso era stata vissuta un po' con questa attesa, anche se il derby vinto all'andata indubbiamente aveva portato anche un po' di quella sfrontatezza che poi si era vista anche sul terreno di gioco. Però è chiaro che andare a giocare al Ferraris contro una squadra come la Samp, a prescindere dai valori tecnici, ma in un ambiente del genere, per noi non è esperienza usuale, nel senso che è difficile trovare uno stadio con una gradinata del genere e uno stadio a contorno completamente contro, e il nostro manipolo di volenterosi, che sono sempre tanti. Poi a Genova indubbiamente il fascino del Ferraris porta anche quelli che magari vanno un po' meno allo stadio, però è chiaro che non c'è partita, no? Stiamo parlando di una tifoseria che abbiamo visto quest'anno, ha messo insieme più di 20.000 abbonati, e quindi sotto quell'aspetto lì sicuramente non ci sarà gara. Poi sul campo, se 11 contro 11 è la partita di ritorno dell'anno scorso, credo che insegni che non va sottovalutato nessun avversario, ecco, questo sicuramente.
0: Tra l'altro Elio, il modello Entella, l'abbiamo detto tante volte, è proprio irreplicabile lontano da quel posto lì, no? Perché è chiaro che un conto è fare le cose a Chiavari con una tifoseria che ti perdona anche l'errore, addirittura la retrocessione eventualmente, rispetto a farle altrove, come
2: certo,
0: a Genova.
2: Certo, sicuramente l'Entella è una società atipica, perché comunque succedono delle cose a Chiavari straordinarie, perché a mio avviso anche quando tu retrocedi e comunque confermi i tuoi dirigenti, uh-huh, vuol dire che il presidente ha ben chiaro delle persone che lavorano per lui, quindi non dà colpe come fanno solitamente nel mondo del calcio.
0: È anche consapevole del livello a cui si può aspirare,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: cioè,
2: sì,
0: è chiaro che una squadra che parte con l'ambizione di salvarsi all'ultima giornata è una squadra che può anche retrocedere,
2: certo,
0: nella natura,
2: certo,
0: delle cose.
2: Certo, e quindi questa serenità, questa serenità che trasmette il presidente Gozzi a tutti quelli che lavorano lì, che sia il magazziniere, che sia l'addetto alla comunicazione, chiunque sa tranquillamente di poter lavorare in serenità, e quindi diventa più facile raggiungere poi gli obiettivi che si sono prefissi, e qua quello è il segreto a mio avviso dell'Entella. È bene che ci sia una società che lavori in questo modo.
0: Marco.
1: Sì, dicevo, c'è anche un altro aspetto che secondo me va sotto sottolineato, che è quello del senso di appartenenza, il fatto che ci siano così tanti dirigenti, così tanti collaboratori che sono presenti in società da molti anni, praticamente dall'inizio della presidenza Gozzi, perché sono pochi veramente quelli che sono andati via, che sono cambiati, crea un senso di appartenenza proprio alla società, oltre che alla maglia, ma in generale a tutto il movimento, perché l'Entella, ricordiamo, è un settore giovanile che è composto da oltre 650 giocatori, e fa tutte le categorie nazionali ovviamente, con i campionati di Serie A e B dai 15, 16, 17 e il campionato Primavera 2, nei quali ogni anno sta sempre di più alzando l'asticella delle proprie prestazioni, delle proprie qualità, e quindi è un po' una famiglia veramente allargata, che poi ha come terminale la prima squadra, che porta i risultati che permettono di conseguenza anche al settore giovanile di godere di questo plus fatto dal fatto di poter giocare un campionato come la Primavera 2, oppure affrontare squadre di Serie A o di Serie B di grande fascia. Per quest'oggi, per esempio, i 15 e i 16 hanno perso entrambe di misura Sassuolo per 3-2, ma sono partite combattute nelle quali ti vai a misurare alla pari con avversari che hanno sicuramente altro potenziale a livello societario, a livello di bacino d'utenza, a livello di anche investimenti per gestire il settore giovanile. Quindi credo che il vero miracolo sia un po' globale di tutti questi elementi, sicuramente.
3: Marco, volevo chiederti questo: sto vedendo un'Entella che cresce sempre di più, così come il proprio allenatore, ma soprattutto vedo un giocatore lì davanti che quest'anno a mio avviso potrebbe veramente svoltare. Parlo di Guiu, l'anno scorso qualche infortunio, pochi gol, quest'anno però decisivo con gol e assist. Credi che sia veramente la stagione della consacrazione dopo

0: se non erro, 3 stagioni all'Entella per Guiu.
1: Potrebbe esserlo, perché Guiu è di gran lunga il giocatore più tecnico in assoluto che è all'interno della rosa biancoceleste. E poi è vero che ci sono altri giocatori, per esempio abbiamo visto ancora poco Francesco Forte, che secondo me sarà un giocatore che lascerà un'impronta, perché lo ha sempre fatto nelle squadre dove è stato. Lo stesso Gigi Cuppone, abbiamo visto in questo momento, in questo nuovo assetto tattico, è la spalla migliore per Guiu, ma questo non vuol dire che poi ci saranno altri momenti della stagione nei quali si tornerà a giocare puntando su un centravanti d'aria come appunto è Francesco Forte. Quindi credo che sia una la rosa che pian piano, però Guiu, come dicevi te giustamente, quest'anno potrebbe consacrarsi, perché è un giocatore che ha delle qualità veramente importanti anche in un campionato difficile come quello della Serie B, e le ha già messe in mostra in queste prime partite.
2: Grazie mille, grazie Marco Bianchi, grazie, grazie per essere stato con noi. Ti faccio fare una battuta sul Vado. Sul Vado, hai veramente visto Torres Vado?
0: Ho visto anche Torres Vado.
2: 0-0.
0: Tra l'altro è stata una gran partita dove, ricordiamo, il Vado esordio dell'allenatore Iof, che ha preso il posto di Anone, che ha durato 2 partite.
3: E domani chiamo per verificare se
0: ti dirò di più. Bellocci, il portiere del Vado, ha fatto almeno 6-7 interventi decisivi, ha salvato la propria porta, perché lì davanti la Torres ha un fenomeno di Stefano, che è il vice capocannoniere della Lega Pro Girone B. 7 gol ha fatto veramente tantissime grandi parate.
3: Meriterebbe di salire di categoria?
0: Attualmente è ancora presto, però ha fatto vedere Torres delle buone cose. La Torres veniva da 3 vittorie di fila in casa, una buona formazione. L'anno scorso si è salvata l'ultimo con gli spareggi col Bra, quest'anno però una mina vagante che potrebbe arrivare ai playoff. Però il Vado ha fatto una gran partita, non era facile dopo tante sconfitte.
2: Se il portiere ha fatto 6-7 interventi decisivi, l'hanno un po' presa a pallonate.
0: Però la difesa ha retto, l'hanno presa a pallonate.
3: Il portiere ha retto.
2: Sì, esatto.
0: Però a differenza
2: portiere bravo.
0: Il portiere ha retto, però a differenza dell'altro partite dove la difesa commetteva molti errori, questa circostanza ha fatto bene.
3: Non può essere che magari non potevano vedere l'allenatore?
0: Può anche essere. Speriamo che il terzo allenatore possa andare bene.
2: Va bene, lo speriamo. Per quanto riguarda la Serie C, naturalmente il Vado, l'altra Ligure di C, lo Spezia è in campo col Pescara, e quindi insomma è nel posticipo della domenica, quindi ancora per la classifica completa bisogna aspettare gli ultimissimi risultati. Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco, restate con noi.

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra?
2: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
6: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
7: Due corpi a chantan lì desiste. Quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
8: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
9: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi,

0: Sconto 50% a 3,24€. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!

0: Eccoci di nuovo insieme per parlare di un lutto che ha colpito il mondo del calcio, il mondo sampdoriano in particolare. Infatti oggi a 90 anni si è spento Pietro Battara, che ha avuto almeno due grandi vite sampdoriane: quella degli anni 60, quando era conosciuto come Batman per le sue parate straordinarie,
1: soprattutto a Napoli.
0: E soprattutto a Napoli, esattamente. Una volta si fece anche male una mano, ma continuò a giocare. E la partita finì 0-0.
1: Bravo.
0: E poi quella più vicino a noi, almeno a me personalmente, come epoca, cioè quella in cui è stato il maestro di Gianluca Pagliuca nella Sampdoria dello scudetto. Oggi se n'è andato, ne parliamo. Intanto do il benvenuto ad Andrea Lazzara. Grazie Andrea.
2: Buonasera Matteo, buonasera a tutti.
0: Allora, intanto andiamo a sentire il servizio su questo grandissimo portiere, grande preparatore e grande sampdoriano. Vediamo.
3: Per me la Sampdoria ha rappresentato 30 anni di sport attivo, di soddisfazioni, di patemi d'animo, di vittorie, di sconfitte. Ha rappresentato praticamente un terzo della mia vita.
4: Se n'è andato a 90 anni Piero Battara, una vita in maglia blu cerchiata, difendere la porta prima e insegnare i trucchi del mestiere poi. Erano gli anni del boom economico quando arrivò dal Bologna. Dal 61 al 71 è stato uno dei simboli della Sampdoria e di un calcio che oggi non esiste più. 243 presenze, 190 in Serie A, la maglia rigorosamente nera col colletto, i polsini blu e i guanti grandi. Per tutti era Batman Battara, nato a Torino e cresciuto in Emilia, trovò a Genova la sua casa. Per anni è stato il recordman di presenze in massima serie tra i portieri blu cerchiati e inizio anni 90 tornò nella sua Samp come preparatore. Lui, che del mestiere di allenare tecnicamente i portieri, fu un vero e proprio pioniere. Nel periodo della Samp d'oro fu maestro di Gianluca Pagliuca, lo seguì, lo accompagnò nella crescita fino alla consacrazione.
3: Pio Pagliuca io l'avevo selezionato per il Bologna, ma poi sono venuto alla Sampdoria. Lui credo che abbia giocato lì nei giovani. Quando sono venuto nella Sampdoria, Mantovani mi disse: abbiamo preso questo portiere qua e là che io conoscevo e glielo affido, va bene. E nel giro di forse un anno e mezzo, poi ha debuttato e poi ha fatto una carriera stupenda.
4: Una storia in blu cerchiato seguita anche dal figlio Massimo e dal nipote Daniele. Per tutti però il mito era lui. La Samp gli ha dedicato un ultimo grande saluto attraverso i messaggi social. Ciao Batman Battara, per sempre numero uno blu cerchiato.
0: Il servizio di Andrea Popolano. Andrea Lazzara, sicuramente insomma un grandissimo portiere del passato, di un passato lontano che magari tanti giovani non hanno avuto modo di vedere, ma neanche anche meno giovani, nel senso che io stesso non l'avevo mai visto giocare di persona, però resta uno dei grandi miti della storia della Samp.
2: Assolutamente, tra l'altro una persona di una squisitezza superiore. Mi è capitato di intervistarlo un paio di volte anche a margine di feste dei tifosi della Sampdoria, a cui partecipava spesso. È veramente una figura iconica, verrebbe da dire il giorno d'oggi. La Sampdoria ha avuto una tradizione di grandi portieri, perché prima ancora di Battara ci fu un portiere un po' matto come Beppi Moro. Dopo Battara c'è stato Massimo Cacciatori, che è stato secondo me un grande portiere, ma poi è stato anche Ivano Bordon, che era stato portiere della nazionale, Gianluca Pagliuca. Quindi insomma è un ruolo che nella Samp ha avuto sempre figure di una certa personalità. L'addio a Battara insomma fa venire in mente momenti belli, momenti meno belli, perché Battara era ancora nella Sampdoria quando ci fu la prima retrocessione, ma la Sampdoria riuscì a ritornare subito in Serie A. Ecco, magari Battara avrebbe voluto che la sua Sampdoria tornasse più rapidamente in Serie A, invece siamo ancora qua ad arrabattarci dopo un po' di anni a cercare di vedere la luce in fondo al tunnel.

0: Eh già, peraltro, insomma, curioso il fatto, Gabriele, che ci sia questa dinastia di Battara, perché il figlio Massimo e il nipote Daniele, entrambi preparatori dei portieri. Massimo è stato, non so se abbia seguito di nuovo Mancini in nazionale, però è stato per moltissimi anni in nazionale, ma non solo. Io l'avevo conosciuto a Manchester quando Mancini guidava il Manchester City, lui era nella squadra insieme a Lombardo e Salsano e altri di quella Sampdoria. E il nipote Daniele invece credo sia ancora con Inzaghi in Arabia, quindi insomma è veramente una sorta di capostipite di una dinastia, non solo di portieri ma di preparatori dei portieri, che è particolare.
1: Difendere la porta.
0: Eh sì, esatto, difendono la porta.
2: E quando è la passione per il calcio, per questo sport e soprattutto anche in questo ruolo, le cose vengono molto più semplici e più facili, e soprattutto poi te le devi guadagnare. Loro sono stati molto molto bravi a guadagnarsele sul campo e con i risultati.
0: Non c'è dubbio. Hai mai avuto modo di conoscerlo, Elio?
3: No, e stavo pensando a quello che ha detto Gabriele. Le cose vengono più semplici. In che senso vengono più semplici? Cioè, comunque, evidentemente sì, la passione, il nonno, ne parlava.
0: Respirare
3: sì,
0: l'aria.
3: Però poi ci devi mettere tanta professionalità, ci devi mettere tanto sacrificio, ci devi mettere tanta passione, quindi evidentemente
0: anzi talvolta può
3: lavoro,
0: essere più difficile ancora quando
3: essere,
0: hai
3: per
0: un
3: quello dico può essere
0: no,
3: anche più difficile
0: un padre
3: comunque,
0: nobile così no?
3: Certo, e quindi dico veramente che vivevano molto probabilmente solo di calcio, era veramente una malattia, ed è giusto che siano stati premiati, che ancora oggi possono stare sui campi e gioire di questa bella cosa.
0: Peraltro Paolo, forse il fatto di avere uno così alle spalle di un ragazzo giovane è stato molto d'aiuto di Gianluca Pagliuca, che io
4: sicuramente
0: considero, per quel che mi riguarda, il più forte di tutti i tempi, perché ho cominciato a giocare a calcio in porta semplicemente per provare a imitare provare a imitare Pagliuca, però il fatto di avere uno come Battara alle spalle, che aveva una carriera importantissima, un po' l'ha anche protetto, no?
4: L'ha protetto, l'ha guidato, e quindi si è trovato anche un ragazzo naturalmente già preparato, quindi era sicuramente destinato.
3: Però lasciamolo dire, io penso che Pagliuca ha sempre speso parole importanti.
4: Per Battara. È vero.
3: Sempre in qualunque, anche quando era all'Inter, ha sempre riconosciuto il fatto che se lui era diventato Pagliuca lo doveva tanto
4: moltissima
3: io
4: ricordo
3: quindi,
4: i tempi
3: era
4: in cui
3: bella cosa.
4: Sì, lo ricordo oltretutto quando era in porta con noi negli anni 70. Ora era un continuo bombardamento perché
0: non era una
4: lui
0: gran
4: praticamente
0: anni.
4: No, sicuramente la difesa, sai, non aveva, lui era un baluardo, per questo che è rimasto una persona e un portiere con un riconoscimento così importante.
0: Bene, bene. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa per chiudere?
5: Ma che i portieri di oggi sono molto distanti da quelli che erano i portieri come Battara, e mi viene in mente il nostro portiere attuale,
0: quello della Sampdoria. Cioè,
5: perché no, allora, partendo dal presupposto che col Catanzaro, secondo me lui sull'autogol non credo che ci siano grosse responsabilità, anzi poi nell'altra occasione ha fatto un'ottima parata, e secondo me anche nel secondo tempo è sembrato
0: il
5: un po' più sicuro.
0: Non è tanto solo Vindal, è che quando tu poi hai detto i grandi portieri, hai fatto un elenco, però ti sei fermata a Pagliuca.
3: Ma è giusto ricordare.
0: Allora, poi dopo qualcosa
4: Garella
0: si potrebbe.
4: Abbiamo avuto.
0: Beh, Garella, magari sì.
5: Buoni portieri. Ci sono stati sicuramente dei buoni portieri. Mi viene in mente
3: Garella,
5: Antonioli,
0: Ferron, Turci, Antonioli, Storari.
3: Garella ha vinto. Ha vinto i campionati con Maradona, ragazzi. Cioè, non dimentichiamo.
5: Non solo, anche Elio, anche a Verona ha vinto lo scudetto. Garella a Genova pagò il retaggio delle garellate della Lazio, perché era arrivato con le spalle ancora, con tutti gli errori che aveva fatto con la Lazio.
3: Belle cariche.
5: Sì.
0: Non c'è dubbio. Comunque, insomma, ci sono stati. Poi è chiaro che adesso la Sampdoria Serie B non può pensare di avere Pagliuca, voglio dire, ma altri portieri, un altro tipo di portieri, sperando ovviamente.
3: Però è giusto che il portiere della Sampdoria
0: si
3: senta la fiducia anche nella sosta.
0: Anche

0: che da parte
1: no, diciamo, è giusto che il portiere della Sampdoria, anche nel momento in cui ci raccogliamo per ricordare un grande del passato,
0: in questo momento di tranquillità
2: vogliamo dire
0: Massimo, andiamo
2: via. Aspetta, cioè, ora spezzo la lancia per questo portiere perché è vituperato da tutte le parti e ha attaccato.
1: Tu gliela vuoi spezzare?
2: Io la spezzo in questo senso perché no, io la spezzo, perché col Catanzaro, a parte l'autogol, cioè la partita ha fatto una
0: parata bene.
1: Io l'ho già detto più volte.
2: Ecco, non andiamo.
1: Io l'ho già detto più volte, trovo, lo dico proprio per farmi dei nemici con chi guarda a casa, trovo molto immaturo il tifoso mediamente nella valutazione degli episodi che riguardano i portieri, perché è sempre colpa del portiere, poi del difensore che si è addormentato.
2: Il gol di testa
1: subito. Chi ha preso quel gol di testa che è rimasto impalato al centro della porta? Lepre se lo ricorda.
0: Voglio guadagnarmi anch'io le simpatie.
1: Sì. Ai difensori cosa gli dovresti dire? Cioè, cosa avevi? La zavorra?
2: Qualche colpa Matteo ce l'ha.
1: Qualche colpa.
2: Non andiamo proprio.
0: Sì, ma i tifosi però, i tifosi incitano spesso volentieri quelli che fanno gol. Per guadagnarmi un po' di
1: simpatie,
0: no? Di simpatie, cioè. Il genuano di Ostiga mi ha fatto gol, poi perdevamo, però allora erano contenti perché Ostiga l'aveva fatto gol, poi avevi perso 3-1.
1: Posso chiederti
3: Matteo,
1: cosa ti ha fatto Ostiga?
0: Nulla,
1: in generale
0: no,
1: della vita
0: assolutamente non mi ha fatto
1: Ostiga è la metafora di tutto quello che va male nella vita,
0: a me piace parlare di calcio, quindi per me il difensore prima deve fare il difensore, il portiere deve fare il portiere e l'attaccante.
4: Il tifoso si ricorda più la cosa che ricorda di più è il gol.
0: Non è normale perché poi per fare un gol ci vuole l'azione, ci vuole il centrocampista che imposta, che recupera una
1: palla, salvo qualche caso in cui c'è il fenomeno
0: invece chi fa il lavoro scuro non viene mai premiato dai tifosi.
1: Fammi intervenire la Zara che voleva dire la sua.
3: Volevo dire una cosa su Vindal, per spezzare una lancia anche a suo favore, ma anche per dare una lettura del suo ruolo attuale. Vindal è il primo regista della Sampdoria, perché il 70% delle azioni offensive della Sampdoria partono dai piedi di Vindal.
2: Esatto, coi piedi.
3: Quindi è un ruolo che noi probabilmente non siamo neppure abituati. Certo, io mi aspetto che il portiere pari, però
0: sarebbe meglio
3: tatticamente mi sembra di poter, avendo visto adesso un po' di partite di questa Sampdoria, il primo step dell'azione offensiva della Sampdoria parte il 70-80% dai piedi di Vindal. E questo è un elemento su cui importante. Puoi valutare anche la sua
1: come Ostiga, diciamo, fa quello che non dovrebbe fare.
4: Che parte da dietro
2: Andrea
1: Baido, che è quello che c'è, quel nome con una pronuncia diversa come si scrive, no? Molto diversa da come
4: sì, molto diverso, ma entrambi giocano con i piedi. No, volevo dire una cosa importante: nonostante gli errori commessi da Vindal, la partita contro la Juve Stabia in casa, la partita col Mantova, a differenza dell'anno scorso, la dirigenza ha dato fiducia a Vindal nonostante gli errori, per non mettere in difficoltà il vice Krasov, che è di proprietà, che noi stessi abbiamo detto perché non lo fai giocare visto gli errori. Possiamo dire che è stata brava a non bruciare magari un eventuale secondo o terzo portiere, come è successo l'anno scorso.
3: Gabriele Cucchè era francamente impresentabile, cioè era uno che dopo che si è buttato la palla in porta da solo a Monza era impresentabile assolutamente, cioè era un giocatore di un livello infimo.
1: In effetti,
2: no, verissimo.
1: Se ha fatto lui il portiere della Sampdoria, io almeno una C me la meritavo, diciamo, ecco, così a naso, però un vado neopromosso, cioè ci potevo stare.
2: Ah, questa fiducia.
1: Va bene. Grazie mille ad Andrea Lazzara per essere stato con noi. Insomma, e continuiamo ovviamente nel ricordo di Pierone Battara, un grandissimo portiere del passato, che sicuramente ricordiamo con grande affetto. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi questa sera, grazie quindi Elio, grazie ciao, Gabriele, grazie Paolo,
2: Matteo, grazie a voi,
1: grazie alla nostra regia, ci si rivede domani per quel che riguarda il calcio con Calcio e Pepe, domani sempre all'una. Ciao a tutti, buona serata.

0: in Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.com.it.

domani iniziano in Liguria una serie di cantieri che preoccupano non poco, viste le ultime settimane di code a ponente. Il più impattante potrebbe essere tra Spotorno e Feghino. Incidente mortale nella notte tra sabato e domenica a Uscio, lungo la strada provinciale 333, a perdere la vita un uomo di 63 anni. Non si fermano le polemiche legate allo striscione comparso nella scuola Danio a Genova. Il centrodestra attacca, mentre domani scendono in piazza i genitori. Domani sera alle 21 a Terrazza incontra Carlo Felice nel trentennale della sua inaugurazione. Tanta storia, ma anche il futuro del teatro genovese.

0: Buonasera e bentrovati, edizione di domenica di Primo Giornale. Si salva solo il nodo genovese, solo per una settimana, quella del Salone Nautico. Ma da domani tanti cantieri in Liguria che preoccupano non poco, viste le ultime settimane di code. A ponente il più impattante potrebbe essere quello lungo la A10 nella Galleria Orco, tra Spotorno e Feglino. Il servizio.
1: Non sono bastati i cantieri presenti in A10 nella tratta da Savona in avanti che hanno causato negli ultimi fine settimana sino a 17 km di coda. Da lunedì 28 settembre ecco che entrano in azione una serie di lavori destinati a mettere in ginocchio nuovamente, se non peggio, il sistema del traffico ligure. Nel nodo genovese si salva la settimana del Salone Nautico, ma a ponente i disagi iniziano proprio questo lunedì. Il piano dei cantieri prevede la pausa per le feste natalizie come deciso al tavolo di coordinamento tra Ministero, Regione, enti territoriali, ANAS e concessionari. Il cantiere che spaventa di più è quello sulla A10 gestito da Concessioni del Tirreno, dove il 28 parte l'intervento nella Galleria Orco, lunga 1 chilometro, tra gli svincoli di Spotorno e Feglino in direzione Savona. Lungo la A6 di Autostrada dei Fiori restano diversi cantieri, ma preoccupa ancora il cambio di carreggiata tra Altare e Savona. Anche la Gravellona Toce, gestita da Autostrade per l'Italia, è interessata da due cambi di carreggiata, uno tra Masone e l'allacciamento con l'A10 e uno tra Ovada e Masone. Sulla A12, dal 12 di ottobre, saranno attivi due cambi di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante, con una corsia per senso di marcia. Proseguono sulla A7 i cantieri nel nodo di Busalla in direzione nord e a partire dal 6 ottobre nel tratto tra Bolzaneto e Busalla si viaggerà su una corsia di marcia in direzione nord e una in direzione sud. Prosegue anche il cantiere nella Galleria Monreale tra Ronco e Isola del Cantone. Verso nord è previsto il cambio di carreggiata. Per chi viaggia verso Genova è disponibile una sola corsia.
0: Si chiamava Gualtiero Bacigalupo, l'uomo che ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica lungo la statale 333 nei pressi di Uscio, finendo fuori strada con la sua auto all'altezza della Croce Rossa di Via Bianche. Le cause del decesso sono ancora da chiarire, forse un malore o un animale selvatico che potrebbe aver attraversato

0: la strada o una disattenzione al volante. Il volo nella scarpata gli è stato fatale all'arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorsi. Non c'è stato nulla da fare. Sarà l'inchiesta aperta dalla procura, oltre all'esito dell'autopsia, a fare chiarezza sulla dinamica. E non si fermano le polemiche legate allo striscione comparso nei giorni scorsi davanti alla scuola Daneo a Genova. Il centrodestra attacca: i bambini non vanno strumentalizzati. Intanto domani scendono in piazza i genitori che ribadiscono: la scuola è aperta a tutti, il servizio.
1: Anche nella scuola elementare di Donato di Roma è stato appeso lo striscione con la scritta «Qui nessuno è straniero», lo stesso apparso negli scorsi giorni sulla facciata della scuola Daneo a Genova. È fatto prima rimuovere e poi ripristinare, una polemica nata con il contenuto del decreto scuola del governo Meloni, che impone un tetto del 30% di stranieri che non conoscono l'italiano all'interno delle classi prime. E così lo striscione è diventato immediatamente elemento di scontro politico a livello locale prima e nazionale. Poi il centrodestra ha messo nel mirino gli asterischi finali utilizzati come forma di inclusione linguistica. A scuola bisognerebbe insegnare che nella lingua italiana le parole si declinano al femminile e al maschile senza asterischi, ha attaccato il capogruppo di Vince Genova in Comune Pietro Picciocchi. La deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo parla di un caso ingigantito e invita a non strumentalizzare politicamente i bambini, mentre il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Paolo Abbordigli annuncia che invieranno una segnalazione al Ministero dell'Istruzione del Merito e una richiesta di accertamenti. A livello nazionale il leader di Futuro Nazionale Vannacci si è scagliato contro la sindaca di Genova Silvia Salis e ha parlato di indottrinamento, posizione decisamente diversa da parte dei genitori che hanno organizzato per questo lunedì mattina una manifestazione in Piazza della Meridiana a pochi passi dall'istituto per rivendicare i valori di libertà espressi nella Costituzione, secondo cui la scuola è aperta a tutti. E per questo è arrivato l'appello alle famiglie e ai cittadini ad appendere striscioni alle proprie finestre di casa, una manifestazione a cui parteciperà anche l'Ordine degli Psicologi della Liguria.
0: I porti liguri non rischiano una crisi per quello che sta succedendo nel Mar Rosso, interessato dal calo di traffici nel canale di Suez e per gli attacchi degli Houthi. Questo è il punto di vista di Federagenti.
2: Distinguerei due tipi di traffici, distinguerei nettamente quello che sono i traffici di tipo petrolifero da quelli che sono i traffici di tipo contenitore. Diciamo che i nostri porti sono soprattutto condizionati dai traffici di tipo di contenitori. E, la situazione com'è? In evoluzione. Ci sono alcune linee che hanno già, diciamo, per un 30% ripreso ad utilizzare il Mar Rosso e tanti, però per il circa 70% continuano a passare verso la rotta del Sudafrica. La novità è che molto probabilmente anche in futuro stanno valutando i grandi liner di continuare a utilizzare la rotta del Sudafrica nonostante i costi, ma hanno fatto dei calcoli che è anche conveniente utilizzare per andare in Nord Europa quella rotta, anche perché questo gli permette di impegnare più naviglio e negli prossimi 2 anni noi avremo una sovracapacità di navi e quindi questo potrà comunque mantenere anche quelli che sono i nodi ad un certo livello che fa sì che le grandi linee non vadano in perdita.
3: Ma il fatto che, appunto, come lei ci sta dicendo, vadano a preferire il capo di Buona Speranza con 10 giorni in più di navigazione, se non ricordo male, non rischia poi, andando direttamente nel nord Europa, di penalizzare invece i porti come quelli italiani, liguri?
2: No, perché quello che sta avvenendo in questo momento è che comunque quelle rotte utilizzano il porto di Transcipio nel Marocco, quindi di Tangeri, e quindi da quel porti portano quindi le merci che sono destinate in questo momento nel Mediterraneo. Ah.
0: Il primo Fugassa Festival al Porto Antico di Genova si è chiuso con numeri importanti, oltre 10.000 presenze in 2 giorni, ci racconta tutto Chiara Rò.
4: La focaccia cucciata nel cappuccino è la colazione di Genova, non può mancare e non può mancare stamattina al Festival della Focaccia.
5: Lunghissime code, il profumo della focaccia che si sente già a distanza e migliaia di persone pronte ad aspettare pur di assaggiare una slerfa della regina della tavola ligure. Il primo Fugassa Festival al Porto Antico di Genova si chiude con numeri importanti, oltre 10.000 presenze in 2 giorni e una tonnellata di focaccia e prodotti da forno divorata.
6: Una tradizione che va avanti da generazioni, un prodotto dal grande valore organolettico, anche economico nella nostra città, ma non solo. parte di

0: quella cucina italiana riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità, e questo è nostro anche patrimonio immateriale, perché la focaccia scandisce le giornate dei genovesi, partendo dal mattino con il cappuccino, poi con magari un bicchiere di bianco, la bianchetta soprattutto, per poi arrivare all'aperitivo. La focaccia è sempre presente sulle nostre tavole e nella nostra giornata. La coda che c'è fuori ci dà la misura di questo successo, per cui la prima edizione penso che la faremo assolutamente ogni anno.
1: Il festival ha portato in tavola la focaccia in tutti i suoi gusti, da quella tradizionale fino alle versioni più golose e naturalmente alla focaccia al formaggio.
2: Appunto, la focaccia col formaggio, il consorzio della focaccia di Recco, è un prodotto, come anticipato prima, semplicissimo. Sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile. In mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia.
3: Apertura straordinaria dei bacini di carenaggio nel porto di Genova per le giornate del patrimonio europeo e boom di visitatori, genovesi turisti alla scoperta delle riparazioni navali. Annissa De Filippi.
4: Una realtà del porto di Genova, ma anche un bene culturale. I bacini di carenaggio delle riparazioni navali hanno aperto le porte al pubblico in occasione delle giornate europee del paesaggio, una manifestazione promossa dal Consiglio d'Europa. Proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare. Il tema di quest'anno invita a riflettere sul valore del patrimonio culturale, anche in rapporto alla sua protezione e alla sua conoscenza da parte delle comunità locali. Quarta edizione. E ancora una volta posti esauriti.
5: I bacini sono vincolati perché sono dei manufatti del porto di Genova che risalgono l'1 e il 2 alla fine dell'Ottocento, mentre il 3 e il 4 sono più recenti, sono dei primi del Novecento. Sono manufatti che sono tutelati sia per la loro tecnologia, quindi per come sono realizzati, e sia per quello che rappresentano per la storia del porto di Genova. Quelli più antichi risalgono al periodo di trasformazione moderna del porto, quindi quello che si è avuto appunto alla fine dell'Ottocento con la realizzazione della diga foranea, con la famosa donazione dei 20 milioni del duca di Galliera.
3: L'ultima puntata di Viaggio in Ligurio ci ha portato a fare un giro in bicicletta lungo le sponde del canale Lunense tra Sarzana e Santo Stefano Magra, una bella gita autunnale adatta a tutti. Sentiamo il racconto di Emanuela Cavallo.
6: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale Lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territorio agricolo. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale, e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalista.
7: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale Lunense e diciamo che si tratta di un'opera antropica che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde, e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magrevara che sono qui vicino.
3: È morto Piero Battara, storico portiere della Sampdoria degli anni 60 e anche allenatore di Gianluca Pagliuca ad inizio degli anni 90. Andrea Popolano.
8: Per me la Sampdoria ha rappresentato 30 anni di sport attivo, di soddisfazioni, di patemi d'animo, di vittorie, di sconfitte. Ha rappresentato

0: rappresentato praticamente un terzo della mia vita.
1: Se n'è andato a 90 anni Piero Battara, una vita in maglia blu cerchiata, a difendere la porta prima e insegnare i trucchi del mestiere poi. Erano gli anni del boom economico quando arrivò dal Bologna. Dal 61 al 71 è stato uno dei simboli della Sampdoria e di un calcio che oggi non esiste più. 243 presenze, 190 in Serie A, la maglia rigorosamente nera col colletto, i polsini blu e i guanti grandi. Per tutti era Batman Battara, nato a Torino e cresciuto in Emilia, trovò a Genova la sua casa. Per anni è stato il recordman di presenze in massima serie tra i portieri blu cerchiati e inizio anni 90 tornò nella sua Samp come preparatore. Lui, che del mestiere di allenare tecnicamente i portieri, fu un vero e proprio pioniere. Nel periodo della Samp d'oro fu maestro di Gianluca Pagliuca, lo seguì, lo accompagnò nella crescita fino alla consacrazione.
2: Pio Pagliuca io l'avevo selezionato per il Bologna, ma poi sono venuto alla Sampdoria. Lui credo che abbia giocato lì nei giovani. Quando sono venuto nella Sampdoria, Mantovani mi disse: abbiamo preso questo portiere qua e là che io conoscevo e glielo affido, va bene. E nel giro di un anno e mezzo, poi ha debuttato e poi ha fatto una carriera stupenda.
1: Una storia in blu cerchiato seguita anche dal figlio Massimo e dal nipote Daniele. Per tutti però il mito era lui. La Samp gli ha dedicato un ultimo grande saluto attraverso i messaggi social. Ciao Batman Battara, per sempre numero uno blu cerchiato.
3: E domani sera appuntamento importante su Primo Canale, Terrazza incontra il Carlo Felice nel trentennale della sua nuova inaugurazione, farà il punto su una delle più importanti istituzioni culturali di Genova, guardando anche il futuro ospite, il sovrintendente Michele Galli.
4: Una serata dedicata a uno dei luoghi simbolo dell'identità culturale di Genova. Lunedì 28 settembre, Terrazza Colombo ospita Terrazza Incontri Carlo Felice, un appuntamento pensato per raccontare il teatro attraverso il suo passato, il suo presente e soprattutto il suo futuro. Ospite sarà il sovrintendente Michele Galli, alla guida dell'istituzione dall'anno scorso. Un incontro che vuole andare oltre la semplice presentazione di una stagione e di un programma. L'obiettivo è raccontarlo come grande motore culturale della città, ripercorrendo nella storia e mettendo in luce il ruolo che ha avuto nel corso degli anni e continua ad avere nella vita artistica e civile di Genova. Sarà anche l'occasione per guardare verso un appuntamento destinato a segnarne la storia, il bicentenario dell'inaugurazione nel 2028. Era infatti il 7 aprile 1828 quando si aprì la città con Bianca e Fernando di Vincenzo Bellini, alla presenza del sovrano a cui era dedicato e della moglie Maria Cristina di Savoia. Da allora ha attraversato quasi due secoli di storia genovese, una storia lunga e complessa, fatta di grandi interpreti, spettacoli, prime, concerti, momenti destinati a rimanere nella memoria collettiva, ma anche segnata dalle profonde ferite della Seconda Guerra Mondiale, quando tre bombardamenti provocarono danni devastanti, distruggendolo quasi completamente. Ma c'è un'altra data importante che ricorre quest'anno, i 35 anni dalla sua nuova inaugurazione avvenuta il 18 ottobre 1991. Si parlerà di tutto questo, ma non solo, perché sarà una serata anche musicale, inframmezzata da momenti pensati per accompagnare il racconto e restituire alla musica un ruolo centrale. Terrazza Colombo diventerà dunque un trait d'union tra la città e il suo teatro, per ricordare da dove arriva il Carlo Felice, raccontare ciò che è oggi e soprattutto guardare a ciò che potrà diventare domani.
3: Era questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di serata, noi ci rivediamo domani, sempre alla stessa ora.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie,
3: preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie,
3: preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
6: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 20

0: 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceque, tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
2: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
3: I costi? Ormai non li controllo più.
4: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
5: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
6: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Buonasera e bentrovati a Liguria Calcio. Anche se il campionato di Serie A e quello di Serie B sono fermi per le partite non entusiasmanti finora della nazionale italiana, comunque c'è molto da raccontare anche in questa domenica di calcio. Allora saluto subito alla mia sinistra Elio Signorelli.
1: Buonasera Matteo, buonasera
0: a casa. E alla mia destra Paolo Repetto e Gabriele Lepri.
2: Buonasera,
0: grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie
3: ciao,
0: mille.
3: Ciao Matteo, buonasera a tutti.
0: E saluto collegato anche stasera il nostro Carlo Danani. Ciao Carlo.
4: Ciao, ciao Matteo, ciao a tutti.
0: Senti, però Genuani, non ve ne abbiate a male, però me la dovete concedere una battuta. Ma se il Parma ha esonerato questa dopo aver battuto il Genoa, la dirigenza del Parma esattamente che pensiero ha del Genoa secondo te, Carlo? Cioè,
4: ma, insomma, era un discorso che già bolliva da tanto tempo, nel senso che comunque il Parma ha vissuto una settimana pre-Genoa molto pesante, con la presa di posizione da parte di buona parte della tifoseria ducale, che chiamava a gran voce l'esonero dell'allenatore. C'è stato poi diciamo così un mettersi a nudo sul tavolo e evidentemente è arrivata questa decisione, che poi alla fine ovvio che è come in un matrimonio: se non vedi i presupposti per andare avanti, è giusto senz'altro interrompere. C'è da dire che tutto questo discorso, vedendola un po' dall'esterno, arriva un po' a scoppio ritardato, perché io posso immaginare il malumore di questo uomo a cui è stato venduto il portiere titolare, il centrocampista, l'attaccante di punta, non sono stati rimpiazzati adeguatamente, almeno al momento, e dunque insomma qualche mal di pancia senz'altro lo avuto. C'è da dire che il Parma non ruba l'occhio quando gioca, nel senso che insomma ha fatto dei buoni risultati, ma per il palato fine del tifoso ducale evidentemente non era abbastanza.
0: Nemmeno l'anno scorso, tra l'altro, no Carlo? Perché questa non era stato riconfermato, non gli era stato allungato il contratto.
4: Insomma, questa lungo tutti i suoi 14 mesi di panchina del Parma, insomma.
0: Una situazione sicuramente non particolarmente buona, Gabriele, però bisogna che il Genoa, al di là di questa, a cui auguriamo tutto il meglio, peraltro il Parma potrebbe optare per qualche ex nostro, forse Girardino. Forse D'Aversa.
3: D'Aversa l'aveva portato il Parma dalla Lega Pro alla Serie A facendo un grandissimo risultato, poi se non ero per retrocesse con D'Aversa, però c'è Gilardino in pole position. Però in orbita Genoa sicuramente bisogna invertire il trend. Ci aspettano due partite molto dure, la prima contro la Fiorentina, la seconda con la Roma. È chiaro che io mi sarei aspettato
1: la terza con Venezia, è anche, semplice.
3: Andiamo per gradi e non
0: però,
3: vorrei
0: però aspetta però ho capito,
3: e poi c'è quella con la Juventus,
0: ho capito, però diciamo

0: Se nel campionato di Serie A, facendo un ragionamento teorico, astratto, non consideri quella col Venezia una portata, e allora Roma-Inter, Lazio, Juve, Como, Milan, Napoli.
1: Non è che penso che non sia la portata, il problema è che è una partita che a quel punto lì diventa determinante, fondamentale.
0: Anche per il Venezia, tra l'altro, che ha zero punti.
1: Non puoi sbagliare assolutamente, perché se tu... disgraziatamente non fai punti tra Fiorentina
2: e Roma
1: con quella partita lì devi fare per forza
2: il calendario punti. Elio, è molto duro, ottobre sarà decisivo, così come decisiva sarà la partita tra due settimane, perché ricordiamo che ancora la prossima ci sarà lo stop per la National League. È chiaro che io mi sarei aspettato in questa settimana calda, con molto nervosismo, una presa di posizione da parte della società, con una conferenza stampa dove ovviamente si poteva spiegare la situazione attuale e avere una conferma del mister, perché la settimana scorsa, domenica sera, ne parlavamo nei nostri studi, lunedì, martedì c'era stato anche un summit, poi De Rossi è stato confermato. Mi sarei aspettato una conferenza stampa dove direttore sportivo, direttore generale, amministratore cercassero un attimino un po' di calmare gli animi, fare quadrato e soprattutto puntare, dare fiducia a questo allenatore. Stamattina ho letto una dichiarazione di Al-Sharawi rilasciata al Secolo, dove ha detto: mi ha fatto molto piacere che la società abbia confermato De Rossi, perché ha le carte in regola per venire fuori da questo momento delicato. Ecco, mi sarei aspettato le parole da parte della dirigenza, che sono molto molto importanti. Dirigenza che qualche mese fa, ricordiamo, aveva parlato di alzare l'asticella, aveva parlato di Europa. Questa situazione delicata, dove il Genoa non ha mai avuto un punto dopo 5 partite, era di 3 punti, mi sarei aspettato, lo dico, lo rimarco, una dichiarazione, una conferenza stampa per spiegare ai tifosi e ai 27.000 abbonati quali sono le intenzioni.
0: Non è sbagliato questo ragionamento di Gabriele. Carlo, che ne pensi?
3: Vabbè, sfonda una porta aperta. D'altronde il modus operandi di questa società lo conosciamo: c'è la conferenza stampa prepartita, quasi mai nessuno della dirigenza parla in pubblico, non vengono presentati i giocatori, ci sono questi incontri per quanto riguarda i tifosi nei vari store, punto e basta. Insomma, alla fine quello che dice Gabriele, che anch'io avrei caldeggiato un discorso in pubblico, c'è stato senz'altro in privato, domenica sera, domenica notte, lunedì confronti Italia, Romania, Genoa, Genova, Bucarest, e poi è uscita questa nuova candidatura per il De Rossi per questo pacchetto di 6 partite. Ne avete inquadrate 5, ci aggiungo anche quella con il Milan dell'8 di novembre, e poi si ripartirà ancora con una nuova sosta per le nazionali. Io non guardo il calendario, nel senso che questo Genoa sta andando al 30-40% del suo potenziale. Dopo una settimana assolutamente rimango del mio pensiero e dico che l'allenatore ovviamente è responsabile, però i principali responsabili sono i giocatori, e c'è stata una conferma nella prima tornata di partite delle nazionali, dove, guardate un po' caso, chi sta facendo bene o benino nel Genoa ha fatto bene o benino in nazionale, chi sta facendo male nel Genoa non si è alzato dalla panchina, e quindi vuol dire che è un discorso di condizione in generale. Se hai una certa condizione giochi in Serie A e rendi, se non ce l'hai neanche in nazionale, anche se hai delle partite non irresistibili, alla fine non riesci a incidere. Ecco, questo impact è bellissimo, perché questo dovrebbe essere la foto del rilancio del Genoa, perché se c'è arrivato Milutin Osmajić a spaccare il mondo, a realizzare 2 gol da perfetto sconosciuto, mi chiedo perché suoi colleghi, che hanno un pedigree anche superiore, in questo momento siano veramente dei clamorosi punti interrogativi.
0: C'è un tema di preparazione fisica, secondo te? Il Genoa deve lavorare ora che c'è tempo per rimettere a posto qualcosa anche da quel punto di vista, o no?
3: Allora, è un discorso globale, perché poi potremmo fare notte andando ad analizzare la situazione di qualsiasi giocatore. Ovvio che se in rosa tu hai tre giocatori reduci dai mondiali, ossia Vasquez, ossia Ostigard, ossia

0: alla fine devi mettere in conto che un certo logorio a livello mentale, ma non è per i nostri ragazzi, è un discorso storico. Quando l'Italia nell'82 vinse i campionati del mondo, nella partita successiva in un amichevole con la Svizzera all'Olimpico perse clamorosamente. Certo è che è un discorso di equilibrio, se ho in rosa tre che sono reduci dai mondiali, ovvio che devo avere qualcun altro che sia pronto subito. E chi sono questi pronti subito? Io non l'ho ancora capito in queste prime cinque partite di campionato, perché uno deve rientrare dall'infortunio, l'altro, come ha detto De Rossi, ha fatto 5 mesi di luna di miele, l'altro non è ancora in condizione, l'altro non si è ancora integrato. Alla fine, secondo me, in questo momento il grande errore del Genoa è stato quello di non avere uno zoccolo duro su cui quantomeno tenere botta. Insomma, la classifica parla di Cagliari a 12 e di Frosinone a 10. Io penso di aver detto tutto.
1: Carlo, Matteo, aggiungo.
2: Vorrei, perché sia Carlo e sia Gabri hanno disegnato bene la situazione del Genoa, io vorrei aggiungere un'altra cosa, visto che mi è capitato di avere confronti con gli allenatori. Mi auguro veramente che si siano detti tutto. E che abbiano magari anche litigato, perché se no
3: il non detto è più pericoloso,
2: è rischioso, anche perché è normale che un allenatore che gli viene detto bisogna operare in questo modo, bisogna fare questo. Io spero che lascino De Rossi sereno, tranquillo, e di lavorare e crederci. Questo è il momento adesso di compattarsi veramente, che devono, anche se c'è stato delle in qualcosa fra di loro, devono compattarsi, devono fare gruppo, devono stare uniti e cercare di pian pianino, come hanno fatto ogni anno in questi ultimi 3 anni, cercare di riuscire di nuovo da questa situazione che non è semplice. Però con la serenità, a mio avviso, col lavoro, con la caparbietà, il Genoa penso che abbia le carte per tirarsi fuori.
1: No, li ha, giusto, ma la cosa principale è che io non voglio più vedere prestazioni imbarazzanti, per non dire altro, del Genoa. Non mi riferisco solo alla partita col Parma, che è stata imbarazzante anche da parte del Parma, che poi ha sfruttato 2 errori del Genoa ed è riuscito a vincere la partita, ma anche la prestazione imbarazzante il primo tempo con il Frosinone, la prestazione imbarazzante a Roma contro Lazio. Voglio vedere un Genoa cattivo sportivamente parlando, che va su ogni pallone, che vuole veramente puntare al pareggio o alla vittoria, soprattutto a vincere, visto la classifica. Quello spirito di cattiveria agonistica che manca, quello spirito di cattiveria che aveva il Genoa l'anno scorso, non solo quando arrivò all'inizio De Rossi, ma anche quello che abbiamo visto da febbraio, marzo in poi, quando c'è stata la sterzata decisiva per ottenere la salvezza. Aggiungo, e qui chiudo, nella chat dei giornalisti del Genoa si era proclamato che il direttore sportivo Lopez, forse in data 8 settembre, doveva parlare alla stampa per spiegare il mercato. Ecco, quella conferenza stampa poi magicamente è stata rinviata, data a destinarsi, e ad oggi non conosciamo ancora il parere e le motivazioni che poteva dare Lopez nei confronti del mercato del Genoa che è stato concluso. Non so tu, Carlo, cosa ne pensi di questa mancata comunicazione da parte del direttore sportivo.
3: Come se ci fosse qualcosa, secondo te, da nascondere, sì, o come evitare di dire?
1: Potrebbe, non lo so, però è facile parlare prima, quando ci sono eventi marketing, promozioni della maglia, cose positive. Bisogna parlare e metterci la faccia anche quando le cose vanno male.
3: Carlo.
0: Allora, però il discorso è che poi alla fine adesso bisogna fare subito punti. Come dice Elio giustamente, anch'io spero che abbiano litigato, perché se è stato un incontro del tipo va tutto bene madama la marchesa, sappiamo già come va a finire, no? Quindi in questo momento ovviamente ci sono stati degli errori e dei macro errori. Io non voglio additare su Tizio Caio, è un discorso di keep il calcio, quindi l'errore è dell'equipe. C'è stato un errore di valutazione, perché poi alla fine Gilardino toppa la partenza, Vieira toppa la partenza, abbiamo passato tutta l'estate a dire attenzione, vogliamo evitare un'altra falsa partenza, e puntualmente è arrivata la falsa partenza, la peggior partenza degli ultimi anni. Ciò detto, a questo punto, visto che poi da qualche parte bisogna accenderlo l'interruttore, e l'interruttore va acceso subito, perché sappiamo come funzionano queste cose, no? E Grosso e Tedesco e questa sono già saltati in 3, stroppa nel concetto.

gelatore, quindi alla prossima sappiamo già come va a finire. A questo punto Daniele De Rossi ha delle idee calcistiche, ma in questo momento deve adattarsi a un Genoa che subito alla prossima partita con la Fiorentina deve dare una risposta chiara. Servono gli uomini giusti nei posti giusti. Il discorso di Baldanzi io l'ho spinto finché ho potuto, nel senso che wow, ho detto, arriva Baldanzi

0: Rossi, al netto di Baldanzi, trovi una formula per ripartire con gli uomini che sono pronti in questo momento, perché a questo punto non ci sono più discorsi a lunga gittata, non ci sono più 3-5-2 o 3-4-2-1, serve un Genoa con l'elmetto che dia subito una grandissima dimostrazione, sia esso con il giovane della primavera, sia esso con il giocatore esperto. Però chi non è in condizione adesso si deve sedere.
1: Grazie Carlo Danani, ci fermiamo soltanto un istante, tra poco apriamo la pagina della Samp.

0: Di nuovo in diretta per aprire il capitolo Sampdoria. Paolo, una Samp che, insomma, se non altro con il Catanzaro ha dato dimostrazione di avere temperamento, spirito, questo si è visto oggettivamente. Ma gioco bello è un'altra cosa, no. Il dominio, la possibilità di guardare davvero, Matteo, alla promozione, lontanissima, però...
1: Matteo, il risultato è stato quello che ha portato serenità nei tifosi, è la prima cosa. Ora, col Catanzaro, come avete visto, la partita inizialmente non si era messa nella retta via. Poi fortunatamente noi abbiamo, lo dico per la nostra squadra, abbiamo un campione che è nella nostra squadra, Insigne è l'allenatore in campo e secondo me fuori. Quindi ha portato il risultato in parità e fortunatamente un errore del difensore, Bijic è entrato e ha fatto il secondo gol. Quindi i tre punti sono arrivati, hanno riempito la classifica. E adesso è adesso che la Samp, andando ad Avellino, ci deve dimostrare qual è il valore attuale, perché Sinani mi hanno detto che si è di nuovo fatto male andando a giocare in Lussemburgo. Quindi noi qualche pezzo lo perdiamo sempre. Rientra Ravanelli, la classifica è questa, noi fondamentalmente giochiamo sempre nei bassi fondi, ma ci siamo lasciati da quel numero uno che avevamo da un po' di tempo.
0: Sì, che pensi, diciamo, di una Sampdoria che ovviamente al di là dei tre punti, che ci mancherebbe altro, sono fondamentali, però portano la classifica a 4, credo, andare ad Avellino che ne ha 7.
2: Certo, ma adesso io credo che adesso in questo momento nell'area di Bogliasco c'è un qualcosa di diverso, perché comunque hanno trovato Insigne, un campione straordinario, di una personalità incredibile, che ha capito cosa vuole il mondo blucerchiato, perché comunque anche domenica in panchina si è fatto carico, si è fatto sentire, ha cercato di incitare lo stadio dalla panchina, si è compattato con Lombardo, cioè poi magari sono anche malizie, però da leader sono cose importanti, e queste cose qua i tifosi le avvertono, le sentono. Quindi delle volte nel calcio basta veramente poco per cambiare gli equilibri di una stagione, e quindi
0: anche perché la squadra non è così scarsa.
2: No,
0: probabilmente era all'inizio dell'anno scorso.
2: Onestamente,
0: no?
2: la squadra che ha operato quest'anno ha fatto una squadra con intelligenza, perché comunque l'attaccante, la prima punta, è un attaccante di livello, è uno che fa giocare la squadra, sa tenere la palla. A mio avviso anche il fatto di tenere Tutino, visto che tu l'hai pagato,
0: è molto criticato, però.
2: Sì, è criticato, però voglio dire, era troppo semplice mandarlo in prestito. Io t'ho comprato, ti pago ogni mese uno stipendio importante e ti devo responsabilizzare. Quindi, e difatti anche lui è un altro di quelli che lo vedo partecipe. Poi no, non va bene, ma vedo abbraccia Insigne, entra in campo.
1: Hai ragione,

0: ma il punto focale da registrare è la difesa, perché da centrocampo in su la squadra.
1: Però la difesa non per difendere,
0: la difesa anche però
1: hanno perso un giocatore un po',
0: hanno perso Vitti oramai non ha neanche iniziato il campionato,
1: non c'è più, però l'hai perso a due giorni dalla fine del mercato.
0: Abbiamo preso dell'Icarri
1: che a mio avviso mi sembra un profilo
0: discreto,
1: interessante, perché comunque per il calcio moderno è uno che accorcia sempre, uno che va sempre in pressione alta, determinato, attento. Bravo. Se c'è da pulire la palla la pulisce,
0: vero,
1: da giocare sporco gioca sporco, quindi,
0: ma è un po' da registrare. Io credo che i nostri difensori abbiano un po' paura del portiere, cioè non
1: però
0: si
1: anche
0: senti
1: lui
0: sicuri del nostro portiere,
1: però anche lui
0: adesso
1: mi sembra...
0: lui, e io sono d'accordo, spezzo una lancia per Vindal, perché poi fondamentalmente ora col Catanzaro ha fatto una partita da sufficienza,
1: certo,
0: da sufficienza.
2: Però di più, non so, Gabriele, tu che tra l'altro, voglio dire, non fai tifo per la Samp, ma come è noto, segui ogni singola partita di calcio che venga svolta sul territorio nazionale e anche estero.
0: Esatto. conosce
2: assolutamente tutto. Credo più
1: questa
2: che sufficiente.
1: Scusami, ma se... questa settimana è informatissimo sul Vado.
2: Sì, sul Vado.
1: Potuto concentrare.
2: Sul Vado, ma anche credo sulle nazionali.
1: Sì,
2: l'infortunio con il Lussemburgo di Sinani. Cioè, ci sono pochissimi gli abitanti del Lussemburgo. No, in realtà sono pochissimi gli abitanti del Lussemburgo consapevoli che ci sia una nazionale che porta il loro nome.
1: Vorrei conoscere la sua compagna, perché deve essere una donna
2: molto tifosa o molto
3: sono rimasto stupito.
2: No, scherzi a parte, perché più che sufficiente? Per lo spirito, cioè secondo me si è proprio vista una rabbia interiore della squadra che non dice male, cioè quando tu hai quella roba lì dentro, anche se non sei fortissimo, di solito te la cavi. Il problema è che la Sampdoria non se la deve cavare. Tornando alla politica dei pareggini di Elio, va bene per il Genoa che in Serie A si deve salvare e quindi se metti insieme un po' di pareggi va bene,
1: però...
2: ma se la Sampdoria deve fare un campionato di vertice e i pareggini non ti bastano più.
1: Ma aiutano anche i pareggini, ripeto,
2: relativamente,
1: io ho vinto a Livorno, le prime 7 giornate ho fatto 7 punti,
2: quanto siamo
1: sono arrivato in Serie A, non so se quell'anno se primo o playoff, non mi ricordo, quell'anno lì.
2: Che anno era?
1: Non mi ricordo, perché 3 o 4 li ho vinti.
3: È stato il 2016?
1: Ho avuto, non lo so, non mi ricordo. Comunque,
2: se lo ricorda lei, se lo ricordi tu.
1: Il pareggio ti tiene lì. Poi, quando tu poi anche di fortuna vinci una partita,
0: bravo,
1: quei 7 risultati più la vittoria ti buttano.
3: Sì,
0: noi pareggiavamo
2: che meritava.
1: Poi con i Sema, ora
3: vedi la partita col Catanzaro, la Samp ha giocato un buon primo tempo, ha creato, perché tu giustamente dicevi quest'anno subiamo troppo, però a differenza dell'anno scorso crei molto e segni, cosa che soprattutto l'anno scorso fino a gennaio tu non facevi, facevi una fatica enorme non solo a segnare ma a portare i palloni e i compagni in area avversaria. Tu hai giocato e hai avuto quella cattiveria agonistica per andare non solo a pareggiare la partita ma a vincerla. È vero che il difensore del Catanzaro ha commesso un gravissimo errore, ma te come attaccante devi far trovare pronto al momento giusto per sfruttare il minimo errore da parte dell'avversario. E non solo Insigne ha galvanizzato, ha cercato di dare su il morale ovviamente anche i compagni squadra per spronare a vincere la partita, ma soprattutto chi era in campo ha voluto proprio vincere questa partita, perché era fondamentale, perché da lì partiva proprio il nuovo campionato della Samp, vincendo contro il Catanzaro, perché la classifica piangeva.
2: Ecco. Senti, siccome siamo in pausa diciamo del campionato, dai, proviamo un po' a sbilanciarci. Dal tuo punto di vista, se tu fossi il direttore sportivo della Sampdoria, dove potrebbe arrivare questa squadra secondo te in questo campionato?
1: Per me può arrivare in alto. Secondo me può arrivare in alto. Non penso che un attacco con Insigne a sinistra, anche l'altro a destra, quello bassino, quella punta lì che sa giocare a pallone, io a centrocampo mi sembrano messi bene.
0: E poi
1: vado a dire un'altra cosa: il calcio adesso il livello è basso. Io in B, tolto il Palermo, che forse ha qualcosa in più, anche se non mi sembra che comunque
2: squadra, nome per nome.
1: Nome per
2: no,
1: sì,

0: Sono fortissimi, tolto il Palermo, le altre squadre secondo me si equivalgono, quindi la costanza, il rendimento della settimana, il portare a casa sempre il risultato, la continuità a mio avviso è la cosa che paga
1: prima vedavamo la classifica, ci sono due squadre che dovevano essere subito dietro a Palermo come Verona e Cremonese, stanno facendo fatica, la Cremonese ha dovuto cambiare allenatore, ma soprattutto lì davanti quanto dureranno, con tutto rispetto, su Tirol che lo vediamo in classifica a 11 punti e il Mantova a 11 sicuramente.
2: Occhio, perché Serie B queste frasi le sentite molto spesso di squadre poi andate in A,
1: sì, però non tutte con...
2: Cioè, non è la Serie A, ma perché il Frosinone e il Cagliari in Serie A mollano, il Sottirolo e il Mantova
3: anche la Cremonese aveva questi punti,
1: sì, cioè, la classifica è molto corta, Santa 4, i playoff a 7, tante squadre, quindi vuol dire che ad oggi il campionato
2: Avellino cambierebbe il mondo,
1: cambia molto, c'è molto equilibrio, c'è soltanto il Palermo che comunque si ha qualche punto di distacco dalla seconda e dalla quarta, credo, però se tu vedi dalla Samp alla zona playoff ci sono tante squadre ma 3 punti, non ce n'è 6 o 10, è tutto aperto, se ovviamente giochi come hai fatto con la partita col Catanzaro, ma non basta, serve di più.
3: Gabriele, la sconfitta con Juve Stabia e Mantova sono quelle che ti hanno portato questa classifica, dovevi per forza vincere con il Catanzaro, altrimenti la classifica...
2: Guarda la Juve Stabia quanti punti ha.
3: Appunto, sto guardando.
2: Sono quelli che gli hai dato.
3: Sono i nostri.
2: Sono quelli lì. E tra l'altro è una squadra in grande difficoltà in generale.
1: Economica.
2: Sì, società
1: in difficoltà. Punto di penalità.
2: L'anno scorso addirittura ombra di Camorra dal mezzo,
3: sì.
2: No? Cioè,
3: sì,
2: non so se non so poi se è stato scagionato o meno, ma c'erano delle robe brutte.
0: Anche quello che è uscito adesso, voglio dire, il presidente.
3: Sì.
2: No, la situazione
0: oramai il calcio. Oramai il calcio veramente sono poche le società che si contano, le società dove veramente
3: c'è
0: stabilità, ci sono società serie, oramai è diventato un bordello, cambiano gli allenatori, passano 3 squadre,
2: no ma è indubbiamente, vero.
1: L'Empoli con Guido Pagliuca che si è dimesso dovrebbe accasarsi la Carrarese,
0: ma l'Empoli siamo passati da una proprietà che decideva anche se c'era da cambiare le chiavi degli sportelli, degli spogliatoi. Oggi non si sa chi, una squadra come l'Empoli non si sa in mano a chi è, non si sa chi decide, non si sa niente, e difatti sta uscendo quello che sta uscendo, risultati non buoni, un allenatore che va via e poi dopo 3 giorni si sistema Carrara.
2: Sì.
0: È tutto molto,
2: molto complicato.
3: Serie B è così,
0: ma no, ma anche
2: in Serie A. È abbastanza complicato. Fate vedere
0: oggi, al volo.
2: Le prossime partite della Samp. Si parte da Avellino. Dopo la sosta, partita complicata perché l'Avellino è una buona squadra. Poi giocare in casa la rende più pericolosa ancora. I campi del sud sono campi sempre difficili da prendere con le pinze. Quindi occhio. Poi la gara interna con l'Arezzo. L'Arezzo è una neopromossa che insomma si sta disimpegnando abbastanza bene, però
3: se andiamo a dire Arezzo è una squadra forte, va bene.
2: Poi c'è il Sud Tirol che sta facendo bene questo intercambio, vedremo come sarà quel punto lì.
3: Bestia nera della Samp come il Mantova.
2: Ascoli, altro avversario interessante, perché anche in casa loro di solito è difficile giocarci.
3: E poi c'è il derby.
2: E poi c'è il derby ligure con l'Entella. E di Entella parleremo tra poco, perché ci colleghiamo con Marco Bianca, allora magari ripartiamo proprio da qui, da questa sfida a distanza tra due squadre che partono al momento con valori diversi, con obiettivi diversi, però come spesso sta capitando negli ultimi anni, l'Entella è sopra alla Sampdoria. Ci vediamo tra poco.

La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, do il mio benvenuto a Marco Bianchi, eccolo collegato.
1: Buonasera, ciao Marco. Buonasera a tutti.
0: Allora, che si dice a Chiavari in questa sosta? Qui la squadra arriva bene, ne abbiamo già parlato.

0: Altro, insomma, arriva con gli obiettivi chiari in testa, no?
1: Sì, sì, la sosta, come penso per un po' tutte le squadre, servirà soprattutto a livello fisico per portare i giocatori che non sono ancora al top alla migliore condizione e nel frattempo mantenere quella di quelli che erano invece, che sono stati protagonisti fin qui, e magari recuperare appunto per fortuna i pochi in casa interna infortunati. Il problema più grosso è quello che ha avuto Mezzoni, che però dovrebbe proprio riprendere dopo la sosta e tornare a disposizione di mister Chiappella. Quindi direi che è una sosta che è arrivata sugli ali dell'entusiasmo degli ultimi 4 punti nelle 2 trasferte contro 2 neoretrocesse, pertanto moralmente c'erano le condizioni migliori, probabilmente erano anche le condizioni migliori per continuare a giocare come per tutte le squadre che erano uscite dall'ultimo turno con risultati positivi, però questo è, quindi c'è poco da fare. Credo che il focus sia appunto sul recuperare e mantenere la migliore condizione per tutta la rosa. Sotto questo aspetto il preparatore atletico Botto è stato chiaro nel segnalare anche quelli che saranno in questa seconda settimana i carichi, per poi alleggerire nella terza, che è quella che poi porterà al match casalingo contro la Juve Stabia il sabato alle 15 al San Nazari.
0: E poi si arriverà appunto al famoso derby, no? Già prima ne stavamo parlando, che è la quinta, se non sbaglio, partita nella lista delle prossime, quindi è l'ultima di quelle che stavamo valutando. È chiaro che lo vediamo qui, appunto, Juve Stabia, Padova, Mantova e Avellino in casa e poi la trasferta del Ferraris, che resta sempre una gara speciale, no? per Chiavari, è sempre un po' Davide contro Golia.
1: Beh sì, l'anno scorso era stata vissuta un po' con questa attesa, anche se il derby vinto all'andata indubbiamente aveva portato anche un po' di quella sfrontatezza che poi si era vista anche sul terreno di gioco. Però è chiaro che andare a giocare al Ferraris contro una squadra come la Samp, a prescindere dai valori tecnici, ma in un ambiente del genere, per noi non è esperienza usuale, nel senso che è difficile trovare uno stadio con una gradinata del genere e uno stadio a contorno completamente contro, e il nostro manipolo di volenterosi, che sono sempre tanti, poi a Genova indubbiamente il fascino del Ferraris porta anche quelli che magari vanno un po' meno allo stadio, però è chiaro che non c'è partita, no? Stiamo parlando di una tifoseria che abbiamo visto quest'anno, ha messo insieme più di 20.000 abbonati, e quindi sotto quell'aspetto lì sicuramente non ci sarà gara. Poi sul campo si è 11 contro 11 e la partita di ritorno dell'anno scorso credo che insegni che non va sottovalutato nessun avversario, ecco, questo sicuramente.
0: Tra l'altro, Elio, il modello Entella, l'abbiamo detto tante volte, è proprio irreplicabile lontano da quel posto lì, no? Perché è chiaro che un conto è fare le cose a Chiavari con una tifoseria che ti perdona anche l'errore, addirittura la retrocessione eventualmente, rispetto a farle altrove, come
2: certo,
0: a Genova.
2: Certo, sicuramente l'Entella è una società atipica, perché comunque succedono delle cose a Chiavari straordinarie, perché a mio avviso anche quando tu retrocedi e comunque confermi i tuoi dirigenti, uh-huh, vuol dire che il presidente ha ben chiaro delle persone che lavorano per lui, quindi non dà colpe come fanno solitamente nel mondo del calcio.
0: È anche consapevole del livello a cui si può aspirare,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: cioè,
2: sì,
0: è chiaro che una squadra che parte con l'ambizione di salvarsi all'ultima giornata è una squadra che può anche retrocedere,
2: certo,
0: nella natura,
2: certo,
0: delle cose.
2: Certo, e quindi questa serenità, questa serenità che trasmette il presidente Gozzi a tutti quelli che lavorano lì, che sia il magazziniere, che sia l'addetto alla comunicazione, chiunque sa tranquillamente di poter lavorare in serenità, e quindi diventa più facile raggiungere poi gli obiettivi che si sono prefissi, e qua quello è il segreto a mio avviso dell'Entella. È bene che ci sia una società che lavori in questo modo.
0: Marco.
1: Sì, dicevo, c'è anche un altro aspetto che secondo me va sotto sottolineato, che è quello del senso di appartenenza, il fatto che ci siano così tanti dirigenti, così tanti collaboratori che sono presenti in società da molti anni, praticamente dall'inizio della presidenza Gozzi, perché sono pochi veramente quelli che sono andati via, che sono cambiati, crea un senso di appartenenza proprio

0: alla società oltre che alla maglia, ma in generale a tutto il movimento, perché l'Intel, ricordiamo, è un settore giovanile che è composto da oltre 650 giocatori e fa tutte le categorie nazionali, ovviamente con i campionati di Serie A e B, dai 15, 16, 17 al campionato Primavera 2, nei quali ogni anno sta sempre di più alzando l'asticella delle proprie prestazioni, delle proprie qualità, e quindi è un po' una famiglia veramente allargata che poi ha come terminale la prima squadra, che porta i risultati che permettono di conseguenza anche al settore giovanile di godere di questo plus fatto dal fatto di poter giocare un campionato come la Primavera 2, oppure affrontare squadre di Serie A o di Serie B di grande fascia. Per quest'oggi, per esempio, i 15 e i 16 hanno perso entrambe di misura Sassuolo per 3-2, ma sono partite combattute nelle quali ti vai a misurare alla pari con avversari che hanno sicuramente altro potenziale a livello societario, a livello di bacino d'utenza, a livello di anche investimenti per gestire il settore giovanile. Quindi credo che il vero miracolo sia un po' globale di tutti questi elementi, sicuramente.
1: Marco, volevo chiederti questo: sto vedendo un'Entella che cresce sempre di più, così come il proprio allenatore, ma soprattutto vedo un giocatore lì davanti che quest'anno, a mio avviso, potrebbe veramente svoltare. Parlo di Guiu. L'anno scorso qualche infortunio, pochi gol, quest'anno però decisivo con gol e assist. Credi che sia veramente la stagione della consacrazione dopo, se non erro, 3 stagioni all'Entella per Guiu?
0: Potrebbe esserlo, perché Guiu è di gran lunga il giocatore più tecnico in assoluto che è all'interno della rosa biancoceleste. E poi è vero che ci sono altri giocatori, per esempio abbiamo visto ancora poco Francesco Forte, che secondo me sarà un giocatore che lascerà un'impronta, perché lo ha sempre fatto nelle squadre dove è stato. Lo stesso Gigi Cuppone, abbiamo visto in questo momento, in questo nuovo assetto tattico, è la spalla migliore per Guiu, ma questo non vuol dire che poi ci saranno altri momenti della stagione nei quali si tornerà a giocare puntando su un centravanti d'aria come appunto è Francesco Forte. Quindi credo che sia una la rosa che pian piano, però Guiu, come dicevi te giustamente, quest'anno potrebbe consacrarsi, perché è un giocatore che ha delle qualità veramente importanti anche in un campionato difficile come quello della Serie B, e le ha già messe in mostra in queste prime partite.
2: Grazie mille, grazie Marco Bianchi, grazie, grazie per essere stato con noi. Ti faccio fare una battuta sul Vado. Sul Vado, hai veramente visto Torres Vado?
1: Ho visto anche Torres Vado.
2: 0-0.
1: 0-0, tra l'altro è stata una gran partita dove, ricordiamo, il Vado esordio dell'allenatore Yoff, che ha preso il posto di Anoni, che ha durato due partite.
3: E domani chiamo per verificare se
1: ti dirò di più.
3: Giusta.
1: Ti dirò di più. Bellocci, il portiere del Vado, ha fatto almeno 6-7 interventi decisivi, ha salvato la propria porta, perché lì davanti la Torres ha un fenomeno di Stefano, che è il vice capocannoniere della Lega Pro Girone B, 7 gol. Ha fatto veramente tantissime grandi parate.
3: Meriterebbe di salire di categoria?
1: Attualmente è ancora presto, però ha fatto vedere Torres delle buone cose. La Torres veniva da 3 vittorie di fila in casa, una buona formazione. L'anno scorso si è salvata l'ultimo con gli spareggi col Bra, quest'anno però una mina vagante che potrebbe arrivare ai playoff. Però il Vado ha fatto una gran partita, non era facile dopo tante sconfitte.
2: Se il portiere ha fatto 6-7 interventi decisivi, l'hanno un po' presa a pallonate.
1: Però la difesa ha retto, l'hanno presa a pallonate.
3: Il portiere ha retto.
2: Sì, esatto.
1: Però a differenza
2: portiere bravo.
1: Il portiere ha retto, però a differenza di altre partite dove la difesa commetteva molti errori, questa circostanza ha fatto bene.
3: Non può essere che magari non potevano vedere l'allenatore?
1: Può anche essere. Speriamo che il terzo allenatore possa andare bene.
2: Va bene, lo speriamo. Per quanto riguarda la Serie C, naturalmente il Vado, l'altra Ligure di C, lo Spezia è in campo col Pescara, e quindi insomma è nel posticipo della domenica, quindi ancora per la classifica completa bisogna aspettare gli ultimissimi risultati. Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco, restate con noi.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione.

0: colazione sui canali di RFI.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
2: tipo zero sprechi, zero residui.
3: Ci teniamo a risparmiare le energie,
4: preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
3: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
6: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
7: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
8: Perché conviene!

0: Eccoci di nuovo insieme per parlare di un lutto che ha colpito il mondo del calcio, il mondo sampdoriano in particolare. Infatti oggi a 90 anni si è spento Pietro Battara, che ha avuto almeno due grandi vite sampdoriane: quella degli anni 60, quando era conosciuto come Batman per le sue parate straordinarie,
1: soprattutto a Napoli.
0: E soprattutto a Napoli, esattamente. Una volta si fece anche male una mano, ma continuò a giocare.
1: La
0: partita finì 0-0.
1: Bravo.
0: E poi quella più vicino a noi, almeno a me personalmente, come epoca, cioè quella in cui è stato il maestro di Gianluca Pagliuca nella Sampdoria dello scudetto. Oggi se n'è andato, ne parliamo. Intanto do il benvenuto ad Andrea Lazzara. Grazie Andrea.
2: Buonasera Matteo, buonasera a tutti.
0: Allora, intanto andiamo a sentire il servizio su questo grandissimo portiere, grande preparatore e grande sampdoriano. Vediamo.
3: Per me la Sampdoria ha rappresentato 30 anni di sport attivo, di soddisfazioni, di patemi d'animo, di vittorie, di sconfitte. Ha rappresentato praticamente un terzo della mia vita.
4: Se n'è andato a 90 anni Piero Battara, una vita in maglia blu cerchiata, difendere la porta prima e insegnare i trucchi del mestiere poi. Erano gli anni del boom economico, quando arrivò dal Bologna. Dal 61 al 71 è stato uno dei simboli della Sampdoria e di un calcio che oggi non esiste più. 243 presenze, 190 in Serie A, la maglia rigorosamente nera col colletto, i polsini blu e i guanti grandi. Per tutti era Batman Battara, nato a Torino e cresciuto in Emilia, trovò a Genova la sua casa. Per anni è stato il recordman di presenze in massima serie tra i portieri blu cerchiati. A inizio anni 90 tornò nella sua Samp come preparatore, lui che del mestiere di allenare tecnicamente i portieri fu un vero e proprio pioniere. Nel periodo della Samp d'oro fu maestro di Gianluca Pagliuca, lo seguì, lo accompagnò nella crescita fino alla consacrazione.
3: Pio Pagliuca io l'avevo selezionato per il Bologna, ma poi sono venuto alla Sampdoria. Lui credo che abbia giocato lì nei giovani. Quando sono venuto nella Sampdoria, Mantovani mi disse: abbiamo preso questo portiere qua e là che io conoscevo e glielo affido, va bene. E nel giro di un anno e mezzo, poi ha debuttato e poi ha fatto una carriera stupenda.
4: Una storia in blu cerchiato seguita anche dal figlio Massimo e dal nipote Daniele. Per tutti però il mito era lui. La Samp gli ha dedicato un ultimo grande saluto attraverso i messaggi social. Ciao Batman Battara, per sempre numero uno blu cerchiato.
0: Il servizio di Andrea Popolano. Andrea Lazzara, sicuramente insomma un grandissimo portiere del passato, di un passato lontano che magari tanti giovani non hanno avuto modo di vedere, ma neanche anche i meno giovani, nel senso che io stesso non l'avevo mai visto giocare di persona, però resta uno dei grandi miti della storia della Samp.
2: Assolutamente, tra l'altro una persona di una squisitezza superiore, mi è capitato di intervistare

0: intervistarlo un paio di volte anche a margine di feste dei tifosi della Sampdoria, a cui partecipava spesso. È veramente una figura iconica, verrebbe da dire, il giorno d'oggi. La Sampdoria ha avuto una tradizione di grandi portieri, perché prima ancora di Battara ci fu un portiere un po' matto come Beppi Moro, dopo Battara c'è stato Massimo Cacciatori, che è stato secondo me un grande portiere, ma poi è stato anche Ivano Bordon, che era stato portiere della nazionale, Gianluca Pagliuca. Quindi insomma è un ruolo che nella Samp ha avuto sempre figure di una certa personalità, e l'addio a Battara insomma fa venire in mente momenti belli, momenti meno belli, perché Battara era ancora nella Sampdoria quando ci fu la prima retrocessione, ma la Sampdoria riuscì a ritornare subito in Serie A. Ecco, magari Battara avrebbe voluto che la sua Sampdoria tornasse più rapidamente in Serie A, invece siamo ancora qua ad arrabattarci dopo un po' di anni a cercare di vedere la luce in fondo al tunnel.
1: Eh già, peraltro insomma curioso il fatto, Gabriele, che ci sia questa dinastia di Battara, perché il figlio Massimo e il nipote Daniele, entrambi preparatori dei portieri. Massimo è stato, non so se abbia seguito di nuovo Mancini in nazionale, però è stato per moltissimi anni in nazionale, ma non solo. Io l'avevo conosciuto a Manchester quando Mancini guidava il Manchester City, lui era nella squadra insieme a Lombardo e Salsano e altri di quella Sampdoria. E il nipote Daniele invece credo sia ancora con Inzaghi in Arabia, quindi insomma è veramente una sorta di capostipite di una dinastia, non solo di portieri ma di preparatori dei portieri, che è particolare.
2: Difendere la porta.
1: Eh sì, esatto, difendono la porta.
3: E quando è la passione per il calcio, per questo sport, e soprattutto anche in questo ruolo, le cose vengono molto più semplici e più facili, e soprattutto poi te le devi guadagnare. Loro sono stati molto molto bravi a guadagnarsele sul campo e con i risultati.
1: Non c'è dubbio. Hai mai avuto modo di conoscerlo, Elio?
2: No, e stavo pensando a quello che ha detto Gabriele. Le cose vengono più semplici. In che senso vengono più semplici? Cioè, comunque, evidentemente sì, la passione, il nonno, ne parlava.
1: Respirare sì, l'aria.
2: Poi ci devi mettere tanta professionalità, ci devi mettere tanto sacrificio, ci devi mettere tanta passione, quindi evidentemente
1: anzi talvolta può essere più difficile ancora quando hai
2: per quello dico può essere anche più difficile,
1: padre
2: comunque,
1: nobile così, no?
2: Certo, e quindi dico veramente che vivevano molto probabilmente solo di calcio, era veramente una malattia, ed è giusto che siano stati premiati, che ancora oggi possono stare sui campi e gioire di questa bella cosa.
1: Peraltro Paolo, forse il fatto di avere uno così alle spalle di un ragazzo giovane è stato molto d'aiuto di Gianluca Pagliuca, che io
4: sicuramente
1: considero, per quel che mi riguarda, il più forte di tutti i tempi, perché ho cominciato a giocare a calcio in porta semplicemente per provare a imitare provare a imitare Pagliuca, però il fatto di avere uno come Battara alle spalle, che aveva una carriera importantissima, un po' l'ha anche protetto, no?
4: L'ha guidato, e quindi si è trovato anche un ragazzo naturalmente già preparato, quindi era sicuramente destinato.
2: Però lasciamolo dire, io penso che Pagliuca ha sempre speso parole importanti.
4: Per Battara. È vero.
2: Sempre in qualunque, anche quando era all'Inter, ha sempre riconosciuto
4: Battara,
2: il fatto che se lui era diventato Pagliuca lo doveva tanto
4: moltissima battaglia. Io ricordo
2: quindi,
4: i tempi in cui
2: sì,
4: lo ricordo oltretutto quando era in porta con noi negli anni 70. Ora era un continuo bombardamento perché
1: non era una
4: lui
1: gran
4: praticamente
1: in quegli anni.
4: No, sicuramente la difesa, sai, non aveva, lui era un baluardo. Per questo che è rimasto una persona e un portiere con un riconoscimento così importante.
1: Bene, bene. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa per chiudere?
0: Ma che i portieri di oggi sono molto distanti da quelli che erano i portieri come Battara, e mi viene in mente il nostro portiere attuale,
1: quello della Sampdoria.
0: Perché no, allora, partendo dal presupposto che col Catanzaro, secondo me lui sull'autogol non credo che ci siano grosse responsabilità, anzi poi

0: E nell'altra occasione ha fatto un'ottima parata e secondo me anche nel secondo tempo è sembrato
1: in generale il problema,
0: un po' più sicuro.
1: Non è tanto solo Vindal, è che quando tu hai detto i grandi portieri, hai fatto un elenco, però ti sei fermata a Pagliuca.
2: Ma è giusto ricordare.
1: Allora, poi dopo qualcosa
3: Garella
1: si potrebbe... Garella magari, sì.
0: Buoni portieri, ci sono stati sicuramente dei buoni portieri, mi viene in mente Garella, Antonioli.
1: Ferron, Turci, Antonioli, Storani.
2: Garella ha vinto i campionati con Maradona, ragazzi. Cioè, non dimentichiamo.
0: Non solo, anche Elio, anche a Verona ha vinto lo scudetto. Garella a Genova pagò il retaggio delle garellate della Lazio, perché era arrivato con le spalle ancora, con tutti gli errori che aveva fatto con la Lazio.
2: Belle cariche.
0: Sì.
1: Non c'è dubbio. Comunque, insomma, ci sono stati. Poi è chiaro che adesso lo stando in Serie B non può pensare di avere Pagliuca, voglio dire, ma altri portieri, un altro tipo di portieri, sperando ovviamente.
2: Però è giusto che il portiere della Sampdoria senta la fiducia anche nella sosta,
1: anche
2: da parte
1: è giusto che il portiere della Sampdoria, anche nel momento in cui ci raccogliamo per ricordare un grande del passato,
2: in questo momento di tranquillità,
3: vogliamo dire:
2: Massi, va, diamo via.
3: No, pensa, cioè, ora spezzo la lancia per questo portiere, perché è vituperato da tre parti e ha attaccato.
1: Io la vuoi spezzare?
3: Io la spezzo in questo senso, perché
1: lo spezzo
3: perché col Catanzaro, a parte l'autogol, cioè la partita ha fatto una
2: parata bene.
1: Io l'ho già detto più volte.
3: Ecco, non andiamo.
1: Io l'ho già detto più volte. Trovo, lo dico proprio per farmi dei nemici con chi guarda a casa, trovo molto immaturo il tifoso mediamente nella valutazione degli episodi che riguardano i portieri, perché è sempre colpa del portiere, poi del difensore che si è addormentato. Il gol di testa subito,
2: chi
1: ha preso quel gol di testa che è rimasto impalato al centro della porta? Lepre se lo ricorda.
2: Anch'io la simpatia. Sì.
1: Ai difensori cosa gli dovresti dire? Cioè, cosa avevi? La zavorra?
3: Qualche colpa Matteo ce l'ha.
1: Qualche colpa.
3: Non andiamo proprio.
2: Sì, ma i tifosi incitano spesso e volentieri quelli che fanno gol. Per guadagnarmi un po' di
1: simpatie,
2: cioè, il genuano di Ostiga mi ha fatto gol, poi perdevamo, però allora erano contenti perché Ostiga l'aveva fatto gol, poi avevi perso 3-1.
1: Posso chiederti cosa ti ha fatto Ostiga?
2: Nulla,
1: in generale nella vita,
2: assolutamente non mi ha fatto.
1: Ostiga è la metafora di tutto quello che va male nella vita.
2: A me piace parlare di calcio, quindi per me il difensore prima deve fare il difensore, il portiere deve fare il portiere e
4: il tifoso si ricorda più l'errore del portiere. Allora lasciamelo dire,
2: il tifoso si ricorda più la cosa che ricorda di più è il gol.
3: Non è normale
2: perché poi per fare un gol ci vuole l'azione, ci vuole il centrocampista che imposta, che recupera una
1: palla, salvo qualche caso in cui c'è
2: invece,
1: il fenomeno che
2: invece chi fa il lavoro scuro non viene mai premiato dai tifosi.
1: Fammi intervenire la Zara che voleva dire la sua.
0: Volevo dire una cosa su Vindal, per spezzare una lancia anche a suo favore, ma anche per dare una lettura del suo ruolo attuale. Vindal è il primo regista della Sampdoria, perché il 70% delle azioni offensive della Sampdoria partono dai piedi di Vindal.
3: Esatto, coi piedi.
0: Quindi è un ruolo che noi probabilmente non siamo neppure abituati. Certo, io mi aspetto che il portiere pari, però
2: sarebbe meglio
0: tatticamente mi sembra di poter, avendo visto adesso un po' di partite di questa Sampdoria, il primo step dell'azione offensiva della Sampdoria parte il 70-80% dai piedi di Vindal. E questo è un elemento su cui puoi valutare anche la sua
1: prestazione. Diciamo, fa quello che non dovrebbe fare.
4: Un'azione che parte da dietro.
3: Andrea
1: Baido, che è quello che c'ha quel nome con una pronuncia diversa come si scrive, no? Molto diversa da come
4: sì, molto diverso, ma entrambi giocano con i piedi. No, volevo dire una cosa importante: nonostante gli errori commessi da Vindal, la partita contro la Juve Stabia in casa, la partita col Mantova, a differenza dell'anno scorso, la dirigenza ha dato fiducia a Vindal nonostante gli errori, per non mettere in difficoltà il vice Krastev, che è di proprietà, che noi stessi abbiamo detto: perché non lo fai giocare visto gli errori? Possiamo dire,
0: Gabriele,
4: che è stata brava a non bruciare magari un eventuale secondo.

0: terzo portiere, come è successo l'anno scorso.
1: Gabriele Cucchè era francamente impresentabile, cioè era uno che dopo che si è buttato la palla in porta da solo a Monza era impresentabile assolutamente, cioè era un giocatore di un livello infimo
2: che, in effetti
3: no, verissimo,
2: si ha fatto lui il portiere della Sampdoria, no. Io almeno una C me la meritavo, diciamo, ecco, così a naso, però no, una C di media, un vado neopromosso. Cioè, ci potevo stare,
3: no, questa fiducia.
2: Va bene, va bene. Grazie mille ad Andrea Lazzara per essere stato con noi. Insomma, e continuiamo ovviamente nel ricordo di Pierone Battara, un grandissimo portiere del passato che sicuramente ricordiamo con grande affetto. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi questa sera, grazie quindi Elio, grazie. Ciao. Gabriele, grazie Paolo,
3: grazie a voi,
2: grazie alla nostra regia, ci si rivede domani per quel che riguarda il calcio con Calcio e Pepe, domani sempre all'una. Ciao a tutti, buona serata.

Da domani iniziano in Liguria una serie di cantieri che preoccupano non poco, viste le ultime settimane di code a Ponente. Il più impattante potrebbe essere tra Spotorno e Feghino. Incidente mortale nella notte tra sabato e domenica a Uscio, lungo la strada provinciale 333, a perdere la vita un uomo di 63 anni. Non si fermano le polemiche legate allo striscione comparso nella scuola Danio a Genova. Il centrodestra attacca, mentre domani scendono in piazza i genitori. Domani sera alle 21 a Terrazza incontra Carlo Felice nel trentennale della sua inaugurazione. Tanta storia, ma anche il futuro del teatro genovese.

0: Buonasera e bentrovati, edizione di domenica di Primo Giornale. Si salva solo il nodo genovese, solo per una settimana, quella del Salone Nautico. Ma da domani tanti cantieri in Liguria che preoccupano non poco, viste le ultime settimane di code. A ponente il più impattante potrebbe essere quello lungo la A10 nella Galleria Orco, tra Spotorno e Feglino in servizio.
1: Non sono bastati i cantieri presenti in A10 nella tratta da Savona in avanti che hanno causato negli ultimi fine settimana sino a 17 km di coda. Da lunedì 28 settembre ecco che entrano in azione una serie di lavori destinati a mettere in ginocchio nuovamente, se non peggio, il sistema del traffico ligure. Nel nodo genovese si salva la settimana del Salone Nautico, ma a ponente i disagi iniziano proprio questo lunedì. Il piano dei cantieri prevede la pausa per le feste natalizie come deciso al tavolo di coordinamento tra Ministero, Regione, enti territoriali, ANAS e concessionari. Il cantiere che spaventa di più è quello sulla A10 gestito da Concessioni del Tirreno, dove il 28 parte l'intervento nella Galleria Orco, lunga 1 chilometro tra gli svincoli di Spotorno e Feglino in direzione Savona. Lungo la A6 di Autostrade dei Fiori restano diversi cantieri, ma preoccupa ancora il cambio di carreggiata tra Altare e Savona. Anche la Gravellona Toce, gestita da Autostrade per l'Italia, è interessata da due cambi di carreggiata, uno tra Masone e l'allacciamento con la 10 e uno tra Ovada e Masone. Sulla A12, dal 12 di ottobre, saranno attivi due cambi di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante, con una corsia per senso di marcia. Proseguono sulla A7 i cantieri nel nodo di Busalla in direzione nord e a partire dal 6 ottobre nel tratto tra Bolzaneto e Busalla si viaggerà su una corsia di marcia in direzione nord e una in direzione sud. Prosegue anche il cantiere nella galleria.

0: via Monreale tra Ronco e Isola del Cantone. Verso nord è previsto il cambio di carreggiata. Per chi viaggia verso Genova è disponibile una sola corsia.
1: Si chiamava Gualtiero Bacigalupo, l'uomo che ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica lungo la statale 333 nei pressi di Uscio, finendo fuori strada con la sua auto all'altezza della Croce Rossa di Via Bianche. Le cause del decesso sono ancora da chiarire, forse un malore, un animale selvatico che potrebbe aver attraversato la strada o una disattenzione al volante. Il volo nella scarpata gli è stato fatale. All'arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorsi non c'è stato nulla da fare. Sarà l'inchiesta aperta dalla procura, oltre all'esito dell'autopsia, a fare chiarezza sulla dinamica. E non si fermano le polemiche legate allo striscione comparso nei giorni scorsi davanti alla scuola Daneo a Genova. Il centrodestra attacca: i bambini non vanno strumentalizzati. Intanto domani scendono in piazza i genitori che ribadiscono: la scuola è aperta a tutti il servizio.
2: Anche nella scuola elementare di Donato di Roma è stato appeso lo striscione con la scritta «Qui nessuno è straniero», lo stesso apparso negli scorsi giorni sulla facciata della scuola Daneo a Genova, e fatto prima rimuovere e poi ripristinare, una polemica nata con il contenuto del decreto scuola del governo Meloni, che impone un tetto del 30% di stranieri che non conoscono l'italiano all'interno delle classi prime. E così lo striscione è diventato immediatamente elemento di scontro politico a livello locale prima e nazionale. Poi il centrodestra ha messo nel mirino gli asterischi finali utilizzati come forma di inclusione linguistica. A scuola bisognerebbe insegnare che nella lingua italiana le parole si declinano al femminile e al maschile senza asterischi, ha attaccato il capogruppo di Vince Genova in Comune Pietro Picciocchi. La deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo parla di un caso ingigantito e invita a non strumentalizzare politicamente i bambini, mentre il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Paola Bordigli annuncia che invieranno una segnalazione al Ministero dell'Istruzione del Merito e una richiesta di accertamenti. A livello nazionale il leader di Futuro Nazionale Vannacci si è scagliato contro la sindaca di Genova Silvia Salis e ha parlato di indottrinamento, posizione decisamente diversa da parte dei genitori che hanno organizzato per questo lunedì mattina una manifestazione in Piazza della Meridiana a pochi passi dall'istituto per rivendicare i valori di libertà espressi nella Costituzione, secondo cui la scuola è aperta a tutti. E per questo è arrivato l'appello alle famiglie e ai cittadini ad appendere striscioni alle proprie finestre di casa, una manifestazione a cui parteciperà anche l'Ordine degli Psicologi della Liguria.
1: I porti liguri non rischiano una crisi per quello che sta succedendo nel Mar Rosso, interessato dal calo di traffici nel canale di Suez e per gli attacchi degli Houthi. Questo è il punto di vista di Federagenti.
3: Distinguerei due tipi di traffici, distinguerei nettamente quello che sono i traffici di tipo petrolifero da quelli che sono i traffici di tipo contenitore. Diciamo che i nostri porti sono soprattutto condizionati dai traffici di tipo di contenitori. E la situazione com'è? In evoluzione. Ci sono alcune linee che hanno già, diciamo, per un 30% ripreso ad utilizzare il Mar Rosso e tanti, però per il circa 70% continuano a passare verso la rotta del Sudafrica. La novità è che molto probabilmente anche in futuro stanno valutando i grandi liner di continuare a utilizzare la rotta del Sudafrica nonostante i costi, ma hanno fatto dei calcoli che è anche conveniente utilizzare per andare in Nord Europa quella rotta, anche perché questo gli permette di impegnare più naviglio e nei prossimi 2 anni noi avremo una sovracapacità di navi e quindi questo potrà comunque mantenere anche quelli che sono i nodi ad un certo livello che fa sì che le grandi linee non vadano in perdita.
4: Ma il fatto che, appunto, come lei ci sta dicendo, vadano a preferire il capo di Buona Speranza con 10 giorni in più di navigazione, se non ricordo male, non rischia poi, andando direttamente nel nord Europa, di penalizzare invece i porti come quelli italiani, i liguri?
3: No, perché quello che sta avvenendo in questo momento è che comunque quelle rotte utilizzano il porto di Trascipione del Marocco, quindi di Tangeri, e quindi da quel porti portano quindi le merci che sono destinate in questo momento nel Mediterraneo.
1: Il primo Fugassa Festival al Porto Antico di Genova si è chiuso con numeri importanti, oltre 10.000 presenze in 2 giorni, ci racconta tutto Chiara Rò.
5: La focaccia cucciata nel cappuccino è la colazione di Genova, non può mancare e non può mancare stamattina al Festival della Focaccia.
6: Lunghissime code, il

0: Profumo della focaccia che si sente già a distanza e migliaia di persone pronte ad aspettare pur di assaggiare una slerfa della regina della tavola ligure. Il primo Fugassa Festival al Porto Antico di Genova si chiude con numeri importanti, oltre 10.000 presenze in 2 giorni e 1 tonnellata di focaccia e prodotti da forno divorata.
1: Una tradizione che va avanti da generazioni, un prodotto dal grande valore organolettico, anche economico nella nostra città, ma non solo, parte di quella cucina italiana riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità, e questo è nostro anche patrimonio immateriale, perché la focaccia scandisce le giornate dei genovesi, partendo dal mattino con il cappuccino, poi con magari un bicchiere di bianco, la bianchetta soprattutto, per poi arrivare all'aperitivo. La focaccia è sempre presente sulle nostre tavole e nella nostra giornata. La coda che c'è fuori ci dà la misura di questo successo, per cui la prima edizione penso che la faremo assolutamente ogni anno.
0: Il festival ha portato in tavola la focaccia in tutti i suoi gusti, da quella tradizionale fino alle versioni più golose e naturalmente alla focaccia al formaggio.
2: Appunto, la focaccia col formaggio del consorzio della focaccia di Recco è un prodotto, come anticipato prima, semplicissimo. Sono 2 sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina. È l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese 2 sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani con tanta arte in un modo molto molto sottile. In mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia.
3: Apertura straordinaria dei bacini di carenaggio nel porto di Genova per le giornate del patrimonio europeo e boom di visitatori, genovesi turisti alla scoperta delle riparazioni navali. Anissan De Filippi.
4: Una realtà del porto di Genova, ma anche un bene culturale. I bacini di carenaggio delle riparazioni navali hanno aperto le porte al pubblico in occasione delle giornate europee del paesaggio, una manifestazione promossa dal Consiglio d'Europa. Proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare. Il tema di quest'anno invita a riflettere sul valore del patrimonio culturale, anche in rapporto alla sua protezione e alla sua conoscenza da parte delle comunità locali. 4ª edizione. E ancora una volta posti esauriti.
5: I bacini sono vincolati perché sono dei manufatti del porto di Genova che risalgono l'1 e il 2 alla fine dell'Ottocento, mentre il 3 e il 4 sono più recenti, sono dei primi del Novecento. Sono manufatti che sono tutelati sia per la loro tecnologia, quindi per come sono realizzati, e sia per quello che rappresentano per la storia del porto di Genova. Quelli più antichi risalgono al periodo di trasformazione moderna del porto, quindi quello che si è avuto appunto alla fine dell'Ottocento con la realizzazione della diga foranea, con la famosa donazione dei 20 milioni del duca di Galliera.
3: L'ultima puntata di Viaggio in Ligurio ci ha portato a fare un giro in bicicletta lungo le sponde del canale Lunense tra Sarzana e Santo Stefano Magra. Una bella gita autunnale adatta a tutti. Sentiamo il racconto di Emanuela Cavallo.
6: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale Lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territorio agricolo. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale, e ci troviamo a 2 passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalista.
7: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale Lunense e diciamo che si tratta di un'opera antropica che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde. e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magrevara, che

0: sono qui vicino.
1: È morto Pietro Piero Battara, storico portiere della Sampdoria degli anni 60 e anche allenatore di Gianluca Pagliuca ad inizio degli anni 90. Andrea Popolano.
2: Per me la Sampdoria ha rappresentato 30 anni di sport attivo, di soddisfazioni, di patemi d'animo, di vittorie, di sconfitte. Ha rappresentato praticamente un terzo della mia vita.
3: Se n'è andato a 90 anni Pietro Piero Battara, una vita in maglia blu cerchiata, difendere la porta prima e insegnare i trucchi del mestiere poi. Erano gli anni del boom economico quando arrivò dal Bologna. Dal 61 al 71 è stato uno dei simboli della Sampdoria e di un calcio che oggi non esiste più. 243 presenze, 190 in Serie A, la maglia rigorosamente nera col colletto, i polsini blu e i guanti grandi. Per tutti era Batman Battara, nato a Torino e cresciuto in Emilia, trovò a Genova la sua casa. Per anni è stato il recordman di presenze in massima serie tra i portieri blu cerchiati e inizio anni 90 tornò nella sua Samp come preparatore. Lui, che del mestiere di allenare tecnicamente i portieri, fu un vero e proprio pioniere. Nel periodo della Samp d'oro fu maestro di Gianluca Pagliuca, lo seguì, lo accompagnò nella crescita fino alla consacrazione.
4: Pio Pagliuca io l'avevo selezionato per il Bologna, ma poi sono venuto alla Sampdoria. Lui credo che abbia giocato lì nei giovani. Quando sono venuto nella Sampdoria, Mantovani mi disse: abbiamo preso questo portiere qua e là che io conoscevo e glielo affido, va bene. E nel giro di un anno e mezzo, poi ha debuttato e poi ha fatto una carriera stupenda.
3: Una storia in blu cerchiato seguita anche dal figlio Massimo e dal nipote Daniele. Per tutti però il mito era lui. La Samp gli ha dedicato un ultimo grande saluto attraverso i messaggi social. Ciao Batman Battara, per sempre numero uno blu cerchiato.
1: E domani sera appuntamento importante su Primo Canale. Terrazza incontra il Carlo Felice nel trentennale della sua nuova inaugurazione. Farà il punto su una delle più importanti istituzioni culturali di Genova, guardando anche il futuro ospite, il sovrintendente Michele Galli.
5: Una serata dedicata a uno dei luoghi simbolo dell'identità culturale di Genova. Lunedì 28 settembre, Terrazza Colombo ospita Terrazza Incontri Carlo Felice, un appuntamento pensato per raccontare il teatro attraverso il suo passato, il suo presente e soprattutto il suo futuro. Ospite sarà il sovrintendente Michele Galli, alla guida dell'istituzione dall'anno scorso. Un incontro che vuole andare oltre la semplice presentazione di una stagione o di un programma. L'obiettivo è raccontarlo come grande motore culturale della città, ripercorrendone la storia e mettendo in luce il ruolo che ha avuto nel corso degli anni e continua ad avere nella vita artistica e civile di Genova. Sarà anche l'occasione per guardare verso un appuntamento destinato a segnarne la storia, il bicentenario dell'inaugurazione nel 2028. Era infatti il 7 aprile 1828 quando si aprì la città con Bianca e Fernando di Vincenzo Bellini, alla presenza del sovrano a cui era dedicato e della moglie Maria Cristina di Savoia. Da allora ha attraversato quasi due secoli di storia genovese, una storia lunga e complessa, fatta di grandi interpreti, spettacoli, prime, concerti, momenti destinati a rimanere nella memoria collettiva, ma anche segnata dalle profonde ferite della Seconda Guerra Mondiale, quando tre bombardamenti provocarono danni devastanti, distruggendolo quasi completamente. Ma c'è un'altra data importante che ricorre quest'anno, i 35 anni dalla sua nuova inaugurazione avvenuta il 18 ottobre 1991. Si parlerà di tutto questo, ma non solo, perché sarà una serata anche musicale, inframmezzata da momenti pensati per accompagnare il racconto e restituire alla musica un ruolo centrale. Terrazza Colombo diventerà dunque un trait d'union tra la città e il suo teatro, per ricordare da dove arriva il Carlo Felice, raccontare ciò che è oggi e soprattutto guardare a ciò che potrà diventare domani.
1: Era questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di serata, noi ci rivediamo domani, sempre alla stessa ora.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende lunedì all'insegna del sole sulla Liguria e con clima mite e gradevole, valori massimi infatti intorno ai 26 gradi, piuttosto frizzantine invece le minime. Andiamo a vedere ora però nel dettaglio la provincia di Imperia. Splenderà il sole nel corso del

La giornata di lunedì è con punte intorno ai 26 gradi, la ventilazione inoltre è debole, con mar ligure calmo. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime senza particolari variazioni. Anche su Genova continuerà a splendere il sole, al più qualche innocua velatura solo di passaggio, e anche qui i venti saranno deboli, con mar ligure calmo.

6 gradi. Nel corso della giornata di martedì sulla Liguria continuerà a splendere il sole, con ventilazione debole, mar ligure calmo, temperature minime e massime senza particolari variazioni, con minime intorno ai 20 gradi, punte massime intorno ai 27-28 gradi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Buonasera e bentrovati a Liguria Calcio. Anche se il campionato di Serie A e quello di Serie B sono fermi per le partite non entusiasmanti finora della nazionale italiana, comunque c'è molto da raccontare anche in questa domenica di calcio. Allora saluto subito alla mia sinistra Elio Signorelli.
1: Buonasera Matteo, buonasera
0: a casa. E alla mia destra Paolo Repetto e Gabriele Lepri.
2: Buonasera,
0: grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie
3: ciao,
0: mille.
3: Ciao Matteo, buonasera a tutti.
0: E saluto collegato anche stasera il nostro Carlo Danani. Ciao Carlo.
4: Ciao, ciao Matteo, ciao a tutti.
0: Senti, però Genuani, non ve ne abbiate a male, però me la dovete concedere una battuta. Ma se il Parma ha esonerato questa dopo aver battuto il Genoa, la dirigenza del Parma esattamente che pensiero ha del Genoa secondo te, Carlo? Cioè,
4: ma insomma, era un discorso che già bolliva da tanto tempo, nel senso che comunque il Parma ha vissuto una settimana pre-Genoa molto pesante, con la presa di posizione da parte di buona parte della tifoseria ducale che chiamava a gran voce l'esonero dell'allenatore. C'è stato poi, diciamo così, un mettersi a nudo sul tavolo e evidentemente è arrivata questa decisione, che poi alla fine ovvio che è come in un matrimonio: se non vedi i presupposti per andare avanti, è giusto senz'altro interrompere. C'è da dire che tutto questo discorso, vedendola un po' dall'esterno, arriva un po' a scoppio ritardato, perché io posso immaginare il malumore di questo uomo a cui è stato venduto il portiere titolare, il centrocampista, l'attaccante di punta, non sono stati rimpiazzati adeguatamente, almeno al momento, e dunque insomma qualche mal di pancia senz'altro lo ha avuto. C'è da dire che il Parma non ruba l'occhio quando gioca, nel senso che insomma ha fatto dei buoni risultati, ma per il palato fine del tifoso ducale evidentemente non era abbastanza.
0: Nemmeno l'anno scorso, tra l'altro, no Carlo? Perché questa non era stato riconfermato, non gli era stato allungato il contratto.
4: Non è questa lungo tutti i suoi 14 mesi di panchina del Parma, insomma.
0: Una situazione sicuramente non particolarmente buona. Gabriele, però bisogna che il Genoa, al di là di questa, a cui auguriamo tutto il meglio, peraltro il Parma potrebbe optare per qualche ex nostro, forse Girardino. Forse D'Aversa.
3: D'Aversa l'aveva portati, aveva portato il Parma dalla Lega Pro alla Serie A facendo un grandissimo risultato, poi se non ero per retrocesse con D'Aversa, però c'è Gilardino in pole position. Però in orbita Genoa sicuramente bisogna invertire il trend. Ci aspettano due partite molto dure, la prima contro la Fiorentina, la seconda con la Roma. È chiaro che io mi sarei aspettato
1: la terza col Venezia, è anche semplice.
3: Andiamo per gradi
0: so,
3: e non
0: però,
3: vorrei
0: però aspetta. Però ho capito,
3: e poi c'è quella con la Juventus.
0: Ho capito, però diciamo, se nel campionato di Serie A, facendo un ragionamento teorico astratto, non consideri quella col Venezia una portata, e allora
1: non è
0: Roma, Inter, Lazio, Juve, Como, Milan, Napoli.
1: Non è che penso che non sia la portata, il problema è che è una partita che a quel punto lì diventa determinante, fondamentale,
0: anche per il Venezia, tra l'altro, che ha zero punti.
1: Non
0: però.

0: puoi sbagliare assolutamente, perché se tu disgraziatamente non fai punti tra Fiorentina
1: e Roma,
0: e Roma con quella partita lì devi fare per forza.
1: Il calendario, Elio, è molto duro. Ottobre sarà decisivo, così come decisiva sarà la partita tra due settimane, perché ricordiamo che ancora la prossima ci sarà lo stop per la National League. È chiaro che io mi sarei aspettato in questa settimana calda, con molto nervosismo, una presa di posizione da parte della società, con una conferenza stampa dove ovviamente si poteva spiegare la situazione attuale e avere una conferma del mister, perché la settimana scorsa, domenica sera, ne parlavamo nei nostri studi, lunedì, martedì c'era stato anche un summit, poi De Rossi è stato confermato. Mi sarei aspettato una conferenza stampa dove direttore sportivo, direttore generale, amministratore cercassero un attimino un po' di calmare gli animi, fare quadrato e soprattutto puntare, dare fiducia a questo allenatore. Stamattina ho letto una dichiarazione di Al-Sharawi rilasciata al Secolo, dove ha detto: mi ha fatto molto piacere che la società abbia confermato De Rossi, perché ha le carte in regola per venire fuori da questo momento delicato. Ecco, mi sarei aspettato le parole da parte della dirigenza, che sono molto molto importanti. Dirigenza che qualche mese fa, ricordiamo, aveva parlato di alzare l'asticella, aveva parlato di Europa. Questa situazione delicata dove il Genoa non ha mai avuto un punto dopo 5 partite, era di 3 punti, mi sarei aspettato, lo dico, lo rimarco, una dichiarazione, una conferenza stampa per spiegare ai tifosi e ai 27.000 abbonati quali sono le intenzioni.
2: Non è sbagliato questo ragionamento di Gabriele. Carlo, che ne pensi?
3: Sfonda una porta aperta. D'altronde il modus operandi di questa società lo conosciamo: c'è la conferenza stampa prepartita, quasi mai nessuno della dirigenza parla in pubblico, non vengono presentati i giocatori, ci sono diciamo questi incontri per quanto riguarda i tifosi nei vari store, punto e basta. Insomma, alla fine quello che dice Gabriele, che anch'io avrei caldeggiato un discorso in pubblico, c'è stato senz'altro in privato domenica sera, domenica notte, lunedì confronti Italia, Romania, Genoa, Genova, Bucarest, e poi è uscita questa nuova candidatura per il De Rossi per questo pacchetto di 6 partite. Ne avete inquadrate 5, ci aggiungo anche quella con il Milan dell'8 di novembre, e poi si ripartirà ancora con una nuova sosta per le nazionali. Io non guardo il calendario, nel senso che questo Genoa sta andando al 30-40% del suo potenziale. Dopo una settimana assolutamente rimango del mio pensiero e dico che l'allenatore ovviamente è responsabile, però i principali responsabili sono i giocatori, e c'è stata diciamo una conferma nella prima tornata di partite delle nazionali, dove, guardate un po' caso, chi sta facendo bene o benino nel Genoa ha fatto bene o benino in nazionale, chi sta facendo male nel Genoa non si è alzato dalla panchina, e quindi vuol dire che è un discorso di condizione in generale. Se hai una certa condizione giochi in Serie A e rendi, se non ce l'hai neanche in nazionale, anche se hai delle partite non irresistibili, alla fine non riesci a incidere. Ecco, questo impact è bellissimo, perché questo dovrebbe essere la foto del rilancio del Genoa, perché se c'è arrivato Milutin Osmajić a spaccare il mondo, a realizzare 2 gol da perfetto sconosciuto, mi chiedo perché suoi colleghi, che hanno un pedigree anche superiore, in questo momento siano veramente dei clamorosi punti interrogativi.
2: C'è un tema di preparazione fisica, secondo te il Genoa deve lavorare ora che c'è tempo per rimettere a posto qualcosa anche da quel punto di vista o no?
3: Allora, è un discorso globale, perché poi potremmo fare notte andando ad analizzare la situazione di qualsiasi giocatore. Ovvio che se in rosa tu hai 3 giocatori reduci dai mondiali, ossia Vasquez, ossia Ostigard, ossia Sow, alla fine devi mettere in conto che un certo logorio a livello mentale, ma non è per i nostri ragazzi, è un discorso storico. Quando l'Italia nell'82 vinse i campionati del mondo, nella partita successiva, in un amichevole con la Svizzera all'Olimpico, perse clamorosamente. Certo è che è un discorso di equilibrio. Se ho in rosa 3 che sono reduci

0: dai mondiali, ovvio che devo avere qualcun altro che sia pronto subito. E chi sono questi pronti subito? Io non l'ho ancora capito in queste prime 5 partite di campionato, perché uno deve rientrare dall'infortunio, l'altro, come ha detto De Rossi, ha fatto 5 mesi di luna di miele, l'altro non è ancora in condizione, l'altro non si è ancora integrato. Alla fine, secondo me, in questo momento il grande errore del Genoa è stato quello di non avere uno zoccolo duro su cui quantomeno tenere botta. Insomma, la classifica parla di Cagliari a 12 e di Frosinone a 10. Io penso di aver detto tutto.
1: Carlo, io aggiungo.
2: Vorrei perché sia Carlo e sia Gabri hanno disegnato bene la situazione del Genoa. Io vorrei aggiungere un'altra cosa, visto che mi è capitato di avere confronti con gli allenatori. Mi auguro veramente che si siano detti tutto e che abbiano magari anche litigato, perché se no
3: il non detto è più pericoloso,
2: è rischioso, anche perché è normale che un allenatore che gli viene detto bisogna operare in questo modo, bisogna fare questo. Io spero che lascino De Rossi sereno, tranquillo, e di lavorare e crederci. Questo è il momento adesso di compattarsi veramente, che devono, anche se c'è stato delle in qualcosa fra di loro, devono compattarsi, devono fare gruppo, devono stare uniti e cercare di pian pianino, come hanno fatto ogni anno in questi ultimi 3 anni, cercare di riuscire di nuovo da questa situazione, che non è semplice, però con la serenità, a mio avviso, col lavoro, con la caparbietà, il Genoa penso che abbia le carte per tirarsi fuori.
1: No, li ha, giusto, ma la cosa principale è che io non voglio più vedere prestazioni imbarazzanti, per non dire altro, del Genoa. Non mi riferisco solo alla partita col Parma, che è stata imbarazzante anche da parte del Parma, che poi ha sfruttato 2 errori del Genoa ed è riuscito a vincere la partita, ma anche la prestazione imbarazzante il primo tempo con il Frosinone, la prestazione imbarazzante a Roma contro Lazio. Voglio vedere un Genoa cattivo sportivamente parlando, che va su ogni pallone, che vuole veramente puntare al pareggio o alla vittoria, soprattutto a vincere, visto la classifica. Quello spirito di cattiveria agonistica che manca quello spirito di cattiveria che aveva il Genoa l'anno scorso, non solo quando arrivò all'inizio De Rossi, ma anche quello che abbiamo visto da febbraio, marzo in poi, quando c'è stata la sterzata decisiva per ottenere la salvezza. Aggiungo, e qui chiudo, nella chat dei giornalisti del Genoa si era proclamato che il direttore sportivo Lopez, forse in data 8 settembre, doveva parlare alla stampa per spiegare il mercato. Ecco, quella conferenza stampa poi magicamente è stata rinviata, data a destinarsi, e ad oggi non conosciamo ancora il parere e le motivazioni che poteva dare Lopez nei confronti del mercato del Genoa, che è stato concluso. Non so tu, Carlo, cosa ne pensi di questa mancata comunicazione da parte del direttore sportivo.
3: Come se ci fosse qualcosa, secondo te, da nascondere, sì, o da come evitare di dire?
1: Potrebbe, non lo so, però è facile parlare prima, quando ci sono eventi, marketing, promozioni della maglia, cose positive. Bisogna parlare e metterci la faccia anche quando le cose vanno male.
3: Carlo.
0: Allora, però il discorso è che poi alla fine adesso bisogna fare subito punti. Come dice Elio giustamente, anch'io spero che abbiano litigato, perché se è stato un incontro del tipo va tutto bene madama la marchesa, sappiamo già come va a finire, no? Quindi in questo momento ovviamente ci sono stati degli errori e dei macro errori. Io non voglio additare su Tizio Caio, è un discorso di keep il calcio, quindi l'errore è dell'equipe. C'è stato un errore di valutazione, perché poi alla fine Gilardino toppa la partenza, Vieira toppa la partenza, abbiamo passato tutta l'estate a dire attenzione, vogliamo evitare un'altra falsa partenza, e puntualmente è arrivata la falsa partenza, la peggior partenza degli ultimi anni. Ciò detto, a questo punto, visto che poi da qualche parte bisogna accenderlo l'interruttore, e l'interruttore va acceso subito, perché sappiamo come funzionano queste cose, no? E Grosso e Tedesco e questa sono già saltati in 3, stroppa nel congelatore, quindi alla prossima sappiamo già come va a finire. A questo punto Daniele De Rossi ha delle idee calcistiche, ma in questo momento deve adattarsi a un Genoa che subito alla prossima partita con la Fiorentina deve dare una risposta chiara. Servono gli uomini giusti nei posti giusti. Il discorso di Baldassarre Baldanzi, io l'ho spinto

0: finché ho potuto, nel senso che wow, ho detto, arriva Baldanzi al Genoa a titolo definitivo. Adesso sono il primo ad ammettere che Baldanzi non sta rendendo come ci saremmo aspettati. A questo punto mi aspetto che De Rossi, al netto di Baldanzi, trovi una formula per ripartire con gli uomini che sono pronti in questo momento, perché a questo punto non ci sono più discorsi a lunga gittata, non ci sono più 3-5-2 o 3-4-2-1, serve un Genoa con l'elmetto che dia subito una grandissima dimostrazione, sia esso con il giovane della primavera, sia esso con il giocatore esperto. Però chi non è in condizione adesso si deve sedere.
1: Grazie Carlo Danani, ci fermiamo soltanto un istante, tra poco apriamo la pagina della Samp.

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Di nuovo in diretta per aprire il capitolo Sampdoria. Paolo, una Samp che, insomma, se non altro con il Catanzaro ha dato dimostrazione di avere temperamento, spirito, questo si è visto oggettivamente. Il gioco bello è un'altra cosa, il dominio e la possibilità di guardare davvero alla promozione lontanissima, però
1: Matteo, il risultato è stato quello che ha portato serenità nei tifosi, è la prima cosa. Ora, col Catanzaro, come avete visto, la partita inizialmente non si era messa nella retta via. Poi fortunatamente noi abbiamo, e lo dico per la nostra squadra, abbiamo un campione che è nella nostra squadra, Insigne è l'allenatore in campo e secondo me fuori. Quindi ha portato il risultato in parità e fortunatamente un errore del difensore, Bijic è entrato e ha fatto il secondo gol. Quindi i tre punti sono arrivati, hanno riempito la classifica. E adesso è adesso che la Samp, andando ad Avellino, ci deve dimostrare qual è il valore attuale, perché Sinani mi hanno detto che si è di nuovo fatto male andando a giocare in Lussemburgo. Quindi noi qualche pezzo lo perdiamo sempre. Rientra Ravanelli, la classifica è questa, noi fondamentalmente giochiamo sempre nei bassi fondi, ma ci siamo lasciati da quel numero uno che avevamo da un po' di tempo.
0: Sì, che pensi, diciamo, di una Sampdoria che ovviamente al di là dei tre punti, che ci mancherebbe altro, sono fondamentali, però portano la classifica a 4, credo, andare ad Avellino che ne ha 7.
2: Certo, ma adesso io credo che adesso in questo momento nell'area di Bogliasco c'è un qualcosa di diverso, perché comunque hanno trovato Insigne, un campione straordinario, di una personalità incredibile, che ha capito cosa vuole il mondo blucerchiato, perché comunque anche domenica in panchina si è fatto sentire. Carico, si è fatto sentire, ha cercato

0: cercato, ha cercato di incitare lo stadio dalla panchina, si è compattato con Lombardo, cioè poi magari sono anche malizie, però da leader sono cose importanti e queste cose qua i tifosi le avvertono, le sentono, quindi delle volte nel calcio basta veramente poco per cambiare gli equilibri di una stagione. E quindi,
1: anche perché la squadra non è così scarsa, come invece probabilmente era all'inizio dell'anno scorso.
0: Onestamente,
1: no?
0: la squadra che ha operato quest'anno ha fatto una squadra con intelligenza, perché comunque l'attaccante, la prima punta, è un attaccante di livello, è uno che fa giocare la squadra, sa tenere la palla. A mio avviso anche il fatto di tenere Tutino, visto che tu l'hai pagato,
1: è molto criticato, per ora.
0: Sì, è criticato, però voglio dire, era troppo semplice mandarlo in prestito. Io t'ho comprato, ti pago ogni mese uno stipendio importante e ti devo responsabilizzare. Quindi, e difatti anche lui è un altro di quelli che lo vedo partecipe. Poi no, non va bene, ma vedo abbraccia Insigne, entra in campo.
2: Hai ragione, ma il punto focale da registrare è la difesa. Perché da centrocampo in su la squadra.
0: Però la difesa non per difendere,
2: la difesa è anche rientrata
0: Manelli. Hanno perso un giocatore importante.
2: Viti oramai non ha neanche iniziato il campionato.
0: Non c'è più, però l'hai perso a due giorni dalla fine del mercato.
2: Hanno preso dell'Icarri
0: che a mio avviso mi sembra un profilo interessante, perché comunque per il calcio moderno è uno che accorcia sempre, uno che va sempre in pressione alta, determinato, attento. Bravo. Se c'è da pulire la palla la pulisce, c'è da giocare sporco gioca sporco, quindi...
2: Ma è un po' da registrare, io credo che i nostri difensori abbiano un po' paura del portiere, cioè non
0: però
2: si
0: anche lui
2: sicuri del nostro portiere,
0: però anche lui
2: adesso
0: mi sembra...
2: lui, e io sono d'accordo, spezzo una lancia per Vindal, perché poi fondamentalmente ora col Catanzaro ha fatto una partita da sufficienza,
0: certo,
2: da sufficienza.
1: Però di più non so, Gabriele, tu che tra l'altro voglio dire non fai tifo per la Samp, ma come è noto segui ogni singola partita di calcio che venga svolta sul territorio nazionale e anche estero.
2: Esatto. conosce
1: assolutamente tutto. Credo più
0: questa
1: che sufficiente.
0: Questa settimana è informatissimo sul Vado.
1: Sì, sul Vado,
0: potuto concentrare.
1: Sul Vado, ma anche credo sulle nazionali.
0: Sì,
1: l'infortunio con il Lussemburgo di Sinani. Sono pochissimi gli abitanti del Lussemburgo. No, in realtà sono pochissimi gli abitanti del Lussemburgo consapevoli che ci sia una nazionale che porta il loro nome.
0: Vorrei conoscere la sua compagna, perché deve essere una donna.
1: O molto tifosa o molto.
3: Sono
2: rimasto stupito.
1: Ho molto paziente. No, scherzi a parte, perché più che sufficiente? Per lo spirito. Cioè, secondo me si è proprio vista una rabbia interiore della squadra che non dice male. Cioè, quando tu hai quella roba lì dentro, anche se non sei fortissimo, di solito te la cavi. Il problema è che la Sampdoria non se la deve cavare. Tornando alla politica dei pareggini di Elio, va bene per il Genoa, che in Serie A si deve salvare, e quindi se metti insieme un po' di pareggi va bene.
0: Però...
1: ma se la Sampdoria deve fare un campionato di vertice, e i pareggini non ti bastano più.
0: Ma aiutano anche i pareggini, ripeto. Io ho vinto a Livorno, le prime 7 giornate ho fatto 7 punti. Sono arrivato in Serie A, non so se quell'anno, se primo o playoff, non mi ricordo, quell'anno lì.
1: Che anno era?
0: Non mi ricordo, perché 3 o 4 li ho vinti.
3: È stato il 2016?
0: Ho avuto, non lo so, non mi ricordo. Comunque
1: se lo ricorda lì,
0: il pareggio ti tiene lì. Quando tu poi anche di fortuna vinci una partita, quei 7 risultati più la vittoria ti buttano.
2: Sì, se noi pareggiavamo
1: che meritava.
0: Poi con i Sema, ora
3: vedi la partita col Catanzaro, la Samp ha giocato un buon primo tempo, ha creato, perché tu giustamente dicevi quest'anno subiamo troppo, però a differenza dell'anno scorso crei molto e segni, cosa che soprattutto l'anno scorso fino a gennaio tu non facevi una fatica enorme non solo a segnare ma a portare i palloni e i compagni in area avversaria. Tu hai giocato e hai avuto quella cattiveria agonistica per andare non solo a pareggiare la partita ma a vincerla. È vero che il difensore del Catanzaro ha commesso un gravissimo errore, ma te come attaccante devi far trovare pronto al momento giusto per sfruttare il minimo errore da parte dell'avversario, e non solo Insigne

0: ha galvanizzato, ha cercato di dare su il morale e ovviamente anche i compagni squadra per spornare a vincere la partita, ma soprattutto chi era in campo ha voluto proprio vincere questa partita, perché era fondamentale, perché da lì partiva proprio il nuovo campionato della Samp, vincendo, solo vincendo contro il Catanzaro, perché la classifica vincere? La classifica piangeva,
1: ecco. Senti, siccome siamo in pausa diciamo del campionato, dai, proviamo un po' a sbilanciarci. Dal tuo punto di vista, se tu fossi il direttore sportivo della Sampdoria, dove potrebbe arrivare questa squadra secondo te in questo campionato?
2: Per me può arrivare in alto. Secondo me può arrivare in alto. Io non penso che un attacco con Insigne a sinistra, anche l'altro a destra, quello bassino, quella punta lì che sa giocare a pallone, io a centrocampo mi sembrano messi bene. E poi vado a dire un'altra cosa: il calcio adesso il livello è basso. Io in B, tolto il Palermo, che forse ha qualcosa in più, anche se non mi sembra che comunque.
1: Nome per nome.
2: Sono fortissimi. Tolto il Palermo, le altre squadre secondo me si equivalgono, quindi la costanza, il rendimento della settimana, il portare a casa sempre il risultato, la continuità, a mio avviso è la cosa che paga.
0: Prima vedavamo la classifica, ci sono due squadre che dovevano essere subito dietro al Palermo come Verona e Cremonese, stanno facendo fatica, la Cremonese ha dovuto cambiare allenatore, ma soprattutto lì davanti quanto dureranno, con tutto rispetto, su Tirol, che lo vediamo in classifica a 11 punti e il Mantova a 11, sicuramente.
1: Occhio, perché Serie B queste frasi le sentite molto spesso di squadre poi andate in A,
0: però non tutte,
1: cioè, non è la Serie A,
2: perché
1: il Frosinone e il Cagliari in Serie A mollano, il Sud Tirolo e il Mantova,
3: anche la Cremonese aveva questi punti,
0: la classifica è molto corta, Samp a 4, i playoff a 7, squadre, quindi vuol dire che ad oggi il campionato
1: l'Avellino cambierebbe il mondo,
0: molto equilibrio, c'è soltanto il Palermo che comunque si ha qualche punto di distacco dalla seconda e dalla quarta. Credo, però se tu vedi dalla Samp alla zona playoff ci sono tante squadre ma 3 punti, non ce n'è 6 o 10, è tutto aperto, se ovviamente giochi come hai fatto con la partita col Catanzaro, ma non basta, serve di più.
3: Gabriele, la sconfitta con Juve Stabia e Mantova sono quelle che ti hanno portato questa classifica. Dovevi per forza vincere con il Catanzaro, altrimenti la classifica.
1: Guarda la Juve Stabia quanti punti.
3: Appunto, sto guardando.
1: Sono quelli che gli hai dato.
3: Sono i nostri.
1: Sono quelli lì. E tra l'altro è una squadra in grande difficoltà in generale, società
0: in difficoltà. Penalità,
1: l'anno scorso addirittura ombra di Camorra dal mezzo, no? Non so se è stato scagionato o meno, ma c'erano delle robe brutte.
2: Anche quello che è uscito adesso, voglio dire, il presidente.
1: No, la situazione
2: oramai il calcio veramente sono poche le società che si contano, le società dove veramente
3: c'è
2: stabilità, ci sono società serie, oramai è diventato un bordello. Cambiano gli allenatori, passano 3 squadre.
1: No, ma è indubbiamente, vero.
0: L'Empoli con Guido Pagliuca che si è dimesso dovrebbe accasarsi la Carrarese.
2: Ma l'Empoli siamo passati da una proprietà che decideva anche se c'era da cambiare le chiavi degli sportelli, degli spogliatoi. Oggi non si sa chi è. Una squadra come l'Empoli non si sa in mano a chi è, non si sa chi decide, non si sa niente, e difatti sta uscendo quello che sta uscendo, risultati non buoni, un allenatore che va via e poi dopo 3 giorni si sistema Carrara. È tutto molto
1: molto complicato.
3: Serie B è così.
1: Ma anche in Serie A. Fate vedere al volo le prossime partite della Samp. Si parte da Avellino dopo la sosta, partita complicata perché l'Avellino è una buona squadra, poi giocare in casa la rende più pericolosa ancora. I campi del sud sono campi sempre difficili da prendere con le pinze, quindi occhio. Poi la gara interna con l'Arezzo. L'Arezzo è una neopromossa che insomma si sta disimpegnando abbastanza bene, però
3: se andiamo a dire Arezzo è una squadra forte, va bene.
1: Poi c'è il Sud Tirol che sta facendo bene questi intercambi, vedremo come sarà quel punto lì.
3: Samp come il Mantova,
1: Ascoli, altro avversario interessante, perché anche in casa loro di solito è difficile giocarci.
3: E poi c'è il derby
1: ligure con l'Entella, e di Entella parleremo tra poco perché ci collegheremo con Marco Bianca, allora magari ripartiamo.

proprio da qui, da questa sfida a distanza tra due squadre che partono al momento con valori diversi, con obiettivi diversi, però come spesso sta capitando negli ultimi anni, l'Entella è sopra alla Sampdoria. Ci vediamo tra poco.

0: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, prosciutto crudo Assisi Salumi a 1,69 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!

0: Liguria. Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, do il mio benvenuto a Marco Bianchi, eccolo collegato.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, che si dice a Chiavari questa sosta? Qui la squadra arriva bene, ne abbiamo già parlato, insomma, arriva con gli obiettivi chiari in testa, no?
2: Sì, sì, la sosta, come penso per un po' tutte le squadre, servirà soprattutto a livello fisico per portare i giocatori che non sono ancora al top alla migliore condizione e nel frattempo mantenere quella di quelli che erano invece, che sono stati protagonisti fin qui, e magari recuperare appunto, per fortuna, i pochi in casa Entella infortunati. Il problema più grosso è quello che ha avuto Mezzoni, che però dovrebbe proprio riprendere dopo la sosta e tornare a disposizione di mister Chiappella. Quindi direi che è una sosta che è arrivata sugli ali dell'entusiasmo degli ultimi 4 punti nelle 2 trasferte contro 2 neoretrocesse, pertanto moralmente c'erano le condizioni migliori, probabilmente erano anche le condizioni migliori per continuare a giocare, come per tutte le squadre che erano uscite dall'ultimo turno con risultati positivi, però questo è, quindi c'è poco da fare. Credo che il focus sia appunto sul recuperare e mantenere la migliore condizione per tutta la rosa. Sotto questo aspetto il preparatore atletico Botto è stato chiaro nel segnalare anche quelli che saranno in questa seconda settimana i carichi, per poi alleggerire nella terza, che è quella che poi porterà al match casalingo contro la Juve Stabia il sabato alle 15 al San Nazari.
1: E poi si arriverà appunto al famoso derby, no? Già prima ne stavamo parlando, che è la quinta, se non sbaglio, partita nella lista delle prossime, quindi è l'ultima di quelle che stavamo valutando. È chiaro che lo vediamo qui, appunto, Juve Stabia, Padova, Mantova e Avellino in casa e poi la trasferta del Ferraris, che resta sempre una gara speciale, no? per Chiavari, è sempre un po' Davide contro Golia.
2: Beh sì, l'anno scorso era stata vissuta un po' con questa attesa, anche se il derby vinto all'andata indubbiamente aveva portato anche un po' di quella sfrontatezza che poi si era vista anche sul terreno di gioco. Però è chiaro che andare a giocare al Ferraris contro una squadra come la Samp, a prescindere dai valori tecnici, ma in un ambiente del genere, per noi non è esperienza usuale, nel senso che è difficile trovare uno stadio con una gradinata del genere e uno stadio a contorno completamente contro, e il nostro manipolo di volenterosi, che sono sempre tanti, poi a Genova indubbiamente il fascino del Ferraris porta anche quelli che magari vanno un po' meno allo stadio, però è chiaro che non c'è partita, no? Stiamo parlando di una tifoseria che abbiamo visto quest'anno, ha messo insieme più di 20.000 abbonati, e quindi sotto quell'aspetto lì sicuramente non ci sarà gara. Poi sul campo, se 11 contro 11 è la partita di ritorno dell'anno scorso, che

0: Credo che insegni che non va sottovalutato nessun avversario, ecco, questo sicuramente.
1: Tra l'altro Elio, il modello Entel, l'abbiamo detto tante volte, è proprio irreplicabile, lontano da quel posto lì, no? Perché è chiaro che un conto è fare le cose a Chiavari con una tifoseria che ti perdona anche l'errore, addirittura la retrocessione eventualmente, rispetto a farle altrove, come
2: certo,
1: a Genova.
2: Certo, sicuramente l'Entella è una società atipica, perché comunque succedono delle cose a Chiavari straordinarie, perché a mio avviso anche quando tu retrocedi e comunque confermi i tuoi dirigenti, vuol dire che il presidente ha ben chiaro delle persone che lavorano per lui, quindi non dà colpe come fanno solitamente nel mondo del calcio.
1: È anche consapevole del livello a cui si può aspirare, cioè è chiaro che una squadra che parte con l'ambizione di salvarsi all'ultima giornata è una squadra che può anche retrocedere, nella natura delle cose.
2: Certo, e quindi questa serenità che trasmette il presidente Gozzi a tutti i suoi, a tutti quelli che lavorano lì, che sia il magazziniere, che sia l'addetto alla comunicazione, chiunque sa tranquillamente di poter lavorare in serenità, e quindi diventa più facile raggiungere poi gli obiettivi che si sono prefissi, e qua quello è il segreto a mio avviso dell'Entella. È bene che ci sia una società che lavori in questo modo.
1: Marco.
0: Sì, dicevo, c'è anche un altro aspetto che secondo me va sottolineato, che è quello del senso di appartenenza, il fatto che ci siano così tanti dirigenti, così tanti collaboratori che sono presenti in società da molti anni, praticamente dall'inizio della presidenza Gozzi, perché sono pochi veramente quelli che sono andati via, che sono cambiati, crea un senso di appartenenza proprio alla società, oltre che alla maglia, ma in generale a tutto il movimento, perché l'Entella, ricordiamo, ha un settore giovanile che è composto da oltre 650 giocatori, e fa tutte le categorie nazionali ovviamente, con i campionati Serie A e B, dai 15, 16, 17 e il campionato Primavera 2, nei quali ogni anno sta sempre di più alzando l'asticella delle proprie prestazioni, delle proprie qualità, e quindi è un po' una famiglia veramente allargata, che poi ha come terminale la prima squadra, che porta i risultati che permettono di conseguenza anche al settore giovanile di godere di questo plus fatto dal fatto di poter giocare un campionato come la Primavera 2, oppure affrontare squadre di Serie A o di Serie B di grande fascia. Per quest'oggi, per esempio, i 15 e i 16 hanno perso entrambe di misura Sassuolo per 3-2, ma sono partite combattute nelle quali ti vai a misurare alla pari con avversari che hanno sicuramente altro potenziale a livello societario, a livello di bacino d'utenza, a livello di anche investimenti per gestire il settore giovanile. Quindi credo che il vero miracolo sia un po' globale di tutti questi elementi, sicuramente.
3: Marco, volevo chiederti questo: sto vedendo un'Entella che cresce sempre di più, così come il proprio allenatore, ma soprattutto vedo un giocatore lì davanti che quest'anno a mio avviso potrebbe veramente svoltare. Parlo di Guiu, l'anno scorso qualche infortunio, pochi gol, quest'anno però decisivo con gol e assist. Credi che sia veramente la stagione della consacrazione dopo, se non erro, 3 stagioni all'Entella per Guiu?
0: Potrebbe esserlo, perché Guiu è di gran lunga il giocatore più tecnico in assoluto che è all'interno della rosa biancoceleste. E poi è vero che ci sono altri giocatori, per esempio abbiamo visto ancora poco Francesco Forte, che secondo me sarà un giocatore che lascerà un'impronta, perché lo ha sempre fatto nelle squadre dove è stato. Lo stesso Gigi Cuppone, abbiamo visto in questo momento, in questo nuovo assetto tattico, è la spalla migliore per Guiu, ma questo non vuol dire che poi ci saranno altri momenti della stagione nei quali si tornerà a giocare puntando su un centravanti d'aria come appunto è Francesco Forte. Quindi credo che sia una bella rosa che pian piano, però Guiu, come dicevi te giustamente, quest'anno potrebbe consacrarsi, perché è un giocatore che ha delle qualità veramente importanti anche in un campionato difficile come quello della Serie B, e le ha già messe in mostra in queste prime partite.
1: Grazie mille, grazie Marco Bianchi, grazie per essere stato con noi. Ti faccio fare una battuta sul Vado. Sul Vado, hai veramente visto Torres Vado?
3: Ho visto anche Torres Vado.
1: 0-0.
3: 0-0, tra l'altro è stata una gran partita dove, ricordiamo, il Vado esordio dell'allenatore Ioffo, che ha preso il posto di Annone, che ha durato due partite.
2: E domani chiamo per

0: verificare
1: se ti dirò, fatto ti dirò di più, giusta. Ti dirò di più. Bellocci, il portiere del Vado, ha fatto almeno 6-7 interventi decisivi, ha salvato la propria porta, perché lì davanti la Torres ha un fenomeno di Stefano, che è il vice capocannoniere della Lega Pro Girone B. 7 gol, ha fatto veramente tantissime grandi parate.
0: Meriterebbe di salire di categoria?
1: Attualmente è ancora presto, però ha fatto vedere Torres delle buone cose. La Torres veniva da 3 vittorie di fila in casa, una buona formazione. L'anno scorso si è salvata l'ultimo con gli spareggi col Bra, quest'anno però una mina vagante che potrebbe arrivare ai playoff. Però il Vado ha fatto una gran partita, non era facile dopo tante sconfitte.
2: Se il portiere ha fatto 6-7 interventi decisivi, l'hanno un po' presa a pallonate.
1: Però la difesa ha retto, l'hanno presa a pallonate.
0: Il portiere ha retto.
2: Sì, esatto.
1: Però a differenza
2: il
1: portiere ha retto, però a differenza delle altre partite dove la difesa commetteva molti errori, questa circostanza ha fatto bene.
0: Non può essere che magari non potevano vedere l'allenatore?
1: Può anche essere. Speriamo che il terzo allenatore possa andare bene.
2: Speriamo. Va bene, lo speriamo. Per quanto riguarda la Serie C, naturalmente il Vado, l'altra ligure di C, lo Spezia, in campo col Pescara, e quindi insomma nel posticipo della domenica. Quindi ancora per la classifica completa bisogna aspettare gli ultimissimi risultati. Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco, restate con noi.

0: Eccoci di nuovo insieme per parlare di un lutto che ha colpito il mondo del calcio, il mondo sampdoriano in particolare. Infatti oggi a 90 anni si è spento Pietro Battara, che ha avuto almeno due grandi vite sampdoriane: quella degli anni 60, quando era conosciuto come Batman per le sue parate straordinarie,
1: soprattutto a Napoli,
0: esattamente. Una volta si fece anche male una mano, ma continuò a giocare. E la partita finì 0-0.
1: Bravo.
0: E poi quella più vicino a noi, almeno a me personalmente, come epoca, cioè quella in cui è stato il maestro di Gianluca Pagliuca nella Sampdoria dello scudetto. Oggi se n'è andato, ne parliamo. Intanto do il benvenuto ad Andrea Lazzara. Grazie Andrea.
2: Buonasera Matteo, buonasera a tutti.
0: Allora, intanto andiamo a sentire il servizio su questo grandissimo portiere, grande preparatore e grande sampdoriano. Vediamo.
3: Per me la Sampdoria ha rappresentato 30 anni di sport attivo, di soddisfazioni, di patemi d'animo, di vittorie, di sconfitte. Ha rappresentato praticamente un terzo della mia vita.
4: Se n'è andato a 90 anni Piero Battara, una vita in maglia blu cerchiata, difendere la porta prima e insegnare i trucchi del mestiere poi. Erano gli anni del boom economico quando arrivò dal Bologna. Dal 61 al 71 è stato uno dei simboli della Sampdoria e di un calcio che oggi non esiste più. 243 presenze, 190 in Serie A, la maglia rigorosamente nera col colletto, i polsini blu e i guanti grandi. Per tutti era Batman Battara, nato a Torino e cresciuto in Emilia, trovò a Genova la sua casa. Per anni è stato il recordman di presenze in massima serie tra i portieri blu cerchiati e inizio anni 90 tornò nella sua Samp come preparatore. Lui, che del mestiere di allenare tecnicamente i portieri, fu un vero e proprio pioniere. Nel periodo della Samp d'oro fu maestro di Gianluca Pagliuca, lo seguì, lo accompagnò nella crescita fino alla consacrazione.
5: Pio Pagliuca io l'avevo selezionato per il Bologna, ma poi sono venuto alla Sampdoria. Lui credo che abbia giocato lì nei giovani. Quando sono venuto nella Sampdoria, Mantovani mi disse: abbiamo preso questo portiere qua e là che io conoscevo e glielo affido, va bene. E nel giro di forse un anno e mezzo poi ha debuttato e poi ha fatto una

0: Carriera stupenda.
1: Una storia in blu cerchiato seguita anche dal figlio Massimo e dal nipote Daniele. Per tutti però il mito era lui. La Samp gli ha dedicato un ultimo grande saluto attraverso i messaggi social. Ciao Batman Battara, per sempre numero uno blu cerchiato.
2: Il servizio di Andrea Popolano. Andrea Lazzara, sicuramente insomma un grandissimo portiere del passato, di un passato lontano che magari tanti giovani non hanno avuto modo di vedere, ma neanche anche meno giovani, nel senso che io stesso non l'avevo mai visto giocare di persona, però resta uno dei grandi miti della storia della Samp.
3: Assolutamente, tra l'altro una persona di una squisitezza superiore, mi è capitato di intervistarlo un paio di volte anche a margine di feste dei tifosi della Sampdoria a cui partecipava spesso, è veramente una figura iconica, verrebbe da dire il giorno d'oggi. La Sampdoria ha avuto una tradizione di grandi portieri, perché prima ancora di Battara ci fu un portiere un po' matto come Beppi Moro, dopo Battara c'è stato Massimo Cacciatori, che è stato secondo me un grande portiere, ma poi è stato anche Ivano Bordon, che era stato portiere della nazionale, Gianluca Pagliuca. Quindi insomma è un ruolo che nella Samp ha avuto sempre figure di una certa personalità, e l'addio a Battara insomma fa venire in mente momenti belli, momenti meno belli, perché Battara era ancora nella Sampdoria quando ci fu la prima retrocessione, ma la Sampdoria riuscì a ritornare subito in Serie A. Ecco, magari Battara avrebbe voluto che la sua Sampdoria tornasse più rapidamente in Serie A, invece siamo ancora qua ad arrabattarci dopo un po' di anni a cercare di vedere la luce in fondo al tunnel.
2: Eh già, peraltro insomma curioso il fatto, Gabriele, che ci sia questa dinastia di Battara, perché il figlio Massimo e il nipote Daniele, entrambi preparatori dei portieri. Massimo è stato, non so se abbia seguito di nuovo Mancini in nazionale, però è stato per moltissimi anni in nazionale, ma non solo. Io l'avevo conosciuto a Manchester quando Mancini guidava il Manchester City, lui era nella squadra insieme a Lombardo e Salsano e altri di quella Sampdoria. E il nipote Daniele invece credo sia ancora con Inzaghi in Arabia, quindi insomma è veramente una sorta di capostipite di una dinastia, non solo di portieri ma di preparatori dei portieri, che è particolare.
4: Difendere la porta.
2: Eh sì, esatto, difendono la porta.
5: E quando è la passione per il calcio, per questo sport, e soprattutto anche in questo ruolo, le cose vengono molto più semplici e più facili, e soprattutto poi te le devi guadagnare. Loro sono stati molto molto bravi a guadagnarsele sul campo e con i risultati.
2: Non c'è dubbio, hai mai avuto modo di conoscerlo, Elio?
6: No, e stavo pensando a quello che ha detto Gabriele, le cose vengono più semplici. In che senso vengono più semplici? Cioè, comunque, evidentemente sì, la passione, il nonno, ne parlava.
2: Respirare
6: sì,
2: l'aria.
6: Però poi ci devi mettere tanta professionalità, ci devi mettere tanto sacrificio, ci devi mettere tanta passione, quindi evidentemente
2: anzi talvolta può essere più difficile ancora quando hai
6: per quello dico può essere anche più difficile
2: un padre
6: comunque,
2: nobile così, no?
6: Certo, e quindi dico veramente che vivevano molto probabilmente solo di calcio, era veramente una malattia, ed è giusto che siano stati premiati, che ancora oggi possono stare sui campi e gioire di questa bella cosa.
2: Peraltro Paolo, forse il fatto di avere uno così alle spalle di un ragazzo giovane è stato molto d'aiuto di Gianluca Pagliuca, che io considero, per quel che mi riguarda, il più forte di tutti i tempi, perché ho cominciato a giocare a calcio in porta semplicemente provare a imitare Pagliuca, però il fatto di avere uno come Battara alle spalle, che aveva una carriera importantissima, un po' l'ha anche protetto, no?
7: L'ha protetto, l'ha guidato, e quindi si è trovato anche un ragazzo naturalmente già preparato, quindi era sicuramente destinato.
6: Però lasciamolo dire, io penso che Pagliuca ha sempre speso parole importanti.
7: Per Battara. È vero.
6: Sempre in qualunque, anche quando era all'Inter, ha sempre riconosciuto il fatto che se lui era diventato Pagliuca lo doveva tanto
7: moltissimo a Battara. Io ricordo
6: quindi,
7: i tempi in cui
6: bella cosa.
7: Sì, lo ric-

0: Ricordo oltretutto quando era in porta con noi negli anni 70, ora era un continuo bombardamento perché
1: non era una
0: lui praticamente
1: anni.
0: No, sicuramente la difesa, sai, non aveva, lui era un baluardo, per questo che è rimasto una persona e un portiere con un riconoscimento così importante.
1: Bene, bene, Andrea, vuoi aggiungere qualcosa per chiudere?
2: Ma che i portieri di oggi sono molto distanti da quelli che erano i portieri come Battara, e mi viene in mente il nostro portiere attuale,
3: quello della Sampdoria. Cioè,
2: perché no, allora, partendo dal presupposto che col Catanzaro, secondo me lui sull'autogol non credo che ci siano grosse responsabilità, anzi poi nell'altra occasione ha fatto un'ottima parata e secondo me anche nel secondo tempo è sembrato un po' più sicuro.
1: Non è tanto solo Vindal, è che quando tu hai detto i grandi portieri,
4: è giusto.
1: Hai fatto un elenco, però ti sei fermata a Pagliuca.
4: Ma è giusto ricordare.
1: Allora, poi dopo qualcosa
0: Garella
1: si potrebbe.
0: Avuto.
1: Beh, Garella, magari sì.
2: Buoni portieri, ci sono stati sicuramente dei buoni portieri. Mi viene in mente
4: Garella,
2: Antonioli,
1: Ferron, Turci, Antonioli, Storari.
4: Garella ha vinto i campionati con Maradona, ragazzi. Cioè, non dimentichiamo.
2: Non solo, anche Elio, anche a Verona ha vinto lo scudetto. Garella a Genova pagò il retaggio delle garellate della Lazio, perché era arrivato con le spalle ancora, con tutti gli errori che aveva fatto con la Lazio.
4: Belle cariche.
2: Sì.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Comunque, insomma, ci sono stati. Poi è chiaro che adesso la Sampdoria Serie B non può pensare di avere Pagliuca, voglio dire, ma altri portieri, un altro tipo di portieri, sperando ovviamente.
4: Però è giusto che il portiere della Sampdoria
1: si
4: senta
1: conto,
4: la fiducia anche nella sosta,
1: anche
4: da parte
1: è giusto che il portiere della Sampdoria, anche nel momento in cui ci raccogliamo per ricordare un grande del passato,
4: in questo momento di tranquillità,
1: vogliamo dire,
4: ma sì, va, diamo via.
0: Ora spezzo la lancia per questo portiere, perché è vituperato da tutte le parti e ha attaccato.
1: Io la vuoi spezzare?
0: Io la spezzo questo
1: schiena,
0: perché
1: no
0: io la spezzo. Lo spezzo perché col Catanzaro, a parte l'autogol, cioè la partita ha fatto una
4: parata bene.
1: Io l'ho già detto più volte.
0: Ecco, non andiamo.
1: Io l'ho già detto più volte. Trovo, lo dico proprio per farmi dei nemici con chi guarda a casa, trovo molto immaturo il tifoso mediamente nella valutazione degli episodi che riguardano i portieri, perché è sempre colpa del portiere, poi del difensore che si è addormentato, il gol di testa subito, chi ha preso quel gol di testa che è rimasto impalato al centro della porta, Lepri se lo ricorda,
4: ora voglio guadagnarmi anche io la simpatia
1: ai difensori, cosa gli dovresti dire? Cioè, cosa avevi? La zavorra?
0: Qualche colpa Matteo ce l'ha,
1: qualche colpa.
0: Non andiamo proprio
4: i tifosi incitano spesso e volentieri quelli che fanno gol.
0: Per
4: guadagnarmi un po' di
1: simpatie,
4: il genuano di Ostiga mi ha fatto gol, poi perdevamo, però allora erano contenti perché Ostiga l'aveva fatto gol, poi avevi perso 3-1.
1: Posso chiederti
2: Matteo,
1: cosa ti ha fatto Ostiga?
4: Nulla,
1: in generale
4: nulla,
1: della vita, perché
4: assolutamente non mi ha fatto.
1: La metafora di tutto quello che va male nella vita, come Ostiga.
4: A me piace parlare di calcio, quindi per me il difensore prima deve fare il difensore, il portiere deve fare il portiere e
5: Il tifoso si ricorda più l'errore del portiere. Allora lasciamelo dire, brava.
4: Il tifoso si ricorda più la cosa che ricorda di più è il gol.
0: Non è normale
4: perché poi per fare un gol ci vuole l'azione, ci vuole il centrocampista che imposta, che recupera una
1: palla. Salvo qualche caso in cui c'è il fenomeno
4: chi fa il lavoro scuro non viene mai premiato dai tifosi.
1: Fammi intervenire la Zara che voleva dire la sua.
2: Volevo dire una cosa su Vindal, per spezzare una lancia anche a suo favore, ma anche per dare una lettura del suo ruolo attuale. Vindal è il primo regista della Sampdoria, perché il 70% delle azioni offensive della Sampdoria partono dai piedi di Vindal.
0: Esatto, coi piedi.
2: Quindi è un ruolo che noi probabilmente non siamo neppure abituati. Certo, io mi aspetto che il portiere pari, però
4: sarebbe meglio
2: tatticamente, esatto, però tatticamente mi sembra di poter, avendo visto adesso un po' di partite di questa Sampdoria, la prima mente, il primo step dell'azione offensiva della Sampdoria parte al 70-80% dai piedi.

0: rivinta.
1: Sono d'accordo.
0: E questo è un elemento su cui importante. Poi valutare anche la sua
2: come ostica, diciamo. Fa quello che non dovrebbe fare. Invece no, non fa,
3: vero,
2: non
3: vero,
2: fa quello
3: vero. Bailo, che parte da dietro.
1: Andrea.
2: Bailo, che è quello che c'ha quel nome con una pronuncia diversa come si scrive, no? Molto diversa da come
3: sì, molto diverso, ma entrambi giocano con i piedi. No, volevo dire una cosa importante: nonostante gli errori commessi da Vindal, la partita contro la Juve Stabia in casa, la partita col Mantova, a differenza dell'anno scorso, la dirigenza ha dato fiducia a Vindal nonostante gli errori per non mettere in difficoltà il vice Krastev, che è di proprietà, no, che noi stessi abbiamo detto perché non lo fai giocare visto gli errori. Possiamo dire, Gabriele, che è stata brava a non bruciare magari un eventuale secondo o terzo portiere, ecco, come è successo l'anno scorso.
0: Gabriele Cucchè era francamente impresentabile, cioè era uno che dopo che si è buttato la palla in porta da solo a Monza era impresentabile, assolutamente, cioè era un giocatore di un livello infimo.
2: In effetti,
1: no, verissimo.
2: Si è fatto lui il portiere della Sampdoria. No. Io almeno una C me la meritavo, diciamo, ecco, così a naso. Però
1: no,
2: una C di media,
1: un
2: vado neopromosso, cioè ci potevo stare.
1: No, questa fiducia.
2: Va bene, grazie mille ad Andrea Lazzara e per
0: a voi.
2: Essere stato con noi. Insomma, e continuiamo ovviamente nel ricordo di Pierone Battara, un grandissimo portiere del passato, che sicuramente ricordiamo con grande affetto. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi questa sera, grazie quindi Elio, grazie ciao, Gabriele, grazie Paolo,
1: Matteo, grazie a voi,
2: grazie alla nostra regia, ci si rivede domani per quel che riguarda il calcio con Calcio e Pepe, domani sempre all'una, ciao a tutti, buona serata.

La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana vi portiamo alla scoperta dell'autunno appena iniziato nella nostra regione. Lo faremo raccontandovi di dolci tipici dell'Imperiese, mentre saremo a Genova in un bellissimo laboratorio artistico in cui impareremo a lavorare la ceramica e poi passeggeremo in bicicletta. E proprio dalla passeggiata in bicicletta iniziamo questa puntata. Siamo nei canali lunensi, siamo tra Sarzana e Santo Stefano Magra, dunque nella provincia della Spezia, quasi al confine con la Toscana. Qui, tra dighe, piccoli passaggi e una natura rigogliosa, vi proponiamo una gita in bici adatta a tutta la famiglia.
1: Un viaggio in Liguria itinerante per questa puntata nello Spezzino, nello specifico ci troviamo a Sarzana, andremo alla scoperta del canale lunense dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista tecnico, una proposta del parco Monte Marcello Magra Evara insieme appunto al consorzio del canale lunense. Federica, cosa andremo a scoprire in questa mattinata? Tra l'altro in movimento.
2: Sì, siamo pronti a partire per una biciclettata lungo le sponde del canale lunense. Partiremo dalla sede del parco e del canale a Sarzana e andremo lungo il canale appunto sulla pista ciclopedonale verso Santo Stefano Magra. Saremo accompagnati in questa mattinata da un tecnico del canale lunense che ci racconterà la parte più tecnica del canale e insieme alle mie colleghe biologhe che invece ci racconteranno la parte naturalistica ambientale di questa zona molto importante per noi.
1: Ecco, una proposta che rientra poi nel calendario del parco, le attività sono diverse, sono tante, questa appunto coniuga un po' la voglia di fare sport

0: fate magari in questa stagione in cui iniziamo già dopo il caldo estivo a realizzare appunto delle passeggiate, delle camminate, delle pedalate, e poi la voglia di scoprire il territorio, di guardarlo anche da vicino. Però non è l'unica attività che il parco propone.
1: No, l'evento di questa mattina rientra in un progetto regionale sulla territorializzazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile, e però fa parte poi di una serie di attività che il parco mette in campo tutto l'anno.

0: Le potete trovare sul nostro sito web www.parcomagra.it e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter.
1: Tra l'altro, possiamo dirlo, la pedalata non sarà particolarmente faticosa, in parte perché comunque la configurazione del territorio è pianeggiante, poi perché c'è la pedalata assistita, quindi comunque adatta un po' a tutti.
0: Sì, sì, abbiamo pensato alla bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile per dare un ulteriore tocco di importanza e di sostenibilità a proprio questo evento, che appunto unisce un po' di parte tecnica, un po' di movimento e un po' di natura, tutti insieme per una mattinata diversa. Adesso che il caldo un po' ci ha dato tregua, andiamo all'avventura così questa mattina.
1: E allora anche noi ci prepariamo, ci mettiamo in sella e andiamo alla scoperta del canale Lunense.
2: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale Lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territori agricoli. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale, e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalistico.
3: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale Lunense e diciamo che si tratta di un'opera antropica che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde, e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magra e Vara, che sono qui vicino. Continuiamo la pedalata, a dopo.
2: Ci troviamo ora nella parte che noi definiamo il girone morto. È una parte del canale nel quale il percorso è cambiato dall'origine ad oggi. Siamo passati sul vecchio percorso del canale che correva seguendo la collina, che nel tempo è stato rettificato da una condotta sifonata, ovvero da tubi che scendono da questo punto e poi riemergono dall'altra parte della collina. Un intervento fatto a seguito di cedimenti della struttura del vecchio canale che hanno reso necessario fare un'opera di questo tipo. In questo punto c'è un'opera d'arte eseguita nei primi anni 2000, quando è stato riammodernato il canale. È uno dei nostri sgrigliatori, i cosiddetti sgrigliatori, ce ne sono 15 su tutta l'asta, e sostanzialmente servono a raccogliere e diciamo a veicolare la vegetazione o comunque ogni residuo che cade nel canale. Questa struttura fa sì che la condotta rimanga in perfetta funzionalità idraulica, cosa importante, altrimenti i depositi nella condotta si accumulerebbero, alla fine non sarebbe più funzionale. E quindi questa è una parte cruciale della gestione del canale Lunense, dell'asta irriga.
3: Ci troviamo in una zona fortunata perché il bacino embrifero del Magra è un ottimo bacino, ricco d'acqua, abbiamo i fiumi Magra, Vara, prendiamo l'acqua dalle falde freatiche del fiume Magra, però bisogna sempre avere rispetto di questa risorsa, perché appunto siamo in una zona fortunata e tutto, però comunque si fa anche presto diciamo a rovinare questa importante risorsa, quindi il nostro lavoro di CEA è proprio anche di sensibilizzare sull'importanza della risorsa, soprattutto con i ragazzi, i giovani, infatti lavoriamo nelle scuole, anzi una prima parte di questo progetto è stata proprio rivolta alle scuole e ai ragazzi, per sensibilizzarli proprio su questa risorsa.
1: Ci ha atteso senza bicicletta qui nella sede del canale Lunense e del parco di Montemarcello Magra e Vara, Corrado Cossani, direttore del canale. Spieghiamo ai nostri telespettatori, perché abbiamo visto dal punto di vista naturalistico un paesaggio veramente di pace, di tranquillità, di bellezza, anche di sport e relax, ma ha una funzione dal punto di vista agricolo e anche dal punto di vista del controllo del territorio molto molto importante.
4: Sì, il canale Lunense, diciamo, è un'infrastruttura ormai che ha più di 100 anni, che da oltre 100 anni ha garantito l'irrigazione.

0: di tutto quello che è la Val di Magra. In questi ultimi anni l'importanza del canale lunese si sta ulteriormente valorizzando anche in funzione e ragione di quelli che sono i cambiamenti climatici che stanno determinando sempre più frequenti crisi idriche, crisi siccitose che in realtà nei nostri territori hanno un impatto sempre minore proprio grazie alla presenza del canale lunese. Perché? Perché questo garantisce l'approvvigionamento irriguo sfruttando acqua diversa da quella che è l'acqua potabile. Io tendo molto a distinguere quelli che sono i diversi usi delle acque cercando di garantire a ciascun uso un'acqua diversa. Questo ci permette di non entrare tra virgolette in conflitto con i gestori dell'acqua potabile e di avere anche un occhio e un'ottica diversa nei confronti dell'utilizzo stessa di quella che è l'acqua irrigua. Come dicevo, il canale è un'infrastruttura presente qua nel nostro territorio da più di 100 anni, nasce in Toscana in realtà perché la presa è a Caprigliola, attraversa 11 comuni, attraversa Val di Magra per poi andare a sfociare sul Parmignola, quindi restituire l'acqua sempre in territorio toscano. Attraversa, tutta la parte della Val di Magra e attraversa la Val di Magra attraversa anche il comune di Fosinovo, quindi altro punto in cui intercettiamo la regione toscana. Per questo siamo classificati come consorzio interregionali. È lungo circa 26 km con una rete si dirama per circa 150 km in linea a scorrimento e ultimamente stiamo aumentando quella che è la parte di linea a pressione, quindi linee che sono poi intubate e che garantiscono un minor spreco dell'acqua e contemporaneamente una maggiore efficienza, questa è la cosa più importante, dei sistemi di irrigazione, visto anche in ragione del fatto che ormai l'agricoltura richiede sistemi e metodi di irrigazione sempre più efficienti e moderni.
1: Ecco, quindi la piana della Val di Magra si ritrova questa opportunità, questo valore che gli conferisce anche fertilità, possiamo dire, anche in un momento in cui la risorsa idrica diventa importante. Abbiamo sentito i viticoltori delle Cinque Terre che hanno necessità per esempio dell'acquedotto irriguo e chiedono già di avere sensibilità, di non irrigare magari gli orti, i giardini, ma scegliere piuttosto il vigneto. Qui non avviene questo, non bisogna scegliere, ma forse bisogna continuare a mantenere e realizzare opere. Questa è un po' la vostra sfida.
0: Esatto, infatti in questo momento qua noi, grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura, stiamo rifacendo e quindi efficientando tutta la linea irrigua attraverso la piana di Marinella. Questo poi alla fine ha consentito a un grosso imprenditore del Ponente Ligure, dove invece il problema dell'irrigazione è molto più sentito e molto più forte, di venire a impiantare qua probabilmente quello che è uno dei più grossi uliveti che ci saranno in Liguria, quindi nella piana di Marinella. Questo permette sicuramente la presenza del canale lunense e il mantenimento del canale, ma l'efficientamento che stiamo facendo della rete sta permettendo l'instaurarsi di diverse aziende agricole moderne e che guardano al futuro dell'agricoltura, questo sicuro.
1: E questo è un aspetto determinante, rilevante, prioritario. Poi c'è l'aspetto un po' come quello che abbiamo in qualche modo affrontato oggi, quello proprio del percorso che è adatto a tutti. Oggi avevamo anche la pedalata assistita. Questo percorso invece si realizza da Luni a Santo Stefano, insomma percorso adatto a chi vuole fare un'escursione anche magari nel weekend o anche un po' di allenamento quotidiano.
0: Sì, è un percorso che era stato a suo tempo fatto dalla provincia della Spezia, in parte oggi è stato già da Sarzana sino a Castelnuovo Magra è diventato ciclovia tirrenica, quindi adesso grazie ai finanziamenti europei l'intervento della regione è stato tutto quanto adeguato a quelli che sono allargato, reso sicuramente più maggiormente fruibile. È un bellissimo percorso, tra l'altro è stato presentato sia attraverso l'ENIT a diverse fiere, è stato classificato tra il Corriere della Sera tra i percorsi più belli da fare con le biciclette. È bello, io invito tutti quanti ad andarlo a fare. Per noi, tra l'altro, che stiamo in gran parte ottenendo da parte dei comuni la manutenzione molto importante, noi ci teniamo parecchio perché è lungo il canale, ci permette a noi di controllare il canale, ma allo stesso tempo va a valorizzare sia il nostro canale che tutto il territorio che nasce intorno a

0: Canale Unirsi.
1: Allora, direttore, noi ne abbiamo fatto una parte, ci lasciamo con un prossimo viaggio in Liguria con la promessa di fare l'altra parte e magari anche proprio di farla
2: in bicicletta, tutta quanta. In bicicletta. Sì. Spero di esserci anch'io la prossima volta.
1: Esatto.

0: Lasciamo la provincia della Spezia al confine con la Toscana per andare dall'altra parte della Liguria, in provincia di Imperia. Siamo a Pietrabruna. Qui scopriamo in un laboratorio artigianale la ricetta della stroscia, un dolce tipico molto molto semplice, con le mani di una cuoca d'eccezione, con la nostra Alessandra Boero. L'ingrediente principe di questa ricetta è l'olio extravergine di oliva della zona, naturalmente.
1: Io mi trovo in un laboratorio, anzi l'unico, di Pietrabruna. In mia compagnia Barbara Vatteone, perché siamo arrivati fino a Pietrabruna per scoprire i segreti della stroscia, il dolce tipico. E adesso, Barbara, cosa farai tu? La cucinerai?
2: La cucinerò, vi farò vedere come si fa la stroscia.
1: Ha già detto che non dirà assolutamente le dosi.
2: Le dosi, dico solo gli ingredienti e poi proverete voi a casa.
1: Perché rischi migliore. L'esilio, quanto pare.
2: Sì, esatto, esatto. Non è una ricetta che si dà così alla leggera.
1: Quindi
2: ecco,
1: noi siamo pronte a partire. La mia è semplicemente una vetrina e basta, perché io non farò nulla, farà tutto.
2: Beh, insomma, una mano me la darai, no?
1: E sì, io guardandoti.
2: No, perché?
1: Si parte?
2: Si parte, via. Allora, si inizia con la farina, naturalmente. Intanto la stroscia è fatta di pochi ingredienti: farina, zucchero, olio, che è l'ingrediente principale naturalmente, un goccino di lievito e una spolveratina di lievito e un po' di vermouth. Allora iniziamo con farina, la buttiamo sul banco, ok? Quindi prima tutti gli ingredienti secchi, quindi la farina, lo zucchero, un goccino di lievito e poi si va a impastare il secco, no? Quindi si amalgama bene, si tira su bene, così, perfetto. E poi andiamo a fare quella che è la famosa fontanella. Voilà.
1: L'ho letta anche io, quella la so fare anch'io.
2: Ah, brava. Ci va un po' anche a imparare quella, perché poi l'olio scappa.
1: Quindi sì, no, bisogna fare.
2: È la BC. Ok, perfetto. Voilà. Questa è la famosa fontanella.
1: E hai detto che non direi mai le dosi. Io non
2: no,
1: te
2: le dosi
1: no.
2: Purtroppo non le posso dire, proverete voi a casa, che insomma comunque ognuno...
1: No, cubù, quanto basta.
2: Quanto basta, cubù. Esatto.
1: Allora, tra l'altro, Barbara, nel frattempo tu fai pure tranquillamente, io non ti disturbo, sì. Vai avanti, quindi olio. E ha una storia la stroscia intanto è solo vostra, nonostante venga fatta anche altrove, ma è vostra. Ha ottenuto anche la Deco.
2: Esatto, allora ha ottenuto la Deco, quindi garantisce essere prodotto chiaramente del territorio di Pietrabruna. Ha una storia antica, perché in realtà la stroscia si chiamava focaccia pasta d'olio. E poi un giorno un signore è venuto qui a una festa, no? La festa del patronale, che è per esempio oggi è festa patronale, è venuto a una festa e ha provato questa stroscia, ha detto a se stroscia in dialetto,
1: si rompe,
2: e quindi stroscia. Si rompe, vuol dire si rompe, e così da lì è nato poi il nome stroscia, ma in realtà il nome originario è focaccia pasta d'olio, proprio perché poi dopo, come vi faremo vedere, ha proprio l'aspetto di una focaccia. Mi interrompo un attimo perché vi devo far vedere ancora questo. Metto un goccio di vermouth dentro all'olio. Okay. Importante.

0: ovviamente scusate. Condiamo l'olio con un po' di vermut e continuiamo ad aggiungerlo alla nostra stroscia. Poi piano piano si deve raccogliere, far raccogliere alla farina tutto l'olio.
1: Ecco, poi un'altra cosa, Barbara, abbiamo visto che tu fai anche delle varianti.
0: Esatto.
1: La stroscia, ad esempio, con il limone, che non è proprio la tradizionale, ma tu hai detto d'estate fa caldo, un po' di limone,
0: esatto,
1: fa piacere.
0: Beh, rinfresca, smorza un po' il gusto dell'olio per i palati a cui risulta un po' importante come gusto, no? Perché comunque è olio extravergine di oliva taggiasca il nostro olio. Quindi l'olio per la stroscia. E è un dolce versatile, perché in realtà puoi metterci anche altri ingredienti freschi, le ho fatte per esempio con l'arancio, le ho fatte con l'acqua di fiori d'arancio, l'ho fatta con tante altre cose.
1: Ecco, ti interrompo da ignorante in materia, vedo che non stai, diciamo, impastando in maniera importante, più una carezza, mi sembra.
0: Esatto, perché devi far assorbire la farina deve assorbire tutto l'olio. In realtà la stroscia non viene impastata, viene poi sciancà, si dice in dialetto, cioè, esatto, che vuol dire strappata, perché deve raccogliere bene tutti gli ingredienti che tu metti. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa vuol dire.
1: Noi siamo qua sul pezzo, Barbara, poi dobbiamo capire. Tra l'altro, una cosa che mi ha incuriosito è che in paese, quindi nella culla della stroscia, siete rimaste in due a farla.
0: Esatto.
1: Tutto il resto sono copioni.
0: Esatto, sono tutti copioni. Esatto. No, vabbè, la stroscia è appunto un dolce semplice, però effettivamente...
1: veramente semplice, che tutti la vogliono fare.
0: Che tutti la vogliono fare, poi dicono, ma io ho provato a farla, però non mi è venuta proprio così, però... Ma insomma, provate, vedrete che insomma, ecco. Ok, allora questa è la consistenza che poi deve avere la nostra stroscia, e quello che vi dicevo prima è appunto si strappa. Adesso io raccolgo ancora un attimo questa farina velocemente, così, ok, e poi la stroscia si strappa.
1: Questo
0: così.
1: È un dolce che nasce comunque per le famiglie, giusto? Il dolcino,
0: esatto,
1: magari della domenica, nei pranzi
0: dolce,
1: un po' più...
0: Esatto, siccome ha una lunga durata, è il dolce che nasceva nel periodo di festa. Tutti facevano la stroscia. Allora, siccome nessuno aveva il forno in casa, c'era un forno nel paese, allora le donne mettevano le loro strosce nelle teglie e per distinguerle mettevano, per esempio... che non so, chi metteva un confetto, chi metteva una nocciola,
1: che vai a scambiare,
0: perché no, la mia quindi e poi portavano tutte queste teglie al forno, il forno le cuoceva e poi venivano usate per la festa. Intanto si svuotano i cilindri dell'olio per fare posto all'olio nuovo. Questo è anche un altro motivo, diciamo, pratico del dolce. E questo è quello che, insomma, e questa è la storia.
1: Quanto
0: di
1: dura,
0: questa
1: Barbara, la stroscia?
0: Allora, la storia dura 6 mesi, in realtà sì, ha una durata lunga, poi vabbè, noi mettiamo un pochino meno, anche perché, ok, un conto è 6 mesi mangiata a casa, però poi l'olio effettivamente un po' perde, no? Ci mancherebbe,
1: certo,
0: per quanto siano confezionate tutto, quindi insomma noi commercialmente le mettiamo,
1: certo,
0: 4 mesi comunque.
1: Okay. Ora?
0: Questa si strappa,
1: okay. Era quello che volevi.
0: Questo è esatto, quello che volevo farvi vedere. In realtà il movimento è questo, ok? Col pollicione si strappa. Bene, allora Alessandra, adesso tu mi aiuti. Mi aiuti a farle, farle tutte.
1: Lo shatsu.
0: Esatto. Aspetta che mi metto un po' di stroscia anch'io qui.
1: Certo.
0: Vai. Allora, così col pollicione. Fai scivolare un po' così, bravissima, poi la giri, fai scivolare un po' così.
1: E infatti vedi che ho fatto il buco.
0: Un occhietto, senza schiacciare troppo, poi allarghi un po', sempre accarezzandola.
1: Infatti, ma io non capisco perché te hai piccoletti, io ce l'ho.
0: Perché io ne ho fatte qualcuna, rispetto a quella che hai fatto tu. Ma sei bravissima, guarda. E poi schiacci.
1: Aspetta, fammi partire tutta la teglia adesso.
0: Perfetto, guarda che meraviglia.
1: Certo. Con che scioltezza.
0: Bravo.

0: Naturale.
1: Bravissima, guarda qua. Brava, adesso schiacci un pochino, fai i famosi buchetti dove poi ci andremo a mettere un pochino a spolverata di zucchero ancora. Perfetta, la stroscia più bella che io abbia mai vista.
0: Sì, non ha forma.
1: Ma la stroscia non deve essere bella, dicevamo appunto. Prego.
0: C'è un insulto.
1: Un po' di zucchero, bravissima. Lì a piacere.
0: Che mi raccontavi che l'hanno fatto anche i bambini e non oso immaginare le opere d'arte confronto.
1: Esatto.
0: Io la faccio dietetica.
1: Molto bene. Molto bene, perfetto. Inforniamo.
0: Prego. Forna.
1: Prego.
0: Prego. La mia sta al centro così.
1: Esatto.
0: Non con fare tu la mente. Bene, okay. Barbara.
1: Bene.
0: Grazie.
1: Questo è quanto. Chiudiamo.
0: E accendiamo.
1: E accendiamo.
0: Sembra il carosello quando ci spostiamo.
1: Bene, allora le strosce sono finite, hanno finito di cuocere la loro cottura, tiriamo fuori quella di Alessandra. Guarda lì che bella, diventerai una mastro pasticcere, certo. Fantastica. Sì. Ecco, questa è la nostra stroscia.

0: Liguria, terra di artigianato, e allora perché non scoprirlo in questo mese di settembre che sta finendo e poi nei primi giorni dell'autunno? Con Elisabetta Biancalani siamo andati questa settimana nel centro storico di Genova a vedere un laboratorio, quello di un'artigiana che si chiama Ilaria e ci ha svelato i segreti della ceramica.
1: Viaggio in Liguria ci porta, per quanto mi riguarda, in questa puntata attraverso quelli che sono mestieri tradizionali che vengono portati avanti anche da molti giovani come quello di Ilaria. Ciao Ilaria!
2: Ciao, buongiorno!
1: Mi trovo nel suo laboratorio di ceramica che si trova nel centro storico, in una zona Vico dei Garibaldi, dove peraltro ci sono molti altri artigiani. Quindi in questa puntata Ilaria ci porti alla scoperta dell'universo della ceramica.
2: Sì.
1: Iniziamo subito a mettere le mani in pasta, partendo dall'ingrediente. Definirlo ingrediente fondamentale,
2: l'ingrediente principale e principe assolutamente, questa è l'argilla, anzi è una delle argille, perché in realtà tante quante regioni ci sono nel mondo, tante quante argille ci sono.
1: Sì,
2: perché l'argilla comunque è un materiale naturale che si trova nel suolo, ecco, in determinate condizioni, e quindi ogni luogo ha la sua argilla.
1: Quindi arriva da rocce, giusto?
2: Sì, esatto, diciamo dalla disgregazione di certe rocce che si chiamano feldspati, e che vengono poi dilavati nei fiumi, e si trovano infatti nelle anse dei fiumi oppure in cave, in varie zone. E laddove si trova argilla nasce una città della ceramica tendenzialmente.
1: Lo sai che quest'estate sono andata in vacanza in Sicilia?
2: Sì.
1: E in una spiaggia c'erano delle rocce bianche da cui si poteva, grattando con l'acqua di mare, prendere l'argilla. Le persone si facevano anche dei fanghi.
2: Ah, ok. Mia
1: figlia ha costruito un barattolino mettendola ad asciugare al sole, quindi forse anche quello è un esempio. Mi sembra bella consistente questa, ti fai i muscoli. Da dove proviene?
2: Allora, questa qua attualmente io me la faccio arrivare tendenzialmente dalla Toscana.
1: Ok.
2: Perché lì insomma ci sono delle industrie che si occupano di lavorarla e purificarla. Però in effetti anche qua da noi in Liguria la tradizione ceramica è importante e imponente, e infatti non a caso la tradizione nostrana è prevalentemente nella zona savonese, all'Isolese, perché lì si trovavano delle cave di argilla.
1: Adesso non ce n'è più?
2: Praticamente, da che ne so io, è praticamente esaurita. Poi non so se c'è qualcuno che riesce a ricavarne ancora un po' qua e là.
1: Andremo a scoprirlo. Ma ti arriva in quale formato l'argilla? Cioè ti arriva la polvere e poi tu metti l'acqua, oppure ti arriva già...
2: Allora no, in questo caso no, mi arriva, cioè si potrebbe anche fare così, ma sarebbe un po' complicato.

0: mi arriva invece in grossi panetti, in, come questo qua ad esempio.
1: Ah, che bello!
0: Questa è un po' più chiara, sarà un po' del tipo di quella che ha usato tua figlia per fare il vasetto.
1: Che bella, questa, morbida!
0: Questa qua da cotta sarà bianca.
1: Ah, sarà bianca?
0: Immensi.
1: Quanto pesa questo panetto?
0: Questo qua 25 kg.
1: Mamma mia!
0: Eh sì, è un lavoro da farsi i muscoli proprio.
1: Ma infatti vedo che hai il fiatone come se avessi fatto una corsa a forza di impastare. Quindi tu la prendi da lì, sì, la metti qua e inizi a lavorarla.
0: Esatto.
1: Per quanto la devi lavorare?
0: Allora, la impasto fino a che sento che è regolare, soprattutto vedo che non ci sono bollicine, possibili bollicine, okay, d'aria, perché è quello che renderebbe critica la lavorazione.
1: Ok, quindi l'aria è il primo nemico, la bollicina d'aria.
0: Esatto, esatto.
1: E quanto può durare questo impasto, diciamo?
0: Qualche minuto, okay, diciamo, dipende dalla quantità, dipende da quanto era pura l'argilla, appunto. Cioè da
1: sì,
0: da
1: tu te ne rendi conto se è una bella,
0: sì,
1: argilla?
0: Sì, cioè me ne rendo conto, ma soprattutto vedo e sento con le mani se ci sono delle zone più dure o, okay, più morbide, e, però è sempre possibile, insomma, lavorandola, arrivare ad avere un buon impasto, ecco, che sia della durezza giusta.
1: Ok. Qual è il passaggio successivo quando vuoi produrre qualcosa?
0: Allora, adesso, diciamo, in realtà per fare ceramica ci sono tantissime possibili tecniche di modellazione, ma quella che io preferisco è il tornio.
1: Ok.
0: Che è quella che è anche molto spettacolare da vedere, secondo me, molto carino. Il tornio è la classica ruota che gira, per intenderci. Adesso io qua il panetto che ho preparato, che ho impastato, lo sto rendendo più liscio,
1: sì,
0: pronto per essere lavorato al tornio. E
1: sembra proprio un po' il pongo di quando si,
0: sì, vabbè, sì, esatto, esatto,
1: bellissimo.
0: E ora che è più regolare,
1: sì, tu hai capito che prendo, è il momento giusto,
0: esatto, esatto, la prendo e mi sposto sul tornio. Che
1: cosa
0: è questa...
1: vuoi farci vedere che fai?
0: Facciamo un vaso, facciamo,
1: sì,
0: una cosa così,
1: sì,
0: un'anfora magari,
1: va bene. Allora lì c'è il pedale, giusto?
0: Esatto, allora questo è solo un appoggio, invece questo è il pedale.
1: Ok, quindi con quello lì tu regoli la velocità del tornio.
0: Esatto, che è elettronico, invece perché una volta il tornio aveva sempre questa forma, però invece che il pedale ovviamente aveva un'altra ruota che il ceramista azionava dandoci dei calci.
1: Quindi non poteva mai fermare il piede.
0: Esatto, cioè oddio, lei comunque ruotava abbastanza,
1: sì,
0: liberamente.
1: Si dava un po' di spinta, ecco.
0: Esatto, però comunque sì, era un lavoro con tutto il corpo veramente, ma tuttora è così.
1: Perfetto.
0: Allora ci metto un pochino d'acqua, non tanta.
1: Acqua normale?
0: Sì, sì, esatto. Ne tolgo un pochino perché me ne è andata un po' troppo, ecco.
1: Ok, straccetto, questi sono, inizia manca a conoscere i tuoi strumenti,
0: esatto,
1: di lavoro.
0: Che sono strumenti alla fine anche molto semplici, volendo.
1: Allora, quanto pesa più o meno questo?
0: Questa sarà 5 kg più o,
1: okay,
0: meno.
1: Ok.
0: Così a occhio. Sbatto, rumore.
1: Bang.
0: Ok.
1: Bello, questo è il rumore che
0: tanto,
1: si sente allora quando,
0: esatto, tanto rumore,
1: si produce.
0: Tanto male non gliene faccio.
1: Ok. Qualche manata?
0: Qualche manatina, così sono bella tranquilla, che sia bella un po' regolare come forma, ma soprattutto che sia bella appiccicata al tornio.
1: Che sia bella assestata.
0: E una volta che lo faccio partire, bagno, mi bagno bene anche le mani, assumo, diciamo, una posizione un po' bloccata con le braccia.
1: Quindi il braccio sinistro è quello che forse fa
0: proprio
1: più fatica, lo attacchi,
0: esatto,
1: al gomito,
0: esatto,
1: il gomito lo attacchi, diciamo, al fianco.
0: È bravissima, è come se il braccio fosse un bastone.
1: Mamma mia.
0: Spingo con questa parte qua in avanti.
1: Ma hai dei dolori tu poi, immagino, cioè dopo tanti anni che si fanno questi lavori.
0: Insomma, un po', diciamo che un po' si patisce, ecco, quello sicuramente, i tendini, ecco.
1: I tendini? E adesso metti un po' d'acqua,
0: esatto,
1: e con l'altra mano stai dando la forma?
0: Con l'altra mano la sto controllando invece dall'alto verso il basso, laddove qui vado contro la forza centrifuga,
1: sì,
0: qua invece vado dall'alto verso il basso per, come dire, schiacciarla e controllarla da tutte le parti. In questo modo qua siamo passati da una montagnola di argilla un po' irregolare a una forma più carina, no? più giusta.
1: Sì. Si sta un po' espandendo anche sulla base del,
0: esatto,
1: tornio.
0: Sì, si era un po' espansa, infatti io adesso con la spugna l'ho un po' riportata alla base.
1: Allora, fa vedere come hai fatto.
0: Ho preso la spugna e l'ho schiacciata qua,
1: okay,
0: verso la base.
1: Mamma mia.
0: Per riportare in dentro questa zona qua.
1: Pazzesco. Praticamente ogni tuo movimento delle dita o delle mani poi si riflette su quella che è la forma.
0: Esatto.
1: Vedo che le mani ti si stanno sporcando, ovviamente, e tu sai già ovviamente la forma che vuoi dare a questo,
0: esatto,
1: vaso.
0: Esatto, esatto. Adesso io faccio un po' di impastamento sul tornio, ovvero

0: la faccio un po' prima abbassare, premendo di più con la mano destra.
1: Sì, quella sopra.
0: Esatto.
1: Diventa più una cupola.
0: Esatto. E poi di nuovo con la sinistra, con quella di lato, la spingo di nuovo su.
1: È molto, diciamo che risponde ai tuoi ordini in modo...
0: Sì, è una questione di controllo che bisogna riuscire a... Cioè, bisogna riuscire a imparare come muoversi abbastanza in maniera, come dire, lenta e controllata, in modo che l'argilla vada dove vogliamo noi e non viceversa. E da qua la facciamo abbassare.
1: L'hai prima alzata...
0: E ora la sto riabbassando, cioè...
1: Perché? Perché perché hai dato una spessura?
0: Allora, perché così intanto mi sono assicurata che fosse veramente ben impastata, perché prima magari l'ho fatta a mano, quindi
1: sì.
0: Ecco, così volevo essere proprio ben sicura che non ci fossero parti troppo irregolari. E di solito comunque quando c'è una quantità abbastanza importante, come in questo caso, mi piace farlo perché mi aiuta comunque a centrare meglio.
1: Uh-huh.
0: E la centratura è ovviamente questa prima fase, in cui cerco di ottenere una massa dalla forma regolare, mettiamola così.
1: Ok, poi noi vedremo alla fine la forma che tu volevi dare, perché
0: esatto.
1: Per noi profani è impossibile adesso capirlo, perché stai cambiando tante forme diverse.
0: Esatto.
1: Ricordi quel film, Ilaria?
0: Ma te lo dico sempre.
1: Come quando... si chiamava?
0: Ghost, ovviamente.
1: Ghost, quanti innamorati se lo sono guardati insieme, compresa
0: sì,
1: io.
0: Sì, assolutamente. Infatti ogni volta che la gente mi chiede cosa faccio di lavoro, dico... Do quello lì come riferimento.
1: Chi era l'attrice?
0: Allora, Demi Moore.
1: Demi Moore, e lui era...
0: Patrick Swayze.
1: Patrick Swayze, tu lo ricordi perfettamente.
0: Ma senza alcun dubbio proprio.
1: Perché è come accarezzare un po' una pelle?
0: Sì.
1: È una strana sensazione.
0: Sì,
1: immagino.
0: Sì, cioè comunque teniamo presente che comunque alla fin fine è fango, ok? Quindi sì, è morbida. Ma
1: è liscia, bella liscia.
0: È liscia, sì, è liscia, ma vedete come lascia comunque.
1: Hai le mani liscissime, secondo me, vero? O no?
0: Allora,
1: perché
0: sì,
1: dicono
0: no.
1: Che l'argilla serva per anche beneficio alla pelle, purezza.
0: Allora, sì, per la purezza, ma da purezza alle pelli impure, perché comunque essendo astringente, diciamo, si tira dietro, come dire, l'umidità in eccesso della
1: okay.
0: Pelle.
1: Ecco.
0: Quindi va benissimo per le pelli impure, ma non tanto per le pelli secche.
1: Ok, e tu come sei?
0: Ma io non lo so più.
1: Io sono convinta che tu abbia la pelle bella, bella liscia. Adesso stai facendo un buco.
0: Esatto, sono andata in fondo, quasi in fondo.
1: Hai infilato la mano dentro.
0: Esatto. Ho praticato questo buco che adesso mi serve per impostare il vaso.
1: Ok, perché ovviamente essendo un vaso deve essere bucato come qualsiasi contenitore.
0: Esatto.
1: Spugnetta esatto. Perché?
0: Spugnetta perché adesso voglio compattare il fondo, voglio che sia più liscio possibile e fra l'altro schiacciandolo un pochino con la spugnetta lo compatto, ovvero lo rendo più duro.
1: Che errore potresti fare adesso?
0: Allora, ce ne sono per così.
1: Tanti.
0: Tantissimi. Un errore che potrei fare sarebbe quello di aver bucato magari troppo in basso.
1: Sì,
0: e
1: è troppo sottile.
0: Esatto, esatto. Però anche lì si potrebbe comunque rimediare,
1: sì,
0: aggiungendo del materiale. Potrei perdere la centratura.
1: Uh-huh. Allora, ci fermiamo un secondo per poi proseguire e vedere come si va avanti.

0: Avete visto con Elisabetta Biancalani e la nostra artigiana Ilaria come nasce un vaso di terracotta, e adesso ci occupiamo invece di vedere come si smalta, facendo anche delle decorazioni a mano, come vedete alle mie spalle, quella bella scritta Primo Canale dedicata a noi e a Viaggio in Liguria.
1: Gli strumenti per produrre oggetti in ceramica artigianalmente in questo nostro viaggio in Liguria che ci ha portato nel centro storico di Genova, nel laboratorio di Ilaria. Ilaria, mentre attendiamo di vedere la forma definitiva che avrà il vaso che hai iniziato a produrre con il tuo tornio, cambiamo un attimo genere di lavoro.

0: Cosa ci mostri?
1: Facciamo quello che sarà quasi l'ultimo passaggio a questo punto,
0: sì?
1: Perché abbiamo visto l'inizio, facciamo la fine.
0: Esatto.
1: E vediamo come si decora.
0: Come si nella decora? Col
1: metodo più tradizionale, ovvero okay. La maiolica.
0: La maiolica.
1: Esatto. Io per esempio adesso ho questa mattonella che è della stessa argilla del vaso che stavamo facendo prima.
0: Quindi quel vaso lì asciutto diventerebbe di questo colore.
1: Asciutto e cotto soprattutto.
0: E cotto nel forno, poi esatto. Mi spiegherai bene.
1: Esatto, esatto.
0: Ecco, come si fa a smaltare?
1: Allora, prendo la mattonella, anzi me la tengo un attimo in disparte, miscelo lo smalto, che è questa sostanza, diciamo, bianca.
0: Come ti arriva quella?
1: Questa sì, è una polvere.
0: È una polvere, tu la mischi con la quantità d'acqua che tu sai essere necessaria.
1: Esatto, esatto. Siamo più o meno quasi la stessa quantità di acqua, in questo caso un pochino meno.
0: Te la tieni dentro questo contenitore, esatto. Qua sotto il tuo tavolo, pronta ad utilizzarla quando è necessario.
1: Esatto.
0: È sempre bianca, puoi dare altri colori, ovviamente.
1: Ci sono tantissimi altri colori, questa qua è proprio, come dire, la versione più classica in assoluto, ecco, il bianco lucido.
0: Che bello il rumore, mi piacciono anche i rumori.
1: Sì, perché è come se fosse una pala.
0: Sì.
1: Perché devo miscelare bene, perché sennò la polvere rimane sotto.
0: Insomma, un po' come quando si fa acqua e farina, che non bisogna fare i grumi, bisogna
1: esatto.
0: Che sia ben.
1: Come la farina di ceci per la farina.
0: Ok, ok.
1: Una roba così.
0: Ed ecco qua questo lento movimento.
1: Esatto.
0: Perché hai iniziato a fare questo lavoro?
1: Perché l'ho trovato una bellissima via di unione fra diciamo le ambizioni artistiche e la pratica di un lavoro artigianale,
0: sì.
1: Manuale, no? Perché veramente è un tipo di lavoro che ti ruba l'anima. Perché
0: ci stai bene nel tuo laboratorio, insomma,
1: sì,
0: ti piace?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Allora, hai preso una specie di
1: un contenitorino
0: di plastica.
1: Prendo la mattonella e verso lo smalto di sopra. Lascio che si accumuli un pochino perché devo trovare comunque la quantità giusta. E così più o meno ci siamo.
0: Non mi direi che resta attaccato così?
1: Sì, sì, vedrai che adesso,
0: sì.
1: Adesso lo vedi che è bagnato,
0: sì.
1: Però se ci fai caso, sugli angoli comincia ad asciugarsi.
0: Ma è incredibile. Questo è solo perché ha contatto con l'argilla?
1: Esatto, perché comunque il pezzo rosso, diciamo, che
0: sì.
1: Avete visto, che si chiama biscotto,
0: uh-huh.
1: È poroso.
0: Okay.
1: Cioè, l'argilla, una volta cotta, ha perso la sua qualità, diciamo, fangosa, mettiamola così, ed è rimasto quella durezza tipica della terracotta. È terracotta.
0: Esatto, cioè l'argilla cotta si chiama terracotta.
1: Esatto.
0: Ok.
1: Esatto. Ed essendo porosa, permette, come dire, l'assorbimento dello smalto, ma nel senso che, visto che abbiamo detto che lo smalto è una polvere sciolta in acqua, il biscotto di terracotta, la terracotta assorbe l'acqua e si tira dietro lo strato polveroso, mettiamola uh-huh. così, e quella che era polvere pian piano si è depositata sulla superficie.
0: Oh, è vero, non
1: e
0: è
1: vedi
0: quasi più lucida.
1: Esatto, ora è asciutta. E adesso, con attenzione, la controllo sotto. Ecco, vedete questa roba bianca, questa parte bianca che è rimasta sotto, la devo togliere.
0: Perché se la ricopri si vede lo scalino?
1: No, più che altro perché si attacca al forno.
0: Ah.
1: se lo lasciassi così, questa parte qua, perché gli smalti della ceramica alla fine sono in soldoni, sono vetro, per cui in forno fondono veramente.
0: Uh-huh.
1: E quindi si attaccherebbe completamente al forno e rovinerei una e l'altra cosa.
0: E adesso voglio vedere allora come te la cavi, come si gratta, insomma.
1: Allora, se voglio essere proprio repessina, come mi diceva la mia maestra, prendo. Aspetta, ho perso.
0: Che strumento cerchi?
1: No, cercavo la vaschettina di prima, ma è uguale. Ah, ecco, l'ho
0: ecco,
1: lasciata,
0: l'hai lasciata dentro.
1: Per essere proprio repessina, io prendo una stecca d'acciaio. Idrato via l'eccesso, poi ogni tanto ovviamente lo smalto va un po' setacciato, no? Perché sennò ci rimangono tutte le
0: certo,
1: tutte le bricioline.
0: Va bene.
1: Così.
0: Avrà solo il davanti o anche il dietro buono?
1: Buono in che senso?
0: Cioè tipo, verrà una cosa come queste qua, no? Posso girarle?
1: Sì, sì, certo.
0: Quindi se le giri, ecco, la parte dietro ovviamente non è smaltata.
1: Esatto.
0: Perché non importa che lo sia.
1: Esatto, non importa perché comunque andrà comunque a parete.
0: Ah,
1: andrà...
0: la pulisci?
1: Esatto, come una spugnetta, tolgo l'eccesso di smalto. E sì, il retro chiaramente andrà poi appiccicato a una parete con del cemento.
0: Sì, certo. Sono,
1: e quindi...
0: ad esempio, in un

0: pomerini oppure qualsiasi altra cosa.
1: Esatto.
0: Ma adesso se tu ci metti il dito sopra ci rimane il segno del dito?
1: Allora, adesso no, perché comunque si è asciugata abbastanza.
0: In pochissimi, cioè in tempo reale. Che forte. Però non è ancora lucida, poi sono curiosa di sapere come fa a diventare lucida come questi. E soprattutto, sei tu che le decori a mano?
1: Sì, certo, certo. Le decoro, posso fare una traccia a matita e sì, poi con i pennelli vado con i colori.
0: Ok. Facciamo un esempio ora, senza startela magari a sporcare. Devi prendere qualcosa.
1: Sì.
0: Ok, ti lascio il tempo. Recuperate tutti gli arnesi del mestiere. Da dove si parte?
1: Allora, possiamo cominciare facendo uno schizzo, diciamo, a matita, direttamente sullo smalto ancora crudo.
0: Sì.
1: Perché tanto la matita poi brucerà via senza lasciare traccia. Io per fare... adesso voglio fare una scritta, per cui mi serve avere una bella riga precisa per sapere come scrivere. Per fare una riga dritta tengo il mignolino appoggiato qua sull'angolo, sul lato.
0: Sì.
1: Prendo la misura.
0: Che forte.
1: Tiro indietro.
0: I segreti del mestiere, eh? A volte sembrano anche...
1: Scriviamo un primo canale.
0: Ah, grazie. Ovviamente si nasce artisti, no? Quando c'è anche... scrivere bene, che sembra una cosa banale, ma non lo è per molte persone. Saper disegnare, spesso uscite dall'artistico voi.
1: Sì, sì, devo dire che sulla scrittura, la mia scrittura normale, le galline sono meglio, ecco, mettiamola così.
0: Non dire così.
1: Però sì, diciamo che quando si fa per lavoro si cerca di fare qualcosa di carino, ecco. Ecco, per esempio qua la C l'ho fatta un po' troppo avanti, ecco.
0: Tanto qua è ancora una traccia.
1: Esatto.
0: E
1: allora, adesso io prendo questo colore qua, che uno potrà dire, ma come mai lo facciamo lilla questa scritta? E invece no, perché questo non è lilla, bensì è un colore a base di cobalto, e quindi con la cottura diventerà blu.
0: Ah, che bello! Sono polveri proprio?
1: Questi sì.
0: Polveri di colore, come cobalto?
1: Sì, sì, questi qua sono proprio, esatto, questi qua sono proprio dei colori in polvere, sempre minerali, perché in ceramica tutto quello che si usa alla fine è a base minerale.
0: Uh-huh. Quindi roba naturale?
1: Sì, sì, diciamo così, certo. È chimica, ma è chimica...
0: della natura.
1: Esatto, assolutamente sì.
0: E la schiacci?
1: Lo schiaccio un pochino, sì, perché così, diciamo, questi grumetti... tanto li mando via, ecco.
0: Uh-huh.
1: E adesso comincio a scioglierlo. Prendo un pennellino, acqua pulita.
0: E qua la tua abilità sa quanta acqua mettere per fare la quantità giusta, la densità giusta.
1: Esatto.
0: Diventa come una tempera in un certo senso?
1: Sì, diciamo... visivamente assomiglia un po' di più a un acquerello,
0: okay,
1: ecco.
0: Vero.
1: E anche proprio come concetto di come si dipinge, diciamo il classico discorso di cominciare dalle tinte più chiare e arrivare poi a quelle più scure, c'entra un po' di più con l'acquerello piuttosto che con la tempera.
0: Tu potresti mischiare anche diversi colori,
1: certo,
0: perché erano dei colori nuovi, no?
1: Sì,
0: non sono polveri
1: sì,
0: che non sono compatibili l'una con l'altra.
1: Esatto, esatto. È chiaro, visto che comunque, come abbiamo detto, questo da viola diventerà blu, anche gli altri colori, chi più chi meno, un po' si trasformano, quindi miscelare troppo i colori in ceramica va fatto con cautela, nel senso con un po' di cognizione di causa, ecco. Adesso mi sono fatta, come vedete, una zona un po' più densa,
0: uh-huh,
1: e questa un po' più diluita.
0: Esatto.
1: Per cui ho, diciamo, la libertà di scegliere, mano a mano che lavorerò, di scegliere quello che... il colore con cui mi trovo meglio. Ora prendo questo pennellino che è poverino, sfigatissimo, perché mi si è rotto, però è eccellente per le scritte.
0: Vabbè, poi voi artisti avete sempre i vostri strumenti preferiti, proprio, non li tradite mai anche.
1: Esatto, esatto. Carico bene bene il pennello, tolgo l'eccesso di colore e comincio a ricalcare quello che ho fatto.
0: E sotto non rimarrà il segno della matita?
1: No, perché brucia via.
0: Ma nella cottura o con il colore che stai dando sopra?
1: Con la cottura.
0: Ah, ok. Che
1: bello. Perché comunque ricordiamoci che in ceramica, allora, la prima cottura, diciamo quella dove si passa dall'argilla cruda al cotto, quindi al biscotto o alla terracotta, che dir si voglia, è a 980 gradi.
0: Ok.
1: Mentre la seconda cottura, un po' più bassa, di solito si fa sui 920-940.
0: Quanto dura la cottura?
1: Allora, dipende da come si imposta il forno, però più o meno diciamo 8-10 ore per la sola salita della temperatura.
0: Uh-huh.

0: Dopodiché si deve raffreddare. E per intenderci, io se in forno adesso, in questo momento, riapro il forno dopodomani.
1: Mamma mia!
0: Sì.
1: Che bello, che precisione. Non trema la mano. Ed ecco che siamo quasi alla fine della parola primo canale, alla L e poi alla E. Io sono curiosissima di vedere come fai a farla diventare lucida.
0: Questo ci vorrà un po' di tempo, perché comunque...
1: Ma me lo puoi anche dire, ecco, se sono procedure lunghe.
0: Sì, esatto, nel senso che ci vorrà la cottura, quindi...
1: Ah, nella cottura diventa, esatto, liscia, ma non ci devi mettere nulla sopra?
0: No, c'è chi ci mette, con un po', con l'aerografo ci mette un po' di, diciamo, smalto trasparente sopra, ma non è così necessario, secondo me. Perché comunque lo smalto stesso con la cottura diventerà lucido. E vetrificando praticamente si tirerà dietro il colore e diventerà un tutt'uno, come in questo caso, per intenderci.
1: E in quel caso lì l'hai bucata prima, ovviamente?
0: Sì, in questo caso sì. Si può fare anche dopo col trapano, però insomma è un po'...
1: E si fa col trapano.
0: È un po' rischioso, però sì, si può fare.
1: E qua andrà avanti così, tu puoi fare le decorazioni che vuoi, i fiori che vuoi, dopodiché la metti nel forno.
0: La metto nel forno insieme a tante altre cose, così è bello pieno.
1: Sì.
0: Chiudo il forno, faccio partire il mio programma che ho impostato. E facciamo finta che se lo faccio partire adesso, riapro il forno dopodomani, perché
1: mamma
0: comunque
1: mia,
0: ci vuole
1: energivoro?
0: Abbastanza.
1: Quindi la bolletta sarà una bolletta
0: abbastanza importante, sì, ma conta che comunque io l'infornata la faccio un paio di volte alla settimana, ecco, non di più, ecco, quindi...
1: Sono curiosa di chiederti, quali sono gli oggetti fatti a mano in ceramica che il mercato richiede di più?
0: Allora, io ti direi, senz'altro le targhette, cioè, per quello che mi riguarda, queste targhette, diciamo, con i numeri civici o con i nomi di famiglia, le targhe, insomma, con i nomi delle ville, queste cose qua, ma anche tantissimi piatti per le ricorrenze, tipo per i battesimi, per il piatto nascita con, diciamo, i dati del bambino che nasce.
1: Che forte! Comunque il mercato è vivo?
0: Vive insieme a noi. sì, abbastanza, diciamo, chiaro, non si fanno milioni, però diciamo la richiesta c'è, anche perché veramente sono tutte opere che o si fanno fare da una persona vera.
1: Se no, così non ci sono le fabbriche che le fanno in serie, ecco, ovviamente,
0: esatto,
1: con delle
0: scritte
1: apposta.
0: Esatto, cioè in serie, chiaro, trovi sicuramente, che ne so, la mattonellina con il numero già scritto, però poi ti devi comporre il numero con il numero giusto, la decorazione, cioè è un po' diverso, ecco, è proprio un altro... chi ha piacere di avere una cosa proprio speciale,
1: certo,
0: viene da un artigiano.
1: Ma qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione fare? Vedo anche addirittura un stato, che meraviglia, brava.
0: Allora sì, lei è, poverina, adesso l'abbiamo messa lì vicino alla tendina, ma era un'opera che si chiama, cioè è un'opera che si chiama La lupa si rialza, che avevo realizzato per una mostra fatta insieme ai ceramisti d'Albissola, in omaggio ad Arturo Martini. Una delle sue opere più famose era La lupa ferita, dove questa donna, diciamo, ferita alle spalle come un animale, urla di dolore. E allora io l'ho voluta fare che invece si rialza, si toglie, perché avrebbe anche una freccia che si è rotta. E si ribella.
1: Si toglie la freccia.
0: Esatto, quindi pur nel dolore si ribella, ecco.
1: Che bello. Va bene, io direi che il nostro tempo è finito e io stavo andando a caccia. Bellissimi anche, secondo me, così grezzi, non so
0: sì, sono belli. Ora, tante di queste opere qua in realtà sono di persone o che sono miei corsisti oppure persone che mi portano a cuocere le cose, quindi diciamo non mi posso prendere il merito di tutto.
1: Bene, Ilaria, il vaso più o meno prenderà la forma che tu vuoi,
0: esatto,
1: è più o meno simile a questo qua,
0: esatto,
1: che vediamo,
0: sì, forma,
1: su questo scaffale.
0: La forma,
1: però,
0: è quella, sì.
1: Ci hai fatto vedere, insomma, come si lavora e ci vuole tanta, tanta pazienza.
0: Tanta pazienza, tanta
1: meticolosità,
0: tecnica e, come dire, conoscenza anche. E anche tanta citazione degli errori, perché in ceramica è una delle cose che capitano più spesso. Sì,
1: vabbè, un insegnamento per la vita.
0: Proprio,
1: in generale, allora, grazie per la targhetta che poi vedremo uscita dal forno e per questa puntata di Viaggio in Liguria da me.
2: Tante suggestioni per questo autunno in salsa ligure, l'artigianato, la cucina e anche le passeggiate.

0: Benvenuti in questa passeggiata un po' bagnata, a dir la verità, siamo un po' sotto la pioggia, vediamo chi indovina dalle immagini di Francesco Righi dove ci troviamo. Quella che sta inquadrando è la chiesa di San Pietro di Quinto e non immaginereste che proprio qui, in mezzo alle case, diciamo, del centro del quartiere genovese, si può partire per una passeggiata in mezzo al verde che percorre la storia e che porta fino a Montemoro. Benvenuta Viviana Bobbio, che è una guida ambientale e che ci accompagna, scusami, ti faccio prendere un po' di pioggia, Viviana, in questa passeggiata. Partiamo da qua, siamo in piazzetta San Pietro di Quinto. Giustamente, sentiero dei bunker e delle batterie. Primo punto di interesse, raccontiamo.
1: Allora, guarda, ciao Elisabetta, grazie di avermi invitato. Questo è un percorso che parte dove c'era il tiro al piccione di Quinto. Sì, era il tiro al piccione di Quinto. Poi praticamente da qua si può passare e arrivare dove siamo noi. Quindi piazza della Chiesa di San Pietro, piazza Frassinetti, qui dove siamo ora.
0: Quindi noi siamo lì dove sta indicando.
1: Sì, sì, sì, qui. C'è un sottopasso che ci porta dall'altro lato di Corso Europa e da lì cambia tutto.
0: Che meraviglia, la Liguria,
1: siamo nel
0: questo
1: verde.
0: Passaggio dal mare al verde in pochi minuti.
1: Oggi quello che faremo, se il tempo ce lo permette, è il percorso ad anello basso che va in via Cagliero e che ha dato anche a una famiglia con i bambini piccoli.
0: Ah, perfetto, quindi se volete venire sapete che possono venire anche bimbi piccoli e persone anziane, magari non è molto impegnativo.
1: Sì, no.
0: Vedo tanti bunker qua.
1: Altrimenti, ecco, pure. Questo qua è il percorso dei bunker di Montemoro.
0: Ecco, bunker di Montemoro, e qua c'è un po' raccontata la storia.
1: Sì, interessante perché sono delle costruzioni degli anni, dei primi anni della Seconda Guerra Mondiale, quando poi Genova ha la capitolazione dei tedeschi, Villa Migone, che era il 25 aprile, qua nei bunker rimangono asserragliati i tedeschi.
0: Ancora per 3 giorni.
1: E girano proprio le armi a minacciare i punti nevralgici. Quindi se uno fa questa passeggiata si può immaginare andando su fino a Montemoro, sono quasi 570 metri di dislivello.
0: Ah, quanto ci vorrà secondo te?
1: 2 ore.
0: Un paio di ore. Partiamo allora.
1: Dai, andiamo.
0: Dai, una piccola pausa. E quindi ci si addentra
1: in mezzo
0: a queste che sono ancora casette tipiche di questa zona che nascondono viette creuse magari che portano poi all'interno del sentiero. Forse spunta anche un raggio di sole. Via al cimitero di Quinto troviamo qui ed è quella che noi imbocchiamo.
1: Allora, il cimitero di Quinto nasce nell'Ottocento, nel periodo napoleonico.
0: Addirittura.
1: Perché Napoleone aveva fatto questo editto e ci obbliga a costruire i cimiteri per non
0: deturpare?
1: Per non. Mettevano le tombe
0: dentro
1: del pavimento della chiesa.
0: Sotto.
1: Era sotto. Le famiglie specialmente che avevano le cappelle,
0: quindi le famiglie più abbienti.
1: E nei dintorni della chiesa c'erano dei piccoli camposanti.
0: Okay.
1: Questo puoi immaginare che problema fosse a livello igienico.
0: Certo.
1: Immaginati d'estate.
0: Mamma mia.
1: E quindi lui fa questo editto

0: e ci obbliga a costruire lontano dall'abitato.
1: Ok, e così nascono i cimiteri.
0: Non me ne vogliono le colleghe guide turistiche, perché sai che questo è un argomento storico, ma come guida ambientale spesso cammino,
1: è giusto,
0: dove ci sono questi cimiteri.
1: Ma è bello perché facendo una passeggiata si possono imparare anche degli elementi storici.
0: È tutto connesso.
1: È tutto connesso.
0: Sì, noi veramente camminiamo su delle pietre che hanno visto tutti i periodi storici, che ci fanno studiare a scuola.
1: Studiare a scuola. E qua iniziamo ad entrare un po' nel verde, che magari abbiamo... anche banalmente il verde dei giardini di queste belle case, che ci piace anche scoprire.
0: Abbiamo lasciato
1: questa passeggiata.
0: La zona di via Romana di Quinto.
1: Qua sotto cosa c'è?
0: È il cavalcavia che ci porta di là.
1: Ah!
0: È il taglio di Corso Europa.
1: Ah, noi dobbiamo per forza andare, io pensavo che proseguisse di lì
0: di
1: il
0: qui.
1: Sentiero, quindi qua stiamo passando sotto Corso Europa.
0: Sì, sì.
1: Che forte!
0: Dall'altra parte c'è il Monastero della Visitazione.
1: Ah, che è un altro punto di interesse.
0: È bello, ha un tetto molto particolare, arenato. Sembra... Ah, sì. La chiglia della nave rovesciata.
1: Chissà, Viviana, quante passeggiate come queste nascondono i vari quartieri di Genova.
0: Sì, è la nostra bellezza. Non c'è una zona dove in 10 minuti tu non possa arrivare sulla collina, trovare qualcosa che è legato alla storia, un edificio antico. Sì, è vero.
1: L'ultima volta io e te siamo andate a caccia di Prebugiun.
0: Sì.
1: Magari lo ricordano i telespettatori, qua forse non c'è nulla.
0: Qua è inquinato,
1: è
0: sicuramente, però sta rispuntando perché fa come i funghi, le ultime piogge l'hanno...
1: Sì. È la stagione questa?
0: Si potrebbe ricominciare a trovarlo, è anche un bello tenero, perché con la pioggia che è venuta sicuramente le piante hanno ributtato.
1: Ecco, qua spuntiamo, quindi da sotto il cavalcavia iniziamo a vedere il cimitero.
0: I cipressi del cimitero.
1: Ecco, perché in Liguria i cipressi di solito contraddistinguono i cimiteri, mentre ad esempio sappiamo che in Toscana fanno parte del paesaggio filari di cipressi che portano in queste colline, in queste strade immerse nelle colline, ma qua invece vediamo, pensate che siamo accanto a Corso Europa, ma se vi girate, ecco lì c'è la parte, diciamo, del traffico. Sì. Mentre da questo lato iniziamo ad immergerci nella passeggiata che porta verso il Monte Moro. Abbiamo visto anche la passeggiata dei bunker e delle batterie. Questo cimitero quindi è un cimitero importante perché risale all'epoca napoleonica, abbiamo
0: sì,
1: spiegato.
0: Sì, è tutelato, siamo
1: curiosiamo
0: una zona,
1: dentro.
0: Sì, sì, è una zona con dei vincoli paesaggistici.
1: Ecco, ma dici che... di solito aperto, sì, ci sono degli orari di apertura,
0: sì, non possono
1: giovedì,
0: più.
1: Domenica e festivi, e sembra un po', devo dire la verità, abbandonato.
0: È utilizzato solo dalle famiglie che hanno già la cappella di famiglia, non possono...
1: Sì, infatti sembra abbandonato anche perché ci sono tutte le erbe.
0: Sono dell'Ottocento, sì, sì, sì.
1: Nella cresa, nelle scalette,
0: guarda,
1: diciamo.
0: Guarda, vedi che l'hanno messo... Ma bello questo qua, il sistema d'allerta.
1: Ah, ecco, quindi sì. Anche i cimiteri
0: sì,
1: chiusi
0: sì.
1: E quant'altro. Vediamo cosa ci riserva di sorpresa questo
0: allora,
1: sentierino.
0: Sembra un combattimento tra la natura e il traffico, perché guarda, un ibisco fiorito alle spalle del distributore, i cipressi che sono stupendi. I cipressi venivano usati perché a livello
1: le
0: simbolico...
1: Galline, scusa, vedo che Francesco
0: belle.
1: Sta inquadrando
0: sì, sì.
1: Le galline che
0: voglio
1: incontriamo... Che in questo pollaio, che fa parte comunque della passeggiata. Anche il muro è piuttosto cadente, sembra che stia in piedi per miracolo. Dicevi dei cipressi?
0: Venivano usati perché dal punto di vista della forma ricordano veramente, se ci pensi, a Elisabetta, una fiamma eterna che sale, quindi unisce.
1: Che...
0: Poi c'è un motivo molto più pragmatico. Le radici vanno giù dritte, non disturbano...
1: Non disturbano le tombe?
0: Le tombe, e nelle radici ci sono delle sostanze che, diciamo, vanno a contrastare l'odore della cadaverina. Insomma.
1: Ho capito, quindi, vedete che c'è un motivo,
0: c'è un motivo
1: anche perché
0: pratico.
1: I cipressi vengano piantati sì. Vicino ai cimiteri.
0: Ecco, vedi, questa è tutta la valletta del Rio San Pietro. Ce ne sono due a Genova, quindi ecco che non si sbaglino i nostri amici, okay. Perché c'è anche la valletta del Rio San Pietro a Cornigliano, che è un grande parco urbano.
1: Ah.
0: Beh, è logico, San Pietro,

0: nei borghi di pescatori era...
1: Perché è il santo dei...
0: Che tu protegge, sì, sì, che San Pietro, Sant'Andrea, Sant'Erasmo sono tutte figure legate alla tradizione dei pescatori e dei marinai, San Francesco da Paola. Allora, e qua sotto vedi, è proprio il rio che scorre con tutta la zona a orti, a giardini, a coltivi.
1: Qualcosa è ancora mantenuto, peraltro, qualcuno un
0: pochino
1: lo mantiene.
0: E ti volevo far vedere, Francesco, questo albero stupendo che è la roverella, si vede? Chissà quanti anni ha.
1: È enorme.
0: Bella, vero?
1: È altissimo, cioè la base è laggiù in fondo.
0: La roverella è la quella.

0: che può mantenere le foglie secche marroni anche tutto l'inverno sui rami
1: senza che cadano.
0: E poi le perde quando all'inizio, magari alla fine dell'inverno, ti viene quella giornata di tramontana
1: forte, sì, che porta quel gelo.
0: Si spoglia, però c'ha già le gemme pronte, quindi rimane per pochissimo tempo senza foglie.
1: Che e curiosità.
0: Guarda, qua dietro, che andiamo, io credo, nella zona che compete al Monastero della Visitazione, di là.
1: Che bello.
0: Oltre agli ulivi c'è un bellissimo bosco a roverella.
1: Ah.
0: Che si è mantenuto nei secoli, nonostante sai che questa fosse una zona dove ogni tanto ha picchiato l'incendio, no?
1: Vero.
0: Ti ricordi quello?
1: Monte Moro purtroppo è noto per gli incendi. Quindi salendo di qua si va verso, ma hai detto, la Rivisitazione.
0: La Visitazione. Sì.
1: E invece noi proseguiamo da questo lato.
0: Da questa parte.
1: Mi piace tantissimo la casa che è lì dietro, in mezzo al verde, che è evidentemente ristrutturata, però ricorda un po' quella che probabilmente era la forma autentica.
0: C'è qualcuno che al pollice verde ha messo l'agave americana con un cedro, direi questo è un cedro, e dietro il fico d'India. È qualcuno che vuole mantenere la bellezza in questo. Di qua si sale e si va verso il Monte Moro e i bunker.
1: Questo è il sentiero del Monte Moro, infatti c'è una freccia che indica il sentiero, un po' tutto, diciamo.
0: Oggi non lo farei perché è un po' scivoloso, visto la pioggia.
1: Sì,
0: però
1: oggi stiamo proprio lottando contro la pioggia, però se non altro riusciamo qualcosa
0: dopo
1: a mostrare.
0: Pochi metri, basta alzarsi di 20-30 metri, si arriva al primo bunker panoramico. Se ci si va, mi raccomando, con i bambini fate attenzione, perché si tende magari a salire sul tetto, può essere pericoloso, però la vista è veramente bella. Basta tenerli un po' tutelati e
1: tenerli d'occhio, non si sale tantissimo.
0: No, il primo si incontra dopo pochi minuti.
1: Ok.
0: Adesso noi andiamo invece di qua. Questo invece, hai visto, è un giro adatto anche ai bimbi piccoli.
1: Sì.
0: Che per un attimo li vuoi portare un po' nella natura. Capita poi, se si scende nella stagione giusta, ti puoi far vedere anche i girini.
1: Ah sì?
0: Sì,
1: sono le pozze.
0: Quindi è molto bello per le osservazioni naturali.
1: E qua veramente sembra di essere in piena campagna, mentre siamo a 5 minuti a piedi.
0: No, non senti neanche più rumore.
1: Sì.
0: È vero.
1: Non si sente più rumore di Corso Europa, ma siamo a 10 minuti a piedi dal mare.
0: Che silenzio, solo la pioggia. Guarda, ti parlerei di un altro albero che si sta diffondendo tantissimo.
1: Sì.
0: Vado?
1: Sì, vai,
0: posso?
1: Vai.
0: Vedi che ci sono degli alberi che sono in fioritura?
1: Sì.
0: E questo qua è il ligustro. È un albero che sta bene nel nostro clima e lo trovo sempre più diffuso nelle vallette come queste, dove c'è un po' di ristagno di umidità. Magari può essere considerata anche un po', mi verrebbe da dire, invadente più che invasivo, cioè non è problematico, però si diffonde.
1: Bello verde ancora, anche se siamo, mentre
0: sempre
1: giriamo
0: verde,
1: questa puntata sulla soglia dell'autunno.
0: E la cosa fantastica è che con le radici trattiene il terreno, quindi ci sta proprio bene lì, che c'è la ripa. E inoltre fa i frutti più volte l'anno e per gli uccellini è fantastico.
1: Ah.
0: Noi no, noi non dobbiamo mangiarli, ma guarda quanto ce n'è, vedi che bello.
1: Che bello. E sotto c'è un orticello.
0: Fantastico.
1: Abbastanza, forse ancora un po' tenuto. Le canne
0: foglie
1: sono in piedi.
0: Cos'è la zucca? Quella foglia lì bellissima.
1: Saranno zucche,
0: bella.
1: Zucchini ci sono. Sotto si vedono un po' ancora.
0: Il nespolo, bellissimo.
1: I nespoli, che anche loro sono parecchio, diciamo, infestanti.
0: Il nespolo è arrivato dal Giappone, è stato introdotto come pianta ornamentale. Poi abbiamo visto questo frutto fantastico che è una primizia, perché è uno dei primi, poi in primavera, primizia, primavera e prima, scusa,
1: esatto.
0: Vabbè. E è facilissimo, basta mettere il nocciolo e
1: qua ci si addentra, sembra proprio all'interno di un bosco, guardate, camminiamo.
0: C'è anche il ponte, per la gioia di un bambino piccolo,
1: che bello,
0: guarda che
1: c'è
0: bello.
1: Il ponte, sotto c'è il Rio San Pietro,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Scorre, c'è anche un po' d'acqua,
0: sì.
1: E quindi in estate, volendo, si possono anche mettere i piedi a bagno, direi.
0: Sì, si può andare, poi c'è una deviazione più avanti che ti porta proprio a uno sbarramento che era stato fatto in epoca di guerra, perché poi dovevano portare su l'acqua ai bunker, e quindi c'è una piccola dighetta di cemento dove si formano dei laghetti.
1: Anche di qua, Francesco, guarda che meraviglia!
0: Bello,
1: veramente, se si ha la possibilità, magari nella bella stagione, di trovare un po' di refrigerio all'ombra di questa folta selva, ecco che si può venire anche qua. Ripetiamo, siamo più o meno all'altezza del cimitero napoleonico di
0: Quinto. Sì, va bene, sì, dell'epoca napoleonica, hai ragione.
1: Allora, adesso

0: scorci, paesaggi che sembrano molto rurali, in realtà ci troviamo a Genova Quinto, a una decina di minuti a piedi dal mare, a ancora meno minuti da Corso Europa, ma siamo totalmente immersi nella natura con Viviana Bobbio, guida ambientale. Abbiamo già raccontato degli alberi, del corso d'acqua, adesso proviamo un po' a salire in questa cresa con gli scalini, il muro a secco, anche abitazioni recuperate. Nonostante questa infausta giornata di pioggia, vogliamo comunque mostrare come questa Liguria sia versatile dalle spiagge alla montagna più alta, ma anche a queste passeggiate che si possono fare vicinissime al centro città e al centro abitato. Abbiamo già raccontato, Viviana, che siamo partiti da Piazzetta San Pietro, dalla chiesa di San Pietro di Quinto, e che se avessimo imboccato un altro sentiero, pochi passi prima rispetto a dove ci troviamo, avremmo iniziato la salita per il sentiero delle batterie e dei bunker. Bunker dove, ci ha spiegato Viviana, fino al 28 aprile del 1945 restarono asserragliati i tedeschi, nonostante la liberazione ad opera dei genovesi, unico caso nazionale, avvenne nel giorno del 25 aprile. Qua iniziamo a salire, quindi si apre un po' la vista su questa foresta, incredibilmente, questa foresta fittissima. Ovviamente, diciamo la verità, non sono sentieri molto curati, ecco, Viviana.
1: Perché sì,
0: Non è una delle
1: insomma,
0: priorità sicuramente,
1: beh, sì,
0: sappiamo che ci sono anche molte
1: diciamo,
0: strade del centro di Genova
1: poi
0: che avrebbero
1: secondo
0: bisogno di
1: me
0: una
1: ti
0: sfalciata.
1: posso dire, poi magari anche le stesse persone che abitano qua, io non so quanto hanno piacere che poi li passiamo come escursionisti,
0: Vabbè.
1: perché entriamo un po' nei loro
0: Vabbè, però
1: territori,
0: qua
1: però
0: un
1: d'altra
0: sentiero di tutti.
1: parte.
0: Ecco, il sentiero che stiamo percorrendo noi dove porta?
1: Ritorniamo praticamente su Corso Europa,
0: Ah!
1: possiamo scendere anche da via Maiorana e quindi completare con la via Romana di Quinto l'anello e tornare alla chiesa.
0: Quindi è un anello quello che
1: Un
0: stiamo
1: anellino, sì.
0: percorrendo. Chissà quanto tempo hanno questa cresa, questi scalini. Vediamo,
1: Guarda,
0: sono anche i mattoncini rossi in
1: si
0: mezzo,
1: vede
0: seppur
1: che il
0: nascosti.
1: muro era stato fatto a secco e poi i ripristini sono stati fatti con il cemento, logicamente, perché l'hanno rinforzato,
0: Guardate in
1: però
0: questo punto
1: lo,
0: com'è gonfio,
1: sì, c'è un po' di
0: com'è gonfio
1: spazio.
0: il muro a secco che
1: Però
0: un po' cede, ma c'è una bella roccia
1: guarda
0: forse
1: che
0: di
1: roccia
0: base.
1: che è stata inglobata nel muro. E siamo nella zona del calcare del Monte Antola, che è lo stesso materiale che è stato usato per fare le pietre dei muri, quindi con dei bambini magari. Oh, guarda, bah, che brava guida che sono!
0: Fammi vedere, Viviana.
1: Lecchiamo le cose. Li si può far vedere? Dillo che non ci eravamo messe
0: No, non
1: d'accordo.
0: siamo d'accordo veramente.
1: Un fossile come questo. Sì,
0: No!
1: questa qua è la traccia lasciata non dal corpo, ma dal movimento di questo animale che sul fondale marino brucava il materiale che mangiava sul fondo, e
0: Vero!
1: questo è il movimento che ha lasciato, è il
0: Incredibile!
1: percorso.
0: Incredibile! E questo sasso è stato preso chissà quanto tempo fa e infilato
1: Sì,
0: per fare il muro a secco.
1: quindi già per un bimbo dire guarda, fossili bisogna lasciarli dove si trovano, però una foto, oppure se avessi della plastilina
0: Sì, però
1: prendi
0: il
1: l'impronta, il
0: calco,
1: calco, poi
0: che
1: fai.
0: bello! Quante cose si
1: Allora, si
0: possono fare!
1: chiamavano elmintoidi, ora so che gli hanno dato un altro nome. Però per me mi dispiace. Sono gli elmintoidi, perché è un nome generico che vuol dire verme, era un animale col corpo molle.
0: Ah, e qua siamo nella parte.
1: Ah, ecco, vedi di qua, guarda Francesco di qua, si
0: Ma che
1: prosegue e si va
0: bello!
1: verso la presa dove c'è un altro laghetto.
0: Che bello! Qua proprio si cammina nella roccia.
1: Sì, mi raccomando. Non una giornata piovosa,
0: Come
1: perché
0: oggi, perché
1: sennò
0: si
1: si scivola.
0: scivola.
1: Il calcare non è scivoloso come l'Ardesia, però si scivola.
0: Comunque guardate, quando si dice che il carattere

0: delle popolazioni sia determinato da quello che hanno vissuto. E anche il ricavarsi in un punto come questo, per non parlare poi delle Cinque Terre o di altre zone, la fatica di costruire muretti a secco, coltivare le piane così arrampicate, fa sì che poi si dica che i liguri sono un po' burberi. Quindi qua si va mai detto dove? Alla presa, quindi un altro
1: c'è
0: laghetto.
1: C'è uno sbarramento in cemento fatto durante la Seconda Guerra Mondiale, c'è un altro laghetto. E tu praticamente puoi ritornare anche al sentiero, poi quello che abbiamo
0: che
1: visto.
0: Che va a Montemoro, bravissima. Perfetto. Invece se proseguiamo di qua, ogni tanto ci sono anche
1: qua è molto bello per l'uliveto. Io tra l'altro qua ci sono stata perché ho fatto una lezione probabilmente a un bambino che aveva i nonni qua e mi hanno fatto vedere che facevano la raccolta degli ulivi. E avevano anche lo scivolo per separare le olive dalle foglie.
0: Giusto,
1: prima di portarle,
0: che è la cosa
1: poi
0: più divertente per i bambini, sì, quando si fa l'olio.
1: Oh, guarda, guarda che bella questa. Questa è la strappabraghe.
0: Strappabraghe, attenzione.
1: Smilax aspera. Strappabraghe perché vedi qua, guarda, guarda.
0: Ah.
1: Anche le foglie hanno tutti questi...
0: Sì, accidenti, fa anche male. Quelle lì ovviamente non sono edibili, cioè
1: no,
0: non sono commestibili, sono molto belle, ma non si devono assolutamente
1: mangiare,
0: ma sono belle da vedersi. Adesso stanno seccando forse in questa
1: stanno maturando.
0: Attenzione, Francesco, ti conviene girarti dal punto giusto perché qua ci sono un po' di crolli.
1: Che peccato.
0: Sì.
1: Vabbè. E sono quei percorsi periurbani dove non sai dov'è la parte che è tua, la parte del privato, qua dovranno mettersi d'accordo.
0: E qua vedete il mare, vi ho detto che eravamo accanto al mare, questo è il paesaggio con le navi, la chiesa di San Pietro, da dove siamo partiti proprio là, Corso Europa, meno bucolico rispetto all'atmosfera in cui ci troviamo, ma siamo proprio qui proprio per mostrare come in pochi minuti si possa arrivare da una situazione urbana di caos, di traffico, come in questo momento, invece nel silenzio più totale e all'interno anche di fiumiciattoli, cascatelle e piccoli laghetti dove trovare un po' di ristoro. Quindi qua siamo arrivati nella parte un po' più alta,
1: sì,
0: che porta, hai detto?
1: Torniamo giù di qua con le scalette, siamo in Corso Europa.
0: Sì.
1: Magari vi faccio vedere fino
0: in fondo. Arriviamo fino in fondo a questa piccola cresa.
1: Stavo pensando, se qualcuno avesse qualche difficoltà motoria, tutto sommato fino a qui mi sembra che
0: si possa venire,
1: è vero. Magari con un po' di attenzione.
0: Proprio belle in primavera, quando iniziano a sbocciare i fiori, ma anche appunto adesso, alla fine dell'estate.
1: Ma guarda che olive!
0: Francesco, guarda che
1: qualità,
0: meraviglia!
1: Queste qua sono particolarmente.
0: Abbiamo già raccontato in presa diretta che è una stagione ottima per le olive dopo la precedente annata, il 25, in cui
1: zero.
0: Praticamente si era azzerato l'olio ligure. Invece queste immagini mostrano come quest'annata, al netto di speriamo non grandinate, riservi una quantità di olio veramente eccezionale.
1: I specialisti allora dicono che è vero che un anno si riposa e un anno fa l'albero.
0: Sì, così dicono.
1: Così
0: questo sembrerebbe dimostrarlo. E qua ogni volta che si incrocia qualcosa, ecco che
1: qua vai su a Colle degli Ometti.
0: Colle degli Ometti, infatti, è via inferiore degli Ometti. E qua c'è un'altra gita inferiore. Una giungla questa.
1: A me per il Prebujun può andare bene a scopo didattico, nel senso che ti faccio vedere.
0: Magari poi il Prebujun si può anche mangiare.
1: Sì,
0: è
1: però
0: un'insalata composta.
1: Sai,
0: da quanti elementi mi avevi raccontato?
1: Più di 30.
0: Bene.
1: Più di 30. Però bisogna raccoglierlo sempre un po' in alto, rispettando l'ambiente e tutelandosi anche.
0: Allora, via Caiero, se proseguissimo di qua dove finiremmo?
1: In Corso Europa.
0: In Corso Europa, che non è tanto pittoresco, invece scendendo da quest'altra cresa possiamo, e chiudiamo Francesco facendo due passi verso il punto di ritorno, tornare dal cimitero napoleonico e dalla chiesa di San Pietro.
1: È un aneddoto, devo ringraziare una collega che si chiama Laura Rossi che mi ha mandato l'input e sono andata a cercare la Bougainvillea.
0: Bougainville, sì.
1: Ok, sapevamo che era dedicata a Bougainville.
0: No, io non lo sapevo. Non lo so, racconta.
1: Però, allora, praticamente Jean Barret è stata un'esploratrice francese che nell'epoca in cui non potevano imbarcarsi le donne sei imbarcata.

0: questo falso nome vestita da uomo con le bougainville e ha fatto, penso, che sia stata la prima donna che ha fatto tutto il giro del mondo, quantomeno del continente americano.
1: Ma in che epoca più o meno?
0: 700, okay. Direi. Sì, sì, fine 700.
1: Vabbè, lasciamo un po' di dubbio e lo andiamo a cercare. E quindi la bougainvillea che adesso sta un po' sfiorendo, ovviamente.
0: Lei l'ha individuata in Sud America, l'ha portata viva, quindi le piante in Europa, e poi non poteva dichiarare che era stata lei, perché lo so, e quindi l'ha dedicata a bougainville, che è solo dopo la sua attività di botanica è stata riconosciuta.
1: Curiosità.
0: Sì.
1: Bella,
0: sì.
1: Bella storia. Allora, chiudiamo con le immagini. Dall'altro punto di vista di questo sentiero in mezzo a carichi di olive,
0: che belle,
1: meravigliose, grandi, verdi, belle, e con il cielo che ci ha fatto un po' adesso una sorpresa, René della Sorte ci ha fatto iniziare questa puntata sotto la pioggia e adesso che l'abbiamo finita magari spunta un po' di sole, ma guardate comunque gli scorci sono veramente
0: che
1: molto
0: belle.
1: Molto belli. Viviana, grazie.
0: Grazie a voi.
1: E speriamo che la prossima volta che ci incontriamo sia tempo un po' più clemente. Grazie a Francesco Righi per le immagini.

0: Buonasera e bentrovati a Liguria Calcio. Anche se il campionato di Serie A e quello di Serie B sono fermi per le partite non entusiasmanti finora della nazionale italiana, comunque c'è molto da raccontare anche in questa domenica di calcio. Allora saluto subito alla mia sinistra Elio Signorelli.
1: Buonasera Matteo, buonasera
0: a casa. E alla mia destra Paolo Repetto e Gabriele Lepri.
2: Buonasera,
0: grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie
3: ciao,
0: mille.
3: Ciao Matteo, buonasera a tutti.
0: E saluto collegato anche stasera il nostro Carlo Danani. Ciao Carlo.
4: Ciao, ciao Matteo, ciao a tutti.
0: Senti, però Genoani, non ve ne abbiate a male, però me la dovete concedere una battuta, ma se il Parma ha esonerato questa dopo aver battuto il Genoa, la dirigenza del Parma esattamente che pensiero ha del Genoa secondo te, Carlo? Cioè,
4: ma, insomma, era un discorso che già bolliva da tanto tempo, nel senso che comunque il Parma ha vissuto una settimana pre-Genoa molto pesante, con la presa di posizione da parte di buona parte della tifoseria ducale che chiamava a gran voce l'esonero dell'allenatore. C'è stato poi, diciamo così, un mettersi a nudo sul tavolo e evidentemente è arrivata questa decisione, che poi alla fine ovvio che è come in un matrimonio: se non vedi i presupposti per andare avanti, è giusto senz'altro interrompere. C'è da dire che tutto questo discorso, vedendola un po' dall'esterno, arriva un po' a scoppio ritardato, perché io posso immaginare il malumore di questo uomo a cui è stato venduto il portiere titolare, il centrocampista, l'attaccante di punta, non sono stati rimpiazzati adeguatamente, almeno al momento, e dunque insomma qualche mal di pancia senz'altro lo ha avuto. C'è da dire che il Parma non ruba l'occhio quando gioca, nel senso che insomma ha fatto dei buoni risultati, ma per il palato fine del tifoso ducale evidentemente non era abbastanza.
0: Nemmeno l'anno scorso, tra l'altro, no Carlo? Perché questa non era stato riconfermato, non gli era stato allungato il contratto.
4: Insomma, questa lungo tutti i suoi 14 mesi di panchina del Parma, insomma.
0: Una situazione sicuramente non particolarmente buona, Gabriele, però bisogna che il Genoa, al di là di questa, a cui auguriamo tutto il meglio, peraltro il Parma potrebbe optare per qualche ex nostro, forse Girardino. Forse D'Aversa.
3: D'Aversa aveva portato il Parma dalla Lega Pro alla Serie A facendo un grandissimo risultato, poi se non ero per retrocesse con D'Aversa, però c'è Gilardino in pole position. Però in orbita Genoa sicuramente bisogna invertire il trend, ci aspettano due partite molto dure, la prima contro la Fiorentina, la seconda con la Roma. È chiaro che io mi

0: Sari aspettato.
1: La terza col Venezia è semplice.
0: Andiamo per gradi so, e non
2: però,
0: vorrei.
2: Però aspetta, ho capito.
0: E poi c'è quella con la Juventus.
2: Ho capito, però diciamo, se nel campionato di Serie A, facendo un ragionamento teorico, astratto, non consideri quella col Venezia una portata, e allora Roma-Inter, Lazio, Juve, Como, Milan, Napoli.
1: Non è che penso che non sia la portata, il problema è che è una partita che a quel punto lì diventa determinante, fondamentale.
2: Anche per il Venezia, tra l'altro, che ha zero punti.
1: Non puoi sbagliare assolutamente, perché se tu disgraziatamente non fai punti tra Fiorentina
0: e Roma,
1: con quella partita lì devi fare per forza.
0: Il calendario, Elio, è molto duro. Ottobre sarà decisivo, così come decisiva sarà la partita tra due settimane, perché ricordiamo che ancora la prossima ci sarà lo stop per la National League. È chiaro che io mi sarei aspettato in questa settimana calda, con molto nervosismo, una presa di posizione da parte della società, con una conferenza stampa dove ovviamente si poteva spiegare la situazione attuale e avere una conferma del mister, perché la settimana scorsa, domenica sera, ne parlavamo nei nostri studi, lunedì, martedì c'era stato anche un summit, poi De Rossi è stato confermato. Mi sarei aspettato una conferenza stampa dove direttore sportivo, direttore generale, amministratore cercassero un attimino un po' di calmare gli animi, fare quadrato e soprattutto puntare, dare fiducia a questo allenatore. Stamattina ho letto una dichiarazione di Al-Sharawi rilasciata al Secolo, dove ha detto: mi ha fatto molto piacere che la società abbia confermato De Rossi, perché ha le carte in regola per venire fuori da questo momento delicato. Ecco, mi sarei aspettato le parole da parte della dirigenza, che sono molto molto importanti. Dirigenza che qualche mese fa, ricordiamo, aveva parlato di alzare l'asticella, aveva parlato di Europa. Questa situazione delicata, dove il Genoa non ha mai avuto un punto dopo 5 partite, era di 3 punti, mi sarei aspettato, lo dico, lo rimarco, una dichiarazione, una conferenza stampa per spiegare ai tifosi e ai 27.000 abbonati quali sono le intenzioni.
2: Non è sbagliato questo ragionamento di Gabriele. Carlo, che ne pensi?
3: Vabbè, sfonda una porta aperta. D'altronde il modus operandi di questa società lo conosciamo: c'è la conferenza stampa prepartita, quasi mai nessuno della dirigenza parla in pubblico, non vengono presentati i giocatori, ci sono diciamo questi incontri per quanto riguarda i tifosi nei vari store, punto e basta. Insomma, alla fine quello che dice Gabriele, che anch'io avrei caldeggiato un discorso in pubblico, c'è stato senz'altro in privato domenica sera, domenica notte, lunedì confronti Italia, Romania, Genoa, Genova, Bucarest, e poi è uscita questa nuova candidatura per il De Rossi per questo pacchetto di 6 partite. Ne avete inquadrate 5, ci aggiungo anche quella con il Milan dell'8 di novembre, e poi si ripartirà ancora con una nuova sosta per le nazionali. Io non guardo il calendario, nel senso che questo Genoa sta andando al 30-40% del suo potenziale. Dopo una settimana assolutamente rimango del mio pensiero e dico che l'allenatore ovviamente è responsabile, però i principali responsabili sono i giocatori, e c'è stata diciamo una conferma nella prima tornata di partite delle nazionali, dove, guardate un po' caso, chi sta facendo bene o benino nel Genoa ha fatto bene o benino in nazionale, chi sta facendo male nel Genoa non si è alzato dalla panchina, e quindi vuol dire che è un discorso di condizione in generale. Se hai una certa condizione giochi in Serie A e rendi, se non ce l'hai neanche in nazionale, anche se hai delle partite non irresistibili, alla fine non riesci a incidere. Ecco, questo impact è bellissimo, perché questo dovrebbe essere la foto del rilancio del Genoa, perché se c'è arrivato Milutin Osmajić a spaccare il mondo, a realizzare 2 gol da perfetto sconosciuto, mi chiedo perché suoi colleghi, che hanno un pedigree anche superiore, in questo momento siano veramente dei clamorosi punti interrogativi.
2: C'è un tema di preparazione fisica, secondo te? Il Genoa deve lavorare ora che c'è tempo per rimettere a posto qualcosa anche da quel punto di vista, o no?
3: Allora, è un discorso globale, perché poi potremmo fare notte andando ad allenare